versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 8090 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20 e 08 327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Snowden, ritratto personale e affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Se volete guardare questa pellicola insieme in buona compagnia, ricordatevi per appunto il filone di Cine Gamma 5 di venire qui in radio martedì 7 luglio alle ore 21:30 in sede, quindi qui a Campodarsego, e si può anche arrivare prima e ci sono anche dei manicaretti da poter stuzzicare. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in malga con questo menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e tagliere, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi, e qua ne parleremo anche in quest'ora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita delle opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti.
C'è una

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, quindi prenotazione obbligatoria. Poi, sempre un altro annuncio, Michele Levorato. Buongiorno, sono un operatore socio-sanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, l'IBAN è IT41C030 62342, 6 volte 0 30 60 322, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal a michelelevo72@gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. Poi vi ricordo sempre di visitare o approfondire tutti gli annunci anche sul sito di ciaobei.org. Vi leggo anche questi ultimi due annunci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Poi l'ultimo, allora, Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiede un aiuto. Si può versare con all'IBAN IT94Y08327 629 7 volte 0 801515, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E vi ricordo poi che questa sera, venerdì 3 luglio alle ore 20:30, c'è il convegno per il disegno di legge 978-2023, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale.

senza giudice. Profili di illegittimità costituzionale con Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico Roma, e Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Il tutto si svolge in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò a Padova, in sala Rigoni Stern al primo piano. L'ingresso è libero. Per informazioni al 346 361 4469. Ecco, adesso vi mando in onda un'altra canzone di Mina e poi ritorniamo qua in diretta.

insieme stasera.

Allora, rieccoci qui. Tra l'altro vi avviso che ne ho ancora due nella selezione che ho fatto di Mina, che devo riuscire a incastrare e inserire in quest'ultima mezz'ora che rimaniamo assieme. E, nel frattempo saluto anche il grande Max Ungaro e un abbraccio forte a te. Tra l'altro la lettura che adesso, come avevo promesso, ho finito un po' tutte le cose che stavo sistemando, a cui mi dedicherò proprio la settimana prossima, sarà In Aquilone sugli anelli di Saturno, in maniera tale che poi magari terminata l'estate o sul finire dell'estate avrò il piacere di intervistare, se mi concederà questa intervista, insomma, il nostro Max Ungaro. E, allora, leggo questo messaggio di, anzi vi ricordo tra l'altro che se volete inviare un messaggio in quest'ultima mezz'ora, per inviare un messaggio SMS o WhatsApp potete farlo al 334 7102 672. Allora, un mio omonimo, Fabio, buongiorno. Tutte le scritture sono opera dell'uomo. Non può esistere alcun Dio cosiddetto assoluto che si metta carta e calamaio a scrivere per dettare le leggi. Le scritture di tutte le religioni portano da sempre a qualcosa che si chiama guerra. Amen. Allora, guarda, intanto grazie per il tuo messaggio, Fabio. Voglio insomma confrontarmi un attimo su quello che hai scritto. Dividerei in due parti il tuo messaggio. Allora, sulla seconda siamo d'accordo, perché tu in questo caso scrivi religioni, e le religioni, appunto, arrogandosi il diritto di avere la verità assoluta e quindi di dettare determinate leggi, queste poi portano inevitabilmente, insomma, la storia ci insegna a conflitti e quant'altro, ma perché comunque non tanto per la religione in sé, ma perché per l'interpretazione che uno dà a quella scrittura, e, o anche al fatto, diciamo, di dover umanizzare a proprio piacimento un testo per definirlo legge e con le sue conseguenze nefaste. Per quanto riguarda invece la prima parte, non sono d'accordo, perché tu scrivi tutte le scritture sono opera dell'uomo. Immagino che tu dica scritture sacre in questo caso, e lì non voglio contestare, però mi piaceva l'idea di darti questa mia interpretazione, proprio perché io scrivo, lavoro nell'ambito appunto editoriale, ma nasco e spero un giorno di morire da scrittore con la penna in mano, e quindi ti dico, a me capita questo tipo di meccanismo, e cioè il fatto che le intuizioni che mi vengono, che siano pensieri che poi io pubblico oppure scrivo, ci sono stati anche dei periodi di forte creatività quasi incontrollabile, dove avevo penne in qualsiasi tasca della camicia o della giacca, post-it in qualsiasi punto io mi trovassi, che fossi in macchina o in casa, dentro l'armadio, nei comodini e via dicendo, perché quando mi venivano, anche magari nel dormiveglia, mentre mi stavo addormentando, un pensiero, un'illuminazione, sia per quanto riguarda magari romanzi da scrivere, testi da scrivere, piuttosto che semplici frasi così da esternare, e per paura poi di dimenticarmele, perché erano proprio dei flash, me li scrivevo tutti, no? E allora io poi nel tempo ci ho anche pensato, ho detto, ma alla fine, voglio dire, questi pensieri da dove vengono? Cioè vengono da dentro di me, o come invece poi ho cercato di capire, penso di aver compreso, io la vedo più come una sorta di fare da, come diceva Gustavo Roll, fare da grondaia a questo tipo di energia che sicuramente viene dall'alto, in alcuni casi può avere anche un'altra origine, ma in questo caso la vedo come un'energia che viene dall'alto e che io semplicemente riesco a captare e riesco poi in qualche modo a decifrare e a inserirla in un foglio, quindi tradurla in parole, in un linguaggio, diciamo,
comprensibile agli esseri umani, ma il tutto parte, te lo assicuro, come una sorta di vibrazione, di energia che io percepisco sulla mia pelle, perché è impossibile, non sento come se fossero dei pensieri, anche quando sono delle battute piuttosto che delle parti di testo che inserisco nei libri, non vengono da dentro, vengono da dentro quando invece ci ragiono, quando io sono lì davanti a un progetto letterario oppure devo aiutare un autore, e allora in quel caso ci sto ragionando, sto, diciamo, utilizzando il mio stile narrativo piuttosto che il mio gusto e via dicendo. Ma io parlo proprio di quello che è quella che si può definire un'intuizione, e ti dico, aggiungo, che anche durante tutta la fase di preparazione del libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, gliel'avevo confidato anche a Paolo Girotto questa cosa qui, è avvenuto più o meno lo stesso meccanismo, cioè è avvenuta una sorta di stato quasi ipnotico dove io sentivo di avere energie che non erano solamente le mie, perché io mi svegliavo la mattina, non vedevo l'ora di, mi fiondavo sul computer per andare avanti con le trascrizioni, con le interviste, con la sistemazione del testo e via dicendo, e le ore trascorse non erano normali, non erano da considerarsi, diciamo, energie normali, che, perché per un libro di quel tipo ci sarebbero voluti, insomma, tantissimi mesi in più, e invece è stato fatto così proprio perché secondo me ci sono dei momenti in cui si riescono a captare delle energie. A questo proposito c'è anche chi ci ride sopra, 040 finale, vengono dall'alto e fa le faccine ridendo. Allora, adesso magari mi sono espresso male, magari tu la chiami in un altro modo, io comunque credo che ci siano delle l'intuizione sia proprio riuscire a captare queste energie, che un po' come la musica quando chi la compone, e in qualche modo, diciamo, trasformare quel tipo di energia che tu hai recepito, che tu hai accolto, che tu sei riuscito, come ripeto, una grondaia a far fluire, e la trasformi in qualcosa di, in questo caso, nel mio caso, in qualcosa di scritto. Ecco, comunque accetto anche la tua risata, ci mancherebbe, a quest'ora fa anche bene, insomma, ridere. E poi Teresa mi scrive, anzi, c'è scritto Teresa su, comunque è il 644 finale. Allora, buongiorno Fabio, che bella trasmissione, oggi i vari argomenti mi hanno dato pace e serenità, ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori, da Resi. Guarda Resi, un grandissimo abbraccio da parte mia, ma anche da parte di tutti i radioascoltatori, e sono molto felice che i contenuti di oggi ti abbiano messo questo stato, ti abbiano aiutato in questo bellissimo stato d'animo che spero duri il più a lungo possibile. Allora, ciao Fabio, sempre belle le tue trasmissioni, peccato che non le intercetto tutte, anzi, ma dovrò organizzarmi con i podcast, grazie e buona serata. Guarda, a questo proposito, Francesco, intanto ti ringrazio del messaggio e ne sono lusingato. Io comunque, allora, per quanto riguarda la trasmissione, il mio programma Storie della Gente va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15 e poi va in replica nel notturno, sempre di martedì, e quindi all'incirca da mezzanotte fino alle 8 del mattino successivo, a seconda di chi riprende poi il mercoledì mattina le trasmissioni in diretta. E però tu puoi trovare tutte le registrazioni a partire dal 17 febbraio, quando ho cominciato, le puoi trovare nel sito di Gamma 5, quindi www.radiogamma5 con numero.it, e dentro c'è scritto nuovo podcast, e poi si aprono tutta una serie di cartelline e all'interno trovi il mio nome con suddiviso, diciamo, per le date delle registrazioni. Stavo controllando una cosa perché non vorrei aver detto una cavolata, sì, ho detto una cavolata, mi correggo immediatamente. Quindi allora, il sito di Radio Gamma 5 non è con il numero,
scusa, è con la, in lettere, quindi www.radiogamma5.it in lettere, quindi non con il numero. In ogni caso, se tu vuoi, puoi trovare le mie registrazioni suddivise anche per ospite, dove ovviamente per motivi di copyright anche, diciamo, non c'è la musica e quant'altro, le puoi trovare anche nel mio canale YouTube, quindi Fabio Turin, Storie della Gente, basta che digiti così e in YouTube lo trovi, e lì sono divise, diciamo, semplicemente per ospite o contenuto. E in più le puoi trovare anche su Telegram, il canale è GabrielArt.com, oppure cerchi Fabio Turin Fabio, insomma, e mi trovi, ecco. E allora, Fabio, ti ringrazio per la specifica. Ora avrò tempo per pensare e continuare a scrivere con un bagaglio di pensieri che lasciano in pace Dio e tutti gli uomini. Ciao. Grazie a te, insomma, per l'accoglienza della mia risposta. E quindi, insomma, è sempre bello confrontarsi in maniera, indipendentemente da come la pensa uno, quindi assolutamente. E vi lascio ascoltare anche questa di Mina, così poi andiamo a concludere con un'ultima cosa che vi devo dire, poi intanto buon ascolto.

Allora, rieccoci tornati qui in diretta e a questo punto ne manca solo una della mia selezione che ho fatto oggi, delle canzoni di Mina, e cerco di quindi muovermi per dirvi una cosa. Allora, relativamente, intanto una piccola anticipazione che martedì prossimo io non ci sarò, quindi ci risentiamo il 14 luglio. E con il consueto palinsesto del mio programma, quindi ogni martedì dalle 12 alle 15. Intanto anche vi ringrazio anche per oggi per l'attenzione, per le domande, per l'ascolto. L'anticipazione è questa, che come sapete nel mio programma, all'interno del mio programma, abbiamo istituito la rubrica, grazie a Luca Gastaldello, quindicennale della pedagogia del cuore, dove si parla appunto di pedagogia steineriana, ma comunque anche in generale di tutto ciò che concerne la pedagogia. E ecco, l'intenzione è quella di innescare, quindi di creare un'ulteriore rubrica, anche questa probabilmente quindicennale, non ho ancora individuato la data giusta per partire, ma lo farò a breve, poi comunque magari appena la so ve la comunico, che riguarda il movimento poetico italiano. Avrò il piacere in questa rubrica di ospitare un ragazzo talentuoso che vi presenterò nel momento opportuno, ed è un piacere ascoltare la sua grandissima conoscenza proprio della storia, della poesia, della letteratura e quant'altro, e quindi avremo modo, insomma, ecco, di approfondire questa tematica, insomma, oltre a tutte le altre che ci portano i nostri preziosi ospiti. E guarda, velocemente dico questo relativo all'annuncio che sentite spesso, insomma, leggere dai vari conduttori relativamente alla creazione di questo gruppo editoriale. Allora, una delle domande che ho ricevuto, insomma, più spesso in questi ultimi giorni riguarda l'aspetto economico, cioè mi chiedono, anzi insomma partono tutti entusiasti, poi mi chiedono a un certo punto: ma quanto si guadagna? E allora gli dico: ma guarda che nell'annuncio è ben specificato che si tratta di volontari, quindi è tutto pro bono per il bene della radio, e allora senti tu, ecco, quindi spariscono. Allora, adesso, a parte la battuta, ma ci tengo a specificare che nel momento in cui abbiamo ideato questo progetto, che come tante altre cose che avvengono qui in radio, dagli eventi alle conferenze e via dicendo, insomma, si fa per il bene di Radio Gamma 5, e vi faccio, io ho un altissimo rispetto del tempo altrui, proprio perché nella mia vita, tra virgolette, molte persone hanno cercato di farmelo perdere, e per cui ho una considerazione del tempo altrui al massimo livello, e quindi anche il fatto che, diciamo, giustamente nella normalità venga valorizzato questo tempo altrui, ma qui si tratta di entrare nell'ottica di Radio Gamma 5. Allora, se uno riesce a entrare nell'ottica di Radio Gamma 5, capisce che noi conduttori siamo volontari. Quando c'è un evento come quello che c'è stato il sabato scorso, dove un Danilo Leo Lazzarini viene con i Cini del Sole a fare uno spettacolo teatrale, cioè loro hanno un cachet, voglio dire, di un certo rilievo, e sono venuti qui in forma amicale proprio per il ricordo di Mara, per onorare la memoria di Mara. E così come Luca Bassanese, cioè, ha un cliché da migliaia di euro, è una personalità del mondo musicale ormai conosciuta a livello internazionale, ed è venuto qui proprio in amicizia della radio, ma soprattutto per svolgere una serata così. C'è un addetto alle luci, un addetto
addetto al suono, ci sono delle persone che accompagnano le persone, chi arriva a parcheggiare, c'è chi ha tenuto attivo il servizio bar con la ristorazione, c'è chi poi ha pulito e via dicendo, chi c'è che ha preparato il palco e tutta una serie di cose che normalmente, se basta, insomma, voglio dire, basta pensarci, tutte queste persone qui nella normalità vengono pagate, cioè vengono retribuite dal cantante a tutto ciò che è il supporto in termini di lavoratori. Ma questo anche quando si va a fare una semplice gita, come siamo andati in motonave, avere una guida la paghi, piuttosto che qualsiasi cosa che avvenga, ripeto, qui in radio, una conferenza, piuttosto che... Quindi se si entra nell'ottica, nella mentalità di Radio Gamma 5, quelle persone hanno fatto tutto il servizio di volontariato. Perché l'hanno fatto? Per permettere a tutti quelli che sono venuti di dare eventuale contributo, perché c'era un'offerta libera a Radio Gamma 5, e così come noi magari quando parliamo proponiamo in radio, proponiamo dei contenuti in maniera tale da comunque tenervi compagnia, darvi le informazioni, fare intrattenimento, leggiamo gli annunci e via dicendo, e quest'anno c'è anche quel grande strumento che è il 5 per 1000, insomma tutto ciò che si fa per amore, perché il punto è proprio questo quando uno deve entrare nell'ottica di Radio Gamma 5, cioè nel momento in cui io do valore al tempo altrui, nel mio lavoro viene remunerata una persona che svolge un'attività sotto commissione, ecco, il massimo a cui può aspirare secondo me una persona è dare ancora più valore al proprio tempo, perché decidi tu di donarlo, quindi non ti viene prelevato, nessuno si approfitta di te, nessuno te lo fa perdere, ma decidi tu di prendere quel tuo tempo prezioso e di dare ancora più valore, perché lo trasformi in un dono che fai alla radio, in questo caso, a beneficio appunto di questa magnifica realtà. Quindi l'idea di far crescere questo gruppo era perché ci sono dei progetti, diciamo, in via di sviluppo da un punto di vista letterario, quindi di pubblicazione. Vi ricordo che con l'occasione del libro abbiamo creato proprio il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, quindi questo annuncio che riguarda la creazione di un team di lavoro, che appunto ognuno con le proprie competenze, è volto a poter appunto lavorare e pubblicare delle altre opere che poi vanno a beneficio ovviamente di chi le ha scritte e anche della radio stessa, e lo si fa in pieno volontariato a partire da me, che poi farò da supervisore, proprio perché deve portare un beneficio alla radio in termini culturali, in termini di visibilità e via dicendo, perché bisogna, ripeto, portare tutti un giovamento a una realtà che ha sempre aiutato tutti, che ha sempre mantenuto per 50 anni la fedeltà a se stessa e all'idea di Franco Carraro, un solco tracciato, ripeto, da 50 anni senza padrini né padroni. Quindi è in quest'ottica che uno deve incanalarsi per ascoltare bene, ecco, quando si dice si cercano volontari. Deve essere una cosa ovviamente, diciamo, in piena coscienza e sapendo di avere delle caratteristiche, e non avrà una struttura ovviamente a livello commerciale o organizzativa come un'azienda oppure come quella che utilizzo io nel mio normale lavoro editoriale, ma sarà una cosa molto più amichevole, molto più da stare anche magari quando ci saranno quelle occasioni in compagnia, e senza, ripeto, una struttura, diciamo, un sistema del personale, ecco, mettiamola così, delle grandi aziende, tutto lì, ecco, va bene. Quindi approfondiremo, insomma, comunque in altre occasioni. Io adesso mando l'ultima della canzone della selezione di Mina, e poi se avanzeranno alcuni secondi poi vi saluto con gioia. Intanto buon ascolto.

0: Eccoci qua per i saluti finali. Allora, intanto vi ringrazio di cuore per tutta l'attenzione che avete riversato. Noi ci risentiamo quindi il 14 luglio, martedì, al consueto orario dalle 12 alle 15. Un buon e una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e in via del tutto eccezionale oggi trasmetto in questa fascia oraria il mio programma Storie della Gente. Tra l'altro oggi senza anche sigla, proprio perché siamo in edizione speciale, che normalmente poi il mio programma va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 3 luglio e staremo in compagnia fino alle 18. E potete inviare i vostri messaggi normali o WhatsApp al 334-7102-672. Lo ripeto, al 334-7102-672. E parto con una domanda che è: per voi cos'è la fede? Voi pensate di aver fede? Sentite che avete fede? Ecco, ne proviamo a capirlo, dare un significato, ecco, a questa parola con la nostra ospite. E voi intanto mandate pure i messaggi che poi li leggiamo.
1: Pronto?
2: Sì, ciao Fabio, buongiorno.
1: Ciao Viola, buongiorno a te. Ecco.
2: Ciao, eccoci.
1: Grazie di aver accettato l'invito e benvenuta a Radio Gamma 5 in questa trasmissione.
2: Grazie a te per l'invito.
1: Ecco. No, grazie a te. Ti presento agli radioascoltatori. E allora abbiamo con noi Viola Dettori, giusto?
2: Dettori.
1: Ecco, lo sapevo. Sembra costruita.
2: Esatto.
1: Dettori, ok.
2: Ah, tranquillo, che tanto, guarda, lo sbagliano tutti. Quindi.
1: No, ma lo sapevo. Devo avere un'impostazione che tipo, se mi do un'indicazione nel cervello, faccio l'incontrario, vabbè.
2: Esatto.
1: Allora, il motivo per cui ti ho invitato, proprio perché questa trasmissione si chiama Storie della Gente e mi piace condividere con i radioascoltatori le esperienze delle persone, che poi possono essere esperienze magari, che ne so, popolari, piuttosto che, diciamo, di persone che hanno fatto cose conosciute, oppure anche di persone comuni che però hanno qualcosa da dire. Ecco, nel tuo caso ho percepito che tu avessi qualcosa da dire, perché ti seguo nei social e proprio per questo motivo ti ho chiesto di venire in trasmissione, di essere intervistata, e perché sei molto particolare, quindi insomma mi piaceva condividere la tua storia con i nostri ascoltatori, ecco.
2: Grazie, grazie veramente per l'interesse, la stima anche.
1: E allora cominciamo dal principio. questo viaggio
2: sempre da lì.
1: Sì, esatto. Allora, questo viaggio dell'eroe, no, anzi dell'eroina in questo caso, dalla Sardegna a Padova, perché tu sei originaria della Sardegna. E
2: sì, esatto.
1: Lo sai che la maggior parte delle persone fa il viaggio inverso, giusto?
2: Sì, esatto, soprattutto in questo periodo dell'anno, penso.
1: Ecco, sì, esattamente. No, tra l'altro, sì. Insomma, bellissimo luogo di origine, veramente un paradiso.
2: È stupenda, guarda, la Sardegna è bellissima, sì.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di andarci due volte e spero di ritornarci presto. E anche e soprattutto ho trovato un popolo molto accogliente da scoprire, molto semplice anche nella sua genuinità, e molto affascinante, ecco. Ma ti chiedo, ma cosa ti ha portato qui a Padova?
2: questa è una bellissima domanda, secondo me, alla quale iniziare. Guarda, ti dico, io in realtà prima di venire qua a Padova sono andata a Roma. E ci sono andata un po' per una serie di circostanze che si sono incastrate nella vita, perché avevo al tempo un mio ex fidanzato che era appunto di Roma. Mm-hmm. E quindi insomma mi sono trasferita lì quasi senza programmarlo, diciamo. E poi però mi sono resa conto, dopo un po' di anni, insomma, in cui sono stata lì, che Roma non era il mio posto. Cioè io non mi sentivo a casa. E nonostante comunque la Sardegna sia un posto meraviglioso, veramente bellissimo, però neanche lì io mi sentivo veramente a casa. E quindi ero un po' in cerca del mio posto. Poi contemporaneamente a questo momento volevo fare un'attività di volontariato e guarda caso l'ho trovata proprio a Padova. E Padova mi è sembrato un posto che poteva piacermi anche tanto, il Veneto in generale. E quindi non so, era un momento in cui volevo andarmene da Roma, non sapevo dove andare. Padova sembrava una bellissima città, e infatti quando poi sono arrivata qua mi sono innamorata. Mi sono innamorata e mi sono sentita, penso, per la prima volta proprio a casa mia.
1: Ma dai, strana questa cosa qua, veramente.
2: Sì, lo so, è strana, infatti quando ne parlo le persone mi dicono: ma cavolo, una sarda che va a Padova, com'è possibile?
1: Ma che si innamori, perché sai, no, Padova è molto affascinante, però questi ciottoli, questa nebbia, questa, a volte questa un po' chiusura di mentalità, soprattutto da chi viene in posti di scogliere, di sole, di mare, di turismo. Non è proprio così scontato, evidentemente, fra i vari ciottoli e i vari vicoli, tu hai trovato, insomma, quello che magari cercavi.
2: Assolutamente sì, penso che sia un po' un classico quando una persona vive in un posto, magari non riesce a vedere alcune cose, magari tende a vedere le cose un po' più negative, ecco. Quindi sì, penso che sia un po' un classico in realtà.
1: Eh sì, ma quanti anni avevi quando ti sei trasferita? Beh,
2: Quando mi sono trasferita a Padova,
1: prima quando sei venuta a Roma.
2: quando sono andata a Roma, oddio,
1: Circa.
2: più o meno forse avevo 22 anni,
1: Giovanissimo.
2: 21, 22, adesso onestamente non me lo ricordo con precisione, ma all'incirca eravamo lì.
1: Sì, quindi insomma anche un bel a livello insomma di età, cioè, insomma eri molto giovane, lo sei anche adesso rispetto a me, ma comunque insomma un bel viaggio da affrontare da sola, anche proprio nella scelta di trasferirti a Padova e quant'altro, no?
2: Sì, diciamo che a me viaggiare piace tantissimo, l'idea di trasferirmi in un posto nuovo mi dava un senso di libertà, ecco, era un po' quello che cercavo, cercavo la mia dimensione, il mio posto, e quindi non l'ho vissuta in realtà come una sfida, però poi tante persone negli anni mi hanno effettivamente detto, diciamo che ho avuto un bel coraggio, ma io non l'ho
1: Certo.
2: percepita così, per me era un piacere, devo essere sincera.
1: Ma che poi, questa è una mia impressione, mi dà, cioè, ho come la percezione che tu comunque, anche se adesso hai trovato, diciamo, fisicamente, materialmente, forse anche spiritualmente, il tuo posto. Però da un punto di vista di questo viaggio dell'eroe, la tua ricerca probabilmente interiore è ancora in corso, giusto? Perché
2: Sì.
1: io quello che mi ha colpito anche del tuo modo di comunicare, anche nella tua originalità, è che i tuoi post spesso sono volti a raccontare attraverso la tua esperienza di vita i tuoi stati d'animo, anche quelli dolorosi, anche quelli molto particolari, molto intimi, che però a differenza di quello che noto quando leggo altri post in giro di altre persone, non sono fini a se stessi, cioè non è un monologo, mettiamola così, però hanno, lì i tuoi hanno sempre una sorta di insegnamento, di condivisione, di consiglio, come se dessi la possibilità agli altri di utilizzare, diciamo, la tua esperienza di vita per poterne trarre qualche beneficio. Ecco, questa è un po' la mia
2: Sì.
1: impressione.
2: Sì, diciamo che penso che il mio viaggio interno non finirà mai, nel senso che comunque sono sempre stata così, sono sempre stata alla ricerca, magari di un significato più profondo, dietro alle cose che vivevo, che mi succedevano, e poi di fatto lo scrivere È una cosa che io ho iniziato a fare per me stessa sin da quando ero piccola, in realtà, perché io praticamente scrivo da quando ho imparato a scrivere. È una cosa che.
1: Infatti c'è una citazione all'inizio del tuo profilo che dice: mi piace scrivere ciò che imparo dalla mia esperienza.
2: Esatto, sì, penso che possa racchiudere molto bene in effetti cosa significa per me scrivere, perché in sostanza, come ti dicevo, io di base scrivo per me stessa, cioè scrivo perché mi piace scrivere e scrivere mi dà la possibilità di immergermi in me stessa ancora di più, ancora più profondamente di quanto già non faccia, ecco, in maniera naturale, spontanea.
1: Certo.
2: E poi di base mi piace condividere perché penso che tante persone possano ritrovarsi magari in certi stati d'animo, certi punti specifici del percorso della nostra vita. Quindi sì, è una cosa,
1: E tu hai
2: sì.
1: avuto riscontro con le persone che magari a seguito di... Perché è un po' come se tu ti esplorassi profondamente, puoi permetterti al servizio appunto degli altri, no? Per supportarli. E sì, parte sempre magari la scrittura, lo dico anch'io poi da scrittore, scrivo diciamo inizialmente per me stesso, per una mia esigenza che può essere un'esigenza emotiva, ma può essere anche proprio un'esigenza di... dell'azione stessa dello scrivere, cioè quasi fosse una cosa terapeutica.
2: Assolutamente
1: E
2: sì.
1: poi consapevole in questo caso, perché poi si acquisisce questa consapevolezza che l'atto della scrittura, nel momento in cui assolve a questo compito di far del bene a me o di appunto risolvere quello che può essere la motivazione iniziale, sicuramente si rivolge agli altri, quindi passa attraverso di me, ma poi la direzione è sempre verso gli altri, perché siamo consapevoli che chi ci legge in qualche modo può utilizzare le nostre parole, insomma, ecco.
2: Sì, esatto. Sì, mi è capitato tante volte in realtà di magari avere un feedback positivo da parte di persone che mi leggevano. E questa cosa in realtà mi lascia sempre quasi stranita, cioè non riesco quasi a concettualizzare che effettivamente quello che io scrivo poi possa effettivamente essere utile, però a quanto pare succede, quindi bene così.
1: Sì, credo che sia la magia della scrittura, sai, perché a me è capitato soprattutto questa cosa qui nelle prime pubblicazioni, che qualcuno poi dei lettori, insomma, che avevano letto il testo, mi venissero a dire cose che io non avevo concepito, non avevo avuto quelle intenzioni nello scrivere determinate frasi o dei pensieri, e loro invece hanno colto delle cose addirittura che, ripeto, non erano nemmeno dentro di me, e questo mi ha fatto appunto capire quant'è magica la scrittura, perché è proprio questo impulso che viene da dentro, ma certe volte è una sorta anche di captare delle energie che ci girano intorno quando uno è
2: Sì.
1: particolarmente sensibile, e metterle nero su bianco attraverso l'inchiostro, insomma. Ecco, quindi sì, avvengono delle cose particolari, quindi non, sicuramente come, cioè come i tuoi testi, i tuoi post hanno colpito me, sicuramente hanno colpito tantissime altre persone. Ma soprattutto quello che ha suscitato maggiore curiosità è anche una, passami il termine, una tenerezza, ma tenerezza in senso positivo di ammirazione, e il fatto che tu citi il Vangelo, cioè tu leggi testi religiosi, la vita di Gesù, cioè praticamente hai una fede incrollabile, ecco, che è una cosa molto rara da cogliere oggi, insomma, ecco. Da dove proviene questa tua fede incrollabile?
2: Da dove proviene anche questa bellissima domanda? Ma allora, proviene dalla diretta esperienza in sostanza, cioè io premetto che vengo comunque da una famiglia prevalentemente cioè, insomma, atea, quindi non sono stata indottrinata, non so se così
1: Quindi,
2: vogliamo dire, cioè
1: scusa,
2: non ho
1: apro una
2: avuto.
1: piccola parentesi. Quindi
2: Sì.
1: dalla tua famiglia atea tu eri la pecora nera in quanto avevi
2: Diciamo lo
1: questa
2: sono
1: sfiga.
2: stata dopo, nel senso che in un primo momento, nel senso i primi anni comunque della mia vita, fino diciamo ai primi anni dell'adolescenza, io un po' mi sono adattata e mi piace proprio usare questa parola adattata perché col senno di poi è quello che io ho fatto, perché in realtà io ho proprio dei ricordi di quando ero piccolina, molto molto piccola, che io comunque sentivo un richiamo verso Dio. L'ho sempre sentito, ma in qualche modo, sai, quando sei piccolo comunque non riesci a spiegarti certe cose, non riesci a capire bene, non riesci magari a dare una forma. Poi vivendo in una famiglia appunto atea, non dico che ci sia qualcosa di male, però semplicemente non ho avuto gli
1: Certo.
2: strumenti adatti per magari prendere coscienza da prima di certe cose. Poi a un
1: Certo.
2: certo punto, ovviamente lo racconto in una maniera un po' sintetica, però c'è stato un momento proprio rivelatore, estremamente importante, che è stato un momento di forte crisi. Io comunque diciamo che ho vissuto magari delle cose nella mia vita in maniera molto intensa e delle cose molto forti, e che mi hanno portata a sperimentare anche degli stati, insomma, molto dolorosi, soprattutto appunto per una certa fase della mia vita. E c'è stato un giorno che io ricordo con estrema chiarezza, in cui ho proprio toccato il fondo, come si suol dire, e quel giorno, senza nessuna spiegazione apparente, io ricordo proprio di aver sentito Dio, la classica
1: Chiamata.
2: rivelazione, la classica chiamata, esatto. E non è che ci stessi pensando e non sapevo nemmeno di stare cercando Dio, ma sostanzialmente quello che è successo, cioè io in un momento di fortissima disperazione ho sentito la sua chiamata e mi sono sentita salva. In sintesi, da quel momento ovviamente tutta la mia vita poi è cambiata di conseguenza.
1: Ma infatti questa è una cosa molto particolare perché in un libro che si intitola proprio Ci siamo dimenticati di Dio, no? Fa capire quanto, diciamo, al di là che poi ognuno come si può dire, il suo percorso spirituale lo possa trovare in varie forme, perché comunque c'è chi può trovarlo in una religione, c'è chi può trovarlo in un cammino spirituale, anche nella meditazione o in qualsiasi cosa, e soprattutto può chiamare Dio in tanti altri modi. Però al di là di questo c'è comunque una diffusa perdita di questa fede, ecco. E a maggior ragione se tu provieni da una famiglia atea che quindi in un certo modo non ti hanno dato, come dicevi tu, gli strumenti, ma neanche le risposte, ma neanche un confronto, quindi evidentemente appunto sei dovuta andarle a cercare dentro di te e poi all'esterno. Però insomma, ecco, credo che sia una cosa molto singolare, insomma, questo tuo percorso, perché la maggior parte dei giovani, ecco, vengono tra virgolette indottrinati a un certo tipo di fede fin da piccoli, ma perché fanno un certo tipo di percorso, non perché lo sentano, ecco, sostanzialmente. Poi invece sentirlo è tutta un'altra cosa, ecco.
2: Assolutamente sì, infatti penso che anche la fede proprio sia un qualcosa che si può spiegare fino ad un certo punto,
1: Certo.
2: nel senso che o a un certo punto senti la chiamata, secondo me, oppure è difficile riuscire a sentire qualcosa che non senti, cioè non si possono, secondo me, forzare più di tanto le cose. E nonostante questo, comunque, io conosco tante persone ate che magari in un certo modo vivono una vita in modo cristiano, diciamo, se vogliamo rimanere in questo linguaggio, però senza credere, che è una cosa particolare, però Accadono, per esempio, io a volte sento magari racconti, storie di amici, amiche, che mi sembrano proprio, magari anche nelle loro scelte di vita, degli atti di fede inconsapevoli ma pur sempre presenti. Quindi poi penso che Dio riesca comunque a raggiungerci veramente anche quando noi non riusciamo a magari a vederlo, a percepirlo.
1: Sì, infatti.
2: È come se ci fosse sempre la sua mano poi dietro nascosta, ecco.
1: Sì, sì, sono convinto anch'io che tantissimi esprimano una sorta di cristianità inconsapevole. Addirittura io l'ho percepita anche, visto che siamo in Veneto, in sproloqui e parolacce. Visto che noi e cioè il Veneto e la Toscana sono famosi anche per un certo tipo di linguaggio, ok? Non proprio cristiano.
2: Che conosciamo bene, ecco. Vivendo tutti e due in Veneto.
1: Sì, esatto, però ecco, questa è una cosa particolare che secondo me la differenza la fa proprio anche il livello di consapevolezza e di coscienza, perché un conto è dire ok, ce l'hai dentro, magari anche involontariamente ti comporti come un buon cristiano, fai delle opere di bene, sei altruista e via dicendo, ma un conto è proprio anche poi invece

0: ti garantisse una sorta proprio di guida, di direzione, che cambia completamente proprio tutto l'ordine della tua vita, sì.
1: Sì. Ma infatti tu hai anche scritto, perché ho letto sempre in un tuo post che a un certo punto ti sei messo sei messa sotto una statua di Prato della Valle e hai letto le cinque ferite e come guarirle. Però poi sempre in un altro post ho letto che tu pensi che qualsiasi malessere dipenda dalla mancanza di Dio. Ok, quindi
0: Assolutamente sì.
1: anche questi due concetti mi piacciono, che comunque tu esplori, perché non ti precludi delle conoscenze anche a livello di lettura, quindi tu comunque leggi anche appunto un libro che parla appunto di ferite emotive o di altro, ma poi comunque fai ritorno a quella che è la tua fede dicendo ok, possiamo capirne le cause, possiamo esplorare, però qualsiasi malessere dipende dalla mancanza di Dio secondo questa tua concezione, no?
0: Sì, allora diciamo che secondo me questi due aspetti, che poi sarebbero fondamentalmente il corpo e il nostro spirito, la nostra anima, secondo me vanno sempre tenuti insieme in equilibrio, secondo me, ma
1: Certo.
0: non solo chiaramente secondo me, è qualcosa da tenere in equilibrio, cioè io penso che Dio sia veramente un pilastro che può sostenerci e aiutarci veramente di fronte a ogni cosa. È chiaro che noi comunque viviamo questa esperienza terrena e in questa esperienza terrena c'è tutto quello che deve essere preso in considerazione, quindi dove siamo nati, in quale famiglia, che cosa abbiamo imparato, quali sono le nostre convinzioni più profonde, positive e negative che siano, quindi tutti i nostri condizionamenti. Quindi ci deve essere, secondo me, insieme al lato spirituale, quindi alla ricerca, e al contatto con Dio, anche sempre un lavoro, diciamo, psicologico. Questi due aspetti secondo me devono proprio andare di pari passo, questo è il motivo per cui poi io scavo tantissimo dentro me stessa, ma sempre ricordandomi di guardare anche su in alto, non so come dire, e cerco di tenere insieme questi due poli perché altrimenti ci si perde o troppo in alto o troppo in basso.
1: Beh, anche perché poi c'è quella famosa frase come in alto, come in basso, no? Quindi c'è una sorta
0: Assolutamente.
1: di connessione dove io poi personalmente sono convinto che questa nostra sia una esistenza esperienziale, quindi comunque noi siamo venuti apposta qui per fare un certo tipo di esperienza e queste esperienze siano strettamente connesse ai mondi spirituali, quindi c'è una sorta di nutrimento reciproco, questa mia visione, insomma, ecco. Però volevo chiederti, questa tua fede comunque, perché tu adesso sei alla soglia dei meravigliosi 30 anni, no?
0: Sì, ne sto per fare 29, dai, concedimi ancora un altro anno.
1: Ok, sei a un passetto, dai. Ma questa tua fede, voglio dire, ti ha reso la vita più facile o più difficile rispetto ai tuoi coetanei?
0: Allora, è una bella domanda. Non è facile rispondere, nel senso che io, anche dopo aver comunque trovato appunto questa dimensione di fede, ho sperimentato comunque tanti altri momenti dolorosi per tante situazioni della mia vita, quindi non è che con la fede il dolore poi scompaia, però sicuramente il fatto di sapere che c'è il Padre, è come se ti facesse sentire che qualsiasi cosa tu puoi vivere nella vita, non è la fine, ecco. C'è una salvezza e la salvezza è lui, ma non un domani, è lui proprio qui e adesso. E io, guarda, proprio ieri parlavo con

0: una mia amica che stava vivendo un momento estremamente difficile per via di tutta una serie di difficoltà che si sono incastrate in questo momento della mia vita, della sua vita. E lei non crede, insomma, è assolutamente lontana da questo tipo di concetto. E io vedo che quei momenti dolorosi lei comunque poi riesce ad attraversarli, perché è una ragazza intelligente, è una ragazza forte, però è come se le mancasse poi sempre un tassello, cioè lei in quella disperazione rischia di perdersi. Io nella disperazione sono già stata salvata, quindi non so come dire, non è che i momenti dolorosi si annullino, ma comunque sì, penso che la fede ti renda la vita un po' più facile, assolutamente sì, soprattutto se insomma riesci a fare un certo tipo di lavoro che poi è un lavoro di ascolto della parola di Gesù, e che però non è sempre così facile, lo sappiamo, penso.
1: Certo. Ma ok, ma invece per quanto riguarda il rapporto con i coetanei, da questo punto di vista, cioè nel senso ti senti da questo punto proprio perché molti giovani comunque appunto non hanno lavoro, cioè non hanno valori piuttosto che non c'è questa uniformità, ecco, nella fede. Perché, come ho detto prima, ci sono mille sfumature, quindi sicuramente, diciamo, se tu ti presenti leggendo i versetti del Vangelo o contesti come la vita di Gesù, come ti guardano i tuoi coetanei? Era questa un po' la mia curiosità.
0: Anche questa è una domanda molto interessante, nel senso che dipende. Cioè, ci sono alcune persone che sono indifferenti, alcune persone che invece ne sono affascinate, magari anche incuriosite, mi fanno delle domande, e altre che magari mi vedono come un'aliena, però diciamo che non è qualcosa che mi preoccupa, ecco.
1: Ok, però la percepisci, voglio dire, una certa, non dico diffidenza, ma appunto come se fosse per loro un qualcosa di sconosciuto ancora.
0: Beh, da quelli che insomma non credono, sì, assolutamente. Cioè, comunque ci sono un po' dei luoghi comuni che sono un po' instillati, secondo me, nel pensiero comune, per l'appunto, soprattutto di moltissimi giovani, e che è un pensiero che si sposta da quella che è la fede, che è un discorso, alla Chiesa, che poi è un altro discorso, e adesso
1: Certo.
0: sarebbe anche un discorso lungo da affrontare, però capisci che cioè, ci sono tanti pregiudizi che un po' allontanano anche dalla sola possibilità di essere curiosi, di conoscere Dio.
1: Certo.
0: Quindi, insomma, però ti dico che comunque in realtà poi ho scoperto anche piacevolmente che ci sono anche tanti giovani, per fortuna, interessati e curiosi. Quindi
1: No, no, ma
0: sono
1: infatti
0: andati
1: io.
0: anche oltre le mie aspettative.
1: Sì, no, no, ma infatti io la domanda era un po' provocatoria, ma tendo a avere una smisurata fiducia nell'essere umano, ma soprattutto nei giovani. E io normalmente, infatti, sono molto positivo e propositivo, e credo anch'io che ci siano invece tantissimi giovani con tanti valori, perché poi, sai, ci propinano quello che vogliono farci vedere in televisione o nei giornali, e quando appunto sembra che sia tutto un po' allo scatafascio e violenza e perdizione a gogo, ma in realtà ci sono tantissimi ragazzi che appunto fanno volontariato, che aiutano. Io, guarda, questa cosa qua l'ho proprio percepita. mi sposto un attimo dal tema, ma l'ho percepita quando 2 anni fa un mio amico mi ha chiamato perché c'era stata l'alluvione in Emilia Romagna e mi ha detto: Fabio, andiamo, ok, siamo partiti.
0: Che bello.
1: E io sono rimasto, guarda, estasiato, perché c'era una marea di ragazzi, ma c'era una marea di ragazzi, sì, che erano lì immersi nel fango. Entravano nelle case senza sapere chi fossero, via dicendo, e davano una mano. E guarda, io veramente ho avuto una sensazione di un'iniezione di fiducia, ecco, assurda, ecco. E poi in tantissimi altri casi, anche lavorativi e via dicendo, insomma. Quindi credo molto nei giovani. Poi un'altra cosa che a me ha colpito. Anzi, prima di parlare di un'altra cosa che mi ha colpito, così facciamo uno stacchetto un po' di superficialità, visto i discorsi, sì, che abbiamo fatto fino adesso. Allora, leggo sempre dal tuo profilo: cose che ti danno gioia, ascoltare Mina in qualsiasi ora della giornata. Ok, lì ti posso capire, perché io ho tutti i suoi CD, quindi
0: ecco, insomma, quindi ci capiamo benissimo.
1: Sì, sia anche io, è una musica, una canzone.
0: No, ma per me lei è proprio, non è neanche un essere umano, è proprio una dea.
1: Sì. Pensa che
0: una
1: io,
0: dea, veramente.
1: Nella mia agenda mi segno i compleanni delle persone a me care, insomma, giusto perché non mi piace dimenticarmi, un messaggino sentito di auguri lo faccio sempre volentieri, e ho inserito anche il compleanno di Mina, che lei è un ariete.
0: Bellissimo.
1: Sì. E quindi, insomma, ecco, okay, dopo ti dedicherò una canzone, la mettiamo su in onda. E
0: grazie.
1: Poi, sempre cose che ti danno gioia, i temporali estivi, qua invece dissento.
0: Guarda, io
1: o
0: so
1: meglio,
0: che ci
1: una
0: sono
1: volta forse.
0: diverse correnti di pensiero, ma cioè, col caldo che fa qua, diciamo che quando arriva un temporale, sì, magari sono dispiaciuta, perché poi so che comunque i temporali creano anche dei danni, quindi questo mi dispiace, devo dirlo, però un po' di
1: No,
0: pioggia.
1: diciamo, a livello concettuale sono d'accordo con te, a livello concreto, per quello che sto vedendo negli ultimi anni, sì, ogni volta che vedo una nuvola grigia mi vengono i brividi, quindi
0: È un po' un
1: sì,
0: casino,
1: se
0: sì.
1: fosse la classica pioggia estiva che porta frescura, dico sì, però insomma capisco, la licenza poetica va bene, insomma, ecco, i temporali estivi ci stanno. E
0: Quella,
1: poi?
0: dai, ce la facciamo passare.
1: Sì. Poi il cielo la notte, ma il cielo di notte oppure il cielo e la notte?
0: Tutte e due le cose, guarda.
1: Ok, quindi sempre perché tu
0: Perché sono.
1: metti lo sguardo in alto, giusto?
0: Assolutamente sì. C'è stato, guarda, un periodaccio che ho vissuto e io ti giuro che aspettavo la notte, cioè io proprio vivevo la mia giornata aspettando il momento della notte in cui finalmente potevo sedermi in giardino, alzare lo sguardo e guardare il cielo, stare in silenzio.
1: Che bello, meraviglioso. Vabbè, fa parte, secondo me, sempre di quella bellezza che ci è stata donata, un po' come la canzone vabbè, quella rifatta dei Negramaro, che bisogna guardarsi intorno, insomma, guarda cosa ti ha creato Dio, ecco, quindi il mare, vi dicendo.
0: Bravo,
1: Vi sfugge
0: infatti, è una canzone
1: l'autore?
0: tra l'altro che è bellissima, mi piace tanto.
1: Sì. Modugno, giusto? Dovrebbe essere l'originale.
0: Sì, esatto, sì.
1: Ok, sì, scusa un po' il lapsus. E
0: ma è
1: poi.
0: stata fatta una cover, sì, anche dei Negramaro, quindi c'hai
1: Sì,
0: il peso.
1: no, ma è che insomma mi dispiaceva non citare l'autore originale, ma insomma è un patrimonio della canzone italiana.
0: Peccato.
1: E poi un'altra cosa che invece mi ha fatto morire da ridere, chiacchierare con gente a caso che non conosco.
0: Guarda, questa è una cosa che, cioè, non è solo che mi piace, proprio mi ha salvato la vita, cioè è una cosa che io adoro. Siccome io faccio un lavoro a contatto col pubblico e quindi mi capita continuamente di parlare con tante persone, ed è una cosa stupenda perché quando hai un'interazione con le persone, veramente si aprono mondi infiniti, è bellissimo. Quindi mi piace tantissimo, tipo anche quando sono magari, mi capita a volte, che so, sono alla fermata del tram. O non so, sto aspettando qualcosa, sto passeggiando, capitano queste chiacchierate completamente senza senso e la trovo una cosa stupenda.
1: No, quella
0: Stupenda.
1: del nonsense è bellissimo. No, guarda, ti capisco perché nella versione da scrittore invece io proprio ogni tanto sento l'esigenza di mettermi all'interno di una situazione dove c'è un susseguirsi di persone, tipo stazione dei treni o quant'altro, e osservare il via vai delle persone. Questo mi piace proprio. Osservare per farmi poi immaginare anche, diciamo, le loro vite e quant'altro, ma questa poi la porto nella parte appunto di scrittura, insomma, ecco. Però mi piaceva a questo punto chiacchierare con gente a caso così, senza senso.
0: No, ma è bellissimo veramente, l'interazione umana in generale è
1: Certo, sono
0: qualcosa veramente
1: d'accordo.
0: di speciale.
1: Sono completamente d'accordo. Ma invece qua adesso passiamo all'angolo le stranezze, o meglio, i connubi improponibili. Allora, da una parte abbiamo
0: Vai.
1: la tua fede incrollabile, ok, di cui abbiamo
0: Sì.
1: parlato, e dall'altra i tarocchi. Allora, quando ho visto i tarocchi ho detto, ma come fa a conciliare la fede, questa fede incrollabile con i tarocchi? Ecco, quindi sono
0: Sì.
1: riuscito a farti questa domanda, ecco.
0: Sì. Ma allora, diciamo che per me, allora, nella mia vita sono entrati prima i tarocchi, rispetto a Dio, per il quale comunque già abbiamo detto che sentivo comunque un richiamo, ma non è ancora, definito, ecco. Quando io, ho iniziato a studiarli e a farli, a leggerli, ecco, io in realtà mi sono avvicinata tantissimo a Dio, perché devo dire che su questo sono stata molto fortunata. Ho trovato un libro che parlava, cioè è stato proprio il primissimo libro che io ho letto sui tarocchi, ed è stato, diciamo, il libro maestro, e parlava dei tarocchi come strettamente collegati a Dio e a tutta la simbologia cristiana. Quindi poi di fatto quando mi sono avvicinata a Dio, io non ho sentito una frattura, l'ho sentita nel giudizio delle persone, nel pregiudizio delle persone, però io dentro di me non ho sperimentato questa cosa perché li ho visti già come due mondi assolutamente legati. Ecco, quindi
1: Ma quindi allora ti chiedo, proprio per
0: sì.
1: esplorare la tua risposta, cosa sono i tarocchi per te?
0: Cosa sono i tarocchi per me? Allora, per me sono uno strumento di indagine e io, come ti ho detto, sono una che scava tanto, cioè a me piace andare a fondo nelle cose, mi piace proprio il fatto di indagare nell'inconscio di una persona, nelle sue profondità e arrivare sempre a qualcosa di più profondo, anche magari da un problema, da una difficoltà. Mi piace proprio il fatto di andare più a fondo, perché è andando più a fondo che in realtà, appunto, sembra che lo dica apposta, ma non è organizzato, in realtà troviamo Dio, cioè è andando nelle nostre profondità che riusciamo ad elevarci e quindi ad avere un contatto migliore anche con Lui. Quindi a me scavare piace tantissimo, i tarocchi per me sono uno strumento che serve a questo, serve a capire meglio certi aspetti di me, in primis, perché io li leggo insomma anche a me stessa e poi di altre persone che magari hanno bisogno, mi chiedono.
1: Mi piace questa visione, sai, solitamente anche in molte culture, no, c'è anche il saluto la divinità che è in te, no, come nel riconoscerla, ma in realtà mentre tu parlavi proprio mi sono immaginato che tu andassi a trovare o a trovare Dio negli altri, soprattutto quando magari loro stessi non ne sono consapevoli, come a dirgli guarda che c'è anche Dio dentro di te, insomma.
0: Ed è esattamente quello che succede, perché la cosa bellissima dei tarocchi è proprio questa, cioè che portandoti a vedere più in profondità di te stesso, perché qua chiaramente apro una piccola parentesi, non stiamo parlando del leggere le carte per sapere se l'ex tornerà. Questo deve essere chiaro, cioè, perché altrimenti non riusciamo a parlare di niente.
1: Certo, assolutamente sì. No,
0: Ok, bene. Ma so che lo sai, però lo specifico
1: no,
0: perché
1: fai bene a
0: altrimenti magari.
1: specificare.
0: Ecco. E dicevo, la cosa bella è proprio che portandoti in profondità ti fanno vedere i tuoi punti d'ombra e quindi anche di luce, cioè portano luce, come porta luce la verità, come può portare luce una conversazione con una persona che ti fa capire qualcosa, cioè fondamentalmente sono uno strumento, come tanti altri strumenti, e che se usato in un certo modo ti può avvicinare a Dio, invece che allontanarti, come purtroppo pensano alcuni, ma come per carità alcune persone magari li leggono in un modo che in effetti ti possono in un certo senso allontanare. Però ecco, uno strumento è uno strumento, poi come viene usato è tutto un altro discorso.
1: Esatto, concordo pienamente sul fatto che tantissime cose, tantissime discipline, sono tutti strumenti e la differenza la fa sempre come tu li utilizzi e la motivazione che ti porta a utilizzarli. Ma proprio per
0: Bravo.
1: questo, sempre rimanendo in tema di motivazione o dell'utilizzo di questi strumenti, ma vista questa tua propensione, quindi quello che ci hai raccontato, no? Questa visione che tu hai di Dio, questa che si unisce anche allo star bene nel momento in cui tu lo riconosci in te stessa e negli altri, e anche in questa tua capacità di utilizzare in questo caso lo strumento dei tarocchi, ma non hai mai pensato proprio per questa tua adesso predisposizione che partendo dal fatto che tu hai toccato il basso, il fondo e ne sei risalita e quindi diciamo in un certo senso hai portato benessere nella tua vita grazie a questa tua ricerca e a trovare Dio. Non hai mai pensato di farlo come percorso professionale, cioè quindi diciamo sì, insomma, farlo in maniera un po' più strutturata, sempre per mettere gli altri nelle condizioni di star bene.
0: Allora, guarda, sì, l'ho pensato per tantissimo tempo in realtà, è una cosa sicuramente per cui oggettivamente sono portata, nel senso che è proprio quello che naturalmente mi viene da fare. Perché non l'ho ancora fatto? Perché sostanzialmente tu giustamente hai usato una parola fondamentale che è strutturato, e perché non so bene come strutturarlo.
1: Strutturarlo.
0: Sono ancora, diciamo, in una fase della vita in cui sto cercando di capire come voglio fare certe cose, però sì, è un'idea che comunque ho preso in considerazione tantissime volte. E in realtà mi è stato anche detto tantissime volte, cioè le persone che mi conoscono mi dicono: ma tu perché non lo fai? Perché non lo stai già facendo? Quindi chissà.
1: Guarda, io sì, sono convinto che vabbè, non entro nei dettagli perché non voglio parlare di me, ma credo comunque che ci sia in ogni persona una sorta di patto spirituale che debba essere, diciamo, in qualche modo svelato e o lo scopri da sola o te lo, appunto, diciamo, magari ti possono aiutare gli altri. E ogni persona, nel momento in cui, appunto, capisce il motivo esatto per cui è qui, e quindi sostanzialmente tradotto in termini pratici è il proprio talento, quel talento deve essere messo a disposizione degli altri, cioè nel senso deve essere rivolto all'esterno proprio per dare modo che si manifesti in tutta la sua magnificenza, insomma. Ecco, questa è un po' la mia convinzione dei meccanismi che ci sono. Quindi sì, ti invito a trovarla prima possibile questa struttura.
0: Ti ringrazio, guarda, ti ringrazio perché è qualcosa che mi riporta a qualcosa di importante, quindi grazie per questo invito, lo accolgo e ti terrò aggiornato comunque.
1: Grazie, grazie. E allora, per concludere, visto che l'hai chiesto agli altri, qual è il film che non ti stancheresti mai di guardare?
0: Guarda, l'ho visto proprio ieri,
1: Per la centesima
0: veramente,
1: volta.
0: ed è Mangiapregama.
1: Ah,
0: Non so se lo
1: Sì, Julia
0: conosci comunque.
1: Roberts. Sì,
0: Esatto, è il mio film preferito, l'avrò visto almeno, credo una ventina di volte e ieri l'ho rivisto dopo tantissimo tempo.
1: Beh, un po' richiama in un certo senso anche al tuo percorso, no? Ti ci rivedi?
0: Ovviamente, sì, certo. Cioè, infatti, e poi pensa che comunque avevo conosciuto quel film, insomma, già tanti anni fa. Quindi, sì.
1: Bene, bene. Ok, io direi che hai risposto a tutte le mie domande. Ecco, magari non hai ancora trovato le tue risposte, ma insomma le mie le hai trovate. Ecco, quindi.
0: Bene, siamo già ad un ottimo punto di partenza, direi.
1: Ma quindi voglio dire adesso, giusto per anche aiutarti in quella struttura di cui parlavamo prima, cioè se le persone sentissero questo, una sorta di, chiamiamolo, richiamo, ecco, o anche, diciamo, avessero curiosità o comunque interesse a avere a che fare con te anche per quanto riguarda i tarocchi o anche semplicemente una conversazione, visto che ti fermi a parlare con gli sconosciuti, a questo punto possiamo ampliarle anche ai radioascoltatori, cioè in qualche modo
0: Ampliamo, esatto.
1: ampliamo. Possono comunque cercarti nei social o da qualche parte e tu hai questa disponibilità. O in questo momento sei ancora in una tua fase più intimista e lasci che le cose avvengano senza.
0: Allora, no, possono assolutamente, insomma, contattarmi se, insomma, possono essere interessati, quindi c'è comunque la possibilità. Io sui social mi chiamo molto semplicemente col mio nome e cognome, quindi mi trovano praticamente subito. E condivido prevalentemente su Facebook e sì, diciamo che comunque mi capita ancora adesso, anche se non mi sto pubblicizzando, ma c'è un giro di conoscenze che appunto sa quello che faccio e magari alcune persone invece che mi scoprono e mi chiedono magari una conversazione o una lettura di tarocchi e io comunque sono magari non ancora strutturata a pieno, però ci sono, quindi sono a disposizione
1: Ok,
0: al
1: allora,
0: servizio, ecco.
1: indipendentemente da dove mettete l'accento, quindi la potete trovare nei social come Viola De Tori, giusto?
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Ok, mi sono un'ora, ma ci sono riuscito. E la trovate principalmente in Facebook, giusto?
0: Sì, esatto, sì.
1: Ok, perché insomma credo che sia anche. Per tutti, insomma, io, allora, ognuno secondo me deve un po' trovare il proprio percorso ed è giusto che, come ho detto prima, anche a livello esperienziale c'è chi lo trova nell'arte, c'è chi lo trova nei viaggi, c'è chi lo trova in tante altre, in una filosofia piuttosto che in una religione o in un percorso spirituale, in uno sport, in qualsiasi cosa. Però ecco, chi sente, chi ha sentito qualcosa o quel brividino mentre parlavi, e appunto ha voglia di seguirti, anche semplicemente appunto anche solo seguire la tua pagina, seguire i bellissimi post che fai, le condivisioni e via dicendo, e se vuole magari avere un sano confronto oppure avere anche una lettura, in questo caso dei tarocchi, perché no? Ecco.
0: Ti ringrazio veramente.
1: Allora, grazie a te intanto e bene, insomma, penso che sia stato molto piacevole. Allora, per me lo è stato, per i radioascoltatori lo spero, ma credo molto di sì. E anche probabilmente, insomma, non credo che sarà l'ultima volta che ci sentiremo qui in radio.
0: Dai, guarda, per me è stata veramente una bellissima, bellissima conversazione, proprio una chiacchierata che mi è veramente molto piaciuta e quindi volentieri anche per una prossima volta, molto, molto volentieri, davvero.
1: Bene, allora grazie
0: Grazie
1: della
0: mille.
1: disponibilità, grazie a te e poi mando anche in onda una canzone di Mina, ma la scelgo io.
0: Fantastico, bene, sorprendimi allora.
1: Va bene, va bene. Allora un abbraccio e alla prossima volta, allora.
0: Grazie Fabio, anche a te, alla
1: Ciao,
0: prossima.
1: ciao Viola, ciao ciao.
0: Ciao, ciao, grazie.
1: Eccoci qua. Beh, innanzitutto mi scuso ancora per l'amnesia nei confronti di Domenico Modugno e quindi mea culpa. E nel frattempo sono arrivati dei messaggi per quanto riguarda la tematica. E, beh, intanto saluto comunque Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buongiorno alla tua gentile ospite di cui non so il nome, ero giù dal camion, mi sono perso l'inizio. Buona trasmissione, grazie mille Andrea, un abbraccio a te. L'ospite si chiama Viola Dettori e la potete trovare anche in Facebook e come avete capito, insomma, è una persona che ha questa fede molto intensa, legge testi sacri, insomma, esplora, è una grande esploratrice sia di se stessa che anche delle persone che incontra e c'è questo connubio molto interessante che ho cercato un po' inizialmente di esplorare con i tarocchi, ovviamente nella loro parte di esplorazione, quindi questa sorta di in un certo senso trovare la divinità che c'è anche negli altri e farli, insomma, aiutarli nel loro percorso. E vi ricordo che se volete mandare un messaggio SMS o WhatsApp lo potete fare al 334 7102672 e poi, visto che non volevo interromperla, la canzone di Mina la metto dopo la pubblicità. A tra poco.
2: Voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai.

0: Rieccoci tornati in diretta a 94 MHz, questa era la grande mina, oggi ho deciso che andrà, che metterò in onda un po' di canzoni sue, insomma, ecco. Adesso siamo in attesa di un altro ospite e nel frattempo vedo i vostri messaggi, adesso appena poi li leggo tutti. Buongiorno Massimo.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, intanto grazie di aver accettato l'invito.
1: Grazie a voi.
0: E benvenuto a Radio Gamma 5. E, giusto per presentarti come si deve ai nostri radioascoltatori, se posso, allora spiego un po' chi sei. Allora, Mao Massimo Valpiana è una delle figure più autorevoli della non violenza in Italia, è presidente del movimento Non Violento e membro dell'esecutivo della rete italiana Pace e Disarmo. È stato anche direttore della rivista Azione Non Violenta, fondata addirittura nel 1964 a Perugia da Aldo Capitini come organo mensile del movimento Non Violento. Nel suo lungo impegno come attivista ha partecipato a diverse campagne e iniziative finalizzate al contrasto della guerra e alla promozione della cultura della pace nel mondo, fra cui nel 1972 quella per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. È stato segretario nazionale della Lega Obiettori di Coscienza e le sue posizioni mettono insieme religiosità laica e rifiuto totale di ogni forma di violenza politica istituzionalizzata. In questo contesto si inserisce la sua posizione contro il nucleare, che assume una dimensione, oltre che ambientalista, di lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa. Quindi grazie per essere qui, Massimo.
1: Grazie a te. Mm-mm. È anche troppo lungo, taglia se vuoi, fermate.
0: No, no, insomma è giusto, con tutto il tuo impegno è giusto riconoscere, insomma, tutto quello che hai fatto, ecco. E, vuoi parlarci anche un po' di questo tuo movimento, così lo facciamo conoscere a chi?
1: Sì, inizialmente questo, e poi sì, soprattutto abbiamo una campagna in atto che si chiama Un'altra difesa è possibile.
0: Okay.
1: Su cui stiamo raccogliendo le firme per presentare una legge di iniziativa popolare su questo tema, e magari parliamo.
0: Assolutamente sì, hai carta bianca.
1: Beh,
0: e microfono acceso. Ok, ti ascoltiamo allora.
1: Sì, tanto buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te.
1: Il movimento non violento in Italia ha una lunga storia, come hai accennato. Muove i primi passi con Aldo Capitini proprio nell'immediato dopoguerra, in particolare con il primo caso in Italia di obiezione di coscienza, cioè di rifiuto del servizio militare, da parte di Pietro Pinna. Siamo nel 1949.
0: Caspita.
1: Quindi questo giovane Pietro Pinna rifiuta il servizio militare perché, avendo assistito ai disastri della seconda guerra mondiale, i bombardamenti, i morti, la povertà, la fame procurate dalla guerra, aveva giurato a se stesso, essendo vittima proprio di un bombardamento. Questo allora giovane ragazzo era rimasto sotto delle macerie in un bombardamento a Ferrara, nella città di Ferrara, e lì scrive poi nel suo diario, che successivamente venne pubblicato, che giurò di non voler mai far parte di quell'orrendo meccanismo che prepara e poi realizza la guerra, perché la guerra non è un evento naturale che cade dal cielo, ma viene preparata, viene finanziata, viene organizzata, viene studiata.
0: Certo.
1: E quindi è frutto di un'attività umana che vede la collaborazione, il coinvolgimento di tante persone, quindi ognuno ha la propria responsabilità. E lui disse: io non voglio far parte di questo meccanismo, quindi rifiuterò il servizio militare. Così avviene, subirà una serie di processi, di incarcerazioni, perché allora appunto siamo negli anni 49, 50, 51, 52, non c'era ancora la legge. E proprio dal caso Pinna parte appunto questo movimento con Aldo Capitini e altri collaboratori, che si diede l'obiettivo di legalizzare, di far riconoscere il fenomeno dell'obiezione di coscienza, che nel frattempo era in crescita in vari ambienti culturali, sia ambienti anarchici ma anche ambienti cattolici. Infatti qualche anno dopo, nel 65, arriverà la bella testimonianza di Don Lorenzo Milani con il suo scritto L'obbedienza non è più una virtù. E appunto, a conclusione, come frutto positivo di questa lunga campagna e di tante testimonianze di obiettori di coscienza che rifiutavano il servizio militare, sì, ma si dicevano anche comunque disponibili invece a svolgere un servizio di utilità alla comunità. E così finalmente nel 1972 il Parlamento italiano ha approvato la legge che riconosce l'obiezione di coscienza e ha istituito il servizio civile.
0: Guarda, intanto,
1: che da allora in poi... Sì, dimmi.
0: No, scusa, continua che dopo ti dico una cosa.
1: Che da allora in poi, dal 72 in poi, ha visto l'adesione di tante generazioni di giovani. Si calcola che siano più di 1 milione
0: infatti...
1: di giovani che negli anni hanno svolto il servizio civile, prima alternativo, oggi, come si sa, è un servizio volontario. Perché nel frattempo, questo mi interessava mettere in evidenza, nel frattempo la Corte Costituzionale, esaminando il caso proprio dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, che inizialmente veniva vissuto come una sorta di punizione, cioè i giovani che facevano servizio civile svolgevano molti mesi in più, 2 anni di servizio civile, mentre il servizio militare era limitato ai 12 mesi. E c'è stato un ricorso, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che lo svolgimento del servizio civile è un modo di ottemperare al dovere costituzionale della difesa, cioè si difende il paese o facendo servizio militare, disse la Corte, o facendo servizio civile, e quindi le ha equiparati sia nei tempi di svolgimento, 1 anno per tutti, parificazione, sia nei diritti, nel riconoscimento, nella paga che i giovani prendevano, ma soprattutto dal punto di vista culturale e quindi giuridico, la Corte Costituzionale e poi anche 2 sentenze del Consiglio di Stato hanno riconosciuto che il servizio civile e quindi il metodo della non violenza è un modo per ottemperare alla difesa della patria, cioè la difesa della patria non si fa solo con le armi, ma si può fare anche la non violenza. Questo ha aperto una prospettiva naturalmente molto interessante dal punto di vista proprio culturale e delle idee nel nostro paese, sulla quale stiamo lavorando ancora.
0: Ma infatti, intanto io ti ringrazio di cuore, perché adesso so chi ringraziare, perché io sono uno di quelli che appunto ha scelto di fare il servizio civile. Io sono classe 1975 e grazie alla storia che mi hai raccontato adesso so insomma che ho potuto farlo, perché io l'ho fatto poi in una biblioteca, in biblioteca da Bono Terme, e quindi insomma c'è stata questa grande possibilità, insomma, ecco.
1: Sì, questa possibilità, come l'hai svolta tu e tantissimi altri giovani che ancora lo stanno facendo, stanno scegliendo di svolgere il servizio civile, che vorrebbero farlo, sono circa 100.000 giovani all'anno oggi in Italia, ragazzi e ragazze, e anche giovani stranieri, perché vengono anche loro, sempre grazie alla Corte Costituzionale, ammessi a questo istituto. Però ne partono, cioè lo svolgono poi effettivamente, purtroppo solo la metà. Perché? Perché il governo mette a disposizione fondi molto limitati. L'istituto oggi si chiama Servizio Civile Universale, che vuol dire aperto a tutti quelli che chiedono di farlo. Purtroppo solo la metà delle domande vengono accolte, perché questi ragazzi ricevono un rimborso di 430 euro al mese per questo servizio, che dura un anno, che svolgono presso enti assistenziali, culturali, enti locali e così via, appunto dentro a progetti in questi settori utili alla società, ne partono purtroppo solo la metà. Ma questo per dire che c'è ancora una forte sensibilità nel mondo giovanile. Troppo spesso si dice i giovani non hanno voglia di far niente, sono distratti, non sono interessati alla politica. No, non è vero, non è affatto vero. I giovani, se gli viene offerta l'opportunità, le sanno cogliere.
0: No, è che forse preferiscono spostare i fondi verso altre cose, tipo appunto le armi che poi spediscono.
1: Questo è il tema di fondo. E proprio su questo tema noi adesso abbiamo avviato appunto questa campagna che si chiama Un'altra difesa è possibile, proprio per dare piena realizzazione ai principi pronunciati dalla Corte Costituzionale e che sono scritti nella Costituzione, la quale dice l'articolo 52 che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. E quindi, se leggiamo bene questo articolo, dice due cose importanti, fondamentali. Parla di difesa della patria e non specifica difesa militare o difesa armata, dice solo difesa della patria. Quindi si presuppone che ci siano molti modi di interpretare e realizzare questa difesa. Certo. E soprattutto dice che è affidata al cittadino, non la affida all'esercito, non la affida alle armi, affida la Costituzione, articolo 52, la difesa del nostro paese al cittadino. E questa difesa naturalmente va interpretata e vista alla luce del precedente articolo 11, quello famoso, che dice che l'Italia ripudia la guerra. Quindi bisogna trovare una forma di difesa del paese, che vuol dire difesa dei cittadini, difesa della vita, difesa del territorio,
0: sì, anche prendersi cura dell'Italia, insomma, voglio dire, no, dal punto di vista culturale,
1: difesa della solidarietà, cioè di tutti quei valori che sono scritti nella Costituzione. Questa è la comunità italiana, questo è il popolo italiano.
0: Certo.
1: Si possono fare con questi strumenti della non violenza e di ripudio della guerra. Però, e qui è il punto centrale, diciamo, di buona politica, questi principi vengono enunciati, ma poi i finanziamenti reali per la difesa militare, in questo caso del paese, vanno tutti ed esclusivamente a finanziare la struttura militare, appunto l'esercito, le armi, l'acquisto di armi, la produzione di armi italiane, l'acquisto di armi all'estero, eccetera. Sono 35 miliardi nella finanziaria del 2026 che vanno esclusivamente nella direzione della difesa militare del paese. Allora noi abbiamo detto, ma qui c'è un errore, ma qui c'è una mancanza. La volontà della Costituzione è quella che invece dobbiamo organizzare, e quindi abbiamo bisogno anche di finanziamenti, organizzare nel nostro paese forme e strutture e istituzioni, come dice Papa Leone, è stato molto chiaro, ha detto: per fare la pace ci vogliono istituzioni di pace. Cioè la pace non viene dall'alto come la guerra, ma viene costruita, deve essere organizzata, pensata, ci vuole una strategia, ci vogliono anche delle istituzioni. È per questo che noi abbiamo presentato questa proposta di legge che si intitola Istituzione e finanziamento del Dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Vuol dire che vogliamo una struttura nell'organizzazione dello Stato che metta insieme tutti quegli elementi che già oggi esistono, non ci inventiamo niente, perché mettiamo insieme il servizio civile, che è una struttura dello Stato preposta appunto alla difesa civile del paese, la protezione civile, che è un istituto dello Stato preposta alla difesa del territorio del nostro paese, e poi altre due istituzioni, i corpi civili di pace e infine un istituto di ricerche sulla risoluzione non violenta dei conflitti, cioè, per dirla in breve, come ci sono le accademie militari o i centri studi militari, anche la pace ha bisogno di studio, di organizzazione, di previsione,
0: diplomazia.
1: Quindi chiediamo di diplomazia, certo, di cooperazione internazionale, chiediamo che anche in Italia, come esiste già, esistono già in molti paesi europei, un istituto statale, nazionale, per la pace e il disarmo, dove si possano appunto fare questi studi, dove possano accedere gli addetti alla diplomazia, alla cooperazione internazionale e così via. Allora, questi quattro pilastri che ho detto, servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e istituto di pace e disarmo, andrebbero a essere organizzati da un unico dipartimento, cioè da un'unica struttura, da una regia comune che finalmente incomincerebbe a far funzionare e a mettere insieme nel nostro paese questi elementi di difesa civile non armata, non violenta. Perché la chiamo così e uso questa lunga locuzione? Perché è quella che esiste già nell'ordinamento giuridico italiano. Il legislatore ha già riconosciuto che il servizio civile, dice proprio l'articolo 1 della legge istitutiva, è uno strumento di, e dice così, difesa civile non armata, non violenta, cioè una difesa basata sui cittadini, civile, non armata, che non usa le armi, e con i metodi della non violenza. Questa legge ci metterebbe finalmente al pari, diciamo, con il volere costituzionale. Dopo 80 anni, finalmente, noi realizzeremo pienamente l'articolo 52 alla luce dell'articolo 11. Stiamo raccogliendo le firme, ce ne vogliono 50.000 per presentare questa legge di iniziativa popolare, che verrebbe poi incardinata al Senato e finalmente discussa nelle sedi opportune, cioè nel Parlamento. Ma dobbiamo raccogliere le firme entro il 15 settembre, per cui anche gli ascoltatori di Radio 5 che lo vorranno potranno dare il loro contributo.
0: Dove
1: firmare
0: può...
1: è facile. Si va sulla piattaforma preposta dal governo per la raccolta delle firme, come si è fatto per il referendum o per altre iniziative, ma comunque una scorciatoia, se gli ascoltatori vogliono prendere carta e penna, è facile, se lo scrivono, basta andare nel nostro sito, che è difesacivilenonviolenta.org. Si entra nella pagina e in grande vedi scritto firma, si clicca lì e poi si accede o con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. No, siamo già a un quarto, abbiamo già raccolto il 25% delle firme necessarie, però da qui a settembre dobbiamo raccoglierne anche altre migliaia. E quindi abbiamo bisogno dell'aiuto, del sostegno di
0: tutti. No, ma continueremo anche poi a ripeterlo, ma ti chiedo anche questo, proprio perché a volte ci sono questi intanto bellissimo e bellissime iniziative, bellissimo progetto, anche perché poi ogni tanto c'è questo meccanismo subdolo dove da una parte la Costituzione mi garantisce la libertà di scelta, no? Parlo anche in ambito scolastico, medico, eccetera, eccetera, però fatalità, se voglio prendere l'alternativa devo pagarmela o subire delle conseguenze, quindi mi trovo bellissimo questo progetto che va a tutelare effettivamente concretamente una mia eventuale appunto scelta di difendere la patria in maniera pacifica. E a questo proposito ti chiedo, cioè a livello, almeno tu insomma, che sono tanti anni che ti fai portavoce di questo movimento, c'è partecipazione? Perché tutti aspirano alla pace o tutti dicono sì, viva la pace, ma poi c'è effettivamente partecipazione quando si raccolgono le firme, quando c'è qualche manifestazione? situazione da questo punto di vista?
1: Sì, allora intanto c'è da dire che questa proposta di legge e questa campagna è frutto di tanti anni di lavoro, di discussioni, di ragionamenti, di proposte fatte all'interno della gran parte, direi, del terzo settore italiano, cioè delle ONG, delle associazioni, in pratica della società civile. Abbiamo moltissime associazioni che sono riunite nella rete italiana Pace Disarmo, sia grandi e piccole, ma anche associazioni di massa, penso alle ACLI, ai sindacato CGL, all'ARCI, all'AMPI, o associazioni come Beati Costruttori di Pace, Pax Christi, Movimento Non Violento, la GESCI, gli Scout e così via, che hanno aderito a questa proposta, che la stanno facendo proprio. In questi giorni abbiamo anche molti testimoni nazionali, li chiamiamo così, che ci hanno messo la faccia, cioè che sui loro social hanno messo la loro fotografia con la scritta "anch'io ho firmato, fallo anche tu". Giornalisti come Gad Lerner o Marco da Milano, attori come Alessandro Bergonzoni o Ascanio Celestini, musicisti come Capossela, i Modena City Ramble e tanti altri, insomma il fisico Carlo Rovelli, la filosofa Donatella di Cesare, insomma tutte persone che hanno colto la novità e soprattutto direi la costruttività. La nostra non è una proposta contro, cioè non diciamo solo no, certo diciamo no alle armi, ma nel contempo mettiamo sul tavolo una proposta finalmente costruttiva, certo. Una buona pratica, una buona politica, come si dice. E quindi è un fenomeno, sì, che è diffuso. Per rispondere alla tua domanda, io direi sì, siamo contenti e soddisfatti di come sta andando. C'è bisogno di più perché abbiamo un grosso problema, è quello dell'informazione di massa. Naturalmente ringrazio moltissimo il tuo lavoro e la radio. Grazie. E altre radio di questo tipo che ci danno spazio, ma sui grandi giornali o sui talk show televisivi naturalmente è vietato, c'è una sorta di censura, certo, di parlare di queste cose e di dimostrare che c'è un'alternativa concreta alle armi. Purtroppo sai qual è il problema? Che le armi e la guerra costa molto e quindi c'è chi fa tanti affari.
0: Certo.
1: La pace invece costa poco e quindi quelli che fanno affari ci guadagnano poco e quindi non ci mettono al naso.
0: C'è sempre un interesse.
1: E c'è l'interesse. Allora invece tocca a noi cittadini, a chi poi è effettivamente la vittima prima, perché la guerra ancora prima di scoppiare e di ammazzare la gente e distruggere le case, come stiamo vedendo a Gaza, in Ucraina o ahimè in altri luoghi dove c'è la guerra, ci impoverisce già. Noi tutti oggi siamo molto più poveri, anche in Italia, anche nel nostro Veneto, perché abbiamo questo flusso continuo e in continuo aumento di spese militari. Addirittura adesso l'Europa ci sta costringendo alla spesa addirittura del 5% delle spese del PIL in spese militari, che significa acquistare dagli Stati Uniti d'America nuove armi, come se ne avessimo bisogno, come se non avessimo già abbastanza della nostra produzione italiana. E questo è un impoverimento, perché sono tutti fondi sottratti alle spese sanitarie, sottratti all'istruzione, sottratti alla ricerca e soprattutto sottratti

0: dichiarazione dei redditi, il cittadino avrà la possibilità di dire: ma i miei soldi preferisco metterli nelle armi o preferisco che un 6 per 1000 del mio reddito vada a favore della difesa civile non violenta, cioè a favore della pace? E quindi avremo ogni anno una sorta di referendum, capiamo la volontà del popolo italiano, dei cittadini, dei contribuenti italiani, e i fondi così raccolti andranno a costituire appunto un fondo specifico per la pace, per la difesa civile. Quindi non togliamo, non è un nuovo carrozzone, diciamo, che deve prevedere nuove tasse o nuovi balzelli per il cittadino contribuente, ma semplicemente vogliamo spostare una parte di fondi oggi destinati alla difesa armata e appunto trasferirli, metterli pari pari nella difesa civile non armata, non violenta.
1: Fantastico, ma ti chiedo anche, questa è una mia curiosità, visto che siamo, aggiungo purtroppo, in un contesto europeo, da questo punto di vista come si stanno muovendo appunto dei movimenti o associazioni negli altri paesi europei per far crescere questa volontà di poter vivere in pace o di comunque non sfruttare la guerra come interesse economico?
0: Sì, la tendenza purtroppo, come sappiamo, è quella a una militarizzazione dell'Europa. C'è una campagna in atto ormai evidente che punta sulla paura, che punta sul nemico, che punta su: attenti, sta per arrivare la guerra, dobbiamo prepararci, dobbiamo difenderci, e tutto questo per motivare, per giustificare appunto questo riarmo Europe, questo riarmo dei paesi europei. Nonostante questo, però, in molti paesi, anche in Germania per esempio, esistono delle esperienze diverse, esperienze alternative. In Germania c'è proprio un corpo specifico a cui possono accedere i giovani, che sono sostanzialmente i corpi di pace, i corpi civili di pace, che vengono preparati, formati a interventi civili di questo tipo. Oggi, che è il 3 luglio, sì, forse lo ricorderai, è l'anniversario della morte 31 anni fa di Alexander Langer. Mm-hmm. Alexander Langer è noto esponente ambientalista pacifista, era anche parlamentare europeo, e proprio 30 anni fa il suo ultimo atto politico all'Unione Europea fu quello di presentare una proposta di legge per istituire i corpi civili di pace. Era il 1995.
1: Caspita.
0: Cioè delle strutture, un'organizzazione di personale preposto, addestrato e formato per questa attività, che potesse andare nei luoghi a rischio conflitto per fare un'opera preventiva di pacificazione. La non violenza funziona soprattutto se è preventiva, se riusciamo a evitare la guerra, certo, se riusciamo a evitare che le tensioni si trasformino in conflitto armato. La storia non si fa con i se, ma proviamo a immaginare se i corpi civili di pace proposti da Langer nel 1995 fossero stati approvati e messi in atto e avessero quindi potuto operare in quell'area difficile dell'Ucraina, che è il Donbass, già nel 2014 o nel 2016, quando ci furono le prime tensioni, sì, che invece poi sono state lasciate andare, e nel 2022 si è arrivati allo scoppio del conflitto, all'invasione da parte della Russia in Ucraina. Ecco, un intervento di corpi civili di pace probabilmente avrebbe saputo pacificare o comunque diminuire il conflitto, e probabilmente la storia sarebbe andata in modo diverso, perché questo tipo di interventi cerca anche le soluzioni alternative. Potrebbe essere stata in quel caso una maggiore autonomia territoriale o lo svolgimento dei referendum prima, o comunque ci sarebbe stata un'attenzione da parte anche della diplomazia, che invece, non facendo niente e lasciando che le cose andasse sempre più alla deriva, alla fine siamo arrivati a un conflitto che è un conflitto straziante, è un conflitto dentro al cuore dell'Europa, un conflitto che ha avuto già 2 milioni

0: milioni di morti, sì. 2 milioni di morti, e una regione come quella dell'Ucraina dissanguata, sono più di 800.000 i giovani maschi ucraini che sono scappati dal paese proprio per evitare la guerra, quindi è un paese sostanzialmente dipendente dall'Europa, ridotto alla fame, riempito di armi. Ecco, tutto questo perché non c'è stato un intervento preventivo per appunto mettere in atto tutte quelle attività necessarie per evitare il conflitto. La nostra proposta di legge vuole lavorare su questo terreno.
1: Ma infatti la vostra proposta di legge è tanto interessante e anche soprattutto molto logico e ben preparata nell'evidenziare questi quattro punti, perché è proprio la sinergia tra questi quattro punti, tra il servizio civile, la protezione civile, i corpi civili di pace, la risoluzione diplomatica, che di fronte a una determinata situazione si lavora su più fronti appunto per l'obiettivo comune di risolvere anticipatamente una situazione insomma un po' problematica, ecco, e non sperare che invece sfoci un conflitto perché poi c'è qualcuno che ci guadagna, insomma, o strategicamente o economicamente, insomma, ecco. Quindi guarda, noi vi appoggiamo al 100% tutti i nostri radioascoltatori, e tra l'altro chiederò anche al CDA se possiamo magari metterlo negli annunci, anche la possibilità di firmare. E ricordo allora, visto che me lo sono scritto, che si può entrare dentro la piattaforma del governo, dove apporre la propria firma per questa campagna Un'altra difesa è possibile, oppure si può andare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org, giusto?
0: Esatto. Poi c'è anche, se uno vuole approfondire di più anche i contenuti, leggere il testo eccetera, può andare proprio nel sito nostro del Movimento Non Violento, che è facile, movimentononviolento.it, e lì nel settore della campagna trova anche materiali di studio, di approfondimento, di ricerca. Perfetto. Sono temi molto interessanti che ci riguardano da vicino, perché è il nostro futuro. Se avremo un futuro di guerra o avremo un futuro di pace dipende anche da noi, da ciascuno di noi. Ognuno è chiamato a fare la propria parte.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo, e non bisogna aspettare che sia poi troppo tardi per dire ok, facciamo la manifestazione quando hanno già lanciato le bombe, ecco.
0: Bravo, esatto. Noi vogliamo un pacifismo attivo, un pacifismo concreto, non solo un pacifismo ideologico, che appunto è utile, è sempre bello manifestare per la pace, ma bisogna farlo quando si è ancora in tempo a cambiare la situazione.
1: Certo.
0: Un pacifismo solo di protesta rischia poi di avere un riflusso, una delusione, cioè uno si illude e poi viene deluso. Questo invece è il momento io la chiamo il programma costruttivo, è un termine che usava il Mahatma Gandhi, la sua non violenza la definiva proprio un programma costruttivo.
1: Bellissimo.
0: Sai, c'è gente che passa tutta la vita, o scienziati che passano tutta la vita a costruire armi, a pianificare armi. Le armi terribili che noi vediamo oggi, i droni, i missili balistici e così via, sono stati costruiti 5, 6, 8, 10 anni fa, sono stati finanziati, sono stati progettati, ci sono ingegneri che passano la vita a costruire queste cose. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, dedicare il nostro tempo, tutte le nostre arti, ognuno nel suo settore, a costruire la pace.
1: Sì,
0: e questa proposta è una delle tante fattibili, ma insomma, però questa è quella che oggi abbiamo sul tavolo e che possiamo e noi vogliamo assolutamente realizzare, anche per aprire un dibattito nel mondo politico e quindi un dibattito pubblico su questi temi. Non è possibile che si parli sempre solo di guerra anche nei dibattiti pubblici e non ci sia spazio invece per una visione diversa. Questa è un'occasione che abbiamo per entrare nel dibattito pubblico. Cosa significa oggi sicurezza? Cosa significa difesa? Noi cittadini ci sentiamo più sicuri perché abbiamo nel Veneto le basi atomiche a Viano o a Ghedi, o ci sentiamo più sicuri se il nostro figlio ha una bella borsa di studio per poter fare della ricerca, o se gli stipendi degli insegnanti sono un po' aumentati perché possono fare con dignità il loro lavoro? Queste sono le cose concrete che costruiscono un futuro sicuro, un futuro amico. Quando andiamo negli ospedali o vediamo i disastri che ci sono nei pronti soccorso perché i pochi medici che ci sono hanno un carico di lavoro enorme e non hanno spesso strutture adeguate, quello crea insicurezza.
1: Sì.
0: No, ma quella sicurezza anche sanitaria contribuisce alla creazione della pace.
1: Sì.
0: Dobbiamo spostare proprio le risorse dalle armi alle strutture civili. Questo dobbiamo farlo.
1: Ma anche perché se qualcuno mi dimostrasse che la guerra in qualche modo è stata utile a qualcuno o a un paese dove si è svolta, dico, insomma, la storia ce lo insegna, è che noi purtroppo da questo punto di vista soffriamo di Alzheimer, evidentemente, perché non impariamo dalla storia in generale, non noi che ovviamente vogliamo la pace, noi come nazione, come chi ci governa, e purtroppo ogni volta dobbiamo si ripresenta, insomma, ecco, qualche situazione di questo tipo.
0: Abbiamo sotto gli occhi un'evidenza: la guerra in Ucraina. Ci avevano detto che in una settimana sarebbe finita,
1: sì.
0: Da una parte e dall'altra, da parte della Russia e da parte dell'Ucraina, si è dichiarato subito: vogliamo la vittoria, la risolviamo subito con le armi, facciamo. E sono 4 anni ed è peggio di prima. Cioè nessuno ha vinto, hanno perso tutti, perché ha perso la Russia, ha perso l'Ucraina,
1: hanno perso
0: territorio, hanno perso sangue, hanno perso una generazione di giovani.
1: Tra l'altro, guarda, mi diceva...
0: dov'è questa vittoria? E poi cosa si vince?
1: No. Tra l'altro mi diceva una ragazza russa che ho intervistato qui in radio che uno dei grandi problemi del futuro sarà, sia da una parte che da un'altra, quindi sia dall'Ucraina che dalla Russia, tutte queste persone, questi uomini che sono andati in guerra, nel loro reintegro sociale, perché è una generazione che, ha detto lei, già devastata da 3 o 4 anni di restrizioni, quando c'è stata tutta la fase Covid, e adesso, diciamo, la guerra, quindi c'è una generazione di giovani che praticamente non ha mai vissuto la sua giovinezza, chiamiamola così, e questi, mi diceva lei, quando si reintegreranno nella società saranno reduci di guerra, saranno persone che in qualche modo presenteranno anche dei disturbi a livello mentale, di equilibrio, eccetera eccetera, insomma, quindi è una devastazione su tutti i livelli, insomma.
0: Certo. Una delle attività che noi facciamo, non facciamo solo la campagna, ma se possibile,
1: immagino,
0: facciamo molto altro, ma un'attività che facciamo è quella di sostenere, proprio rispetto a quello che stavi dicendo tu, che condivido molto, di sostenere quei giovani, sia russi che ucraini, così anche come stiamo facendo dalla parte israeliana e dalla parte della Palestina, sostenere quei giovani che oggi in quei luoghi stanno facendo la scelta dell'obiezione di coscienza. Noi abbiamo raccolto dei fondi, li sosteniamo, nel senso che gli garantiamo dei fondi per potersi pagare la difesa, l'avvocato, per sostenersi anche dal punto di vista umanitario con le loro famiglie e così via, perché pensiamo che di fronte alla guerra il primo atto da fare è sottrarsi. Cioè, per far finire la guerra bisogna che qualcuno inizi a non farla.
1: Bellissimo.
0: E questi giovani, e ce ne sono tanti, sia in Russia sia in Ucraina, anche se anche in questo caso sui giornali se ne parla molto poco, ma ci sono tanti giovani che vogliono sottrarsi e che hanno bisogno di solidarietà, cioè fanno quello che dicevo all'inizio dell'intervista, in Italia ha fatto Pietro Pinna nel 1949.
1: Ah, certo.
0: Quindi da lì in poi si è sviluppato tutto un movimento e oggi noi abbiamo il dovere di aiutare e sostenere questi giovani, specialmente in Russia, Ucraina e in Israele, ce ne sono tanti e stanno pagando veramente in modo duro la loro scelta, con pene pesanti di carcere, anche isolamento sociale totale. In Israele perdono proprio anche o il posto di lavoro o vengono espulsi dall'università. Pensa. Questi giovani che comunque insistono e fanno la scelta dell'obiezione di coscienza, si rifiutano cioè di combattere, di partecipare a quel massacro che sta avvenendo a Gaza. Ecco, questo è un altro aspetto di una non violenza concreta,
1: sì.
0: Una non violenza vissuta sul terreno. Sosteniamo i giovani obiettori, renitenti alla leva, anche i disertori che fuggono dalla guerra e sono quindi i primi che non la vogliono fare. È solo moltiplicando, diciamo, queste testimonianze si riuscirà a svuotare l'istituto della guerra e costruire finalmente le strutture di pace.
1: Sono d'accordo e oltre a ringraziarti ti faccio anche un applauso perché, per quello che fate, ecco, assolutamente sì.
0: Grazie a te.
1: Bene, allora, Massimo.
0: Grazie a voi.
1: No, grazie. E allora io cercherò anche di, ripeto, fare in modo che l'annuncio, in maniera da farlo ascoltare, insomma, ecco, anche più fasce orarie a tutti i radioascoltatori, e perché è importante, insomma, ecco, andiamo a firmare tutti per questo, insomma, per questa campagna Un'altra difesa è possibile, e anche per sostenere il movimento non violento di Massimo e tutte le loro attività, come avete sentito, che sono proprio utili e si occupano anche di tante situazioni, non solo qui nel territorio italiano ma anche internazionale. Ecco.
0: Bene, grazie a voi.
1: Massimo, è stato un piacere, ti ringrazio. Grazie ancora, buona continuazione.
0: Grazie, grazie. Buon lavoro a te. Ciao.
1: Eccoci qua, siamo tornati, cioè siamo... È stata una bellissima intervista e con molti temi fondamentali, insomma, ecco. E rispondo anche a questo proposito a Stefano che mi chiedeva: ciao, spero siate in diretta. Il business della guerra rispetto alla pace fa ricordare l'affare vaccino anti-Covid rispetto al sangue dei guariti di De Donno. Allora, guarda, Stefano, sì, ma l'ho detto anche un po' prima, nel senso, a mio avviso c'è questo meccanismo un po' perverso, un po' ipocrita, no? Perché è sancito dalla Costituzione il mio diritto a una libertà di scelta terapeutica, piuttosto che di istituzione, di istruzione, quindi poter scegliere magari un percorso scolastico, piuttosto, appunto, come sono riuscito a fare io ai miei tempi, di poter fare l'obiettore di coscienza, quindi di non voler avere nulla a che fare con guerre e nemmeno con il concetto proprio neanche di prepararmi, perché già nel momento in cui io vado a fare il militare in qualche modo comunque è come diceva Massimo, è come un predisporre, un pianificare, cioè voglio dire, io non devo neanche pensarci a quell'evenienza, nel senso che non devo nemmeno non devo dargli forza, non devo nutrire quel tipo di atteggiamento pronto a belligerare. E poi, appunto, invece, se è sancito dalla Costituzione e mi permette di fare questa scelta, poi però, diciamo, questa scelta va a mio discapito, perché se scelgo un percorso scolastico diverso devo rivolgermi a un'istituzione privata, perché non ci sono strutture alternative sovvenzionate dallo Stato, ma devo pagare io con i miei soldi ed è difficile avere anche un rimborso. Se appunto scelgo di curarmi con l'omeopatia piuttosto che con altri percorsi di medicina alternativa, devo pagarmeli tutti, mentre invece se vado a chiedere dei farmaci sono passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Cioè, sono tutte cose un po' assurde, e lo stesso, appunto, come diceva Massimo, relativamente alla scelta tra obiettare e prepararsi a una guerra, insomma, ecco, assolutamente. E, il 460 finale, allora buongiorno, per favore può ripetere il sito dove si possono trarre informazioni sulla firma del servizio appena trasmesso? Grazie Paolo. Allora sì, per andare a fare la, cioè per poter mettere la firma di questa campagna legata appunto alla proposta di legge che hanno fatto, quindi un'altra difesa è possibile, e lo potete fare nel, facilmente nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. E se invece volete approfondire delle informazioni su tutte le attività che svolge il movimento, è www.movimentononviolento.it. Ecco, però come diceva Massimo, servono 50.000 firme entro il 15 di settembre, più o meno sono arrivati a già un quarto, e quindi insomma c'è bisogno del, che tutti noi insomma, ecco, andiamo in questo caso a firmare, perché è il nostro futuro insomma, oltre che il nostro presente. E quindi lo ripeto ancora, è www.difesacivilenonviolenta.org. Ok, e poi ci sono, beh, allora Sonia ringrazia per la bella interpretazione di Mina di prima della canzone di Alex Britti, Mina Suprema, infatti adesso allora ne metto un'altra di Mina e poi ci risentiamo prima della pubblicità, e poi nella terza ora parleremo di altro, e poi leggo anche tutti gli altri messaggi che sono arrivati. A fra poco.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta.

Eccoci qua. Allora, leggo anche questo messaggio. Allora, prima leggo questo di Beppi 300, top Mina, grande Fabio, ragazza giovane ma molto preparata e sì, fai riferimento sempre a Viola. Che assolutamente che abbiamo intervistato alla prima ora. E poi c'è anche un altro messaggio che volevo leggere, ma lo leggo dopo la pubblicità, relativo sempre a quello che aveva espresso Viola in merito alla fede. E invece il 3-4-3 finale è Enrico. Allora, ciao Enrico, credo che la canzone di Ivano Fossati, Il disertore, sia appropriata. Grazie, ciao Enrico. Guarda, me la segno, però sì, concordo con te che sicuramente, ma anche altre, diciamo, sicuramente sono appropriate rispetto al tema della pace, sottolineato da Massimo. Però l'ho anticipato a inizio trasmissione che oggi volevo proprio dedicarla a Mina, alle canzoni di Mina, ne ho selezionate alcune, e proprio perché se, non so se sei riuscito ad ascoltare la prima ora che ho intervistato Viola e appunto parlava della sua fede e di questa comunque insomma anche smisurata passione per Mina. Per onorare lei, insomma, l'intervista ho deciso di trasmetterne un po'. Nel frattempo, prima che subentri il secondo blocco pubblicitario, allora lo ricordo, c'è questa campagna Un'altra difesa è possibile, dove è stata presentata questa proposta di legge che unisce servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica e servono 50.000 firme entro il 15 settembre, proprio per avere, diciamo, anche quei finanziamenti che servono a creare una struttura di questo tipo che possa intervenire per pianificare la pace anziché pianificare la guerra. Quindi potete entrare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org e porre la vostra preziosa firma. Va bene. Grazie intanto, ci risentiamo fra pochissimo.

Rieccoci tornati in diretta a 94 MHz dai microfoni di Radio Gamma 5. Ricordo a chi si è messo in ascolto oggi che in via del tutto eccezionale il mio programma Storie della Gente va in onda questa settimana anche oggi, appunto dalle 15 alle 18 in sostituzione, e però poi mi tornerà, diciamo, nella sua programmazione consueta, e quindi ogni martedì da mezzogiorno alle 3, quindi dalle 12 alle 15. Allora, Faustino da Cavarzere. Ciao Fabio, pensavo fosse una registrazione del martedì, invece con sorpresa ti trovo in diretta. Ecco, appunto, lo stavo proprio dicendo. Volevo farti i complimenti perché a distanza di pochi mesi sei già diventato una voce familiare della radio e hai portato una trasmissione davvero di qualità a Gamma 5. Grazie mille, Faustino. Guarda Faustino, io sono sempre onorato di queste parole, di tutto quello che mi esprimete. Come ho detto più volte, mi ricordo sempre le parole di Lorenzo Spid, che mi diceva: guarda Fabio, è incredibile l'affetto che poi si riceve dai radioascoltatori, da tutto il popolo di Radio Gamma 5, e quindi ne sono avvolto, quindi grazie di cuore. Io cerco di fare il bene della radio, insomma, ecco, di portare quello che posso portare, e proprio per questo, insomma, sempre nella visione anche un po' di allargare gli ascolti, di coinvolgere magari anche tramite gli ospiti a loro volta i loro contatti, cerco di avere anche tanti ospiti e di variare anche tanti argomenti, e possono essere appunto sia delle persone comuni e anche di persone che magari ricoprono un ruolo o sono magari popolari per qualche motivo, insomma. Quindi cerco di fare questo, e grazie mille, un abbraccio, perché fanno sempre piacere queste parole. E poi, ancora prima, sempre riferito all'intervista di Viola, il 772 finale, ho acceso Radio Gamma e vi ascolto volentieri. Con la tua ospite condivido l'approdo alla fede cattolica. Dopo molte esperienze di spiritualità sono ritornato alla casa del padre, ho ripreso le sacre scritture, le vite di santi martiri, mistici, cristiani. Prego intensamente, ogni momento è buono, prego soprattutto il rosario, una preghiera semplice per i semplici che cambia la vita. Un saluto affettuoso, Franz. E guarda, un saluto affettuoso a te, ma credo che sia un tema molto interessante, che probabilmente con Viola lo svilupperò ancora, perché in realtà sono molto d'accordo con il fatto che sono consapevole che molte persone ritrovano il proprio benessere proprio nel momento in cui riscoprono Dio. Ma io adesso, diciamo, senza entrare in argomenti che in questa terza ora volevo dedicare ad altro, perché ognuno poi lo chiama in varie forme, c'è appunto chi ha una connessione con i mondi spirituali attraverso un approccio piuttosto che un altro, c'è chi fa meditazione, ognuno deve trovare un po' la sua strada, però il concetto è sempre quello, cioè nel senso di comunque non considerarci semplicemente un incidente biologico o comunque, insomma, un fatto scientifico e basta, dove la nostra vita è cominciata con la nostra nascita e finirà con la nostra morte, e condurre in questo modo, condurre un'ottica della serie si vive solo una volta, e quindi me ne frego di tutto quello che può essere il prima e il dopo e spesso anche il durante, no? E quindi credo che invece entrare in un'ottica più elevata, indipendentemente, ripeto, da come uno poi lo chiama, porta tutta
tutta una serie di benefici, di anche di atteggiamenti diversi nei confronti della vita, del prossimo e quant'altro. Poi è ovvio che insomma in certe scritture, in certi testi più elevati, più spirituali, si possono anche avere concretamente degli strumenti, un supporto rispetto a viverla così inconsapevolmente, perché qui non si parla di comportarsi bene o male o fare la buona azione quotidiana, non è questo, è proprio una connessione, quindi a quel punto lì diventa inevitabile anche rispettare gli animali, rispettare la natura, oltre che il prossimo, come insomma, perché era tutto un po' in tema anche il credere fortemente e pianificare anche la pace, come abbiamo sentito prima, e quindi insomma è tutta una serie, una dinamica che si innesca che assolutamente conferma che invece le persone che in un certo senso hanno un grande malessere, piuttosto che vivono male, probabilmente questa fede non l'hanno trovata, ecco, non hanno trovato questa connessione con Dio, con i mondi spirituali e anche con se stessi, evidentemente, insomma, ecco, quindi sono d'accordo sul concetto che esprimeva Viola, nel senso che che l'origine del malessere è proprio la mancanza di Dio, e quindi anche quello che poi ho detto, che spesso ci siamo dimenticati di Dio, ecco, e non è un discorso religioso, è proprio un discorso più intimo, più profondo e che è insomma un po' più elevato, ecco. Comunque grazie dei messaggi, anche dei ringraziamenti, che poi ripeto, ne sono arrivati tanti verso Viola e anche verso Massimo. E allora leggo intanto un po' di annunci, così poi ci sono anche delle cose interessanti da dire. Allora, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 8090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20 e 08 327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Snowden, ritratto personale e affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Se volete guardare questa pellicola insieme in buona compagnia, ricordatevi per appunto il filone di Cine Gamma 5 di venire qui in radio martedì 7 luglio alle ore 21:30 in sede, quindi qui a Campodarsego, e si può anche arrivare prima e ci sono anche dei manicaretti da poter stuzzicare.
Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in malga con questo menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un ottimo con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329-00-38988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi, e qua ne parleremo anche in quest'ora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita delle opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. C'è un annuncio approvato dal CDA: cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco al 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026 oppure dal 22 al 29 agosto. Sardegna energetica ed esoterica invece dal 5 al 12 settembre. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349-7780-167, posti limitati, quindi prenotazione obbligatoria. Poi, sempre un altro annuncio, Michele Levorato. Buongiorno, sono un operatore socio-sanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione.
Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, Libane IT41C030 62342, 6 volte 0 30 60 322, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal a michelelevo72@gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. Poi vi ricordo sempre di visitare o approfondire tutti gli annunci anche sul sito di ciaobei.org. Vi leggo anche questi ultimi due annunci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Poi l'ultimo, allora, Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiede un aiuto. Si può versare con Aliban IT94Y08327-629-7x0801515, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E vi ricordo poi che questa sera, venerdì 3 luglio alle ore 20:30, c'è il convegno per il disegno di legge 978-2023, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di illegittimità costituzionale, con Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico Roma, e Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Il tutto si svolge in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova, in sala Rigoni Stern al primo piano. L'ingresso è libero. Per informazioni al 346 361 4469. Ecco, adesso vi mando in onda un'altra canzone di Mina e poi ritorniamo qua in diretta.

insieme stasera. Dai, non andare via. Non inventare adesso un'altra scusa. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarsi andare?

Allora, rieccoci qui. Tra l'altro, vi avviso che ne ho ancora due nella selezione che ho fatto di Mina, che devo riuscire a incastrare e inserire in quest'ultima mezz'ora che rimaniamo assieme. E, nel frattempo, saluto anche il grande Max Ungaro e un abbraccio forte a te. Tra l'altro, la lettura che adesso, come avevo promesso, ho finito un po' tutte le cose che stavo sistemando, a cui mi dedicherò proprio la settimana prossima, sarà In Aquilone sugli anelli di Saturno, in maniera tale che poi magari terminata l'estate o sul finire dell'estate avrò il piacere di intervistare, se mi concederà questa intervista, insomma, il nostro Max Ungaro. E, allora, leggo questo messaggio di, anzi vi ricordo tra l'altro che se volete inviare un messaggio in quest'ultima mezz'ora, per inviare un messaggio SMS o WhatsApp potete farlo al 334 7102 672. Allora, un mio omonimo, Fabio, buongiorno. Tutte le scritture sono opera dell'uomo. Non può esistere alcun Dio cosiddetto assoluto che si metta carta e calamaio a scrivere per dettare le leggi. Le scritture di tutte le religioni portano da sempre a qualcosa che si chiama guerra. Amen. Allora, guarda, intanto grazie per il tuo messaggio, Fabio. Voglio confrontarmi un attimo su quello che hai scritto. Dividerei in due parti il tuo messaggio. Allora, sulla seconda siamo d'accordo, perché tu in questo caso scrivi religioni, e le religioni, appunto, arrogandosi il diritto di avere la verità assoluta e quindi di dettare determinate leggi, queste poi portano inevitabilmente, insomma, la storia ci insegna a conflitti e quant'altro, ma perché comunque non tanto per la religione in sé, ma perché per l'interpretazione che uno dà a quella scrittura, e o anche al fatto, diciamo, di dover umanizzare a proprio piacimento un testo per definirlo legge e con le sue conseguenze nefaste. Per quanto riguarda invece la prima parte, non sono d'accordo, perché tu scrivi tutte le scritture sono opera dell'uomo. Immagino che tu dica scritture sacre in questo caso, e lì non voglio contestare, però mi piaceva l'idea di darti questa mia interpretazione, proprio perché io scrivo, lavoro nell'ambito appunto editoriale, ma nasco e spero un giorno di morire da scrittore con la penna in mano, e quindi ti dico, a me capita questo tipo di meccanismo, e cioè il fatto che le intuizioni che mi vengono, che siano pensieri che poi io pubblico oppure scrivo, ci sono stati anche dei periodi di forte creatività quasi incontrollabile, dove avevo penne in qualsiasi tasca della camicia o della giacca, post-it in qualsiasi punto io mi trovassi, che fossi in macchina o in casa, dentro l'armadio, nei comodini e via dicendo, perché quando mi venivano, anche magari nel dormiveglia, mentre mi stavo addormentando, un pensiero, un'illuminazione, sia per quanto riguarda magari romanzi da scrivere, testi da scrivere, piuttosto che semplici frasi così da esternare, e per paura poi di dimenticarmele, perché erano proprio dei flash, me li scrivevo tutti, no? E allora io poi nel tempo ci ho anche pensato, ho detto, ma alla fine, voglio dire, questi pensieri da dove vengono? Cioè vengono da dentro di me, o come invece poi ho cercato di capire, penso di aver compreso, io la

come se fossero dei pensieri, anche quando sono delle battute piuttosto che delle parti di testo che inserisco nei libri, non vengono da dentro, vengono da dentro quando invece ci ragiono, quando io sono lì davanti a un progetto letterario oppure devo aiutare un autore, e allora in quel caso ci sto ragionando, sto, diciamo, utilizzando il mio stile narrativo piuttosto che il mio gusto e via dicendo. Ma io parlo proprio di quello che è quella che si può definire un'intuizione, e ti dico, aggiungo, che anche durante tutta la fase di preparazione del libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, gliel'avevo confidato anche a Paolo Girotto questa cosa qui, è avvenuto più o meno lo stesso meccanismo, cioè è avvenuta una sorta di stato quasi ipnotico dove io sentivo di avere energie che non erano solamente le mie, perché io mi svegliavo la mattina, non vedevo l'ora di, mi fiondavo sul computer per andare avanti con le trascrizioni, con le interviste, con la sistemazione del testo e via dicendo, e le ore trascorse non erano normali, non erano da considerarsi, diciamo, energie normali, che, perché per un libro di quel tipo ci sarebbero voluti, insomma, tantissimi mesi in più, e invece è stato fatto così proprio perché secondo me ci sono dei momenti in cui si riescono a captare delle energie. A questo proposito c'è anche chi ci ride sopra, 040 finale, vengono dall'alto e fa le faccine ridendo. Allora, adesso magari mi sono espresso male, magari tu la chiami in un altro modo, io comunque credo che ci siano delle l'intuizione sia proprio riuscire a captare queste energie, che un po' come la musica quando chi la compone, e in qualche modo, diciamo, trasformare quel tipo di energia che tu hai recepito, che tu hai accolto, che tu sei riuscito, come ripeto, una grondaia a far fluire, e la trasformi in qualcosa di, in questo caso, nel mio caso, in qualcosa di scritto. Ecco, comunque accetto anche la tua risata, ci mancherebbe, a quest'ora fa anche bene, insomma, ridere. E poi Teresa mi scrive, anzi, c'è scritto Teresa su, comunque al 644 finale. Allora, buongiorno Fabio, che bella trasmissione. Oggi i vari argomenti mi hanno dato pace e serenità. Ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori, da Resi. Guarda Resi, un grandissimo abbraccio da parte mia, ma anche da parte di tutti i radioascoltatori, e sono molto felice che i contenuti di oggi ti abbiano messo questo stato, ti abbiano aiutato in questo bellissimo stato d'animo che spero duri il più a lungo possibile. Allora, ciao Fabio, sempre belle le tue trasmissioni, peccato che non le intercetto tutte, anzi, ma dovrò organizzarmi con i podcast. Grazie e buona serata. Guarda, a questo proposito, Francesco, intanto ti ringrazio del messaggio e ne sono lusingato. Io comunque, allora, per quanto riguarda la trasmissione, il mio programma Storie della Gente va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15 e poi va in replica nel notturno, sempre di martedì, e quindi all'incirca da mezzanotte fino alle 8 del mattino successivo, a seconda di chi riprende poi il mercoledì mattina le trasmissioni in diretta. E però tu puoi trovare tutte le registrazioni a partire dal 17 febbraio, quando ho cominciato, le puoi trovare nel sito di Gamma 5, quindi www.radiogamma5 con numero.it, e dentro c'è scritto nuovo podcast, e poi si aprono tutta una serie di cartelline e all'interno trovi il mio nome con suddiviso, diciamo, per le date delle registrazioni. Stavo controllando una cosa perché non vorrei aver detto una cavolata, sì, ho detto una cavolata, mi correggo immediatamente.
quindi allora il sito di Radio Gamma 5 non è con il numero, scusa, è con in lettere, quindi www.radiogamma5.it in lettere, quindi non con il numero. In ogni caso, se tu vuoi, puoi trovare le mie registrazioni suddivise anche per ospite, dove ovviamente per motivi di copyright anche, diciamo, non c'è la musica e quant'altro, le puoi

trovarmi a trovare anche nel mio canale YouTube, quindi Fabio Turin, Storie della Gente, basta che digiti così e in YouTube lo trovi, e lì sono divise, diciamo, semplicemente per ospite o contenuto. E in più le puoi trovare anche su Telegram, il canale è GabrielArtCom, oppure cerchi Fabio Turin Fabio, insomma, e mi trovi, ecco. E allora Fabio, ti ringrazio per la specifica, ora avrò tempo per pensare e continuare a scrivere con un bagaglio di pensieri che lasciano in pace Dio e tutti gli uomini, ciao. Beh, grazie a te, insomma, per l'accoglienza della mia risposta, e quindi, insomma, è sempre bello confrontarsi in maniera indipendentemente da come la pensa uno, quindi assolutamente. E vi lascio ascoltare anche questa di Mina, così poi andiamo a concludere con un'ultima cosa che vi devo dire, poi intanto buon ascolto.

Allora, rieccoci tornati qui in diretta e a questo punto ne manca solo una della mia selezione che ho fatto oggi, delle canzoni di Mina, e cerco di quindi muovermi per dirvi una cosa. Allora, relativamente, intanto una piccola anticipazione che martedì prossimo io non ci sarò, quindi ci risentiamo il 14 luglio. E con il consueto palinsesto del mio programma, quindi ogni martedì dalle 12 alle 15. Intanto anche vi ringrazio anche per oggi per l'attenzione, per le domande, per l'ascolto. L'anticipazione è questa, che come sapete nel mio programma, all'interno del mio programma, abbiamo istituito la rubrica, grazie a Luca Gastaldello, quindicennale della pedagogia del cuore, dove si parla appunto di pedagogia steineriana, ma comunque anche in generale di tutto ciò che concerne la pedagogia. E ecco, l'intenzione è quella di innescare, quindi di creare un'ulteriore rubrica, anche questa probabilmente quindicinale, non ho ancora individuato la data giusta per partire, ma lo farò a breve, poi comunque magari appena la so ve la comunico, che riguarda il movimento poetico italiano. Avrò il piacere in questa rubrica di ospitare un ragazzo talentuoso che vi presenterò nel momento opportuno, ed è un piacere ascoltare la sua grandissima conoscenza proprio della storia, della poesia, della letteratura e quant'altro, e quindi avremo modo, insomma, ecco, di approfondire questa tematica, insomma, oltre a tutte le altre che ci portano i nostri preziosi ospiti. E guarda, velocemente dico questo relativo all'annuncio che sentite spesso, insomma, leggere dai vari conduttori relativamente alla creazione di questo gruppo editoriale. Allora, una delle domande che ho ricevuto, insomma, più spesso in questi ultimi giorni riguarda l'aspetto economico, cioè mi chiedono, anzi insomma partono tutti entusiasti, poi mi chiedono a un certo punto: ma quanto si guadagna? E allora gli dico: ma guarda che nell'annuncio è ben specificato che si tratta di volontari, quindi è tutto pro bono per il bene della radio, e allora senti tu, ecco, quindi spariscono. Allora, adesso, a parte la battuta, ma ci tengo a specificare che nel momento in cui abbiamo ideato questo progetto, che come tante altre cose che avvengono qui in radio, dagli eventi alle conferenze e via dicendo, insomma, si fa per il bene di Radio Gamma 5, e vi faccio, io ho un altissimo rispetto del tempo altrui, proprio perché nella mia vita, tra virgolette, molte persone hanno cercato di farmelo perdere, e per cui ho una considerazione del tempo altrui al massimo livello, e quindi anche il fatto che, diciamo, giustamente nella normalità venga valorizzato questo tempo altrui, ma qui si tratta di entrare nell'ottica di Radio Gamma 5. Allora, se uno riesce a entrare nell'ottica di Radio Gamma 5, capisce che noi conduttori siamo volontari. Quando c'è un evento come quello che c'è stato il sabato scorso, dove un Danilo Leo Lazzarini viene con i Cini del Sole a fare uno spettacolo teatrale, cioè loro hanno un cachet, voglio dire, di un certo rilievo, e sono venuti qui in forma amicale proprio per il ricordo di Mara, per onorare la memoria di Mara. E così come Luca Bassanese, cioè, ha un cliché da migliaia di euro, è una personalità del mondo musicale ormai conosciuta a livello internazionale, ed è venuto qui proprio in amicizia della radio, ma soprattutto per svolgere una serata così. C'è un addetto alle luci, un addetto
addetto al suono, ci sono delle persone che accompagnano le persone, chi arriva a parcheggiare, c'è chi ha tenuto attivo il servizio bar con la ristorazione, c'è chi poi ha pulito e via dicendo, che c'è anche preparato il palco e tutta una serie di cose che normalmente, se basta, insomma, voglio dire, basta pensarci, tutte queste persone qui nella normalità vengono pagate, cioè vengono retribuite dal cantante a tutto ciò che è il supporto in termini di lavoratori. Ma questo anche quando si va a fare una semplice gita, come siamo andati in motonave, avere una guida la paghi, piuttosto che qualsiasi cosa che avvenga, ripeto, qui in radio, una conferenza, piuttosto che... Quindi se si entra nell'ottica, nella mentalità di Radio Gamma 5, quelle persone hanno fatto tutto il servizio di volontariato. Perché l'hanno fatto? Per permettere a tutti quelli che sono venuti di dare eventuale contributo, perché c'era un'offerta libera a Radio Gamma 5, e così come noi magari quando parliamo proponiamo in radio, proponiamo dei contenuti in maniera tale da comunque tenervi compagnia, darvi le informazioni, fare intrattenimento, leggiamo gli annunci e via dicendo, e quest'anno c'è anche quel grande strumento che è il 5 per 1000, insomma tutto ciò che si fa per amore, perché il punto è proprio questo quando uno deve entrare nell'ottica di Radio Gamma 5, cioè nel momento in cui io do valore al tempo altrui, nel mio lavoro viene remunerata una persona che svolge un'attività sotto commissione, ecco, il massimo a cui può aspirare secondo me una persona è dare ancora più valore al proprio tempo, perché decidi tu di donarlo, quindi non ti viene prelevato, non, nessuno si approfitta di te, nessuno te lo fa perdere, ma decidi tu di prendere quel tuo tempo prezioso e di dare ancora più valore, perché lo trasformi in un dono che fai alla radio, in questo caso a beneficio appunto di questa magnifica realtà. Quindi l'idea di far crescere questo gruppo era perché ci sono dei progetti, diciamo, in via di sviluppo da un punto di vista letterario, quindi di pubblicazione. Vi ricordo che con l'occasione del libro abbiamo creato proprio il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, quindi questo annuncio che riguarda la creazione di un team di lavoro, che appunto ognuno con le proprie competenze, è volto a poter appunto lavorare e pubblicare delle altre opere che poi vanno a beneficio ovviamente di chi le ha scritte e anche della radio stessa, e lo si fa in pieno volontariato a partire da me, che poi farò da supervisore, proprio perché deve portare un beneficio alla radio in termini culturali, in termini di visibilità e via dicendo, perché bisogna, ripeto, portare tutti un giovamento a una realtà che ha sempre aiutato tutti, che ha sempre mantenuto per 50 anni la fedeltà a se stessa e all'idea di Franco Carraro, un solco tracciato, ripeto, da 50 anni senza padrini né padroni. Quindi è in quest'ottica che uno deve incanalarsi per ascoltare bene, ecco, quando si dice si cercano volontari. Deve essere una cosa ovviamente, diciamo, in piena coscienza e sapendo di avere delle caratteristiche, e non avrà una struttura ovviamente a livello commerciale o organizzativa come un'azienda oppure come quella che utilizzo io nel mio normale lavoro editoriale, ma sarà una cosa molto più amichevole, molto più da stare anche magari quando ci saranno quelle occasioni in compagnia, e senza, ripeto, una struttura, diciamo, un sistema del personale, ecco, mettiamola così, delle grandi aziende. Tutto lì, ecco. Va bene, quindi approfondiremo, insomma, comunque in altre occasioni. Io adesso mando l'ultima della canzone della selezione di Mina, e poi se avanzeranno alcuni secondi, poi vi saluto con gioia. Intanto buon ascolto.

0: Eccoci qua per i saluti finali. Allora, intanto vi ringrazio di cuore per tutta l'attenzione che avete riversato. Noi ci risentiamo quindi il 14 luglio, martedì, al consueto orario dalle 12 alle 15. Un buon e una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e in via del tutto eccezionale oggi trasmetto in questa fascia oraria il mio programma Storie della Gente. Tra l'altro oggi senza anche sigla, proprio perché siamo in edizione speciale, che normalmente poi il mio programma va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 3 luglio e staremo in compagnia fino alle 18. E potete inviare i vostri messaggi normali o WhatsApp al 334-7102-672. Lo ripeto, al 334-7102-672. Parto con una domanda che è: per voi cos'è la fede? Voi pensate di aver fede? Sentite che avete fede? Ecco, ne proviamo a capirlo, dare un significato, ecco, a questa parola con la nostra ospite. E voi intanto mandate pure i messaggi che poi li leggiamo.
1: Pronto?
2: Sì, ciao Fabio, buongiorno.
1: Ciao Viola, buongiorno a te. Ecco.
2: E ciao, eccoci.
1: Grazie di aver accettato l'invito e benvenuta a Radio Gamma 5 in questa trasmissione.
2: Grazie a te per l'invito.
1: Ecco. No, grazie a te. Ti presento agli radioascoltatori e allora abbiamo con noi Viola Dettori, giusto?
2: Dettori.
1: Che lo sapevo. Sembra costruita.
2: Esatto.
1: Dettori, ok. Ma
2: tranquillo che tanto, guarda, lo sbagliano tutti. Quindi.
1: No, ma lo sapevo. Devo avere un'impostazione che tipo, se mi do un'indicazione nel cervello faccio l'incontrario, vabbè.
2: Esatto.
1: Allora, il motivo per cui ti ho invitato, proprio perché questa trasmissione si chiama Storie della Gente e mi piace condividere con i radioascoltatori le esperienze delle persone, che poi possono essere esperienze magari, che ne so, popolari, piuttosto che, diciamo, di persone che hanno fatto cose conosciute, oppure anche di persone comuni che però hanno qualcosa da dire. Ecco, nel tuo caso ho percepito che tu avessi qualcosa da dire perché ti seguo nei social e proprio per questo motivo ti ho chiesto di venire in trasmissione, di essere intervistata, e perché sei molto particolare, quindi insomma mi piaceva condividere la tua storia con i nostri ascoltatori, ecco.
2: Grazie, grazie veramente per l'interesse, la stima anche.
1: E allora cominciamo dal principio. questo viaggio
2: sì,
1: delle...
2: sempre da lì.
1: Sì, sì, esatto. Allora, questo viaggio dell'eroe, no, anzi dell'eroina in questo caso, dalla Sardegna a Padova, perché tu sei originaria della Sardegna. E
2: sì, esatto.
1: Lo sai che la maggior parte delle persone fa il viaggio inverso, giusto?
2: Sì, esatto, soprattutto in questo periodo dell'anno, penso.
1: Ecco, sì, sì, esattamente. No, tra l'altro, insomma, bellissimo luogo di origine, veramente un paradiso.
2: È stupenda, guarda, la Sardegna è bellissima, sì.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di andarci due volte e spero di ritornarci presto. E anche e soprattutto ho trovato un popolo molto accogliente da scoprire, molto semplice anche nella sua genuinità, e molto affascinante, ecco. Ma ti chiedo, ma cosa ti ha portato qui a Padova?
2: questa è una bellissima domanda, secondo me, nella quale iniziare. Guarda, ti dico, io in realtà prima di venire qua a Padova sono andata a Roma. E ci sono andata un po' per una serie di circostanze che si sono incastrate nella vita, perché avevo al tempo un mio ex fidanzato che era appunto di Roma. E quindi insomma mi sono trasferita lì quasi senza programmarlo, diciamo. E poi però mi sono resa conto dopo un po' di anni, insomma, in cui sono stata lì, che Roma non era il mio posto. Cioè io non mi sentivo a casa. E nonostante comunque la Sardegna sia un posto meraviglioso, veramente bellissimo, però neanche lì io mi sentivo veramente a casa. E quindi ero un po' in cerca del mio posto. Poi contemporaneamente a questo momento volevo fare un'attività di volontariato e guarda caso l'ho trovata proprio a Padova. E Padova mi è sembrato un posto che poteva piacermi anche tanto, il Veneto in generale. E quindi non so, era un momento in cui volevo andarmene da Roma, non sapevo dove andare. Padova sembrava una bellissima città, e infatti quando poi sono arrivata qua mi sono innamorata. Mi sono innamorata e mi sono sentita, penso, per la prima volta proprio a casa mia.
1: Ma dai, è strana questa cosa qua, veramente.
2: Sì, lo so, è strana, infatti quando ne parlo le persone mi dicono: ma cavolo, una sarda che va a Padova, com'è possibile?
1: Che si innamori perché, sai, no, Padova è molto affascinante, però questi ciottoli, questa nebbia, questa, a volte questa un po' chiusura di mentalità, soprattutto da chi viene in posti di scogliere, di sole, di mare, di turismo. Non è proprio così scontato, evidentemente fra i vari ciottoli e i vari vicoli tu hai trovato insomma quello che magari cercavi.
2: Assolutamente sì, penso che sia un po' un classico quando una persona vive in un posto, magari non riesce a vedere alcune cose, magari tende a vedere le cose un po' più negative, ecco. Quindi sì, penso che sia un po' un classico in realtà.
1: Eh sì, ma quanti anni avevi quando ti sei trasferita? Beh,
2: Quando mi sono trasferita a Padova,
1: prima quando sei venuta a Roma.
2: quando sono andata a Roma, oddio,
1: Circa.
2: più o meno forse avevo 22 anni,
1: Giovanissimo.
2: 21, 22, adesso onestamente non me lo ricordo con precisione, ma all'incirca eravamo lì.
1: Sì, quindi insomma anche un bel... A livello insomma di età, sei insomma molto giovane, lo sei anche adesso rispetto a me, ma comunque insomma un bel viaggio da affrontare da sola, anche proprio nella scelta di trasferirti a Padova e quant'altro, no?
2: Sì, diciamo che a me viaggiare piace tantissimo, l'idea di trasferirmi in un posto nuovo mi dava un senso di libertà, ecco, era un po' quello che cercavo, cercavo la mia dimensione, il mio posto, e quindi non l'ho vissuta in realtà come una sfida, però poi tante persone negli anni mi hanno effettivamente detto, diciamo che ho avuto un bel coraggio, ma io non l'ho
1: Certo.
2: percepita così, per me era un piacere, devo essere sincera.
1: Ma che poi questa è una mia impressione, mi dà, cioè, ho come la percezione che tu comunque, anche se adesso hai trovato, diciamo, fisicamente, materialmente, forse anche spiritualmente, il tuo posto. Però da un punto di vista di questo viaggio dell'eroe, la tua ricerca probabilmente interiore è ancora in corso, giusto? Perché io quello che mi ha colpito anche del tuo modo di comunicare, anche nella tua originalità, è che i tuoi post spesso sono volti a raccontare attraverso la tua esperienza di vita i tuoi stati d'animo, anche quelli dolorosi, anche quelli molto particolari, molto intimi, che però a differenza di quello che noto quando leggo altri post in giro di altre persone, non sono fini a se stessi, cioè non è un monologo, ecco, mettiamola così, però hanno, lì i tuoi hanno sempre una sorta di insegnamento, di condivisione, di consiglio, come se dessi la possibilità agli altri di utilizzare, diciamo, la tua esperienza di vita per poterne trarre qualche beneficio. Ecco, questa è un po' la mia
2: Sì.
1: impressione.
2: Sì, diciamo che penso che il mio viaggio interno non finirà mai, nel senso che comunque sono sempre stata così, sono sempre stata alla ricerca, magari di un significato più profondo, dietro alle cose che vivevo, che mi succedevano, e poi di fatto lo scrivere è una cosa che io ho iniziato a fare per me stessa sin da quando ero piccola, in realtà, perché io praticamente scrivo da quando ho imparato a scrivere.
1: Infatti
2: È una
1: c'è
2: cosa che.
1: una citazione all'inizio del tuo profilo che dice: mi piace scrivere ciò che imparo dalla mia esperienza.
2: Esatto, sì, penso che possa racchiudere molto bene in effetti cosa significa per me scrivere, perché in sostanza, come ti dicevo, io di base scrivo per me stessa, cioè scrivo perché mi piace scrivere, e scrivere mi dà la possibilità di immergermi in me stessa ancora più profondamente di quanto già non faccia, ecco, in maniera naturale, spontanea.
1: Certo.
2: E poi di base mi piace condividere perché penso che tante persone possano ritrovarsi magari in certi stati d'animo, certi punti specifici del percorso della nostra vita. Quindi sì, è una cosa.
1: E tu hai avuto riscontro con le persone che magari a seguito di... Perché è un po' come se tu ti esplorassi profondamente, poi per metterti al servizio appunto degli altri, no? Per supportarli. E sì, parte sempre magari la scrittura, lo dico anch'io poi da scrittore, scrivo diciamo inizialmente per me stesso, per una mia esigenza che può essere un'esigenza emotiva, ma può essere anche proprio un'esigenza dell'azione stessa dello scrivere, cioè quasi fosse una cosa terapeutica. E
2: Assolutamente sì.
1: poi consapevole in questo caso, perché poi si acquisisce questa consapevolezza che l'atto della scrittura, nel momento in cui assolve a questo compito di far del bene a me o di appunto risolvere quello che può essere la motivazione iniziale, sicuramente si rivolge agli altri, quindi passa attraverso di me, ma poi la direzione è sempre verso gli altri, perché siamo consapevoli che chi ci legge in qualche modo può utilizzare le nostre parole, insomma, ecco.
2: Sì, esatto. Sì, mi è capitato tante volte in realtà di magari avere un feedback positivo da parte di persone che mi leggevano. E questa cosa in realtà mi lascia sempre quasi stranita, cioè non riesco quasi a concettualizzare che effettivamente quello che io scrivo poi possa effettivamente essere utile, però a quanto pare succede, quindi bene così.
1: Sì, credo che sia la magia della scrittura, sai, perché a me è capitato soprattutto questa cosa qui nelle prime pubblicazioni, che qualcuno poi dei lettori, insomma, che avevano letto il testo, mi venissero a dire cose che io non avevo concepito, non avevo avuto quelle intenzioni nello scrivere determinate frasi o dei pensieri, e loro invece hanno colto delle cose addirittura che, ripeto, non erano nemmeno dentro di me, e questo mi ha fatto appunto capire quant'è magica la scrittura, perché è proprio questo impulso che viene da dentro, ma certe volte è una sorta anche di captare delle energie che ci girano intorno quando uno è particolarmente sensibile, e metterle nero su bianco attraverso l'inchiostro, insomma. Ecco, quindi sì, avvengono delle cose particolari, quindi non, sicuramente come, mia, cioè come i tuoi testi, i tuoi post hanno colpito me, sicuramente hanno colpito tantissime altre persone, ma soprattutto quello che ha suscitato maggiore curiosità è anche una, passami il termine, una tenerezza, ma tenerezza in senso positivo di ammirazione, il fatto che tu citi il Vangelo, cioè tu leggi testi religiosi, la vita di Gesù, cioè praticamente hai una fede incrollabile, ecco, che è una cosa molto rara da cogliere oggi, insomma, ecco. Da dove proviene questa tua fede incrollabile?
2: Da dove proviene? Anche questa bellissima domanda. Ma allora, proviene dalla diretta esperienza in sostanza, cioè io premetto che vengo comunque da una famiglia per prevalentemente cioè, insomma, atea, quindi non sono stata indottrinata, non so se così quindi, vogliamo dire.
1: Quindi cioè, scusa, apro una piccola parentesi, quindi sì, dalla tua famiglia atea tu eri la pecora nera in quanto, in quanto
2: diciamo lo sono figlia. Stata dopo, nel senso che in un primo momento, nel senso i primi anni comunque della mia vita, fino diciamo ai primi anni dell'adolescenza, io un po' mi sono adattata, e mi piace proprio usare questa parola adattata, perché col senno di poi è quello che io ho fatto, perché in realtà io ho proprio dei ricordi di quando ero piccolina, molto molto piccola, che io comunque sentivo un richiamo verso Dio. L'ho sempre sentito, ma in qualche modo, sai, quando sei piccolo comunque non riesci a spiegarti certe cose, non riesci a capire bene, non riesci magari a dare una forma. Poi, vivendo in una famiglia appunto atea, e non dico che ci sia qualcosa di male, però semplicemente non ho avuto gli strumenti adatti per magari prendere coscienza da prima di certe cose. Certo. Poi a un certo punto, ovviamente lo racconto in una maniera un po' sintetica, però c'è stato un momento proprio rivelatore, estremamente importante, che è stato un momento di forte crisi. Io comunque diciamo che ho vissuto magari delle cose nella mia vita in maniera molto intensa, e delle cose molto forti, e che mi hanno portata a sperimentare anche degli stati, insomma, molto dolorosi, soprattutto appunto per una certa fase della mia vita. E c'è stato un giorno che io ricordo con estrema chiarezza, in cui ho proprio toccato il fondo, come si suol dire. E quel giorno, senza nessuna spiegazione apparente, io ricordo proprio di aver sentito Dio, la classica rivelazione, la classica chiamata, esatto. E non è che ci stessi pensando, e non sapevo nemmeno di stare cercando Dio, ma sostanzialmente quello che è successo, cioè io in un momento di fortissima disperazione ho sentito la sua chiamata e mi sono sentita salva. In sintesi, da quel momento ovviamente tutta la mia vita poi è cambiata di conseguenza.
1: Infatti questa è una cosa molto particolare, perché in un libro che si intitola proprio Ci siamo dimenticati di Dio, no? Fa capire quanto, diciamo, al di là che poi ognuno il suo percorso spirituale lo possa trovare in varie forme, perché comunque c'è chi può trovarlo in una religione, c'è chi può trovarlo in un cammino spirituale, anche nella meditazione o in qualsiasi cosa, e soprattutto può chiamare Dio in tanti altri modi. Però al di là di questo c'è comunque una diffusa perdita di questa fede, ecco, e a maggior ragione se tu provieni da una famiglia atea, che quindi in un certo modo non ti hanno dato, come dicevi tu, gli strumenti, ma neanche le risposte, ma neanche un confronto, quindi evidentemente appunto sei dovuta andare a cercare dentro di te e poi all'esterno. E però insomma, ecco, credo che sia una cosa molto singolare questo tuo percorso, perché la maggior parte dei giovani, ecco, vengono tra virgolette indottrinati a un certo tipo di fede fin da piccoli, ma perché fanno un certo tipo di percorso, non perché lo sentano, ecco, sostanzialmente. Poi invece sentirlo è tutta un'altra cosa, ecco.
2: Assolutamente sì, infatti penso che anche la fede proprio sia un qualcosa che si può spiegare fino ad un certo punto. Certo. Nel senso che o a un certo punto senti la chiamata, secondo me, oppure è difficile riuscire a sentire qualcosa che non senti, cioè non si possono, secondo me, forzare più di tanto le cose. E nonostante questo, comunque, io conosco tante persone atee che magari in un certo modo vivono una vita in modo cristiano, diciamo, se vogliamo rimanere in questo linguaggio, però senza credere, che è una cosa particolare, però accadono, per esempio, io a volte sento magari racconti, storie di amici, amiche, che mi sembrano proprio, magari anche nelle loro scelte di vita, degli atti di fede, inconsapevoli ma pur sempre presenti. Quindi poi penso che Dio riesca comunque a raggiungerci veramente, anche quando noi non riusciamo a, magari a vederlo, a percepirlo.
1: Sì,
2: È
1: infatti.
2: come se ci fosse sempre la sua mano poi dietro nascosta, ecco.
1: Sì, sono convinto anch'io che tantissimi esprimano una sorta di cristianità inconsapevole. Addirittura
2: Sì.
1: io l'ho percepita anche visto che siamo in Veneto, in sproloqui e parolacce, visto che cioè il Veneto e la Toscana sono famosi anche per un certo tipo di linguaggio, ok? Non proprio
2: Esatto, che
1: cristiano.
2: conosciamo bene vivendo
1: Ecco.
2: tutti e due in Veneto.
1: Sì, esatto, però ecco, questa è una cosa particolare che secondo me la differenza la fa proprio anche il livello di consapevolezza e di coscienza, perché un conto è dire ok, ce l'hai dentro, magari anche involontariamente ti comporti come un buon cristiano, fai delle opere di bene, sei altruista, e via dicendo, ma un conto è proprio anche poi invece sentirlo e rendersene conto perché credo che la differenza sia veramente sempre nella volontà di fare un certo tipo di percorso e nella consapevolezza di farlo, ecco. Perché altrimenti, secondo me, è un po' come passeggiare, attorno c'hai gli alberi di tiglio, c'hai gli alberi in fiore, c'hai la vegetazione, c'hai un paesaggio mozzafiato, ma se tu guardi per terra, questo tuo percorso, diciamo, ti priva di tanta bellezza, insomma, ecco.
2: Assolutamente, sono molto d'accordo con quello che dice, come se diciamo ti garantisse una sorta proprio di guida, di direzione, che cambia completamente proprio tutto l'ordine della tua vita. Sì.
1: Eh sì. Ma infatti tu hai anche scritto, perché ho letto sempre in un tuo post che a un certo punto ti sei messo so sei messa sotto una statua di Prato della Valle e hai letto
2: Sì.
1: le cinque ferite e come guarirle. Però poi sempre in un altro post ho letto tu pensi che qualsiasi malessere dipenda dalla mancanza di Dio. Ok, quindi
2: Assolutamente sì.
1: anche questi due concetti mi piacciono, che comunque tu esplori perché non ti precludi delle conoscenze anche a livello di lettura, quindi tu comunque leggi anche appunto un libro che parla appunto di ferite emotive o di altro, ma poi comunque fai ritorno a quella che è la tua fede dicendo ok, possiamo capirne le cause, possiamo esplorare, però qualsiasi malessere dipende dalla mancanza di Dio secondo questa tua concezione, no?
2: Sì, allora diciamo che secondo me questi due aspetti, che poi sarebbero fondamentalmente il corpo e il nostro spirito, la nostra anima, secondo me vanno sempre tenuti insieme in equilibrio, secondo me, ma non solo chiaramente secondo me, è qualcosa da tenere in equilibrio, cioè io penso che Dio sia veramente un pilastro che può sostenerci e aiutarci veramente di fronte a ogni cosa. È chiaro che noi comunque viviamo questa esperienza terrena e in questa esperienza terrena c'è tutto quello che deve essere preso in considerazione, quindi dove siamo nati, in quale famiglia, che cosa abbiamo imparato, quali sono le nostre convinzioni più profonde, positive e negative che siano, quindi tutti i nostri condizionamenti. Quindi ci deve essere, secondo me, insieme al lato spirituale, quindi alla ricerca, e al contatto con Dio, anche sempre un lavoro, diciamo, psicologico. questi due aspetti secondo me devono proprio andare di pari passo. Questo è il motivo per cui poi io scavo tantissimo dentro me stessa, ma sempre ricordandomi di guardare anche su in alto, non so come dire, e cerco di tenere insieme questi due poli, perché altrimenti ci si perde o troppo in alto o troppo in basso.
1: Beh, anche perché poi c'è quella famosa frase, come in alto come in basso, no? Quindi c'è una sorta di connessione, dove io poi personalmente sono convinto che questa nostra sia una esistenza esperienziale, quindi comunque noi siamo venuti apposta qui per fare un certo tipo di esperienza, e queste esperienze siano strettamente connesse ai mondi spirituali, quindi c'è una sorta di nutrimento reciproco, questa mia visione, insomma, ecco. Però questa, volevo chiederti, questa tua fede comunque, perché tu adesso sei alla soglia dei meravigliosi 30 anni, no?
2: Sì, ne sto per fare 29, dai, concedimi ancora un altro anno.
1: Ok, sei a un passetto, dai. ma questa tua fede, voglio dire, ti ha reso la vita più facile o più difficile rispetto ai tuoi coetanei?
2: Allora, è una bella domanda. Non è facile rispondere, nel senso che io, anche dopo aver comunque trovato appunto questa dimensione di fede, ho sperimentato comunque tanti altri momenti dolorosi per tante situazioni della mia vita, quindi non è che con la fede il dolore poi scompaia, però sicuramente il fatto di sapere che c'è il padre è come se ti facesse sentire che qualsiasi cosa tu puoi vivere nella vita non è la fine, ecco, c'è una salvezza, e la salvezza è lui, ma non un domani, è lui proprio qui e adesso. Io, guarda, proprio ieri parlavo con una mia amica che stava vivendo un momento estremamente difficile per via di tutta una serie di difficoltà che si sono incastrate in questo momento della mia vita, della sua vita, e lei non crede, insomma, è assolutamente lontana da questo tipo di concetto. E io vedo che quei momenti dolorosi lei comunque poi riesce ad attraversarli, perché è una ragazza intelligente, è una ragazza forte, però è come se le mancasse poi sempre un tassello, cioè lei in quella disperazione rischia di perdersi. Io nella disperazione sono già stata salvata, quindi non so come dire, non è che i momenti dolorosi si annullino, ma comunque sì, penso che la fede ti renda la vita un po' più facile, assolutamente sì, soprattutto se insomma riesci a fare un certo tipo di lavoro, che poi è un lavoro di ascolto della parola di Gesù, e che però non è sempre così facile, lo sappiamo, penso.
1: Certo. Ma ok, ma invece per quanto riguarda il rapporto con i coetanei, da questo punto di vista, cioè nel senso, ti senti da questo punto, proprio perché molti giovani comunque appunto non hanno lavoro, cioè non hanno valori, piuttosto che non c'è questa uniformità, ecco, nella fede, perché come ho detto prima ci sono mille sfumature, quindi sicuramente, diciamo, se tu ti presenti leggendo i versetti del Vangelo o con testi come la vita di Gesù, come ti guardano i tuoi coetanei? Era questa un po' la mia curiosità.
2: Ma anche questa è una domanda molto interessante, nel senso che dipende. Cioè, ci sono alcune persone che sono indifferenti, alcune persone che invece ne sono affascinate, magari anche incuriosite, mi fanno delle domande, e altre che magari mi vedono come un'aliena, però diciamo che non è qualcosa che che mi preoccupa, ecco.
1: Ok, però la percepisci, voglio dire, una certa, non dico diffidenza, ma appunto come se fosse per loro un qualcosa di sconosciuto ancora.
2: Beh, da quelli che insomma non credono, sì, assolutamente. Cioè, comunque ci sono un po' dei luoghi comuni che sono un po' instillati, secondo me, nel pensiero comune, per l'appunto, soprattutto di moltissimi giovani, e che è un pensiero che si sposta da quella che è la fede, che è un discorso, alla Chiesa, che poi è un altro discorso, e adesso
1: Certo.
2: sarebbe anche un discorso lungo da affrontare, però capisci che cioè, ci sono tanti pregiudizi che un po' allontanano anche dalla sola possibilità di essere curiosi, di conoscere Dio. Quindi, insomma, però ti dico che comunque in realtà poi ho scoperto anche piacevolmente che ci sono anche tanti giovani, per fortuna, interessati e curiosi, quindi
1: No, ma
2: sono
1: infatti
2: andati
1: io.
2: anche oltre le mie aspettative.
1: Sì, no, ma infatti io la domanda era un po' provocatoria, ma tendo a avere una smisurata fiducia nell'essere umano, ma soprattutto nei giovani. E io normalmente, infatti, sono molto positivo e propositivo, e credo anch'io che ci siano invece tantissimi giovani con tanti valori, perché poi, sai, ci propinano quello che vogliono farci vedere in televisione o nei giornali, e quando appunto sembra che sia tutto un po' allo scatafascio e violenza e perdizione a gogo, ma in realtà ci sono tantissimi ragazzi che appunto fanno volontariato, che aiutano. Io guarda, questa cosa qua l'ho proprio percepita, mi sposto un attimo dal tema, ma l'ho percepita quando 2 anni fa un mio amico mi ha chiamato perché c'era stata l'alluvione in Emilia-Romagna e mi ha detto: Fabio, andiamo, ok, siamo partiti.
2: Che bello.
1: E io sono rimasto, guarda, estasiato perché c'era una marea di ragazzi, ma c'era una marea di ragazzi che erano lì, immersi nel fango, entravano nelle case senza sapere chi fossero, via dicendo, e davano una mano. E guarda, io veramente ho avuto una sensazione di un'iniezione di fiducia, ecco, assurda, ecco, e poi in tantissimi altri casi, anche lavorativi e via dicendo, insomma, quindi credo molto nei giovani. E poi un'altra cosa che a me ha colpito, anzi, prima di parlare di un'altra cosa che mi ha colpito, così facciamo uno stacchetto un po' di superficialità, visto i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Allora, leggo sempre dal tuo profilo: cose che ti danno gioia, ascoltare Mina in qualsiasi ora della giornata. Ok, ma lì ti posso capire perché io ho tutti i suoi CD, quindi
2: Ecco, quindi ci
1: sono.
2: capiamo benissimo.
1: Sì, sia anche io è una musica, una
2: No, ma
1: canzone.
2: per me lei è proprio, cioè, non è neanche un essere umano, è proprio una dea.
1: Eh sì, pensa che
2: Una
1: io
2: dea, veramente.
1: nella mia agenda mi segno i compleanni delle persone a me care, insomma, giusto perché non mi piace dimenticarmi, un messaggino sentito di auguri lo faccio sempre volentieri, e ho inserito anche il compleanno di Mina, che lei è un'ariete.
2: Bellissimo.
1: Sì. E quindi insomma, ecco,
2: Stupendo.
1: dopo ti dedicherò una canzone, la mettiamo su in onda.
2: Grazie.
1: Poi, sempre cose che ti danno gioia, i temporali estivi, qua invece dissento. O
2: Guarda, io so che
1: meglio,
2: ci
1: una
2: sono
1: volta forse.
2: diverse correnti di pensiero, ma cioè, col caldo che fa qua, diciamo che quando arriva un temporale, sì, magari sono dispiaciuta perché poi so che comunque i temporali creano anche dei danni, quindi questo mi dispiace, devo dirlo, però po' di pioggia.
1: No, diciamo a livello concettuale sono d'accordo con te, a livello concreto per quello che sto vedendo negli ultimi anni, sì, ogni volta che vedo una nuvola grigia mi vengono i brividi, quindi
2: è un po' un casino.
1: Sì, se fosse la classica pioggia estiva che porta frescura, dico sì, sì, però insomma capisco, la licenza poetica va bene, insomma, ecco, i temporali estivi ci stanno.
2: E poi... Quella dai, ce la facciamo passare.
1: Sì, sì. Poi il cielo la notte, ma il cielo di notte oppure il cielo e la notte?
2: È tutte e due le cose,
1: guarda. Ok, quindi sempre perché tu sono... metti lo sguardo in alto, giusto?
2: Assolutamente sì. Cioè, c'è stato, guarda, un periodaccio che ho vissuto e io ti giuro che aspettavo... Io aspettavo la notte, cioè io proprio vivevo la mia giornata aspettando il momento della notte in cui finalmente potevo sedermi in giardino, alzare lo sguardo e guardare il cielo, stare in silenzio.
1: Che bello, meraviglioso. Vabbè, sono, fa parte secondo me sempre di quella bellezza che ci è stata donata, un po' come la canzone di vabbè, quella rifatta dei Negramaro, che bisogna guardarsi intorno, insomma, guarda cosa ti ha creato Dio, ecco, quindi mare,
2: dice, bravo,
1: infatti, l'autore.
2: È una canzone tra l'altro che è bellissima, mi piace tanto.
1: Sì. Modugno, giusto, dovrebbe essere l'originale.
2: Sì, sì, esatto, sì, okay. Sì.
1: Sì, scusa un po' il lapsus.
2: Ma è stata fatta una cover, sì, anche dei Negramaro, quindi c'è, cioè,
1: sì,
2: il
1: sì,
2: peso.
1: Sì. No, ma è che insomma mi dispiaceva non citare l'autore originale, ma insomma è un patrimonio, della canzone italiana.
2: Peccato.
1: E poi un'altra cosa che invece mi ha fatto morire da ridere, chiacchierare con gente a caso che non conosco.
2: Guarda, questa è una cosa che, cioè, non è solo che mi piace, proprio mi ha salvato la vita, cioè è una cosa che io adoro, siccome io faccio un lavoro a contatto col pubblico e quindi mi capita continuamente di parlare con tante persone, ed è una cosa stupenda, perché quando hai un'interazione con le persone veramente si aprono mondi infiniti, è bellissimo, quindi mi piace tantissimo, tipo anche quando sono, magari mi capita a volte, che so, sono alla fermata del tram o non so, sto aspettando qualcosa, sto passeggiando, capitano queste chiacchierate completamente senza senso, e la

0: con gente a caso così, senza senso.
1: No, ma è bellissimo veramente, l'interazione umana in generale è
0: Certo, sono
1: qualcosa veramente
0: d'accordo.
1: di speciale.
0: Sono completamente d'accordo. Ma invece qua adesso passiamo all'angolo le stranezze, o meglio, i connubi improponibili. Allora, da una parte abbiamo
1: Vai.
0: la tua fede incrollabile, ok, di cui abbiamo
1: Sì.
0: parlato, e dall'altra i tarocchi. Allora, quando ho visto i tarocchi ho detto, ma come fa a conciliare la fede, questa fede incrollabile con i tarocchi? Ecco, quindi sono riuscito a farti questa domanda, ecco.
1: Sì, ma allora diciamo che per me, allora, nella mia vita sono entrati prima i tarocchi, rispetto a Dio, per il quale comunque già abbiamo detto che sentivo comunque un richiamo, ma non era ancora definito. Ecco. Quando io ho iniziato a studiarli e a farli, a leggerli, ecco, io in realtà mi sono avvicinata tantissimo a Dio, perché devo dire che su questo sono stata molto fortunata. Ho trovato un libro che parlava, cioè è stato proprio il primissimo libro che io ho letto sui tarocchi, ed è stato, diciamo, il libro maestro, e parlava dei tarocchi come strettamente collegati a Dio e a tutta la simbologia cristiana. Quindi poi di fatto quando mi sono avvicinata a Dio, io non ho sentito una frattura, l'ho sentita nel giudizio delle persone, nel pregiudizio delle persone, però io dentro di me non ho sperimentato questa cosa, perché li ho visti già come due mondi assolutamente legati. Ecco, quindi
0: Ma quindi allora ti chiedo, proprio per
1: sì.
0: esplorare la tua risposta, cosa sono i tarocchi per te?
1: Cosa sono i tarocchi per me? Allora, per me sono uno strumento di indagine, e io, come ti ho detto, sono una che scava tanto, cioè a me piace andare a fondo nelle cose, mi piace proprio il fatto di indagare nell'inconscio di una persona, nelle sue profondità, e arrivare sempre a qualcosa di più profondo, anche magari da un problema, da una difficoltà. Mi piace proprio il fatto di andare più a fondo, perché è andando più a fondo che in realtà, appunto, sembra che lo dica apposta, ma non è organizzato, in realtà troviamo Dio, cioè è andando nelle nostre profondità che riusciamo ad elevarci e quindi ad avere un contatto migliore anche con Lui. Quindi a me scavare piace tantissimo, i tarocchi per me sono uno strumento che serve a questo, serve a capire meglio certi aspetti di me, in primis, perché io li leggo, insomma, anche a me stessa, e poi di altre persone che magari hanno bisogno, mi chiedono.
0: Mi piace questa visione, sai, solitamente anche in molte culture, no, c'è anche il saluto, saluto la divinità che è in te, no? Come nel riconoscerla, ma in realtà mentre tu parlavi proprio mi sono immaginato che tu andassi a trovare o a trovare Dio negli altri, soprattutto quando magari loro stessi non ne sono consapevoli, come a dirgli guarda che c'è anche Dio dentro di te, insomma.
1: Ed è esattamente quello che succede, perché la cosa bellissima dei tarocchi è proprio questa, cioè che portandoti a vedere più in profondità di te stesso, perché qua chiaramente apro una piccola parentesi, non stiamo parlando del leggere le carte per sapere se l'ex tornerà. Questo deve essere chiaro, cioè, perché altrimenti non riusciamo a parlare di niente.
0: Certo, assolutamente sì.
1: Ok, bene. Ma so che lo sai, però lo
0: No,
1: specifico,
0: no,
1: perché
0: fai bene a
1: altrimenti magari.
0: specificare.
1: Ecco. E dicevo, la cosa bella è proprio che portandoti in profondità ti fanno vedere i tuoi punti d'ombra e quindi anche di luce, cioè portano luce, come porta luce la verità, come può portare luce una conversazione con una persona che ti

0: fa capire qualcosa. Cioè, fondamentalmente sono uno strumento, come tanti altri strumenti, che se usato in un certo modo ti può avvicinare a Dio, invece che allontanarti, come purtroppo pensano alcuni, ma come per carità alcune persone magari li leggono in un modo che in effetti ti possono in un certo senso allontanare. Però ecco, uno strumento è uno strumento, poi come viene usato è tutto un altro discorso.
1: Esatto, concordo pienamente sul fatto che tantissime cose, tantissime discipline, tantissimi sono tutti strumenti e la differenza la fa sempre come tu li utilizzi e la motivazione che ti porta a utilizzarli. Ma proprio per
0: Bravo.
1: questo, sempre rimanendo in tema di motivazione o dell'utilizzo di questi strumenti, ma vista questa tua propensione, quindi quello che ci hai raccontato, no? Questa visione che tu hai di Dio, questa che si unisce anche allo star bene nel momento in cui tu lo riconosci in te stessa e negli altri, e anche in questa tua capacità di utilizzare in questo caso lo strumento dei tarocchi, ma non hai mai pensato proprio per questa tua adesso predisposizione che partendo dal fatto che tu hai toccato il basso, il fondo e ne sei risalita e quindi diciamo in un certo senso hai portato benessere nella tua vita grazie a questa tua ricerca e a trovare Dio. Non hai mai pensato di farlo come percorso professionale, cioè quindi diciamo sì, insomma, farlo in maniera un po' più strutturata, sempre per mettere gli altri nelle condizioni di star bene.
0: Allora, guarda, sì, l'ho pensato per tantissimo tempo in realtà, è una cosa sicuramente per cui oggettivamente sono portata, nel senso che è proprio quello che naturalmente mi viene da fare. Perché non l'ho ancora fatto? Perché sostanzialmente tu giustamente hai usato una parola fondamentale che è strutturato, e perché non so bene come
1: Strutturarlo.
0: strutturarlo. Sono ancora, diciamo, in una fase della vita in cui sto cercando di capire come voglio fare certe cose, però sì, è un'idea che comunque ho preso in considerazione tantissime volte e in realtà mi è stato anche detto tantissime volte, cioè le persone che mi conoscono mi dicono ma tu perché non lo fai? Perché non lo stai già facendo? Quindi chissà.
1: Guarda, io sì, sono convinto che vabbè, non entro nei dettagli perché non voglio parlare di me, ma credo comunque che ci sia in ogni persona una sorta di patto spirituale che debba essere, diciamo, in qualche modo svelato e o lo scopri da sola o te lo appunto, diciamo, magari ti possono aiutare gli altri e ogni persona nel momento in cui appunto capisce il motivo esatto per cui è qui e quindi sostanzialmente tradotto in termini pratici è il proprio talento, quel
0: Sì.
1: talento deve essere messo a disposizione degli altri, cioè nel senso deve essere rivolto all'esterno proprio per dare modo che si manifesti in tutta la sua magnificenza, insomma. Ecco, questa è un po' la mia
0: Sì.
1: convinzione dei meccanismi che ci sono. Quindi sì, ti invito a trovarla prima possibile questa struttura.
0: Ti ringrazio, guarda, ti ringrazio perché è qualcosa che mi riporta a qualcosa di importante, quindi grazie per questo invito, lo accolgo e ti terrò aggiornato comunque.
1: Grazie, grazie. E allora, per concludere, visto che l'hai chiesto agli altri, qual è il film che non ti stancheresti mai di guardare?
0: Guarda, l'ho visto proprio ieri,
1: Per la centesima
0: veramente,
1: volta.
0: ed è Mangia Pregama.
1: Ah,
0: Non so se lo
1: Sì,
0: conosci
1: Julia
0: comunque.
1: Roberts.
0: Esatto, è il mio film preferito, l'avrò visto credo una ventina di volte e ieri l'ho rivisto dopo tantissimo tempo.
1: Beh, un po' richiama in un certo senso anche al tuo percorso, no? Ti ci rivedi?
0: Ovviamente, sì, certo, cioè, infatti, e poi pensa che comunque avevo conosciuto quel film, insomma, già tanti anni fa. Quindi sì.
1: Bene, bene. Ok, io direi che hai risposto a tutte le mie domande. Ecco, magari non hai ancora trovato le tue risposte, ma insomma le mie le hai trovate, ecco, quindi.
0: Bene, siamo già ad un ottimo punto di partenza, direi.
1: Ma quindi voglio dire adesso, giusto per anche aiutarti in quella struttura di cui parlavamo prima, cioè se le persone sentissero questo, una sorta di, chiamiamolo, richiamo, ecco, o anche diciamo avessero curiosità o comunque interesse a avere a che fare con te anche per quanto riguarda i tarocchi o anche semplicemente una conversazione, visto che ti fermi a parlare con gli sconosciuti, a questo punto possiamo ampliare anche i radioascoltatori, cioè in qualche modo ampliamo, possono comunque cercarti nei social o da qualche parte e tu hai questa disponibilità. O in questo momento sei ancora in una tua fase più intimista e lasci che le cose avvengano senza.
0: Allora, no, possono assolutamente, insomma, contattarmi se, insomma, possono essere interessati, quindi c'è comunque la possibilità. Io sui social mi chiamo molto semplicemente col mio nome e cognome, quindi mi trovano praticamente subito e condivido prevalentemente su Facebook e sì, diciamo che comunque mi capita ancora adesso, anche se non mi sto pubblicizzando, ma c'è un giro di conoscenze che appunto sa quello che faccio e magari alcune persone invece che mi scoprono e mi chiedono magari una conversazione o una lettura di tarocchi e io comunque sono magari non ancora strutturata a pieno, però ci sono, quindi sono a disposizione
1: Ok,
0: al
1: allora
0: servizio, ecco.
1: indipendentemente da dove mettete l'accento, quindi la potete trovare nei social come Viola De Tori, giusto?
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Ok, mi sono un'ora ma ci sono riuscito. E la trovate principalmente in Facebook, giusto?
0: Sì, esatto, sì.
1: Ok, e, perché insomma credo che sia anche. Per tutti, insomma, io, allora, ognuno secondo me deve un po' trovare il proprio percorso ed è giusto che, come ho detto prima, anche a livello esperienziale c'è chi lo trova nell'arte, c'è chi lo trova nei viaggi, c'è chi lo trova in tante altre, in una filosofia piuttosto che in una religione o in un percorso spirituale, in uno sport, in qualsiasi cosa. Però ecco, chi sente, chi ha sentito qualcosa o quel brividino mentre parlavi e appunto ha voglia di seguirti, anche semplicemente appunto anche solo seguire la tua pagina, seguire i bellissimi post che fai, le condivisioni e
0: Grazie.
1: via dicendo, e se vuole magari avere un sano confronto oppure avere anche una lettura, in questo caso dei tarocchi, perché no? Ecco.
0: Ringrazio veramente.
1: Allora, grazie a te intanto e bene, insomma, penso che sia stato molto piacevole. Allora, per me lo è stato, per i
0: Sì.
1: radioascoltatori lo spero, ma credo molto di sì. E anche probabilmente, insomma, no, non credo che sarà l'ultima volta che ci sentiremo qui in radio.
0: Dai, guarda, per me è stata veramente una bellissima, bellissima conversazione, proprio una chiacchierata che mi è veramente molto piaciuta e quindi volentieri anche per una prossima volta, molto, molto volentieri, davvero.
1: Bene, allora grazie della
0: Grazie
1: disponibilità, grazie a te e poi mando anche in onda una canzone di Mina, ma la scelgo io.
0: mille. Fantastico, bene, sorprendimi allora.
1: Va bene, va bene. Allora un abbraccio e alla prossima volta, allora.
0: Grazie Fabio, anche a te, alla
1: Ciao,
0: prossima.
1: ciao Viola, ciao ciao.
0: Ciao, ciao, grazie.
1: Eccoci qua. Beh, innanzitutto mi scuso ancora per l'amnesia nei confronti di Domenico Modugno e quindi mea culpa. E nel frattempo sono arrivati dei messaggi per quanto riguarda la tematica. E beh, intanto saluto comunque Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno, e buongiorno alla tua gentile ospite di cui non so il nome, ero giù dal camion, mi sono perso l'inizio. Buona trasmissione, grazie mille Andrea, un abbraccio a te. E, l'ospite si chiama Viola Dettori e la potete trovare anche in Facebook, e come avete capito, insomma, è una persona che ha questa fede molto intensa, legge testi sacri, insomma, esplora, è una grande esploratrice sia di se stessa che di anche delle persone che incontra, e c'è questo connubio molto interessante che ho cercato un po' inizialmente di esplorare con i tarocchi, ovviamente nella loro parte di esplorazione, quindi questa sorta di in un certo senso trovare la divinità che c'è anche negli altri e che farli, insomma, aiutarli nel loro percorso. E vi ricordo che se volete mandare un messaggio SMS o WhatsApp lo potete fare al 334 7102672. E poi, visto che non volevo interromperla, la canzone di Mina la metto dopo la pubblicità. A tra poco.
2: Voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Rieccoci tornati in diretta a 94 MHz, questa era la grande mina, oggi ho deciso che andrà, che metterò in onda un po' di canzoni sue, insomma, ecco. Adesso siamo in attesa di un altro ospite e nel frattempo vedo i vostri messaggi, adesso appena poi li leggo tutti. Buongiorno Massimo.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, intanto grazie di aver accettato l'invito.
1: Grazie a voi.
0: E benvenuto a Radio Gamma 5. E, giusto per presentarti come si deve ai nostri radioascoltatori, se posso, allora spiego un po' chi sei. Allora, Mao Massimo Valpiana è una delle figure più autorevoli della non violenza in Italia, è presidente del movimento Non Violento e membro dell'esecutivo della rete italiana Pace e Disarmo. È stato anche direttore della rivista Azione Non Violenta, fondata addirittura nel 1964 a Perugia da Aldo Capitini come organo mensile del movimento Non Violento. Nel suo lungo impegno come attivista ha partecipato a diverse campagne e iniziative finalizzate al contrasto della guerra e alla promozione della cultura della pace nel mondo, fra cui nel 1972 quella per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. È stato segretario nazionale della Lega Obiettori di Coscienza e le sue posizioni mettono insieme religiosità laica e rifiuto totale di ogni forma di violenza politica istituzionalizzata. In questo contesto si inserisce la sua posizione contro il nucleare, che assume una dimensione, oltre che ambientalista, di lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa. Quindi grazie per essere qui, Massimo.
1: Grazie a te. Mm-mm. È anche troppo lungo, taglia se vuoi, fermate.
0: No, no, insomma è giusto, con tutto il tuo impegno è giusto riconoscere, insomma, tutto quello che hai fatto, ecco. E, vuoi parlarci anche un po' di questo tuo movimento, così lo facciamo conoscere a chi?
1: Sì, inizialmente questo, e poi sì, soprattutto abbiamo una campagna in atto che si chiama Un'altra difesa è possibile.
0: Okay.
1: Su cui stiamo raccogliendo le firme per presentare una legge di iniziativa popolare su questo tema, e magari parliamo.
0: Assolutamente sì, hai carta bianca.
1: Beh,
0: e microfono acceso. Ok, ti ascoltiamo allora.
1: Sì, tanto buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te.
1: Il movimento non violento in Italia ha una lunga storia, come hai accennato. Muove i primi passi con Aldo Capitini proprio nell'immediato dopoguerra, in particolare con il primo caso in Italia di obiezione di coscienza, cioè di rifiuto del servizio militare, da parte di Pietro Pinna. Siamo nel 1949.
0: Caspita.
1: Quindi questo giovane Pietro Pinna rifiuta il servizio militare perché, avendo assistito ai disastri della seconda guerra mondiale, i bombardamenti, i morti, la povertà, la fame procurate dalla guerra, aveva giurato a se stesso, essendo vittima proprio di un bombardamento. Questo allora giovane ragazzo era rimasto sotto delle macerie in un bombardamento a Ferrara, nella città di Ferrara, e lì scrive poi nel suo diario, che successivamente venne pubblicato, che giurò di non voler mai far parte di quell'orrendo meccanismo che prepara e poi realizza la guerra, perché la guerra non è un evento naturale che cade dal cielo, ma viene preparata, viene finanziata, viene organizzata, viene studiata.
0: Certo.
1: E quindi è frutto di un'attività umana che vede la collaborazione, il coinvolgimento di tante persone, quindi ognuno ha la propria responsabilità. E lui disse: io non voglio far parte di questo meccanismo, quindi rifiuterò il servizio militare. Così avviene, subirà una serie di processi, di incarcerazioni, perché allora appunto siamo negli anni 49, 50, 51, 52, non c'era ancora la legge. E proprio dal caso Pinna parte appunto questo movimento con Aldo Capitini e altri collaboratori, che si diede l'obiettivo di legalizzare, di far riconoscere il fenomeno dell'obiezione di coscienza, che nel frattempo era in crescita in vari ambienti culturali, sia ambienti anarchici ma anche ambienti cattolici. Infatti qualche anno dopo, nel 65, arriverà la bella testimonianza di Don Lorenzo Milani con il suo scritto L'obbedienza non è più una virtù. E appunto, a conclusione, come frutto positivo di questa lunga campagna e di tante testimonianze di obiettori di coscienza che rifiutavano il servizio militare, sì, ma si dicevano anche comunque disponibili invece a svolgere un servizio di utilità alla comunità. E così finalmente nel 1972 il Parlamento italiano ha approvato la legge che riconosce l'obiezione di coscienza e ha istituito il servizio civile.
0: Guarda, intanto,
1: che da allora in poi... Sì, dimmi.
0: No, scusa, continua che dopo ti dico una cosa.
1: Che da allora in poi, dal 72 in poi, ha visto l'adesione di tante generazioni di giovani. Si calcola che siano più di 1 milione
0: infatti...
1: di giovani che negli anni hanno svolto il servizio civile, prima alternativo, oggi, come si sa, è un servizio volontario. Perché nel frattempo, questo mi interessava mettere in evidenza, nel frattempo la Corte Costituzionale, esaminando il caso proprio dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, che inizialmente veniva vissuto come una sorta di punizione, cioè i giovani che facevano servizio civile svolgevano molti mesi in più, 2 anni di servizio civile, mentre il servizio militare era limitato ai 12 mesi. E c'è stato un ricorso, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che lo svolgimento del servizio civile è un modo di ottemperare al dovere costituzionale della difesa, cioè si difende il paese o facendo servizio militare, disse la Corte, o facendo servizio civile, e quindi le ha equiparati sia nei tempi di svolgimento, 1 anno per tutti, parificazione, sia nei diritti, nel riconoscimento, nella paga che i giovani prendevano, ma soprattutto dal punto di vista culturale e quindi giuridico, la Corte Costituzionale e poi anche 2 sentenze del Consiglio di Stato hanno riconosciuto che il servizio civile e quindi il metodo della non violenza è un modo per ottemperare alla difesa della patria, cioè la difesa della patria non si fa solo con le armi, ma si può fare anche la non violenza. Questo ha aperto una prospettiva naturalmente molto interessante dal punto di vista proprio culturale e delle idee nel nostro paese, sulla quale stiamo lavorando ancora.
0: Ma infatti, intanto io ti ringrazio di cuore, perché adesso so chi ringraziare, perché io sono uno di quelli che appunto ha scelto di fare il servizio civile. Io sono classe 1975 e grazie alla storia che mi hai raccontato adesso so, insomma, che ho potuto farlo, perché io l'ho fatto poi in una biblioteca da Bono Terme, e quindi insomma c'è stata questa grande possibilità, insomma, ecco.
1: Sì, questa possibilità, come l'hai svolta tu e tantissimi altri giovani che ancora lo stanno facendo, stanno scegliendo di svolgere il servizio civile, che vorrebbero farlo, sono circa 100.000 giovani all'anno oggi in Italia, ragazzi e ragazze, e anche giovani stranieri, perché vengono anche loro, sempre grazie alla Corte Costituzionale, ammessi a questo istituto. Però ne partono, cioè lo svolgono poi effettivamente, purtroppo solo la metà. Perché? Perché il governo mette a disposizione fondi molto limitati. L'istituto oggi si chiama Servizio Civile Universale, che vuol dire aperto a tutti quelli che chiedono di farlo. Purtroppo solo la metà delle domande vengono accolte, perché questi ragazzi ricevono un rimborso di 430 euro al mese per questo servizio, che dura un anno, che svolgono presso enti assistenziali, culturali, enti locali e così via, appunto dentro a progetti in questi settori utili alla società, ne partono purtroppo solo la metà. Ma questo per dire che c'è ancora una forte sensibilità nel mondo giovanile. Troppo spesso si dice i giovani non hanno voglia di far niente, sono distratti, non sono interessati alla politica. No, non è vero, non è affatto vero. I giovani, se gli viene offerta l'opportunità, le sanno cogliere.
0: No, è che forse preferiscono spostare i fondi verso altre cose, tipo appunto le armi che poi spediscono.
1: Questo è il tema di fondo. E proprio su questo tema noi adesso abbiamo avviato appunto questa campagna che si chiama Un'altra difesa è possibile, proprio per dare piena realizzazione ai principi pronunciati dalla Corte Costituzionale e che sono scritti nella Costituzione, la quale dice l'articolo 52 che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. E quindi, se leggiamo bene questo articolo, dice due cose importanti, fondamentali. Parla di difesa della patria e non specifica difesa militare o difesa armata, dice solo difesa della patria, quindi si presuppone che ci siano molti modi di interpretare e realizzare questa difesa. Certo. E soprattutto dice che è affidata al cittadino, non la affida all'esercito, non la affida alle armi, affida la Costituzione, articolo 52, la difesa del nostro paese al cittadino. E questa difesa naturalmente va interpretata e vista alla luce del precedente articolo 11, quello famoso, che dice che l'Italia ripudia la guerra. Quindi bisogna trovare una forma di difesa del paese, che vuol dire difesa dei cittadini, difesa della vita, difesa del territorio,
0: anche
1: difesa
0: prendersi
1: del
0: cura
1: lavoro.
0: Dell'Italia, insomma, voglio dire, no, dal punto di vista culturale.
1: Difesa della solidarietà, cioè di tutti quei valori che sono scritti nella Costituzione. Questa è la comunità italiana, questo è il popolo italiano.
0: Certo.
1: Si possono fare con questi strumenti della non violenza e di ripudio della guerra. Però, e qui è il punto centrale, diciamo, di buona politica, questi principi vengono enunciati, ma poi i finanziamenti reali per la difesa militare, in questo caso del paese, vanno tutti ed esclusivamente a finanziare la struttura militare, appunto, l'esercito, le armi, l'acquisto di armi, la produzione di armi italiane, l'acquisto di armi all'estero, eccetera. Sono 35 miliardi nella finanziaria del 2026 che vanno esclusivamente nella direzione della difesa militare del paese. Allora noi abbiamo detto, ma qui c'è un errore, ma qui c'è una mancanza. La volontà della Costituzione è quella che invece dobbiamo organizzare, e quindi abbiamo bisogno anche di finanziamenti, organizzare nel nostro paese forme e strutture e istituzioni, come dice Papa Leone, è stato molto chiaro, ha detto: per fare la pace ci vogliono istituzioni di pace. Cioè la pace non viene dall'alto come la guerra, ma viene costruita, deve essere organizzata, pensata, ci vuole una strategia, ci vogliono anche delle istituzioni. È per questo che noi abbiamo presentato questa proposta di legge che si intitola Istituzione e finanziamento del Dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Vuol dire che vogliamo una struttura nell'organizzazione dello Stato che metta insieme tutti quegli elementi che già oggi esistono, non ci inventiamo niente, perché mettiamo insieme il servizio civile, che è una struttura dello Stato preposta appunto alla difesa civile del paese, la protezione civile, che è un istituto dello Stato preposta alla difesa del territorio del nostro paese, e poi altre due istituzioni, i corpi civili di pace, e infine un istituto di ricerche sulla risoluzione non violenta dei conflitti, cioè, per dirla in breve, come ci sono le accademie militari o i centri studi militari, anche la pace ha bisogno di studio, di organizzazione, di previsione,
0: diplomazia.
1: Quindi chiediamo di diplomazia, certo, di cooperazione internazionale, chiediamo che anche in Italia, come esiste già, esistono già in molti paesi europei, un istituto statale, nazionale, per la pace e il disarmo, dove si possano appunto fare questi studi, dove possano accedere gli addetti alla diplomazia, alla cooperazione internazionale e così via. Allora, questi quattro pilastri che ho detto, servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e istituto di pace e disarmo, andrebbero a essere organizzati da un unico dipartimento, cioè da un'unica struttura, da una regia comune, che finalmente incomincerebbe a far funzionare e a mettere insieme nel nostro paese questi elementi di difesa civile non armata, non violenta. Perché la chiamo così e uso questa lunga locuzione? Perché è quella che esiste già nell'ordinamento giuridico italiano. Il legislatore ha già riconosciuto che il servizio civile, dice proprio l'articolo 1 della legge istitutiva, è uno strumento di, e dice così, difesa civile non armata, non violenta, cioè una difesa basata sui cittadini, civile, non armata, che non usa le armi, e con i metodi della non violenza. Questa legge ci metterebbe finalmente al pari, diciamo, con il volere costituzionale. Dopo 80 anni, finalmente, noi realizzeremo pienamente l'articolo 52 alla luce dell'articolo 11. Stiamo raccogliendo le firme, ce ne vogliono 50.000 per presentare questa legge di iniziativa popolare, che verrebbe poi incardinata al Senato e finalmente discussa nelle sedi opportune, cioè nel Parlamento. Ma dobbiamo raccogliere le firme entro il 15 settembre, per cui anche gli ascoltatori di Radio 5 che lo vorranno potranno dare il loro contributo.
0: Dove
1: firmare
0: può...
1: è facile. Si va sulla piattaforma preposta dal governo per la raccolta delle firme, come si è fatto per il referendum o per altre iniziative, ma comunque una scorciatoia, se gli ascoltatori vogliono prendere carta e penna, è facile, se lo scrivono, basta andare nel nostro sito, che è difesacivilenonviolenta.org. Si entra nella pagina e in grande vedi scritto firma, si clicca lì e poi si accede o con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. No, siamo già a un quarto, abbiamo già raccolto il 25% delle firme necessarie, però da qui a settembre dobbiamo raccoglierne anche altre migliaia. E quindi abbiamo bisogno dell'aiuto, del sostegno di
0: tutti. No, ma continueremo anche poi a ripeterlo, ma ti chiedo anche questo, proprio perché a volte ci sono questi intanto bellissimo e bellissime iniziative, bellissimo progetto, anche perché poi ogni tanto c'è questo meccanismo subdolo dove da una parte la Costituzione mi garantisce la libertà di scelta, no? Parlo anche in ambito scolastico, medico, eccetera, eccetera, però fatalità, se voglio prendere l'alternativa devo pagarmela o subire delle conseguenze, quindi trovo bellissimo questo progetto che va a tutelare effettivamente concretamente una mia eventuale appunto scelta di difendere la patria in maniera pacifica. E a questo proposito ti chiedo, cioè a livello, almeno tu insomma, che sono tanti anni che ti fai portavoce di questo movimento, c'è partecipazione? Perché tutti aspirano alla pace o tutti dicono sì, viva la pace, ma poi c'è effettivamente partecipazione quando si raccolgono le firme, quando c'è qualche manifestazione? situazione da questo punto di vista?
1: Sì, allora intanto c'è da dire che questa proposta di legge e questa campagna è frutto di tanti anni di lavoro, di discussioni, di ragionamenti, di proposte fatte all'interno della gran parte, direi, del terzo settore italiano, cioè delle ONG, delle associazioni, in pratica della società civile. Abbiamo moltissime associazioni che sono riunite nella rete italiana Pace Disarmo, sia grandi e piccole, ma anche associazioni di massa, penso alle ACLI, ai sindacato CGL, all'ARCI, all'AMPI, o associazioni come Beati Costruttori di Pace, Pax Christi, Movimento Non Violento, la GESH, gli Scout e così via, che hanno aderito a questa proposta, che la stanno facendo proprio. In questi giorni abbiamo anche molti testimoni nazionali, li chiamiamo così, che ci hanno messo la faccia, cioè che sui loro social hanno messo la loro fotografia con la scritta "anch'io ho firmato, fallo anche tu". Giornalisti come Gad Lerner o Marco da Milano, attori come Alessandro Bergonzoni o Ascanio Celestini, musicisti come Capossela, i Modena City Ramble e tanti altri, insomma il fisico Carlo Rovelli, la filosofa Donatella di Cesare, insomma tutte persone che hanno colto la novità e soprattutto direi la costruttività. La nostra non è una proposta contro, cioè non diciamo solo no, certo diciamo no alle armi, ma nel contempo mettiamo sul tavolo una proposta finalmente costruttiva, certo. Una buona pratica, una buona politica, come si dice. E quindi è un fenomeno, sì, che è diffuso. Per rispondere alla tua domanda, io direi sì, siamo contenti e soddisfatti di come sta andando. C'è bisogno di più perché abbiamo un grosso problema, è quello dell'informazione di massa. Naturalmente ringrazio moltissimo il tuo lavoro e la radio. Grazie. E altre radio di questo tipo che ci danno spazio, ma sui grandi giornali o sui talk show televisivi naturalmente è vietato, c'è una sorta di censura, certo, di parlare di queste cose e di dimostrare che c'è un'alternativa concreta alle armi. Purtroppo sai qual è il problema? Che le armi e la guerra costa molto e quindi c'è chi fa tanti affari.
0: Certo.
1: La pace invece costa poco e quindi quelli che fanno affari ci guadagnano poco e quindi non ci mettono al naso.
0: C'è sempre un interesse.
1: E c'è l'interesse. Allora invece tocca a noi cittadini, a chi poi è effettivamente la vittima prima, perché la guerra ancora prima di scoppiare e di ammazzare la gente e distruggere le case, come stiamo vedendo a Gaza, in Ucraina o ahimè in altri luoghi dove c'è la guerra, ci impoverisce già. Noi tutti oggi siamo molto più poveri, anche in Italia, anche nel nostro Veneto, perché abbiamo questo flusso continuo e in continuo aumento di spese militari. Addirittura adesso l'Europa ci sta costringendo alla spesa addirittura del 5% delle spese del PIL in spese militari, che significa acquistare dagli Stati Uniti d'America nuove armi, come se ne avessimo bisogno, come se non avessimo già abbastanza della nostra produzione italiana. E questo è un impoverimento, perché sono tutti fondi sottratti alle spese sanitarie, sottratti all'istruzione, sottratti alla ricerca e soprattutto sottratti al futuro dei giovani. Allora questa proposta, se la vediamo anche da questo punto di vista economico, capiamo la sua importanza. E poi lasciami dire un'altra cosa, bravissimo. Nella proposta di legge abbiamo introdotto un meccanismo che io considero molto interessante, che è il 6 per 1000, cioè l'opzione fiscale. Prevediamo che nella dichiarazione dei redditi, se viene approvata la legge, verrà inserito anche un 6 per 1000 per la difesa civile non armata non violenta. Questo significa che ogni anno, compilando la dichiarazione dei redditi, il cittadino avrà la possibilità di dire: ma i miei soldi preferisco metterli nelle armi o preferisco che un 6 per 1000 del mio reddito vada a favore della difesa civile non violenta, cioè a favore della pace. E quindi avremo ogni anno una sorta di referendum, capiamo la volontà del popolo italiano, dei cittadini, dei contribuenti italiani, e i fondi così raccolti andranno a costituire appunto un fondo specifico per la pace, per la difesa civile. Quindi non togliamo, non è un nuovo carrozzone, diciamo, che deve prevedere nuove tasse o nuovi balzelli per il cittadino contribuente, ma semplicemente vogliamo spostare una parte di fondi oggi destinati alla difesa armata e appunto trasferirli, metterli pari pari nella difesa civile non armata, non violenta.
0: Fantastico, ma ti chiedo anche questa è una mia curiosità, visto che siamo aggiungo purtroppo in un contesto europeo, da questo punto di vista come si stanno muovendo appunto dei movimenti o associazioni negli altri paesi europei per far crescere questa volontà di poter vivere in pace o di comunque non sfruttare la guerra come interesse economico?
1: Sì, la tendenza purtroppo, come sappiamo, è quella a una militarizzazione dell'Europa. C'è una campagna in atto ormai evidente che punta sulla paura, che punta sul nemico, che punta su attenti, sta per arrivare la guerra, dobbiamo prepararci, dobbiamo difenderci, e tutto questo per motivare, per giustificare appunto questo riarmo Europe, questo riarmo dei paesi europei. Nonostante questo, però, in molti paesi, anche in Germania per esempio, esistono delle esperienze diverse, esperienze alternative. In Germania c'è proprio un corpo specifico a cui possono accedere i giovani, che sono sostanzialmente i corpi di pace, i corpi civili di pace, che vengono preparati, formati a interventi civili di questo tipo. Oggi, che è il 3 luglio, sì, forse lo ricorderai, è l'anniversario della morte 31 anni fa di Alexander Langer. Mm-hmm. Alexander Langer è noto esponente ambientalista pacifista, era anche parlamentare europeo, e proprio 30 anni fa il suo ultimo atto politico all'Unione Europea fu quello di presentare una proposta di legge per istituire i corpi civili di pace. Era il 1995.
0: Caspita.
1: Cioè delle strutture, un'organizzazione di personale preposto, addestrato e formato per questa attività, che potesse andare nei luoghi a rischio conflitto per fare un'opera preventiva di pacificazione. La non violenza funziona soprattutto se è preventiva,
0: sì,
1: se riusciamo a evitare la guerra,
0: certo,
1: se riusciamo a evitare che le tensioni si trasformino in conflitto armato. La storia non si fa con i se, ma proviamo a immaginare se i corpi civili di pace proposti da Langer nel 1995 fossero stati approvati e messi in atto e avessero quindi potuto operare in quell'area difficile dell'Ucraina, che è il Donbass, già nel 2014 o nel 2016, quando ci furono le prime tensioni, che invece poi sono state lasciate andare, e nel 2022 si è arrivati allo scoppio del conflitto, all'invasione da parte della Russia in Ucraina. Ecco, un intervento di corpi civili di pace probabilmente avrebbe saputo pacificare o comunque diminuire il conflitto, e probabilmente la storia sarebbe andata in modo diverso, perché questo tipo di interventi cerca anche le soluzioni alternative. Potrebbe essere stata in quel caso una maggiore autonomia territoriale o lo svolgimento dei referendum prima, o comunque ci sarebbe stata un'attenzione da parte anche della diplomazia, che invece, non facendo niente e lasciando che le cose andasse sempre più alla deriva, alla fine siamo arrivati a un conflitto che è un conflitto straziante, è un conflitto dentro al cuore dell'Europa, un conflitto che ha avuto già 2 milioni di morti, 2 milioni di morti, e una regione come quella dell'Ucraina dissanguata, sono più di 800.000 i giovani maschi ucraini che sono scappati dal paese proprio per evitare la guerra, quindi è un paese sostanzialmente dipendente dall'Europa, ridotto alla fame, riempito di armi. Ecco, tutto questo perché non c'è stato un intervento preventivo per appunto mettere in atto tutte quelle attività necessarie per evitare il conflitto. La nostra proposta di legge vuole lavorare su questo terreno.
0: Ma infatti la vostra proposta di legge è tanto interessante e anche soprattutto molto logico e ben preparata nell'evidenziare questi quattro punti, perché è proprio la sinergia tra questi quattro punti, tra il servizio civile, la protezione civile, i corpi civili di pace, la risoluzione diplomatica, che di fronte a una determinata situazione si lavora su più fronti appunto per l'obiettivo comune di risolvere anticipatamente una situazione insomma un po' problematica, ecco, e non sperare che invece sfoci un conflitto perché poi c'è qualcuno che ci guadagna, insomma, o strategicamente o economicamente, insomma, ecco. Quindi guarda, noi vi appoggiamo al 100% tutti i nostri radioascoltatori, e tra l'altro chiederò anche al CDA se possiamo magari metterlo negli annunci, anche la possibilità di firmare, e ricordo allora, visto che me lo sono scritto, che si può entrare dentro la piattaforma del governo dove apporre la propria firma per questa campagna Un'altra difesa è possibile, oppure si può andare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org, giusto?
1: Esatto. Poi c'è anche, se uno vuole approfondire di più anche i contenuti, leggere il testo eccetera, può andare proprio nel sito nostro del Movimento Non Violento, che è facile, movimentononviolento.it, e lì nel settore della campagna trova anche materiali di studio, di approfondimento, di ricerca. Perfetto. Sono temi molto interessanti che ci riguardano da vicino, perché è il nostro futuro. Se avremo un futuro di guerra o avremo un futuro di pace dipende anche da noi, da ciascuno di noi. Ognuno è chiamato a fare la propria parte.
0: Assolutamente sì, sono d'accordo, e non bisogna aspettare che sia poi troppo tardi per dire ok, facciamo la manifestazione quando hanno già lanciato le bombe, ecco.
1: Bravo, esatto. Noi vogliamo un pacifismo attivo, un pacifismo concreto, non solo un pacifismo ideologico, che appunto è utile, è sempre bello manifestare per la pace, ma bisogna farlo quando si è ancora in tempo a cambiare la situazione.
0: Certo.
1: Il pacifismo solo di protesta rischia poi di avere un riflusso, una delusione, cioè uno si illude e poi viene deluso. Questo invece è il momento io la chiamo il programma costruttivo, è un termine che usava il Mahatma Gandhi, la sua non violenza la definiva proprio un programma costruttivo.
0: Bellissimo.
1: Sai, c'è gente che passa tutta la vita, o scienziati che passano tutta la vita a costruire armi, a pianificare armi. Le armi terribili che noi vediamo oggi, i droni, i missili balistici e così via, sono stati costruiti 5, 6, 8, 10 anni fa, sono stati finanziati, sono stati progettati, ci sono ingegneri che passano la vita a costruire queste cose. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, dedicare il nostro tempo, tutte le nostre arti, ognuno nel suo settore, a costruire la pace.
0: Sì,
1: e questa proposta è una delle tante fattibili, ma insomma questa è quella che oggi abbiamo sul tavolo e che possiamo e noi vogliamo assolutamente realizzare, anche per aprire un dibattito nel mondo politico e quindi un dibattito pubblico su questi temi. Non è possibile che si parli sempre solo di guerra anche nei dibattiti pubblici e non ci sia spazio invece per una visione diversa. Questa è un'occasione che abbiamo per entrare nel dibattito pubblico. Cosa significa oggi sicurezza? Cosa significa difesa? Noi cittadini ci sentiamo più sicuri perché abbiamo nel Veneto le basi atomiche a Aviano o a Ghedi, o ci sentiamo più sicuri se il nostro figlio ha una bella borsa di studio per poter fare della ricerca, o se gli stipendi degli insegnanti sono un po' aumentati perché possono fare con dignità il loro lavoro? Queste sono le cose concrete che costruiscono un futuro sicuro, un futuro amico. Quando andiamo negli ospedali o vediamo i disastri che ci sono nei pronti soccorso perché i pochi medici che ci sono hanno un carico di lavoro enorme e non hanno spesso strutture adeguate, quello crea insicurezza. Quella sicurezza anche sanitaria contribuisce alla creazione della pace. Dobbiamo spostare proprio le risorse dalle armi alle strutture civili. Questo dobbiamo farlo.
0: Ma anche perché se qualcuno mi dimostrasse che la guerra in qualche modo è stata utile a qualcuno o a un paese dove si è svolta, dico, insomma, la storia ce lo insegna. È che noi purtroppo da questo punto di vista soffriamo di Alzheimer, evidentemente, perché non impariamo dalla storia in generale, non noi che ovviamente vogliamo la pace, noi come nazione, come chi ci governa, e purtroppo ogni volta dobbiamo si ripresenta, insomma, ecco, qualche situazione di questo tipo.
1: Abbiamo sotto gli occhi un'evidenza: la guerra in Ucraina. Ci avevano detto che in una settimana sarebbe finita, da una parte e dall'altra, da parte della Russia e da parte dell'Ucraina si è dichiarato subito: vogliamo la vittoria, la risolviamo subito con le armi, facciamo. E sono 4 anni ed è peggio di prima. Cioè nessuno ha vinto, hanno perso tutti, perché ha perso la Russia, ha perso l'Ucraina, hanno perso territorio, hanno perso sangue, hanno perso una generazione di giovani.
0: Tra l'altro, guarda, mi diceva...
1: dov'è questa vittoria? Dov'è questa vittoria? E poi cosa si vince?
0: No. Tra l'altro mi diceva una ragazza russa che ho intervistato qui in radio che uno dei grandi problemi del futuro sarà sia da una parte che da un'altra, quindi sia dall'Ucraina che dalla Russia, e tutte queste persone, questi uomini che sono andati in guerra, nel loro reintegro sociale, perché è una generazione che, ha detto lei, già devastata da 3 o 4 anni di restrizioni quando c'è stata tutta la fase Covid, e adesso, diciamo, la guerra, quindi c'è una generazione di giovani che praticamente non ha mai vissuto la sua giovinezza, chiamiamola così, e questi, mi diceva lei, quando si reintegreranno nella società saranno reduci di guerra, saranno persone che in qualche modo presenteranno anche dei disturbi a livello mentale, di equilibrio, eccetera eccetera, insomma, quindi è una devastazione su tutti i livelli, insomma.
1: Certo. Una delle attività che noi facciamo, non facciamo solo la campagna, ma se fosse possibile facciamo molto altro, ma un'attività che facciamo è quella di sostenere, proprio rispetto a quello che stavi dicendo tu, che condivido molto, di sostenere quei giovani, sia russi che ucraini, così anche come stiamo facendo dalla parte israeliana e dalla parte della Palestina, sostenere quei giovani che oggi in quei luoghi stanno facendo la scelta dell'obiezione di coscienza. Noi abbiamo raccolto dei fondi, li sosteniamo, nel senso che gli garantiamo dei fondi per potersi pagare la difesa, l'avvocato, per sostenersi anche dal punto di vista umanitario, con le loro famiglie e così via, perché pensiamo che di fronte alla guerra il primo atto da fare è sottrarsi. Cioè, per far finire la guerra bisogna che qualcuno inizi a non farla. Bellissimo. E questi giovani, e ce ne sono tanti, sia in Russia sia in Ucraina, anche se anche in questo caso sui giornali se ne parla molto poco, ma ci sono tanti giovani che vogliono sottrarsi e che hanno bisogno di solidarietà. Cioè fanno quello che dicevo all'inizio dell'intervista, in Italia ha fatto Pietro Pinna nel 1949.
0: Ah, certo.
1: Quindi da lì in poi si è sviluppato tutto un movimento e oggi noi abbiamo il dovere di aiutare e sostenere questi giovani, specialmente in Russia, Ucraina e in Israele, ce ne sono tanti e stanno pagando veramente in modo duro la loro scelta, con pene pesanti di carcere, anche isolamento sociale totale. In Israele perdono proprio anche o il posto di lavoro o vengono espulsi dall'università. Pensa. Questi giovani che comunque insistono e fanno la scelta dell'obiezione di coscienza, si rifiutano cioè di combattere, di partecipare a quel massacro che sta avvenendo a Gaza. Ecco, questo è un altro aspetto di una non violenza concreta,
0: sì.
1: Una non violenza vissuta sul terreno. Sosteniamo i giovani.

0: lo ascoltare, insomma, ecco, anche più fasce orarie, tutti i radioascoltatori, e perché è importante, insomma, ecco, andiamo a firmare tutti per questo, insomma, per questa campagna Un'altra difesa è possibile, e anche per sostenere il movimento non violento di Massimo e tutte le loro attività, come avete sentito, che sono proprio utili e si occupano anche di tante situazioni, non solo qui nel territorio italiano ma anche internazionale. Ecco.
1: Bene, grazie a voi.
0: Massimo, è stato un piacere, ti ringrazio. Grazie ancora, buona continuazione.
1: Grazie, grazie. Ciao. Buon lavoro a te. Ciao.
0: Eccoci qua, siamo tornati, cioè siamo... È stata una bellissima intervista e con molti temi fondamentali, insomma, ecco. E rispondo anche a questo proposito a Stefano che mi chiedeva: ciao, spero siate in diretta. Il business della guerra rispetto alla pace fa ricordare l'affare vaccino anti-Covid rispetto al sangue dei guariti di De Donno. Allora, guarda, Stefano, sì, ma l'ho detto anche un po' prima, nel senso, a mio avviso c'è questo meccanismo un po' perverso, un po' ipocrita, no? Perché è sancito dalla Costituzione il mio diritto a una libertà di scelta terapeutica piuttosto che di istituzione, di istruzione, quindi poter scegliere magari un percorso scolastico piuttosto, appunto, come sono riuscito a fare io ai miei tempi, di poter fare l'obiettore di coscienza e quindi di non voler avere nulla a che fare con guerre e nemmeno con il concetto proprio neanche di prepararmi, perché già nel momento in cui io vado a fare il militare in qualche modo comunque è come diceva Massimo, è come un predisporre, un pianificare, cioè voglio dire, io non devo neanche pensarci a quell'evenienza, nel senso che non devo nemmeno non devo dargli forza, non devo nutrire quel tipo di atteggiamento pronto a belligerare. E poi, appunto, invece, se è sancito dalla Costituzione e mi permette di fare questa scelta, poi però, diciamo, questa scelta va a mio discapito, perché se scelgo un percorso scolastico diverso devo rivolgermi a un'istituzione privata, perché non ci sono strutture alternative sovvenzionate dallo Stato, ma devo pagare io con i miei soldi ed è difficile avere anche un rimborso. Se appunto scelgo di curarmi con l'omeopatia piuttosto che con altri percorsi di medicina alternativa, devo pagarmeli tutti, mentre invece se vado a chiedere dei farmaci sono passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Cioè, sono tutte cose un po' assurde, e lo stesso, appunto, come diceva Massimo, relativamente alla scelta tra obiettare e prepararsi a una guerra, insomma, ecco, assolutamente. E il 460 finale, allora, buongiorno, per favore può ripetere il sito dove si possono trarre informazioni sulla firma del servizio appena trasmesso? Grazie Paolo. Allora sì, per andare a fare per poter mettere la firma di questa campagna legata appunto alla proposta di legge che hanno fatto, quindi Un'altra difesa è possibile, e lo potete fare facilmente nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. E se invece volete approfondire delle informazioni su tutte le attività che svolge il movimento, è www.movimentononviolento.it. Ecco, però come diceva Massimo, servono 50.000 firme entro il 15 di settembre, più o meno sono arrivati a già un quarto, e quindi, insomma, c'è bisogno che tutti noi, insomma, ecco, andiamo in questo caso a firmare, perché è il nostro futuro, insomma, oltre che il nostro presente. E quindi lo ripeto ancora, è www.difesacivilenonviolenta.org. Ok, e poi ci sono, beh, allora Sonia ringrazia per la bella interpretazione di Mina di prima della canzone di Alex Britti, Mina Suprema, infatti adesso allora ne metto un'altra di Mina e poi ci risentiamo prima della pubblicità e

Eccoci qua. Allora, leggo anche questo messaggio. Beh, allora, prima leggo questo di Beppi 300, top Mina, grande Fabio, ragazza giovane ma molto preparata e sì, fai riferimento sempre a Viola. Che assolutamente che abbiamo intervistato alla prima ora. E poi c'è anche un altro messaggio che volevo leggere, ma lo leggo dopo la pubblicità, relativo sempre a quello che aveva espresso Viola in merito alla fede. E invece il 3-4-3 finale è Enrico. Allora, ciao Enrico, credo che la canzone di Ivano Fossati, Il disertore, sia appropriata. Grazie, ciao Enrico. Guarda, me la segno, però sì, concordo con te che sicuramente, ma anche altre, diciamo, sicuramente sono appropriate rispetto al tema della pace, sottolineato da Massimo. Però l'ho anticipato a inizio trasmissione che oggi volevo proprio dedicarla a Mina, alle canzoni di Mina, ne ho selezionate alcune, e proprio perché se, non so se sei riuscito ad ascoltare la prima ora che ho intervistato Viola e appunto parlava della sua fede e di questa comunque insomma anche smisurata passione per Mina. Quindi, per onorare lei, insomma, l'intervista, ho deciso di trasmetterne un po'. Nel frattempo, prima che subentri il secondo blocco pubblicitario, allora lo ricordo, c'è questa campagna, Un'altra difesa è possibile, dove è stata presentata questa proposta di legge che unisce servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica e servono 50.000 firme entro il 15 settembre, proprio per avere, diciamo, anche quei finanziamenti che servono a creare una struttura di questo tipo che possa intervenire per pianificare la pace anziché pianificare la guerra. Quindi potete entrare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org e porre la vostra preziosa firma. Va bene. Grazie intanto, ci risentiamo fra pochissimo.

eccomi qua, sono ritornato, Ettore l'Indiano, e qua per tutti voi. Buongiorno a tutti. Insomma, è passato un mese di tante avventure, di tante belle cose. Avrò moltissime cose da raccontarvi e sono qua, insomma, questo mercoledì 8 luglio. Mamma mia come passa il tempo. Va bene, dai. E adesso avremo modo tutti i mercoledì mattina di stare insieme un'ora, due ore, quattro ore, insomma, adesso secondo la programmazione della radio. Vi porto un grandissimo saluto da parte dei miei amici Lakota Chicago, in quel del South Dakota e Nebraska, dove quest'anno ho potuto, ecco così, cavalcare l'onda di questi due stati meravigliosi, sommersi dal verde, non certamente come qua. Ho cercato di mettere molte cose in Facebook, c'è chi mi ha seguito e mi hanno mandato anche messaggi di incoraggiamento per tutto quello che ho fatto e vado a fare, insomma, grazie. Ecco, ho voluto aprire questa trasmissione con un po' di musica celtica, che sapete è la mia passione. Prima era un inno nazionale, adesso c'è questa voce candida della voce dei Clannad. Bene, e come di consueto vi devo leggere le iniziative della radio, perché come sapete, anche se sono mancato, la radio va avanti e va sempre, comunque ha sempre bisogno del vostro sostegno, e poi magari ne parleremo anche in seguito. Sì, ho tante cose anche poi da raccontarvi sempre a riguardo di questo meraviglioso popolo che si sta disgregando. Va bene, passiamo adesso a questo, il 5 per 1000. Come sapete ormai sicuramente molti di voi avranno fatto sottoscrivere, ecco, questa iniziativa tanto voluta e portata avanti dalla nostra presidente, ma anche da tutto il CDA, che io ringrazio fortemente, perché so le fatiche inumane che fanno per portare avanti questa cooperativa. Dunque, 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. È un bel risultato, sapete, perché non sempre, una volta c'era, poi l'hanno tolto, poi avevano proibito, adesso c'è e adesso finalmente c'è ancora, ecco. Ma quello di più bello è che a voi non vi costa assolutamente niente, perché quando siete davanti al vostro commercialista o il dottorato che vi fa la denuncia di redditi, quanto vi chiede: ma a chi volete dare il vostro 5 per 1000? Capisco che chi è abituato a darlo a molti enti benefici, per carità, ma per una volta datelo anche a radio, non cambia niente, sapete, ecco. E però voi dovete, ecco, dire questo numero magico, che è il codice fiscale, e io ve lo ripeto e ripeterò ancora fin quanto che voi non prendete un appunto, ve lo mettete nel portafoglio oppure scrivetelo nel vostro cellulare, che anche questo è importante, perché non vorrei che quando che foste là davanti al ragioniere: ah, porca miseria, non mi ricordo più il numero. E, ah no, dici: aspetta un attimo che guardo il cellulare, l'ho scritto qua. Ecco, allora state attenti, è 0159809088. Ecco che è anche molto facile, e io vi ringrazio. Oppure c'è un altro sistema per sostenere la radio, che è quello di fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59. Ecco, quando gli speaker leggono le notizie della radio,
procuratevi una pena, un bigliettino di carta, che le cose che più vi interessano ve le sottoscrivete, grazie. Oppure si può fare anche un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. Lima è un po' lungo, ma è facile se state attenti. Imola, Torino, 20, Empoli, 08, 327, 6242. Poi ci sono 7 zeri, 22, 35, 15. Oppure la cosa più semplice, che vedo che molti di voi lo fanno quando ci sono le iniziative della radio, portare il contributo qua direttamente ai membri del CDA. E sapete che tutte queste spese concorrono per la gestione della radio. E naturalmente Ettore e tutti i membri che lavorano per questa radio vi ringraziano. Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa meridionale. Questa è un'iniziativa che mi sembra che martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio c'è una programmazione, mi sembra, di un film, e c'è uno specchietto di come sarà questo film, ed è molto curioso. Sentite. Don Costantino, un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia dello stesso Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito, Arturo si chiamava, ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio, ascoltate bene, peccaminoso. Non è curioso questo film? Senz'altro. Mamma mia. Oh, ecco, questa era un'iniziativa che ci tenevo tanto, perché naturalmente ci sarò. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi. Questo è Luca che scrive queste cose qua, per lui è capace di trovare tutti questi pensieri particolari. Pensate, in località Lobbia, ai 1350 metri. Sì, io mi ricordo l'anno scorso è stata una giornata meravigliosa, per questo credetemi, ne vale la pena di ripetere questa avventura. In località Lobbia, sabato 15 agosto, tutti in maglia, ad inspirar un panorama da fiaba, e ve lo garantisco. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Sì, ci sarà un'oretta di strada, ecco, per arrivarci. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraggia. Ha avuto via anche il microfono dalla foga. Ascoltate, perché ne vale la pena, sapete, a vedere questi panorami. Alle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, sì, potrete seguire dei sentieri e vedere panorami meravigliosi. Alle ore 13 pranzeremo in maglia con un menù, mamma mia, pancia mia, fatti capanna, grigliato con polenta, salsicce e carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza,
perché questa ci vuole sempre, anzi io ci metto anche un termine indiano che si chiama Indian Time, non c'è mai tempo. Formaggio a volontà fino a scioppar, pensate, il costo di una pizza. Il costo di una pizza, non ve lo dico neanche, perché quando andate a mangiare una pizza magari spendete anche di più se ci mettete il caffè corretto e magari un pezzettino di dolce. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure se c'è qualche renitente può portarsi via magnar al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38 988, il nostro Luca. Per chi mangia la grigliata, ecco, post scriptum ci scrive: attenzione, per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Sì, perché sapete, poi c'è qualcuno che magari prenota e loro fanno il cibo appositamente per voi e, no, e magari non ci siete, così quel cibo cosa fa? È da gettare? No, e allora per questo uno si iscrive, porta questi soldini e poi lui è beato e tranquillo. Creazioni Gruppo Editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Vista l'esperienza del libro che è stato fatto, che ne sono stati venduti moltissimi, ripeto moltissimi, allora cerchiamo anche di fare una nuova edizione, magari mettendoci anche del vostro. Questo è molto bello. Allora, nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Cioè, se qualcuno si sente di essere capace di aiutare questo gruppo editoriale, io vi ho letto la presentazione, ma dopo verranno selezionate figure con esperienza, con desiderio di crescere in questo settore. Ma voi giovani, dai, forza, che vi fate una buona esperienza, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Ecco, c'è da inviare una mail al nostro, è tutto attaccato in minuscolo, torinfabio@, qua è facile da ricordarvi, torinfabio@hotmail.it, oppure un WhatsApp al 347 7159 717. Oh, Andrea Sceriffo mi scrive: ciao Ettore, buongiorno e bentornato all'Ovile, tutto bene? Buona trasmissione. E grazie per l'Ovile, ma qua non sento puzza da pecora, per fortuna, sai. Sì, tutto bene Andrea, grazie per il tuo saluto che mi fa tantissimo piacere. E poi non poteva mancare il nostro Faustino da Cavarzere. Mamma mia, bandiere al vento per Faustino. Evviva, è tornato il nostro Ettore. Chissà quanti incontri che hai fatto lì e a quante persone hai portato il tuo bene e il tuo animo buono. Ecco, grazie, sai Faustino. Sì Faustino, ho cercato di dare il meglio di me, sai. Ho aiutato anche quest'anno tantissime famiglie portandogli del cibo.
e questo anche grazie a Radio Gamma 5. Ricordati, perché non è tutta farina del mio sacco, ma bensì di molte persone che mi hanno dato dei soldi per aiutare

0: Eh sì, caro Faustino, è proprio così. È anche merito di Radio Gamma 5 e ho portato questa voce pure in South Dakota, nelle riserve che ho così fatto e passato da una parte all'altra. Radio Gamma 5 era nei miei pensieri e anche nelle mie parole. Bene. AF Energia sospendono le visioni delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Oh, ecco. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 3,50 400 al mese. Per info Franco, aiutiamo questo Franco poverino, magari avrà bisogno, poi lui la rimetterà anche a posto. Questa casa sarà un bene anche chi magari potrà affittarla. Il 334 320 1399 92, scusate, ripeto, 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere. Organizzi i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, ma questa è già passata, però, oppure dal 22 al 29 agosto. Vi garantisco che queste piramidi, che vi sembra impossibile che siano in Bosnia, ma è veramente una cosa potente, la sentite l'energia proprio sprigionare dalla pietra. Oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca e scoperta, condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Se volete informazioni più approfondite chiamate Valentino 349 77 80 167. Ah, mi ricorda che la prenotazione è obbligatoria. Oh qua. Principi di libertà e relazione, Michele Levorato. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori e per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite in controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di osato lì ribellarsi con condanna alle spese legali. Sì, probabilmente questo ha avuto proprio problemi nel caso del Covid, allora chiede dei contributi per questa condanna. Non vedo il costo, però cerchiamo di aiutarlo. C'è una mail che è giustizia sanitaria tutto attaccato 2025@gmail.com. Ah, c'è un IBAN che è Imola Torino 41 Como Como, poi c'è i numeri 03062341, poi ci sono 12345603030 63 e 22, e questo infatti vi ringrazia proprio per portare avanti i suoi principi di libertà. C'è anche un numero di telefono se volete contattare che è il 348 92 34 852. Sapete, la radio legge sempre questi appelli. Poi c'è il famoso chabay.org, che è questa iniziativa di Radio Gamma 5, ma qua potete trovare tutto su www.chabay.org, è dettagliata la cosa. Poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi. Forza Bassano, forza Marostica, aiutiamo questo signore al 338 99 46 575. Naturalmente vi ringrazia. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso, pensate, cheratirizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia, pensate, gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, deve andare a Malaga, pensate bene, in Spagna. Purtroppo, come sapete, il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare a l'IBAN Imola Torino 94 Y 08 327 6296. Poi ci sono 70 1515, oppure che si versa al Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi fra poco partirà la pubblicità e poi torneremo con la nostra trasmissione. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta, eccezionale. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna si chiama Un'altra difesa è possibile. Prima avevo sentito una replica di Fabio Torin ed è eccezionale questa cosa. Però servono 50.000 firme. Ecco, entro il 15/9. Si può formare in live con lo SPID oppure www.difesacivilenonviolenta.org. Tutto attaccato in minuscolo, e trovate tutte le soluzioni. Mi raccomando, seguite Radio Gamma 5 per queste iniziative che sono utilissime, sapete, perché se non è questa radio che si occupa di queste cose, difesa civile non violenta, alla faccia di chi vuole fare la guerra. Ecco, aiutateci. Perché, guardate, voi non credete, ma il karma vi ritornerà indietro in bene. A tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni, abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
2: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
3: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

siamo adesso, la pubblicità è stata breve, siamo tornati in diretta. E Cantone Nord naturalmente mi ha scritto un messaggio, e voi fate questi messaggi che poi mi fate sempre emozionare, cavolo, mamma mia. Buongiorno anima buona, lieta giornata a tutti da Marica. Per oggi ti regalo questa poesia bellissima. Fare del bene ed è la cosa più bella al mondo, cara Marica. È arrivato il Fabione, che io lo saluto e gli mando un abbraccio. E un po' mi è mancato questo personaggio, questo omone dal cuore grande, quasi quasi è come il mio, anzi no, è come il mio. Allora, fare del bene, tendi la mano senza chiedere niente e il mondo ti torna più caldo e presente. Un gesto piccolo accende scintille e rende più leggere anche le zanzille. Che poi mi scriverai cosa sono, cara Marica, le zanzille, però credo di immaginare. Dare un sorriso, un'ora, un consiglio e seminare pace nel tuo orticello. Non torna indietro come un boomerang, torna migliore, ti cambia l'anima dentro, perché il bene alla fine è semplice e ti fa sentire umano e ti rende felice. Avevo immaginato Marica che erano le zanzare, però non sapevo che fosse un dialetto abruzzese. Poi vediamo qua, mi scrive Sceriffo, raccontici com'è andata l'avventura, caro Sceriffo. Non so se basterebbe una settimana per raccontarti tutta, dai, la farò spezzettando un po' le cose più belle, più quelle che mi hanno veramente entusiasmato. Poi mi scrive, lunedì è compiuto gli anni Fabione. Ehi Fabione, tanti auguri, auguri. Bene, vedete, è sempre bello, sapete, fare gli auguri alle persone, perché ricevere gli auguri significa che un po' che ti ricordi anche di loro. Bene, poi voglio ricordare a tutti che SMS e WhatsApp, il numero è 334 71 02 672.

guarda, ho appena ricevuto anche una triste notizia, che la mamma del nostro Fabione purtroppo è volata in cielo. Sapete, in questi casi è molto bello fare le condoglianze a un amico, perché la mamma è sempre la mamma, sapete, ecco. Bene, dai, non ho parole per queste cose, perché io so cosa significa perdere una mamma. Ah, signore. Va bene, va bene, dai. E sapete, per ritornare poi a questa mia, a questo mese di che sono mancato, perché sapete che ogni anno vado in queste riserve, oltre che a portare aiuto alle famiglie povere, grazie anche a Radio Gamma 5 vado a fare questa cerimonia, che è la danza del sole, la Saint Dance come si chiama, e ho potuto ricordare al momento del mio sacrificio, ho potuto ricordare molte persone che non ci sono più, perché diversi di voi mi hanno dato le foto per le foto, insomma, di queste persone, la Cristina, la Mara, poi il figlio della Ketty, poi il papà di un mio cliente, e poi altre foto, scusate se non mi ricordo i nomi, però io queste foto le ho ricordate durante la mia cerimonia, perché dobbiamo prendere una sedia tipo da regista, una coperta, e poi mettere le foto sopra questa e metterle dentro il cerchio sacro della cerimonia. E queste foto, no, che guardavano l'albero sacro, sono state con me tutti i 4 giorni della cerimonia, nonché il 3° giorno queste foto vengono avvicinate all'albero sacro, e l'albero sacro manda messaggi di calore, di pace, di sostegno a queste persone. Qualcuna è ammalata, qualcuna è volata in cielo, però è così bella questa cerimonia per ricordare queste persone, che io, beh, voi mi conoscete, ho pianto veramente tanto per ricordare queste graditissime figure, no, che un po' sono state nel mio percorso di vita, altre non le ho conosciute, ma solo guardare le foto mi sembra che mi siano sempre state vicine. Ecco, grazie a chi ha voluto rendere onore a queste persone che non ci sono più, e un grazie anche a me, che ho voluto ricordarle poi col mio sacrificio di sangue, per elevare agli angeli queste belle persone. Ecco, io magari l'anno prossimo, per chi volesse ricordare queste, i loro familiari oppure gli amici, basta che mi portino una fotografia che io le ricorderò. Beh, è chiusa questa parentesi. Poi sapete, man mano che magari vado avanti, vi racconterò altre mie iniziative o un altro mio percorso. E adesso vi voglio così portare a conoscenza, no? Cos'è che rendeva un capo un vero leader? Ma questo è importante, perché questo potrebbe servire anche a chi è responsabile in questa vita, in questo momento. Cosa significa essere leader, no? Essere leader. L'importanza di essere leader e farlo ritornare con i piedi per terra.
per i nativi invece è qualcosa di molto più elevato. E la Marca mi manda una bella foto di sua nonna e mi scrive:

tradizioni invece dei nativi, specialmente dove vado io nel Nord d'America, la leadership era qualcosa di diverso, pensate un po'. Un capo non diventava mai tale perché apparteneva a una famiglia giusta o perché indossava un simbolo di potere, ma però quello che è bello, doveva conquistare la fiducia della propria tribù, della propria comunità. E sapete come? Con il tempo, con le azioni, con l'esempio. E in molte tradizioni, no, un buon capo era prima di tutto un buon ascoltatore. Sapeva meditare e sapeva convincere. Sapeva mantenere l'unità della comunità anche nei momenti difficili. Questo non significava che tutte le nazioni native avessero lo stesso sistema di governo, no? No, non era così. Le culture numerose erano profondamente anche diverse, ma in molte di esse il rispetto non nasceva dalla paura, nasceva dalla credibilità. Avete capito? Perché puoi obbligare qualcuno a obbedire? Io ti obbligo, devi fare questo, magari anche col piglio cattivo. Ma non puoi obbligarlo a fidarsi di te. Capite questo passaggio? E non poteva mai dire seguitemi, come ce ne sono tanti adesso, no? Che si credono dei padri eterni, no? E la capacità di far sì che gli altri scelgano di farlo, scelgano di seguirlo, avete capito? E forse per questo che in molte comunità chi parlava di più non era sempre chi veniva ascoltato di più. Cioè, sapete, c'è chi, anche i nostri politici, no, bla bla bla bla bla, io sono il migliore. No, non è così. E sentite questo passaggio: l'autorità non dipendeva dalla voce più forte. Dipendeva, credetemi, dalla reputazione che si era costruito nel tempo e dalla generosità e soprattutto quella di mantenere la parola data. Perché un capo non può mai ottenere l'obbedienza con la forza, ma con il rispetto. E però deve meritarselo. E forse questa è una domanda che vale ancora oggi, come vi avevo detto. Quando scegliamo chi seguire, guardiamo chi parla meglio o chi vive ciò che dice. È non solo un gesto o solo per ricordare questa leadership più duratura, che non nasce dal potere ma nasce dalla fiducia. È bello, no? Vediamo Mariano cosa mi scrive. Ettore, il mercoledì è ritornato ad avere il gusto del mercoledì. Non sarei più capace di pensare un mercoledì senza di te. Bentornato in radio, Mariano. Mariano, mamma mia. Dai, se non ci fossi stato tu, anche per tutti quei libri che mi hai donato, per prendere poi il gusto di raccontare tutte queste cose che adesso io vi posso trasmettere, e anche grazie a Mariano. Infatti poi Marica mi scrive a riguardo della leadership: pugno di ferro in guanto di velluto. E sì, cara Marica, pensate che invece gli anziani la

volta dicevano che un uomo si riconosce da come cammina e non dai vestiti che indossa, non dalle parole che pronuncia, ma dal potere che possiede. La dignità non ha bisogno di essere mostrata, cari miei. Si vede nel rispetto in cui tratti chi non può offrirti nulla. Io non ti posso offrire nulla, però porti rispetto per quello che sono. È bellissime, no? E poi nella coerenza con cui vivi i tuoi valori. Valori, quanto importanti sono i valori di una persona. Nel coraggio di restare fedele alla tua coscienza, anche quando sarebbe più facile seguire la folla. Però io resto me stesso, perché il valore di una persona non si misura da ciò che possiede, ma da ciò che sceglie di non perdere mai, che è la propria integrità. Sarebbe morale e tutto il resto. Mamma mia. Gli anziani nativi osservano il bosco. Nessun albero cresceva con la stessa velocità. Il pino seguiva il suo ritmo, la quercia il suo, la betulla il proprio. Eppure nessuno era in ritardo. Solo l'uomo ha imparato a misurare la propria vita confrontandola con quella degli altri. Ma boh, chi ha più successo, chi ha più denaro, chi sembra più felice. Ma la natura non conosce confronti, cari miei. Conosce soltanto il tempo giusto. Ma guarda, mo, anche la tua vita sta seguendo un cammino unico. Forse oggi non riesci a vedere il disegno, ma questo non significa che tu sei fuori strada. Significa solo che il tuo tempo sta ancora fiorendo. Porta pazienza. Gli anziani Lakota, cari miei, dicevano che nessun guerriero conosceva l'intero sentiero, vedeva soltanto il passo successivo ed era sufficiente. Questo cosa ci può insegnare? Che non serve correre come dei matti per arrivare, avere potere, soldi. Il guardare il passo successivo, che era più che sufficiente. Allora invece poi, la paura nasce quando pretendiamo di controllare tutto. La serenità nasce quando impariamo a fidarci del nostro cammino. Ma guarda un po'. Anche il sole non illumina tutta la valle in un solo istante. Eppure, questo è vero, ogni mattina riesce a dissipare l'oscurità piano piano. Sapete, quando noi siamo nel clou della danza del sole, che facciamo il nostro saluto al sole con i canti, con il tabur che risuona, no? Che vediamo pian piano il sole nascere. Ma sapete che bellezza, che dono che ci ha fatto la natura. E noi siamo là con i nostri fischietti in bocca che fischiamo al sorgere del sole, e con le mani e le braccia protese verso il sole per ringraziarlo. Caro Win, siamo qua per te, ci stiamo sacrificando per il mondo, siamo qua per tutti voi. Signore, Nadia Padova mi manda, è una, forse è una nuova.
Ettore, buongiorno a te e bentornato, felicissima di sentire e ascoltare le tue storie ed esperienze vissuti fra gli indiani d'America. Grazie Nadia da Padova, ascoltatrice silenziosa ma affezionata. Grazie Nadia, sei molto gentile e questo messaggio è veramente grandissimo, perché mi piace questa tua chiusura, ascoltatrice silenziosa ma affezionata. Questo vale mille pensieri. Grazie Nadia. Sì, vi stavo appunto parlando del sole. Così è la vita e non ti chiede mai di conoscere il finale, sapete. Ti chiede solo il coraggio di fare il prossimo passo, perché spesso è proprio mentre cammini la strada si rivela. Signore, bene, dai. Sono belle questi passaggi di saggezza, vero? Pensate adesso, no? Il 4 luglio del 1776, magari per molti di voi non è niente, è una data che forse per noi italiani non ricordiamo, ma invece per una gran parte degli americani è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. E così, tanto per portarvi a conoscenza, non è questa una mia interpretazione, non è una forzatura polemica e non è una frase che ho preso in qualche oscuro scritto di frontiera, però è una dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Questo è un documento che proclama che tutti gli uomini sono creati uguali e definisce i popoli nativi Merciless Indian Savage, spietati selvaggi indiani. Pensate un po'. Ecco, dopo anni di studio e racconto la storia dei nativi americani, io dico che la violenza coloniale non comincia soltanto con i fucili, i trattati traditi più di 500, pensate, le deportazioni o le riserve che ancora adesso ci sono. Comincia con tante chiacchiere, no? Per togliere poi la terra a questo popolo, però prima cosa bisognava fare? Bisognava togliergli la dignità. Pensate, è come che uno adesso venisse qua in radio e mi dicesse: no, io a te ti tolgo tutto, ti tolgo anche la dignità che ti appartiene. Cioè, io come mi dovrei sentire? Oppure per cancellare una sovranità, perché prima bisogna fingere che non esista. Pensate. E per giustificare questa conquista bisognava prima trasformare nazioni, governi e culture in una minaccia indistinta che sarebbe, sapete, tra virgolette, selvaggi. È quello che ci hanno inculcato. Vi ricordate il film Ombre Rosse? Vi ricordate? Bene. Ecco, il 4 luglio del 1776 gli Stati Uniti non fondarono soltanto una nazione nel linguaggio della libertà, fondarono anche una contraddizione brutale di rivendicare l'autodeterminazione per sé e negarla ai primi popoli del continente. Prima arrivò la parola, poi arrivarono le politiche, poi arrivarono le rimozioni e poi, a conclusione di tutto ciò, arrivarono le riserve.
Pensate, è come che noi prendessero il Veneto e lo cioè praticamente venisse recintato e magari fossimo chiusi in una riserva. Magari molti di voi magari dite, visto che è stato firmato 4-5 anni fa, non so con quanti milioni di firme, per la nostra autonomia che non arriva mai. E poi invece arrivò questa narrazione comoda di un'America nata libera. Ma libera per chi? Per chi studia, no? La vera storia che a me piace tantissimo, no? Anche grazie a Mariano, sui nativi americani, il 4 luglio non è soltanto una festa nazionale. È il giorno in cui la libertà americana mostra il suo limite originario, proclamarsi universale mentre escludeva, nominava e preparava alla conquista i primi popoli di quella terra. La storia americana non comincia solo con questa dichiarazione di libertà, comincia anche con un insulto fondativo. Sì, cari miei. E mo vediamo Filippo, caro Filippo, cosa mi scrive. Ciao Ettore, io tutto sto buonismo non lo capisco. Capisco invece chi ha scritto: se vuoi la pace prepara la guerra. Bisogna abbattere chi ti sfrutta, non essere buoni. I nativi lo hanno imparato a loro spese. Caro Filippo, purtroppo hai detto soltanto che la verità. Se vuoi la pace prepara la guerra, ma ciò io non ci sto. Io sono un uomo di pace, credimi. Io mi sta a cuore queste guerre che ci sono, Israele contro questo popolo palestinese, poveri cristi, migliaia di morti, donne, vecchi, bambini, no? Oppure certo che anche la guerra in Russia contro l'Ucraina è una cosa che la devono smettere assolutamente, basta. Sembrava che l'uomo dal ciuffo in poco tempo riuscisse a sistemare le cose, invece questi continuano imperterriti a far morti in generazioni di ragazzi che non ci sono più. Vabbè. Ah, signore.

Eccomi qua, accompagnato comunque sempre da questa bellissima musica celtica che mi scuote un po' l'animo, no? Questa mattina, questo ritorno dopo un periodo, insomma, che sono mancato, ecco, per via dei miei viaggi, no? Maria. Allora, cosa mi scrive Mariano? Se vuoi la pace, prepara la consapevolezza, furbizia e boicottaggio a tutto quello che i potenti ci inducono in tentazione. Solo così li metti con il culo per terra. Purtroppo l'80% della popolazione è sorda e cieca. Mariano. Eh sì, caro Mariano, purtroppo è proprio così. Ma non è facile, sai. Non è facile inculcare alla gente certe verità, perché hanno come delle brenne davanti agli occhi che guardano solo davanti e basta. Perché c'è troppo egoismo, caro Mariano. E l'egoismo è una brutta bestia, sai? Perché quello che hai tu lo vorrebbero anche loro, e così via. Allora, quando si citano, no, massacri, trattati violati, deportazioni, scuole residenziali tipo le border school, terre rubate, lingue proibite, perché sapete, proibivano pure di parlare la loro lingua, il Lakota, ai ragazzi quando andavano nelle scuole. È così, cara. Certo, erano società umane, non soprammobili spirituali fabbricati, no, per consolare l'Occidente, che saremmo noi. Il punto e non è a stabilire chi fossero gli angeli, il punto è che non erano selvaggi, cari miei, da eliminare, deportare, rinchiudere o assimilare. C'è il custode del vero indiano. Allora io vi dico, amate moltissimo i nativi, perché non siano reali, li vogliono antichi, mistici, fotogenici, silenziosi e magari anche senza cellulare e poi senza opinioni politiche, perché il nativo contemporaneo li disturba. Non vuole conoscerlo, vuole conservarlo nella vetrinetta mentale dove lo ha messo il cinema western. Bello questo passaggio. C'è il negatore morbido che non nega tutto, per carità, dice solo bisogna contestualizzare. Pensate un po' questa parola. Non esageriamo, erano altri tempi, non giudichiamo con la mentalità di oggi. Traduzione, parliamone pure, ma senza disturbare troppo la favola della civiltà. C'è il maschio che non sopporta chi parla, e se a parlare è una donna, addirittura il fastidio aumenta. Non discute fonti, libri, documenti, trattati o testimonianze. Discute il tono, la sicurezza, la competenza, la visibilità. Poi corregge senza sapere, provoca, ridimensiona, consiglia calma ed equilibrio. Ah, che meraviglia! L'uomo non sa, arriva a moderare la donna che lo ha studiato. C'è quello del i nativi non sono attuali, pensate. Per lui appartengono al passato, tende, cavalli, praterie, archi, tramonti e due citazioni spirituali. Gli sfugge che oggi esistono nazioni tribali, governi, tribunali, università, giornali, scrittori, attivisti, avvocati, artisti, comunità urbane, battaglie ambientali e rivendicazioni territoriali. Gli sfugge, pensate, perché non gli interessa. Per tutto questo è e sta nel loro mondo. Il passato gli è comodo, però il presente gli chiede responsabilità e lui preferisce il poster, pensate.
C'è infine la diagnosta da commenti, no? Quello per cui chi ama i nativi americani è disagiato, pensate un po'. Non conoscendo la passione culturale, la scambia per patologia. Io sarei un patologo per tanta gente, per questa mentalità, perché non conoscendo lo studio lo scambia per fissazione e io sarei un fissato. Non conoscendo l'empatia la scambia con debolezza, mamma mia. E per lui interessarsi a un popolo oppresso è strano. Sapete quante domande mi fanno su questo? Ripetere stereotipi coloniali invece è equilibrio. Il problema non è avere dubbi, il problema non è fare domande. Ma sapete che crisi di domande che c'è? Infatti sono stato su 4 giorni a una festa celtica dove ho fatto 4 bellissime conferenze con tanta gente. Però quello che ho notato, i ragazzi al giorno d'oggi non mi fanno domande, non sono curiosi dopo che li ho tenuti là 2 ore in una conferenza raccontandogli di tutto e di più di quel mondo. Non hanno un briciolo di fantasia per farmi una domanda. E infatti questo è un problema che si è rilevato. Il problema non è avere dubbi, il problema non è fare domande. Il problema è arrivare con arroganza, ignoranza e sarcasmo su un tema che riguarda adesso questi popoli vivi. Storie feriti, diritti negati e memorie ancora aperte. I nativi americani non sono un giocattolo dell'infanzia occidentale, non sono una nostalgia da film, non sono una decorazione spirituale. Non sono un argomento morto, sono popoli vivi. Quante volte vedete, magari su internet, Facebook, corso di sciamanesimo, 3 giorni immersi nella natura dove questo personaggio, questa mitica figura femminile ti parla per 3 giorni di sciamanesimo e poi fai scorrere e arrivi alla fine contributo di spese 300, 250, 400 euro e qua che cade il palco. State bene attenti, sono tutte cavolate. Ed è proprio per questo, no, che molti commentatori non sopportano, no, che noi siamo ancora qui, che parliamo, che ricordiamo e non smentiamo mai il mito e non ci chiediamo e non chiediamo il permesso di esistere nel presente. E chi vuole discutere con rispetto, per chi vuole discutere con rispetto, per me è benvenuto. E chi vuole imparare per me è benvenuto. E agli altri quello del però anche loro, del no esageriamo, del no non sono attuali, del vi piacciono perché siete disagiati, oppure del adesso ti spiego io. La prateria è vasta, sapete. E anche perché voi dovete sapere, io questo ve lo dico, quando io ho iniziato a fare le mie conferenze, non le ho fatte per il piacere di farle, le ho fatte perché prima ho chiesto a uno di loro se potevo comportarmi, se potevo parlare del suo popolo, se potevo usare certe descrizioni, certi esempi, e lui mi ha detto: sì, caro Ettore, fai quello che senti nel tuo cuore. E lo ripeto per chi
ci sono delle persone che non vorrebbero magari che io fossi qui. Sì, io ho chiesto e lui mi ha detto: Ettore, tu puoi portare la nostra voce perché è il tuo cuore che parla. Spero che se qualcuno magari è in ascolto lo capisca. Oh, poi vediamo qua, ci sono due bei messaggi, uno è anche che è il nostro carissimo Filippo. Ci dimentichiamo che il potere del popolo, non dei politicanti che noi eleggiamo, e ci dividiamo. Giusto, Filippo. Dre André scriveva: come si fa da essere così coglioni a non capire che non esistono poteri buoni? Perciò se vuoi la pace prepara la guerra, Filippo. Bene Filippo, però sai che io sono un uomo di pace comunque. Poi, oh, la nostra Antonella: buongiorno Ettore, eccoti finalmente, il mercoledì è tornato normale, buonissima trasmissione, buona ripresa, grazie che ci sei, Antonella di Corte. E che ti posso mandare un grandissimo abbraccio, cara Antonella, e anche alla tua amica che magari non mi scrive. Madonna che bello che è questo, siete ritornati in tanti mi state scrivendo e io accetto con, non con piacere ma di più. Bene, allora, per chi magari conosce bene il cielo, no, il cielo con la sua mappatura. Ah, Filippo, dicemi no, Filippo non è un uomo di pace, lui vorrebbe è forte Pippo, ma io invece no, sai, sono un uomo di pace purtroppo. Io quando vedo le persone litigare, guarda, magari anche per cavolate, cazzate, sto sempre male. Allora, vi stavo dicendo che c'è una mappatura, se alziamo gli occhi una notte stellata vediamo che ci sono tutte queste stelle, no? Per i nativi questa è una mappa che li porta a descrivere il mondo con tanta bellezza. Ecco, secondo che volevo cambiare anche musica, le stelle erano una mappa. Alzi gli occhi al cielo, vedi stelle, molte luci lontane. E per molti di noi, no, sono poco più di uno sfondo. Belle, silenziosi, distanti, ma per molti popoli nativi del Nord America invece il cielo era un libro, una guida, una memoria, e le stelle aiutavano ad orientarsi, segnavano il passare delle stagioni, accompagnavano i tempi della semina, dei raccolti, delle migrazioni e delle cerimonie. E ogni nazione aveva le proprie storie e le proprie costellazioni, le proprie interpretazioni, e non esisteva un unico modo di leggere il cielo, ed è proprio questo a renderlo così affascinante. Le stelle non sono solo oggetti così da osservare, erano parte di una relazione. Ricordavano che la terra non è separata dal cielo e che il tempo non è soltanto un numero e che ogni stagione arriva quando è il suo momento. Osservare il cielo significava anche osservare noi stessi, se stessi, imparare la pazienza, riconoscere i cicli e accettare tutto ciò che non è controllato. Forse è per questo che molte tradizioni dedicavano tanto tempo all'osservazione della natura,
perché prima di cambiare il mondo cercavano di comprenderlo. Ah, avete capito? Ma noi questo non lo facciamo. Non lo facciamo perché ci hanno così talmente ingrippati, uso sto termine, che dobbiamo solo pensare, lavorare, produrre, correre. Mamma mia, di qua, di là, porta il figlio di qua, porta il figlio di là. E poi c'è la maturità, e poi c'è la laurea, e poi c'è il battesimo, c'è la cresima, c'è la comunione, e avanti, e la palestra, e la piscina. Oh, ragazzi, fermiamoci un po'. Loro ce lo insegnano, impariamo a leggere il tempo. E loro cercavano di comprenderlo, questo tempo. E forse questa è la domanda che il cielo continua a porci ogni notte. Quando è stata, e io vi chiedo, no, ma per voi, quando è stata l'ultima volta che hai alzato lo sguardo? Non per cercare una risposta tua così dentro, ma semplicemente per farti meraviglia di ciò che il grande Spirito ci ha donato. O Dio, o Gesù, o lo Spirito Santo, Buddha, Allah, chi volete. Perché a volte la nostra saggezza non consiste nel guardare lontano, consiste nel ricordarsi di guardare in alto. Un mi piace, un commento, una condivisione, non solo un gesto, non solo un modo per ricordare che molto prima delle mappe e dei satelliti c'era un cielo che insegnava a orientarsi e forse ha ancora qualcosa da insegnare pure a noi. E gli anziani Lakota iniziavano proprio la giornata ringraziandolo. Beh, certo, non perché la loro vita fosse perfetta, ma perché sapevano che ogni alba era un dono. Ogni alba era un dono. Ringraziavano la terra che li sosteneva, l'acqua che li dissettava, il fuoco che li scaldava. È bello questo, che il vento gli portava i messaggi. E invece oggi siamo così concentrati su ciò che ci manca. Cosa ci concentri? Ma cosa ti manca? Viva Dio! Guardati intorno, cosa ti manca? E dimentichiamo la bellezza di ciò che abbiamo. Fate vostre queste parole. Oppure la gratitudine a questo potere straordinario, che intanto il passato non si cambia, cari miei, e non elimina le difficoltà, ma cambia il modo in cui guardiamo la vita. E quando cambia il tuo sguardo, spesso cambia anche il tuo destino. Sii concentrato a ciò che hai. Mamma mia. Vediamo un po' adesso, manca 5 minuti alla pubblicità. Ecco, adesso mettiamo su sempre una musica perfetta. Mamma mia, non so se mettervi sulla voce di questa cantante che purtroppo è anche scomparsa, questo disco dei Clannad. Questa ha una voce celestiale, mitica. Filippo D'Adolo mi scrive: ma tu, Ghetto, guida un camion o un carro armato? No, no, aspetta, ah no, Faustino da Cavardere gli scrive a Filippo: ma tu hai guidato un camion, un carro armato? Caro Faustino, Filippo fa proprio il camionista. Il carro armato non so se l'abbia guidato, ma però ti garantisco che il camion sì, poveraccio, dalla mattina alla sera anche, e io non farei quella vita per tutto l'oro del mondo. Ecco. Well, young me,
melodica voce.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare!
1: Boom! Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

Eccomi qua tornato. David Anthony Clark era questa canzone celtica molto molto bella. Allora, vediamo un po'. Mickey 59. Ciao Ettore, bentornato. Ti dedico questa mia poesia. Cielo stellato, io resto incantato e senza fiato, e ancora inarcato a guardar quel cielo stellato. Ma come hai potuto, oh mano divina, si spegne la notte ed è mattina. Stupenda Mickey, grazie! Sei grandissimo Mickey, bellissima questa poesia, sai, la ricevo con il cuore. Poi Fabio Torini mi scrive: bentornato grande Ettore. Bentornato Ettore, mi piacerebbe di più, sai, siamo tutti grandi qua dentro, Fabio, perché diamo tutto quello che noi abbiamo dentro di noi, nel nostro cuore. Però mi fa piacere, sai, ricevere anche questi messaggi di incoraggiamento, sono potenti per me, sai. Allora, Cantone Nord. Allora, io per scelta personale ho messo in pausa per 2 settimane storie e post al social, nonché visione ed ascolto di contenuti a tema celtico. Una pausa che mi sento di fare per tornare con rinnovata energia interiore, perché ora sto incanalando le energie in altro progetto interiore. Poi me lo spiegherai questo tuo progetto interiore e se posso aiutarti, cara Marica. Ma te non preoccuparti, metti la musica che più ti piace. Io

sono d'accordo, Fabio, grande in senso di dimensioni fisiche, sì. Purtroppo non sto perdendo neanche un netto. Porca miseria, non so cosa devo fare. Tutti mi dicono no, mangiare. E vabbè, e poi come resto in piedi? Vabbè, si può anche scherzare, sapete, in questa radio. Oh, aspetta che adesso ve ne ho già parlato, però a me mi piace sempre ricordare. Oh, Lisetta, caro Ettore, bentornato, ci sei mancato tanto, con affetto Lisetta e Mauro. Anche voi mi siete mancati, non credere, vi ho pensato sempre tanto quando ero là, cioè tutti indistintamente, tutti. Spot Helk, questo magari per voi è un nome che non vi dice poco, però nel menhir in cui lui è scritto, c'è scritto anche Big Foot, piede grosso. Sentite un po' questa storia che io ve l'ho raccontata sempre e sempre ve la racconterò. Perché qua è nato il senso per cui io vado in America e perché ho avuto la visione della talpa e perché tutte queste belle cose che mi sono rimaste nel cuore e che cerco di farvi comprendere e capire. Va bene? Allora, Spot Elk o Bigfoot scelse la pace, ma la storia gli riservò il destino con le armi da fuoco. Nell'inverno del 1890, precisamente il 29 dicembre, Spot Elk, conosciuto da molti americani come Bigfoot, piede grosso, non si stava preparando alla guerra. Era un grande leader dei Lakota Mini-Konshu e si era guadagnato la reputazione di uomo saggio, diplomatico e profondamente impegnato a proteggere il suo popolo in un periodo di immense difficoltà. E dopo anni di conflitti, tra cui la guerra delle Black Hills, le colline nere, aveva incoraggiato la sua comunità ad adattarsi alle mutate circostanze, preservando al contempo le proprie tradizioni e la propria identità, potente la propria identità. Quando i timori legati al movimento della danza degli spiriti si diffusero nella frontiera e giunse la notizia triste dell'uccisione di Yotanka Tatanka, cioè Toro Seduto, Spot Hack scelse di non combattere. Invece, nonostante soffrisse di una grave polmonite, guidò circa 300 nativi, molti dei quali donne, bambini e anziani, verso Pine Ridge, nella speranza di trovare rifugio per evitare spargimenti di sangue. Pensate voi, voleva guidare il suo popolo, no? Lui era gravemente ammalato, ma voleva portarlo fuori da tutte quelle incomprensioni che poi c'erano stati con i Yankee, i Washiku, l'uomo bianco. Il suo lungo viaggio, pensate, si concluse a Wound Knee Creek, era un fiumiciattolo nel Dakota del Sud, tappa fondamentale, dove le truppe statunitensi fermarono il gruppo. E la mattina del 29 dicembre del 1890 i soldati tentarono di disarmare i Lakota e durante il teso scontro, pensate, un colpo di pistola partì in circostanze che gli storici dibattono ancora oggi. Ciò che seguì tuttavia è ben documentato. Scoppiò una sparatoria e

L'accampamento precipitò nel caos. Alla fine della violenza, più di 200 uomini, donne e bambini Lakota erano stati uccisi. Spot Elk era tra le vittime. Il suo corpo fu ritrovato in seguito congelato nella neve insieme a quelli di molti suoi simili. La tragedia divenne nota come il massacro di Wound Knee, ginocchio ferito, e rimane uno dei capitoli più dolorosi della storia dei popoli indigeni degli Stati Uniti. Oh, sapete che vittoria! Spot Elk viene ricordato non per aver cercato il conflitto, ma per aver tentato di proteggere la sua comunità quando le opzioni pacifiche stavano rapidamente scomparendo. La sua storia continua a ricordarci il costo umano della paura, dell'incomprensione e della fiducia tradita, e di un leader che scelse la speranza anziché la guerra, persino nei suoi ultimi giorni. E gli anziani nativi insegnavano che il grande nemico dell'uomo non viveva fuori. E adesso ascoltatemi. Viveva dentro. La paura di fallire, la paura di essere giudicati, la paura di perdere, la paura di cambiare. Molti credono di essere liberi, ma continuano a vivere seguendo le proprie paure. Per questo il vero guerriero non combatteva gli altri, combatteva ciò che lo teneva prigioniero. E noi combattiamo per ciò che ci tiene prigionieri? No. Perché la libertà non nasce quando controlli il mondo, nasce quando smetti di essere controllato dalla paura. Mamma mia, che parole potenti. Il mondo moderno ti fa credere che vali per ciò che produci. Ma avete capito? Vali per ciò che produci, mamma mia. Allora Faustino scrive: se vuoi perdere un chilo devi tagliarti i capelli, Ettore. So che ci metti il sorriso, caro Faustino. Un saluto al mitico Fabio Taurin. Faustino, certo, sei in ascolto, sicuramente ti saluterà, caro Faustino. Daniele mi scrive: ciao Ettore, generoso portatore della parola dei nativi americani, ti ho scritto su Telegram lunedì, Renzo mi ha detto che sei passato al mercato. Sì, è stato là 5 minuti. Ciao Ettore, generoso portatore, vabbè, questo l'ho letto. Allora, ciao Ettore, bentornato, ho sentito la tua mancanza, grazie Walter. Com'è andata la tua avventura? Te la racconterò, caro Walter. E poi ciao Ettore, di nuovo tra noi, bentornato Max 58, grazie Max. Cantone Nord, messaggio privato: non posso parlarne, sono cose che sto gestendo con la forza che non sapevo di avere. Comunque sono nella fase conclusiva, il più è passato, la prossima settimana si volta pagina e poi mi serve una settimana per stabilizzazione. Forza Marica, forza, dai, che ci sei ormai. E infatti ti sento, sai, ti sento da queste parole la tua potente energia. Bene. Continuate pure a scrivermi, che mi fa piacere. 334 71 02 672. E una gran parte della storia umana, diventare anziani significava acquistare autorevolezza. È vero. Non perché gli anni rendessero automaticamente saggi, ma perché l'esperienza accumulata aveva un valore che la comunità riconosceva. Ecco, in tante culture dei nativi del Nord America, una persona non smetteva di essere importante, quando non poteva più cacciare.
combattere o contribuire fisicamente come un tempo. Anzi, spesso era proprio allora che il suo ruolo diventava ancora più prezioso. Gli anziani custodivano memoria, esperienza, racconti, insegnamenti e prospettive che nessun giovane possedeva. Erano il collegamento vivente tra le generazioni e non venivano valutati per ciò che producevano in quel momento, ma per ciò che rappresentavano all'interno della comunità. Oggi viviamo in una società che misura quasi tutto, no? Misura il rendimento, la produttività, l'efficienza, i risultati, la crescita e la performance. Sentite questa parola, la performance. Oh, è importante, sai, ha delle performance molto belle. È un sistema che ha permesso enormi progressi, ma che spesso produce anche una conseguenza più sottile. L'abitudine a valutare gli esseri umani con gli stessi criteri che utilizziamo per valutare le cose. Così molte persone finiscono per identificare il proprio valore con ciò che fanno. Si sentono importanti quando producono, quando raggiungono obiettivi, quando vengono riconosciute, quando riescono a dimostrare la propria utilità. Ma cosa accade quando la vita cambia direzione? Quando arriva una malattia, una perdita, un fallimento, la pensione o semplicemente il passare del tempo? Sì. Non è che anch'io, sai, sono rimasto coinvolto in queste cose, devo riconoscere. Adesso, con il tempo, ho capito queste cose. Sono dovuto passare degli anni per capire che ciò che i nativi mi hanno insegnato era la pura e vera verità. Per molti in quel momento emerge una domanda silenziosa, dolorosa: se non riesco più a fare ciò che faceva prima, valgo ancora allo stesso modo? Forse è una delle ferite più profonde del mondo moderno, che nasce proprio da qui: aver lentamente confuso il valore di una persona con la sua utilità. Eppure basta la vita per accorgersi che le persone che ci hanno segnato di più raramente sono quelle che hanno prodotto di più, sono quelle che ci hanno insegnato qualcosa, che ci sono state accanto nei momenti difficili, che ci hanno trasmesso forza, amore, coraggio o memoria. Qualità che non possono essere misurate con un numero, che non compaiono in nessun bilancio. Avete capito? Molte culture dei nativi d'America avevano compreso che il valore umano non coincide con la capacità di produrre. Una comunità può ammirare la forza, la velocità o l'abilità, ma non può sopravvivere senza memoria, relazioni, esperienza e, sapete poi cosa? Saggezza. Saggezza. Forse è per questo che una delle domande più importanti non è quanto produciamo, ma cosa rimane di noi quando smettiamo di produrre. Perché una persona non dovrebbe avere valore perché è utile, dovrebbe essere utile perché ha valore. Mamma mia, fate vostre queste cose, fatele vostre, che sono qua per... Ciao Etere, lo sai cosa significa il tuo nome? Significa colui che sostiene, colui che difende. Grazie Alessandro, sai che non ho mai fatto una ricerca sul mio nome, però grazie, perché un po' mi appartiene colui che sostiene e colui che difende. Grazie Alessandro. Vedi i nostri ascoltatori che potenza che hanno. Invece sapete una cosa,
il consiglio degli anziani. Oggi no, associamo il valore alla velocità e anche per perdere la vita magari, mi raccomando, attenzione. Più veloce, più aggiornato, più nuovo, quasi sempre. Per molte invece culture dei nativi esisteva invece, sapete, una domandina un po' diversa. Chi ha già attraversato questo cammino? Perché l'esperienza era considerata una forma di conoscenza. Non l'unica, ma una delle più preziose. Gli anziani non erano rispettati semplicemente per l'età. L'età da sola non basta. Erano ascoltati perché avevano vissuto, avevano visto stagioni tornare, avevano osservato errori ripetersi, avevano assistito alle conseguenze di decisioni che gli altri avevano dimenticato. Per questo il loro ruolo era importante. E non decidevano sempre, non comandavano sempre, ma venivano ascoltati. Noi lo facciamo con i nostri anziani, punto di domanda. Perché portavano qualcosa che nessuna fretta può creare, la prospettiva. Oggi stesso cerchiamo risposte immediate. Un consiglio veloce, una soluzione rapida, ma alcune domande richiedono qualcosa di diverso. Richiedono tempo, memoria, esperienza. E invece per molte nazioni dei nativi il consiglio degli anziani non serviva a conservare il passato, ma serviva da evitare a ripetere gli errori commessi. E forse proprio questo che oggi appare così attuale. Viviamo in un mondo che celebra continuamente ciò che è nuovo. Ma il nuovo non è sempre saggezza, cari miei. A volte è soltanto novità. Novità, novità. Che macchina nuova c'è? Che macchina nuova c'è? Pensate ai problemi che hanno molte persone al giorno d'oggi. La saggezza, cari miei, invece, ha bisogno di anni, di ascolto, di osservazione e anche, purtroppo, di errori attraversati. Forse è questo che gli anziani non venivano considerati persone da superare. Venivano allora considerati persone da consultare, perché chi ha camminato più a lungo spesso vede spesso sentieri che gli altri ancora non hanno notato. E forse la domanda che vale la pena di farsi è semplice: quando hai un problema importante hai cercato la risposta più veloce o la più saggia, punto di domanda? È non solo un gesto, solo un modo per ricordare che alcune delle risposte più preziose non arrivano da chi parla più forte, ma da chi ha avuto il tempo di comprendere. Mamma mia, io ho visto così proprio, facendovi assaporare qualcosa di molto bello. Ettore, ti piace la cantante irlandese Enya? So che è una fautrice della musica celtica, alcune anche di origini antiche. Di lei mi piace in particolare Storms in Africa. E sai che ha compiuto 63 anni proprio l'altro giorno, la carissima Enya. Caro Daniele, ti do anche questa chicca. E grazie per il tuo messaggio. Sì, sì, mi piace tantissimo. Anche se magari in particolare io ascolto in genere tanta.

Eccoci qua. Mi piace così ogni tanto intervallare anche un po' di musica. Irochesi. È la lì che unì tutte le nazioni. I Irochesi erano un popolo del Canada. Ogni tanto sconfinavano, venivano anche in South Dakota, Montana soprattutto. E perché molte persone, no, immaginano che questi popoli nativi siano dei gruppi isolati, ma invece non è alla fine. Piccole tribù separate, indipendenti, un po' questo sì. Ma la realtà spesso era molto più complessa. Molto prima della nascita degli Stati Uniti, nel nord-est del continente esisteva una grande alleanza, una confederazione, un'unione di nazioni, gli Haudenosaunee, sentite questo nome, gli Haudenosaunee, più conosciuti come gli Irochesi, i Mohawk, i Oneida, i Onondaga, i Cayuga e i Seneca. E poi più successivamente anche i Tuscarora. Erano tutte nazioni diverse, però avevano la lingua simile. Gli interessi però non erano identici, eppure erano tutti uniti. Non da un re, sapete, uno che comandava, no? Non da un esercito centrale, ma da un principio. E sapete qual è questo principio? Pensate un po', la pace. Pensate se i popoli fossero tutti uniti, senza confini, quanto bello sarebbe, no, avere la pace, perché cosa c'è di più bello della pace? Che la Russia adesso smettessero di fare la guerra all'Ucraina e l'Ucraina smettesse di fare la guerra alla Russia, quanto bello sarebbe unirsi nella pace tra fratelli. E secondo questa grande tradizione ci fu un grande pacificatore a promuovere proprio l'unione tra i popoli che per lungo tempo avevano vissuto conflitti e soprattutto rivalità, perché più o meno era quello. Ma l'obiettivo, sapete, non era quello di creare un impero, era di creare equilibrio. Per questo nacque la grande legge della pace che ci vorrebbe anche adesso qua. Un sistema, no, che stabiliva regole, responsabilità e modalità di decisione. Le questioni importanti richiedevano confronto, ascolto, consenso, ma mai velocità, ma stabilità. Ed è proprio questo che rende questa confederazione Haudenosaunee cosa straordinaria. Non perché fosse perfetta, ma perché dimostrava qualcosa che anche noi spesso dimentichiamo. L'unità non richiede uniformità. Puoi essere diverso e collaborare, puoi mantenere la tua identità e costruire qualcosa insieme. Per secoli questa alleanza contribuì a mantenere le relazioni, commerci e stabilità in una vasta regione del Nord America, che era il Montana. E ancora oggi continua a crescere una parte fondamentale dell'identità degli Haudenosaunee. Pensate, questo nome è un po' particolare. Forse è per questo che la loro storia rimane ancora adesso così attuale. Mi piacerebbe fare un bel giro all'interno del Montana, perché io ci sono stato, ma mi sono limitato ai confini dove c'è stata la grande battaglia del Little Big Horn. È perché viviamo in un tempo in cui le differenze spesso sono viste come ostacoli.
Gli Audazo Nassau ne ricordano invece una possibilità diversa: trasformarle in forza. E non solo con un gesto, sono un modo per ricordare che alcune delle costruzioni può durare nella storia e non sono nate dall'obbedienza, sono nate dalla collaborazione.

Eccomi qua. Sapete, non tutte. Fortunatamente c'è stata anche qualche vittoria dei nativi americani, per fortuna. E che questa poi, sapete, i bianchi non li hanno mai fatta passare, no? Però c'è stato questo episodio, no? Molto straordinario nella storia della frontiera, no? Che la maggior parte delle persone non conosce questa storia, perché non ne hanno mai parlato. Sapete, quando perde l'esercito americano, vuoi che ne parlano, no? Allora tutti zitti e via, no? Eppure però c'è questa nazione nativa che entrò in guerra proprio contro l'esercito degli Stati Uniti e vinse, costringendo poi il governo ad abbandonare i propri forti e a firmare un trattato alle condizioni dettate dai nativi. Si trattò della guerra di Nuvola Rossa, Red Cloud War, combattuta tra il 1866 e il 1868. Pensate, nella regione del fiume Powder tra il Wyoming e il Montana. Il capo Oglala Lakota, Nuvola Rossa, guidò una coalizione, no, di Lakota, Cheyenne e Arapaho contro un tentativo dell'esercito di costruire e presidiare il Bozeman Trail, che era una direzione, no, una via diretta ai giacimenti auriferi del Montana, che attraversava zone di caccia fondamentali per l'alimentazione dei nativi. E così nel dicembre del 1866 alcuni guerrieri, guidati in parte da un giovane cavallo pazzo, Grazy Horse, attirarono un distaccamento di soldati fuori da Fort Phil Kearny e annientarono l'intero contingente in quello che l'esercito definì, pensate un po', il disastro Fetterman, questo carognoso colonnello Fetterman. E pensate, fu la peggiore sconfitta subita dall'esercito nelle grandi pianure fino a quel momento. E la pressione non venne mai meno che nel 1868 gli Stati Uniti cedettero, accettando di abbandonare i forti lungo il percorso e riconoscendo una vasta riserva che includeva le sacre Black Hills. I soldati lasciarono la zona e i Lakota diedero alle fiamme i forti ormai vuoti. Fu una vittoria rara, capite? Rara e totale, anche se la pace così ottenuta purtroppo non sarebbe durata così a lungo, perché purtroppo le meravigliose Black Hills sono ritornate a parco degli Stati Uniti d'America e quei pochi indiani li hanno riversati in una delle peggiori riserve del South Dakota, che è Pine Ridge, che vi racconterò, sapete, tante di queste storie. E infatti molti si chiedono perché una storia così raccontata della frontiera, che secondo voi, no, che mi state ascoltando, questa vittoria netta degli indiani non veniva mai insegnata o portata a conoscenza, se non di rado, insomma. Perché, sapete, gli anziani nativi insegnavano che non tutto ciò che è importante può essere visto.
Allora, cari miei, puoi guardare una persona e non conoscerla. Puoi guardare una montagna e non comprendere la sua grandezza. Puoi guardare il cielo, ma non accorgerti della sua immensità. Perché vedere non significa capire. La vera visione nasce dentro di noi. Ed è per questo che gli uomini di medicina non cercavano soltanto ad occhi aperti, ma cercavano anime sveglie. Sì.

Bellissima questa canzone, vero? Straordinaria. Si chiama Sorry Flower. Chiede scusa ai fiori che vengono recisi, ed è cantata da Shirau. Ho una comunicazione di servizio che mi hanno appena portato. Pensate che bello, sono insieme a voi anche venerdì dalle 15 alle 18. Ecco, se vi fa piacere porterò tante altre novità. Che insomma, sapete che non vi ho raccontato niente ancora del mio viaggio, perché lo voglio fare a step, come si suol dire, ma vedrete che alla fine il risultato ne conseguirà qualcosa di molto bello, di cose molto curiose. È meno 5 alle 10 adesso. Vi lascio, ma resterò in radio con la Lili, che è in compagnia del nostro mitico Gianni delle Api, che ho anch'io qualcosina, ho preparato qualcosina, perché ho visto delle cose sia in America che anche in alta montagna. Poi gli chiederò alcuni particolari, ecco. Comunque adesso, fra poco, un paio di minuti, partirà la pubblicità, e intanto ascoltiamoci ancora la musica di Shira. È Howard e Doc con Meltdown. Città bellissima. Allora, infatti non è buono insistere per sapere, Ettore, quando lo vorrai racconterai cosa ti fa più piacere a condividere. Ma certo, Marica, è per questo che sai buttare tutto là su un colpo, no? Tutte queste cose che mi sono successe, queste novità che ho visto, e buttarle là tutte, spiattellarle tutte una volta, non lo trovo neanche giusto, ecco. Ma anche rispettoso, perché sapete che adesso io non so questa mattina, ma ho dato l'indirizzo della radio anche in South Dakota e loro mi possono ascoltare in streaming, però certo non capiscono la nostra lingua. Però io adesso starvi qua a parlare così, che poi insomma non ho proprio neanche tutta la capacità di capire tutte le parole in inglese, perché io, sapete, lo sto ancora studiando, però mi faccio intendere, insomma, ecco. Bene, ma magari ascolteranno un po' di musica e magari ascolteranno la mia voce in South Dakota, precisamente proprio a Pine Ridge, questa riserva proprio così, che da un lato ci sono anche delle cittadine tipo Kyle, tipo Porcupine, in cui io ho scorazzato un po' di qua, un po' di là, perché ci sono dei bei negozietti, sapete, a me, dove ci sono queste cose molto carine, oppure anche andare in alcune famiglie che loro poi ti vendono i braccialetti, gli orecchini. Ecco, preferisco a far guadagnare qualche soldino a loro piuttosto che comprarlo nei negozi, che ci sono qualche passaggio in più, insomma. Bene, dai, allora mancano pochi minuti e ascoltiamoci ancora un po' di

Ecco, leggo questo messaggio di Mari. Bentornato Ettore, hai fatto il carico di esperienze che ascolteremo con interesse. Buona giornata. Grandissima Mari, grazie. Ma avete sentito, io sono qua venerdì praticamente di venerdì 10 e sono qua dalle ore 15 alle ore 18. Ho 3 ore tutto per voi. Va bene? Ecco, adesso sì, mancano proprio pochissimo alla pubblicità. Un abbraccione a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi mercoledì 8 luglio, giornata un po' così, un po' sembra grigetta, però secondo me è solo afa. E come ogni mercoledì, secondo mercoledì del mese, con noi il nostro amico Gianni.
1: Ciao,
0: Gianni delle Appi.
1: Ettore che è rimasto.
0: Ettore che è rimasto a farci compagnia, e Gianni avrà un po' di cose da raccontarci anche lui, a parte Ettore, che per Ettore invece, per le sue cose, ci sarà anche venerdì prossimo dalle 18, no dalle 15 alle 18, ecco come abbiamo comunicato. Intanto vi saluto tutti, un ben trovati stamattina, e andiamo a leggere le nostre iniziative. Intanto, allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto perché è una cosa molto importante: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, credito cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi Cine Gamma 5 presenta... Ah, ecco sì. Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa, no, controllavo la data che fosse quella giusta, meridionale, perché Cine Gamma 5 c'è stato qua anche ieri sera. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Avete capito, ragazzi?
1: Ah, sì,
0: allora, tutto questo molto interessante è per martedì prossimo 14 luglio ore 21:30 in sede radio. Ecco, martedì prossimo alle ore 21:30. Poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga e il menù è questo: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Tutto questo per euro 20. Non vi dico le reazioni che sta avendo il nostro Fabio in questo momento, ma chi lo conosce sa benissimo di che cosa si tratta. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni chiamate il 329 00 38 988. Ripeto il numero di Luca, 329 00 38 988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Il nostro poeta, un poeta.
1: E Luca questo?
0: Questo Luca, sì, certamente, Luca. Lui che parla così, comunque sì, le prenotazioni. Allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione del testo, immaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Vanno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio, tutto minuscolo e tutto attaccato, @hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Ripeto il numero WhatsApp 347 7159 717. Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora AF Energie luglio e agosto non saranno qui con noi. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026.
1: È già passata quella.
0: Quella è già passata, dopo la cancelliamo. Sì. Sai, grazie Ettore, sì. La tua presenza vedi che è molto importante. Poi dal 22 al 29 agosto 2026, per cui cancellate luglio. Poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.energetica.it.

0: avanti.
1: No, io sono proprio,
0: libero stavolta.
1: No, invece io sono proprio
0: curioso,
1: interessato, no? Perché mi hai accennato prima, insomma, che hai visto le api presso i nativi. Adesso vorrei che tu mi raccontassi, e così magari,
0: beh, sai, con vivo interesse
1: commentiamo.
2: E dove anche?
0: Allora, con vivo interesse ho potuto notare questa cosa, perché sai che ne avevamo parlato, ma io ti avevo chiesto, ma che ci siano le api in South Dakota, ma che facciano il miele? E sai, però questa volta, siccome nel mio girare pensa che ho fatto 3000 chilometri in pochi giorni, guarda, credimi, perché là le distanze sono abissali, da una riserva all'altra, da un posto all'altro, e così ho buttato l'occhio e ho visto le arnie, e vedi, mi sono veramente incuriosito. Poi hanno un tipo di arnia molto diverso dalla nostra. Ecco, sono basse, piccoline, poi tu mi racconterai, perché sono così, da un'altezza di 20-25 centimetri, non belle alte come le nostre.
1: Sì, loro, gli americani usano un'arnia che si chiama Langstroth, sono moduli tutti uguali, cioè noi abbiamo il nido che ha una misura e poi sopra mettiamo l'altra parte che si chiama melario, che è un'altra, che è la metà praticamente. Loro invece, nido e melario, hanno la stessa dimensione.
0: Ma tu, cioè dicendomi così, significa che loro tirano fuori il melario, tolgono il miele, allora loro potrebbero, lo reinseriscono?
1: No, loro potrebbero utilizzare, e lo fanno in certi casi, utilizzare sia i favi da melario per recuperare il miele che anche quelli da nido. No, noi lo possiamo fare perché le attrezzature che abbiamo per estrarre il miele, lo smielatore, è predisposto solo esclusivamente per i telaini, diciamo, da melario, insomma, che hanno una dimensione ben precisa, che sono metà dell'altezza, no? Di quelli da nido, mentre loro, avendo questa combinazione che il melario è, la dimensione del melario è uguale al nido, loro possono prelevare il miele anche dal nido, e questa non è una cosa buona, insomma. Comunque
0: ma lo fanno così per raccogliere più miele, oppure sono sistemi che
1: non credo che è per ottimizzare più che altro il materiale, ecco, perché diventa più versatile tutto quanto, perché loro hanno una modalità di allevare le api molto diversa dalle nostre, insomma.
0: Infatti ho visto, sì. No, poi sai cosa che ho notato anche? Non ci sono una grande quantità di alveari, proprio erano moduli, posso chiamarli moduli, no? Così da al massimo ne ho contati 8 a posti, hai capito?
1: Questo significa che non è un'apicoltura intensiva, ma è un'apicoltura che serve a loro proprio per avere un po' di miele, ecco, e questo è buono.
0: E sai che una cosa molto interessante, che tu magari potrai anche raccontarci qualcosa, quest'anno c'è stata pochissima neve in South Dakota, ma proprio poca, che pensa che addirittura noi che raccogliamo delle erbe sacre per fare la cerimonia ce n'era pochissima, e loro probabilmente sul fatto che sai che la neve copre e fa poi sorgere qualsiasi tipo di fiore, di pianta, ecco, quest'anno col fatto che c'è stata poca neve probabilmente ci sono anche pochi fiori, poche come posso dirti, erbe che le api, o fiori che le api andavano a tirar sul miele.
1: È possibile, perché la neve secondo me porta due particolarità. La temperatura, le ore di, diciamo, alcune erbe o piante hanno bisogno di si chiama somma termica, che potrebbe essere calore e potrebbe essere anche freddo, d'accordo? Ecco, perché funzionino, perché germinano, perché diano frutti, hanno bisogno di questi elementi, e dopo l'acqua, no? Perciò poca neve, poca acqua, poca neve, poco dose di quella temperatura che hanno bisogno per germinare.
0: No, acqua non è che sia

0: carente il South Dakota, perché ogni tanto vedi, anch'io ne ho subito uno, quei thunderstorm, che sono thunderstorm, sai, uragani.
1: Ma quella è una cosa di momentaneo, non è?
0: Sì, è una cosa momentanea.
1: Cioè, un conto è, tu hai un metro di neve che si scioglie in un mese, due mesi,
0: sì,
1: e percola, no, una quantità di acqua, e un conto è che ne hai 50 centimetri nel giro di poco tempo, se ne va, dopo l'uragano scorre via. Cioè, l'acqua,
0: sì,
1: scorre via,
0: infatti scorre via, infatti non è che ci sia carenza di acqua in South Dakota, perché
1: ma sono proprio le condizioni, ci sono delle condizioni particolari, d'accordo?
0: Sai cosa, la cosa un po' così struggente, che pure loro parlano di cambiamento climatico,
1: vedi.
0: E siamo in uno stato in cui confina con il Canada, freddo, neve, pioggia ce ne dovrebbe essere in abbondanza. Ecco, per gli nostri ascoltatori che hanno seguito le battaglie che ha fatto Enrico Giannini, pensa che anche là ci sono le scie chimiche. È uno stato che non ha proibito il passare degli aerei, hai capito? Mm-hmm. Dove che invece in qualche stato in America non possono rilasciare, certo, quella porcheria, sai che noi ne abbiamo tanto parlato in radio, insomma,
1: certo,
0: delle scie chimiche. Ecco, queste insomma sono un po' delle curiosità, delle chicche. Ma quello che volevo chiederti, insomma, tanto anche per far ascoltare i nostri ascoltatori, allora, siccome che io sono 24 anni che vado su a Celtica, è una festa che fanno a Courmayeur, in una valle bellissima a 1600 metri di altezza in mezzo a un bosco, e là c'era l'apicoltura, le querce, non so se ne hai mai sentito.
1: No.
0: È un'azienda che fa miele biologico su in Val d'Aosta. Tu sicuramente sarai molto curioso di conoscere questa cosa. Beh,
2: portalo con te.
0: Sarebbe sì, perché lui diventerebbe scambiare gli interessi proprio per questa, diciamo, sono dei ragazzi giovani, pensa te. Quest'anno per la prima volta, caro Gianni, hanno fatto il miele di lampone, ed è una cosa rarissima, mi hanno detto.
1: In Val d'Aosta.
0: In Val d'Aosta.
1: In Val d'Aosta.
0: Adesso tu potresti farci un bel ragionamento, perché loro io ne ho preso un vasetto da così, non so, sarà 300 grammi, non lo so, è molto dolce, però dicono che è la prima volta che riescono, che le api vanno, io non riesco a immaginare i frutti, i fiori del lampone.
1: Beh, il fiore del lampone non è molto appariscente.
0: Ma lo conosci, sì.
2: È quello bianco,
1: sì.
2: Piccolino?
1: Sì, è piccolino.
2: Sì, ho capito, allora.
1: Piccolino.
2: Lo conosco io.
0: Ma dai, io non li ho mai visti.
2: Perché a me piacciono i lamponi.
1: Allora, anche qui nelle nostre Dolomiti, e non solo le Dolomiti, dove è passato Vaia.
0: L'Aia.
2: Vaia.
0: Ho capito,
1: Vaia. Dove è passato Zaia. Ma lui ha fatto terra bruciata in
0: .
1: Comunque, dove è passata Vaia, che ha praticamente portato via ettari, centinaia, migliaia di ettari di bosco. Ecco, adesso la natura sta ristabilendo un equilibrio, e la prima essenza che spunta è il
0: lampone.
1: Il lampone. E nelle Dolomiti, ma anche in altopiano di Asiago, ad esempio, stanno producendo un sacco di miele di lampone.
2: Vedi.
1: Il lampone arriva tranquillamente fino a 2000 metri, da 1000 a 2000 metri. Si adatta benissimo, insomma. Sono appena tornato anch'io da un breve soggiorno in montagna, e ho visto, insomma, che anche a 2000 metri, insomma, si sta riproducendo molto bene, nonostante ad esempio in alcune zone non ci sia stato il passaggio di vaia, ma fossero libere ad esempio da vegetazione, però anche lì si sta riproducendo, perché vuol dire che la vegetazione è salita di quota e di conseguenza poi anche i semi cadono e li vengono portati dagli uccelli,
2: sì, no? Sì, sì,
1: e si sta veramente diffondendo parecchio lì in Valle d'Aosta. Bisognerebbe vedere cosa è successo, perché anche lì il disboscamento a volte dà spazio a queste essenze, oppure il clima, ecco, oppure il clima, può che anche il clima favorisca questa fioritura.
0: C'è stata abbastanza neve, mi hanno detto, quest'anno in quella zona là, e anche ci sono state delle valanghe che proprio nella Val Venì, dove vado io, ha portato via qualche centinaio di abeti,
1: ecco,
0: e larici.
1: Il lampone è favorito da questo.
2: Sì,
1: La valanga che pulisce, no? Pulisce, insomma, porta via tutto, e il lampone è il primo, è una delle piante pioniere, no? Cioè, si insedia lui e dopo di conseguenza si insedia anche altro, no? Perché prepara il substrato, prepara le condizioni perché poi si insedino altre specie. Però se le zone, insomma, adesso chi gira in montagna, insomma, lo sa, lo vede, insomma, se le zone che sono frequentate dalle slavine, dalle sì, valanghe, sono ricche di lampone, perché proprio se è un posto da valanga o da slavina, tiene sempre pulito e c'è solo lampone.
0: Però certo, io non conoscevo, tu sei un grande conoscitore di questo mondo dei mieli, però io non l'ho mai visto qua il miele,
1: perché non è nostro, insomma.
0: Ah, vedi,
1: no.
0: Però sai cosa che mi hanno anche detto? Quest'anno, per esempio, c'è una carenza incredibile di mirtillo, e quel poco che c'è è molto piccolo.
1: Questo l'ho visto anch'io, difatti, ripeto, sono appena tornato da un giro e non ho visto mirtilli. Non ho visto mirtilli, anche in zone dove veramente era rigoglioso come vegetazione, non c'erano mirtilli proprio.
0: Ma è dovuto proprio ai cambiamenti climatici, alla neve, alle temperature, insomma, è tanto per far sapere i nostri ascoltatori.
1: Questo non lo so, perché non essendo lì, abitando in montagna, non riesco a non conosco la cosa. L'anno scorso, ad esempio, più o meno, un po' più tardi, verso la fine di luglio, attraversando una prateria alpina dove il mirtillo era veramente basso, perché la zona è spazzata dal vento e le piante di mirtillo sono alte al massimo 10 centimetri, era pieno, ma pieno, cioè c'erano più mirtilli che foglie. Ecco,
0: ho visto come li raccolgono, c'è tipo un rastrello.
1: Un pettine, sì.
0: Pettine, pettine, sì. Si chiama. Sì. Ma dimmi te, ma la tua produzione di miele, proprio il tuo, com'è andata quest'anno?
1: Ma adesso veramente è un mese che non vado a
0: addirittura
1: vedere.
0: Addirittura?
1: Sì, mi ero proposto di andare una di queste mattine a fare un giro e vedere. Sì, c'è qualcosa, insomma, ecco, sono contento perché rispetto agli anni scorsi, insomma, qualcosa in più c'è, insomma. Hanno fatto il miele primaverile che adesso porterò prossimamente per il gas di settembre,
0: perché io
1: per il gas di settembre ci sarà quello primaverile.
0: Ricordatevi ai gas, il miele di Gianni Stoppa è qualcosa di eccezionale.
2: Sì.
0: Io non uso più lo zucchero, guarda, credimi, adesso non è per farti pubblicità, Gianni.
1: Sì,
0: ma...
1: no, che odio, insomma, ecco. Sì, no, proprio odio la pubblicità.
0: Lo so, però insomma, dai, si può, no, Lili? Si può.
2: Beh, certo.
0: Ecco, allora, sì. Il consenso di Lili. Ma vabbè,
2: settembre in poi avremo i gas di nuovo.
1: Sì, sì, ecco, lì lo porterò, insomma. Sì, io sono contento, anche se le produzioni sono veramente cambiate drasticamente.
0: Perché tu non sei per le grandi quantità, vero?
1: No, io accetto quello che loro mi danno, d'accordo? Cioè, se c'è, lo porto a casa, se non c'è, non è che le spingo a fare quello che non posso. Anzi, proprio ieri sono andato a visitare un apiario. che non è mio ma è un apiario che gestiamo assieme ad un gruppo, e c'era una famiglia che proprio non aveva miele nel nido e l'aveva portato nel melario.
0: Ah.
1: E ho tirato via il melario perché adesso insomma abbiamo ancora un paio di mesi che se riescono a trovare qualcosa per loro sarà la risorsa per l'inverno. Ho dovuto tirarlo via perché ci sono queste famiglie anomale, e questo purtroppo deriva da selezioni che sono state fatte dagli apicoltori, insomma, e siccome le mie api sono libere come le api di tutti gli altri ma non seleziono, è probabile che abbiano diciamo appreso geneticamente uno di questi comportamenti, cioè quello di portare il miele esclusivamente nel melario e non tenerlo nel nido. Cioè, i grandi allevatori, i grandi produttori di miele che praticano ad esempio il nomadismo selezionano questo tipo di ape, cioè quelle api che portano il miele esclusivamente nel melario.
0: Interessi proprio,
1: sì, certo,
0: meri interessi.
1: Sì, dopo quando tornano a casa devono dargli l'alimentazione artificiale.
0: Come qualità, Dani?
1: Ma tu prova a immaginare una vacca in stalla che produce 50 litri di latte al giorno e una al pascolo che ne produce la metà. Secondo te la qualità è uguale?
0: Nel miele.
1: Adesso noi analizziamo gli zuccheri, d'accordo? Cioè se prendiamo un qualsiasi tipo di miele e lo analizziamo, dentro ci sono zuccheri, va bene? Uh-huh. C'è glucosio e fruttosio, poi dopo che ci sia più glucosio e più fruttosio dipende
0: dal tipo di fiori.
1: Va bene? Quello misuriamo e dopo alcuni enzimi, va bene, dei parametri che servono per più o meno per capire l'età del miele, ma non c'è solo quello, d'accordo? Non c'è solo quello. Un grande studioso di api, un certo Jungertaus, che io ammiro ed apprezzo veramente perché è un grande osservatore, nonostante sia uno scienziato, è andato oltre ciò che vede, d'accordo? E lui addirittura afferma, allora noi sappiamo che le api hanno una memoria, d'accordo? Ogni famiglia acquisisce delle informazioni e queste informazioni restano nell'alveare, ma lì non c'è un hard disk dove vengono inserite, d'accordo? Perché se noi qui in radio raccogliamo delle informazioni e ognuno di noi raccoglie un'informazione, per lasciarla qui la deve depositare in qualche parte, o scritta su un libro o in una informazione elettronica, mm-hmm. d'accordo? Però resta collocata da qualche parte. Su un libro, su un quaderno la possiamo leggere, resta lì, la possiamo leggere tutti, da un supporto elettronico la possiamo prelevare attraverso diciamo il sistema, no? Ecco, nell'alveare le informazioni restano, perché lì le api vivono poco, però le informazioni che sono state raccolte restano nell'alveare. Questo Jungertaus, lui si fa delle domande e fa anche e ipotizza anche delle possibili informazioni. Cioè lui dice nell'alveare che cosa abbiamo di stabile e di variabile? Abbiamo i favi, d'accordo, che sono stabili, e di stabile ma con certe variabili è il miele. Va bene, cioè il miele contiene delle informazioni per le api, d'accordo? E i favi altre informazioni, perciò l'ape quando torna a casa e preleva un po' di miele perché ha bisogno di energia, in quel po' di miele che assume c'è una serie di informazioni, d'accordo, che lei riceve per l'organizzazione, per tutta la situazione, insomma, dell'alveare stesso, insomma, ecco. Perciò nel miele ci sono delle cose che non possiamo misurare, d'accordo? Non possiamo misurare. La qualità del miele non dipende solo dal posto dove è stato prodotto, dipende da tantissimi fattori.
0: Ma quante
1: un animale
0: cose,
1: stressato,
0: sai,
1: un animale stressato genera sostanze che non sono uguali a quell'animale che ha vissuto in modo, diciamo, più dignitoso, insomma, ecco.
0: Voglio farti una domanda che forse è una domanda curiosa anche per gli ascoltatori. Ci sono 10 alveari. Un'ape esce da un alveare, quando ritorna, ritorna su quello o va anche sugli altri?
1: Allora, in teoria dovrebbe tornare su quello, va bene, però ci sono delle situazioni che potrebbero indurla ad entrare anche in un altro, e si chiama deriva, d'accordo? Che potrebbe essere, non so, arriva la sera, d'accordo, e la fonte di nettare o di polline è molto lontana, d'accordo? Arriva la sera, questa torna carica e stanca e si infila dentro il primo alveare che trova, che sono di solito quelli di testa, d'accordo? Rivolti verso la zona da cui arriva, perciò potrebbe essere a destra o a sinistra, dipende da dove arriva o da dietro.
0: Interessante.
1: D'accordo? Ecco, questo, questa che arriva e diciamo entra in deriva, viene accolta perché porta un qualche cosa, non è l'usurpatrice che entra e va a rubare, no? Siccome porta qualche cosa, beh, insomma, sei carica, vieni e ti accettiamo, insomma, ecco, succede questa cosa, e a volte noi lo notiamo perché gli alveari di testa sono quelli proprio che spesso sono quelli più carichi esatto, sì, sì.
0: Interessante, ecco.
1: Dopo potrebbe essere anche l'altro aspetto negativo, nel senso che l'ape esce e trova un problema, ad esempio un principio attivo, una sostanza che nuoce, induce stanchezza, lei arriva verso l'alveare ed entra nel primo che trova perché proprio non ce la fa più, insomma, anche questo succede, e lì da queste, diciamo, osservazioni notiamo se c'è un avvelenamento o altre cose proprio in quelli di testa.
0: Un'altra domanda, perché io non posso tacere, cavolo. Allora, parlo sempre del South Dakota.
1: Sì.
0: Non ho visto tanti fiori, ti dico la verità. Ipotizzo, caro Gianni, che loro nei momenti di gran caldo c'è una medicina che ci danno da bere, non è droga, c'è una medicina, perché loro buttano questi fiori, stai attento, nell'acqua, l'acqua è amarissima e noi gioco forza perché non possiamo bere acqua per 4 giorni, la beviamo. Ti chiedo, questi fiori che incidono nell'acqua, che sono amarissimi, se le api vanno, possono coincidere col miele amaro oppure no? Non so, so che forse è una domanda un po' particolare.
1: Dipende, perché potrebbe essere che l'amaro è dato dal petalo, no? O dalla parte verde, e il nettare potrebbe essere un'altra cosa. È come dire, non so, io annuso la rosa e certe, ci sono delle rose che producono anche un po' di nettare, ma non è detto che specialmente quelle selvatiche, no? Ma non è detto che sento il miele con il profumo di rosa, d'accordo? Ecco,
0: okay.
1: non c'è, a volte non c'è relazione.
0: Okay.
1: Ad esempio il corbezzolo, che è un fiore, un frutto gradevole, insomma, no?
0: Sì.
1: Non eccessivamente dolce, e il miele è amarissimo.
0: E ha qualche specificità questo miele?
1: Ma tutti, allora, guarda, qui abbiamo un problema a livello italiano,
0: ecco.
1: No? Che veramente siamo un popolo fantastico,
0: ma
1: siamo,
0: non conosciamo.
1: Un popolo che ha inventato tutto quello che trovi in giro per il mondo, l'abbiamo inventato noi, d'accordo? Italiani, diciamo, il massimo livello di cultura è massimo, insomma, un buon livello di cultura è la base, è proprio dell'Italia, insomma, e tutte le tecnologie elettroniche sono partite tutte da qua,
0: si,
1: no?
0: Pensa che la SIM è stato un italiano,
1: allora,
0: in inventarla.
1: Allora, abbiamo anche in apicoltura, abbiamo un'opportunità, che questo non è un merito nostro, no? Abbiamo un territorio eccezionale che parte dalle Alpi e entra con la punta, no, e le isole in mezzo al Mediterraneo. Immagina quanta biodiversità c'è. Ecco, noi riusciamo a selezionare 70 monoflora, 70 tipi di miele diverso, se lo vogliamo, no? E sono stati documentati, sono documentati. Ecco, questa grande biodiversità di questa sostanza, del miele, viene valorizzata solo dal punto di vista dal fatto che io riesco a selezionare, d'accordo? Ma non è mai stato non sono mai state ricercate le qualità di questi mieli. Se ci fosse da parte diciamo dell'Italia, no? dei nostri governi, la volontà di valorizzare le nostre peculiarità, anche qui saremo nei primi posti nel mondo. E invece dobbiamo subire, ad esempio, un miele di Manuka, d'accordo, che arriva dalla Nuova Zelanda, a 80 euro $80 al chilo, perché ha delle proprietà particolari, ma non è detto che noi non abbiamo un miele con le stesse proprietà. Lì le hanno cercate, hanno fatto un buon marketing. Ecco che quel miele è valorizzato al massimo, ma sicuramente noi ne abbiamo
3: di migliori,
1: una infinità, ma non, la ricerca non ci aiuta, d'accordo? La ricerca non ci aiuta, ecco. E questo è un peccato,
0: perché non è business, non sono soldi, capito?
1: Ecco, e allora banalmente il miele viene utilizzato per dolcificare il tè, la camomilla,
0: oppure arriva dalla Spagna un chilo 3,50 euro.
1: Sì, ma dopo arriviamo agli assurdi, insomma. Guarda, ho letto un report recentemente: il 45% dei mieli che circolano in Europa, non in Italia, però insomma arriva anche qua, il 45% sono mieli adulterati, il 45%, d'accordo?
0: Quasi metà.
1: Sì, perché noi qui, insomma, allora il produttore diretto, il piccolo apicoltore, non credo faccia questo, no? Però la grande distribuzione, i confezionatori, lì bisogna stare attenti, insomma, no? Le grandi catene, questa roba qua, bisogna stare veramente attenti. Ma il produttore diretto, il suo miele dovrebbe essere miele. Poi dopo come tratti le api, questo non voglio indagare, no? Però diciamo a livello di prodotto dovrebbe essere garantito. Però il resto dell'Europa, che produce molto meno miele di noi, oddio, boh, ci sono poi zone dove ne fanno delle grandi quantità, ad esempio alcuni paesi dell'est ne producono tonnellate che poi arriva qua, insomma arriva dappertutto. Ecco, quando ci sono queste grandi produzioni, sono poi dopo sono anche, come si può dire, favoriscono poi dopo l'adulterazione, capito? Perché nella massa
0: sembra che sia un ottimo produttore di miele.
1: La Grecia è un ottimo produttore di miele, e diciamo che assomiglia un po' all'Italia. Sono un ottimo, ma non fanno grandi quantità, d'accordo? Loro valorizzano molto il loro prodotto, costa il miele, giustamente il miele greco, bisognerebbe vedere il territorio. Oppure io avevo un amico, perché non, ormai sono è un anno, più di un anno, due anni che non lo sento, palestinese.
2: Ah già, è vero.
1: Che loro, il miele, la produzione maggiore è il timo, hanno un tipo di timo, e loro puntano su quella fioritura. Ecco, il loro timo veniva venduto a $30 il chilo, d'accordo? Ma è giusto, perché non fanno delle tonnellate, d'accordo? Fanno quello che poca roba, insomma, no? È giusto che venga valorizzato in quel modo, tutti quei paesi lì, compresa anche la Grecia, insomma, il miele di timo è quello, diciamo, più prodotto, dove c'è caldo
0: e quel timo. Fioretto viola vero piccolino,
1: dipende dal tipo di timo, ce ne sono una infinità insomma di timi.
0: I poverini con quello che hanno subito in Palestina, adesso chissà se ne hanno lasciato a crescere.
1: Ma guarda, ma io ho, mi ha mandato delle foto, e delle
0: meglio
1: foto,
0: di no.
1: Mi ha mandato delle foto diversi anni fa, e mi sono sempre chiesto come fanno le api a produrre il miele, cioè tu vedi solo pietre, no? Eppure producono il miele. Ecco, immagina che adesso hanno distrutto, devastato un territorio, e chissà quando si riprenderà questo territorio, comprese le persone. Adesso il mio amico lì, l'ultima. Ho visto che ha aperto il messaggio, però probabilmente non ha il coraggio di rispondere, insomma, probabilmente sono super controllati.
2: No, assolutamente.
0: Ci sono messaggi?
2: Sì, ci sono dei messaggi, poi devo leggere, anzi lo leggo subito, sì, perché ho paura. Allora, Barbara, mi raccomando, se sei ancora all'ascolto, prendi carta e penna, che adesso ti detto questo numero, questo IBAN. Allora, Fabio ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. E l'IBAN, te l'ho detto subito, visto che probabilmente l'avevi messo giù male, l'IBAN è IT94Y08 327 629 6, poi hai 7 zeri di fila e alla fine 801515. Spero tu sia riuscita a scriverlo. Va bene, ecco, questo qua io l'ho trovato nelle ultime pagine, per quello non l'ho letto. No, vado fuori io, Fabio. Sì, va bene. L'ho letto, l'avevano messo nelle ultime pagine del libro delle iniziative. Perciò prego i nostri signori conduttori assolutamente di lasciare quei fogli come sono, in modo che tutti vengano letti.
0: Io l'ho letto.
2: Ecco, perfetto, va bene. Allora, Ettore, se vuoi tu, sì, perché devo uscire un momento.
0: Va bene.
2: Se vuoi.
0: Sì, vai.
2: Ecco, va bene.
0: Vai, noi continuiamo.
2: Ecco, no, intanto fra poco più di 10 minuti.
0: Noi continuiamo intanto con la trasmissione, e così, grazie, ne approfitto anche per leggere qualche messaggio. Qua c'è una. Non mandate audio, che non li facciamo sentire. Scusate, chi è questo? Mattia, non li facciamo sentire. Allora. Ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gianni Miele, ma non sono lamponi ma more. E sono proprio le piante pioniere che vanno a riformare il bosco. Grazie Angelo Montanaro. Beh, che ascolta già Angelo, però il miele che ho parlato io è di lampone, che poi siano le more che vanno a riformare il bosco. Adesso guarda, sentiremo Gianni, che lui è un esperto e va anche in montagna.
1: Le more non arrivano a 2000 metri, non lo trovi le more a 2000 metri, lì è lampone. Cioè, ecco. se vai in qualsiasi posto di montagna, gli apicoltori ti diranno che stanno facendo miele di lampone. D'accordo? Lo dicono tutti, insomma, non è che me lo sono inventato. E poi, insomma, le conosco, conosco il lampone, insomma, è lampone, non sono more.
0: Forse ci sarà anche un miele di more, non lo so.
1: Ma i rovi non arrivano a quella quota. I rovi stanno molto più giù.
0: Ecco,
1: sono arrivano in collina limite, ma non superano i 2000 metri.
0: Ecco, vedi Angelo, le more non superano i 2000 metri. Poi, allora, Andrea Sceriffo, ciao Lili e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cine Gamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro. Lo sto facendo, caro, chi è questo? Vabbè, insomma, Andrea Sceriffo, dai, scusa. Uso il miele adesso, dunque zucchero ne uso pochissimo, sei proprio pochissimo. Poi ciao parlatori che ci fate compagnia, noi vecchiotti decrepiti però sorridiamo sempre quando pensiamo al nostro caro Silvio che con la generosità, la sua grande generosità ci ha dato un Mila che non è amico di Trump come invece è l'Inter Adamo. Qua adesso la Lili è uscita, se non ti direbbe qualcosa. Allora, però, questo è per te, però il miele di corbezzolo è amaro, giusto? Punto di domanda, cosa gli dà l'amaro?
1: Beh, insomma, saranno, non so che cosa gli dà l'amaro, è come per il castagno ad esempio, sono delle sostanze che si portano con sé. Il nettare potrebbero essere tannini o altre sostanze, io non lo so di specifico, però magari siccome adesso nella trasmissione della domenica prossimamente inviteremo una persona nell'intervista che è una tra i massimi esperti mondiali del miele, una biologa, una che lavora sul miele da una vita. E magari questa domanda gliela faremo, insomma.
0: Ecco, bene, adesso manca sì, ancora un po'. Caro Gianni, raccontaci un po', so che tu vai spesso anche a, non per fare pubblicità alla Biolca. La Biolca cosa, di cosa tratti quando vai là?
1: Lì tengo diversi corsi che sono sempre rivolti all'apicoltura, insomma, facciamo un corso base, uno avanzato e dopo quello base praticamente sono 6 incontri, 3 in primavera e 3 in autunno, in modo che durante l'estate, durante diciamo la prima fase, la seconda fase della primavera e tutta l'estate le persone riescono diciamo, a fare un po' di pratiche. Poi in autunno c'è un'altra serie di incontri dove si riprende un po' quello che è stato fatto durante la primavera, ognuno porterà le proprie esperienze e si svilupperanno le varie problematiche insomma, che sono state incontrate. E dopo si finisce il programma. Dopo un altro corso che si tiene invece all'inizio dell'estate è un corso di secondo livello, cioè un corso avanzato, e questo chi ha già l'esperienza incontra delle criticità che sappiamo già quale sono, insomma, no? Perché è un qualche cosa che è comune per tutti gli apicoltori, e lì si sviluppano gli argomenti in modo più specifico, in modo più tecnico, insomma, ecco. Mentre il corso base, gli incontri sono sia in aula che pratici.
0: È una specie di scuola, insomma.
1: Sì, si fa diciamo la mattina si fa l'attività in aula, il pomeriggio si va in apiario. Invece quello avanzato, siccome stiamo parlando con persone esperte, insomma, già descrivendo in modo specifico e accurato gli argomenti, non serve diciamo le uscite pratiche. E dopo durante l'inverno, all'inizio dell'inverno alla fine dell'autunno si fa anche un corso dedicato alla propoli, come
0: qualità
1: ricavare,
0: salutistica
1: per l'autoproduzione cioè perché ognuno si può produrre la propria propoli e varie sfumature, varie alternative, no? Che si possono mettere assieme con questa sostanza e altri prodotti dell'alveare, insomma, si possono fare delle combinazioni.
0: Baby 300 ci scrive, caro Gianni, quel laboratorio di analisi del miele che abbiamo visto a Report, lo conosci?
1: Sì, proprio lei porterò qua in intervista.
0: Ma dai, qua in radio?
1: Sì, la intervisteremo a distanza.
0: Ah,
1: insomma,
0: ok, credo che venga, ho capito, qua. Però
1: intervisteremo proprio la Lucia Piana, bello, che è un'amica, insomma.
0: Dopo tu avviserai i nostri ascoltatori.
1: Ma certamente sì, insomma, ecco.
0: Bellissimo.
1: È la massima esperta a livello mondiale, questa, veramente.
0: Mamma mia, un bel colpo.
1: Sì.
0: Allora,
1: è un'amica che conosco da tempo, insomma, abbiamo collaborato, si è organizzato parecchi corsi.
0: Ah, vedi, caro Gianni, la tua importanza, dai valore anche a questa radio, sai, ricordati. Buongiorno a voi, volevo chiedere a Gianni quali potrebbero essere i motivi per cui il nido è pieno di miele ma il melario è vuoto. Grazie mille.
1: Va benissimo.
0: Sì.
1: Sono furbe, hanno ragione. Qui va bene, qui bisogna, ci sono tante variabili, bisogna vedere un po' il contesto. Non sto a produrre ipotesi, perché veramente sono tante. Bisognerebbe proprio vedere il contesto e allora magari abbiamo una spiegazione. A volte, quando la famiglia non è gran numerosa, non ha grandi quantità di api, tendono proprio a tenere giù il miele, d'accordo? Perché è più facile metterlo vicino piuttosto che portarlo nella parte superiore. Questa è una, però ce ne sono tantissime variabili, insomma, bisognerebbe vedere il contesto, ecco.
0: Qua, Beppi mi scrive: grande Gianni, ciao Ettore, viva Trump. Mamma, ascoltami Beppi, guarda, se mi ascoltano in streaming in South Dakota, probabilmente mi auguro che non capiscano, ma proprio che io ti dica viva Trump, credimi, non è proprio il caso, non è proprio il caso, guarda. Perché dai nativi non è amato, poi non mi esprimo, va bene. Vabbè, io capisco che forse tu hai voluto provocare, va bene. Però adesso questa è una sezione che parliamo di miele, però mi manda Mariano, che lui è il nostro grande, che ci porta tanti libri. Allora ti devo chiedere, caro Gianni, Cristina Caboni, che ha scritto il libro Il sentiero dei profumi, la custode del miele e delle api. Allora Mariano, ma pensa un po', caro Gianni, quanto bene ti vuole anche Mariano, ti ha preso questo libro per te. Allora, e dice: ho perso la strada, ma l'erica mi dona coraggio, con la caccia ritrovo la forza, perché il miele è la mia casa. È scritto, edito da Gardanti. Lo conosci?
1: No, interessante.
0: E questo te l'ha portato per te.
1: Grazie.
0: Hai capito? Grazie. Vedi, grazie. Mariano, che il nostro...
1: so che è molto attento.
2: Per i libri.
1: Sì, è molto attento.
0: Adesso manca pochi secondi alla pubblicità. Beppi mi scrive: tu sei un informatore della CIA, ammettilo, caro Beppi. Mi piace che tu scherzi, però credimi, guarda, lasciami perdere, perché non è proprio il caso di nominare Trump casa mia. Dopo casa tua,
2: ecco,
0: non lo so.
2: Non lo nominiamo più, per favore.
1: Ecco. Quel personaggio.
2: Grazie.
1: Sì.
2: Sì. Ecco. Abbiamo avuto anche il commento di Fabio della Piana.
0: Sì, spero che non si sia sentito. Va bene, signori.
2: Dopo
0: dai,
2: ci tratta male, via, aria.
0: Aria proprio, anche perché non è che ai nativi sia molto simpatica. Questo ve lo posso dire, non lo hanno votato, ecco. Va bene, mancano 30 secondi alla pubblicità.
2: Sì, no, c'è qualche messaggio che leggeremo dopo la pubblicità.
0: Esatto.
2: E...
1: ce n'era uno che per te in realtà
2: ero fuori con i vicini.
0: Ah sì, Adamo, sai che ti attacca.
2: Sì. Ah sì, sì, ma anche lui menziona quello là.
0: Lo so. Lui ha...
1: Ecco, basta non leggere, no, basta non, non nominare, perché nominare vuol dire tenere in vita.
2: Sì, sì, esatto, e dargli importanza.
0: Siccome che anche la Lili legge i messaggi di Adamo, lui è,
2: no, ma perché molto, sono burloni più,
0: sì,
2: che altro,
0: è molto ironico,
2: che lo conosco bene.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Nove settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costi a sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Oh,
0: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: e sfumiamo questa vecchia canzone dei Dire Straits che sembra scritta ieri praticamente, e ridiamo la parola al nostro Gianni e al nostro, naturalmente, al nostro Ettore. Prima della pubblicità
1: c'erano altri messaggi che volevi leggere,
0: vediamo. Domanda tecnica: tu ti sa che le api fa il miele? Sì, ma come? Lo secernono? È risultato di un'alchimia? Lo prendono al supermercato? Le api vanno al supermercato a comprare il miele? Questa mi mancava. Come avviene esattamente questo processo? Grazie, ciao Zizza.
1: Allora, sì, ho provato anche a dare 5 euro alla Via, però insomma, non c'è. Allora, cosa fanno le api? Frequentano dei fiori e il fiore, siccome ha bisogno, lo scopo del fiore è quello di produrre un frutto, un seme, d'accordo?
0: Sì, certo.
1: E siccome è ancorato alla pianta, sta lì, non può muoversi, non può accoppiarsi come gli animali, che hanno un contatto diretto, il maschio
2: e la femmina.
0: Vai pure.
2: Ok. E allora il mondo vegetale ha inventato un sistema, cioè quello di attirare degli insetti, degli animali che fanno, diciamo, l'accoppiamento indiretto, cioè prelevano il polline da una pianta, da un fiore, e lo portano da un'altra parte, insomma. E per intensificare la visita di questi animali, che non lo fanno intenzionalmente, cioè quello di fare l'impollinazione, ma è un qualche cosa di indiretto, per intensificare e attirare con certezza questi animali, questi insetti impollinatori, mettono a disposizione un'offerta speciale, ecco, un attrattivo, che è il nettare. A loro è indispensabile, diciamo che la maggior parte, anzi tutti gli impollinatori hanno bisogno anche del nettare, perché il nettare è energia, è composto da zuccheri ed è energia, perciò diciamo cercano principalmente il nettare. Ecco, questo nettare praticamente è una soluzione di acqua e saccarosio, è uguale, identico allo zucchero bianco che noi compriamo, oppure anche lo zucchero di canna, sempre saccarosio. Solo che poi invece nel barattolo di miele troviamo un composto di due zuccheri, cioè di glucosio e fruttosio, sono degli zuccheri semplici. E che cosa succede? Succede che l'ape aspira, succhia questo nettare e lo deve trasportare all'alveare attraverso un serbatoio che ha nello stomaco, nell'addome, un serbatoio che ha nell'addome, perché non lo porta col secchio o coi barattoli, insomma, no, lo deve portare dentro. Ecco, quando è entrato dentro a questo sacco, si chiama sacco melario, lì incontra un enzima, e mentre fa questo viaggio dal fiore all'alveare, questo enzima inizia a lavorare, cioè questo sacco melario non è solo un contenitore per il trasporto, ma è anche un laboratorio, un piccolo laboratorio chimico. Questo enzima inizia a rompere con un martello, no? Come un martello rompe il saccarosio, e la rottura di questo saccarosio inizia la produzione del miele vero e proprio, cioè lo scompone in fruttosio e glucosio. Ecco, arriva all'interno dell'alveare e Questa sostanza, che era per la maggior parte, è per la maggior parte acqua, immaginiamo un 90% di acqua e un 10%, 10-20% di zuccheri, deve essere diciamo invertito dal punto di vista della consistenza, perché il miele che noi preleviamo in realtà è la maggior parte zuccheri e pochissima acqua, cioè è proprio l'inverso. Ecco, questo nettare viene poi trasferito ad altre api, le api diciamo giovani che sono all'interno dell'alveare, lo prelevano dall'ape diciamo bottinatrice, da quella che lo ha prelevato dal fiore, e se lo passano migliaia e migliaia e migliaia di volte. Questi passaggi, ad ogni passaggio, la scomposizione, la rottura diciamo del saccarosio è sempre più precisa, fino a che resterà un pochissimo, veramente tracce di

0: perché molti dicono ma non è un prodotto delle api, è qualcosa delle api c'è dentro, perché questi enzimi restano, perché il miele non è per l'essere umano, d'accordo? È per le api, perciò questi enzimi che poi si vengono addizionati alle api sono essenziali, ce ne sono veramente pochi, però la presenza diciamo di queste sostanze garantisce all'ape stessa la perfetta funzionalità del sistema immunitario, perché ogni volta che l'ape assume un po' di miele, e qui facciamo tutto anche riferimento a quello che avevamo detto prima, ad esempio, no? che ci sono un sacco di informazioni, una delle informazioni è questa, proprio quella di tenere stimolato il sistema immunitario, e poi altre informazioni che noi, e queste diciamo sono misurabili più o meno, insomma, perché le conosciamo, ma le altre che sono a livello di frequenze, a livello di vibrazioni, sicuramente non riusciamo a capire che cosa c'è dentro, insomma. Come l'acqua, sappiamo ad esempio che l'acqua porta una memoria, no? Possiamo informare l'acqua e si può anche vedere, no? Si può vedere attraverso la cristallizzazione, ecco, e quella informazione non la possiamo né pesare né vedere al microscopio, d'accordo? La possiamo diciamo vedere la sua manifestazione. Anche all'interno del miele possiamo vedere queste manifestazioni attraverso un'analisi che non viene praticata comunemente, che è la cristallizzazione sensibile, d'accordo? Che si usa in biodinamica per valutare diciamo la qualità dei prodotti. La cristallizzazione sensibile si basa sulla cristallizzazione di cristalli di rame, e formano delle, durante la cristallizzazione che viene fatta in cabine particolari, questa cristallizzazione assume dei disegni e delle forme che danno diciamo delle informazioni utili, insomma, ecco questo.
1: Gianni, volevo chiederti, immaginiamo un campo di fiori, sì, dove c'è vicino c'è un alveare. È una curiosità mia, ma penso che magari molti ascoltatori se la fanno a casa. Ci sono una quindicina di fiori con una particolare colorazione, questi fiori. L'ape va dal fiore che è più cromatico, più bello, oppure predilige o va a caso?
0: Allora, la colorazione dei fiori è una cosa un po' particolare, perché quello che
1: noi... Ha la sua importanza, scusa?
0: Sì, ha la sua importanza, ma non è quello che vediamo noi. Cioè l'ape non vede gli stessi colori che vediamo noi. L'ape vede l'ultravioletto, e molti fiori che noi osserviamo dell'ultravioletto non vediamo nulla. D'accordo. Ma al fiore alla pianta serve, perché è uno dei riferimenti, d'accordo? L'ape si orienta attraverso tantissimi stimoli, che sono gli odori, ma sono anche i colori. D'accordo. Perciò diciamo è abbastanza fondamentale questo, perché diciamo è una selezione all'interno di un sacco di informazioni, ma che il fiore attiri prevalentemente l'ape verso di sé attraverso il colore è solo una fase primaria, va bene? Però siccome l'ape poi non è proprio così stupida, l'ape è molto opportunista, nel senso che se si posa in un fiore e trova, che ne so, un valore 1 di nettare, lo valuta, ma se va su un altro fiore che trova un valore 2, va su quello che c'è il valore 2, d'accordo? Perché raccoglie di più e fa meno fatica, d'accordo? Poi dopo c'è un altro fattore, ci sono 10 fiori che portano un valore 1 e 1 che porta il valore 2, vanno su quello che porta il valore 1, perché ce ne sono di più. È molto opportunista l'ape, d'accordo? Fa dei ragionamenti.

0: molto particolari. Facciate tutta una serie di combinazioni, tutto aiuta, tutto serve, tutte sono informazioni.
1: Sì, ma sono curiose queste cose, perché immagino che magari a casa si fanno queste domande, magari se le fanno dentro, però non ce le scrivono.
2: Sì, infatti, guarda, altro che il cartone animato L'Ape Maia, che fa vedere tutto così semplice. Buon mercoledì a tutti da Marica.
0: È estremamente diseducativa L'Ape Maia.
2: Ecco,
0: è estremamente diseducativa. Prima di tutto perché è già lei nera, come le vespe, perciò è già un messaggio fuorviante questo. E, sì, dopo, sì, sì. E dopo danno, ad esempio, danno una mansione ai fuchi che non ha. D'accordo, e anche questa è un'altra disinformazione, diseducativa
2: è
0: al massimo.
2: Diseducativo al massimo, sì, allora sì, certamente, sì. Perché magari non farai una valutazione completa o cose, ma neanche dire cazzate.
0: Sì, esatto, dovresti dare delle informazioni corrette, non portare fuori, cioè, diseducare le persone.
2: Sì. Insomma, ecco. Soprattutto per i bambini, perché è un cartone animato, certo, che lo guardano i bambini.
0: Ma certo, ma
1: che
0: certo.
1: Poi, ma io penso che sia... siano i giapponesi che fanno queste cose, ma
2: si deve essere giapponese comunque, non parliamo più dell'Ape Maia, no, perché no.
0: Ma io, secondo me c'è la volontà di non diciamo di non fare le cose fatte
2: nulla
0: bene.
2: Viene fatto per caso, no, sì. Nulla no, viene no. Fatto per caso,
0: esatto.
2: Lasciamo stare questa ape, sì, un po', sì, strana, certo. Perché altrimenti sei già emozionato, Ettore. Allora, ciao Lilli e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cinegamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro, buona trasmissione. Grazie, grazie. Questo qua è il nostro
1: infatti,
2: Andrea Sceriffo.
1: Sto usando il tuo miele per zuccherare le cose, e dopo magari, siccome a me il caffè mi piace con lo zucchero, fuori metto mezza bustina. Ecco, vabbè, insomma, dai, sono cose. Però un'altra cosa, andiamo sul nostro tema. Io ho l'aria condizionata e c'è la cannuccia che butta fuori l'acqua. Perché le vespe vanno a succhiare l'acqua?
0: Beh, anche loro probabilmente sono opportuniste, nel senso che è quella più vicina, è l'acqua più vicina, e la prelevano.
1: Ma
0: da lì
1: fanno per bere o per fare la cuccia, per dire?
0: Esatto, devono impastare il nido, a loro serve come per fare la malta, ecco. Vedrai che l'ape non ci va lì.
1: L'ape non ci va?
0: No.
1: E l'ape, l'ape bisogna che anche l'ape beva.
0: Sì, no, non beve l'ape, ha bisogno dell'acqua per fare, diciamo, delle funzioni interne dell'alveare, per climatizzare.
1: Va per sulla rugiada?
0: Ma va su tante cose, ad esempio se notiamo le api durante l'inizio della primavera, fine dell'inverno, vanno su acqua acidificata, vanno sui vasi di fiori, vanno sulle tamaio, no? Vanno dove c'è grande quantità di sali minerali, perché probabilmente la utilizzano per delle funzioni interne di diluizione di miele e altre cose, insomma. Mentre adesso in questo momento la utilizzano molto per climatizzare, per raffreddare. Portano dentro acqua, la bagnano i favi e attraverso la ventilazione c'è l'evaporazione e sottrazione di calore, insomma.
1: È una specie di ventilatore con lo spruzzino, diciamo.
0: No, sì, prima spruzzano e poi ventilano, perciò c'è, diciamo, l'evaporazione e sottrae calore, insomma.
1: Però dimmi una cosa, ma quando la temperatura va a meno 20, meno 25, loro, va bene, sono dentro l'apiario?
0: Lì, le cose, viviamo un ambiente totalmente diverso da quello che c'è adesso, insomma. Durante l'inverno non c'è allevamento di covata, c'è solo il tenere in sopravvivenza la regina, perché è l'elemento chiave alla fine, no, per la riproduzione. Perciò lei si trova al centro di una grande palla e lì la temperatura è a 35 gradi, 34 gradi
1: più.
0: Esatto. Però devi immaginare un pallone va bene, e che fa da isolante termico, e al centro, proprio in una piccola zona, abbiamo i 35 gradi, 34, d'accordo? Ecco. Ma in una piccola zona, non tutto il...
1: Solo
0: il,
1: dove c'è la regina.
0: Esatto. Quelle esterne, diciamo, mantengono una temperatura minima di sopravvivenza, d'accordo? E c'è una rotazione... dall'esterno verso l'interno per darsi il cambio, molto lenta, lentissima, dove prelevano un po' di miele dall'esterno, alla parte, diciamo, dove è disponibile, la portano all'interno. Questa è una rotazione molto, ma veramente molto lenta, impercettibile.
1: Tu quando apri trovi anche api morte, voglio dire?
0: Generalmente no, perché le anche quando invecchiano e muoiono vengono portate lontane, insomma, i cadaveri vengono portati via.
1: Pensa a te, sì.
2: Pensa.
0: Sì, sì. No, non si trovano mai, a meno che non ci sia un avvelenamento di quelli, diciamo,
1: insomma, quelle cose là.
0: Sì, un avvelenamento di quelli proprio, come si può dire, acuti, e allora sì, insomma, si trovi anche morte dentro. Altrimenti, in una normale funzione, i cadaveri vengono portati fuori, insomma.
1: Ma va bene, però loro quando ci sono quelle temperature restano dentro?
0: Non sì, sì, non si muovono, stanno lì.
1: Restano dentro. E quando c'è queste temperature, che ho visto anche 42 gradi di caldo?
0: Qui è un problema, difatti. È un problema, fanno una gran fatica a raffreddare, perciò le api è bene tenerle all'ombra, perché già con la temperatura, cioè già con diciamo la temperatura relativa, insomma, no, è elevata, immagina se sono al sole, insomma, viene amplificata, no, di 2-3 volte. C'è il rischio del collasso dei favi, cioè c'è il rischio che la cera diventi talmente, se a 43 gradi la cera è estremamente malleabile, no? Perciò può collassare, perciò non devono arrivare a quelle temperature, ed è difficile tenerle climatizzate, specialmente con le tecniche che usiamo di apicoltura, che usiamo adesso qui da noi, insomma.
1: Cosa avete?
0: Cioè, abbiamo, sono state modificate a metà degli anni 80, sono state modificate le arnie. E hanno tolto le arnie, una volta erano una scatola chiusa, d'accordo? Aveva solo una fessura sotto dove entravano le api e basta, ed era tutta di legno. Poi a metà degli anni 80 è arrivato un parassita che si chiama varroa, e per monitorare le attività di controllo di questo animale hanno tolto il fondo, hanno messo una rete e sotto la rete un vassoio, in modo che questi parassiti, insomma, se diciamo, quando cadono dopo un trattamento, si può controllare. Non serve a niente alla fine, perché dopo tutti questi anni di apicoltura posso dire che non serve assolutamente a niente, né contare né vedere quanto cade. No? Cioè, ormai abbiamo ottimizzato gli interventi, cioè sappiamo che se sono fatti in un certo modo funzionano, perciò non ci sarebbe bisogno. Che cosa fanno la maggior parte degli apicoltori? Siccome pensiamo a dei meccanismi a volte assurdi, come noi oggi abbiamo aperto la porta, no? Perché circoli aria, va bene? Però accettiamo il fatto che entra dell'aria a una certa temperatura, va bene? Ma se noi accendiamo il clima, quella porta lì dobbiamo chiuderla,
2: per forza,
0: perché altrimenti il climatizzatore non riesce a mantenere quella temperatura che noi stabiliamo. Ecco, all'interno dell'aria succede la stessa cosa. Tanti apicoltori tirano via il fondo sotto di lamiera, no? Perché pensano che si raffreddi meglio, no, ma nessuno accende il climatizzatore o la stufa d'inverno e apre le finestre, d'accordo? Perché la loro climatizzazione avviene attraverso un movimento d'aria. Questo movimento d'aria può portare dentro sia il calore che il freddo, perciò va tenuta chiusa, perché altrimenti sono veramente in grande difficoltà. E dopo cosa fanno? Consumano un sacco di miele per fare questa cosa, e magari in caso di carestia non riescono a fare le scorte per l'inverno, cioè lo consumano durante l'estate per climatizzare, va bene, e non riescono a farsi le scorte per l'inverno in caso di carestia, insomma.
1: interessante.
0: È complessa, molto complessa la cosa, insomma. Solo perché, ripeto, ragioniamo, facciamo dei ragionamenti a livello antropico e basta, insomma, no? Cioè, noi pensiamo che tutto funzioni come il nostro mondo, anche all'interno dell'alveare, ma non è così.
1: Ascolta, mi è capitato di così, sai, di andare in alcune feste dove ci sono questi che vendono il miele, no? E hanno una svariata quantità di mieli. Ma io volevo chiederti, per esempio, in Veneto c'è il miele di acacia, di tarasacco, e loro scrivono: questo va bene per la tosse, questo va bene per la febbre, questo va bene per l'influenza. Ma insomma, ascolta.
0: Intanto a livello così informativo qualcosa si sa, ripeto, però dal punto di vista terapeutico non abbiamo delle informazioni ben precise, d'accordo? Abbiamo delle informazioni, ad esempio, che derivano dall'esperienza anche di altri mondi. Ad esempio, i paesi dell'est, la Slovenia, ad esempio, loro hanno una cultura sui prodotti alveare antichissima. Loro utilizzano certi mieli perché hanno visto che utilizzando quel miele lì ha quell'effetto, e noi copiamo un po', d'accordo? Copiamo quello che poi queste indicazioni non potremmo darle, insomma, no? Perché sono indicazioni
1: che non, ecco, sono corrette.
0: No, non sono. Allora, finché questo si scrive su un pezzo di carta è lì sul banco, va tutto bene.
1: Qualcuno potrebbe contestargliele, però non lo fanno.
0: Vabbè, insomma, finché è scritto lì non è un problema. È importante che non sia scritto sull'etichetta, perché altrimenti lì ci sono dei problemi poi.
2: Allora, Zizza ci scrive: dopo decine e decine e decine di anni, finalmente ora so come viene fabbricato il miele grassi. È fabbricato tra virgolette, l'altro, questo
0: bene,
2: nostro Zizza.
0: Sono contento.
2: Ecco, bene, vedi. Buongiorno a tutti. Questo meraviglioso e unico mondo animale, tutti noi... Quanto meraviglioso e unico è il mondo animale. Tutti noi dobbiamo prendere esempio e farne tesoro. Grazie, Monica da Rosà.
0: Ma non solo il mondo animale, tutta la natura è veramente... la natura è maestra, non c'è niente da fare. Cioè, se noi ci concentriamo, no? E cerchiamo di capire come funziona, è veramente una maestra. È una maestra di vita. E invece noi... vogliamo piegarla, vogliamo manipolarla. E questo è a nostro discapito, e non è che questa informazione non passa, va bene? Cioè, tutto quello che ci viene proposto è per vantaggio, va bene? E dietro un vantaggio c'è sempre uno svantaggio.
2: Assolutamente.
0: Ecco,
2: ma poi
0: questa è onestà intellettuale, nel senso che se io ti propongo un qualche cosa dovrei dirti anche cosa c'è il rovescio della medaglia dovrei presentarti,
2: sì.
0: D'accordo? E allora è che dopo chi propone perde il vantaggio, no? No? Sì, perché magari uno si fa degli scrupoli, va bene, e dice no, cioè, c'è più svantaggio che vantaggio, preferisco fare a meno, insomma, di questo o di quello, ecco. Ma arriveremo un giorno che funzionerà così.
2: Speriamo, anche perché un esempio tipico di quello che è vantaggio, dopo ho spiegato anche lo svantaggio. Avete presente il bugiardino che c'è nei farmaci? Due pagine fitte, fitte, fitte, scritte in piccolo, piccolo, con quello che fa bene, quando prende, quello che potrebbe, tra virgolette, accadere. E allora, se io leggo un bugiardino mi viene la pelle d'oca, eh?
0: Sì.
2: Per cui, se non è proprio indispensabile, che ho 40 di febbre e che so già cosa fare, butto via tutto, anzi. Però io ho parlato con molte persone, ma lo leggi attentamente il bugiardino, e dopo che l'hai letto, beh, tutto sommato me l'ha ordinato il dottore.
0: Sì, sì. Sì, sì, beh, se ti ordina di buttarti giù dal ponte e ti butti.
2: Sì,
0: ti butti,
2: sì, certo, ho gradito il dottore, no?
0: Sì, sì.
1: Ho gradito il dottore, vero?
0: Vabbè, insomma, è questione di scelte anche lì.
2: Insomma. Sì, certamente, l'abbiamo visto col Covid poi.
0: Sì, sì, sì.
2: Cos'è capitato? Cosa sta,
0: sì,
2: succedendo?
0: Ma dopo, magari in alcune situazioni le verità ce le dicono, ma non vogliamo vederle. D'accordo. Sì, vogliamo, infatti, vogliamo la strada più breve.
2: Gli effetti collaterali del bugiardino.
0: Sì, ecco, magari riesci a risolvere il problema in altro modo, magari.
2: Esatto.
0: Sicuramente magari in modo più sano, va bene, però tu vuoi tutto subito.
2: Tutto è subito, invece tutto bisognerebbe subito. Che noi ascoltassimo il nostro corpo, cosa ci suggerisce. Sì.
0: Diceva, mia madre diceva, presto è bene, non conviene.
2: Ah, assolutamente no.
0: E aveva ragione.
2: Certamente aveva ragione.
1: Lili, avevano tentato anche con l'antara virus, ti ricordi?
2: Sì.
1: Il vaiolo delle scimmie, a quanto hanno cercato poi di imbonirci il cervello con tutte queste cose. Proprio sempre per tenerci anche con la paura addosso.
0: La paura è diciamo, è un grimaldello infallibile. Cioè, sì, ti apre qualsiasi porta mettendo paura alle persone, non i dubbi, no, perché uno dovrebbe farsi delle domande e porsi dei dubbi
2: e ascoltarsi. Anzi, soprattutto e ascoltarsi,
0: sì, esatto, è una cosa che dovrebbero insegnarci fin da piccolini, fin da ragazzini, no, quella di porre dei dubbi, che è fondamentale, e invece no, invece ti dicono che ti devi fidare del medico.
2: O addirittura l'ha detto la televisione, capito?
0: L'ha detto la televisione. Sì, c'è scritto su Facebook, no?
2: Sì.
0: Questo funziona, così funziona. Ma si sa, sanno bene come utilizzare, no, tutte i sistemi di convinzione, no, di informazione, malinformazione. Ecco.
1: Ho notato, ti faccio sempre queste domande perché tu sei una fonte, ecco, sei una conoscenza, però è curioso, caro Gianni, che quando mi capita di andare a una sagra, che ci sono quei dolciumi, sai, che mettono sopra il banco, no? E vedi una miriade di vespe, di api.
0: Per forza, sentono il dolce.
2: Beh, il loro richiamo,
0: specialmente d'estate. Specialmente d'estate, sì.
1: Ma cioè, pensa un po'.
0: Eh sì, allora
1: sai quelle mandorle,
0: gli odori, sono gli odori che loro percepiscono. Allora, questo fa parte degli inganni, va bene? Nei confronti delle api, anche nei confronti nostri, alla fine, insomma, no? Perché è una cosa che ti attira. Le api purtroppo sono sottoposte a ad azioni che noi mettiamo in atto per noi, va bene, e per loro diventano un inganno. Pensa che sono stati trovati mieli di tutti i colori, verdi, neri, rossi.
1: Ma dai, certo, verdi,
0: un miele verde. Questo è successo vicino a una fabbrica di prodotti dolciari, e hanno sversato un bidone, insomma, no, che è rimasto là, e l'ape ha trovato sta roba dolce, d'accordo? Era un colorante che veniva utilizzato per certi dolciumi, e hanno trovato il miele verde, il miele rosso. Pensa che una volta, questo è successo poco lontano in Polesine, insomma, parecchi anni fa, hanno trovato un miele nero. Ma nero, nero. Hanno fatto tutte le analisi di questo mondo, le hanno fatte tutte, perfino la Lucia Piana, insomma, e non sono riusciti a capire cosa c'era, dove sono state. D'accordo? È rimasto un mistero.
1: Può essere reinvento la liquirizia, ecco.
0: Ma era nero, ma proprio nero, non.
1: Perché sai,
0: nero.
1: C'è la pianta della liquirizia.
0: Sì,
1: sarà anche un fiore, penso.
0: Ma sì, ma non, tanto qui, non è qui da noi. Insomma.
1: No, è giù in Calabria.
0: Comunque succedono queste cose, perciò il dolciume esposto emana un odore, e l'ape viene attirata, insomma.
1: Sì, ecco, era una curiosità che magari, va bene, tu l'hai spiegata bene adesso ai nostri ascoltatori, ma che c'è un messaggio?
2: Sì, adesso te lo leggo, è Andrea che ci scrive: attenti a non mischiare capre e cavoli, se dei prodotti omeopatici o fitoterapici vengono messi fuori legge in Italia per interessi economici, di lobby, eccetera, vuol dire che non funzionano, anche se sono conosciuti gli effetti benefici tempo. Stessa cosa per il miele, con sapienza tramandate da secoli, grazie.
0: Sì, ma l'ho detto. Ho detto prima. Allora, l'ho detto che noi non abbiamo una cultura, ad esempio, come la Slovenia. La Slovenia e molti paesi dell'est utilizzano i prodotti da alveare anche nelle strutture sanitarie pubbliche, d'accordo? Hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra, e molto di quello, ripeto, che le informazioni che abbiamo noi sono, vengono attinte da lì, diciamo, va bene? Ecco, queste sono le informazioni, ma avere qualcuno che dice che questo miele è specifico per questo, no, nessuno se l'ha mai detto, va bene? Cioè, è un qualcosa che è empirico, e io non lo metto in discussione questo, va bene? E ognuno poi dopo si prende le proprie responsabilità, ah, beh, di quello certamente che dichiara, va bene? Ecco.
1: Vuoi dirmi che la Slovenia in questo lato è molto avanti,
0: molto più avanti di noi,
1: è molto più avanti, molto
0: ma questi sono, ma loro, cioè, quello che dicono e fanno è riconosciuto a livello europeo, tanto per dire, tanto è vero che loro sono quelli che hanno condizionato la comunità europea alla giornata mondiale delle api, sono stati loro che l'hanno imposta e voluta.
2: La Slovenia,
1: sì,
0: la Slovenia,
1: questo piccolo staterello, voglio dire, che dà un input importante.
0: Ma loro lì c'è un'attività, c'è apiturismo, cioè gente apiturismo, che sì, corriere che arrivano da tutta Europa e vanno a visitare questi apiari particolari, insomma, che hanno loro.
2: Tu sei stato?
0: Con tutti questi percorsi? No, non sono mai stato. Però abbiamo invitato un personaggio molto noto, insomma, in Slovenia, che porta avanti questi valori, ci ha raccontato, insomma, quello che fanno, insomma. L'informazione che ho è questa, non sono mai stato a visitare.
1: Ascolta, lasciamelo dire, dai, questa domanda. L'orso.
0: È l'orso.
1: L'orso lo vedi incurante delle punture, eppure mette forza la mano dentro e ciuccia.
0: Per forza, con la cotica che ha, cosa vuoi che facciano? In puntura.
2: A cuoio. No.
1: E gli piace la roba dolce?
0: Ma non solo. Lui cerca più che altro la covata. Lui cerca la parte proteica, dopo si imbratta di miele, no? Ma sì, cerca le proteine.
1: Ma dai,
0: sì,
1: le
0: larve, le larve, sì, le larve.
1: Ma pensa a te, questo non lo sapevo.
0: E dopo, tirando fuori tutto, l'altro che si imbratta, no? Ma lui cerca la covata, cerca le proteine.
1: Ah, avete capito, ascoltatori? L'orso non mangia il miele, mangia
2: tutto,
1: le uova.
0: Le larve, le api, mangia tutto.
1: E la c'è, parte, qualche, no, ma c'è qualche animale, altro animale che...
0: No, qui da noi no. Quando sono stato in Bolivia mi hanno raccontato, però anche lì non mi hanno saputo dire con precisione, no? Parlavano del gatto degli alveari. Probabilmente era un animale che faceva più o meno le stesse cose.
1: Dell'orso, insomma.
0: Non era un orso, non credo, perché ho cercato di farmelo descrivere.
2: Chiamavano gatto.
0: Vabbè, dopo bisogna capire anche loro, insomma. Comunque chiamavano gatto degli alveari. Tanto è vero che le api lì avevano un comportamento molto strano. E ho associato dopo questo loro. Questa loro, diciamo, questo quello che mi hanno raccontato. Nel momento in cui aprivamo gli alveari, ma non solo quelli allevati, ma anche quando abbiamo recuperato nella foresta un alveare dentro un albero, nel momento in cui qualcuno interviene sulla vita dell'ape, loro escono tutte, escono, cioè svuotano la cavità, che sia l'arnia, che sia l'albero, escono tutte. Va bene. Nel momento in cui tu te ne vai, rientrano. E questo penso che sia proprio che abbiano imparato da questo animale, no? Nel senso che arriva questo animale, prende un qualche cosa, avrà anche, non deve essere una roba grande, un animale grande, perché per entrare dentro un piccolo buco deve fare qualche danno, ma non più di tanto. Allora cosa fanno? Escono, lasciano che preda quello che deve predare e dopo rientrano.
1: E ricompongono.
0: E ricostruiscono.
1: Per esempio, no, ho visto su Fox un bel documentario interessante, che ci sono questi ragazzi che hanno questa agilità, abilità, vanno su anche di 50 metri sull'albero e tagliano fette sembra un biscotto che è tutto intorno c'è del miele e dentro, se lo mangiano anche venendo giù
0: è dentro il miele, cioè è un'ape diversa dalla nostra. Allora, ci sono diverse tipologie di api che vivono all'aperto, diverse. C'è l'ape cerana, che la troviamo nella zona del Caucaso, E sono quelli che vedi che vanno su per questi funi, no? Su queste pareti, quest'ape fanno i nidi sotto a un tetto di roccia,
1: tanto per anche,
0: o altri invece l'ape dorsata, che vive invece nella zona più o meno dell'India, è diversa, costruisce un solo favo, è anche di grandi dimensioni, anche di 2 metri. E lì prelevano il miele in quel modo lì, insomma, ecco, che è molto aggressiva anche come ape questa.
1: Ma vanno su senza protezioni, cavolo.
0: Allora è ape, allora è la diciamo quella lì del Caucaso, insomma, la
1: sì, poi hanno gli spadoni, tolgono, sì. E hanno un sacchetto in parte, mm. E lo riempiono, poi
0: quello è anche giù. Un miele particolare, insomma.
1: Ma è buono quello,
0: sì. Cioè, se fanno quella roba lì e rischiano la vita, vuol dire che è un miele particolare.
2: Eh beh, certo.
1: Dai, e tipo raccontaci.
0: Sono mieli allucinogeni.
2: L'avevo sospettato, chissà come mai. E allora prima di andare su rischiare la vita in quel modo lì, si prende un po' di miele, tanto andiamo a prendersi.
1: Ma esiste anche il miele allucinogeno, pazzesco. Sei una fonte, Gianni, questo non lo sapevo.
2: Vabbè, quando poi il sorrisetto che lui faceva, capito, mentre lo raccontava adesso, detto, sì, deve essere particolare.
0: C'è una storia anche, ad esempio, della
2: cos'è sta roba?
0: In Turchia, in Macedonia, proprio nella zona della Macedonia, i romani stavano invadendo la Macedonia e ormai avevano la meglio, insomma, no, su questa popolazione. E a un certo punto si sono trovati a disposizione un sacco di alveari pieni di miele, e a un certo punto loro cosa fanno? Prendono questo miele, siccome che è buono, no?
1: se lo mangiano,
0: va bene. E alla mattina praticamente erano tutti debilitati, e i macedoni, che erano in pochi, li hanno suonati. Ecco, quel miele lì è di un rododendro particolare che vive solo in quella zona, che è tossico, è molto tossico, e lo sanno bene, insomma, i macedoni, e per quello che avevano lasciato a disposizione dei romani questa cosa. Questo è
1: strategia,
0: una delle
1: di guerra,
0: strategie,
1: queste,
0: insomma,
1: sei,
0: ecco. C'è un rododendro che non è come il nostro, è tutta un'altra roba, però
1: adesso mi hai messo il dito sulla piaga. Il tasso, che è una pianta, no? Oh, bella, che fa questa,
0: i cinorroidi.
1: Che fa? Sì, anche questo è frutto?
0: Sì, si chiama cinorroidi, quella corolina rossa.
1: Frutto. Ma tu sai che i Celti, forse anche qualche altro popolo, intingevano le punte delle frecce sui semi di quel frutto di tasso?
0: È tossico.
1: Era velenoso.
0: È tossico, sì, velenoso.
1: Ma,
0: sì, sì.
1: Va bene, adesso questa è un po' storia, sai, anche raccontata, ma che le api potevano incidere, può darsi,
0: No. Ma non, il fiore non è, quello lì è il frutto, il fiore è molto diverso, e non vanno,
1: è un fiore conifere. Bianco,
0: sì,
1: il tasso, sì, poi lo perde,
0: sì, esatto, sì, non credo che vadano che sia visitato dalle api, insomma.
1: Cosa scrive questo lì?
2: Allora, buongiorno, in terrazzo hanno fatto il nido delle piccole vespe, mi hanno punto per fortuna solo un po' di prurito. Come fare per allontanarle e che tipo di vespe sono? Grazie, Graziella.
0: Potrebbe essere, adesso dipende dalla forma del nido, ma potrebbe essere una dicovespula, sono vespe che abbiamo comunemente, no? Per allontanarle no, devi tirare via il nido. Ci vai di notte con un sacchetto di carta, rapidamente lo insacchetti e lo porti via. Di notte sono ferme le vespe. Bisogna avere un po' di coraggio, insomma. Vai vicino, se è, diciamo, abbastanza comodo, basta proprio andare con un sacchetto di carta, chiuderlo dentro e portarlo via, e loro non si muovono.
1: E invece di schiacciarle, quando sei lontana le liberi.
0: Finché sono lì non si muovono, non c'è nessun problema. Ecco, questo è quello che si può fare. Poi dopo sì, probabilmente se è andato troppo vicino non so cosa è successo, perché ad esempio io ne ho uno sulla finestra della camera da letto di Vespaio, apro e chiudo tutte le mattine, cioè alla sera apro e la mattina chiudo, ma non mi hanno mai disturbato, insomma.
1: Eh sì, se proprio o la pesti per sbaglio,
0: o gli vai troppo vicino, sì.
1: Di la vespa un po' di... E la vespa non muore, vero?
2: No, la vespa no.
1: La vespa non muore,
0: punge un sacco di volte. Un sacco di volte, però beh, insomma, è meno fastidioso del, almeno per me, insomma, è meno fastidioso dell'ape, insomma. Per me, insomma.
2: E beh, l'ape si impegna bene, anche perché da quello che ho capito il pungiglione dell'ape
0: resta lì.
2: Resta lì perché non riesce a tirarlo fuori, perché
0: dopo bisogna raschiarlo
2: è
0: via.
2: Come un amo da pesca praticamente.
1: Ma serve l'ammoniaca, che molti dicono, secondo te?
0: Ma sì, bisogna togliere il pungiglione però prima.
1: Bisogna
0: togliere il pungiglione. Sì. Anche il caldo, per tutte le punture, esporre ad una temperatura calda il punto disintegra, diciamo, alcune proteine, insomma,
2: perciò... Si può mettere la mano sul gas così?
0: Anche la moneta, scaldi la moneta con accendino e la metti sopra.
1: E lo
0: da non ustinarsi, insomma, ecco.
1: Vero, e lo shock anafilattico?
0: Lo shock anafilattico è un qualche cosa, fortunatamente che riguarda poche persone, ecco, fortunatamente riguarda poche persone.
2: Poche.
0: Però insomma, chi
1: vendono, sai, dei pacchetti, chi ha quel problema là?
0: Chi ha problemi di shock anafilattico deve viaggiare, deve girare con l'adrenalina in tasca,
2: chi è consapevole,
0: sì, chi lo sa, chi lo sa, sì,
2: perché una persona che non lo sa, sempre in mezzo al giardino, in mezzo alle piante, in mezzo ai fiori,
0: chi lo sa deve girare con l'adrenalina in tasca.
2: E non sapevo, te parlo perché un esempio, mia mamma è successo questo,
0: che non lo sapeva,
2: fatto shock. Però è stata appunto da un calabrone e ha fatto shock, portata però, immediatamente al pronto soccorso, c'è stata entrata in coma e basta.
0: Però
2: adesso io vedo altre cose, le api, ho un grande rispetto, grazie a te non ho neanche paura delle api che vengono sempre.
0: Ma anche un'ape potrebbe causare la stessa cosa.
2: Certo, certamente sì, però l'ape, non lo so, un pensiero diverso sull'ape io rispetto agli altri insetti tipo le vespe e i calabroni.
0: Sì, ecco,
2: vespe e calabroni per me.
0: Se la trovi, che sta bottinando, l'ape non ti guarda, no? Ma una vespa o un calabrone che sta bottinando, perché bottinano anche loro, insomma, potrebbero essere aggressive, insomma, nel senso che potrebbero reagire. L'ape no, non reagisce, ma i vespidi sì. Vespidi potrebbero reagire, insomma.
2: Infatti, come ti avevo detto tante volte, sì, dopo siamo in chiusura, che mi sembra sia arrivato anche il dottor Rossaro, cioè quando io in primavera ho la famosa siepe con i fiorellini bianchi strapiena di api, da questa parte del cancelletto, quello grande delle macchine, no, perché probabilmente sono disturbate avanti e indietro con le macchine, ma io passo tra... Le prime volte avevo paura, uscivo dall'altro cancello, pensa a te, ma dopo ho imparato a ignorarle, loro ignorano me, non mi è mai capitato nulla.
0: Certo.
2: Cioè finora, perché se dopo le disturbo è chiaro che anche loro mi aggrediscono, però
1: se vai là con un bastone per forza,
0: ma neanche, ma no.
1: Ma è il famoso gnaunseo, senti, ti ricordi? Sì, sto termine
0: gnaunseo, tutti quelli che assomigliano alle vespe diciamo gnaunseo,
1: sì, siccome un gnaunseo,
2: sì, però siamo in chiusura e parliamo la prossima volta.
1: Okay, sì. Che peccato,
2: la prossima volta, perché ho visto
1: molto bella questa trasmissione,
2: con Gianni è sempre così,
1: Ecco.
2: Gianni, allora tu dai appuntamento per domenica?
0: Allora, noi saremo non questa ma l'altra ancora,
2: domenica 19.
0: Esatto,
2: 19 siamo tutti qua, perché facciamo un segreto questo qua, che ci troviamo tutti qua la domenica
0: sera. 19? Ah sì?
2: No, tutti qua con te, come domenica scorsa, no?
0: Tutti qua, sì. Perché noi abbiamo un rito.
2: Abbiamo un rito, con Federico, ecco, sì. La Giulia e...
0: Esatto, abbiamo un rito, sì.
1: posso partecipare a questa
0: ma per banco, ma
2: certamente
0: per banco. Se
2: sì.
0: vieni per tempo sì, se arrivi tardi non trovi niente.
2: Io vi do appuntamento mercoledì prossimo e sempre con la compagnia anche di Ettore, che molto gentilmente sta con me.
1: Eh beh, è un piacere,
2: e
1: cavolo.
2: Vi mando un abbraccio e a presto anche con Gianni.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Tutti. Ciao ciao ciao.
3: Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno a tutti, chi vi parla è Paolo.
1: Alessandro, buongiorno.
0: State ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz, la trasmissione Viva la Vita. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Che cosa ci rende davvero felici? Eleonora aveva 17 anni. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi. Possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. La felicità, ci dice Eleonora, è reale solo se condivisa. Eleonora, ricordatevi sempre, aveva allora 17 anni. Un uomo isolato, solitario, è infelice.

0: mio papà, di tutti. Ma abbiamo ascoltato, ma che fantastica storia è la vita. Sì, qualcuno so che ci rimprovera o mi rimprovera o ci rimprovera, visto che noi siamo assieme con Alessandro, che il nostro motto sia viva la vita. Ce lo rimprovera perché la fatica quotidiana di tutti quanti noi è grande, molto grande. Non esiste, io credo, sulla terra una persona che non abbia e che non avverta la fatica della quotidianità. Oh sì, c'è qualche fortunato, per l'amor del cielo, oddio, chiamiamo fortuna semplicemente se guardiamo la grandezza del portafoglio, che non è poco, con la fatica che si fa in certe occasioni di trovare quei 4 soldini che servono per sopravvivere, per dare alla vita una qualità decente. E lì il discorso diventa difficoltoso, pesante, diventa faticoso, ma credo che tutti quanti noi dobbiamo fare qualcosa per rendere la nostra vita, la vita dei nostri cari, dei nostri figli, il più vivibile possibile. Usiamo queste parole. Non cerchiamo di spingersi oltre. Non è il denaro quello che salva, che dà un senso alla vita, ma è al limite il ruolo di quello che ne facciamo, di cosa ci serve, ok? E non è nemmeno il prestigio, non è il potere, anche se purtroppo questa nostra esistenza è dominata dal potere e dal denaro. Ma poi stiamo scadendo in un momento, in una società che ha perso di vista il concetto fondamentale che è l'essere umano, quindi la dignità di ogni essere umano, la nostra dignità. Io per fortuna, come compagno di viaggio, qui a fianco a me ho Alessandro, ed è proprio un compagno di viaggio a metà, nel senso che lui viaggia e io lo aspetto. Allora, visto che partiamo da questa, solleviamo un pochettino questa idea della vita, no? Tu sei veramente spessissimo in giro per il mondo, incontri persone di qualunque età, di qualunque estrazione sociale, e incontri problemi su problemi. Ecco, cos'è che ti porti a casa dopo ogni incontro, dopo ogni viaggio?
1: Mi porto a casa che gli esseri umani in tutto il mondo, per come sono stati codificati, quindi com'è l'Homo sapiens sapiens, è mosso dalle identiche pulsioni, dagli identici sentimenti, dagli identici limiti, e poi ovviamente ha intorno un costrutto dovuto al suo ambiente, alla sua famiglia, dove è cresciuto, a cosa ha studiato, eccetera eccetera, però fondamentalmente le pulsioni sono uguali. E tu hai detto una parola che è veramente dirimente di questi tempi. Hai parlato di dignità.
0: Sì.
1: Dignità dell'essere umano. Non c'è niente di più bello di dare dignità ad un essere umano, e sappiamo, non occorre descriverla, noi sappiamo benissimo cos'è dignità e cosa non è dignità. E hai parlato anche del lavoro, di doversi forza cosa procurare i mezzi di sussistenza, eccetera eccetera, e quindi non posso esimermi da nominare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un'opportunità straordinaria fin tanto che non toglie la dignità alle persone, e le persone hanno una dignità anche quando hanno un ruolo nella società. Il ruolo nella società ce l'hai indubbiamente quando incarni un ruolo nel lavoro, oppure in un'attività di volontariato, comunque agisci all'interno della società. L'intelligenza artificiale deve essere sottoposta a questo principio, deve aiutare l'essere umano nel suo percorso di dignità e quindi anche di lavoro. Quando invece l'intelligenza artificiale, e sta già accadendo, semplicemente si sostituisce all'essere umano perché è più efficiente, meno costosa, eccetera, e l'essere umano viene privato del lavoro, perché attenzione, stare a casa e percepire un reddito
0: di cittadinanza,
1: o chiamalo come preferisci,
0: sì, no, no, come

0: stato usato.
1: Per tanti
0: termine.
1: Non è la realizzazione massima. La realizzazione è alzarsi la mattina e far arrivare la sera e dire: oggi ho fatto questo, ho costruito quello, ho intessuto questa relazione. Questa fa parte della dignità di un essere umano evoluto, intellettualmente strutturato, eccetera. E quindi se noi riusciamo, l'intelligenza artificiale, a incapsularla all'interno di questa logica, preserveremo la dignità e sarà uno strumento a servizio dell'uomo, non a deprimente, per deprimere l'uomo.
0: Allora io ti chiedo, visto che tu ne stai parlando con cognizione di causa, come vedi la possibilità che l'intelligenza artificiale superi o si organizzi, si ristrutturi al punto tale da essere lei poi a dominare il mondo? È possibile?
1: È assolutamente possibile questo, però io sono anche convinto che l'epilogo sarebbe catastrofico. Perché sarebbe catastrofico? Perché indubbiamente, dal punto di vista razionale, della capacità di calcolo, dalla capacità anche di risolvere i problemi, l'intelligenza artificiale ha già scavalcato 100 volte l'uomo. Però noi dobbiamo rimanere ancorati ad una certezza, che l'uomo ha delle facoltà spirituali, extrasensoriali, non fisiche come intendiamo noi la fisica, che l'intelligenza artificiale non ha e non avrà mai. E queste facoltà, questa è la mia convinzione, anche se non le percepiamo come facenti parte di certe scelte dell'umanità, sono quelle che hanno fatto sopravvivere l'uomo. Di questo sono convinto. E quindi l'intelligenza artificiale, se noi demandiamo tutto all'intelligenza artificiale, potrà finire solo in un modo: per l'essere umano, malissimo.
0: Sì, ma aspetta un attimo solo. Adamo, molto critico, dice lui: voi siete nell'errore perché quelli che hanno denaro che gira nelle loro tasche dicono che la vita è bella, mentre noi che nasciamo piangendo e viviamo soffrendo e moriamo piangendo pensiamo che quello che sta in alto e che ha fatto queste regole deve essere un criminale che odia l'umanità e gode a vedere la differenza. Adamo, è un po' come si dice, la tua espressione non è che mi lasci perplesso, è pregna di come si può dire, di più punti di vista, ecco, in questo senso. Ma io non credo, purtroppo la deviazione che l'uomo ha subito e io parlo di deviazione, coloro che pensano di essere loro, soltanto loro, degni di vivere su sta terra. Pensa a pagina 156 del libro, come si chiamava il capo lì di Davos, mi sfugge,
1: Klaus Schwab
0: nel testo scritto nel 99, dice che sono 4 miliardi delle persone, dei mangiatori inutili, no? Li sì. Definisce così, mangiatori inutili si definisce nel testo. E quindi dice anche che entro il 2050 vuole eliminare queste creature. Come? Semplicemente con le guerre locali, con le epidemie e probabilmente con le vaccinazioni.
1: Con le vaccinazioni.
0: Ecco, quindi c'è questa, ecco, quello che è assurdo è la necessità di ridurre l'essere umano, no? Invece che educare l'essere umano, invece che dargli la possibilità di vivere decentemente. Quanto meglio sarebbe un mondo che ha gli stessi valori, mentre qui da noi non ci stiamo accorgendo di un fatto: stiamo perdendo veramente identità. C'è qualcosa che mi spaventa non tanto il sottoscritto, perché non so quanti secoli ancora il Padre Eterno mi terrà sulla terra, ma ho i figli, i nipoti, chi verrà dopo di noi. Cioè io ho la sensazione che stiamo regredendo dal punto di vista della civiltà, della dignità, delle conquiste fatte nella libertà. Tu mi hai appena detto un attimo fa, dice: ho visto Panama ed è un paese meravigliosamente libero, perché hai vissuto dentro, all'interno proprio della vita, della città, dello Stato. Ecco, ma se noi pensiamo che alcune situazioni, alcuni paesi, ad esempio anche della Lombardia, ma anche del Friuli e tra poco anche del Veneto, siamo islamizzati al punto tale che l'80% della popolazione è purtroppo di religione islamica, che io non ce l'ho con la religione, sappiate che, ma io ce l'ho con lo strapotere, la stupidità e la cattiveria e tutto quello che noi non possiamo permettere che venga distrutta quello che è la nostra civiltà, che venga distrutto quello che noi abbiamo cresciuto, quello con cui siamo stati educati noi, stiamo educando i nostri figli. Io non sono per chiudere la porta di casa, ma quando tu entri in casa mia ci sono delle regole, ci sono dei comportamenti. A casa mia non si fa pipì in cucina, c'è il bagno. A casa mia, se uno vuole entrare, non entra col burka. A casa mia voglio vederlo in faccia, perché da noi, perché se io entrassi nella vostra casa e semplicemente perché mi ero portato la minigonna alle mie ragazze, voi le mettereste al rogo immediatamente, le fareste fuori. Allora c'è qualcosa che non mi piace, che non sta in piedi, ragazzi.
1: Beh, hai fatto una parabola, un excursus veramente ricco, dando spunto a decine di temi interessanti. Voglio però tornare un secondo su quello che ha scritto Adamo, che classifica praticamente l'umanità in poveri infelici e ricchi felici.
0: Esatto.
1: Non è così, caro Adamo. Io non lo so con quanti miliardari tu abbia parlato nella tua esistenza, ti auguro di averci parlato per capire. Io ho avuto la possibilità di parlare con gente estremamente ricca. Non è così. Non è chi ha soldi in tasca è felice, chi non li ha non è felice. I soldi in tante circostanze possono aiutare, ma ti assicuro che c'è tanta tanta disperazione anche in mezzo a chi ha i milioni e i miliardi. Ma è un falso mito, te lo assicuro, perché ci ho parlato. Tu non sai la disperazione e la devastazione che c'è in certe famiglie miliardarie. La tristezza, l'umiliazione.
0: E le guerre intestine.
1: Ma le guerre intestine, poi non parliamo quando c'è il momento dell'eredità. Non è un falso mito. Prendo totalmente le distanze da quello che hai detto e quello che hai giustamente, liberamente espresso. Ma sì. È un concetto che ti ricorre spesso. I soldi, per carità, tu hai, mi sembra, un desiderio oppure anche uno spirito di rivalsa verso chi ha tanti soldi. Io dico una cosa: Dio a me dà quello che è giusto che io abbia, né più né meno, e io ho fiducia in questo principio assoluta, perché poi avere tanti soldi può diventare veramente un inferno, attenzione.
0: Sì. Purtroppo in questo periodo di scisma tu sai che uno dei principi dello scisma al suo tempo, quando c'è stato Lutero, sì. Era proprio il fatto che Dio ti dà quello che ti serve, che meriti e via dicendo, no? Ed era stato dichiarato un'apostata questo concetto e quindi siamo in un momento di scisma, di cui però ho visto che la Chiesa nel suo tempo dice: ok, siete fuori in questo momento la Chiesa, ma siamo aperti al dialogo, perché cosa? Buongiorno, dice Monica Rosà di Bassano. Buongiorno anime meravigliose, la vita non è facile, semplice, ma proprio per questo è unica. Sta a noi viverla con semplicità, amore, luce e gratitudine. Grazie da Monica di Rosà. Grazie veramente anche a te, Monica, perché credo che uno dei nostri piccoli banali compiti che abbiamo su sta terra sia quello di far sì che i nostri pensieri siano semplicemente, come si dice, non, ecco, cancelliamo l'idea che ognuno di noi ha la verità in tasca. No, nessuno di noi ha la verità in tasca, questo è il mio principio di fondo, ma tutti quanti noi siamo chiamati a tendere in qualche maniera alla verità, ad esprimere noi stessi, e credo che se noi esprimiamo in scienza e coscienza, come si dice nel mondo falso della scienza, ma va bene, lasciamo perdere, falso soltanto per come viene utilizzata, no? Ok? Ma se noi percepiamo questo, se noi capiamo questo, bene, la nostra coerenza sarà quella che lascerà un segno sulla terra, perché noi possiamo solo seminare, poi in qualche caso, in qualche momento riusciamo anche a fare qualcosa che sia veramente decente, ma È così difficile poter realizzare a volte ciò che abbiamo nei nostri pensieri, ma questo non ci deve assolutamente precludere la possibilità di essere noi stessi sempre, perché essere noi stessi è l'unico atteggiamento di verità che vale la pena mantenere vivo.
1: Leggo un altro messaggio, qui siamo internazionali oggi, caro Paolo. Ciao e viva la vita da Brisbane, Australia. Ciao Eric, grazie di averci scritto.
0: Ciao Eric.
1: E mi chiedo una domanda per te: potresti per cortesia dirmi qual è il nome della musica che mettete come vostra sigla iniziale? Grazie,
0: certo.
1: Eric da Brisbane.
0: Certo.
1: Questo è un pezzo di preferito di Paolo.
0: Sì, l'autore è Ianni, è un greco. E il titolo del brano è Santorini.
1: Santorini
0: mi sembra. Ianni, il lungo Ianni, molto molto molto, un autore che a me piace moltissimo.
1: Esattamente, ecco, sì, lo trovi anche,
0: sì, lo si trova dappertutto,
1: dappertutto. Sì, sì. Ianni con la Y e il pezzo è Santorini.
0: Veramente molto, ecco, molto bello.
1: Ciao caro Eric, un caro saluto, saluto a Brisbane, wow che lontano, non sono mai stato in Australia, piacerebbe tanto un giorno, è che bisogna stare via un minimo un mese perché è talmente lontano.
0: Sì, cioè, però... pensa che io ho avuto un mio carissimo paziente amico, il quale soffriva di un grosso problema a livello intestinale, no? Quello che viene definito una malattia autoimmune, e lui era condizionato perché ogni tanto doveva correre in bagno, ma era un ingegnere, era diventato ingegnere e la sua vita era diventata piuttosto nefasta e nefanda. Un giorno mi dice: ho un desiderio, dice, sarebbe quello di partire da qui e andare con la moto in Giappone. Ho detto: perché non lo fai? Dice: con la mia malattia. Ma quale malattia? Ho detto: come quella che ho. Ma chi? Ma quando? Dove? Perché? Vincila, cacciala via, parti. Beh, se voi ci cosa ha fatto? Si è messo d'accordo con un altro ragazzo e sono partiti. A metà del tragitto, la cosa bellissima è che questo ragazzo ha documentato e documentava un po' tutto, e dal punto di vista medico salutistico noi eravamo in contatto semplicemente via mail, no? Per cui ci sentivamo tutti i giorni e lui mi ragguagliava di come è andata, come non è andata. Morale della favola: a metà strada l'altro ragazzo ha un incidente, lui deve rientrare, lui mi chiama: che faccio? Dove sei? Sono oltre la metà. Continua, gli ho detto, perché torni indietro? Si è attraversato la Mongolia da solo. È andato in moto, è arrivato in Giappone. Ma quando è arrivato in Giappone ha impiegato 3 mesi. A fine di 3 mesi dice: sono dall'altra parte del mondo, cosa ne pensi tu? Ho detto: hai impegni da questa parte di qua? Hai un soldino che ti permette? Ma sì, in qualche maniera sì. Okay. Allora ho detto: che cacchio fai a tornare? Beh, che fine ha fatto? Se n'è andato in Australia.
1: Ma dai.
0: Se n'è andato in Australia, ha girato l'Australia, poi alla fine del giro, ed eravamo alla scadenza del 9° mese di motocicletta per il mondo, 9 mesi, ok? Mi fa: ma che faccio? Dice: mi costa troppo l'imbarcare la moto. Ho detto: vendila. Ormai, ho detto, l'hai strapassata, 9 mesi in giro per il mondo.
1: Appunto,
0: vendila. Ma sai, dice, che hai ragione. Ha venduto la moto, ha messo via i soldini, si è pagato il viaggio di rientro e qui ha una famiglia, ha dei figli, vive in quel di Trieste e ha fatto un bellissimo documentario che potremmo un giorno invitarlo a farselo.
1: Ah, bello.
0: Sì, molto bello, molto molto molto bello. Per cui, e cosa straordinaria della sua malattia, lungo la strada si sono perse le tracce.
1: Ma dai.
0: Lui è tornato libero da quello che la medicina dice è una malattia autoimmune, per cui non ci sarà possibilità di rimedio per nessun motivo al mondo.
1: E gli è passato?
0: È passato tutto. Lui non ha più avuto sintomi di nessun tipo, di nessuna natura. No. E di fronte a una domanda del genere alla medicina ti dicono, il più acuto è stata risposta: ma la diagnosi era errata.
1: Ah, ok.
0: Ma se l'avete fatta voi, porca miseriaccia.
1: Ma forse a volte anche avere queste priorità che sovrastano la malattia, che non ci pensi più, eccetera,
0: perché
1: dovremmo
0: chiederci perché ci ammaliamo. Ed è questo il senso nascosto che la medicina non vuol farti capire. ed è questa cattiveria umana che non vuol farti capire come si può vivere liberi da malattia e come si può vincere. La mia idea è che nessuna malattia è inguaribile, nessuna, eh? Ma c'è un sottotitolo grandissimo che è: ma non tutti possono guarire.
1: Certo.
0: E la terza riga sono una fila di punti di domanda. Se noi cominciamo a rispondere a quei punti di domanda, se la medicina volesse guarire veramente, ma lei che fa? Col sintomo ti dà il farmaco e il discorso si chiude lì. Ma questo non è né cura né ricerca della guarigione.
1: Posso aggiungere che forse a volte il malato non vuole guarire.
0: Questo è un altro aspetto importantissimo, che fa parte della seconda parte, ma non tutti possono guarire, potremmo dire anche perché alcuni non vogliono guarire.
1: Assolutamente.
0: Ma se tu pensa a tantissimi incontri che fai, soprattutto nelle persone di una certa età o magari che vivono magari anche sole, la prima cosa che ti dicono: ciao, come va? Se avessi un mal di schiena,
1: esatto.
0: Sono stato al medico anche ieri perché però ho avuto anche l'occio, però ho avuto la reccia, però ho avuto il dedrio, insomma. E la loro vita si gira attorno a una serie di appuntamenti medici, di farmaci e via dicendo.
1: Quindi si sono creati la loro nicchia intorno alla malattia, il loro motivo di esistere.
0: Esattamente.
1: E quindi alzarsi la mattina e doverti dire: oggi sto da Dio, sarebbe complicato.
0: Assolutamente sì. Assolutamente.
1: È assurdo,
0: sì.
1: Ma capisco esattamente a cosa ti riferisci.
0: Assolutamente sì, vai.
1: Un pezzo di Christopher Cross. Vai.

0: Bene.
1: Leggiamo un po' di messaggi, Paolo.
0: Vai tranquillo.
1: Che ne sono arrivati diversi. Allora, Paola ci scrive. Sì, miei cari, la sofferenza è di ogni ceto, ma è la qualità della vita, delle cure e anche della morte che è molto differente. E non è così da poco, credetemi, che a far pulizia dopo la perdita del lavoro e tornare a casa così stanca che di vivere il tempo libero è assai faticoso. Questo è differente, rendono la vita più agevole. Questo è un dato di fatto. Saluti Paola, golf di lavoro ma sempre informata, lo specifico perché si equipara a golf come a una persona ignorante e fedele a voi e a questa radio speciale che mi ha dato tanta forza. Grazie Paola per questo tuo accorato messaggio che non fa altro che rafforzare i miei convincimenti, cioè i soldi non sono una discriminante per la felicità, l'infelicità, oppure la dignità, oppure il senso della vita, assolutamente no. È chiaro che una ristrettezza economica pone poi dei seri limiti anche all'esistenza, perché tante cose non le puoi fare, devi concentrarti sulla risoluzione dei tuoi problemi quotidiani, non vi sono dubbi, e quindi un certo agio, per carità, è più che auspicabile, ma non è la garanzia totale della felicità. Roberta da Treviso, un buongiorno a tutti. Molto spesso, sempre, più soldi ci sono nelle famiglie, più problemi ci sono a livello emotivo, affettivo e con una scala di valori molto bassa. Da tenere lontani i ricchi quasi sempre e anche taccagni sono. Dignitosi, poveri, ma ricchi di amore, ciao. Anche qui non sono d'accordissimo, cara Roberta, nel senso che i soldi, averli o non averli, non sono delle discriminanti. Conosco persone molto facoltose che sono profondamente umane, che aiutano anche, che hanno delle famiglie meravigliose, e conosco delle famiglie meno abbienti che magari tutta questa armonia non ce l'hanno. Io prenderei veramente le distanze nella qualsiasi discriminazione in cui si dice soldi bene, soldi male. Alla fine è l'essere umano nella sua interiorità che determina il destino suo, della sua famiglia, della sua vita.
0: Sì, assolutamente sì, e tutto questo ci sta portando, se non stiamo attenti, Alessandro, verso una perdita di valori e di considerare la vita o qualcosa di completamente, come si può dire, inutile, per cui a un certo punto si può anche sopprimere tranquillissimamente senza aver problemi. Ed è l'argomento dell'eutanasia, ed è l'argomento che ogni tanto mi prende veramente e mi pensa che io ho fatto, l'ultimo atto universitario mio è stata la formazione in medicina palliativa, no? La specializzazione in medicina palliativa in quel di Verona. Ed eravamo allora, esattamente 22 anni fa, i primi 16 medici che si erano specializzati in questa condizione, ma in cui il concetto della palliazione era dare dignità alla vita, assolutamente, non accorciare la vita o togliere la vita, dare un senso alla sofferenza. La sofferenza cercavi di lenirla, di curarla. Noi sappiamo che purtroppo insita nel concetto di vita ci sta la morte, perché purtroppo ce ne dobbiamo andare, ma è la qualità della vita che è importante per noi medici mantenere. Noi non possiamo scacciare la morte, noi possiamo spostarla, il concetto della morte, perché è un atto chirurgico, perché è una terapia, però poi arriveremo lì. Ma diamo dignità, tant'è vero che la tesi della mia specialità si intitolava Vivere il morire, ma la parola vivere viene prima del concetto di morte. E quando io leggo qua sul giornale, ed eravamo il 25 di giugno qua, no? Che il record dei Paesi Bassi, l'eutanasia a un bambino di 12 anni, e vado a leggermi la legge che spiega come la legge, tu devi avere il consenso del minore e tu gli devi spiegare, ed è il minore che ti dice sì, ma dai 12 ai 14 anni i genitori potrebbero anche dire no, ma se lui dice sì, la legge ti consente di metterlo a morte. Cioè è qualcosa che veramente mi angoscia, perfino nella fascia dei bambini piccoli fino ai 12 anni sarebbe meglio il consenso del bimbo. Cioè, ma roba da matti, cioè, come fai a spiegare a un bimbo, come fai a dirgli tu avrai una vita, non hai una vita dignitosa davanti, ma fallo vivere perché lui possa sapere o no, sperare o no. È qualcosa che mi logora l'anima. Anzi, guarda, visto che abbiamo 2 minuti, se vuoi leggo un pezzettino di questo articolo, dice, di Giuliano Guzzo: eutanasia per un bambino di meno di 12 anni, una notizia che nessuno vorrebbe mai leggere e che invece nelle scorse ore per la prima volta è arrivata dai Paesi Bassi. A renderlo noto in una comunicazione di 22 pagine indirizzata lunedì al Parlamento è stato il ministro per la salute Sophie Hermans. La relazione ministeriale, che concerneva gli aborti tardivi e i casi di morte infantile assistita, è stata presentata dal Hermans, classe 1981, già balzata agli onori della cronaca perché voleva vietare gli asili ai bambini non vaccinati, la quale nel suo documento ha fatto presente come il caso del bambino eliminato con la dolce morte risalga a fine 2025. Il minore, dice così, almeno ha detto il ministro, affetto da una malattia grave. Dallo scorso anno, quando si è registrato il caso, il comitato speciale istituito per valutare l'eutanasia sui minori ha parlato con il medico coinvolto ed ha ricevuto un'apposita relazione che a sua volta ha trasmesso alla Procura della Repubblica, la quale dovrà stabilire se il dottore che ha somministrato l'eutanasia abbia più o meno agito in conformità con la legge. Chiuso. La norma infatti non solo consente la dolce morte per i minori, ma fissa alcuni macabri requisiti. L'eutanasia dai 12 ai 15 anni in poi è consentita purché i giovanissimi siano in grado di valutare e comprendere cosa sia meglio per loro, con tanto di consenso genitoriale o del tutore. Dai 16 ai 17 anni invece questo le famiglie o il tutore devono essere consultati, benché il loro consenso non sia richiesto e non risulti perciò determinante. Però vengono consultati, ma se il minore dice no, ok? Nel caso emerso lunedì, invece, fa testo una legge del 24, riservata ai bambini dal primo al dodicesimo anno di vita, affetti da malattia terminale o in condizioni di sofferenza insopportabili senza alcuna prospettiva di miglioramento. In questi casi la decisione deve essere assunta sempre consultando i genitori chiamati a confrontarsi col medico e, fra virgolette, se possibile anche con il bambino. Nel caso in questione, lo si diceva poc'anzi, dovrà essere ora la magistratura a stabilire la regolarità dell'accaduto. In attesa che ciò avvenga, va detto che non stupisce che una così sconvolgente morte abbia avuto luogo in terra olandese. Parliamo infatti del paese che nel 2002 fu il primo al mondo a regolamentare l'eutanasia. Non solo. Sempre in Olanda, su proposta del medico Eduard Verhagen, fu redatto il protocollo di Groningen, delle linee guida per una vera e propria eutanasia per bambini che possono avere una qualità di vita molto bassa senza prospettiva di miglioramento. Era il 2005 e Verhagen con il collega Peter Sauer pubblicò il suo protocollo sul prestigioso New England Journal, riferendo di 22 casi di eutanasia infantile segnalati alle autorità tra il 97 e il 2004. Oh Gesù, all'epoca quell'articolo e quel protocollo sollevarono molte polemiche, ma oggi, oltre 20 anni dopo, l'eutanasia infantile è realtà per di più, per la prima volta, per quanto dobbiamo essere ancora effettuati lì, chiedo scusa. Ah, ho perso la pagina.
1: Allora, finché la trovi ti voglio fare una domanda, Paolo, perché personalmente faccio veramente fatica a giudicare una persona sofferente alla quale è venuta meno qualsiasi dignità se dovesse optare per l'eutanasia. Poi il tema sul minore si complica ancora ulteriormente. Ma allora io ti chiedo, tu sei contrario all'eutanasia tu cur in qualsiasi caso, sempre e comunque?
0: No, e poi no, non è questo il concetto. Il concetto è che è un po' come con l'aborto tardivo, no? A 9 mesi, o peggio ancora l'aborto post-natale. Okay. Nessuno può assolutamente togliere la vita quando invece tu puoi dare dignità alla vita. Sono due parametri completamente diversi. Le cure palliative non sono nate per far sì che l'hospice diventi la strada politica e delle coscienze perché qualcuno possa essere messo fuori, possa subire un'eutanasia di Stato senza sconvolgere le coscienze. L'hospice è nato per dare assolutamente sollievo al malato, togliere il dolore. Io ho sempre detto, il grande peccato che rimprovero il Padre Eterno è non è la malattia, non è la morte, è il dolore. E quindi io sono assolutamente per togliere il dolore. È possibile anche che in alcuni casi non si possa veramente più far nulla e che di fronte a una vita che è veramente un inferno, ok, ci possa essere anche che un adulto in piena scienza e coscienza si possa assolutamente acconsentire che lui decida di chiudere questa povera terra, su sta terra. Su questo è poco ma sicuro.
1: Ma cosa fare allora, come l'articolo che hai letto, questo dodicenne, non ho capito bene in che stato fosse, ma ammettiamo che fosse in uno stato di gravissima sofferenza, di mancanza di prospettiva, di cosa, come va gestito, chi deve decidere del suo futuro? Lui è ancora un minorenne, non è capace di intendere, di volere, ma il dolore lo capisce benissimo. Cosa fare? È veramente un dramma.
0: Allora ti riporto da un'altra, ti rispondo facendoti un altro esempio. Qualche chilometro più in là, in Belgio, una ragazza di 26 anni, depressa, viveva depressa, era stata violentata nella sua infanzia, aveva avuto delle difficoltà. A un certo punto, e quando si è rivolta, e lei stessa l'ha detto, quando si è rivolta allo psicologo di turno, ha detto: salta giù dalla finestra, che fai prima, no? Ok? Ma allora la nostra società cosa deve fare? Dare dignità alla vita significa prendere per mano queste persone. E per forza è difficile, è difficoltoso, ma se non lo facciamo noi, se non lo fa la classe medica, ma perché la classe medica deve essere quella che dice: ok, non importa, guarda, ti faccio una puntolina e chiudiamo così? 26 anni.
1: So bene di questo caso, sì.
0: Ok, ma questo è, e poi l'altra signora che dopo un intervento, sempre in Belgio, dopo l'intervento al cuore, gli ha detto, il medico dice: guardi, non è andata come volevamo noi, dice, per cui avrà qualche difficoltà andando avanti nella vita. E allora lei, presa dalla disperazione, dice: beh, è meglio farla finita, e chiede l'eutanasia. Il giorno dopo dice: ah no, no, ci ho ripensato. Il marito dice: ah no, se lei ha firmato, ha firmato.
1: Sì,
0: certo. E il terzo giorno la signora non era più sulla terra.
1: L'ho letto, è allora, una cosa, ecco, quindi, da non credere.
0: Se noi continuiamo a intrecciare le cose, questo diritto alla distruzione della vita, guarda che è una cosa pazzesca, ma veramente una cosa che non posso più accettare. Non ci sto, non sta nelle, sì, mie corde,
1: anche perché
0: di medico e di uomo.
1: Attraverso questi provvedimenti legislativi, a questo cambio della morale, della percezione, dell'etica e tutto, stiamo mettendo il principio della vita alla fine della fiera nelle mani di multinazionali, di istituzioni. Non può succedere, questo non può succedere, anche con tutti i difetti, con tutte le manchevolezze, ma la vita deve rimanere una cosa di tutti. Ripeto, con tutti i distinguo, ma non pensiamo che un'istituzione o una società possa gestire la vita perché ne sa di più, perché va bene così. Non, questa è una cosa
0: tu
1: che
0: capisci,
1: non può
0: che quando
1: istituzionalizzare la morte,
0: esatto,
1: ecco. No.
0: Tu capisci che quando un medico decide lui, di fronte a un bimbo che nasce, se il suo futuro, perché ha un ditino più corto, perché ha un orecchio più storto, che il suo destino potrebbe essere, e può a norma di legge decidere di ma no, non ci stiamo, io non ci sto, non ci posso stare, no, no e poi no. Ok, questa tendenza, e vedi sta storia qua dell'allontanamento dei figli, no? Sta tendenza che abbiamo da noi, maledettissima, fottutissima, okay? I figli che non sono più i nostri figli, ma sono i figli dello Stato, che non gliene frega niente perché in questo stato non frega niente, tant'è vero che ha messo una classe preparatissima, scusatemi signore dolcissime, ma quando penso a quel nome e cognome che si chiama assistente sociale, e mi viene veramente da piangere in certe occasioni. Poi chiedo scusa, non voglio offendere nessuno, ci sono delle persone meravigliose che fanno veramente il loro mestiere in scienza e coscienza, che danno la vita per quello che, in cui credono, ma per il resto faccio una fatica matta a credere che ci sia, che sia un lavoro fatto con coscienza. Non ci posso credere. Se il mio lavoro è di assistente sociale, dovrò assistere questa famiglia, dovrò aiutare queste famiglie, dovrò capire all'interno di questa famiglia cosa c'è che non va. Allontanerò la mela marcia se dentro di uno dei due genitori non funziona, ma i figli e la famiglia deve stare unita. Ma questo discorso non viene sentito, perché è più facile, purtroppo, gestire denaro che non gestire l'umanità, che non gestire le fatiche, che non gestire i pensieri e i problemi. Ed è questo che mi dà veramente angoscia. Ma poi c'è tutto che sta andando a rotoli. Il linguaggio inclusivo per i bambini fluidi, ok? Insegnare certe cose alle elementari non ha senso. Non ha senso. A masturbarsi un bambino che non sa nemmeno a cosa gli servono gli organi, se non a far pipì, se non a giocarci ogni tanto, ma non ha senso. Siamo all'interno della follia di questo mondo cosiddetto progressista.
1: Assolutamente.
0: Hai capito? Ma stiamo bestemmiando in una maniera pazzesca. Io non ho nessun problema per quanto riguarda la diversità nel concetto della sessualità, ma non mi dite che bisogna per forza scaraventare in prima pagina la diversità, perché solo così noi siamo una società libera, colta, intelligente e progressista. Progressista vuol dire che stiamo scivolando sempre più giù, sempre più in basso, in un buco nero che si chiama mancanza di dignità dell'essere umano.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: dai preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
0: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Siamo di nuovo in diretta e ne approfittiamo per ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al canale Telegram Viva la Vita. Stiamo veleggiando verso i 1000 iscritti, che per un canale, lasciatemi dire, di nicchia, che tratta comunque temi impegnativi, lo trovo veramente un numero molto molto importante. Per noi è un canale dove postiamo ovviamente tutte le puntate, ogni tanto qualche notizia, ma sicuramente non vi assediamo con 100 messaggi e post eccetera. No, non è questo il senso del canale, è quello di avere una piccola comunità anche al di fuori del perimetro della radio, con la quale dialogare con voi. Potete mandarci sempre dei messaggi in privato ai quali rispondiamo appena possibile, e quindi vi invitiamo assolutamente ad iscrivervi al canale Viva la Vita di Telegram, di modo che possiamo rimanere in contatto. E ne approfitto per leggere alcuni messaggi. Uno da Ottavio: ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gianni, questa è una roba vecchia, scusate. Vi prego, vogliate accettare un consiglio? Invece di parlare ogni giorno della negatività che ci stanno sottoponendo, perché non parliamo di fare rete e stare uniti tra di noi nell'aiuto reciproco? Diamo spunti di come superare, se no stiamo sempre nelle paure. Giriamo le spalle a chi vuole farci diventare macchine, cominciamo a discutere di come stare nella gioia e allontanare dalle tenebre. Grazie Virgilio, non so perché è venuto fuori Ottavio, comunque Virgilio va bene. E poi ne hai mandato alcun altro: ricordando tutto il negativo alimentiamo sempre nelle egregore che i cattivoni vogliono, alimentiamo invece egregore di gioia e felicità, e alimenteremo la luce uscendo dal loro gioco. Facciamo il nostro gioco, non il loro. Grazie ancora Virgilio. Cosa risponderti, Virgilio? Posso essere abbastanza d'accordo con te, però nella vita quotidiana noi dobbiamo essere assolutamente per la positività, i messaggi positivi. Hai parlato di egregore, sono d'accordo, e credo che Paolo sia un esempio vivente in questo. Però il nostro compito in questa piccola frazione temporale che ci permette la radio è anche quella un po' di risvegliare le coscienze. Non possiamo, cioè, la positività la facciamo nel resto della settimana, ma qui dobbiamo, almeno ci siamo dati questo obiettivo, di rendere edotte le persone di quello che succede intorno a noi, perché magari tanti non hanno il tempo o la passione per informarci. Noi abbiamo qua, lo so, una serie di argomenti anche negativi, però per dire, ragazzi, stiamo anche attenti a questo. Cosa ne pensi, Paolo?
3: Ah, guarda, mi trovo in sintonia con col tuo pensiero. È giusto ciò che ha detto, come si chiamava?
2: Virgilio.
3: Virgilio, è giusto ciò che tu hai detto, assolutamente, no? Il tuo pensiero è fondamentale quando io ti dico noi dobbiamo seminare. Il problema però è che per sapere cosa seminare, quando seminare, come seminare, ho bisogno di capire, di vedere e di sapere. Allora, purtroppo, come ha detto un attimo fa Alessandro, molta gente non si rende neanche conto. I nostri figli probabilmente pensano, che ne so, forse il telefono, forse l'amorosa, forse la macchina, forse qualcos'altro, non lo so cosa pensino tante volte, ok? Ma io gli dico, ragazzi, state attenti, perché quando voi incontrate le vostre baracche, vi gloriate di aver messo nel sacco in maranza o qualcosa del genere, è un problema che è ancora molto più grande di quanto voi avete fatto o ve la siete cavata. perché questa astrosità sta veramente per essere assolutamente cancellata. Noi saremo cancellati se non stiamo attento. Ma voi, Virgilio, tu accetteresti l'idea di vedere, che ne so, una tua figlia o una tua nipote costretta a portare il velo, costretta a pregare dietro un sipario perché gli uomini davanti, gli altri dietro, costretta non solo il velo ma magari portare addirittura il burka? Ma voi, insomma, c'è qualcosa che stride nella nostra vita e io non posso stare in silenzio. Questo non è parlare e propagare il male, è cercare di aprire gli occhi, far aprire gli occhi a coloro che non vedono, non hanno visto o non vogliono vedere. Ed è chi mi preoccupa, sono coloro che non vogliono vedere, che magari non vogliono vedere per degli sporchi interessi, che siano politici, che siano quello che si vuole. Ma come è possibile, che qualcuno a un certo punto in Italia giuri, ad esempio, non tanto sulla Repubblica, non tanto sulla nostra Costituzione, non tanto sulla nostra cristianità, ma sulla Sharia? Non ci siamo, non fa parte della nostra vita. Vuoi diventare musulmano? Ma per l'amor di Dio, diventa musulmano, vivi da musulmano, ma attenzione, possibilmente non a casa nostra. Per un motivo molto molto semplice, lo dicevo prima: se noi non possiamo pensare che le seconde generazioni siano integrate o si integrino, se noi non educhiamo la prima generazione, noi dobbiamo per forza pensare che, se io, pensate voi, emigriamo, ce ne andiamo in un altro paese, uno qualunque, la Cina, faccio per dire, io arrivo in Cina e mi voglio comportare come mi comporto nel mio paese? Io pretendo che gli altri mi capiscano perché io non ho voglia di imparare il cinese, perché io non rispetto le leggi dei cinesi, dico la Cina tanto per dire, mi raccomando. Ok? Ma allora qua noi, se vogliamo che le nostre generazioni vivano in pace, se vogliamo che le seconde generazioni siano integrate, se vogliamo veramente che ciò che certa politica, certe creature ci continuano in maniera immonda e immorale dire che quando noi dobbiamo lasciare i porti aperti perché abbiamo bisogno di mano d'opera, no, è sfruttamento dell'uomo, è sfruttamento accogliere qualcuno e lasciarli marcire sulla strada, vivere come le bestie, e poi noi dobbiamo combattere questo comportamento, questo atteggiamento, perché la gente impazzisce chi arriva, perché è disorientato, perché è tradito, perché è tutto quello che vuoi, ok? Ma impazzisce anche la nostra gente. Ma vedete cosa succede, vedete quante aggressioni, vedete che difficoltà. Proprio stamattina, parlando con una creatura di Rovigo, la loro figlia, 18enne, è stata seguita purtroppo da un ragazzo di colore, si è salvata solo perché è entrata dentro un portone e l'ha trovato aperto. Ma non alle 11 di mattina, ragazzi, non a mezzanotte e mezza, alle 11 di mattina. Ora ditemi, io non ce l'ho con questa creatura nera che rincorreva sta ragazza, chissà per quale motivo, no? Povera bestia, perché non so dove vivesse, ma se non ha una dignità, e se non offriamo loro dignità, e questo vuol dire però non essere così ipocriti, vigliacchi, assurdi, perbenisti, di offendere chi esprime un parere perché questo venga fatto in maniera civile, socialmente utile, valido, e non veramente in maniera barbara, perché in questo modo è forse la barbarità più grande che nel loro paese. Forse si comporterebbero diverso, forse potrebbero avere una dignità diversa. Per cui io sono veramente stanco delle bugie, delle menzogne che sento attorno a me, ma profondamente stanco. E dico, hai ragione Virgilio, e quello che dice Alessandro, nella nostra quotidianità cerchiamo di essere noi stessi, ma però non posso non dirle, soprattutto non far conoscere gli altri quali possono essere veramente i pericoli che ci stanno, che abbiamo già dentro casa nostra.

0: Formiamo questa Purple Rain di Prince. Leggo al volo un paio di messaggi, uno non firmato che dice semplicemente: ognuno ha la sua verità, importante non imporla al prossimo. D'accordo, non credo ci sia altro da aggiungere.
1: Anche però non devono imporcela a noi,
0: sì.
1: Perché questo è il dramma, ragazzi. Non è che noi, io voglio imporre la mia verità, no, io non voglio che gli altri ci impongano la loro verità, soprattutto se queste verità sono assolutamente angoscianti. Per raggiungere il paradiso noi non dobbiamo peccare, non dobbiamo fornicare, non dobbiamo approfittarne delle spose degli altri, fin qua va bene, ma dall'altra parte, per raggiungere il paradiso uccidiamo gli infedeli e allora avrai diritto a 70 vergini, per la miseria, poverete.
0: Nel frattempo ho voluto ripubblicare il link che vi permette di andare a firmare la petizione a proposito dei cosiddetti cieli blu, che vieta qualsiasi iniziativa di aerosol, di modificazione meteorologica, eccetera, eccetera. Il quorum è di 50.000 firme, siamo a 43.839, quindi dai, facciamo uno sforzo, andate gentilmente a firmare questa petizione, è una cosa molto semplice, o in comune oppure direttamente online con lo SPID. Ho messo il link sul canale Viva la Vita, vi prego di partecipare.
1: Perfetto.
0: Ecco, e poi ci scrive Paolo dalla provincia di Vicenza, dice: oltre 34.000 bambini sottratti dalla loro famiglia, è solo business. Non è solo business, ma è in gran parte in business. Quando si muovono interessi economici importanti, dopo è difficile ritornare sui propri passi quando richiesto, cioè quando lo strumento non è adeguato, è pervasivo, è contro l'interesse dei bambini. Dopo togliere centinaia di milioni di fatturato a queste entità, le chiamo così, diventa veramente veramente complicato. C'è Paolo che vuole prendere una telefonata,
1: vediamo,
0: e quindi vediamo un po' chi c'è.
1: Pronto?
0: In linea.
1: Chi sei? Pronto?
0: Web hai messo?
1: Pronto, chi sei? Ci senti?
2: Buongiorno, dottor Rossaro.
1: Sì, dimmi. Come
2: sei? Sono Roberto di Milano.
1: Ciao Roberto, dimmi.
2: Allora, partendo dal fatto che o noi italiani tutti viaggiamo tutti assieme sulla stessa linea, sullo stesso binario, o non combiniamo niente.
1: Sarà difficile.
2: A oggi non combiniamo niente. A oggi, guardiamo bene, quante volte abbiamo fatto raccolte firme per questo o quel referendum, per questa o quella protesta? Quale risultato abbiamo ottenuto? Zero.
1: Okay.
2: Perché comunque almeno il 70% degli italioti, mi passi il termine, dottor Rossaro, continua a credere alle balle.

0: ci raccontano i signori della politica. Le porto un esempio banalissimo, la banalità della banalità. Oggi sul Gazzettino leggo che le spiagge, basta andare a vedere, le spiagge sono piene, gli alberghi sono full. Poi se vai a vedere in un sito che ha trovato un mio amico qua, un sito ufficiale, gli alberghi hanno camere da offrire in qualsiasi momento. Le spiagge, a sentire la gente che va al mare durante la settimana, sono praticamente vuote. Ma allora dov'è tutto sto bello, sto full che tanto ci declama la politica? Dov'è? Ci dicono che abbiamo l'eccellenza di 1, 2, 3, 5, 10, 20 cose, ma con tutta l'eccellenza che abbiamo, com'è che abbiamo la disoccupazione all'estremo, che abbiamo gli stipendi alla fame, pensioni non ne parliamo? Com'è sta storia? Sì. Come funziona la storia, questo sistema? Cosa ci stanno realmente raccontando?
1: Ok, bene.
2: Va bene.
1: Grazie Roberto, ti rispondo.
0: Buongiorno.
1: In diretta.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie, ciao.
1: Okay. Allora, quindi firmare, fare, brigare è totalmente inutile. Ma intanto così, piccola soddisfazione Paolo, mentre parlavamo 7 persone hanno firmato la petizione.
2: Che meraviglia.
1: È aumentato di 7 cose. E io non so se questa petizione popolare avrà un risvolto di cambiare le leggi, eccetera, eccetera, però contribuisce a ufficializzare il tema,
2: certo,
1: perché il tema della geoingegneria era totalmente sommerso, negato da cospirazionisti. Nel frattempo 7 stati americani l'hanno vietato, da noi c'è una petizione che è descritta molto puntualmente sul sito del Ministero della Giustizia. Io credo che sia tanta roba, cioè rispetto a non se ne parla, nessun TG ne parla. Magari se la petizione passa sono costretti a fare un servizio alla televisione, come facevano anni fa, poi l'hanno bandito, e poi magari da là la gente inizia a chiedersi, magari c'è qualche parlamentare che si muove. Insomma, dire non serve niente, tutto non serve a niente, lo trovo un po' riduttivo. Questo è il mio personale punto di vista.
2: Sì.
1: Quindi io personalmente invito le persone a firmarla questa iniziativa. Rispetto, dai, 7 firme abbiamo raccolto, abbiamo portato una goccia nell'oceano, però secondo me va bene così. Quindi ringraziamo chi si è attivato in questo senso. E che dire, tu prima hai accennato al discorso dell'immigrazione che della quale la gente ha veramente le scatole piene di sentire parlare, quindi non mi dilungo assolutamente in tesi iperboliche eccetera eccetera, che però ahimè riguarda tantissimo l'Islam, no? Perché l'immigrazione che so io di svedesi non sarebbe tanto problematico, ma perché il comune sentire è importante. Attenzione, se noi trasferiamo 1 milione di italiani in Mozambico, probabilmente ci sarà qualche problema anche in Mozambico, proprio perché questi innesti devono essere graduali, motivati e ben organizzati, altrimenti succede il patatrac. Io mi spingo anche oltre che un certo conflitto sociale è auspicato da certi poteri.
2: Ma sì, ma è voluto, lo stanno cercando. Pensa al piano Calergi, 1940 in poi, era già previsto che l'Europa venisse invasa da est, da sud, da nord, e tutto, perché? Per perdere l'identità. Era scritto e detto, perché se perdiamo la nostra identità siamo governabili e dominabili, altrimenti no.
1: Allora ne approfitterei, caro Paolo, di trasmettere una frazione dell'intervista rilasciata dalla tua amica Silvana De Mari, che recentemente ha pubblicato un libro che si chiama Islam senza veli. Trasmettiamo un attimo questa intervista, un paio di minuti, tanto per capire il mood. Aspetta che qua c'è ancora un po' di musica sotto che sta andando e me ne scuso. Ecco, smettico sempre di spingerla. E allora, se vogliamo alzare i cursori, vi lasciamo un attimo con Silvana De Mari.
3: particolarmente emozionato questa volta, perché sono riuscito a portare in questo convivio, come ho chiamato questo spazio all'interno del mio canale, niente po' di meno che Silvana De Mari. Silvana De Mari, come la possiamo definire? Silvana De Mari è un'icona, posso dire così, è un'icona del pensiero libero e vero. È stata ed è una voce, io dico, sai, nei miei social, voce di uno che grida nel deserto, ma Silvana De Mari ha fatto molto di più che gridare nel deserto. Ha alzato una voce che ha scosso le coscienze e che continua a scuotere le coscienze, e adesso andiamo a scuoterne un altro po', scuoti anche me. E dico subito che Silvana è reduce dalla pubblicazione di questo testo, che si intitola Islam senza veli, eccolo qua, di cui parleremo a breve, quindi parliamo anche di questo. Però Silvana, intanto benvenuta.
4: Grazie con tutto il cuore, anche perché io non ho dovuto faticare molto per convincermi a venire qui, perché io aspettavo solo che mi invitasse, dato che Paolo mi piace moltissimo e mi piaceva moltissimo come blogger, come youtuber,

0: è disastro. Sono decine i libri che si chiamano Il suicidio dell'Occidente, La fine dell'Occidente, La strana morte dell'Occidente. Ci sono questi temi che continuano a ricorrere, ma nessuno è riuscito a mettere fuoco il momento in cui tutto è cominciato. E non me ne ero resa conto neanche io, è vero. È cominciato con Martin Lutero, è lì che si è investito l'archetipo. Dall'archetipo dell'eroe siamo arrivati all'archetipo del ribelle, che non è colui che si ribella a un'ingiustizia, ma colui che si ribella a tutta la civiltà che lo ha preceduto, perché se ne ritiene superiore, che quindi vuole cambiare, certo, la struttura della società, perché in realtà vuole cambiare la struttura dell'uomo, perché lui se ne ritiene migliore. E quindi arriviamo alla grandissima tentazione del ribelle, che è la superbia. E dall'archetipo del ribelle, che è già una catastrofe per conto suo, noi siamo arrivati a un archetipo ancora peggiore, nel 68, l'archetipo dello sconfitto. L'importante è che tu sia stato sconfitto, non che tu avessi ragione. Anche perché se sapere se avevi ragione, bisogna conoscere la storia, bisogna pensare a così. Allora, il più povero è quello che ha ragione, il più sconfitto è quello che ha ragione. Ed è questo che ha causato il disastro in Europa. Noi adesso ci siamo trovati di fronte a questo episodio di 250.000, un quarto di milione. Non dico 250.000 ragazzine, perché c'è anche una discreta quota di ragazzini. Quindi diciamo 250.000 minori, minori molto minori. Non è di quello che ha 17 anni e 11 mesi, quello che ne ha 12. Che sono stati ripetutamente abusati in Gran Bretagna, e non è il primo episodio, c'è già stato un altro episodio prima in Gran qualche anno fa, da gran pakistani. 250.000 vuol dire che almeno ci sono 250.000, in realtà molte di più, ma al minimo, di segnalazione a qualcuno, a un assistente sociale, a un professore, a una, un poliziotto, a un giudice, a un medico. E spesso le ragazzine stuprate finiscono in pronto soccorso per lesioni vaginali, dato che gli stupri sono stati spesso compiuti, o magari in ginecologia, perché può essere capitata una gravidanza. E come mi hanno stuprato 15 pakistani tra i 40 e i 60 anni? Ah, davvero? Aspetta che dobbiamo vedere quanti problemi rossi hai e come va la glicemia. Quindi abbiamo almeno 250.000 persone in maglia caricola che hanno risposto a davvero, ma sei sicura, e non hanno fatto altro. Il terrore di essere accusati di islamofobia, l'islamofobia è lo psicoreato, l'altro evidentemente l'omofobia,
1: lo psicoreato, sì,
0: questa roba qui, con cui viene paralizzato il pensiero. Perché? Qual è il punto? Il punto è ovvio: perdo il lavoro, devo pagare il mutuo. Ma c'è un altro punto: la superbia di sentirsi buoni, tanto buoni, addirittura più buoni di Dio, perché Dio è una giustizia. Questi invece sono buoni, che perdonano tutto, perdonano qualsiasi cosa, purché tu sia povero, purché tu abbia le ciabatte invece di avere le scarpe buone, ti perdono il macete, ti perdono ragazzine stuprate da bande di 20, 30, 40 uomini la stessa sera, ti perdono qualsiasi cosa. Perché come sta venendo l'infiltrazione dell'Islam in Europa? C'è un libro Caruccio, vale la pena di leggere, che si intitola Eurabia. Lui è una giornalista di origine egiziana, si chiama Betty Ayor ha ricostruito tutti i passaggi. Lei, Oriana Fallaci, era una fiammata, lei è una formichina. Qui è stato detto questo, qui è stato firmato questo trattato, qui è stato fatto questo, eccetera. Lei ci informa che nel 1974 sono i trattati che dichiarano tra gli scopi dell'Europa l'islamizzazione dell'Europa mediante l'immigrazione massiva di gente povera. E io le ciabatte, guardami, mica voglio buttare fuori. E la modificazione della mia cultura. Ci sono stati fiumi di quattrini arrivati dal Qatar, dall'Arabia Saudita, agli Emirati, arrivati alle burocrazie dell'ONU, alle burocrazie europee. Quindi abbiamo questi, da un lato dei ricchissimi e dall'altro quelli con le ciabatte. Ehi, guardami, sono povero. Non hai, la tua religione dice che devi essere compassionevole con i poveri, sì, non quando nel macete, non entriamo in particolare. E quindi noi abbiamo questa Europa che permette a 250.000 ragazzine di essere siliziate, umiliate. La loro vita è distrutta, perché le ragazzine hanno problemi drammatici in tutta la loro vita. per il terrore dell'accusa di islamofobia. D'altra parte in Gran Bretagna ha fatto un tweet per finire in prigione. Io qui posso parlare perché sono in Italia, se il discorso lo facessi in Gran Bretagna sarebbe la fine. Perché parliamo di Islam? Perché la stragrande maggioranza degli atti di terrorismo, circa il 99%, e la stragrande maggioranza degli atti di aggressione, circa l'80%, fatte da persone straniere, sono fatte da persone islamiche. Adesso assolutamente non bisogna generalizzare.
1: Posso fare solo un piccolo appunto, sì, piccolissimo, sì, linguistico? Io ho adottato e ho fatto anche video su questo. Un termine che secondo me è più preciso per indicare queste persone sono maomettani, perché quando dici musulmani o islamici tu stai accettando una loro narrazione di sottomissione, sono sottomessi a Dio. In realtà per noi, con tutto il rispetto, sono seguaci di un personaggio, si chiama Maometto, quindi sono maomettani. Però è così, un appunto che faccio linguistico.
0: Sono seguaci di un personaggio che si chiamava Maometto. E come dice una grandissima donna, una grandissima scrittrice, Yersinia Lee, questa signora nata in Somalia, che rischia la vita ogni giorno, adesso è convertita al cristianesimo, questo vuol dire che ci sono 1.200.000.000 di creature umane, il cui cervello non può pensare in autonomia, ma deve pensare con quello di un uomo, Maometto, vissuto secoli fa. Maometto ha dato agli islamici il Corano. Il Corano non equivale al Vangelo e nemmeno alla Bibbia, sono cose estremamente diverse. Il Corano equivale a Gesù Cristo, come è stato stabilito dai maomettani della Spagna del XII secolo. Questa è stata una rivoluzione teologica importante. Il Corano è il Verbo, il Corano è increato, esisteva prima di tutti i secoli. L'affermazione che il Corano è increato ed è il Verbo di Allah ha due conseguenze spaventose. La prima è salta il concetto di causa-effetto. Se la mia collana cade, non è per la forza di verità, ma per la volontà di Allah, che fino adesso l'ha fatta cadere verso il basso, ma domani potrebbe farla cadere di lato verso l'alto. Quindi non è il caso di studiare la forza di verità, come non è il caso di studiare il movimento degli astri, perché è una forma di scortesia. Domani Allah potrebbe cambiare tutto. Mentre San Tommaso ci dice che Dio è buono e quindi neanche lui può fare che 2 più 2 non faccia 4, qui invece siamo all'arbitrio. Il fatto che il Corano sia creato ha vietato qualsiasi elemento di filogenesi, cioè di analisi dei testi. Dove non esiste pensiero filologico, non esiste pensiero filosofico. Dove non esiste pensiero filosofico, non esiste pensiero scientifico. Non esiste pensiero economico, non esiste pensiero finanziario. Quindi noi abbiamo il blocco di 1.200.000 persone che non hanno un pensiero filosofico, quindi non hanno un pensiero scientifico. Il secondo dramma del fatto che il Corano sia creato è che salta il concetto di libero arbitrio, che i maomettani assolutamente non hanno. Nel senso che il Corano descrive...
2: Ecco, sfumiamo perché l'intervista è molto lunga, dura quasi 40 minuti, la trovate sul canale Telegram di Silvana De Mari e chissà che un giorno ci venga a trovare, così continuiamo la chiacchierata, no?
3: Muoverla è un po' difficile, però intervistarla...
2: No, beh sì, intendevo...
3: Sì, ma intervistarla è possibilissimo, potremmo portarcela e fare questa intervista che sta facendo Paolo Gambi, e possiamo farla da noi, sentire direttamente qui la sua voce direttamente in diretta, e quindi potremmo anche farle le domande che tutti quanti noi vogliamo fare.
2: Perfetto, benissimo. E quindi ecco, abbiamo offerto qualche spunto, spero, di riflessione.
3: Sì, vedo che il telefono si muove. Pronto, chi sei?
2: Forse abbiamo perso. Abbiamo preso un po' in ritardo. E per cui, sempre nell'ottica di fornire degli spunti di riflessione, però diciamo una cosa, che qualsiasi entità che vada a proprio a scardinare i nostri sistemi di valori, credo che sul valore della libertà, sull'uguaglianza tra uomo e donna, sulla libertà di religione, qui vorrei riagganciarmi anche ai recenti 250 anni dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America, credo che siamo tutti d'accordo, e quindi qualsiasi fenomeno che vada a scardinare o tenti di scardinare o dichiaratamente odia il nostro sistema di valori, dobbiamo farci una domanda.
3: Assolutamente sono d'accordo con te, vediamo se possiamo prendere la telefonata di prima. Pronto, chi sei?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
3: Sì.
4: Io vi ascolto quasi sempre perché sono sempre in giro per lavoro in macchina, quindi ho modo di ascoltarvi. E vi devo fare i complimenti per una cosa, perché mi sembra di aver inteso, correggetemi voi se sbaglio, ma che siete una delle poche voci che ha il coraggio di, come si può dire, esprimersi in maniera più che altro equidistante sulla questione palestinese israeliana, perché si sente un'informazione sempre solo da una parte, e guai a dissentire anche di una virgola. Siete tra i pochissimi che quantomeno cerca di fare un'informazione non così esclusivamente solo da una parte, soprattutto così intolleranti verso le opinioni diverse, perché io ho sentito dire veramente che il 7 ottobre è stato fatto apposta dagli israeliani per avere il pretesto di fare quello che hanno fatto.
3: Oh, signore.
4: E allora io dico solo questo, vi faccio i complimenti per tutto il resto e vi ascolto con gioia. Grazie.
3: Va bene, buon lavoro e viva la vita.
2: Grazie.
3: Iscriviti al canale Viva la Vita su YouTube. No, su YouTube.
2: No, su Telegram.
3: Su Telegram, chiedo scusa. La mia tecnologia.
2: Sì, tu sai che Paolo, tempo fa abbiamo proprio anche deciso, per una sorta di quieto vivere, di non parlare più della questione palestinese.
3: Sì,
2: no?
3: Certo.
2: Perché la radio ha detto che ha una certa linea, e quindi noi, proprio per quieto vivere, abbiamo detto, benché abbiamo sempre detto che c'è stato indubbiamente un genocidio, quindi non abbiamo
3: veramente drammatico.
2: Oggi la situazione è grandemente migliorata perché i bombardamenti non sono più, ma la situazione umanitaria è grave, è ancora molto molto grave, quindi non ci nascondiamo mai dietro un dito. Poi da lì a farne un dogma inamovibile, che non si può discutere, che non si può mettere in dubbio niente, ne corre. Quindi lasciami fare un piccolo commento a proposito del 7 ottobre, perché io voglio sempre dare il beneficio del dubbio, ma mettiamo anche il caso che sia stata pilotato, che il Mossad abbia ingaggiato della gente, tutto quello che vuoi, però una cosa è inequivocabile: le persone che hanno ammazzato 1200 ebrei quel giorno sono palestinesi. Su questo non si può discutere, palestinesi venduti al Mossad, quello che vuoi, ma sono palestinesi. Registro solo questo dato e scappo via da questo argomento, perché altrimenti dopo non la finiamo più.
3: Sì.
2: Bene, per stemperare gli animi leggo il post di Patrizia, e oppure vai.
3: No, c'era la Daniela da Padova che dice semplicemente questo: buongiorno carissimi, consiglio la lettura del libro Lolita Teheran di Azar Nafisi, scrittrice iraniana fuggita in America. È molto illuminante, complimenti a voi per le vostre trasmissioni. Daniela da Padova. Ciao Daniela da Padova, se sei la Daniela che conosco io, un abbraccio grande.
2: Sì,
3: se non ti conosco, ti abbraccio in questo momento.
2: E io aggiungo viva l'Iran, anche se un certo Iran, perché quando parliamo di Iran parliamo di 4.000 anni di tradizione zoroastriana e di 50 anni di regime islamico. Cioè, se noi pensiamo che l'Iran sia stato sempre islamico, commettiamo un errore storico micidiale, ok? Allora, siccome prima abbiamo parlato di libertà, eccetera, volevo fare un brevissimo accenno, Paolo, se sei d'accordo.
3: Sempre.
2: In merito al recente anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti d'America, il 4 luglio sono state tutte le celebrazioni.
3: Oggi ti svelo solo un segreto: è il mio anniversario di matrimonio.
2: Quanti anni? 250 anni? No, scusa, quanti
3: anni? Meno di 200, sono 20.
2: Complimenti a te, alla tua carissima
3: viva, viva.
2: Compagna. Ok, allora no, ne approfittavo perché vabbè, sappiamo, Trump ha fatto un discorso non lunghissimo, anche lì è stato stranissimo perché c'è stato uno dei fenomeni meteorologici più violenti di quella location, ha dovuto spostare a mezzanotte e tutto, ha fatto un discorso però che era incentrato secondo me su due concetti, con tutti i distinguo, perché adesso gli americani sono imperialisti, hanno fatto mille guerre, so già i post che stanno per arrivare, però questa nazione ha avuto la capacità di rigenerarsi, di ripresentarsi, di crescere su due parole che sono libertà e felicità, e io questo lo trovo straordinario, cioè per me rimane libertà e felicità. E allora in quest'ottica vi voglio leggere i principi, perché c'è una Costituzione, poi questa Costituzione è stata emendata tramite degli emendamenti che hanno riconosciuto, che sono parte integrante della Costituzione e che sono meravigliosi. Non leggo tutto l'emendamento, ma leggo il suo contenuto del primo emendamento della Costituzione americana, e riguarda le libertà fondamentali: libertà di religione, libertà di parola, libertà di stampa, libertà di riunione pacifica e diritto di presentare petizioni al governo. E questo primo emendamento è intoccabile. Tenete solo presente cosa è stato detto su Trump: non esiste il vilipendio al Presidente della Repubblica, puoi dirne di ogni dove, puoi diffamarlo, vabbè, se lo proprio lo diffami avrai anche delle conseguenze, ma tu lo puoi dire. Sulla stampa, come libero cittadino, vi assicuro, su Trump gli arrivano delle scariche di commenti, di critiche incredibile. Però esiste il primo emendamento. E poi il secondo emendamento, che quasi quasi è più importante del primo, è il diritto di detenere e portare armi. Riconosce il diritto dei cittadini a possedere e portare armi. E qui anche, ma no, non è giusto, non è... ma il senso di questo emendamento dei padri fondatori americani non era tanto di come dire, del cittadino di potersi difendere da malintenzionati, era di dare la massima e ampia libertà al cittadino di difendersi contro il governo. Perché oggi in America ci sono 150 milioni di armi da fuoco in casa, ogni tanto c'è qualche sparatoria, c'è qualche dramma che succede, lo sappiamo benissimo, molto meno degli accoltellamenti che avvengono in Europa. Però il governo sa, attenzione, io non posso bistrattare il mio cittadino perché mi fa un sci puntini grande così, perché ma c'è gente che ha in casa dei mitragliatori, delle armi automatiche, cose eccetera, eccetera. Quindi il cittadino gode di un rispetto che noi abbiamo visto benissimo non esserci qua, soprattutto tra il 2020 e il 2022.
3: Assolutamente.
2: In America non è accaduto quello che è successo qua. In America, se fai dei delitti o ti comporti contro legge, passi guai, ma i guai seri. Ma se tu vieni leso nei tuoi principi fondamentali, si scatena veramente l'inferno. Quindi io dico auguri di cuore per i 250 anni degli Stati Uniti, che hanno fatto sicuramente innumerevoli errori nel corso della loro storia, ma rimane comunque un punto di riferimento per me, almeno per quello che riguarda la storia.
3: Perfetto.

0: Eccoci di nuovo in diretta, messaggi a badilate, come si usa a dire. Volevo solo dire una cosa a, mi pare si chiami Rita.
1: Sì, Rita.
0: Rita, ho ricevuto il tuo messaggio, lo leggo, se però gentilmente se hai voglia, se hai piacere, di scrivermi anche cosa ne pensi di Hamas, così completiamo l'argomento. Ok, poi Max Ungaro. Buongiorno, rispondendo alle opinioni di altri, non per entrare in polemica assurda, ma lei ha presente cosa è successo e sta succedendo negli USA con la polizia di Trump, la fantomatica ICE? Grazie Max. Ho presente molto bene, perché seguo le vicende da vicino, parlo anche con persone all'interno dell'amministrazione. Sta succedendo che hanno espulso qualche milione di immigrato clandestino. Allora, se uno è clandestino è illegale, se è illegale è entrato in modo illegale negli Stati Uniti, molti di questi hanno anche commesso gravi crimini, però lì esiste ancora lo stato di diritto. Allora, o cambiano la legge per cui chiunque può entrare nel paese e allora non è più illegale, oppure la legge si rispetta e se tu vuoi entrare negli Stati Uniti come in Italia fai una domanda, entri per le vie ufficiali. Io sono totalmente contrario e con una lotta senza quartiere contro l'immigrazione clandestina. Questo è, visto che mi hai chiesto un parere, questo è il mio parere.
1: Ragazzi, io vi dico soltanto una cosa: mio padre si è guadagnato la vita in miniera, i suoi fratelli sono partiti dall'Italia su una nave con tanto di documento sanitario e sono emigrati in Argentina, e quando sono arrivati hanno fatto la loro debita quarantena, hanno fatto tutte le cose che si serviva essere fatte, per anche una questione di rispetto del paese che ti stava accogliendo e che in qualche modo ti poteva dare l'occasione per crearti una vita dignitosa. Ora, qui non si tratta di assolutamente di sentirsi né islamofobici né non lo so spiegarti. Max, io e te ci conosciamo di persona, ci siamo visti negli occhi, tu sai come la vivo e come vivo e come penso e come vivo io. Quindi io non ce l'ho assolutamente con nessun tipo di discorso razziale. Non voglio essere razzista, non lo sono, ma non posso accettare. Se io e te ci confrontassimo in maniera diversa, non in un modo civile, non potremmo andare d'accordo. Ora, tu hai fatto un giro in stazione a Padova o in certe condizioni, o tu vedi il disagio, la povertà di sta gente, tu vedi come sono, ma questo non è né accoglienza né capacità di poter far sì che la nostra vita abbia un senso e dar loro un senso e la nostra abbia un senso. La nostra città non può ricavare niente, la Boldrini che dice che loro ci stanno pagando le pensioni del futuro, ma è una bugiardissima. È qualcosa di drammaticamente, schifosamente, loro gravano in questo momento sulla nostra società, gravano su di noi. È la società italiana che deve prendersi questa responsabilità anche di andare avanti. Il nostro pronto soccorso non rifiuta mai un immigrato, è più facile che metta in coda noi italiani,
0: Certo.
1: Allora guardiamoci in faccia. Il problema fondamentale è regolamentare, come diceva un attimo fa Alessandro, è fondamentale. Se non arriveremo a questo, che la nostra gente che arriva qua non è preparata, non sa l'italiano, come puoi dargli in mano un lavoro se non conosce la nostra lingua? Come puoi dargli delle responsabilità se non sa nemmeno quali sono le responsabilità? Come fai a pretendere che rispetti la nostra società se non sa nemmeno quali sono i canoni su cui è fondata la nostra società? Queste sono le cose a cui dobbiamo, senza mentirci, senza essere ipocrisia e senza assolutamente tenere gli occhi chiusi, queste sono le cose che dobbiamo vedere e aprire gli occhi a noi e a chi vuol fare queste cose o chi vuole imporci una società che è di per sé gravata da una malattia. È una cosa assurda. Tu andresti, Max, in giro per la stazione la sera alle 11, mezzanotte, all'una, oppure in certi posti? Ma è mai possibile? Cioè, allora, se noi non riusciamo a rispondere con molta onestà a queste domande, beh, dobbiamo dire che dobbiamo cambiare il nostro punto di vista, dobbiamo cercare di fare qualcosa, perché quel tempo che è stato rubato in questo modo qua alla nostra gente e ai nostri figli, perché ti dico, io te l'ho già detto, non so quanti secoli ancora il Padre Eterno mi terrà su sta terra, ma dietro di me ci sono dei figli, ci sono dei nipoti, e spero che un giorno tu abbia dei figli e tu abbia dei nipoti da lasciare su sta terra, per cui viva la vita.
0: Sì, brevissimo commento, visto che ci avviamo verso la fine. Quando hai raccontato la storia di tuo padre, è la fotocopia della storia di mio padre, che a 20 anni è andato in Svizzera, si è fatto la sua quarantena, rigare dritto, lavorare, tutto, è andato a guadagnarsi il pane in questo modo qua. Per quello che riguarda il fenomeno migratorio soprattutto degli ultimi anni, a parte che così tanti non lo sanno, Obama ha deportato molta più gente di Trump, è stato molto più efficace. Poi negli ultimi 2 anni prima di Trump c'è stata una cosa assurda: sono entrati 15 milioni di, loro li chiamano alieni, cioè nel senso che non sai chi siano, sono negli Stati Uniti 15 milioni di persone che i democratici, se non fosse entrato Trump in presidenza, avrebbero naturalizzato e avrebbero preso 15 milioni di voti, blindando l'interscambio, che è abbastanza fisiologico e anche positivo, che c'è negli americani, questa alternanza, avrebbero blindato i democratici, i repubblicani non sarebbero più entrati, perché avrebbero dato il diritto di voto da 15 milioni di persone. E allora adesso si stanno opponendo in modo feroce contro questa nuova legge. Pensa a te che cattivone Trump, vuole fare una legge che per andare a votare devi presentare la carta d'identità.
1: Hai capito?
0: C'è una levata di scudi terrificante.
1: Ma insomma, mi sembra.
0: Perché non potrebbero più fare i brogli? Certo. I brogli ci sono stati per milioni e milioni di voti, però non sono riusciti a contenere la quantità di voti. E adesso vuole fare sta legge, se c'è stata una levata di scudi terrificante. Voglio leggere un altro messaggio. Dove era, mannaggia la miseria, che era arrivato? Ecco, sempre Daniela. Grazie Paolo, sono la Daniela che ti abbraccia sempre. Grazie Alessandro per il chiarimento. Dal libro consigliato si evince che l'Iran non è sempre stato sottomesso ad un Islam fondamentalista, ma no, è la storia recente, gli ultimi 45 anni, no, correva l'anno mi pare 79, sì, sono 47 anni, ma è storia recente. L'anima iraniana è qualcosa di completamente diverso. Stiamo andando in pubblicità, a dopo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Bene, stiamo riprendendo la terza momento del nostro incontro di questa mattinata e leggiamo subito una cosa importante che già avete sentito nella pubblicità, il famoso 5 per 1000, codice fiscale 01 59 80 90 288. Per chi ama la penna, per scrivere codice fiscale del 5 per 1000 per Radio Gamma 01 59 80 90 288. Ma voi sapete che potete sostenere la radio anche versando sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Ripeto, potete versare sul numero e sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN, che è lunghino, andate a cercarvelo sul sito, ok? Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme per dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E poi una bellissima, vedo che anche Cinema Gamma, Cinema 5, presenta una piccola impresa meridionale martedì 14 luglio alle ore 21.30 in sede radio. È un film che credo che sia assolutamente divertente e, essendo martedì del 14 luglio, serata di vacanza, chi ha voglia di stare in compagnia a vedersi qualcosa di divertente, benissimo, una piccola impresa meridionale martedì 14 luglio ore 21.30 in sede radio. Mentre Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto Lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravacatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in maglia ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casaran 8 a Campofontana Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù, la grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sott'aceti e con ottimo de pazienza e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Orca bestia, 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni 329 00 38 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bey, a mente vuota vi aspettiamo in quota, vabbè. Qui c'è anche la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, si stanno cercando volontari per creare un gruppo editoriale. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita o comunicati stampi, aiuto logistico, benissimo. Per chi volesse in qualche maniera mettersi d'accordo, o si scrive un messaggio o WhatsApp al numero 347 71 59 717. Ripeto, per il gruppo creazione editoriale edizioni Radio Gamma 5 il numero è 347 71 59 717. Allora, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Franco al 334-320-1392. Ripeto, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Benissimo, per info, telefonare a Franco 334-320-1392. Ok. Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 26, cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni, contattatemi al 338-9946-575. Ok, possiamo andare avanti e vedere qualcos'altro?
1: Sì. Vai. Ma volevo leggere un messaggio che ci arriva da Anatoli. Buongiorno grande Paolo e Alessandro, complimenti per la puntata di oggi. Sono Anatoli, moldavo con cuore russo. Sono 26 anni che vivo in Italia, a Padova. Primi 3 anni ero clandestino, che ho lavorato lo stesso. Poi mi piacerebbe continuare il discorso nella città degli asini, che vorrei visitare quando siete lì di persona. A dopo.
0: Quando vuoi, fratellone, fai un salto presso la città degli asini, ma il numero lo trovi su internet tranquillissimamente, il nostro numero, o te ne do uno se vuoi. Vabbè, dovrebbe rispondere la nostra grande segretaria della città degli asini. Ok, un attimo solo e ti dico esattamente. Accidenti, dighe. Benissimo. La città degli asini è un'esperienza importante. 049 799 5085. 049, ripeto, 79 95 085. 85.
1: Ottimo. Allora, poi ha mandato dei post abbastanza lunghi Daniele, che non volevo neanche leggere perché li ritengo abbastanza, scusate se mi permetto, ridondanti. Poi ha messo una chiusura che ha detto: ma dai, lo leggiamo, è un po' lungo, comunque vado. Per me personalmente l'America è tutto al di fuori che l'esempio da seguire, visto che sono degli speculatori, guerrafondai, ma loro si sa sono degli esportatori di democrazia. Hanno in mano le maggiori multinazionali militari e farmaco, eccetera, ed è inutile che grazie solo a loro hanno fatto finire la seconda guerra mondiale. Ed è inutile che grazie solo a loro... inutile? Non lo so. Ah sì, con due bombe mondiali, che sarebbe probabilmente nucleari, a conflitto finito, come la mettiamo? E le basi NATO americane strapiene in Europa, in primis in Italia. Mi fermo qui, ma potrei elencare una serie di situazioni orripilanti che non finiscono più. Sono grandi esportatori, sì, ma di molta menzogna e propaganda. Vedi uomo sulla luna, gli attentati a terre gemelle, eccetera, eccetera. Che sia dalla parte democratica o repubblicana, poco cambia, sono le due facce della stessa moneta. Basta vedere da chi sono finanziati, Daniele. Al netto di questo, vi seguo spesso e apprezzo che ci sia uno scambio di opinioni contrastanti tra di noi. Questo è indice di serietà e maturità. E infatti questo è l'ultimo post che mi ha convinto a leggere tutto quanto hai scritto, anche se non mi trovi d'accordo. Lo spirito della trasmissione è esattamente questo: uno libero e civile scambio di punti di vista. Perché? Perché secondo me, anche in questo contesto relativamente agli Stati Uniti, tra te e me, magari facendo una media, arriviamo al punto giusto. Hai elencato tutta una serie di cose che sono giuste, sappiamo benissimo tutte le teorie vere, false, cospirazionistiche che siano intorno, hai citato l'allunaggio, hai citato le torri gemelle, qui ce n'è veramente per tutti i gusti. Dire che è inutile aver fatto finire la seconda guerra mondiale secondo me stride un pochino, però provo una sintesi. Chi non fa nulla non sbaglia mai. Gli Stati Uniti hanno sbagliato molto, ma hanno anche fatto molto. Hanno risolto delle situazioni, hanno guardato sempre, in primis adesso con Trump ancora di più, ai propri interessi, che è una cosa lecita. Io dico sempre che quanto mi piacerebbe avere un Presidente del Consiglio in Italia che ha la possibilità di guardare in primis l'interesse dell'Italia e poi quelli dell'Europa, dell'America, dopo, sarebbe una cosa che forse ci farebbe molto molto bene e ci restituirebbe una certa dignità. Però Questo fatto qua, che l'America abbia sbagliato tanto, denota che sono intervenuti in situazioni in cui nessuno voleva o poteva intervenire. Sempre, lo so benissimo, speculatori, investimenti, colpi di Stato, le sappiamo queste cose, sono nella storia. Però io ringrazio enormemente il presidente Trump che abbia tolto la possibilità ad una teocrazia, quindi ad uno Stato che non ragiona col libro della legge, con la Costituzione, ma ragiona con un testo militare religioso che è il Corano, di avere l'arma nucleare. Io di questo io domo un filino più tranquillo da quando questa ipotesi si sta concretizzando sempre più, perché che

0: mai, chi fa qualcosa sbaglia. Gli Stati Uniti non sono un paese di santi, sappiamo benissimo tutti i loro difetti, però per me rimangono comunque un faro e un punto di riferimento. Quando verrà a mancare questo, sarà una catastrofe per tutto il mondo, perché ci sarà una destabilizzazione importantissima, come ci sarebbe una destabilizzazione se dovesse implodere la Russia. L'altro giorno, e cambio argomento, ho sentito un intervento di De Luca, okay, che io non apprezzo per una cosa in assoluto: è stato il più acerrimo e fanatico sostenitore della vaccinazione obbligatoria. Già questo a me mi basta per non apprezzare e non stimare la persona per niente, però che sia una persona intelligente, preparata e con capacità di analisi anche controcorrente, questo è indubbio. E l'altro giorno in un convegno ha detto, perché c'era tutto pieno di anti-Russia, e lui ha detto: ma vi rendete conto per un secondo se la Russia dovesse implodere? E ha detto due cose: uno, c'è un arsenale atomico di 6.000 bombe che non sai più dove vanno a finire; due, tutte le minoranze islamiche, detto da uno del PD, attenzione, non da un cospirazionista di estrema destra, che sono dentro la patria russa e hanno un loro equilibrio, un loro status quo, ha detto ci sarebbe una proliferazione di terrorismo a livello mondiale che noi non riusciamo neanche a immaginarci. E dice: e voi volete che la Russia imploda? Ma siete tutti pazzi? E mi è piaciuto molto questo intervento.
1: E qui c'è una domanda da parte di Francesco. Ciao Paolo, ho una domanda per Alessandro. Visto che spesso va negli Stati USA, cosa pensa dell'Europa che dice che entro il 2030 attaccheranno la Russia? Grazie e un saluto a voi.
0: Ho già parzialmente risposto, guarda, alla tua...
1: È per questo che mi sono agganciato alla domanda che ha fatto
0: lui. Ti ringrazio Paolo, perché sembra che la tua domanda, Francesco mi pare, Francesco, io l'abbia letta prima di fare l'intervento. E chi vuole fare la guerra alla Russia oggi, oltre l'Ucraina per evidenti motivi? L'Unione Europea, neanche l'Europa, perché in Europa ci sono tanti stati che la maggioranza dell'Unione Europea vorrebbe, si sta preparando esplicitamente, ufficialmente, alla guerra contro la Russia.
1: Pensa alla Germania e alla Francia, due paesi tanto per
0: Ma dove vogliono andare? La Russia è imbattibile per vari motivi. Primo, perché non è uno Stato, è un impero, e quindi all'interno di un impero i suoi cittadini sono disponibili in massa all'estremo sacrificio, sempre e comunque, non ce n'è per nessuno. Devono morire altri 20 milioni di russi come è stato nella Seconda Guerra Mondiale? Non c'è problema. Ai nostri tosi, se li togli la carta igienica a due veli, diventano matti.
1: Sì, perché con un velo non sanno adoperarla.
0: Oppure gratta il culetto, capito? Prude il culetto. Cioè, adesso scusatelo il sarcasmo, ma sì, questa è la situazione. Per cui, Francesco, sì, purtroppo l'Europa ha questa ambizione, un'ambizione completamente sgangherata, secondo me dettata da una classe politica che sente vicina alla sua fine, e quando senti che va verso la fine, cosa fai? La butti in cacciara. Poi lo riarmo, che io sono d'accordo che l'Europa debba avere una certa capacità di difesa, ma non sicuramente verso la Russia, verso altri, verso altre entità, perché la vera invasione, l'abbiamo appena detto, è da parte islamica. E armarsi non è che serva più di tanto, serve una legge forte, serve una identità nazionale, questo serve, ma sicuramente non serve armarsi come vogliono fare. La Germania perché si vuole armare? Perché l'automotive, che è stata l'economia trainante degli ultimi 30 anni, sta andando a scatascio. Avete sentito?
1: Grazie a von der Leyen.
0: Ma certo, il Green Deal, l'esplosione del Nord Stream, quindi niente gas economico dalla Russia, la chiusura di tutte le centrali nucleari, la chiusura di tutte le centrali a carbone. Oh ragazzi, io sono favorevole al rinnovabile, ma veramente pensate di alimentare una potenza industriale come la Germania con gli impianti eolici e fotovoltaici? Non può funzionare. E quindi, come dice Paolo, è stata una cosa in qualche modo voluta, E ci stanno riuscendo. La Volkswagen l'altro giorno ha annunciato 100.000 licenziamenti.

0: il più grande licenziamento della storia europea, cioè vi rendete conto, cioè è una nazione che sta andando veramente allo sbando. E allora cosa fanno? Si inventano il riarmo. La Porsche si sta già convertendo e così faranno BMW, Audi, Volkswagen e tutte le grandi case Mercedes tedesche, perché in qualche modo vogliono preservare i loro interessi economici. Baby 300, Alessandro, tutto questo che dici sugli USA lo dicevi anche quando c'era Biden? Allora sinceramente io ho fatto, c'è un discorso storico generale, no? Perché c'è stata una critica a 360 gradi proprio degli Stati Uniti come entità, ok? E per cui da quel punto di vista la mia opinione rimane quella. Poi quella fase storica con il mitico Joe Biden alla Casa Bianca è stato un disastro senza uguali. Io veramente, se avesse vinta Kamala Harris, non lo so dove sarebbero oggi gli Stati Uniti.
1: Su questo sono d'accordo anch'io. Vai.
0: Volevi leggere qualcosa? O?
1: No, volevo soltanto, visto che oggi abbiamo toccato e toccheremo anche andando avanti parecchi argomenti, ma abbiamo detto anche del concetto dei figli che sono stati strappati.
0: Allora, prima di cambiare argomento, scusami, perché Daniele fa una precisazione, mi sembra doveroso dire, che quando ho detto ma perché la seconda guerra mondiale, specifica, nel senso che quando si parla di fine della seconda guerra mondiale si cita in primis quasi solo l'America. Dell'armata sovietica, se ne avete mai sentito parlare, quasi mai. Allora, però devo dire una cosa, che prima che iniziasse il conflitto ucraino c'erano almeno le celebrazioni ufficiali, famoso in Normandia, eccetera eccetera, dove partecipavano tutti i quattro alleati, aggiungo anche Inghilterra e Francia oltre all'Unione Sovietica. Da quando è iniziata questa ondata russofoba e eccetera, per cui si sta cancellando la storia, tanto che le ultime celebrazioni hanno fatto finta che l'Armata Rossa non ci fosse stata. Cioè dire oggi che l'Armata Rossa è stata quella che ha messo in ginocchio Hitler sembra quasi una bestemmia. È verissimo quello che dici, cioè, è stata una vittoria di tutti, perché da Occidente sono arrivati gli americani e da Oriente, dopo la disfatta dei tedeschi ad allora Leningrado, oggi San Pietroburgo, c'è stata un'avanzata fino a Berlino da parte, che sono stati i primi ad entrare, da parte dell'Armata Rossa. Quindi onore ai russi che hanno combattuto questa battaglia micidiale. Per quello dico, c'è da fare altri 20 milioni di morti perché l'Europa decide per la terza volta seriamente di tentare di prendere l'Unione Sovietica, oggi la Russia.
1: A che pro? Io mi dico, a che pro?
0: Beh, tu lo sai il piano dell'Unione Europea verso la Russia?
1: No.
0: Allora, il piano europeo della Russia sulla Russia è il seguente. È quello di, ovviamente, a loro hanno tentato per anni attraverso la politica cercare di rovesciare il regime esistente, mettere dei fantocci occidentali, non c'è strada, proprio perché c'è una volontà granitica che non entri. E allora lo vorrebbero fare con la forza, e c'è già un piano, una cartina geografica, dividere la Russia in 53 stati. Quindi questi 53 stati ovviamente tutti a condiscendenti con l'Occidente, perché l'Occidente ha un bisogno dannato di andarsi a prendere le risorse naturali della Russia. Mannaggia la miseria, questo cattivone di Putin non ci dà la roba, oppure non la vogliamo perché è cattivo lui, ma avere una Russia occidentale non avverrà mai, significherebbe semplicemente entrare in Russia, prendere legname, uranio, petrolio, carbone, gas a scatascio, a prezzi ridicoli, e alimentare questa economia. Vabbè, se vogliono sognare, sognino.
1: No, ma poi è talmente svantaggioso tutto quello che è questo sogno, per chi pensa ai milioni di morti e pensa alla reazione. Cioè, tu pensi che un popolo come il russo accetterebbero di essere invasi e rapiti e depredati senza schiacciare un pulsantino? Ma tu pensi che con 6.000 pulsantini che hanno lì pronti, che possono rendere l'Europa deserta, un deserto, ma che per 350 anni non cresce neanche i pidocchi? Ok? Quindi è una follia, non so, non so. Spero che sia soltanto una fantasia di qualche regista di tipo come si dice, fantapolitico.
0: Speriamo che sia un bluff, ma non lo so, non lo so.
1: Io spererei di sì, perché già è talmente dura la realtà, no? E da mandare avanti, che però qualche spiraglio c'è anche qua. Pensa che noi abbiamo, se posso andare avanti un secondino, ti volevo dire che abbiamo accennato a questi nostri figli rapiti, 35.000, 40.000, diceva, sì, il nostro amico di Verona, ok? Ma il garante per l'infanzia, che si chiama Marina Terragni, in un'intervista rilasciata sempre qui alla Verità, dice: è ora di cambiare la legge sull'affido. I figli, dice, vanno ascoltati. Il garante per l'infanzia dice: una sedicenne non può decidere con chi vivere, è assurdo, le case famiglie siano l'estrema ratio. Ci sono, dice, leggo soltanto la prima parte, ci sono bambini del bosco, c'è la storia di Alisa e Sara, le sorelline scappate dalla casa protetta di Civitella Alfedena, che volevano stare con la mamma, ora finita in carcere, stando alla procura di Sulmona, che l'accusa perché avrebbe organizzato la fuga per sottrarle al padre. C'è Stella, la chiamano così, strappata da scuola dalle forze dell'ordine perché il tribunale di Roma ha deciso che non deve stare con la madre ma col padre, sulla scorta di rapporti degli assistenti sociali. Di cosa sente e vuole Stella nessuno ha tenuto conto. Questo, fra parentesi, è un caso che mi ha particolarmente colpita. Prima che la portassero via a forza, avevo parlato con Stella. Mi aveva mandato un video in cui lei stava in piscina serena e un po' le era passata la paura che quelle signore lì, gli assistenti sociali, la portassero via. Poi è successo quello che è successo e io non posso e non devo tacere. A dirlo è Marina Terragni, da quasi 2 anni a capo dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ragiona ancora da giornalista, che è la sua professione, poggiata su una solidissima base di competenza e animata da un vero amore per i cittadini più deboli, che sono però il nostro futuro, ovvero i bambini. È bellissimo l'articolo, perché lei risponde con molta onestà, diciamo così, a qualunque domanda. E vi leggo alcune di queste domande che sono state rivolte. Lei è, sottolineiamo, la garante per l'infanzia. Non trova che in queste vicende l'unica voce che non si sente è quella dei bambini? L'ho dichiarato ovunque, risponde lei. L'ascolto del minore non può essere aggirato in nessun modo. È prerogativa del giudice, che non può delegarlo al perito di turno. Il giudice deve ascoltare direttamente il bambino e a maggior ragione l'adolescente, e deve assumere le sue decisioni tenendo conto della volontà espressa. Lo impone la legge. L'Italia ha recepito la Convenzione di New York, che sancisce il principio dell'ascolto del minore e non può essere aggirata. Quindi torniamo qui anche in America, con la Convenzione di New York. Nel caso di Alisa, dice il giornalista, una delle due sorelline di Civitella Alfedena, sembra che la sua volontà non conti. A 16 anni non può dire dove e con chi vuole vivere, risponde la garante. Non giudico le cose che dicono o fanno i magistrati, ma rivendico il diritto, che nel mio caso è anche un dovere sancito dalla legge che istituisce il garante, dire la mia. A 14 anni si è penalmente imputabili, a 16 ci si può sposare, si può firmare un contratto di lavoro. Alcune forze politiche pensano di estendere ai 16enni il voto. Dunque avrà ben diritto una ragazza di decidere con chi e come vuole vivere. Quando dico queste cose vengo attaccata. A prima firma, dice, della PD, Alessandra Zampa, sono stata oggetto di un'interrogazione parlamentare perché sono andata a Palmoli a vedere i figli dei Trevelyan, ma è mio dovere, così è mio dovere, denunciare casi singoli. Per questo l'Associazione dei Magistrati Minorili mi ha accusato di ingerenza indebita. Ma se mi arriva un disegno di una bambina che fa intravedere possibili violenze. Devo tacere? Sono una giornalista e tale resto. In più sono la garante per l'infanzia ed è mio preciso dovere sapere e denunciare. Oltre alla legge che istituisce l'autorità che ho l'onore di rappresentare, c'è l'articolo 21 della Costituzione. Non mi faranno tacere e non invochino la scusa che così il caso diventa mediatico. Nell'epoca dei click tutto diventa mediatico, ma bisogna avere la forza di cercare la verità e di tutelare l'unico interesse che conta, ovvero quello dei minori. Altra domanda del giornalista. Quando si criticano alcune decisioni, si obietta, si è agito nell'interesse del minore. È sempre così? Risposta. Quando si assiste a decisioni prese nel nome del superiore interesse del minore, c'è una domanda da porsi. Quei bambini o quelle bambine stanno meglio o peggio di prima? Punto di domanda. L'interesse del minore è quello, non altro. Bisogna interrogarsi su tutto il sistema dell'accoglienza degli anni 70. Oggi la platea è radicalmente cambiata. Serve una nuova legge sull'affido. Prima i casi di allontanamento dei bambini a causa delle separazioni dei genitori erano rari. Oggi ci si separa per un non nulla e ci vanno sempre di mezzo i figli che vengono messi in struttura. Magari in altri paesi la percentuale di allontanamento dei genitori in lite è più alta, ma scatta l'affido familiare, che è sempre preferibile al ricorso alla struttura. Non ci curiamo più della cosiddetta famiglia allargata, degli zii, dei cugini, magari degli amici stretti che possono essere la cintura di sicurezza per questi bambini che, appena la situazione conflittuale tra i genitori si risolve, devono poter tornare in famiglia e, se sono abbastanza grandi, devono poter decidere come e con chi vivere. Altra domanda. Dietro questi allontanamenti facili c'è il business dell'accoglienza? Non lo so, risponde la garante. Non voglio commentare. So però che lo Stato spende ogni anno circa 2 miliardi. Se si procedesse con l'affido familiare avremmo due benefici. Un risparmio, pur prevedendo un giusto contributo per la famiglia affidataria, e una migliore condizione per il minore. Altra domanda, ragazzi, 2 miliardi c'è giro, altro che non business, altro che non mamma mia. Altra domanda, in quel conto rientra anche l'accoglienza ai minori non accompagnati, i migranti? Com'è la situazione? Domanda, risposta, le statistiche dicono che in Italia ogni anno scompaiono circa 18.000 bambini, ma l'85% viene ritrovato. Chi si disperde sono i minori non accompagnati, che spesso sono degli adolescenti cresciuti che arrivano da esperienze sgangherate, da viaggi spaventosi. Se abbandonati, vanno ad ingrossare la manodopera criminale o fanno una brutta fine. Si dovrebbe per loro pensare a un'accoglienza familiare, una scolarizzazione adeguata con un'assistenza continua. Sarebbe una soluzione in cui vinciamo noi e loro. Domanda, altra domanda, torniamo all'attualità. Perché Alisa e Sara hanno vissuto tutta la vita in comunità avendo una famiglia? Queste bambine, risponde la garante, da anni stavano fuori dalla famiglia. È ingiusto. Si è fatta strada l'opinione che se li allontani da casa, resetti la loro storia. Non c'è nessuna teoria scientifica che lo sostenga. L'unico effetto che si ha è allontanarli dai genitori che amano. È la stessa storia di Monteverde a Roma, di Stella. Nessuno parla con loro, nessuno li ascolta e si decide in base a rapporti e teorie. Altra domanda del giornalista. Sono stati chiamati in causa gli assistenti sociali che di fatti decidono del destino di questi bambini? Domanda. È giusto? Risposta. Gli assistenti sociali sono i primi a dichiarare una non adeguata formazione. Poi se li metti alla berlina è ovvio che abbiano una reazione di chiusura, ma lo sa per prima la loro presidente che c'è bisogno di ripensare la formazione per quelli che hanno a che fare con i minori. Se ne è discusso anche con la ministra per l'università Anna Maria Berrini. serve anche un adeguamento delle strutture e anche un maggiore controllo sulle case di accoglienza, come va sancito che la comunità deve essere l'ultima ratio. È tutto il sistema che va ripensato. Bisogna che i bambini restino in famiglia, in quella famiglia allargata che va ripristinata e corroborata. E se proprio devono andare in struttura, devono starci per il tempo più breve possibile. Facendo un lavoro con i territori, bisogna garantire nelle strutture degli standard minimi del servizio e di sicurezza. Però fa la prossima domanda dell'intervistatore. Nel caso della famiglia del Bosco, dice, si è fatto l'esatto contrario. Quando finirà questa storia? Quella famiglia andava assistita, se ce n'era bisogno, incoraggiando la scolarizzazione, correggendo alcune strutture educative, se tali venivano riconosciute, ma non andava disgregata. Non ho parlato ultimamente con l'avvocato Simone Pillon, ma credo che abbia depositato un'istanza per far tornare i bambini a casa. Qui si rischia che aspettando le perizie si arriva a un anno. I bambini sono stati tolti a Nathan e Katrin a novembre. Non è possibile. Un giorno per un bambino non equivale a un giorno di un adulto, è un tempo infinito. Tutto questo in assenza di pregiudizi per loro quando stavano in famiglia. Si dovrà invece valutare se l'allontanamento da casa non abbia prodotto danni. Lo confesso, ho tanta paura che si arriverà all'anno prima di risolvere questa spinosa faccenda. Io mi fermo qua, e vorrei commentare soltanto una cosa. Ma perché è così difficile prendere delle decisioni, Alessandro? Se queste cose si sanno, se un giorno di un bimbo non è il giorno di un adulto, perché noi continuiamo, o perché le persone che stanno dall'altra parte, che sono gli assistenti sociali, con tutti i limiti, come ti diceva lei, la garante, che non sanno di non essere preparati, ma il giudice, ci sarà un giudice che ha dei figli, il giudice che... Ma non riesco a capire, se poi ti interessi di minori, ma non capisco neanche la preparazione di chi esercita la giustizia, fra virgolette, che non sia sufficientemente preparato per non sapere i danni che si stanno causando questi minori.
0: Ma io credo che la risposta stia in un connubio veramente terribile, fatto di interessi economici e di ideologia. L'ideologia è comunque quella di togliere importanza, presenza alle famiglie. E questo, guarda la storia della famosa famiglia del Bosco. Quando è uscita a novembre, io sono rimasto piacevolmente stupito dell'attenzione che aveva avuto sui telegiornali. Prima pagina tutti i telegiornali, i giornali, tutti. Dicevo wow! Forte, bella sta cosa qua. 3 mesi dopo cosa è successo? Che gli hanno portato via i figli. Quindi da un'immagine, prima l'immagine dei genitori vittime eccetera, poi il messaggio che è venuto dopo è stato: attenzione, che se voi non assumete come genitori un comportamento standard per lo Stato, vi portiamo via i figli. Perché tutti conoscevano la storia, tutti ci si erano anche appassionati, la sostenevano, e poi hanno visto in ultima istanza cosa è successo. L'effetto sull'ascoltatore medio è stato devastante.
1: Sì. Sono d'accordo con te.
0: E quindi io dico che è stata una campagna mediatica preordinata. Questo fenomeno qua è corroborato, ripeto, da un'ideologia fortissima, per cui anche chi è involto, io credo che gli assistenti sociali sono velatamente convinti di fare le cose giuste, sono tutti imbottiti di tutta questa psicologia, di tutta questa cosa sociale, dei genitori che sbagliano, dei genitori che non sono accondiscendenti, no? Tutta sta melassa qua terribile, quando sappiamo benissimo che l'unica eccezione nella quale tu puoi portare via un bambino da un genitore o dai genitori è malnutrizione, palese violenza verso il bambino o addirittura violenza sessuale o condizioni di vita veramente degradanti. Ma tutto il resto è un ambito soggettivo psicologico che io dico, allora iniziamo a portare via i bambini a quelle 10 milioni di famiglie italiane che lasciano i bambini in tenera età con il telefono o il computer in mano per 8 ore al giorno? Per me quelli sono genitori disgraziati. Portiamo via quei 10 milioni là, perché entra in un ambito psicologico molto molto soggettivo. E io dico, per me lasciare un bambino di 8 anni con 8 ore di computer è sbagliatissimo, ma non direi portagli via il bambino. Cioè quella deve essere l'estrema razza per situazioni irrecuperabili o urgenti. C'è un genitore che sta violentando il bambino, glielo porto via subito, palesemente, perché poi ci sono le accuse false e tutto. Quindi per me il connubio veramente soporifero e bruttissimo è l'ideologia con gli interessi economici. E questa signora qui che hai citato l'articolo farà una battaglia durissima, durissima. Purtroppo poi c'è un livello internazionale ancora più alto che in qualche modo non gradisce i bambini, perché i bambini sono il futuro, perché i bambini sono quello che anche alzano i livelli di attenzione della popolazione adulta, eccetera, eccetera. Invece oggi i bambini vengono possibilmente abortiti, se non vengono abortiti vengono portati via, se non vengono portati via vengono portati sulla cattiva strada con ideologie devastanti, come a Vienna, che hanno appena fatto il festival LGBTQ per i bambini di 3 anni.
1: Per i bambini di 3 anni?
0: 3 anni.
1: Ma 3 anni ce l'avevano i genitori, no? I bambini, no? O ce l'avevano gli insegnanti, ce l'avevano coloro che hanno...
0: Mentalmente forse sì.
1: Ma non è possibile.
0: Io ho visto tutto, le locandine, tutto. Poi è uscita una polemica terribile a Vienna sui libri dell'infanzia. Cioè, pornografia allo stato puro?
1: Ma no, vedi, amati.
0: Pornografia allo stato puro, disegnata, manca solo la foto, ma il resto c'era tutto.
1: Ah, Sant'Antonio Benedetto.
0: Vabbè,
1: viva la vita.
0: Rispondo solo al volo a Selva, come un nome un po' strano, Selvarego, non so, che mi dice: veramente la sconfitta nazista era Stalingrado, oggi Volgograd. Sì e no, io avevo parlato di assedio. L'assedio è indubbiamente di Leningrado, mentre Stalingrado c'è stata una ferocissima battaglia. L'assedio di Leningrado poi è finito anche più tardi rispetto a Stalingrado, nel 1944, dopo 900 giorni di assedio. E quindi io direi che tutte e due le città sono diventate simbolo della sconfitta nazista per effetto dell'Armata Rossa.
1: Ok. Abbiamo un secondino solo.

0: È facile parlare con belle parole, ma questa garante dell'infanzia cosa ha fatto di concreto? Grazie Marie. Cara Marie, ha fatto sentire la propria voce. La garante dell'infanzia non ha il valore di una ministra, non ha la possibilità di fare un DPCM, non ha la possibilità di essere parte integrante di una decisione politica. Ecco lei che osserva, che riporta e che si muove e cerca di far capire alla politica e alla magistratura dove sono gli errori. Quindi il fatto stesso che lei ci sia e che cerchi e che la sua voce si sia sentita comunque, che abbia il coraggio di dire certe cose. L'ultimo pezzettino della sua risposta dice: assolutamente sì, bisognerebbe ringraziare le donne che mettono al mondo i figli. Come garante dice: sto pensando a uno studio per capire perché si è affievolito il desiderio di maternità, come aiutare oggi queste mamme che si sentono molto sole, che non hanno più la rete familiare. Mia nonna dice: mi strappò dalle braccia mio figlio che non smetteva di piangere e mi disse: vai a fare un giro. Quando partorisci l'ostetica ti dice: brava, fai così, resisti, brava. Ecco, quel brava le mamme devono sentirselo ripetere di continuo. Sono grata, dice a Giorgia Meloni, che si porta sua figlia ogni volta che può nei viaggi di Stato, e mi fanno pena le polemiche su chi paga. È l'immagine di una donna che, pur tra mille incombenze, vuole trovare e trova il tempo per essere mamma, per occuparsi di sua figlia. È la rivendicazione della condizione di mamma. Penso che lo Stato, invece di occuparsi dei figli, dovrebbe occuparsi e preoccuparsi delle mamme che sanno benissimo come fare con i loro figli. E torniamo al discorso di prima. I figli sono dei genitori, non sono dello Stato. Lei sta parlando da mamma, sta parlando da sicuramente dal suo ruolo, dal suo compito. Non possiamo dare agli altri o pretendere da chi non può di cambiare le cose. Io non so in concreto quante denunce abbia fatto, non so come si muove, ma è stata del Treviglione, ha parlato con l'avvocato, cerca di muoversi, cerca di fare quello che il suo ruolo gli consente di fare. E da parte mia devo dirti la verità, Rita, Marie, ha tutto il mio rispetto veramente. Non so cosa abbia fatto, non mi interessa, ma so che almeno il suo pensiero è un pensiero pulito, è un pensiero che condivido. Bene.
1: Allora, ancora due notizie flash, poi ci avviamo verso la conclusione con la lettura di lettera di Eleonora e poi ci salutiamo. Intanto vi annuncio che nella petizione non sarà stato solo merito nostro, però nell'ultima oretta sono arrivate 20 firme nella petizione per i cieli blu. Non mi sembra proprio malissimo,
0: No.
1: Ecco, quindi questa è una notizia. Poi vi anticipo che a settembre avremo ospite l'onorevole Laura Ravetto, che ci darà una panoramica dall'interno sui movimenti politici in Italia, quindi avremo i nostri microfoni a settembre. E un'ultima notizia che è andata un po' sotto traccia qua in Italia, e voi vi ricorderete che circa un anno fa la Marine Le Pen è stata interdetta da correre per la carica di presidente in Francia, con motivi a mio giudizio abbastanza pretestuosi, perché prima di estromettere un candidato per un'elezione sì importante ci devono essere delle evidenze fortissime, tanto che un grado di giudizio superiore ha praticamente reintegrato in questa possibilità la Le Pen, quindi la vedremo correre per le presidenziali dell'anno prossimo. E quindi si è fatto giustizia, nel senso che una democrazia deve accogliere anche candidati scomodi, come sta avvenendo in grande stile in Germania, dove la AfD ormai è incontenibile. Quest'autunno avremo le elezioni nello Sachsen-Anhalt, dove i sondaggi la quotano oltre il 40%, e in Germania c'è letteralmente il panico. Stanno cercando di vietare per decreto il partito AfD. Sanno anche che se lo vietano viene fuori un putiferio, anche perché, ecco la libertà, ci sono gli Stati Uniti che attenzionano molto molto seriamente questa cosa, e la cosa non verrebbe digerita più di tanto. Mi viene anche in mente quello che ha detto prima ancora il nostro amico a proposito degli Stati Uniti, delle basi americane in Europa, in Italia, piene di soldati. Bene, ho una notizia. Trump vuole portare via tutti i soldati americani, quindi saremo tutti contenti finalmente. Liberi. Secondo me, dopo dirà: eh no, ma dove andate? Chi ci difende adesso? Aiuto, aiuto, aiuto. Quindi ai nostri amici ascoltatori, poi lascio la parola a Paolo: non guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto, dobbiamo gioire anche per le cose belle che accadono.
0: Allora, noi gioiamo anche perché abbiamo avuto la possibilità di essere ascoltati, e voi avete avuto la pazienza o di ascoltarci, e noi di essere qui a questi microfoni e parlare di una cosa importante, che è ciò che dà senso alla nostra esistenza. Viva la vita! E allora, prima di congedarci, rileggiamo l'altra parte della lettera di Eleonora. C'è chi semina, dice Eleonora, raccoglie. C'è chi è sicuro che la felicità si trovi nella materialità, nei soldi, ma non è questo a rendersi felici sul serio, sono solo strumenti. Eleonora aveva 17 anni. Al giorno d'oggi è alta la percentuale di persone affette da depressione. Il numero dei suicidi è aumentato, dice. Questo forse accade perché costoro non riescono a dare un senso alla propria vita o non trovano soddisfazione. E aggiunge: la vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Spetta a noi il compito, in quanto esseri umani liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. E ripete: aiutati che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo, dobbiamo conquistarsele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché la sofferenza ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e come è preziosa. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Grazie Eleonora, e grazie a te mamma Rita, che siete adesso assieme. Noi ci risentiremo sicuramente fra 15 giorni. Per ora, sì, da parte mia un saluto.
1: E niente, ci scrive Loretta e concludiamo in bellezza. Scrive: grazie mille ragazzi Paolo e Alessandro per la bella trasmissione, quanta forza ci date. Ecco, queste sono piccole soddisfazioni, vero Paolo? Grazie Loretta, perché comunque stare dietro questi microfoni non è sempre facilissimo.
0: Un abbraccio grande, vi voglio bene, viva la vita, ci sentiamo fra 15 giorni.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Dai Baccarà, c'era il piatto dei paletti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
8: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
12: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
13: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
14: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
12: con guida.
8: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
12: Fino a sciopare! Boom!
8: Euro 20.
13: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
8: 9
1: 8
3: 8
1: P PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
12: Oh,
1: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
12: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 8 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Siamo in piena estate, caldo, e quindi ecco che ci sono anche tanti eventi che ci intrattengono la sera, anche altre ore ovviamente pomeridiane, e noi andiamo a scoprire invece quella che sarà una rassegna, cioè è già iniziata a dir la verità, una rassegna importante che appunto se ne occupa l'associazione La Torlonga, e siamo Torlonga di Padova, padovani sanno tutti di che cosa parliamo, La Specola, eccola qua, questa torre eccezionale con una storia lunga, lunghissima di secoli e secoli, e oggi ovviamente presenta questa rassegna la possibilità anche di vedere non solo la Torlonga, che molti padovani non conoscono, lo sottolineo, e qui e poi anche altri siti, perché l'associazione opera a vasta scala e ci fa vedere la nostra Padova, insomma, per luoghi magari meno conosciuti ma con questo non meno importanti. Oratorio San Michele, tanto per fare un nome, che è da vedere, e poi via via insomma altri siti importanti, il castello, siamo lì in questo contesto, e quindi ecco che avremo in collegamento tra poco la presidente Cristina Doni, che ci illustrerà appunto il programma di quest'anno. Parleremo poi andiamo a Chioggia, insomma andiamo appunto alle origini, alle radici, andiamo nella nostra meravigliosa città e conosceremo di più la storia di Chioggia, e si abbina a quella che è la rievocazione storica per eccellenza, che va sotto il nome di Marcigliana. Qualche cenno l'abbiamo fatto, ma oggi avremo uno storico importante ospite, avvocato Matteo Bellemo, che ritorna ai nostri microfoni. E come lui la storia non la racconta nessuno, la sua Chioggia, la sua Venezia. Ecco, un grande esperto della materia, e quindi andiamo a conoscere più da vicino, nelle viscere, ecco, andiamo della nostra Claudia, e quindi vediamo che cosa ci racconta. E poi ecco, c'era un appuntamento che rimaneva un po' in sospeso, perché di recente si sono appunto rievocazione importante, un altro anniversario importante, che è stato appunto i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Allora, qui sono usciti dei libri, ecco, quindi

già forse abbiamo fatto qualche cenno, perché? Perché questa Costituzione si è ispirata, è stata copiata, io adesso un po' forzo la mano, non credo, però è ispirata alla Costituzione, al regolamento delle istituzioni veneziane, senz'altro. E allora ecco che insomma non è una disputa per, assolutamente no, ma si sono rifatti appunto i protagonisti della dichiarazione di indipendenza, si sono rifatti appunto, sempre con appunto col dubbio, si sono rifatti appunto quella che era la Repubblica di Venezia, con i suoi 1100 anni, con una storia lunghissima, la più lunga repubblica della storia, e quindi si sono chiesti: ma come fanno questi a resistere così tanto nel tempo, che non è facile assolutamente. E allora ecco che c'è appunto questo libro interessante, ultimo dei tanti, è ultimo dei tanti, che parla appunto che c'è questo collegamento con la Serenissima. Questo ci fa senz'altro piacere, perché ci sono tanti aspetti di questa forma di governo appunto della Serenissima che magari non conosciamo o abbiamo tralasciato o non ce n'è stata occasione. Invece ecco, c'è chi approfondisce anche questo rapporto che c'è stato Stati Uniti e Serenissima. E allora qui avremo ospite uno storico che conosciamo, ormai è di casa, diciamo, Cesare Peris. Cesare Peris, che appunto ci illustrerà questo collegamento, questo rapporto che c'è stato, e vediamo che cosa ne esce. Poi parleremo del Redentore, ecco, appuntamento annuale, fisso, importante, e che non si può dimenticare. Ne parliamo sempre, anche in questa occasione, in questa circostanza. Andiamo a vedere cosa significa il Redentore, perché c'è questa festa importante, non è solo una festa mondana come comunemente insomma viene presentata, però viene da lontano e da un fatto diciamo di tragedia, triste, una tragedia, quella che va appunto ricordata, la peste 1575-1577, che appunto ha determinato molte vittime. Parleremo poi di altri eventi, ovviamente i solisti veneti dove sono in queste serate, poi anche i nostri comuni qui vicino. Ci sono veramente dei eventi importanti che fa piacere seguire, e soprattutto, dicevamo prima, in queste serate così afose e così calde. Quindi il panorama è vasto dal punto di vista di intrattenimento, di eventi di carattere ovviamente leggero, ma anche storico, che ci portano a conoscere un po' di più i luoghi in cui viviamo. Allora, andiamo a domani, domani ci sentiamo, tocca a noi, siamo di turno, noi ci presentiamo con questa formula, perché? Perché avremo una trasmissione intitolata appunto Attualità, caratterizzata da un aspetto economico-finanziario, e andremo a vedere nello specifico, faremo un focus sui bonifici tra parentesi. Anche qui nuove norme, nuove regole, ecco, e quindi vediamo che cosa significa. Le causali da mettere, insomma, vabbè, insomma, domani avremo un esperto che ci porterà su in questo campo. E poi ci sono novità anche TFR che ci interessa tantissimo, interessa milioni e milioni di lavoratori. Vediamo quali novità appunto sono state emanate in questa materia. Domenica, rubrica del cinema, e avremo Erika, appassionata di cinema, che ci aggiornerà, soprattutto penso ci indicherà quali sono le possibilità di film all'aperto, cinema all'aperto. Ce ne sono parecchie possibilità nella nostra provincia, nella nostra Padova, e lei è sempre chiara, sempre precisa e sempre preparata, insomma, saprà indicarci appunto dei siti importanti. Allora, veniamo a noi, però permettetemi, ecco, io devo fare un saluto a due ascoltatori che ho scoperto di recente, proprio che ascoltano la nostra radio, e appunto ci mandiamo un saluto a Francesco e anche a Vito. Ecco, quindi li salutiamo con piacere, che appunto sono i nostri fedelissimi ascoltatori. E quindi buon pomeriggio. Allora, andiamo un po' a noi, torniamo a noi, andiamo alla Torlonga, Padova, come dicevamo, questa torre che ha tanta storia alle spalle, tanti secoli, ci porta, pensate un po', a Romano De Zelino, via via poi il castello e tutto quello che ne è seguito. Però oggi è un'associazione di rilievo, di importanza, molto attiva, che ci fa conoscere tante
località, tante zone, diciamo, della nostra Padova, che magari così non c'è l'opportunità, non c'è l'occasione, ecco, per accodarci a un gruppo che ci spiega esattamente cosa sono Oratorio San Michele, ecco, prendiamo questo, poi ce lo facciamo spiegare bene dalla nostra ospite, e poi soprattutto Lodio Cornaro, che non nominiamo spesso, Alvise Cornaro, e quindi Ruzzante, vedete che si collegano questi personaggi del passato, che abbiamo anche scoperto che all'estero sono più seguiti rispetto a qui. Ecco, anche questo sembra una contraddizione, però non è proprio così, è una verità. Il tempo, allora, vediamo, ci siamo, sì, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite, come dicevamo, Cristina Doni, che ci accompagnerà in questa rassegna. Eccoci qui.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere la rassegna del programma di questa associazione importante, come dicevamo, la Torlonga di Padova. Abbiamo in collegamento la presidente, salutiamo con immenso piacere, Cristina Doni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora diciamo la Torlonga, un'associazione molto attiva che si dà molto da fare e che fa conoscere a padovani e non padovani, diciamo, i nostri siti, le nostre bellezze di Padova. Allora, quest'anno abbiamo suggestiva, abbiamo anche qui veramente una segna ricca di eventi. E Cristina, diamo un po' l'idea Torlonga eventi quest'estate così calda anche, tra l'altro.
1: Certo, allora torna suggestiva, come avete giustamente detto voi, che è alla sua 13ª edizione, la terza dopo il Covid, perché dopo il Covid diciamo abbiamo fatto un po' un rinnovamento della rassegna. Sì. È confermata anche quest'anno la collaborazione con l'attore Simone Toffanin di Cast, sì, che è il direttore artistico di alcuni spettacoli, nonché l'attore di A Casa di Alvise, che è il nostro, diciamo, evento ormai evergreen, in cui si porta in scena Rozzante nel teatro dove Rozzante recitò per primo. Diciamo che la loggia è stata un po' voluta da Alvise Cornaro proprio come luogo per la recita teatrale. Rozzante, Angelo Beolco, detto Rozzante, che era l'attore prediletto di Alvise Cornaro, recitò in questo teatro. Quindi è molto importante ricordare che noi a Padova abbiamo il teatro vero del Cinquecento, perché noi continuiamo a recitare sul teatro che si è conservato fortunatamente fino ai giorni nostri. E questo evento a Casa di Alvise prevede quattro date, di cui una è già andata in scena, sì, e le prossime date sono il 15, il 23 luglio e il 17 agosto. Si tratta di una serata bellissima, perché è una combinazione di arte e teatro, in quanto si visitano ambienti normalmente non accessibili dell'Odeo Cornaro, quindi con una visita guidata intervallata dalla recita delle principali opere di Rozzante. Quindi una serata davvero da non perdere. L'altra novità di quest'anno è la collaborazione con la giornalista culturale Valentina Berengo, con la quale abbiamo organizzato degli eventi letterari, quindi dando maggiore spazio nella rassegna di eventi letterari. Il primo, che è tratto da un suo podcast, è stata la serata di apertura che ha avuto molto successo, La verità mi prego sull'amore. E il 20 luglio torneremo in scena sempre con diciamo il tema dell'amore che tanto ci piace, con uno spettacolo che si chiama Alcesti Reloaded, che mi sento di consigliare vivamente perché è veramente bellissimo. Viene messa in scena 2500 anni dopo la tragedia dell'Alcesti di Euripide, però rivista con un occhio contemporaneo. E cioè ci siamo chiesti che cosa sceglierebbe di fare la novella Alcesti nel 2026, se morire per amore oppure cercare, diciamo, un'altra via di uscita. Quindi uno spettacolo veramente bello, certo, con un'attrice tra l'altro bravissima che è Laura Carinato, e poi ci sarà Roberto Serafini e Giulio Rigatti con le musiche di Giulio Rigatti. L'altro evento letterario, per chiudere appunto la parentesi letteraria, sono due in realtà: il Salotto Filosofico, che ci sarà il 16 luglio di pomeriggio alle 18, preceduto da una visita guidata all'Odeo Cornaro per entrare proprio in questa atmosfera rinascimentale, e con la filosofa Elena Paccagnella ci sarà questo incontro molto privato, molto bello, in cui ci saranno delle letture, dei dialoghi filosofici sullo sfondo naturalmente della loggia.
0: Certo.
1: E l'ultimo appuntamento letterario invece è una serata con diversi autori che abbiamo chiamato Il colore della vita è il nero, in quanto si tratta di quattro noiristi, quattro esperti di noir e un giornalista che si occupa di cronaca nera. E quindi si discuterà un po' diciamo su quelli che sono i segreti del mestiere con chi lavora con i fatti di nera. Ci saranno dei nomi molto, molto importanti, tra cui anche Fulvio Hervas, che è l'autore, che è il, diciamo, in qualche modo il papà del commissario Stucchi, da cui hanno tratto anche poi una serie televisiva. Per quanto riguarda invece gli spettacoli teatrali, abbiamo deciso, insomma, che fossero sul filo della. Un po' il leitmotiv era quello di cercare di mettere in scena delle cose che sarebbero piaciute ad Alvise Cornaro, perché appunto lì si è sempre fatto teatro del Cinquecento, ma noi abbiamo voluto anche innovare con spettacoli contemporanei molto belli a mio parere, e che vi cito velocemente, che sono Il colpo gobbo del dottor Frankenstein, che è il 10 di agosto, è una sorta di parodia sulla storia appunto tratta dal libro, dall'opera di Mary Shelley. Poi abbiamo un'altra commedia divertente, il 39 Scalini, che sarà il 19 agosto, tratta dall'omonimo film di Alfred Hitchcock. Poi una commedia che, come diciamo, ristora i visitatori, i partecipanti con il solo nome, che è Nel bel mezzo di un giorno d'inverno, a cui abbiamo pensato per rinfrescare questa estate così torrida, che sarà il 28 di luglio.
0: Certo.
1: E è il classico, diciamo, tratto dall'omonimo film di Kenneth Branagh. E anche questo molto, molto bello. Poi abbiamo voluto celebrare una coppia che è da sempre nell'immaginario collettivo di tutti gli italiani, che sono Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, con questo spettacolo che si intitola Sandra e Raimondo, due cuori e una risata, che andrà in scena il 4 agosto e che è davvero divertentissimo, divertentissimo.
0: Anche per ricordare due grandi del nostro spettacolo, ecco, questo mi fa piacere.
1: Certo. E mi sembra di non aver
0: c'è anche Silvio Barbiero, ricordiamo questo grande attore.
1: Allora,
0: perché insomma
1: esatto, che chiude la rassegna, perché Silvio Barbiero è stato spesso nostro ospite, perché lo stimiamo molto, è un attore padovano molto bravo, molto conosciuto, e con la sua Mare Alto Teatro, che è la sua compagnia teatrale, abbiamo voluto che fosse lui a chiudere questa rassegna quest'anno, e porterà in scena Proietti a modo mio. In questo caso abbiamo voluto appunto celebrare Gigi Proietti con la sua arte istrionica e una serata di buon umore intelligente con proprio tutto lo stile diciamo irriverente e genuinamente provocatorio che ha contraddistinto il grande artista.
0: Quindi una rassegna molto intensa, importante, che accontenta un po' tutti, insomma, siamo dal classico anche ai giorni contemporanei, perché è giusto andare incontro anche ad altre esigenze.
1: Anche e soprattutto per chi magari deciderà di trascorrere agosto in città, che magari ad agosto ci sono anche meno opportunità, è una bella idea. Sì. Poi la loggia Lodeo Cornaro, diciamo, avendo il giardino, anche uno spazio dove le temperature sono sempre molto piacevoli, non è diciamo un luogo dove c'è cemento, che quindi magari fa molto caldo, quindi è molto piacevole. Tutti gli spettacoli, gli eventi, le visite guidate sono prenotabili inviando una mail a info@gmail.com, e per chi fosse interessato, nel sito della Torlonga trovate l'intero pieghevole anche con la descrizione degli spettacoli, ed è possibile appunto scegliere con attenzione, insomma, quali spettacoli si è interessati a partecipare. Quest'anno la rassegna è stata è importante dirlo ancora una volta, sostenuta dal contributo del Comune di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che già da qualche anno hanno deciso di sostenere questa rassegna.
0: Certo. E allora andiamo alla vostra associazione, Cristina, diciamo sempre molto attiva, appunto, come abbiamo sottolineato, perché fate conoscere anche luoghi, siti. Io prima accennavo all'Oratorio San Michele, oppure appunto l'Odio Cornaro, Palazzo Mussato. Ecco, questi palazzi che vengono aperti, ecco, e solo eccezionalmente. Oratorio San Michele, possiamo dire qualcosa, Cristina, per invogliare allora, chi ancora non l'ha conosciuto e si deve conoscere? Ecco, io sottolineo
1: certo.
0: questo.
1: Allora, i palazzi naturalmente, spesso avendo una loro storia e anche avendo delle destinazioni d'uso specifiche, vengono aperti naturalmente saltuariamente, mentre l'Oratorio di San Michele, che anche grazie al nostro contributo, perché noi l'abbiamo riaperto quando era ancora, diciamo, abbandonato, e siamo riusciti a farlo diventare un sito UNESCO, perché non bisogna dimenticare che l'Oratorio di San Michele è uno degli 8 siti che sono stati insigniti del sigillo UNESCO nel 2021 con la candidatura
0: gli affreschi
1: del diciamo del XIV secolo a Padova, quindi è un sito molto molto interessante, con gli affreschi di Jacopo da Verona. Questo è aperto tutto l'anno con, diciamo, l'orario di apertura previsto, ed è molto, anche molto visitato e molto molto visto proprio anche dopo che è entrato nel patrimonio UNESCO. Noi poi facciamo anche le visite a uno dei monumenti più iconici della città, che è il Museo La Specola, la Torre della Specola, che volendo si può abbinare anche all'Oratorio di San Michele, e è una visita bellissima attraverso 500 anni di storia, perché si parte dalla storia dell'inizio diciamo del 1200, quando viene costruito il primo castello, fino a tutta la storia dei Caravesi, fino all'illuminismo, al 700, quando poi la torre, diciamo, principale del castello, la Torlonga, diventerà, poi sarà trasformata in osservatorio astronomico e diventerà la specola che noi oggi conosciamo. Quindi anche questa è una visita, insomma, un'attività che noi facciamo tutto l'anno, che suggerisco davvero a tutti i padovani, anche ai turisti, agli studenti che sono qui, diciamo, per studiare, perché ne vale veramente la pena.
0: Certo. E qui abbiamo un po' il personaggio, diciamo, che ha turbato parecchio, questo Ezzelino da Romano del 1250 circa, che
1: Certo,
0: insomma.
1: lì addirittura dentro la specola, nella visita, è possibile anche vedere, diciamo, quella che era la sala, che oggi è la sala dell'iscrizione, da cui si accedeva alle terribili prigioni, di questo personaggio efferato, cattivissimo, che anche Dante Alighieri, insomma, ricorda e cita naturalmente all'inferno. Quindi stiamo parlando, insomma, di un personaggio che ha sicuramente segnato la storia, diciamo, del 300 a Padova.
0: Certo, e dopo osservatore astronomico, sempre importante, sono passati tanti personaggi per appunto per queste ricerche, e che poi è stato stabilimento scientifico dell'università, e oggi mi pare invece che sia faccia
1: Oggi,
0: parte sì.
1: sì, oggi appartiene all'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, è un ente di ricerca, un ente scientifico, e ancora oggi è importante ricordare che l'Osservatorio Astronomico di Padova è, diciamo, un luogo dove, diciamo, hanno studiato in passato grandissimi scienziati, astronomi, ma ancora oggi l'INAF può vantare ricercatori di grandissimo livello, alcuni dei quali hanno partecipato anche a delle missioni internazionali importantissime. Quindi la storia continua in qualche modo, nel senso che la ricerca scientifica è andata avanti. Ovviamente dalla specola non si possono più fare le osservazioni perché c'è l'inquinamento luminoso. Quindi la sede dell'osservatorio adesso è ad Asiago, ma alla Specola lavorano comunque una cinquantina di ricercatori che sono, diciamo, molto quotati a livello internazionale.
0: Certo, è veramente da conoscere, poi anche la struttura, i vari piani che ci sono, i vari strumenti, perché è ricca di strumenti, quindi anche questo va detto,
1: Certo.
0: e quindi va fatta conoscere un po' di più, perché forse sono dimenticati questi siti, Cristina, siamo sempre presi da quelli più più citati, più importanti invece.
1: Ma
0: sono...
1: diciamo che un po' tutti tendiamo magari ad andare a vedere le cose che stanno quando viaggiamo, quando siamo distanti, e magari ci dimentichiamo. La rassegna suggestiva di cui abbiamo parlato prima è anche un'occasione per riscoprire la Loggia Lodea Cornaro, questi, diciamo, questo fulcro del Rinascimento padovano. Infatti molti eventi prima della, diciamo, della serata spettacolo prevedono la visita guidata.
0: Certo.
1: Proprio per far conoscere lo spazio.
0: Certo, certo. Allora, Padova è ricca di palazzi, ecco, di tutte le epoche, trecenteschi, quattrocenteschi, insomma, periodo della Serenissima. Ma voi fate conoscere, qui vedo un palazzo particolare, Palazzo Mussato, ecco. Diciamo qualcosina anche di questo palazzo, in modo tale che lo facciamo conoscere, magari quando è aperto veniamo a vederlo.
1: Sì, in questo momento non è possibile fare le visite. E tra l'altro Palazzo Mussato ha una caratteristica molto particolare, perché è sede di un istituto scolastico, quindi diciamo che la sua funzione principale è proprio una funzione educativa. Sì. È un palazzo con degli affreschi molto belli del Settecento, e anche la struttura architettonica è molto, molto interessante, e quindi, come diciamo moltissimi altri palazzi padovani, merita davvero di essere visitato. Noi tra l'altro una decina di anni fa abbiamo fatto un progetto molto importante sui palazzi del 6-700, che poi si è concretizzato in un volume in collaborazione con l'Università di Padova, proprio per raccontare anche le storie di quei palazzi che non è possibile visitare perché magari ormai sono di proprietà privata o appartengono a dell'istituzione, ma a cui abbiamo voluto comunque dare un'identità che rimanesse in un testo che è ancora disponibile per tutti coloro che fossero interessati ad acquistarlo.
0: E la famiglia padovana Mussato, ricordiamo, è stata importante, ha dato molto nel campo della letteratura, ma nel campo artistico, quindi insomma una famiglia che ha contribuito tanto al prestigio della nostra città. E se non sbaglio, Cristina, il progettista, l'architetto è stato Girolamo Frigimelica, no, di questo palazzo?
1: Sì.
0: Ecco, quindi anche qui abbiamo veramente un grande personaggio che, quando c'è l'occasione, ecco, di conoscere anche questi palazzi, ne vale la pena, insomma. Quindi dicono. Allora torniamo a noi, avete sentito una rassegna molto interessante, c'è il sito e trovate tutto, prenotazioni come avete sentito, e spettacoli, ecco, che accontentano tutti, diciamo, un pubblico eterogeneo. E poi, quando c'è la possibilità, io metto in testa tra tutti l'oratorio di San Michele, perché da quando è stata rifatta l'illuminazione, no, è una cosa veramente stupenda. Abbiamo le immagini, gli affreschi illuminati in un modo particolare che non sembra neanche quello ante intervento dell'illuminazione.
1: Sì, è stata fatta una bellissima illuminazione, poi anche un sito a parte, che è uno dei pochi siti che conserva la testimonianza di questo importante pittore trecentesco, che è Jacopo da Verona, perché poi molti dei suoi lavori sono andati perduti. Ma è anche molto bello perché nel ciclo mariano, appunto, dedicato alla Vergine Maria, che viene illustrato, c'è una bellissima rappresentazione di San Michele che è diversa da quella che normalmente si vede come del principe guerriero che combatte il male, il drago. Quindi invito tutti ad andarlo a vedere perché è veramente una sorpresa.
0: Certo. Bene, allora noi, la nostra ospite, ci ha fatto un'ottima illustrazione, adesso sta a noi, appunto, soprattutto anche Lodeo Cornaro. Conosciamo questo sito che è straordinario, ci porta indietro di secoli e secoli di storie, di importanti personaggi, a partire dal nostro Angelo Beolco. Allora, noi ringraziamo Cristina Doni che ci ha accompagnato in questo viaggio. Che pubblico avete? Ecco, una curiosità, Cristina, che pubblico avete?
1: Abbiamo un pubblico abbastanza variegato, prevalentemente un gruppo di padovani, però nel corso degli anni si sono fidelizzati anche delle persone della provincia di Padova. Poi abbiamo gli studenti che, fino a che non, diciamo, restano in città, che quindi provengono da tutta Italia, poi abbiamo anche, diciamo, con alcuni eventi, anche un pubblico di più giovani, che era un po' il nostro obiettivo, quello di fare una rassegna che potesse diciamo attirare anche i giovani. Una cosa importante è che tutti gli spettacoli, non abbiamo detto, sono completamente accessibili anche alle persone con disabilità, perché non ci sono barriere architettoniche per vedere lo spettacolo, perché è in un giardino, e quindi abbiamo diciamo il piacere di ospitare anche le persone con disabilità.
0: Certo. Allora, la stanno seguendo Cristina, un ascoltatore dice: perché la chiamate Specola? Ecco, è stato colpito da questo nome il nostro ascoltatore.
1: Specola è il nome appunto che viene volgarmente utilizzato per indicare l'osservatorio astronomico. Deriva da appunto speculum, che significa guardare, osservare. È il nome che viene, diciamo, abitualmente utilizzato per definire non solo a Padova ma in tutta Italia l'osservatorio astronomico.
0: Benissimo, benissimo. Allora, ecco, noi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la presidente Associazione Torlonga di Padova, Cristina Doni. Il programma è molto invitante, da seguire, quindi ecco, c'è anche un sito che ci aiuta così a conoscere di meglio di più le serate. Cristina, allora noi la ringraziamo tantissimo per il lavoro, per la passione che ci mettete tutti, e sarà veramente una grande rassegna, una grande estate, penso, no? Con questo caldo, penso che fa piacere.
1: Certo. Restare grazie qua. A voi per avermi ospitato.
0: Bene. Grazie, alla prossima, buon pomeriggio Cristina, grazie.
1: Alla prossima,
0: arrivederci, arrivederci, grazie. Sì, veramente ne vale la pena, la Torlonga, sono molto attivi, un gruppo di persone appunto con la sua presidente che propone queste località, come abbiamo detto, che a volte non c'è l'opportunità, non c'è l'occasione per vedere i palazzi. Noi abbiamo citato Musato perché è stata una famiglia molto importante per la nostra città, ma ci sono anche il Palazzo Trento, Papa Fava, poi ancora Emo Capodilista, con affreschi di Zugno. C'è un patrimonio di opere che abbiamo appunto nei nostri palazzi che non conosciamo per i motivi che abbiamo detto. Allora, ecco, quella qui, la Torlonga o Specola, come qua è stato appunto precisata, e quindi dove si trova? È nella biforcazione del fiume Bacchiglione, che conosciamo noi padovani almeno, penso che non ci siano dubbi, e poi ancora è stata, diciamo, torre di difesa, di avvistamento dell'antico castello di Padova. Castello di Padova, apriamo una parentesi, ci sono tante tanto impegno da parte dell'assessorato del comune di Padova di portare a termine il restauro, il rifacimento, e quindi quando andremo alla fine di questi lavori vedremo un castello straordinario per l'ampiezza, la grandezza e soprattutto per la struttura, quindi speriamo che arrivi presto questo momento. Poi diciamo che questa torre è stata rimaneggiata, risistemata da Ezzelino III, come abbiamo sentito, Ezzelino III da Romano, adibita a prigione purtroppo, ma una volta caduto Ezzelino i carraresi edificarono il nuovo castello di cui abbiamo fatto cenno per motivi militari, e sarà con il governo poi successivo della Serenissima che furono costruite le mura veneziane, e diciamo che la torre perse un po' la sua funzione di difesa. Andiamo un po' più avanti, nel 1761 il Senato veneziano decise di istituire l'osservatorio astronomico di cui abbiamo fatto cenno con la nostra ospite per l'Università di Padova, e viene così utilizzata la torre, ideale appunto per queste osservazioni nel cielo. E Specola quindi, ecco, che diventa un luogo di scienza, un luogo di cultura. E importante, se andate a vedere, sono le sale che appunto ne citiamo qualcuno, la sala meridiana, forse la più significativa, e qui è nata l'astronomia. Era il luogo dove si eseguivano le osservazioni, dal passaggio degli astri al meridiano celeste, il cerchio ideale, scusate, che passa per lo zenith e per il polo del mondo. Sul pavimento, osservate quando andrete a vedere, è ancora conservata la linea meridiana incisa nel 1777. Lungo questa linea veniva misurato il mezzogiorno vero dall'osservatorio. Poi ancora andate sull'altro lato, a ovest, c'è un quadrante per le osservazioni meridiane. Poi andiamo, che è appunto per l'osservazione delle stelle, e poi ancora ci sono anche degli affreschi, non eccezionali, però ci sono, quindi invitiamo a soffermarci anche sugli affreschi. Molto interessante poi la sala delle figure, che rappresenta i celebri scienziati dell'astronomia e meteorologia. Ne citiamo qualcuno? Sì, partiamo da Tolomeo, c'è Copernico, poi Keplero, Newton, poi ancora Montanari, andiamo in, e Giovanni Poleni, ecco. Non dimentichiamo mai il nostro Giovanni Poleni, grande ingegnere scienziato, appunto, che ha insegnato tanti anni all'Università di Padova, e chissà perché è un po' anche dimenticato, diciamo, nonostante ci sia un museo dedicato proprio a Giovanni Poleni. Specola quindi questo luogo di scienza, di ricerca, che è un'occasione importante per conoscerla prima di tutto, e perché qui ci sono passati i grandi della scienza e astronomia, come dicevamo, e non Galileo come qualcuno pensa, però insomma sono stati veramente grandi protagonisti di questa materia. Quindi consigliamo di visitare la specola e poi anche i dintorni, perché appunto il castello, come dicevamo, che come è stato promesso secondo l'impegno del nostro assessorato alla cultura, dovrebbe essere appunto restaurato, e lì ci sarà una meraviglia di luogo per eventi culturali, per incontri. Gli spazi sono enormi veramente, e quindi sarà veramente avrà una funzione culturale di grande prestigio. Poi ancora ricordiamo, abbiamo detto appunto l'oratorio San Michele, perché ci sono le opere di Jacopo da Verona, questo grande artista, anche qui un po' passato in secondo ordine, ma non è così, perché ci ha lasciato degli affreschi stupendi che con il nuovo sistema di illuminazione proprio sembrano appena fatti, ecco, dà questa impressione, quindi da non perdere anche questo ciclo di affreschi. Non per nulla, come ha detto la nostra ospite, sono stati appunto inseriti nel patrimonio UNESCO, quindi patrimonio significa dell'umanità. E un 300 anche qui, che appunto è stato importante per tutta una serie di affreschi, non solo per quelli che citiamo, ma passiamo al Palazzo della Ragione, anche lì veramente ce ne sono tantissimi, e anche il Palazzo della Ragione ovviamente è inevitabilmente un sito UNESCO. Quindi, partendo da questa associazione, abbiamo la possibilità di vedere cose importanti di Padova e tutto questo che riguarda appunto il ciclo degli affreschi trecenteschi, come sono stati denominati, e inseriti sempre, come dicevamo, appunto nel patrimonio dell'umanità. E infatti da quando c'è stata questa, diciamo, riconoscimento nel 2021, Urbs Picta, la nostra città dipinta, e non poteva essere diversamente, perché Padova è una città dipinta, e si è così incrementato un turismo locale, anche perché molti sono stati incuriositi da questi siti, da questi cicli di affreschi, ma soprattutto, come dicevamo in altre circostanze, anche da turisti, pellegrini, con l'occasione di Sant'Antonio il 13 di giugno, le statistiche qui ci hanno dato un afflusso enorme di persone che vengono da lontano, molti vengono anche dal Sud America, pensate un po' quanto è importante la Basilica di Sant'Antonio, e quindi hanno allargato il loro soggiorno, hanno allungato il loro soggiorno e sono così andati a visitare questi siti, che sono poi identificati, che sono pubblicizzati come bene UNESCO. E quando si sente il termine UNESCO, insomma, vale la pena di visitare queste opere, perché insomma hanno delle caratteristiche, delle particolarità di tutto rispetto. Quindi non mancate a questo appuntamento. Con questo noi sta per arrivare la pubblicità e ci prepariamo con la prossima intervista. e da Padova ci porta dove? A Chioggia, nella bellissima Chioggia, questa città così importante, un comune poi di 47.000 abitanti, quindi è molto popoloso, ci porta poi alla frazione più rinomata, più importante che abbiamo qui della costa adriatica, che si chiama Sottomarina e che, guarda caso, per la comodità e perché qua vicino ci siamo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: E ritorniamo nuovamente in diretta perché, come dicevamo, ci recchiamo a Chioggia e faremo, ecco, un focus su quella che è stata la rievocazione più importante di queste settimane. È tradizione, c'è cioè ogni anno la Marcigliana, ne sentiamo parlare ampiamente e quindi viene presentata come un evento straordinario, particolare, e lo è a tutti gli effetti, perché intanto si rifà un momento storico importante, che adesso il nostro ospite ovviamente sarà più preciso, ma soprattutto per la partecipazione, perché oggi la Marcigliana consiste in questa sfida, diciamo, di 5 contrade che col gioco, col tiro delle balestre, questa arma potente di un tempo, cercano appunto di conquistare il palio, appunto di risultare vincitrici. Ed è una bella competizione, pensate un po', ci sono tante persone che si preparano nell'arco del della nata per questa occasione, è molto vissuta, è molto sentita. E poi c'è questo corollario, questo contorno dei mestieri antichi di un tempo, i costumi con questo caldo tremendo portano questi costumi, questo abbigliamento importante dell'epoca, rispettoso di quella che è stata la tradizione. Però insomma si sente che è una rievocazione molto sentita, partecipata, come dicevamo, di tutte le fasce di età, perché ci sono dalle famiglie fino ovviamente alle persone più mature. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Matteo Bellemo, lui è un avvocato, però è uno storico di una grande preparazione, veramente consulente anche nelle riprese televisive, avremo sentito la sua voce, le sue spiegazioni così dettagliate. E lui, ci partiremo dalla Marcigliana. Cosa significa Marcigliana? Intanto lo scopriremo appunto col nostro ospite. E poi via via si rifà a questo episodio di tanti tanti secoli fa, che vede un'altra protagonista, un'altra repubblica che voleva un po', diciamo, mettere i piedi in testa a Venezia, che non li ha messi né questa repubblica né altri, ovviamente, perché Venezia si è sempre difesa appunto egregiamente. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto, dicevamo, con il nostro ospite avvocato, lui fa l'avvocato, Matteo Bellemo, nonché storico.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a Chioggia e quindi andiamo a conoscere anche una rievocazione storica, forse la più importante di questa località, che seguiamo sempre ogni anno con tanto interesse e con tanta passione, ma vogliamo sapere anche l'origine della Marsigliana, cosa significa, perché c'è la Marsigliana. Ecco, questi sono i quesiti che poniamo al nostro ospite, che è in collegamento, avvocato Matteo Bellemo, storico, consulente di televisivo, l'avremo visto in tante occasioni, espertissimo della materia. Salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dicevamo, una rievocazione storica, un evento molto sentito, Chioggia insomma si riempie di gloria, ma vogliamo sapere insomma Marsigliana intanto cosa significa questo nome un po' che tutti non conoscono, non conosciamo, e poi il fatto storico che ha dato luogo a questo evento, avvocato.
1: Certo, buongiorno a tutti. Allora, come dicevo e come diceva giustamente, il Palio della Marsigliana, la nostra manifestazione arrivata alla 36esima edizione quest'anno, vuole proprio rievocare quello che è il periodo della guerra di Chioggia. Il nome Marsigliana in particolare deriva da una imbarcazione di impronta medievale che veniva costruita nei cantieri della città di Chioggia, all'epoca chiamata Clugia Mare, proprio l'abitato centrale di Chioggia, mentre l'abitato di Sottomarina, noto sicuramente oggi per la sua spiaggia, Clugia Parva, Clugia Utriusque o Clugia Minore, quindi la Chioggia piccola. Dicevo, Marsigliana, questa imbarcazione costruita nei cantieri clugensi di impronta medievale, che veniva utilizzata nel commercio sull'Adriatico orientale, poi nelle rotte appunto commerciali anche del Dogado Veneto. Un'imbarcazione molto particolare, perché riusciva a navigare anche nei fondali non troppo pescosi a livello appunto di profondità della nostra laguna. Quindi il diciamo comitato direttivo del Palio della Marsigliana ha deciso di rievocare il periodo della guerra di Chioggia e di scegliere anche questo nome sicuramente altisonante, collegato alla marineria chioggiotta, proprio per la manifestazione che abbiamo da poco concluso, dal 16 al 20 di giugno appunto qui nella città di Chioggia.
0: Certo, e allora diciamo che c'era un'altra repubblica all'epoca che voleva un attimino insomma mettere diciamo i piedi in testa alla nostra Venezia, ma non è andata così, forse era la Repubblica di Genova?
1: Direi proprio di sì, ma non solo perché anche appunto Francesco I da Carrara, signore di Padova, alleato proprio con Pietro Doria, con la Repubblica di Genova, aveva delle mire espansionistiche. In realtà queste mire espansionistiche erano iniziate da tempo, molto tempo prima, già intorno al 1299. Francesco I aveva costruito in realtà delle torri e dei mulini che contravvenivano in realtà dei trattati che erano stati stipulati prima con i veneziani, proprio per l'estrazione del sale nella zona lagunare. Quindi diciamo anche lui aveva delle mire espansionistiche, ma non solo. Anche Aquileia, con il suo patriarca Marquando di Randec, partecipa alla guerra di Chioggia perché anche lui aveva delle mire espansionistiche. E non solo loro, anche in campo internazionale abbiamo Leopoldo d'Austria e Luigi III d'Ungheria, conte del Tirolo, che con le sue truppe coalizzate appunto con i genovesi partecipa attivamente agli episodi bellici. Episodi bellici che iniziano in realtà un po' prima. La guerra di Chioggia in particolar modo viene combattuta tra il 6 e il 16 agosto del 1379, ma gli episodi bellici che vedono la presenza della flotta genovese nelle acque dell'Adriatico e in particolare della gronda lagunare del territorio di Venezia iniziano intorno al 6 di marzo del 1379, quando, vinta la flotta veneziana a Pola e incarcerato Vettor Pisani, perché i veneziani, una volta che Vettor Pisani si salva da questa battaglia, ritorna a Venezia per dare la comunicazione appunto della sconfitta, viene incarcerato, le truppe genovesi incrociano nelle acque del Lido, di Malamocco, di Pellestrina, bruciando i vari porti e cercando un punto debole per creare una base militare poi per la conquista di Venezia, e quindi si spostano, arrivano al porto di San Nicolò del Lido, lo trovano ben guarnito, ovviamente era il porto principale per poi giungere a Venezia, quindi si spostano un po' più giù, arrivano a Pellestrina, appunto questa sottile lingua di terra e cordone sabbioso, bruciano Pellestrina fino ad arrivare appunto nel territorio di Sottomarina, che in realtà era stato già abbandonato dai suoi abitanti, perché visto l'arrivo delle galere da guerra si erano rifugiati in realtà nella Clugia Maggiore. Distruggono tutto l'abitato appunto di Sottomarina, di Clugia Parva, e iniziano poi nell'agosto del 1379, in particolare dal 6 al 16 agosto, a saggiare le difese della città, e poi con la battaglia del Ponte Vigo, che poi il sabato noi abbiamo ricordato appunto con i figuranti del Palio della Marcigliana, che ricordiamo appunto ogni anno la rotta dell'esercito veneziano e clugense, che in realtà riesce a resistere ad un assedio per ben 10 giorni con un numero inferiore di armati, parliamo di circa 24.000 assalitori da parte genovese, padovana ed esercito alleato, contro 4.500 uomini d'arme veneziani e clugensi, che si sacrificarono, ahimè, inutilmente attorno poi al loro podestà Pietro Emo per la difesa della città. La città diventerà infatti una base militare. I genovesi cercheranno in ogni modo di conquistare Venezia. Pietro Doria disse: non mi fermerò fino a che non avrò messo le briglie ai cavalli di San Marco, ma fortunatamente non ce la fece, perché i veneziani subito entrarono, possiamo dire, nella battaglia vera e propria, e a partire dal dicembre dello stesso anno, 12 dicembre, 24 dicembre del 1379, cercano subito di liberare la città di Clugia con il loro doge Andrea Contarini, e questo avverrà un anno dopo. Il 21 di giugno del 1380 la nostra città verrà già liberata dagli eserciti nemici, a significare proprio l'importanza che la nostra città, anche strategica, aveva per la sorella maggiore, possiamo dire, per Venezia.
0: Certo, e quindi insomma questo conflitto che c'è stato, molto duro, da come appunto si può comprendere, però i chioggiotti insomma hanno resistito, questo popolo. Ma perché c'è nell'immaginario collettivo un popolo di grande carattere, di grande forza, di grande volontà? Ma siete veramente straordinari voi abitanti appunto di Chioggia?
1: Diciamo che, come dire, se guardiamo anche alle fonti storiche, perché tutto quello che noi rievochiamo anche nel Palio della Marcigliana è frutto di un grande studio da parte anche del nostro presidente nonché direttore artistico Sandro Nordio, ecco, si vede come già a partire in realtà nel 700 dopo Cristo, 800, 900 dopo Cristo, con le invasioni barbariche, prima i Franchi di Pipino il Breve, poi gli Ungheri, hanno cercato di conquistare la nostra città e non ce l'hanno fatta, o comunque la nostra città si è saputa sempre rialzare dalle sconfitte, appunto come nel periodo della guerra di Chioggia, con una grandissima forza d'animo legato proprio ai propri abitanti, e uno spirito dell'attaccamento alla loro terra, possiamo dire alla terra dei nostri avi, alla nostra terra in realtà. E poi così anche nei secoli un po' più in là, se vogliamo nell'immaginario collettivo, forse Chioggia è collettivo. Carlo Ruffanti, no? Quello che
0: si sente male, posso richiamarla? Si sente un po' disturbato, la richiamo subito.
1: Sì, va bene.
0: La richiamo subito.

0: Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora adesso dovremo sentire meglio il nostro ospite, ripeto, avvocato Matteo Bellemo, che ci racconta la storia di Chioggia e Marsigliana. Allora, dicevamo, ecco, siamo qui, avvocato, si sente meglio
1: sì.
0: Adesso?
1: Sì, eccoci. Sì, io sento meglio, spero mi sentiate
0: sì,
1: meglio
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Voi adesso.
0: Va meglio, va meglio.
1: Perfetto.
0: Ecco, allora dicevamo, quindi questo spirito di attaccamento, insomma, che
1: esatto.
0: C'è appunto di questa terra così bella, così ricca di storia, così antica, perché qua si parla addirittura di origini del 2000 avanti Cristo, io ho trovato anche questa data, insomma, veramente straordinario, forse da un popolo di navigatori. Allora, andiamo adesso al palio, perché ovviamente è il momento attuale, il palio

0: In questo caso si trova su una torre lignea. Perché appunto una gara con le balestre? Beh, sempre legato appunto a ricerche storiche, perché era sia nella legislazione veneziana da fine 200 in poi, sia in quella clugense, obbligatorio per i giovani dai 16 ai 25 anni esercitarsi nell'uso della balestra. Questo sia per i nobili sia anche per il popolo, ecco, per poter essere pronti anche eventualmente in impieghi bellici. Quest'anno appunto la contrada di San Giacomo è risultata la contrada vincitrice del Palio della Marcigliana, il miglior tiro del balestriere Padoan Roberto, e poi i nostri balestrieri partecipano anche e parteciperanno ad Iglesias dal 19 al 20 di settembre prossimo nel campionato italiano della LITAB, perché i nostri balestrieri, la nostra compagnia del Palio della Marcigliana, insieme ad altre città italiane come Iglesias, Assisi, Gualdo Tadino, Lucca, Terra del Sole, eccetera, fa parte della LITAB, e ogni anno viene disputato in ogni città diversa il campionato italiano appunto per il tiro della balestra da banco, con il campione anche nazionale e la squadra campione nazionale, un po' come diciamo nel calcio, ecco, possiamo dire.
1: Certo, e la rievocazione continua. Bene, allora ci
0: assolutamente
1: fa... sì, senz'altro. Ma allora qui abbiamo i nostri ascoltatori, ne abbiamo tanti veneziani, glielo dico subito. Quindi eccolo qua, un'altra domanda che ci dico: ma il sale di Chioggia era famoso e perché era così conteso e così richiesto? Eccolo qua. Un ascoltatore ci porta invece alle saline, al sale di Chioggia, ecco, a questa fama che c'è di Chioggia su questo prodotto.
0: Questa domanda è molto molto interessante, perché abbiamo gli studi di Jean-Claude Auquet, che proprio scrive nella Chioggia capitale del sale, sì. Ci dice dove si trovavano le saline e perché erano così importanti. Beh, negli statuti e capitolari anche di Chioggia 1272-1279 vengono stabilite addirittura delle pene severissime per chi avesse portato al di fuori dell'episcopato de Clugia i segreti della lavorazione del sale. Se era una donna, gli venivano tagliate naso e bocca. Se era un uomo, entrambe le mani. Il segreto appunto della lavorazione del sale, e quindi dei mastri salinari delle saline, circa nel periodo della guerra di Chioggia una cinquantina, intorno a metà del 200 erano circa 72, sempre secondo Jean-Claude Auquet, le saline e i fondamenti di saline appunto presenti nel territorio de Clugia. Erano importantissimi come merce di scambio e anche come diciamo metodo di conservazione. Allora non esistevano i frigoriferi, quindi il sale era molto molto utile anche per la conservazione dei cibi. Esistevano ben due fiere del sale, che si tenevano in due periodi molto importanti, legate a due festività sempre religiose: il 15 di agosto, quindi l'Assunzione di Maria, e l'8 di settembre, la Natività di Maria. Quindi pensiamo che sempre nel periodo della guerra di Chioggia, 6-16 agosto del 1379, i genovesi hanno assaltato la città proprio durante una delle fiere del sale. Infatti si parla di un bottino di circa 200.000 ducati d'oro, presenti ovviamente perché c'erano mercanti, mercanzie e tantissima quantità ovviamente di merci stoccate nei magazzini cittadini. Dove si trovavano le saline di Clugia? Beh, diciamo che se uno è avvezzo al territorio di Chioggia e si trova a Vigo, dove c'è il molo appunto per prendere il battello per Pellestrina e poi Venezia, c'è una darsena, la darsena delle saline. Lì erano ubicati i fondamenti di saline, probabilmente alcuni anche nella zona della chiesa di San Domenico, perché è attestato da fonti storiche che intorno al 1299, quando il ponte che univa le due Chiogge deve essere stato ricostruito prima in legno poi in pietra, si chiese all'abate di San Giorgio Maggiore di Venezia di passare per il suo fondamento di saline che aveva Clugia. Quindi probabilmente anche lì erano presenti delle saline, dove ovviamente c'era poco fondo, quindi l'acqua era veramente veramente poca, c'erano questi fondamenti, grazie all'evaporazione poi dell'acqua con il famosissimo appunto meccanismo, alcune saline sono ancora in uso a Trapani, poi ne abbiamo anche qui a Cervia, ecco, e soprattutto quindi d'estate si poteva avere un raccolto.

0: molto molto molto fiorente di sale. Poi di sale ce n'erano anche di tante tipologie: il sale nigro, quindi quello più impuro, che era destinato alla mensa delle dei poveri, e poi il sale albo, quello più bianco, ecco, quello invece era il sale destinato più alle persone ricche, alla tavola dei nobili.
1: Va bene, una ricchezza enorme allora per veramente il territorio, per la popolazione. Ma allora, se il sale era così importante, ci porta anche un altro confronto: Padova e Venezia, sotto sotto c'era la guerra del sale, che poi è successo quello che è successo il 4 novembre 1405. Possiamo dire che c'era il sale sotto come commercio, avvocato?
0: Diciamo che comunque il sale un po' l'ha fatta da padrone in realtà in tutti i tentativi poi di Padova stessa di conquistare Venezia, di conquistare uno sbocco sul mare, ecco. C'erano le torri a guardia delle saline, le torri di Montalbano, il castello delle saline al centro della laguna, la torre del Nassarolo, che si trovano nella zona, si trovavano ubicate nella zona di Valli di Chioggia, insomma nella parte dove c'è un contatto più vicino poi con l'entroterra padovano, con i fiumi Brenta e Bacchiglione, ovviamente, che erano le vie di navigazione, di comunicazione poi con l'entroterra. Sicuramente anche per Padova riuscire con le sue mire ad avere uno sbocco sul mare, un controllo sul sale e sulle saline, sarebbe stato oltremodo vantaggioso, ecco, per tutti i traffici commerciali e poi anche con i contatti diretti con gli avversari di Venezia, ecco.
1: Certo. E allora andiamo un po' anche a una Chioggia capitale del sale, come lei giustamente ha detto, però anche capitale troviamo della cantieristica. Ecco, su questo settore Chioggia ha avuto appunto delle risorse, ha avuto un'importanza notevole, avvocato?
0: Assolutamente sì, nel corso del Medioevo tantissimi erano i cantieri, le scuole anche e le mariegole, quindi diciamo dei regolamenti, dei calafati, cioè di coloro che si occupavano di mettere la pece sulle imbarcazioni, sulle marcigliane, per renderle appunto impermeabili e far sì che potessero navigare, i marangoni, gli squeraioli, coloro che si occupavano proprio della costruzione, che tramandavano anche con tantissimi segreti di generazione in generazione, di padre in figlio, quelle che erano le tecniche di costruzione appunto e le regole di costruzione, i canevini che fino a poco tempo fa erano ancora presenti, Giovanni, che si occupavano della costruzione con la canapa, del sartiame, quindi delle corde per le imbarcazioni. Con l'avvento dell'industrializzazione e quindi delle corde non più in canapa, questo mestiere è andato un po' in disuso, però la vocazione cantieristica, addirittura, ripeto, statuti e capitolari parlano del divieto di costruire le imbarcazioni in piazza, perché molto probabilmente sempre nel periodo medievale venivano costruite anche delle piccole imbarcazioni ai lati della piazza o comunque nelle calli, per chi avvezzo nel territorio ovviamente di Chioggia, che avevano direttamente poi uno sbocco sul mare. E quindi il nostro territorio è così ancorato ai mestieri del mare, ma anche ai mestieri poi della terra, dell'agricoltura, soprattutto questo per invece sottomarina. Effettivamente la cantieristica la fa da padrona tutt'oggi, anche per le imbarcazioni, la flotta peschereccia, la seconda flotta più importante dopo quella di Marzara del Vallo, per la pesca. Ricordiamo tra l'altro a breve, tra qualche giorno, dal 10 al 19 di luglio ci sarà la Sagra del Pesce, che vuole un po' rievocare anche le tradizioni marinare e così culinarie, possiamo dire, del territorio.
1: Certo, altra perla diciamo della nostra Chioggia. Qua mi chiedono i nostri ascoltatori se possiamo fare qualche cenno al Forte San Felice. Ecco, possiamo dire qualcosa?
0: Sicuramente. Il Forte San Felice, non dimentichiamolo, all'epoca in realtà non si chiamava così. Si chiamava Castello della Lova o della Luppa, e quando era possibile appunto visitarlo all'interno, si poteva ben vedere il nucleo del masto Appio, cioè della parte proprio più centrale del forte, dove sorgeva prima una torre lignea che è stata distrutta nel periodo della guerra di Chioggia e poi è stata ricostruita in pietra. Era un castello, una torre di guardia che appunto controllava quello che era l'accesso al porto, e fu proprio dal castello della Lova o della Luppa che partì la riconquista veneziana della città, perché il 12 dicembre del 1379 proprio lì sbarcano i primi contingenti veneziani che cercano di irrobustire, si parla nelle fonti storiche di Daniele di Chinatto, irrobustiscono la Bastia con graticci e cuoi, assaissima gente tra cui balestrieri e armati che cercano ovviamente di conquistare piccoli lembi di terra per poi riconquistare Clucia. E quindi il Forte San Felice, poi con tutte le costruzioni successive nel corso dei secoli, le blockhouse austriache e via via di seguito, possiamo dire che è un coacervo proprio storico, perché lì troviamo quelli che sono i nuclei fondanti proprio medievali da cui si è espanso poi con la pianta cinquecentesca, seicentesca e via di seguito, ma è stato uno dei potremmo dire muti protagonisti, ecco, della guerra di Chioggia, e ancora oggi le vestigia dell'antico e le fondamenta dell'antica torre del Mastio sono visibili e visitabili, anche se ahimè al momento non è possibile accedervi più all'interno, ma speriamo presto lo sia, così le visite potranno continuare e si potrà vedere proprio dal vivo quello che c'è anche,
1: certo,
0: all'interno.
1: Certo. E quanto dista allora dal centro di Chioggia? È molto fuori?
0: Allora no, assolutamente no, guardi, se si arriva a Sottomarina, nella zona appunto del Mosella, della Darsena San Felice, c'è un tragitto da compiere a piedi lungo il Murazzo, ecco, un piccolo tragitto da compiere a piedi, sarà circa una decina di minuti a piedi dal parcheggio più vicino, un quarto d'ora, e si arriva a questa struttura. Si può aggirare dall'esterno sempre camminando, passeggiando lungo la diga, e quindi si possono ammirare in tutte le varie prospettive il forte. Non si vede però la torre centrale perché è nascosta dai bastioni, quindi la torre centrale, appunto l'antico manufatto poi ricostruito in pietra, è visibile solo se si può accedere dall'interno, però l'esterno è comunque, certo, visitabile,
1: certo,
0: visibile.
1: E allora consigliamo di visitare il Forte di San Felice. Ma insomma, Chioggia ha una frazione straordinaria, celebre, che tutti frequentiamo perché insomma è comoda per noi padovani, che si chiama Sottomarina. Cosa rappresenta, cos'è Sottomarina con 10 chilometri di spiaggia, avvocato?
0: Sottomarina rappresenta, come dicevamo prima, Clugia Utriusque, no? Clugia Parva, la piccola Chioggia, sì, in realtà. Sì. È un nucleo abitativo modesto nella guerra di Chioggia, perché comunque aveva una sua chiesa, anzi diverse chiese, la chiesa di San Matteo, la chiesa di San Martino, appunto da cui deriva anche il nome della contrada di San Martino, l'unica contrada di Sottomarina, e poi due monasteri, il monastero di Sant'Antonio Abate e quello delle Cistercensi di Santa Caterina del Deserto. Orbene, la chiesa di San Martino attuale in realtà è una chiesa che è stata ricostruita solo nel Settecento, quando gli ortolani, cioè coloro che andavano nei campi, arando i loro campi, hanno ritrovato le antiche vestigia, gli antichi ruderi dell'antica chiesa di San Martino, che era stata distrutta durante la guerra di Chioggia. Allora è stata ricostruita proprio ricordando quella chiesa, ricordando l'identità, possiamo dire, urbana. Attualmente la vocazione turistica, soprattutto di Sottomarina con la sua spiaggia, ma anche appunto lungo Sottomarina, soprattutto nella zona nord, possiamo ritrovare anche l'antico Murazzo, sì, quindi quella costruzione, in realtà molto successiva, ecco, al periodo di cui stiamo parlando oggi, che era stata costruita proprio per difendersi dal mare, dalle mareggiate, che percorre poi e arriva fino al Lido, quindi diciamo tutto il territorio lagunare difeso proprio dai Murazzi. Un'identità comunque molto vivace, siamo in pieno periodo estivo, quindi ovviamente di spiaggia, certo, e poi anche legata al territorio, più ai campi, ecco, alla coltivazione, soprattutto nella zona vicina ai fiumi, al fiume Brente e Bacchiglione, dove sussistono ancora dei modesti appunto appezzamenti di terreno dove si coltiva.
1: Certo, e poi una zona ricca di iodio che fa bene alla salute, alle famiglie, ai bambini, sempre consigliata dai medici, almeno ho sempre sentito, andate
0: sì.
1: A Sottomarina, ecco, sempre sentito, quindi un'ottima.
0: Sì, è verissimo, la nostra spiaggia è super consigliata proprio
1: Sì.
0: per lo iodio e anche per le passeggiate proprio in riva al mare, per cui sì, confermo.
1: Certo, e diciamo anche scopritore questo giovane medico, Francesco Boscolo, che voi di Francesco di Boscolo ne avete più di qualcuno, mi pare, abitante nel vostro territorio.
0: Direi proprio di sì, Boscolo Tiozzo, poi è
1: sì.
0: stato anche con provvedimenti legislativi appunto che sono intervenuti, il detto proprio per riconoscere, no, le varie famiglie, perché di Boscolo ce ne sono tanti e tanti
1: Sì.
0: casi di omonimia, e quindi il detto che è diventato parte integrante proprio del cognome e presente anche all'interno delle carte di identità di tutte, insomma, le persone che portano questo cognome, Boscolo, Tiozzo, e ne fa parte a tutti gli effetti, insomma.
1: Certo, la possibilità di aggiungere soprannome esiste ancora, penso, non so, sì, tipo Corcola, ho visto che sì, oppure Anzoletti, una cosa così, ecco,
0: esatto, quelli sono tutti, certo,
1: per...
0: Bosco Lanzoletti,
1: sì.
0: Piotto Cannella per esempio,
1: sì.
0: Ma ce ne sono veramente tanti,
1: tanti,
0: tanti, tanti, e sono stati proprio, diventano facenti parte proprio effettivamente del cognome presenti nei
1: certo.
0: documenti di riconoscimento.
1: Ecco, facciamo un flash appunto sui beni storici, perché avete la chiesa di San Domenico, beh, San Martino e Santa Maria Assunta, e poi quella colonna a Vigo con la statua sopra del Leone Marciano, ecco, che colpisce, che insomma veramente fa un certo effetto, quindi beni storici. E la casa di Goldoni, mi pare, giusto, avvocato? Avete...
0: È la casa di Carlo Goldoni, esattamente, sì, abbiamo diversi come dire, strutture anche che conservano al loro interno un patrimonio molto molto nutrito di reperti, abbiamo il museo civico dove veramente ci sono diverse sezioni, a partire dalla sezione museale della Torre delle Bebbe, quindi reperti appunto medievali, per poi passare per la marineria, e vicino appunto al museo civico c'è la cattedrale, la chiesa appunto di Santa Maria Assunta, con le reliquie dei
1: sì.
0: santi patroni Felice e Fortunato. Siamo diocesi vescovile, appunto sede vescovile dal 1110, quando da Malamocco appunto le spoglie dei santi Felice e Fortunato sono state portate qui in città. Un patrimonio artistico notevole anche all'interno del museo diocesano, con le pale anche di Paolo Veneziano, pittore appunto molto famoso del 300. La chiesa di San Domenico che ha citato, una pala appunto di San Paolo, di Vittore Carpaccio, altro pittore molto molto famoso, altre opere sono anche presenti alle gallerie dell'Accademia di Venezia di questo pittore, e poi abbiamo anche la chiesa di Sant'Andrea con la torre museo dove vi è l'orologio da torre più antico del mondo, con appunto l'orologio di Jacopo e Giovanni Dondi, dall'orologio medici condotti padovani, che hanno appunto ideato e costruito a tutti gli effetti questo meccanismo, che si trovava nel palazzo Pretorio, quindi nell'antico palazzo del comune, che poi a seguito di un incendio è stato distrutto, e quindi è stato spostato questo orologio nella torre di Sant'Andrea. Le varie chiese un po' che si trovano nel centro cittadino, abbiamo la chiesa di San Giacomo dove è conservato lo zocco, questo pezzo di legno dove è apparsa la Madonna della Navicella, ecco, nel 700 a Baldissera Zalon, che era un giovane ortolano che appunto ha visto l'apparizione della Madonna, e questo zocco è stato poi conservato e portato successivamente nella chiesa di San Giacomo. Quindi il nucleo urbano, con poi appunto citava prima anche la colonna Vigo,
1: è
0: ricco, impermeato appunto di storia, l'oratorio della chiesa per esempio dei Rossi, con tutto il suo interno, tutti gli altari e quant'altro appunto sempre visitabili, quindi veramente un turista che voglia fare un giro a Chioggia veramente perderebbe un bel po' di tempo,
1: certo,
0: per riuscire a vedere tutto sicuramente quanto c'è da vedere dal punto di vista storico e artistico nella nostra
1: sì,
0: città.
1: È un'altra Venezia, qualcuno la definisce la piccola Venezia, ma di piccolo non c'è nulla, c'è tutto di bello
0: no.
1: ed importante, mi pare, no, avvocato?
0: Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Diciamo che ci teniamo a dire anche noi del Palio della Marcigliana un po' come Chioggia, l'antica Cluj, è stata nutrice di Venezia, cioè quasi ha delle origini storiche al pari di Venezia, ha gettato le basi affinché e ha salvato più volte Venezia. I clugensi sono più volte occorso in potremmo dire salvezza di Venezia contro la congiura di Baia Montetiepolo, contro le varie guerre che i veneziani hanno appunto disputato nel territorio. Quindi ci teniamo a sottolineare come il nostro popolo, la nostra gente, la nostra storia sia veramente legata a quella di Venezia, e ci piace anche quando ci dicono un po' la piccola Venezia. Siamo come dire saltati agli onori della cronaca sul New York Times, che ci ha citato come la piccola Venezia, invitando proprio i turisti americani a visitarci. Dobbiamo dire che negli ultimi anni abbiamo un grandissimo numero anche appunto di turisti che vengono anche dall'estero a vedere la nostra città, quindi sinonimo sicuramente anche di un'importanza dal punto di vista artistico e storico, che riscuote sicuramente molto successo.
1: E anche Goldoni ha dato una mano nel teatro, le Baruffe Chiogiotte, quindi chi non ha visto, questa commedia, che veramente
0: ci sono molte repliche che verranno fatte appunto durante il periodo estivo dal gruppo Piccolo Teatro di Chioggia, ahimè tutte sold out, uno spettacolo itinerante sold out veramente da tanto tempo. In realtà, quando vengono messi a disposizione i biglietti, proprio vengono venduti e vanno a ruba, e proprio uno spettacolo itinerante delle Baruffe Chiozzotte, che verrà appunto tenuto nei prossimi mesi proprio qui a Chioggia, a ricordo ecco di quella che è l'opera goldoniana che ci ha reso, possiamo dire così, famosi poi anche nell'Italia e poi all'estero.
1: Certo, e collega come lei, avvocato, insomma, quindi
0: direi proprio di sì, quindi
1: avete degli elementi in comune. Quindi certo. Ecco, quello che è apprezzabile, ecco, quando leggiamo Chioggia, Sottomarina, insomma la zona, proprio lo spirito che emerge di persone determinate, persone che combattive, ecco, e che hanno giustamente, lei, mi è piaciuto il passaggio, abbiamo sempre aiutato nei momenti di necessità la nostra Venezia, quindi sempre vicino alla grande Venezia, e c'è anche la piccola Venezia, ma insomma piccola per modo di dire,
0: direi proprio di sì, e sì, poi, anche perché comunque il territorio è grande.
1: E poi 47.000 abitanti, quindi Chioggia è un bel comune da questo punto di vista.
0: Sì, appunto, lo stavo per dire, quindi comunque diciamo che anche il numero di abitanti che cresce esponenzialmente anche nel periodo estivo, ovviamente, perché con tutto i turisti che arrivano in città, sicuramente un gran numero, insomma, di abitanti, per cui diciamo ci difendiamo bene anche da questo punto di vista.
1: Bene, allora il nostro ospite ci ha fatto un viaggio, ecco, abbiamo viaggiato tra Chioggia e dintorni. Eccolo qua un'altra domanda. Forte San Felice l'abbiamo appena detto, il nostro ospite è stato molto chiaro, e quindi da vedere, perché penso che sia visitabile facilmente, come è stato detto. Vedo che ha colpito il Forte San Felice, forse perché se ne parla poco e quindi incuriosisce.
0: Bene, sì, sicuramente.
1: Bene, il nostro ospite, noi lo ringraziamo. Intanto abbiamo avuto una delucidazione, una bella narrazione sulla Marcigliana, cosa significa il termine, e poi tutta la storia che ci sta dietro. E veramente complimenti, perché Chioggia affascina sempre, anche per prendere un caffè.
0: Grazie.
1: È sempre bella.
0: Sì, lungo il corso.
1: Esatto, il corso.
0: Sì. Quindi, io direi che aspettiamo poi tutti i nostri ospiti, insomma, radioascoltatori, dopo questo racconto, insomma, spero che vi sia la possibilità di venire da noi, a venire a Chioggia, a venire al prossimo Palio della Marcigliana, e così conoscere un po' ancora di più quello che è la nostra storia e la nostra città.
1: Certo, e noi siamo qui per far conoscere queste località meravigliose, sia dal punto di vista storico e anche dal punto di vista turistico, perché insomma, quando parliamo di Sottomarina, io non so chi non sia stato a Sottomarina, ecco, dico solo questo.
0: Perché, esatto.
1: Bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, avvocato Matteo Bellemo, consulente storico, come avete sentito, insomma, grande conoscenza, grande passione, perché si sente la passione, e poi commentatore storico di tante manifestazioni anche televisive che l'abbiamo visto, soprattutto il Palio della Marsigliana, eccolo qui, e quindi una città chioggia con la sua frazione sottomarina da frequentare, da vedere, ma soprattutto da conoscere il lato storico di questa bellissima, bellissima località. Grazie avvocato, ci sentiremo ancora.
0: Ma certo, grazie a voi, un buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie, grazie avvocato, buon pomeriggio, ciao. Grazie. Bene, allora ci ha fatto fare un viaggio nella nostra Chioggia, che è bella perché il corso, le chiese, adesso abbiamo fatto così un po' velocemente, però se ci andate, insomma, soffermatevi anche nelle chiese, soffermatevi nei palazzi, soffermatevi nelle calli, molto, molto particolari, nei canali, nei ponti, insomma, è un'altra Venezia, la chiamano piccola, ma insomma noi non siamo tanto d'accordo perché è una bella Venezia anche quella. E poi vabbè, sottomarina penso che la conosciamo tutti perché insomma è comoda, qui vicino, che poi è stata migliorata molto questa spiaggia di sottomarina, ecco, noi che la frequentavamo dai tempi lontani, è molto più curata, molti più servizi, soprattutto vedo per le famiglie, ci sono tanti giochi per i bimbi, tanti intrattenimenti che insomma attirano molti molti turisti, e questo ovviamente ci fa molto molto piacere. Allora facciamo uno stacchetto musicale e ci sentiamo.

Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora abbiamo qualche minuto che ci separa dalla prossima intervista. Andiamo a quelli che sono gli eventi. Gli eventi, appunto, che dicevamo della stagione così invitante. Allora, venerdì 10 luglio siamo al Museo Villa Nazionale, Villa Pisani a Stra, eccola qui. Perché? Perché ci sono i solisti veneti con il loro repertorio, musica classica, musica del Settecento, eccole qui. E quest'anno hanno allargato, diciamo, le loro esibizioni, dedicandosi appunto a questi siti così particolari, così adatti appunto a queste esibizioni dei solisti veneti. E Villa Pisani, insomma, veramente una perla delle ville venete, una delle più grandi. Credo che tra Villa Contarini e Villa Pisani, insomma, siamo lì, le due regge, non sono ville, sono due regge. Villa Pisani è bellissima, col verde, questa prospettiva, questa curva, quando siamo a Stra, che quasi quasi non vediamo più la strada perché siamo orientati a guardare questa facciata così monumentale, sontuosa. Ecco, allora siamo lì, sono lì i solisti veneti, appunto venerdì 10 luglio. Quindi ecco, siamo tutti interessati, chi vuole appunto partecipare a questa manifestazione. Ma non solo, perché i solisti si spostano anche a Maser, siamo in provincia di Treviso, 12 luglio, quindi domenica. Nella serata c'è questa villa patrimonio UNESCO, tanto giusto per stare in tema di patrimonio UNESCO, e anche lì bellissima, immersa nel verde con le barchesse, è proprio uno stile puro palladiano, un corpo centrale, insomma, avete presente di che villa parliamo, e anche villa raffinata sia all'esterno come architettura, ma anche all'interno, ricca appunto di affreschi. E questo cortile, questo giardino adatto appunto a questi eventi, a queste manifestazioni, come dicevamo, al fresco, al verde, in un clima appunto più accettabile. Quindi Villa Maser appunto ci aspetta per chi è interessato, domenica 12 luglio. C'è stata anche Villa dei Vescovi, che viene sempre presa in considerazione, perché anche qui sui colli euganici e Villa dei Vescovi, altrettanto un'altra perla, diciamo, appunto delle ville venete. E quindi, come vedete, tre siti straordinari. Bene, allora qui abbiamo dato comunicazione di questi eventi, però ci si può anche spostare un attimino più in là, ma non tantissimo, perché si può andare a Villa Badoer, e siamo a Frattapolesine, che c'è questa possibilità dell'Orchestra Sinfonica del Veneto. Cristian Ricci è il tenore e la presentatrice Federica Morello, appunto, che tengono questo spettacolo straordinario, sempre bello, in modo tale che si può partecipare. Poi ancora, se siete interessati qui più vicino a noi, diamo notizia, eccola qui, un'altra serata di spettacoli che si tiene esattamente giovedì, quindi siamo a domani, 21:30, Villa Giusto, ex municipio, biblioteca di Vigo d'Arzere. E qui c'è una band d'eccellenza che celebrerà, qui andiamo sul moderno, i più grandi successi di Zucchero, insomma, che non stanca mai, anzi vediamo che i suoi tournée, le sue concerti hanno un successo enorme. Quindi Villa Giusto, e siamo a Vigo d'Arzere, qui vicino a noi. Ecco, vi abbiamo dato delle indicazioni, perché appunto ne arrivano tante segnalazioni, noi cerchiamo appunto di rendere noti, dare notizia, perché sono veramente delle occasioni importanti per queste serate così affose.

0: qui, allora è preciso, Villa Badoer, siamo a Fratapolesine, quindi la serata è del domenica 12 luglio per l'esattezza, appunto con la Sinfonia d'Estate, orchestra appunto sinfonica del Veneto, ripeto, coro della città di Piazzola sul Brenta, e quindi sempre una serata bellissima. Anche qui Villa Badoer è un sogno anche questa villa, e quindi abbiamo completato un po' queste informazioni. Adesso noi invece ci prepariamo per la prossima intervista, per il prossimo argomento che ci porta in America. Ecco qua, allora è stato, ecco, al di là di ogni considerazione politica, e lasciate fuori questo aspetto perché non ci interessa e non è tema appunto della nostra intervista, però giusto perché insomma la storia va ricordata nella sua importanza, in quello che è stato il percorso storico. E quindi 4 luglio 1776 è stata proclamata, è stata diramata la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, quindi grandi festeggiamenti, ovviamente è giusto che sia così perché sono tappe importanti di ogni Stato, conquistata l'indipendenza con tanto sacrificio, che sono staccati dall'impero, dall'impero britannico, e quindi come tutti i popoli aspirano all'autonomia, all'indipendenza, perché appunto sono in grado di amministrarsi autonomamente da soli, senza appunto lo zampino in caso di specie appunto dell'impero britannico, e quindi ecco che è costata fatica, è costata sangue questa indipendenza. Non c'è indipendenza dove non c'è sacrificio, non ce n'è una, e quindi è bene ricordare il sacrificio di chi ha lottato tanto a suo tempo per appunto per arrivare a un obiettivo nobile. E allora ecco che insomma io ho visto, sono usciti ma non adesso, però in occasione di questo anniversario ci sono stati dei saggi, degli articoli, dei libri, dopo vi darò anche il libro che appunto dove abbiamo preso spunto, dove viene citato questa diciamo dove si sono ispirati i politici dell'ora, gli amministratori dell'ora, dell'epoca, si sono ispirati per la loro Costituzione, e è citato appunto che si sono così guardati intorno e hanno appunto guardato come è stata com'era la Costituzione a Venezia, Repubblica di Venezia, Serenissima, insomma grande Stato, 1100 anni di storia come già abbiamo detto. E qualcuno si chiede, anche si pone il quesito, ma come ha fatto a resistere così tanto? Qual è stata la chiave di successo di questa Repubblica, che non tutti arrivano a questo traguardo? E invece Venezia ci è riuscita, tanti sono stati i momenti anche di tensione, perché è stata anche minacciata nel suo ruolo, nella sua ricchezza, nella sua affermazione. Tanto per ricordarne un momento tragico della Repubblica, la Lega di Cambrai, che l'abbiamo citata tante volte, che ha saputo difendersi, ma con quanta fatica, quanto sangue anche lì, quanto dolore, per non essere appunto sottomessi da altri stati. E quindi ecco che insomma anche loro hanno guardato nella nostra Repubblica. Allora è tutto vero, si sono ispirati in misura parzialmente, hanno preso qualche spunto, come può anche succedere, oppure è stata una copiatura tra virgolette totale? Beh, allora questi quesiti tra poco avremo in collegamento il nostro ospite Cesare Peris, storico che non conosciamo molto bene perché è stato ai nostri microfoni tante volte, e quindi lui sarà in grado di appunto sviscerare questo quesito, di affrontare questo tema, perché lui insomma è preparato su tutti gli argomenti che riguardano Venezia. Con Cesare possiamo andare tranquilli, e quindi vediamo cos'è successo, i protagonisti dell'ora. Jefferson, io lo ricordo Jefferson, questo presente, perché ha lodato il nostro Andrea Palladio. Ecco, io mi riferisco sempre a un lato artistico, a un lato storico, e quindi qui è stato lui che ha detto Palladio la Bibbia. Ecco, non l'ha detto nessuno, ma nessuno al mondo l'ha detto, ecco, neanche qui da noi, sia ben chiaro. Lui sì l'ha detto, e va dato atto di questo riconoscimento della genialità del nostro Andrea Palladio.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: ristorante Asello con dei preti.
3: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
4: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
5: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
6: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
7: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
5: Con guida!
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
5: Fino a sciopare! Boom!
4: Euro 20.
6: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
5: Per info e prenotazioni
8: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
5: Ode!
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
5: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Ed eccoci qui, ritorniamo in diretta. Allora adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e verifichiamo se è tutto vero quello che si è stato detto, oppure se ci sono degli eccessi, oppure se solo un po' si è scoppiazzato, ecco, mettiamola così. Bene, allora ci mettiamo in contatto con Cesare Peres, storico.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo un po' a verificare se tutto è vero quello che è stato detto finora in questo anniversario 250 anni indipendenza appunto degli Stati Uniti, 4 luglio 1776, che ci sarebbe stata così un'ispirazione, copiatura. Adesso noi non sappiamo quale termine esattamente utilizzare, e andiamo a uno storico. Vogliamo sapere esattamente se è così oppure se c'è qualche eccesso. Abbiamo in collegamento, ritorno ai nostri microfoni, sempre con piacere, salutiamo lo storico Cesare Peris. Buon pomeriggio, Cesare.
1: Buon pomeriggio Lisa.
0: Ecco, allora, io ho visto anche qui dei saggi, ho visto anche un libro, ho visto, ma non solo adesso, sì. un po' questo fatto. Insomma, è stato citato in altre occasioni, però non poteva mancare in questa ricorrenza. È vero, non è vero, Cesare, che si sono un po' ispirati alla nostra Costituzione della Repubblica, alla Serenissima, hanno visto qualche principio, magari, ecco, vista anche la longevità di 1100 anni, può essere che hanno un po' scoppiazzato.
1: Allora, intanto vabbè, buon pomeriggio a tutti. Ma no, non direi che abbiano scoppiazzato. In realtà i padri fondatori degli Stati moderni, Stati Uniti, avevano in mente specialmente una cosa, e cioè mettere in piedi, creare una repubblica che fosse giusta e soprattutto che avesse la capacità di durare nel tempo. Perché? Perché quando gli Stati Uniti arrivano a dichiarare la propria indipendenza dopo aver combattuto nel 1776, sì, dichiarano di essere indipendenti, combattono contro gli inglesi, nel 1782 la dichiarazione per cui l'autonomia è raggiunta, quindi bisogna creare una forma di governo. E evidentemente, essendo attratti come sempre dall'Europa, i padri fondatori hanno poche varianti davanti agli occhi sui quali studiare. La maggior parte degli stati europei sono tutti stati guidati da monarchie, e quindi in qualche modo guardano con interesse a quello che è la Repubblica di Venezia. La guardano con interesse più per la sua, tra virgolette, costituzione, perché sappiamo benissimo che Venezia non ha mai avuto una legge fondamentale. La costituzione a cui si rifanno gli americani è come è organizzato lo Stato veneziano. E ne rimangono fortemente impressionati, anche perché è una cosa abbastanza credo nota, a Jefferson, che poi sarà anche il secondo presidente degli Stati Uniti, sarà proprio un tale Filippo Mazzei, medico e intellettuale toscano, no? Sì. Che diventa amico stretto di Jefferson in Virginia, porterà anche il quintello del Gran Turco, che farà la fortuna delle campagne degli Stati Uniti. Viene ancora prodotto del vino con il suo nome, perché era anche un viticoltore, ma lui più che altro, il suo forte ascendente su Jefferson, gli dice: guarda, potrà anche essere vero che è sicuramente così, che la Repubblica di Venezia è prima di tutto una repubblica aristocratica, però vai a leggerti, vai a vederti, dice Jefferson, come funziona quella repubblica, cioè tutta quella serie di pesi e contrappesi che sono stati studiati proprio per evitare che comunque abbia da prevalere, non abbia mai da prevalere un sovrano. E Jefferson risponde su una lettera che poi insomma si trova anche su internet, gli risponde: sai cosa c'è? Cioè, sono stato sveglio 4 notti a pensare quello che tu mi hai detto. E in effetti devo dire, a Jefferson, che il modo in cui la Repubblica di Venezia si è strutturata è un modo interessante per poter concepire uno Stato moderno. E una parte di quelle cose che lui, per farla insomma non troppo lunga, ma che lui vede, che lui capisce, è per esempio le elezioni indirette. Infatti una delle influenze che la Costituzione veneziana ha portato a quella statunitense, è presente il fatto noto che il Presidente degli Stati Uniti non è eletto direttamente dal popolo, ma è eletto indirettamente, poiché il popolo elegge dei grandi elettori.
0: Sì.
1: E questi grandi elettori, poi nonostante naturalmente votino per la fazione di appartenenza, sarebbero in realtà liberi di votare chi loro ritengano sia meglio come presidente. E non è che sia scontato che quando i grandi elettori sono in maggioranza per un candidato, questo sia automaticamente eletto. Naturalmente è sempre così, però la Costituzione dice: voi non siete legati a nulla che al vostro parere intimo di scegliere un presidente che sia degno di essere il nostro presidente. Quindi la prima cosa che gli americani, Jefferson, poi tutta l'assemblea che deve scrivere questa Costituzione americana, certamente prende per mano, è questa questione dell'elezione indiretta, che ci sia modo di ragionare sopra, che non sia una cosa fatta direttamente dal popolo, che poi magari confusione eccetera eccetera, perché gli americani vedono cosa succede nelle democrazie. E difatti una delle discussioni che faranno per molto tempo sarà: facciamo una repubblica che guarda al sistema, al modello di quella veneziana, e la Repubblica Veneziana nel 1797 cessa completamente di esistere. Cessa di esistere, diciamo così, non tutta colpa di Napoleone, cessa di esistere perché perde al suo interno l'interesse da parte di chi doveva governare della cosa pubblica e del servire il proprio paese. Questa cosa della Repubblica di Venezia, che finisce mentre gli americani avevano pensato che riferendosi ad alcune delle sue qualità avrebbero potuto mettere anche loro in piedi una Repubblica che sarebbe durata per sempre, li lascia un po' sgomenti, perché dicono: se la Repubblica è finita di Venezia, allora anche noi dobbiamo stare attenti, perché una Repubblica comincia, una Repubblica può anche finire, e quando finisce naturalmente non va sempre a finire bene, ma ci sono cambiamenti, stravolgimenti eccetera eccetera. Ora, loro in questa necessità, specialmente Jefferson, ma anche James Madison, ma anche John Smith e tanti altri, no, avranno questa volontà di studiare la Costituzione Repubblicana di Venezia, nel capire come mettere anche loro pesi e contrappesi. E ad esempio rimangono ammirati della divisione dei poteri che esistono dentro la Repubblica, che appunto vive proprio perché riesce a sopravvivere mille anni, vive perché appunto non permette a nessun organo del suo potere di poter prendersi tutta la luce della ribalta. E vede per esempio nel Doge il Presidente degli Stati Uniti, quindi un Presidente che sia rappresentativo ma che non abbia chissà grandi poteri. Naturalmente uno dirà: sì, ma allora Trump che sta facendo? Certo, ma se voi andate a vedere la storia di Venezia, ad esempio un Agostino Barbarigo o un Andrea Gritti hanno fatto quanto Trump. Se una persona saggia il sistema e punzecchia dove pensa che il sistema si possa strattonare senza lacerare, e lì lui svolge la sua attività politica, non c'è differenza tra Andrea Gritti e Trump. Naturalmente la differenza è tutta politica, ma non c'è differenza nel tentativo di imporre la propria linea, anche se effettivamente non si potrebbe perché non è previsto. Poi il Senato, che secondo gli Stati Uniti è il maggior consiglio, si possono riprodurre negli Stati Uniti con il Congresso e il Senato. Tra le altre cose, il Senato americano ha una particolarità che è forse sconosciuta, ma che è importante, cioè alcune leggi che vengono reputate tra virgolette fondamentali o comunque importanti non possono essere approvate con la sola maggioranza, con il solo voto della maggioranza. Il quorum è esteso a comprendere anche una parte della minoranza o comunque dell'opposizione. Per cui se anche tu controlli il Senato come democratico, come conservatore, perché hai la maggioranza, certe leggi necessitano anche di avere un quorum più ampio, e quindi anche il voto affermativo dall'altra parte, che vuol dire la ricerca di una sorta di consenso più ampio, ma anche una sorta di complicità, perché quando tu vai a parlare con l'opposizione e hai bisogno del suo voto, l'opposizione lo sa, è chiaro che si aprono forme di collaborazione politica che non possono essere radicali, no? Tipo io con te non parlo perché sei opposizione, perché sai che il voto è determinante per alcune cose che vuoi fare anche tu. Ad esempio, una delle cose che vediamo spesso è, per esempio, quando gli Stati Uniti raggiungono nella legge di bilancio raggiungono il limite che si sono dati per il debito pubblico. Per rinnovare o per aumentare o per deliberare sull'aumento del debito pubblico è necessario il voto anche dell'opposizione in una parte. Per cui comincia il mercato politico in cui dici: se mi dai il voto, tu che sei senatore del Michigan, faremo delle strade piuttosto che altre cose. Però è necessario andare d'accordo, insomma, è necessario tenere presente quello che volevano i padri fondatori e volevano anche i veneziani, sicuramente dall'inizio alla fine un po' meno, ma all'inizio quasi tutti, il bene dello Stato, il bene della cosa pubblica, l'attenzione alla Repubblica. Filippo Mattei, che è questo toscano, suggerisce a Jefferson queste cose e gli dice: lascia stare il fatto che sono tutti aristocratici. E chiaramente Jefferson dice: questi qua hanno fatto uno Stato in cui comandano solo loro. Anche questa affermazione che fa Jefferson, dicendo che i veneziani hanno fatto uno Stato in cui comandano loro il popolo escluso, certamente è abbastanza, non posso dire, non discutibile, ma ti lascia un po' perplesso quando tu sai che Jefferson manterrà per tutta la vita 400 schiavi per le sue piantagioni di tabacco e di vino in Virginia. E non libererà nemmeno gli schiavi, come farà George Washington. Quando George Washington muore, per testamento libera tutti gli schiavi che comunque ha mantenuto. Jefferson invece ne libererà solamente 5, mentre tutti gli altri continueranno a dover lavorare come schiavi nelle sue piantagioni. È incredibile, perché mentre si critica, e anche giustamente da un punto di vista tecnico, la Repubblica di Venezia, che dove il potere è mantenuto solamente da una stretta cerchia di persone che si possono solo loro rinnovare il potere, Jefferson e Washington, che scrivono tutti gli uomini sono uguali, uguale trattamento al di sopra delle leggi, eccetera eccetera, hanno in realtà le loro dipendenze e non liberano, finché non sono morti, nemmeno quando sono morti, gli schiavi che

0: presi gli americani. Perché in effetti lui parla di una città che è Venezia, che è una cooperativa in cui tutti lavorano e tutti fanno il loro dovere per mantenere forte e grande lo Stato, ma più che lo Stato la città, quindi la città poi anche lo Stato, e in cui questa collettività di fare le cose mette in evidenza il noi piuttosto che io. Più che darci gli americani a capire cosa fare dal punto di vista strettamente politico, avendo già avuto una, posso dire, un giudizio negativo sul fatto che non possono fare come Venezia, che invece è solamente una repubblica aristocratica, ma anche qua potremmo discutere poi sul fatto di come effettivamente il consenso si genera, no? Perché anche nel nostro paese, come il Regno d'Italia per esempio, appunto perché è un regno, il consenso e l'elezione è riservata al censo. Poi siamo diventati repubblica pure noi, vera, e tutto è ritornato quindi al censo, ma degli intellettuali, perché poi pochi operai, pochi falegnami sono andati in Parlamento appunto perché non avevano saputo che cosa fare, e possiamo dire che oggi siamo tornati quasi sul nuovo successo, per cui far politica non è tutta una cosa che riguarda i soldi, e generalmente i soldi non li hanno i poveri. Certo. Quindi siamo tornati a una forma di democrazia in cui se hai dei soldi e ne hai tanti puoi anche pensare di arrivare a fare avere cariche politiche importanti.
1: Certo.
0: Allora, questo naturalmente gli americani non lo vogliono, cercano di fare una repubblica che possa durare, ma avranno sempre questa, i padri fondatori, e poi successivamente poi andrà sempre a attenuarsi, ma avranno sempre sin dall'inizio l'idea fondamentale che se il popolo ha paura del governo, dicono siamo in una dittatura, se il governo ha paura del popolo siamo in una democrazia. E lo fanno anche proprio in maniera concreta, ad esempio Washington, la capitale dello Stato, viene fondata di proposito una zona paludosa, perché non vogliono i padri fondatori che si riempia di uffici e di impiegati e di burocrazia che avrebbe paralizzato completamente l'azione politica. Washington quindi è proprio viene fondata in un posto insalubre, dove si spera che non tutti vogliono andare. Poi introducono anche un altro concetto che è interessante: gli americani non votano di domenica, votano il martedì. Votano il martedì e non votano di domenica. Non votano di domenica perché domenica per loro è un giorno sacro. I padri fondatori provengono da quelli che sbarcano nel Mayflower, sono quelli, insomma, sono gente religiosa, dice domenica è dedicata al completo riposo. Non si può votare lunedì perché lunedì c'è da fare il viaggio per andare a votare. I seggi all'inizio non sono in tutte le città, non bisogna spostarsi. Non si può fare mercoledì perché è giorno di mercato e i contadini devono andare al mercato a vendere le loro cose perché è l'economia che lo richiede, quindi si sceglie il martedì. E altra cosa che gli americani introducono che noi non abbiamo è l'obbligo di registrarsi per poter votare. Votare negli Stati Uniti ti devi registrare all'ufficio elettorale prima di esprimere il voto, e questa è una scelta che fanno perché loro vogliono che si interessi di politica chi effettivamente è interessato ad essa. Per cui per gli americani il fatto che ci siano ad oggi circa la metà, 100 milioni di americani che non votano mai, non è vista da loro come un problema, perché vuol dire che gli altri 100 almeno si interessano, che vogliono fare delle scelte che riguardano la nazione.
1: Quindi hanno un quadro più sicuro di delle persone interessate.
0: Hanno un quadro anche morale per dire che la politica, quando poi Benjamin Franklin esce dalla Hall di Philadelphia, dove hanno appena scritto la Costituzione, eccetera, una donna è celebre questa cosa, una donna chiederà a Franklin: allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una monarchia o una repubblica? E Franklin dà questa risposta che è sintomatica del pensiero con cui i padri fondatori hanno creato gli Stati Uniti: abbiamo fatto una repubblica se saprete conservarla. Perché il problema loro è quello di mettere in piedi un organismo che sappia reggere, avendo di fronte Venezia più di 1000 anni, l'impero romano, Sparta, insomma tutte le grandi, no, che hanno avuto questa capacità di durare millenni. Loro cercano questa cosa, prendono da Venezia

0: quello che a loro serve per tradurre in realtà questa volontà di durare per molto e per sempre.
1: Il più possibile.
0: Se vuoi, ti do anche un'altra, sì, un'altra piccola chicca che sì, io l'ho studiata quando mi sono interessato della legge sui brevetti. La legge sui brevetti è veneziana.
1: Certo.
0: I veneziani, il Senato, nel 1474, cioè quando neppure era nell'idea, no, che ci fossero gli Stati Uniti, il Senato nel 1474 emana un regolamento, una parte, una legge in cui dice che se tu inventi qualcosa di nuovo, qualcosa di cioè, ti diamo il brevetto, questo brevetto ti consente poi di produrre in protezione quel prodotto per un po' di tempo senza che nessuno te lo possa copiare o portare via. Ebbene, questo statuto di brevetti del 1964 è preso e messo dentro la Costituzione degli Stati Uniti all'articolo 1, sezione 8, lo sto leggendo, clausola 8, la proprietà intellettuale, che ricalca la filosofia giuridica che era nata a Venezia tre secoli prima. Quindi se c'è proprio un punto in cui anche gli americani che là vanno là a studiare, a vedere, a cercare di capire, di prendere il meglio, questo per esempio è una piccola perla.
1: Certo.
0: Questo dei brevetti sta nella Costituzione americana, proprio è stato inserito, certo, come esempio, certo, di progresso, di prosperità.
1: Certo, quindi presa insomma dalla nostra normativa. Però è anche vero, insomma, tu, come hai detto tu giustamente, questa forma di cooperazione, cooperativa, nessun re, nessun despota, e si lavora, si governa per il bene della comunità. Penso che questi siano, certo, principi importanti, e quindi, esatto, un'epoca dove regnavano le monarchie assolute, perché insomma se ci guardiamo attorno,
0: sì,
1: c'erano monarchie per tutto,
0: sì,
1: che facevano quello che volevano, il popolo non aveva nessuna possibilità di far valere i propri,
0: no,
1: diritti, quindi non restava che Venezia, allora andando per esclusione, no?
0: Certamente sì, Venezia ha questa capacità, però come posso dire, prende proprio il meglio sul fatto che non antepone l'uguaglianza come semplicemente come dichiarazione, no? Tutti gli uomini sono uguali. Venezia la applica ferocemente, ma proprio ferocemente, quando poi passa ad amministrare la giustizia.
1: La
0: giustizia veneziana,
1: sì,
0: almeno così come noi la conosciamo, poi ci sono come sempre le cose che non vanno, cioè, però come principio, che non è in nessun altro paese, la giustizia veneziana colpisce senza problemi e senza remore nobili, popolani e borghesi,
1: certo,
0: nello stesso modo.
1: Certo.
0: E questo modo di gestire la giustizia è l'esempio più importante che noi vediamo nel fatto che nello Stato veneziano non è oligarchia ma è repubblica aristocratica. Noi la chiamiamo repubblica aristocratica e non oligarchia perché non è un governo di oligarchi, cioè di persone che sono al di sopra della legge. La Venezia è una repubblica aristocratica perché chi fa parte del ceto aristocratico amministra il paese, ma è uguale fra di loro, quindi non, sì, c'è nessuno che è più uguale, ma soprattutto è uguale anche a chi il potere non lo amministra.
1: Esatto.
0: Questo è importante, no?
1: Certo, e abbiamo visto anche casi di doge, basta guardare cosa è successo a Francesco Foscari. La giustizia non ha guardato in faccia a nessuno, non ha guardato in faccia a nessuno.
0: Francesco Foscari vede il figlio partire,
1: certo,
0: anche lo sollecita ad andare perché così è stato deciso, ma ci sono anche altri dogi che fanno morire in cella i propri figli,
1: sì,
0: ammalati perché sono stati condannati e il doge si rifiuta di intervenire nonostante sia sollecitato, il doge sollecitato dagli stessi altri nobili, vabbè, perdoniamolo suo ragazzo. No, dice il doge, non si può perdonare, io non posso farlo. E il figlio muore in carcere, dopo aver fatto nemmeno aver ucciso qualcuno, semplicemente quando mette i corni sulla porta,
1: sì,
0: che fa
1: lo scherzo,
0: non ha ucciso,
1: sì,
0: nessuno,
1: sì,
0: però viene condannato e mentre in cella si ammala non morirà.
1: Certo. Cesare, allora tu hai fatto un passaggio importante, no? Hai citato il sistema pesi, contrappesi, controllo degli organi istituzionali, quindi certo, nessuno poteva prevaricare. Forse possiamo, cioè, quale chiave di successo è stato questo pesi, contrappesi, che tutti si controllavano a Venezia perché nessuno poteva sgarrare? È stata questa un po' la via che ha portato a così una longevità di questa Repubblica, oppure sono stati anche altri elementi?
0: Allora, ripeto, l'elemento base è che dà il plauso di tutto, perché comunque sia il plauso di tutti gli altri, è il fatto di come viene amministrata la giustizia.
1: Sì, sì.
0: Dopodiché il fatto che la città abbia di per sé un sistema mirabile, come lo definiscono, quasi addirittura i veneziani creano il mito definendolo divino, perché leggi così perfette non possono essere altre che derivare da Dio, e quindi questa capacità, soprattutto devo dire la verità, avendo sott'occhio il fatto importante che qualunque amico dello Stato può trasformarsi rapidamente nel suo peggior nemico. E quindi i veneziani creano una serie, con anche un conservatorismo importante, per cui sono quasi sempre resti a modificare la struttura, preferiscono aggiungere, ma creano un sistema che, pur appunto non guardando all'uguaglianza, perché governano solamente i nobili, ma all'interno della cerchia nobiliare il potere deve non consentire a nessuno di poter prevalicare sugli altri.
1: Certo.
0: E questa è un'attenzione che Venezia manterrà fino alla fine.
1: Sì.
0: Non è vero che poi andranno persi certi valori, è vero che ci saranno nobili che poi decidono, pensano che non è più il caso di essere coinvolti nell'attività amministrativa, ma in effetti Venezia continuerà, e se Venezia non riesce a modificare se stessa, e quindi magari anche forse riuscire a mantenere quella libertà che poi Napoleone molto rapidamente gliela fa perdere, è vero anche che la stessa condizione con cui i veneziani avevano impostato lo Stato è condizione in se stessa perché non riescano a riformarlo. Cioè, se Venezia non ha una costituzione sua, ma chiunque proponga una modifica di alcune leggi fondamentali, ad esempio quella più che si dibatte più durante il periodo di fine, viene suggerita anche da Napoleone, che addirittura avrebbe dovuto dire ma no, liberateli tutti. No, Napoleone dice voi avete un problema, la maggior parte dei nobili di terraferma, anzi tutti i nobili di terraferma, non partecipano alla vita politica dello Stato. Perché non li fate entrare tutti dentro il maggior consiglio? C'è un momento nella storia veneziana in cui Napoleone dice sarebbe sufficiente questo. Dopo magari Napoleone ragionava a suo modo, però dice sarebbe forse necessario questo per fare in modo che questa Repubblica, perché poi lui ha anche questo problema Napoleone, ma ce l'hanno anche i francesi, hanno un rapporto con una Repubblica che è governata da aristocratici ma si chiama Repubblica. E la Repubblica francese che nasce dalla Rivoluzione chiama la Repubblica di Venezia la Repubblica Gemella. E quando la Rivoluzione francese poi taglia la testa a re, e per un momento il nostro ambasciatore scappa a Londra, quando deve ritornarci non si manda un ambasciatore ma si manda un nobile, con un dibattito in Senato interessante in cui alcuni senatori dicono ma non so se abbiamo capito bene, ma noi mandiamo un nobile a rappresentare la Repubblica in uno Stato che sta massacrando tutti i nobili perché sono nobili.
1: Appunto.
0: E questo è interessante, perché è molto interessante, perché i francesi, finché Napoleone non prende mano e fa quello che vuole lui, i francesi ci considerano in qualche modo, i francesi ci considerano una Repubblica gemella. Ambe due abbiamo avuto, francesi e veneziani, incredibile, ma abbiamo avuto comunque riconoscimenti di essere un posto dove non tanto la libertà in sé, che comunque è un valore, ma la giustizia è uguale per tutti. La giustizia è uguale per tutti, ed è questo che fa grande la Repubblica. E che poi, insomma, uno si chiede: ma ho capito la giustizia, ma come avete fatto a mantenere in piedi uno Stato per tutto questo tempo, più di 1000 anni? Poi naturalmente gli anni più belli sono gli ultimi 400, però insomma vi siete formati e avete mantenuto in piedi uno Stato che poi si è evoluto, ma diciamo che alla fine del 1400, ma forse anche prima, Venezia ha ormai assunto come ordinamento statale ormai definitivo, ma del Consiglio non del Consiglio, ad oggi ad oggi il Senato è il Senato, quindi non cambierà più niente fino alla fine, per gli altri 100 anni. E questo fa, come posso dire, attira la curiosità enorme da parte degli padri fondatori americani. Cercano di capire in qualche modo l'essenza che ha fatto fare in modo a questa Repubblica di
1: durare così tanto.
0: Esatto. Con l'ultima affermazione che fa Jefferson, che dice, la dice proprio a Maffei quando gli parla della Repubblica, gli dice: ma mi hai convinto sul fatto che non è sufficiente che uno Stato sia votato a mantenere la libertà di tutti coloro che lo compongono, è anche necessario che quello Stato abbia un ordinamento che divida i poteri in modo che nessuno possa mai prevalere sull'altro.
1: Certo.
0: Lui guarda Venezia per la divisione dei poteri, però la critica che fa a Venezia è anche il fatto che, come è noto, Venezia non aveva la suddivisione dei poteri così come noi la intendiamo modernamente. La Repubblica non è suddivisa per potere legislativo, giudiziario ed esecutivo. Qualsiasi, la maggior parte delle sue assemblee, sicuramente le 5 assemblee più importanti, racchiudono in sé tutti e 3 questi poteri.
1: Però nessuno prevale sull'altro.
0: Esatto, la forza della Costituzione, esatto.
1: Ecco, anche se non c'è una divisione,
0: non riescono. Nessuno.
1: Ognuno sta nel proprio campo e nessuno invade l'altro.
0: E lo fa perché anche il tema vero è che a Venezia si cerca in tutti i modi di spezzettare le competenze. Spezzettando le competenze, allora chi ti sta attorno sta attento di capire se per caso stai facendo cose che non ti competono. E questa cosa qua Venezia la fa sia nei grandi consigli politici, ma la fa anche arrivare giù fino alle più piccole magistrature, dove molto spesso, per esempio, per parlare di legna, che è una cosa che insomma conosciamo tutti, la foresta del Cansiglio, per parlare di legna a Venezia ci sono 5 uffici diversi e ciascuno ha un pezzo di responsabilità, e quel pezzo di responsabilità se lo tiene attaccato, lo guarda e sta attento che gli altri non vadano a prenderlo o non facciano cose che lo possono togliere dalla sua competenza. Quindi anche la spezzettare le competenze a Venezia ha un suo perché, che in qualche modo riesce a riparare al fatto di non dare mai a nessun potere completo sopra la stessa cosa. Ma il Stato alle acque è formato dai provveditori alle acque, gli esecutori alle acque, gli inquisitori alle acque e il collegio alle acque. Quando noi si dice mai il provveditore alle acque di Venezia era una magistratura, no, non è esatto. Il provveditorato alle acque era una somma di almeno 4 magistrature, ciascuna con le sue cose da fare e da dire, così che nemmeno là ci fosse un matto che diceva facciamo questo.
1: Non si forma nessun potere, assolutamente.
0: Esatto.
1: Eccolo.
0: E l'altra cosa importante, e su questa cosa gli americani ci ritornano, per poi lo faranno, perché lo capiscono che i nobili governano sempre loro, ma capiscono un'altra cosa, che fin dall'inizio della storia della Repubblica nessuno detiene la carica per sempre tranne il doge e il procuratore di San Marco.
1: Sì, temporanea.
0: Ogni 12 mesi, il nobile che è messo a capo di una struttura cambia. Questo spinge gli americani a dire: allora anche noi faremo in modo, ma in maniera che tutti votano, ma anche noi faremo in modo che chi va a fare una carica non debba rimanerci sempre, ma sia rieletto.
1: Certo.
0: Ora è evidente che negli Stati Uniti, per esempio, i senatori vengono rieletti anche per 20 anni di fila, perché poi, come si è abituato a un nome, è difficile che tu poi lo cambi se tramite tutto l'elettorato. Però ecco, loro capiscono che c'è questa parte importante dell'ordinamento veneziano, che nessuno rimane in carica per sempre.
1: Esatto, tranne il Doge e quindi, il procuratore San Marco, tutti e due.
0: Basta.
1: Fine. Gli altri hanno tutte cariche, anche molto
0: gli
1: brevi.
0: Altri devono tutti, gli altri devono tutti cambiare, non, la carica non è trasmissibile, non si può restare in carica più del tempo necessario se non lo decide chi è il deputato a farlo, di solito il Senato. E questo cambio di questa uscita dalla carica viene anche fatta seguire da un'altra norma importante, che adesso io non conosco in dettaglio, ma magari nessuno me lo andrà a vedere, che gli americani non applicano, per esempio, e neanche noi, se non per una carica, per esempio, l'impossibilità di ricandidarsi subito. I veneziani hanno la famosa contumacia: per alcune cariche tu non puoi ricandidarti immediatamente, devi lasciar passare il tempo stesso di quello che è stata la durata della tua carica per poterti ricandidare, tranne per quelle cariche che sono talmente importanti ma anche talmente onerose che non avresti nemmeno candidati, una fra i quali è quella del Senato. Senatori però, anche se devono ripresentarsi, anche se possono ripresentarsi, lo devono fare comunque passando il voto di conferma del maggior consiglio.
1: Vedi.
0: E quindi anche qua la paura dello scrutinio, cioè il fatto di poter essere, e succede in alcuni casi, succede perché ci sono gli scontri interni tra i Barnaboti e i signori. I Barnaboti sono maggioranza, e quando i signori alzano troppo la cresta cominciano a votare contro i senatori che invece sono abituati a fare il Senato per censo.
1: Per non parlare dell'elezione del Doge, un altro capitolo che magari lì è veramente unico al mondo. Però una domanda ti volevo fare, Cesare. Il welfare, no, ecco, adesso oggi si chiama così, prima avevamo le scuole grandi, le scuole piccole, questa attenzione per il popolo più bisognoso, per le vedove, per gli orfani, eccetera. Anche qui Venezia si è distinta perché non abbandonava i suoi chi ne aveva bisogno. Che ruolo hanno avuto Cesare?
0: La questione, allora, diciamo che la visione a Venezia specialmente, ma poi anche in tutto lo Stato, ma a Venezia in particolare, la visione per l'insularità, la visione di tenere il popolo tranquillo, nel senso di non dare al popolo nessuna possibilità, nessun abito di poter dire facciamo una rivoluzione, è anche dovuto al fatto che Venezia è un'isola. I nobili vivono a contatto e spalla a spalla con i poveri, con i borghesi. Venezia non ha solo i palazzi sul Canal Grande, ma anche nel Canal Grande ci sono case che non sono palazzi. Per cui il nobile viveva a fianco al povero e il povero viveva a fianco al borghese e al nobile. Cosa succede? Succede che, come tutte le comunità, se non chiamiamo la democrazia perché non è, ma come tutte le comunità evolute, è chiaro che poi tu ti chiedi se le persone che stanno con te intorno a te hanno di che vivere, di che mangiare, di che sopravvivere. La prima scuola che mette al punto su questa questione è la rivolta dei Ciompi a Firenze. I Ciompi sono quelli che vanno a fare la concia delle pelli. Subito dopo a Venezia è un fiorire, quindi subito dopo il 1200 a Venezia è un fiorire di scuole sostenute dallo Stato, nel senso che lo Stato dà l'autorizzazione, non è che tu puoi fare la situazione da solo, devi avere l'autorizzazione dello Stato, e lo Stato lo fa perché capisce che il tema è importante, nel senso che chi si prende cura delle persone non abbienti, dei poveri, degli ammalati, eccetera, eccetera, se non lo facciamo fare direttamente ai compagni di lavoro, che li conoscono, e quei compagni di lavoro formano questa scuola che viene controllata dallo Stato. Perché la questione di prepararsi e anticipare di 500 anni l'INPS, l'INAIL e il Servizio Sanitario Nazionale è tipico, è una cosa tipica di Venezia, nel senso che poi quando la faranno più avanti e diranno abbiamo scoperto queste cose qua, le mutue che in Italia arriveranno fino al 1950-60, poi verranno chiuse e saranno sostituite dal Servizio Sanitario Universale, replicano quello che si faceva a Venezia nel Medioevo, e cioè tentare una via per cui lo Stato non abbia a indebitarsi troppo, ma neanche buttare via soldi, perché se tu dai la mano, questa cosa in mano alle scuole, quindi ai privati stessi, l'attenzione sulla spesa aumenta e ci sono meno frodi.
1: Certo.
0: Perché i soldi sono di tutti, i soldi sono questi, la cassa ce l'abbiamo in 20, 30, 50 e i soldi come vanno li vediamo tutti. Dopodiché è vero anche che per quello che riguarda invece la carità, quindi il fatto di tenere anche sotto controllo tutti quelli che per esempio non potevano lavorare o per infermità o per altre cose, le scuole grandi fiancheggiano lo Stato e vengono portate, proprio vengono investite nel ruolo di sostenere la carità per le persone indigenti, ma non solamente con rendite o con soldi, con la costruzione di casa.
1: Per cui
0: se tu non hai casa, non hai un appartamento, la scuola grande ce ne dà uno, paghi la miseria, ma tu hai diritto come gli altri, no? Di essere trattato,
1: erano molto tutelate,
0: esatto,
1: no?
0: Di essere trattato come un essere umano,
1: certo, e
0: oltretutto questa cosa la Repubblica, che ha già in mente la classe nobiliare, ha già in mente di essere classe dirigente, non è che deve che se lo deve chiedere, lei lo sa di esserlo, scarica sulle scuole grandi questa parte importante dell'assistenza e dall'altra ne attenua fortemente tutte le scuole grandi. La prima è quella, la scuola grande della carità, nascono come scuole dei battuti, cioè quelli che si fruttano a sangue per strada perché bisognava imitare la crocifissione. In Venezia il Consiglio 10 dice che non è tanto bello che la gente vada per strada a frustarsi a sangue. Fate un'altra cosa, si chiude questa questione, i battuti a Venezia chiudono dopo poco che nascono, fate un'associazione che controlla direttamente il Consiglio di 10, quindi il livello politico massimo, e fatelo per aiutare chi ha bisogno. Difatti le scuole grandi sono, le sei scuole grandi sono le uniche tra virgolette associazioni in città cui possono aderire sia il popolo, sia i borghesi e sia i nobili. Ne sono sempre esclusi i preti.
1: Infatti, con la Chiesa ha un
0: rapporto. Non possono, i preti non possono aderire a nessuna scuola, i preti non possono assumere nessun impiego pubblico, i preti fanno i preti.
1: E basta.
0: E lo fanno naturalmente seguendo ciò che dice il patriarca, il quale, ricordiamo, patriarca e vescovi di tutto lo Stato, da Brescia fino a Udine, sono eletti direttamente dal Senato.
1: Esatto.
0: Una Chiesa che rimane all'interno delle direttive che dà la parte politica.
1: Certo.
0: Tutto questo genera quindi una forte comunità. Possiamo dire che a Venezia non ti sentivi solo. Se ti succedeva qualcosa, se avevi bisogno di qualcosa, certamente c'era un qualche modo, naturalmente rapportato all'epoca, ma anche rapportato a quello che invece succedeva negli altri paesi, no? Se ci vai a vedere in Francia, ti leggi Dickens, le due città, c'è il prete, il patriarca, proprio il vescovo, che in carrozza travolge il bambino perché sta andando alla sua villa e il cocchiere non vuole fermarsi, travolge il bambino e nessuno gli fa niente. Quindi da parte degli altri nobili trattare gli altri come scarti, da parte veneziana per quel senso di giustizia e anche di volontà di formare una comunità, il fatto di cercare di tenere tutti sotto protezione. Le scuole servono anche questo, la divisione del lavoro per scuola dà lavoro a tutti.
1: Certo.
0: Quando poi Napoleone arriverà e avrà bisogno di tutti i soldi di Venezia per fare la guerra in Russia e perderla, abolisce tutte le scuole dicendo qui ci vuole libertà economica. Da quel momento in poi Venezia diventa una landa desolata, perché Napoleone ruba tutti i depositi che intanto le scuole cresciute nel tempo mettendo a parte soldi, perché funziona proprio così quando le gestisci direttamente. Faccio un esempio pratico che tutti i veneti conoscono, le casse peota. No? Sono cose popolari che però funzionano perché siamo qua, siamo tutti noi, abbiamo capito come va. Venezia, Napoleone ruba tutto, Venezia rimane senza un soldo per fare attività di sostegno sociale, cade in una miseria talmente, quello che si racconta è subito dopo la resa 30.000 marinai stavano in città senza niente da fare e più di 5.000 velieri marcivano davanti a San Marco. Quindi la Repubblica è istituita, ancorché sia aristocratica, è istituita bene. E il popolo naturalmente gli cambia questa attenzione, perché non ci sarà mai nessuna rivoluzione popolare contro il potere nobiliare.
1: Al contrario.
0: Se ci sarà, saranno i nobili che invece, volendo potere, eccetera, eccetera, allora sì, loro magari tenteranno il prendere potere con la forza. Ma nei 1100 anni in cui ne ricordiamo la Repubblica, l'attenzione che i governanti pongono alla condizione del popolo come necessità di dignità, di giustizia e anche di sopravvivenza e di lavoro non ha uguali in tutta Europa.
1: Esatto.
0: Venezia fa la legge sui ragazzi che non possono andare a lavorare al di sopra dei
1: 14 anni, pensa un po'
0: te. 14 anni, la rivoluzione inglese successiva mette i bambini di 4 anni a lavorare, in Sicilia nelle zolfatare vanno i bambini di 7 anni perché dentro i cunicoli non si può passare un uomo.
1: Certo, e qui a 14 anni gli deve sogar, no? Gli deve sogar.
0: Esatto.
1: La famosa frase, gli deve sogar i ragazzi.
0: Esatto.
1: Questi sono principi, guarda, che nessuno aveva. Certo che gli americani guardano qua per vedere com'è possibile che resista una repubblica 1100 anni basata su questi principi.
0: Una delle cose, sì, gli americani, per ritornare al tema, è: ma come hanno fatto? Una nazione guidata da una classe sociale aristocratica riesce a sopravvivere tutto questo tempo in questa tranquillità, anche non solo tranquillità politica, ma un enorme sviluppo economico, il cui beneficio poi ricade sulla città, perché non è che i veneziani vanno in giro a fare commercio e poi si fanno dei soldi e fanno altro, abbelliscono Venezia come l'hanno abbellita. E quando poi il mare non è più sicuro e quindi i soldi vengono investiti in terraferma, le ville.
1: Certo, certo.
0: Le ville che non sono villeggiatura, perché dici vado in villa, no.
1: Aziende agricole.
0: Sono delle fattorie che investono nelle ville, la produzione agricola del Veneto raddoppia in 10 anni. Cioè si passa da un'economia di sussistenza a un'economia che riesce addirittura ad esportare il grano che viene prodotto, no? Prosciugare le paludi a Rovigo.
1: Certo.
0: Quindi tutta questa attenzione, anche infatti per questione economica, ma spinge chi investe a cercare di migliorare, che è la differenza che fanno invece gli altri nobili, che molto spesso stanno solamente sulla rendita.
1: Guarda che i nobili francesi vivevano di rendita e si è visto che fine hanno fatto. I nostri andavano in giro per il mondo a cercare a fare la mercatura, eccoli qua che andavano.
0: Esatto.
1: E quindi c'è una bella differenza. Aristocrazia per modo di dire, no?
0: Certo, enorme. Veneziani gira, ma assolutamente non si gira. Certo. Prendono proprio, partecipano, fanno le cose che devono fare, le fanno bene. E questa è una forma in cui tu vedi che tutto il resto del popolo dice: ma se questi fanno, no, e portano a casa quello che portano,
1: sono
0: manca
1: di esempio.
0: Mai. C'è carestia, apri il fondaco e dai da mangiare a tutti.
1: Esatto.
0: No? C'è un'alluvione a Verona perché l'asino si arripa. Il veneziano che è lì a fare il governatore chiama il senato e gli dice: ci sono bisogno di soldi perché la gente sta male.
1: Cioè.
0: C'è la guerra di Cambrai, i popolani di Padova difendono Padova contro gli austriaci dicendo: dateci un fucile, dateci una spada che li spacchiamo a pezzi. E quando arriva Agostino Barbarigo scrive al senato dicendo: sono talmente commosso dalla fedeltà di questi contadini padovani che chiedo al senato di esentarli per 3 anni da qualunque tassa, e i soldi che vengono a mancare siamo messi a carico dei nobili che invece hanno scelto gli austriaci.
1: Le grandi differenze. Cesare, è una narrazione, guarda, stupenda. Qua dicono: guarda, ecco qua, certo che hanno copiato da noi. Ecco, qualcuno qua dice: ma è stati costretti a copiare questo, stanno scrivendo. Siccome abbiamo poco tempo, pochi minuti, tu sei sempre intraprendente, tante iniziative, con le barche. C'è qualcosa che vuoi dire? Non so, perché abbiamo 3-4 minuti. C'è qualcosa da pubblicizzare? Non so. C'è qualcosa che ti interessa?
0: Allora, guarda, se posso dire, è una cosa che abbiamo parlato ancora in maniera formale, però per quanto riguarda sembra che il consiglio della società sia d'accordo, noi partiremo a settembre con una cernita, proprio una schedatura di tutti i capitelli che esistono a Venezia. Quindi una schedatura di tutti i capitelli, perché abbiamo scoperto che ad oggi ci dovrebbe essere una, ma non sappiamo che ce l'ha. E se uno deve sapere quanti di questi tabernacoli del popolo ci sono in città, non si saprebbe dirlo. Allora noi partiamo a settembre questa cosa qua, utilizziamo come sempre per le spese vive, non per quelle personali, che non si dà niente a nessuno, ma per quelle vive utilizzeremo i soldi del 5 per 1000, che devo dire anche quest'anno ho guardato i dati, 86 persone, non sono tutti della società e non sono tutti veneziani, perché so che molti sono anche all'esterno della città, 86 persone hanno donato il 5 per 1000 4.800 euro complessivi.
1: Bene.
0: Questi soldi noi li riversiamo integralmente, non c'è nessun'altra spesa, li riversiamo integralmente per i progetti che possono servire per la città.
1: Bene.
0: Dopodiché naturalmente se dovesse interessare a qualcuno degli ascoltatori e dovesse, visto che Padova mi sembra che è un po' vicina e non è che sia distante chissà quanto, ma dovesse venire a Venezia a fare un giro, che ci chiami, che ci scriva e spendano mezza giornata per venire a visitare la scuola di San Giacomo.
1: Ah certo, sì.
0: Quello... È sempre aperto, basta solo che ci accordiamo il giorno, l'ora.
1: Sì.
0: È una cosa interessante che non si vede in città, perché l'abbiamo proprio voluta creare appositamente diversa, cioè non turistica, ma fatta per chi in città ci torna più volte, quindi magari imparare a vogare, imparare a vedere le barche in acqua, eccetera, quindi entrare nello spirito della città. E quindi anche questo, io credo che avendo possibilità, qualche ascoltatore, anche tu stessa, volendo venire a Venezia, telefonarmi, scrivermi e organizzare una visita che sarà sicuramente interessante.
1: Certo. Allora,
0: la società compie 160 anni dalla sua fondazione.
1: Ah, 160, ma che bell'anniversario!
0: 160 ed è ininterrotta attività.
1: Ma che bello!
0: E noi abbiamo, ininterrotta, ne abbiamo attraversato tre secoli.
1: Caspita. Allora, siccome siamo proprio agli sgoccioli, sta arrivando la pubblicità, noi ti vogliamo ringraziare. Ringraziare Cesare, sempre chiaro, una bella narrazione, hai toccato i punti chiave, insomma, del successo della nostra Repubblica, e mi pare che siano fondamentali. In cima a tutto hai messo la giustizia, questo è stato fondamentale.
0: Assolutamente.
1: Proprio
0: assolutamente.
1: In cima a tutto, e penso che sia importante. Grazie Cesare, ci sentiremo allora per il censimento dei capitelli, giusto? È così?
0: Sì,
1: più avanti, intanto cerchiamo di contribuire e di frequentare appunto la tua associazione, sei sempre molto attivo e sempre molto attento a tutte le novità. Grazie.
0: E anche venire a visitarci.
1: Certo.
0: Dai.
1: Ringraziamo
0: grazie
1: il nostro
0: Marisa.
1: Ospite Cesare Persi. Grazie Cesare, alla prossima, ciao. Bene, allora siamo giunti proprio a filo, perché stiamo terminando il nostro tempo. Penso siano state due narrazioni importanti, e questo fatto appunto della Costituzione repubblicana copiata, e non poteva essere diversamente, quando la giustizia funzionava dal doge fino all'ultimo cittadino. E poi abbiamo sentito Chioggia, la Marcigliana, raccontata veramente divinamente dal nostro ospite avvocato Matteo Bellemo, bravissimo anche il nostro ospite Cesare Persi, due veneziani che la storia la conoscono, ma la vivono, ce l'hanno nel cuore. Allora a questo punto ci salutiamo proprio, grazie per i vostri attenzione e quindi finiamo, perché siamo proprio alla fine. Buona serata a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
10: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
11: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
9: AF Energia società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Change, ciao, buongiorno a tutti. Siete con Moreno fino alle 21. Fra una mezz'oretta intervisteremo una giornalista e scrittrice, Tiziana Alterio. Più tardi avremo una nostra amica che è scesa dalle montagne per vendere il formaggio, simpaticissima. E per finire parleremo di vaccini e dei danni che fanno ai bambini che li stanno straziando con questa assurda legge Lorenzin. Nel frattempo faremo considerazioni di tipo, diciamo così, pseudo-filosofico, comunque ragionamenti critici che dovrebbero appartenerci normalmente. Invece di parlare solo di cose materiali, dei schei, ecco, parliamo ogni tanto anche di Dio e del fatto che dovremo anche essere qua per poco tempo.

Ecco, l'altro giorno ero fuori in un bar, stavo parlando con degli amici e è arrivato un amico, insomma un signore che conosciamo, un imprenditore, un grosso imprenditore, ormai un po' avanti negli anni, e ci diceva che appunto lui era depresso e che gente, sto parlando di gente milionaria, non gente qualsiasi, no? E questo qua diceva che era depresso e che leggeva libri dalla mattina alla sera di 700 pagine, cioè proprio riempire, e che non un po' di amici erano morti, insomma non capiva più, no, il senso. Ecco, e da lì ho capito che secondo me questo signore qua praticamente aveva puntato tutto sul discorso materiale, no? Allora, quando ci dicono, ci hanno sempre detto, no, che esiste il libero arbitrio è una bugia, non è vera sta cosa. Forse l'hanno inventato nel Medioevo, come hanno inventato il purgatorio, come hanno inventato le indulgenze, cioè questi soldi che davano i ricchi per tentare di salvarsi l'anima in extremis, e poi era tutta una truffa inventata dai preti per farsi le loro case belle, le loro chiese sempre più adorne, mangiare bene, avere le loro prostitute, eccetera, no? E difatti è la situazione che trovò Lutero quando andò a Roma, no? Ecco, il ragionamento è proprio questo, secondo me. Noi siamo di fronte a questo ragionamento. Ci hanno detto, ma il libero arbitrio non esiste, è una balla. Cioè, difatti io quando rileggevo i concetti espressi da Socrate, no, nell'Apologia, mi chiedevo, ma scusa, ma ci hanno insegnato che c'è il libero arbitrio, cioè io posso decidere di fare il bene o fare il male. Non è vera, tu puoi fare solo il bene, se fai il male inevitabilmente naufragherai, no? È un naufragio, perché chi fa il male diventa pazzo, diceva Socrate, no? E questi li vedi, cioè gente, questa è gente milionaria, hanno milioni, girano, hanno ville dappertutto, hanno questo, hanno quell'altro, e alla fine no. Perché? Perché vedono il discorso ineluttabile, no? Della vita, no? della distruzione del discorso materiale, perché vedono solo l'aspetto materiale, e dal punto di vista materiale diventa, visto che c'è la morte e che c'è l'annientamento, ecco, boh, basta, è un fallimento totale. È un fallimento totale. E questo è il ragionamento che va posto, insomma. Quindi c'è un solo modo di vivere, ed è il modo di fare il bene, perché se no, e agire per lo spirito. No, perché è questa l'azione. Oggi mi diceva, cioè, sono andato davanti alla prefettura come al solito a fare la mia protesta, no? Perché poi un po' alla volta la allargo sta cosa, no? Ma il ragionamento è che loro vogliono vedere l'efficacia, no? Arriva fuori questo piantone incazzato, ma cosa serve lei? Io ho detto, stia calmo, lei faccia la sua comunicazione, chiami pure la Digos o il capo di gabinetto della questura e dica che sono qui, ma tanto non si preoccupi, lei deve fare cioè io sono siamo in una, per il momento in una democrazia, no? Quindi io, ma il ragionamento è questo, che questa gente non riesce a capire che con la verità, con la ricerca della verità, anche fatta dall'ultimo diciamo pinguino della terra, no? È un esperimento, tu sperimenti, tu cerchi di capire, no? Cerchi di vedere se in qualche modo il Dio ti risponda. Ma cosa c'entra il Dio con la verità? E invece è così, perché Gandhi diceva, ad esempio, no, che aveva semplificato quest'uomo, aveva detto la verità è Dio, o Dio è la verità. In effetti, se voi vedete, la verità si fa carico di tutti, anche i più poveri, i più ingiusti e tutto, no, penetra dappertutto, nessuno la vuole perché tutti la odiano, tutti cercano di nasconderla, eppure di nasconderla abbiamo visto gli Epstein Files, cioè gente ricattata sessualmente, cose oscene, siamo arrivati proprio a un ludibrio ormai, no. Ecco, quindi questo è il ragionamento, non si può, non è possibile fare il male, cioè tu punti sul discorso materiale, inevitabilmente tu fallirai, perché conflagrerai, andrai sarà un naufragio, perché è così, perché tu vedi solo l'aspetto materiale. La vita, noi siamo qui per un tempo determinato, stiamo parlando di filosofia naturalmente, cioè, o di libero pensiero.
noi siamo qui per un tempo determinato, dobbiamo prendere atto di questa cosa, ci illudiamo costantemente, no, di questa nostra situazione. Ah, ma tu porti sfiga a non parlare di queste cose. Sbagliatissimo, anche qui sbagliatissimo. Perché? Perché tu ti, solo se tu fai i tuoi esperimenti con la verità ti puoi rendere conto se esiste un Dio. Ah, ma Dio non esiste, ti dicono, no, oh, ma Dio non esiste. Vabbè, ma tu che cosa hai fatto? Ah, ma io ho letto la Bibbia, sai, due volte. Vabbè, che cacchio c'entra leggere la Bibbia, da lì non impari proprio niente, quella è una favoletta, no? Ma io vado sempre in chiesa, io sono amico dei preti. Ma cosa c'entra? Questi, quelli hanno ammazzato il vero, la vera intelligenza del cristianesimo, l'hanno ammazzata loro. Alla fine Caifa chi era? Caifa era il sommo sacerdote, no? Ecco, quindi il ragionamento è proprio questo, no? Noi dobbiamo agire per capire, come su tutte le cose. Se vuoi fare i soldi devi sbattere per i soldi, se vuoi fare diventare famoso devi sbattere per diventare famoso, se vuoi che ne so io fare l'amore devi sbatterti per chiedere ai tuoi partner di fare l'amore. Cioè ogni cosa ha uno sbattimento, ma è chiaro che l'unico sbattimento, l'unico, diciamo così, usiamo questo termine un po' grezzo, no? Cioè l'unico cosa che ci dobbiamo puntare effettivamente, no, dovrebbe essere lo spirito. Dovrebbe essere lo spirito, perché noi veniamo qui dal buio, entriamo in questa luce per un po', vediamo tutto questo e poi usciamo, no, da questa cosa. E quindi diventa distruttivo se tu non fai i tuoi esperimenti e cerchi di capire se c'è o non c'è questo Dio, se c'è o non c'è questo essere. Questa non è una cosa da rincoglioniti, non è una cosa da basabanchi, come che si dice, è una cosa da persone intelligenti. Le persone intelligenti agiscono con intelligenza, con senso critico. E non sono prevenuti, non sono ideologizzati, non vanno avanti con delle ipotesi preconcette, no? E Socrate cosa diceva? Diceva i miei concittadini, no? E loro vanno avanti solo così, con opinioni, diceva, opinioni, si fanno un'opinione, ma che cacchio, un'opinione non è niente, bisogna che conoscerla perfettamente. Tu conosci una persona che si presenta all'inizio come un amico, eccetera, poi alla fine questo pianta due coltelli nella schiena, solo dopo la capisci che questa qua non era un'amica ma era un amico, ma era una nemica. Questo è il ragionamento che va fatto. Cioè bisogna agire criticamente, senza paura, come i bambini cosa fanno? I bambini non si fanno problemi, se devono dirti che sei stronzo o che sei brutto te lo dicono, non stanno lì a farsi fare i diplomatici. Ah, giusto, Salva Rego mi dice dici se sei in diretta o no. Sono sempre in diretta, siamo in diretta. Fra 10 minuti proviamo a intervistare l'Alterio che ci parlerà della casta degli ebrei. Ce l'hanno morte tutti quegli ebrei. Vabbè, rompono le palle sti qua e fanno casino dappertutto. Il Mossad, mi hanno detto che il Mossad è andato in coso, il servizio che è andato in Svizzera ha minacciato i cosi, i pakistani li hanno chiamati e detto oh, guardate che se rompete tanto le palle vi vedete che vi facciamo noi il culo a voi, perché sono loro il Mossad, sono i più tanto il Mossad è imparato tutto dai francesi che torturavano gli algerini, che avevano la legione straniera i più criminali del mondo.

Cioè, dovrebbe appartenerci questo modo di ragionare, no? Dovremmo avere un ragionamento che è chiaro, che è semplice. Noi non dobbiamo fare, agire, pensare come gli altri. Ci dicono, no, la morte è brutta. Ci dicono tutte queste menate qua che sono assurde. Noi dobbiamo pensare, iniziare a pensare in maniera alternativa. Allora, mia figlia, vi racconto questa, no? Mia figlia praticamente, quella mezzana, va a fare un tipo la babysitter, e allora praticamente trova questi tre bambini che sono lì, che giocano col cellulare, e li trova, oppure delle volte corrono. Allora no, si dice, ma come, questi qua non devono stare, sono bambini piccoletti, non possono stare col cellulare. E qua, lei che è una, anche lei spesso c'è sul cellulare, ma ecco, vedete, guardando il mondo in prospettiva diversa, sotto un altro punto di vista, si capiscono le cose. Noi dobbiamo cambiare la prospettiva, questo è fondamentale, perché se non cambiamo la prospettiva non possiamo capire bene le cose. Quindi la prospettiva non può essere solo quella umana che ci hanno insegnato a pensare quando siamo piccoli. Cambiamo modo di pensare, pensiamo in maniera più libera, in maniera più naturale, più consona.

0: Pronto?
1: Sì, eccomi.
0: Ecco, diamo il benvenuto ai nostri microfoni a Tiziana Alterio, che tutti conosciamo, non abbiamo bisogno di presentare ulteriormente, di ulteriori presentazioni.
1: Grazie. Allora, buon pomeriggio e grazie per questo invito, Moreno.
0: Ah, niente, figurati. No, come stai? Tutto bene? C'è caldo? Dove sei?
1: Tutto bene, no, io mi trovo in questo momento ad Assisi, vicino ad Assisi, al centro Ananda, al centro di Yogananda, dove ogni tanto vengo e si sta freschi.
0: Bene, bene, quello è importante. Allora, sì. Tiziana, hai scritto un libro, ci dici come si chiama questo libro e di cosa parla, e poi facciamo anche, se ti va, un piccolo ragionamento. Abbiamo una mezz'oretta più o meno, 20 minuti, mezz'ora, dipende dal tempo che ci dedichi, per parlare appunto di questi padroni del mondo, che sono i gestori, i produttori del denaro, no? Quelli che si sono appropriati del denaro e che stanno facendo delle cose che stanno sempre più, sembrano sempre più folli. Ecco, allora, il tuo libro è un film, abbiamo anche un film in cantiere, o mi sbaglio?
1: Sì, ecco, io lavoro sia sull'ombra che sulla luce, perché mi piace comunque continuare a lavorare sull'ombra, nel senso di far emergere gli inganni del potere, del sistema, ma in questo momento storico è indispensabile anche lavorare sulle soluzioni e quindi su come porsi la domanda come uscire da questo sistema folle. Veramente lo sopportiamo anche tanta infelicità, tanta disuguaglianza, e quindi sono in lavorazione un film che uscirà a gennaio del 2027, lo sto realizzando insieme a Paolo Cassina, dal titolo Il Grande Risveglio, e parlerà di, sono otto storie, racconteremo otto storie italiane ma anche di altre parti del mondo, siamo stati recentemente in Africa, e dove racconteremo appunto le cose belle che stanno nascendo in Italia e in altri paesi del mondo, esempi di cosa significa andare oltre il sistema, perché il sistema non si può contrastare, non puoi andare contro questo sistema che ormai è gigantesco e pervasivo, ma lo puoi superare, quindi nulla è definitivo e nulla è impossibile, lo puoi superare andando oltre il sistema. Poi se vuoi dopo darò anche degli esempi concreti di cosa significa andare oltre il sistema. Però tu mi hai chiesto del libro, giusto?
0: Certo. Ecco il titolo, allora, per i nostri ascoltatori e anche quindi dove lo possono trovare e qual è la tematica di questo libro.
1: Allora, il libro si chiama Padroni nell'ombra, il sottotitolo è La nuova elite ebraica che governa il mondo, chi sono e come operano. Allora, diciamo che il titolo e il sottotitolo già la dice lunga, ma cerchiamo di spiegare meglio che cos'è questa nuova, chi è questa nuova elite ebraica, perché è quello diciamo interessante capire, conoscere, sapere anche come si muovono, perché impattano, tutto questo impatta direttamente con la nostra vita, anche la vita quotidiana, e quindi la conoscenza ci renderà liberi e noi dobbiamo conoscere sempre di più. Per nuova elite ebraica intendo la nuova generazione di trentenni, quarantenni, cinquantenni, generazione ebraica statunitense che ha acquisito un potere enorme soprattutto negli ultimi 20 anni, un potere nell'ambito della finanza e soprattutto in quello che è diciamo tutto l'ambito tecnologico. Quindi noi pensiamo, quando pensiamo all'elite ebraica, il nostro immaginario, Moreno, va subito ai nomi di Soros, di Oppenheimer, di Warburg, di non so, Rothschild, no? Ma in realtà non che loro non abbiano più potere, anzi, ma sono stati anche superati da questa nuova generazione che in un momento storico in cui la tecnologia la fa da padrona e quindi tutto ormai passa Borsa per la Tecnologia, questa nuova elite ebraica che sono i figli, ecco, hanno tutti una storia comune che io racconto nel libro, una storia molto interessante perché sono tutti nipoti di coloro che alla fine del Novecento, all'inizio del Novecento, voglio dire, all'inizio del Novecento, si spostarono, ebrei soprattutto ashkenaziti, si spostarono dall'Europa, soprattutto dall'Europa dell'Est e dalla Germania, verso gli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni. Questa prima, diciamo, generazione di ebrei statunitensi iniziarono, grazie anche all'aiuto di una rete di solidarietà invisibile ma molto potente di ebrei che sono un po' in tutto il mondo, grazie all'aiuto quindi di questa rete di solidarietà, questa prima generazione di ebrei iniziarono a fare fortuna soprattutto nel commercio e soprattutto nel commercio dell'abbigliamento. Mandarono i loro figli, quindi questa prima generazione mandò i loro figli nelle migliori università americane perché per la cultura ebraica la conoscenza è fondamentale, è un valore, sono molto attenti alla, diciamo, all'istruzione, alla conoscenza, e quindi abbiamo avuto la seconda generazione di ebrei che sono coloro che poi hanno occupato i posti di prestigio negli Stati Uniti, quindi nelle migliori università, nella politica, nella finanza, nelle banche, e hanno iniziato a formare quella che poi si chiama la lobby ebraica statunitense. La più forte, ricordo, è l'AIPAC. Ora non c'è presidente degli Stati Uniti che non venga eletto se non ha l'appoggio della lobby più forte, appunto, dell'AIPAC. Ora, questa seconda generazione di ebrei, appunto, naturalizzati statunitensi, hanno appunto fatto anche loro figli che poi sono coloro che hanno cavalcato l'onda, soprattutto l'onda dell'era tecnologica, e quindi li vediamo soprattutto, no, che negli ambienti della Silicon Valley. Nel libro delineo sei profili, quindi il profilo per esempio di Sergey Brin e di Larry Page, che sono i fondatori di Alphabet, pensiamo a Google. Alphabet è una grande holding che si occupa di tante cose, anche della guerra ultimamente, ora ci arriviamo, sono ebrei. Mark Zuckerberg, anche lui ebreo, è il fondatore di OpenAI, dell'intelligenza artificiale, anche lui ebreo. E poi abbiamo per esempio colui, il Deus ex machina della Palantir, Alex Karp. Insomma, racconto di questa generazione che tutti insieme, perché ho voluto fare un focus su di loro, perché anche se non si dichiarano sionisti, di fatto lo sono. E di fatto lo sono perché durante il genocidio a Gaza hanno firmato accordi milionari, in alcuni casi miliardari, come il caso di Alphabet per il progetto Nimbus, per offrire a Netanyahu tecnologia avanzatissima di ultima generazione al servizio della guerra, tecnologia anche sperimentale con dei margini di errore enorme, per fare quello che è stato fatto, quindi quel genocidio efferato sotto gli occhi di tutti i leader mondiali e di tutti noi. Quindi sono diventate multinazionali che noi pensiamo che siano multinazionali che si occupano solo di informazione, di social media. Già quello è tanta roba, Moreno, perché se si pensa che un'unica società, e cioè Alphabet, ha nelle sue mani il 30% del mercato pubblicitario mondiale e l'altro 20% è nelle mani di altre due società, Zuckerberg, quindi un altro insomma, di origine ebraica e poi di Amazon, quindi il 50% del mercato pubblicitario mondiale nelle mani di sole tre grandi multinazionali, significa che hanno il potere di condizionare le menti di miliardi di persone, anche il consumo di miliardi di persone, quindi già è tanta roba. Se pensiamo anche all'informazione che hanno nelle loro mani con la potenza dei social media, e l'abbiamo visto durante il periodo del Covid, il potere di censura che hanno avuto, quindi già è tanta roba, ma in questi ultimi anni queste grandi multinazionali si sono affacciate al mondo della guerra, cosa che nessuno dice, sperimentando la loro tecnologia in ambito militare attraverso big data, la sorveglianza dei dati, quindi offrendo tecnologia proprio per diciamo il controllo e diciamo veramente la sorveglianza dei nostri dati, che oggi sono il vero oro di questa era tecnologica. E quindi ho pensato che fosse fondamentale diciamo andare a fondo in questo momento storico e portare alla luce con nomi e cognomi raccontando quello che appunto loro fanno, raccontandolo con contratti che sono fra l'altro pubblici, proprio per fare luce su questo mondo di cui poco si parla.
0: Allora, posso farti una domanda, Tiziana?
1: Sì, certo.
0: Allora, il ragionamento è che secondo, cioè, bisognerebbe sempre, dipende dalla prospettiva con cui si guardano le cose, no? Io lo spiego ai miei figli, ma in generale bisognerebbe tutti fare dei ragionamenti, cioè cambiarla continuamente la prospettiva, guardare le cose da più prospettive, no? Allora, noi guardiamo questa gente, no, che sono fanno su del casino, perché adesso, cioè, onestamente, no, tu guarda tutta la storia dei vaccini, che casino hanno fatto, cioè hanno praticamente, è stata la terza guerra mondiale, è stata una guerra biologica, hanno usato armi biologiche, se vogliamo dirci questa cosa, no? E loro hanno all'origine dei ladri, perché i produttori del denaro, i padroni del denaro sono dei ladri, hanno rubato la convenzione del denaro alla popolazione, o no? È vero,
1: certo.
0: Il denaro dovrebbe essere del popolo. Allora uno dice, ma sono forti quella. Sì, sono forti, ma stanno andando a sbattere. Perché? Perché sono odiati. Gli ebrei sono odiati dappertutto. Sono odiatissimi in Medio Oriente, sono una delle cose più odiate in una delle cose più odiate in assoluto. Il Mossad è uno dei servizi segreti peggiori, tant'è che l'hanno collegato lì al discorso dei file di Epstein, cioè cose allucinanti, di uno squallore, di una, no? E hanno questo potere, come dici tu, ma è un potere che porta alla morte. Quindi l'umanità a un certo punto, per tentare di sopravvivere, dovrà buttarla fuori sta cosa. Noi adesso vediamo anche col discorso della tecnologia, si stanno rendendo conto, perché la prima causa di suicidio in Europa dei giovani dai 15 ai 29 anni è il suicidio, ok? È tutta gente collegata, ci sono i Kikomori, c'è tutta una situazione di alienazione, di distruzione, eccetera, no, di controllo. Pensiamo al film Snowden, no? Allora questa gente, cioè, vedi che un po' alla volta li stanno buttando fuori, cioè non li vogliono. Ad esempio l'Australia fa leggi, la Francia, l'Italia, vabbè, è sempre la solita Repubblica delle banane, sono tutti, abbiamo dei politici che sono completamente comprati, insomma è una porcheria l'Italia ormai. Però tutte queste operazioni di ingegneria sociale, Soros, Open Society, vaccini, questa cosa qua, no, di ammazzare la gente, che poi vedremo alla fine, conteremo più morti della prima e della seconda guerra mondiale insieme, tutte queste cose qua li fanno odiare questi personaggi, e un po' alla volta li allontanano, perché man mano che la gente si renderà conto, questa gente qua dovrà essere buttata fuori, buttata giù dal carro della storia. Questo è il ragionamento, secondo
1: allora,
0: me.
1: Moreno, io
0: tu
1: io
0: fai vorrei... tu col tuo libro stai facendo questo passaggio, stai insegnando, stai facendo vedere, guardate che questi non sono solo gente che fa informazione, questi fanno guerre, creano guerre.
1: Ecco, questo io non vorrei generalizzare, Moreno, scusami, ma quando si parla di ebrei bisogna fare sempre molta attenzione, perché allora vogliamo parlare dei sionisti. Allora è un discorso.
0: No, ma ascoltami, scusami. Il ragionamento mio è questo: io non voglio dire tutti gli ebrei, è che la gente dopo fa di tutto, fa un calderone, no? Perché ci sono gli ortodossi che l'hanno a morte con i sionisti. Ce l'hanno a morte, ma che vengono a loro volta emarginati, abbiamo visto, ci sono queste cose. Il problema è, secondo me, che di fondo, dietro a queste operazioni, a questa cosa, c'è sempre e unicamente l'interesse economico, il denaro. Perché questi yuppie, ecco, questi yuppie cercano i soldi. E i soldi inevitabilmente portano a fare affari. E se tu guadagni di più investendo in armi o vendendo armi biologiche avvelenando la gente, qui l'uomo non comanda più. Comanda il demone, comanda, perché il denaro, come dicevano nel Medioevo, era lo sterco del diavolo. Qui questo è il ragionamento, secondo me. Non è questione di generalizzare, stiamo facendo un'analisi.
1: Sì, no, ma io volevo soltanto, diciamo, perché sai, è un terreno molto scivoloso, Moreno, solo per questo, nel senso che bisogna fare attenzione e anche avere rispetto per quello che gli ebrei hanno subito durante l'Olocausto, per cui bisogna ricordare anche questa parte della storia. Ora, è un momento storico molto complesso, perché l'elite ebraica che è sempre esistita, quella che ha soprattutto il potere finanziario, tu parlavi appunto della moneta, della moneta a debito, ma quello è un altro discorso, ma insomma va a braccetto con l'elite globalista, che non necessariamente è, diciamo, tutta ebraica, perché per esempio faccio un esempio: Peter Thiel, che è colui che ha creato PayPal che è anche colui che ha creato Palantir e che lavora con Alex Karp, che è ebreo e che è il deus ex machina ora della Palantir, lavorano a stretto contatto, quindi cioè
0: però questa gente qua noi abbiamo visto che, per dirti, la CIA, dietro a tutto internet c'è la CIA, gente come Bill Gates sono dei soci di minoranza, questa gente qua è tutta pilotata, è tutta pilotata da organizzazioni militari, e dietro ci sono sempre i famosi gestori della moneta. Cioè, secondo me è questo il ragionamento che va posto. Cioè, dicono, no, diceva il Cristo, ma un albero lo vedi dai suoi frutti, guardiamoli i frutti di questa cosa. Guardiamoli, loro controllano, cercano di controllare le menti del mondo, e dove lo stanno portando il mondo? Lo stanno portando al collasso. Al collasso, perché è il collasso. Un mondo dove vengono investiti miliardi di armi, dove si costruiscono mine giocattolo per i bambini, dove si sta speculando sull'acqua dolce, dove si sta cercando di controllare il cibo. Però secondo me si trovano di fronte a delle variabili anche loro incredibili, perché il discorso dei fossili non sarà per sempre, no? I fossili non ci saranno.
1: Ma Morino, fra l'altro, è un sistema che per forza deve implodere, perché è come un cancro che sta crescendo senza sosta nel corpo sociale, facendolo ammalare. Perché questo? Perché in realtà tutto il sistema, l'estrema finanziarizzazione del sistema, è tutto basato, diciamo così, in modo semplice sui bit, non corrisponde più all'economia reale, e quindi proprio perché non corrisponde più all'economia reale, e loro, cioè questo sistema ha bisogno per sopravvivere di la shock economy, no? Per cui ci si inventano delle emergenze, una volta il Covid e poi le guerre e poi l'emergenza climatica, proprio per far sopravvivere questo sistema che in realtà è già morto.
0: Appunto, stiamo dicendo le stesse cose.
1: È la stessa cosa, sì, assolutamente.
0: Voglio dirti, questa gente qui, cioè io guardavo oggi, no? Guardavo in questi giorni tutta questa operazione di ingegneria sociale dei Soros, no? Dell'Open Society, perché questo Soros ha 90 anni. hanno più di 90 anni, ma ti pare che questa gente qui abbia la capacità di organizzare? C'è gente dietro a queste cose qua, no? Usano i nomi di questi qua, come Bill Gates, tutti questi personaggi che ci sono, sono tutte teste di legno. Dietro c'è un'altra organizzazione, quelli, i veri padroni del mondo, stanno sempre nell'ombra. Sono le eminenze grigie i veri padroni del mondo, non sono loro. Questi che mettono in prima linea, che fanno vedere, eccetera, quelli sono le marionette. Sono le marionette. I padroni veri sono nascosti. È sempre stato così nella storia. Poi vai a cercare, cerca e trovi, vedi che è un prete, che è un gesuita, che è un matto, che è un... Hai capito il discorso? Questo è il ragionamento, secondo me.
1: Io questo non lo so, perché io mi baso su dati fattuali e quindi devo avere sempre nomi e cognomi.
0: Sì, ma io di mestiere faccio l'insegnante di storia. Noi, ho capito che abbiamo bisogno dei fatti, però noi a un certo punto le capiamo queste cose qua. Noi vediamo come funzionano, come agiscono.
1: Certo.
0: Ti ricordi in Italia Andreotti?
1: Ma, certo.
0: Ma ti ricordi Licio Gelli, che era quello che metteva su i generali, no? Ma ti ricordi cosa facevano?
1: Certo.
0: Avevano dietro la CIA,
1: certo.
0: Avevano la CIA, aveva i lingotti nascosti, cioè aveva gente dietro, c'è gente dietro, gente nascosta che fa questa roba qui. Ma allora uno si chiede, ma perché fanno ste robe? Perché fanno ste cose? Questo è il discorso.
1: Il potere. Io
0: credo che non sia solo questione. Loro cercano i soldi, cercano quella libertà, eccetera, eccetera. Poi questo qua è un meccanismo che li ingloba, no? Li fa. E poi a un certo punto quelli che ci sono veramente dietro, no? E hanno dei problemi di controllo. Vogliono. C'è la logica del controllo, perché tutta questa gente qua ha la logica del controllo. Tutto internet,
1: certo.
0: Nasce tutto da un'idea di controllo. Tu li vedi smontare dal barcone, poveretti, questi qua, che vengono qua a fare gli schiavi, no, li illudono, eccetera. Non c'hanno neanche le ciabatte intorno, ma c'hanno lo smartphone in mano. Perché? Io dico, hanno il cervello in mano. Perché? Perché effettivamente alla fine, se ci pensi, hai capito, è il controllo. Se tu pensi che YouPorn fa 4 miliardi di visualizzazioni al giorno, cioè renditi conto di che mondo hanno creato sti vari palladini.
1: Allora,
0: no?
1: però chiediamoci anche se hanno creato, perché bisogna poi porsi la domanda come uscire da questa matrix, no? Se hanno creato questo mondo, in realtà diciamo hanno trovato anche... non per dare la responsabilità totalmente a noi cittadini, però è un modo, è un ragionamento che ci fa acquisire di nuovo un potere, cioè hanno trovato comunque terreno fertile per attecchire sulla massa. Quindi la domanda è come uscire da questa matrix. Uscire dalla matrix, intanto la consapevolezza è una rivoluzione interiore che ci tocca tutti, soprattutto in questo momento storico, cioè il risveglio di cui tanto si parla. Che cos'è? Il risveglio è veramente uscire dai condizionamenti che sono sociali, culturali, familiari, cioè liberarci veramente da questa prigione, da questa catena, uscire dalla caverna di Platone. E intanto inizia a capire che quello che ci hanno raccontato veramente è tutta una falsità. Ma dopodiché poi bisogna porsi la seconda domanda, ecco, ma arrivati a questo punto, come riacquistare noi un potere tale da poter oltrepassare il sistema? Perché noi pensiamo, Moreno, che andando nei palazzi del potere riusciamo a sovvertire questo sistema? Obiettivamente.
0: Anzi credo che sia l'incontrario. Se tu vai dentro i palazzi del potere, il potere ti coglie. Io credo che la strada sia legata a un'evoluzione naturale dello spirito umano. Ti dico, mia figlia, io ho tre figli, la mezzana che fa a fare la babysitter, che adesso per prendersi un po' di soldi, eccetera, no, allora va da questa famiglia dove ci sono questi tre bambini piccoli, no, piccoletti, avevano, non so, 5-6 anni, no, piccoli, e allora lì va là e si lamenta quando viene a casa, che li trova là che sono con lo smartphone, col cellulare, con questo, con quell'altro. E io dopo, però io quando gli dico fa a meno di stare sempre attaccata al cellulare, eccetera, eccetera, però vedi, guardando il mondo in diversa prospettiva, cioè da quella che potrebbe essere la prospettiva di una mamma, in questo caso lei era babysitter, ma come se fosse una mamma, nel senso che si incarna su questa cosa di responsabilità, eccetera, lei praticamente vede quello che è il danno. Quindi una, due generazioni salterà tutta sta baracca qua del coso, ci sono avanguardie in Europa di gente che non vuole più il cellulare, no? Di giovani, di ragazzi anche. Allora il ragionamento è proprio questo, cioè l'evoluzione naturale dello spirito butterà fuori sta gente, la butterà fuori, perché questi qua creano guerre, morte.
1: Questo è un piano, il secondo piano, ed è giustissimo, il secondo piano siamo chiamati a cose concrete. Nel film racconteremo proprio questo, ti faccio un esempio, per tutti quelli che ci stanno seguendo per capirci. Dunque, noi oggi siamo costretti ad andare nei supermercati che sono nelle mani della finanza, perché anche i supermercati sono nelle mani della finanza, siamo costretti a comprare cibo scadente che viene dall'altra parte del mondo per ingrossare questo sistema delle grandi multinazionali, e non possiamo più comprare il cibo che viene dalla nostra terra. I nostri agricoltori stanno sparendo perché non riescono più a sostenere, no? Tutti i passaggi della grande distribuzione, loro vengono pagati veramente troppo poco. Allora, un esempio concreto che racconteremo nel film sono gli empori di comunità, i supermercati di comunità, completamente autogestiti dai cittadini. Il primo è nato a New York, oggi sono oltre 17.000 famiglie. In Italia il primo è nato a Bologna, ora ce ne sono 8, ne stanno nascendo tantissimi altri. Cosa sono questi supermercati di comunità? Sono supermercati completamente autogestiti dai cittadini. Ogni persona offre 3 ore al mese, quindi niente, del proprio tempo per far funzionare il proprio supermercato. Non ci sono costi, quindi sei oltre il sistema, perché non ci sono dipendenti, se non un dipendente in quello di Bologna, e gli altri più piccoli non ci sono dipendenti, e fai lavorare i produttori locali, per cui hai cibo sano ad un prezzo assolutamente vantaggioso. Questo è quello che chiamava Giulietto Chiesa i fuochi di resistenza. Tanti supermercati di comunità è un esempio, è uno dei tanti esempi che racconteremo nel film, per far capire cosa significa andare oltre il sistema, superarlo, mandare a quel paese, in questo caso la grande distribuzione organizzata, quindi le multinazionali, e riprenderci in mano il nostro potere, a partire dal cibo, perché noi fino a 40 anni fa eravamo un paese autosufficiente, non eravamo costretti a comprare cibo e merce inquinata da altre parti del mondo per ingrossare la globalizzazione e questo sistema veramente criminale e criminogeno. Quindi dobbiamo trovare delle soluzioni creative, sprigionando l'immaginazione, cosa che non sappiamo più fare. Noi siamo malati di neoliberismo, perché pensiamo che questo sia l'unico mondo possibile, ma questo non è l'unico mondo possibile.
0: Certo, ma è quello che io spiego anche a scuola, no? Ai miei ragazzi, quando insegno sui licei, no? Ma anche, no, lo dicevo anche qui prima in radio, noi dobbiamo pensare in maniera alternativa. Ci hanno obbligato fin da piccoli a pensare secondo il sistema. L'altro giorno ti dicevo, io ho conosciuto conosco già, questo qua è un milionario, milioni di euro, no? Depresso, 80 anni depresso, ha naufragato completamente. Quindi il ragionamento secondo me è proprio questo, cioè chi sceglie la materialità, come in questo caso questa gente che sceglie il denaro, il potere, la forza, sceglie inevitabilmente la distruzione. Tu vai inevitabilmente a sbattere, non ce l'hai di discorsi. Quindi tu vedi che adesso in campagna stanno pagando il grano a 20 euro il quintale, cioè praticamente spendono di più a produrlo che quello che guadagnano i contadini, quindi sono al collasso i contadini. Ma perché? Perché secondo me di fondo, anche sul discorso stanno facendo migliaia qui nella mia provincia, in provincia di Rovigo, nel Polesine, migliaia di ettari di agrifotovoltaico, no? di fotovoltaico sulle campagne, perché loro vogliono controllare il cibo, speculano sull'acqua dolce. Perché? Perché sta finendo anche dal punto di vista, anche la natura sta dando lo stop a tutta questa gente, e sarà più veloce di quanto immaginiamo, perché se noi immaginiamo la televisione che mia madre, che ha 80 anni, la guarda, ma non la guarda più nessuno, i giornali negli ultimi anni hanno perso il 60%, stanno chiudendo tutte le edicole, e Facebook è un social per vecchi. Quindi cambia più velocemente di quanto sembri questo mondo, no? Sarà una cosa molto più rapida di quanto sembra questa evoluzione verso la libertà.
1: Sì, una minoranza che si deve fare avanguardia e deve veramente creare qualcosa di completamente nuovo. A proposito degli agricoltori, ti posso fare un altro esempio. In Sicilia è nato il Consorzio delle Galline Felici, giovani agricoltori che si sono uniti, si sono messi insieme per condividere tutto, dai mezzi di produzione alle squadre di raccolta, ai magazzini, e hanno, per superare la grande distribuzione e non essere quindi schiacciati, hanno iniziato a vendere direttamente ai consumatori. Consumatori che sono i gruppi di acquisto solidale, ma non solo, gli empori di comunità, i piccoli negozi di quartiere. Pensa che in pochissimi anni, una decina di anni, ormai è un esempio virtuoso in tutta Europa, perché dalla Sicilia esportano in Italia e in altri paesi europei, fatturano 7 milioni di euro.
0: Appunto, vedi, sono grandiosa, più veloci di quanto sembra sta cosa, è velocissima.
1: La cosa grandiosa è che non utilizzano la competizione del modello globalizzato, loro non esportano prodotti in altri paesi che sono reperibili in altri paesi, perché la loro, il loro obiettivo non è concorrere con i produttori locali, ma è superare la grande distribuzione organizzata, per cui se le arance vengono prodotte anche in Belgio non vengono esportate.
0: Ascoltami Tiziana, io devo fermarti perché qui adesso abbiamo la pubblicità e quindi ci sarà un'interruzione. Se vuoi restare dopo 5 minuti, 10, non lo so, vedi tu. Io ho un adesso, ma ogni scatto di ora noi abbiamo 4-5 minuti, 3 minuti di pubblicità.
1: Io posso restare soltanto 5 minuti.
0: Vabbè, così salutiamo.
1: Va bene. Io resto.
0: Allora, vabbè, ancora 40 secondi. Comunque, di fatto, alla fine, no, questo passaggio sarà più veloce di quanto sembri, perché queste operazioni che fanno. Le fanno una volta, poi la gente man mano che si rende conto non ci casca più, insomma. Ok. Infatti adesso le campagne sono piene, le campagne sono piene di frutta e di verdura, no? Eppure non riescono, la gente non riesce a accedere il cibo perché ha questa intermediazione di queste multinazionali che poi hanno tutte le sedi all'estero, non pagano le tasse, fanno il disastro questi supermercati. Va bene, ci sentiamo fra 5 minuti più o meno, 3-4
1: minuti. Tu?
0: No, resta in linea.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
4: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
6: con guida.
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopare! Boom!
5: Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
5: 9
4: 8
10: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
6: Oh,
4: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
6: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Ecco, pronto Tiziana, sei ancora lì?
2: Eccoci
1: qua. Ecco, vabbè, niente.
2: Bene.
1: Io volevo ringraziarti. Ricordiamo ancora il titolo del film e del libro. Allora, il libro si intitola
2: Padroni nell'ombra, ed è possibile trovarlo sulle varie piattaforme Macro Librarsi, Giorgino dei Libri, anche Amazon, oppure sul mio sito tizianalterio.it. E il film, il grande risveglio.it, si può vedere il trailer intanto del film al sito il grande risveglio.it, e poi bisogna attendere un po' se uscirà nel 2007.
1: Quindi quando uscirà questo film?
2: A gennaio del 2027.
1: Ok, poi, perfetto. Vabbè, dopo avremo modo di vederlo.
2: Invito a collegarsi ai vari social, siamo la Telegram, in modo tale da avere notizie su come verrà poi diffuso il film, come è possibile vederlo.
1: Abbiamo perso un po' la voce, va bene. Comunque, dai, ti ringraziamo e
2: grazie
1: di questa cosa, perché secondo me la parte delle soluzioni, secondo me, è molto importante. Cioè, quella della conoscenza è importante, ma anche far vedere come la gente con la fantasia, sai, negli anni 70, cos'era? Negli anni 80, cioè, negli anni 70 che dicevano la fantasia al potere, no?
2: È vero.
1: Sì, hai figli, i cosiddetti figli dei fiori, ti ricordi la Beat Generation, no? La fantasia, sì, il potere, sì. E avevano gente come, mi ricordo, Thoreau, no? Walden, ovvero la vista nei boschi, cioè avevano questi qua come miti, no? come esempi, liberarsi proprio legandosi alla natura. Va bene, ringraziamo Tiziana Alterio, e poi vedremo, ci compreremo il libro e andremo al cinema a vedere il tuo film,
2: Va
1: grande
2: bene.
1: Risveglio.
2: Grazie, grazie a te. Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie mille, grazie a Tiziana Alterio.
2: Ciao, Moreno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Ah, buongiorno, signora Marilena. So che lei è appena scesa dalle montagne e vende il suo formaggio in città. Come va? Com'è andata?
1: Sì, guardi, sono scesa da Coso, da Carpaccio di Montegrappa, del Montegrappa. Ha un allevamento di caprette, di pecore e anche qualche mucca. Ah, interessa? Okay. Maestro, interessa?
0: Sì, ma lo vende lei il formaggio?
1: Sì, guardi, non sono io la fattrice, sono la fattona, ma voglio dire, io vengo giù appunto con i prodotti, abbiamo il puzzone del Montegrappa che tanto va tanto nel suo periodo, sarà perché gli odori si confonde con le ascelle, le sei shell e con tutto il resto, capito? Quindi il puzzone va molto per la maggiore.
0: Ah, va il puzzone praticamente, funziona?
1: Sì, va bene il puzzone, funziona anche d'inverno, ma soprattutto d'estate, perché d'inverno si
0: è il piase ecco. Il puzzone, piase. Ah, ho capito. E quindi avvienzo a vendere il formaggio? Con cosa avvienzo?
1: Sì, avvienzo, avremo una lambretta. Abbiamo una lambretta perché veniamo anche col mio aiutante, può ricorrermi, e veniamo insieme e appunto se piacemo con i nostri punti, non so lui, maestro da dove che sia, perché mi
0: so.
1: Lendinara.
0: Ah sì, cioè, sì, so. Ah, è dell'Endinara, ora sono cammine che zone lì.
1: No, a stazione diciamo a Lendinara,
0: stazione a Lendinara.
1: È un gran bel paese Lendinara, che poi si passa Enea, si passa Garibaldi, si passa di personaggi abbastanza importanti, insomma, a Lendinara, perché c'è la storia che ho studiato, e quindi insomma so che Lendinara è un paese molto interessante.
0: Ah, Enea, si è passata anche a Enea, sicuro che si è passata a Enea.
1: Porca miseria, ma difatti pensa, maestro, che una volta si chiamava Entenaia, no? Avere la tenaia, Entenaia tutta una parola. Dopo si arriva a Lendinara, davvero, davvero, me credo.
0: E adesso
1: davvero.
0: Come vai a Cioli e Lendinara? Va bene?
1: Guarda, va abbastanza bene. Diciamo che c'è un po' di maretta, che c'è delle robette che non piace, adesso mi non so qua perché c'è il copyright, cosa che c'è qua in radio, non so se...
0: No, ma puoi dire cucchia a voi, per carità.
1: Guarda, che c'è una bella putea che c'è il sindaco, che c'è una donna, quel quote rosa. E insomma lì non si capisce bene come chi sia, ma anche se anche un bosco a Lendinara, bellissimo, che ha 40 anni, e non si capisce bene perché sa mia, con anche a fiamme, soprattutto a Catarata, ma adesso anche ai Rece, a gonfiare dei turbinati, gente il naso qui, stati in te Rece, vabbè, insomma, con qualcos'altro. Quindi che sento anche che sento e non che sento. E non si sa di così voglia
0: ma
1: fare.
0: Quindi ha una certa età e.
1: Sì, a una certa età. Adesso bisogna vedere cosa vuol dire certa età, perché lì adesso bisogna... diciamo che ormai sono nella categoria delle anziane.
0: Ah sì, anziane. Sì, ho capito. Beh, ho capito. Qui cagà un piatto a tomba chiato sulla buccia della banana.
1: Più o meno, ecco, però l'unica roba che non pago il ticket, quindi vede che c'è qualcosa di positivo anche.
0: Ah, non paga più, è quello che ti paga, non si paga niente il ticket.
1: Esatto, sì. E si paga il pedaggio, però, quindi no, se fa una busa e una moto fa un guaivo anche lì parliamo che ne
0: ecco. Ah, insomma, come si accavia questo caldo adesso?
1: Guarda, la pressione è abbastanza sotto i calcagni. Sudare si suda dopo la bella stagione, come si dice.
0: Ma è il formaggio, no. Vende il formaggio e poi ti chiamare la scusa che l'odore del formaggio che vende.
1: Ma il paga conto che convegno sono da Crespano, mi accaverò 30 forme del formaggio, ma ora che arrivo qua, che ne esempio no, che no, qui ne se ho capito, perché durante il tragitto si scioglie tutto, e anche quello che da dire, che ho capito.
0: Come caldo. E a Crespano sta, beh, a Crespano c'ho.
1: Ah, che è una arietta, meravigliosa, cioè, ma quello lì è Enrico Nordetta. Se lui pensa a Treviso, Asolo, che è il Mario de Asola, anche a quello c'è un posto meraviglioso. Che bastichiamo ogni tanto
0: come Asolo, il Mario de Asola, scusa, mi hai capito sta storia.
1: Come lui o se Mario de Aluia, no, Asolo, no, io, Mario. ma io reaso, non so, beh, mi ha detto così, io ecco una roba, voglio dire, maestro, mi credo tutto.
0: Ma io studia, sento che ha proprio una parlata.
1: Guarda, lì è esultato un po' anche lì, mi ha studiato per me, perché avevo letto Orgoglio e Pregiudizio della Jane Austen in tempi quando che non c'aveva neanche Jane Austen, però è quasi un'esclamazione, una voglio dire una parolaccia, capito? E invece io dopo ho fatto diciamo che avevo abbandonato, anzi mi è caputo fuori dai medie perché a zero si ha un elemento, insomma disturbavo, ecco, mi è zero brava solo in musica, che l'uno il sa, ma una volta all'indinare che era maestro Masiero, è l'unico bel voto che avevo già era appunto in musica perché cantavo,
0: ma perché Maiare era sordo il maestro, no? Cantava bene,
1: no, allora. Già era sordo, aveva una bella vocina, adesso insomma con l'età cambia, ma aveva una bella voce, già era un soprano leggero, e che cantavano va pensiero sul cul de Masiero e lui si era un po' sordo perché rideva ogni volta che facevi, non fosse già era furbo, questa è una cosa che non ho mai, che non mai chiarito. E dopo insomma è venuto fuori dalla scuola, dopo ho fatto la mia vita e vicissitudini, sono in giro per il mondo, e dopo a 40 anni mi ascolta, ma se è possibile che mi non riesca a fare la terza media, e ho fatto la terza media da
0: 40 anni l'ho fatta.
1: L'ho fatta a 40 anni, mi caro.
0: Ecco, lo sarai detto i potenti quando gli si arriva a scuola.
1: Beh, questo arriva a scuola, insomma, c'era una bella puttana, bionda, così qui tacchetti, con rossetto, un putetto, mi ha detto, signora, ma lei che insegnante è? Questo insegnante, che voglio fare l'esame con te, tanto sveglio, sto putino, già era mica tanto. E ho fatto l'esame di terza media con i bambini e terza media, già non sono me e Mustafa delle cose, dei privatisti, capito? E
0: anche lì è stato. Se sta Mustafa, ieri o marocchino Mustafa.
1: Io marocchino e secondo me sono tutti do gli ultimi banchi, capio, per vedere da copiare, e invece si chiusi, capio, niente da fare, non ti ha fatto copiare niente. Una volta si era solidali quando c'era putetami, adesso invece c'è qua manda avanti e dire no, non ti dico niente, più o meno trovo il dito che non dite talmente tante a uno, soprattutto col compito di matematica a proposito, capio? E è stata un'avventura, però ho superato l'esame con distinto. Qua due parole con distinto, capito?
0: Ah, ecco. Capito. Beh, però complimenti, dai, quella è una bella roba. E dopo l'amore della sua vita, si è messo a fare il formaggio.
1: Sì, si è messo a fare il formaggio, via dalla pazza folla, anche questo è un libro che avevo letto, anche questo lo saprà anche lui, perché so che sono letterato anche lui.
0: Sono a disegno, no? Ma non tanto, sa, mia, se che fa a ronca mi, o bunca mi dei botte di culo più che altro per arrivare.
1: No, ma Luga, oltre all'Anna, anche a Laura, lui, a me pare, mi, oltre all'Anna, Laura non c'è, no, è che svegli, questo sia filosofia, storia, forse sei laureato.
0: Sì, più o meno, che roba lì, storia.
1: Sei intelligente, anche lui una persona umile, che non vuole far vedere quello che sa, invece sa, e invece adesso che sei più qui che non sa, e che qui che sa, ma qui capisce, anche lì, faremo una fia sproca.
0: Ma sta storia di sto bosco, cioè, non ho capito bene, perché dice che stai a lì a ferma a stazione lì a Lendinara, magari un bosco, sì. Che bosco è lì?
1: Sì. Ora una volta a Lendinara come in altri paesi qua del Polesine e anche credo d'Italia, ma mi limito qua, c'erano gli zuccherifici sono stati smantellati, anche lì non demo a fondo della storia, e qui è rimasto questo bosco spontaneo che ha 40 anni, è proprio un bosco con una vegetazione, magnoli e tigli meravigliosi, e sembra, mica dico, mica se c'ha quel sacco che c'è il paese, però come si dice, dove che non si pensa l'acqua rompe, capito? E pare che vogliano buttare su 100.000 metri quadrati, gli vuole fargli 40.000 di un capannone, per accazzarli dentro non si sa cosa, che porcarie. Quindi noi siamo, siccome io amo le montagne, amo la pianura, amo la campagna, ma amo soprattutto gli alberi e gli animali, siamo sentinella allerta stai, sentinella allerta sto, siamo abbastanza allerta per vedere che gli fa delle porcate, per dirsi è proprio papale, ecco.
0: Ma ho capito, ma quindi vuol dire che storia questa qui, ma io, cambiando discorso, quanto lo vendi a caro il formaggio?
1: E guarda, dipende, a letto, se non me ne trovo una forma. Insomma, mi stacco sui prezzi, mi non vado i prezzi del mercato, il PIL, che è a Calise, tutte robe che non mi riguarda, che robe lì, lo capio. Adesso se puoi parlare neanche in privato, adesso proprio qua così, che tutti sanno, magari che sei tici, mi dici ma come, che lì fai i prezzi, sai come che sei concorrenza? Se vuoi, se ti interessa il Tuzzone, se ti interessa il Gran San Bernardo, se ti interessa, la Marmolada, il Passo San Pellegrino, cioè se sei messo d'accordo, non capisco.
0: Ah,
1: se sei messo d'accordo, ecco.
0: Ecco, così va bene. Ecco, se da bella roba che piace anche qualche costin di grappa e a chiesa a montanara che piace a grappa,
1: ma caro mio la grappa, ecco, è a grappa
0: e sniampa
1: che guarda a Ghezera, l'ipo non so se lo sa, che Ghezera non l'ipo, ma che è una brutta roba che per gli a sua pelle. L'ipo era un grande poeta, adesso non so di che secolo, cinese, e lui tutte le poesie che scriveva, delle cose meravigliose le scriveva sotto l'effetto dell'alcol, ma loro mica aveva mia grappa, ma se veniva qua e beveva grappa ai mirtilli, alle more, alle marasche, cioè noi altri potessimo essere i primi nel mondo solo da queste cosine. Di cosa stiamo parlando? Dei formaggi, stiamo parlando di grappa, del Clinton, che adesso addirittura reforma la legge, si peccata che te bevi un goccio di Clinton e ti spara dritto in fronte. Anche quello che c'è da dire, che sono tutte cose che noi altri, invece fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, noi potremo vivere e insegnare al mondo, come abbiamo già fatto con il cinema, il neorealismo, insegnare al mondo a stare al mondo al mondo. Ecco.
0: Ah, ho capito, stare al mondo al mondo, vai questa.
1: Sì. Ma se più fuori ci si senza bevere a grappa, si bene. Come che si dice?
0: Cosa fai adesso? Stasera cosa fai le baio?
1: E al bar da stasera intanto abbiamo venduto tutte il fornaio, adesso ho una cara amica che si chiama Raffaella e a me ha detto se andiamo a passeggiare qua per queste strade bellissime dell'Endinare, quindi adesso vedo se farlo, perché che voglio bene sta ragazza, mi sono per sentarmi, stravaccarmi e stare lì, ma insomma ogni tanto bisogna che muoversi, ho capito, prima da ciappare a me la breta, che domani torno su nella mia valle, torno
0: a casa mia. Sì. Beh, no, dai, ora mettiamo... Dimmi, dica.
1: E lui cosa fai? Maestro, cosa fai? Sei impegnato?
0: Sì,
1: che volto, Mario mi ha impegnata, impegnato.
0: Ecco, mi sento più impegnata che impegnato. Ecco, diciamo che a cerco da sopravvivere che è un casino, perché uno ti tira una parte, ti tira anche altre, uno dice, Dio, mamma mia, potrei scondermi, e dice che io lavo sono datore di sigarette. E lei è la mia casa dopo 5 anni.
1: Ma che
0: ancora da fare le sigarette? Hai detto, amore, vado a prendere le sigarette. E è tornato dopo 5 anni. Sì, perché cara, è un affare serio qua, stare al mondo.
1: Ma di chi? Ma sei lì da sé in montagna,
0: sei
1: all'ombra, spero.
0: Ludo, sì, no, tanto. Chi è anche mi fiola qua, che mi fa compagnia, Giulia, altre fiori.
1: Cara, perché... che dà un bacio, so fiola.
0: Ecco, i sequassi, ecco, se vuoi che fa, che tiro avanti, non so neanche amico scafago. Di volte no, a pepare da essere un fiore di testa, però è normale, credo, perché se no chi se te fai quello che ti dice, se ti ascolti sempre quello che ti dice, mi non ho mai ascoltato fin da piccolo, sai, perché ho battuto anche la maestra,
1: è fatto bene. Merita,
0: e gli ha detto che è la stessa maestra, e la stessa maestra che ha detto a mio fratello, te hai coraggio, che ha la cartaia per tirare, no, che avanti non ho miei zaini, ho dei cartai, dei mezzi cartone, e se pensa che il primo giorno di scuola avevo i miei a comprare una cartaia che era in cartone, finto vimpelle. No? E parea di vimpelli invece di andare al cartone, sì. E a piovea, venendo a casa a piazza, e sa bagnarsi, le sva, c'è pa una carica di botte. Ma ascolta, se mi compri la cartella di cartone, è chiaro che se piove.

0: Mamma Teresa, e ora che ha scritto che gli era andato sull'Adige e che aveva visto tutti i fiori, no, con dei petali, invece di scrivere petali ha scritto pedali. E ora la maestra,
1: Anche
0: galetta sta frase, si è messo a ridere, tutti si sono messo a ridere, sta qua, e gli era una tipa che ha il pianto facile, che ha un pianto un po' su Inesco, perché faceva... Io studiavo e urlavo come... E ora, fa questi lacrimotti solo del quaderno. E dopo, arrivi in un inchiostro, quindi a carta assorbente, tutto dopo,
1: mamma,
0: e
1: che
0: ha attaccato a
1: figura.
0: canceare, e ha fatto un buso, da prima all'ultima pagina del quaderno.
1: Mamma, pensa poverino che c'è che pianto, no, mai pianto,
0: No,
1: mai
0: le
1: pianto
0: sta qua
1: di
0: gomma a forza da
1: decimali.
0: canceare, ha fatto un buso dal primo all'ultimo.
1: No, non ho mai pianto per brutti brutti, no, no, no, se pianto per altre robe, no, no, niente,
0: vabbè, ma
1: niente.
0: voglio dire che manuate Jerimo così, no? Jerimo.
1: Però almeno che sono arrivato fin qua.
0: Eh sì, 120 bambini, Jerimo, 120 bambini, e mangiavano con un pegnatone di riso. Quei più fortunati era qui che grattava il fondo brusà del riso.
1: Mamma mia, Gesù,
0: Stasera vino
1: signore.
0: da Dio, perché
1: Lo
0: ieri era campagna,
1: so,
0: ieri era pu... L'acqua te potevi andare sui fossi a nuare, sui fossi.
1: lo so. Sì, maga,
0: Adesso
1: avete
0: attraverso un
1: preso
0: fosso c'è
1: con
0: più il tetano.
1: sì. Ma guarda, che dico che mi sono fin qua convinta di dire che si stava meglio quando si stava peggio, cano che c'era la lavatrice, quindi le donne lavoravano come scanancora di più, e quella, però che c'era un senso diverso alla vita. Dopo ogni generazione dirà così, non lo so, perché probabilmente ogni generazione dice che stava meglio, che si stava peggio, però. A me mi pare che guardandomi intorno, tutti questi social e la gente più, non so, non voglio neanche, non voglio perché so, se rattristiamo, maestro, non stiamo rattristati, parliamo
0: Ma no, ma
1: veramente.
0: non siamo dietro la tristanza, cosa vuoi? Così è quasi diventata un affarsario. Però col tempo, secondo me, che
1: Abbastanza.
0: ne veniamo fora, che ne veniamo
1: Sì,
0: fora.
1: dai, perseverate, vinci, pensa. Aspetta, che c'era una volta. A che c'era un mio compagno di classe, una volta la maestra che ha detto, ma dimmi che cos'è l'erario? E lui che ha detto, erario humanum est, capito? A proposito,
0: Brava.
1: di intelligenza, ecco.
0: Vabbè, Marilena, e ora ringraziamo, casomai se
1: Sì,
0: sentiamo dopo, se viazzò ancora qua sulla
1: ringrazio,
0: Ambretta, mi raccomando, mi fa sapere che voglio
1: sì.
0: dormire un tocco con camide di
1: Ma
0: puzzone.
1: lui mi dica la specialità che tengo da parte, è quel cuore, è quello più bello che tengo da parte, va bene?
0: Ma i Monza e i cavare, i cavarete, i cavare.
1: Sì, con molta grazia, certo, perché caprete, a faccia di cui chi dice, chi ignora Antoni, perché mi, a che vivo insieme ai caprete, hanno un'intelligenza e sei curiose e dispettose, sì, è vero, ma è tutte persone intelligenti e sei un po' dispettose, un po' curiose, ma hanno un'intelligenza, secondo un cagnetto e un gattino, ti entri dappertutto e ti riconosci, ti inciami dai mezzo alla vallata e corre trotterellando, che dico, è un animale angelico e vive degnente. Perché guarda che meno dove d'inverno con fiabe fin, ma loro di un fiabe panveccio, loro vive di niente, eh? Le caprette vivono di niente,
0: Ciao,
1: sono nomadi
0: mia mamma, che ha 80 anni, 81, adesso e compie quando? Il 30 Giulia, il 31. Al 31 compie
1: cara,
0: 81
1: tanti
0: anni.
1: auguri.
0: 81 anni compie. E durante la guerra, e a Vivea, che mio nonno, io che ho portato 7 anni in guerra, io che ho fatto 7 anni di guerra, mio nonna,
1: Sì.
0: e che è un fazzolettino di terra e una cavara, e una capretta, e con chiori, e a tira su. Tre fiori, tre fiori, tre
1: Ma
0: fiori.
1: no, ma sono animali che sono parmigiani, degli angeli, anche se sono sempre raffigurati, no? La zampa tagliata, cioè il maligno viene sempre disegnato con la figura del caprone,
0: Ah
1: qualcosa,
0: sì, ma
1: perché
0: qui se ne
1: non
0: disegnano
1: capivano
0: ormai i
1: niente.
0: satanisti, qui che ha dei problemi, bisogna che vada al psichiatra.
1: Bravo, c'è cioè, sempre capito il serpente qua e là, invece fuori i loro, se qui che con colpa di tutti. Siamo gli altri quei pezzo di questo pianeta qui. Aiutigomi che
0: E
1: parlo
0: ora che
1: qui
0: abbiamo
1: giù,
0: un
1: qui giù.
0: messaggio da Gianni da Moian, che ne scrive belle storie, Marilena, grazie.
1: Caro, caro Gianni, grazie, grazie a Tito che
0: Anzi,
1: ne
0: scrive
1: ascolti.
0: grazie Marilena, belle storie. Gianni da Moian.
1: Che
0: Ecco, vedi.
1: bello, grazie Gianni, ci sono belle storie, è vere queste qua, storia vera questa qua, non è invenzioni. dai, senti, siccome che lo devo tirare a fine mese, domanda che anche lui se non sia del formaggio. Domanda, a lista di tutte, perché non mi ricordo tutte il marmolata, il pasto sapere, non mi ricordo tutti i formaggi che ho capito?
0: Gai anche l'imbriaco, l'imbriacon, come si chiama, ubriaco.

0: sì, l'imbriaco del grappa, sì, davvero. No, quello se uno che sta anche a mettersi in casa mia, per cui bisogna stare attenti, che dice, mi dai un imbriaco del grappa, dice, guarda, sta lì avanti 50 metri. No, veramente, mi aprire il formaggio, bisogna stare attenti anche.
1: Hai detto, Gianni sempre dice qua, dice che è il vendoman, praticamente, se vuoi, per comprare il formaggio, ci vengo domani, sì. Grazie.
0: Sì, benissimo, beno, che fa un prezzo speciale, che fa un prezzo speciale.
1: Va bene, signora Marilena, saluto,
0: ciao, maestro, ringrazio tanto, è stato un piacere e una gioia, e anche a tutti quelli che ascolta, perché qua se si fa una cultura, qua u e qua o, tutte e due, ecco, va bene?
1: Beno.
0: Un bacio a Giulia, la sua figliola.
1: Grazie Marilena, sta bene, mi raccomando qua l'ambretta, sta attenta, va pianetto qua l'ambretta.
0: Che il casco a gonfie sono tanto grande, mi gonfie ston, e il casco e mi arriva fin da sola dei ricci, e quello è il mio problema, capito? Un grande, quindi sta abbastanza sospeso, e ora mi sono sottolineato e cinghia qua da mettermi sotto al mento, capito? Ma grosso anche quello, e quindi vado a farmi la doppia zonta, insomma, e se è un bel problema mettermi il casco, però dai, a tutte le volte che appago, ecco, a che appago.
1: Un saluto alla montagna, sai, sta
0: grazie,
1: ben...
0: grazie, grazie anche a voi altri, grazie. Teniamo bocca qua col bosco, vedrà che qua
1: è casomai, tutto è, casomai se risentiamo così mi fa sapere, perché noi siamo un po' che credemo su queste battaglie, capito? Quindi se voi se ha qualche notizia, ne dica.
0: Ma sicuramente il Varda, ma perché ne veda che su BBC, anche in qualche televisione foresta, perché qua è a roba va avanti, no, no, siamo impegnati che sei fratelli di impegnata, ecco, i fiori anzi, va bene? Un bacio a tutti, e
1: grazie.
0: Viva!
1: Arrivederci, grazie signora Marilena, buona serata.
0: Arrivederci, grazie, caro, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.

Allora, prima di intervistare Cristina Costa di Roma, che ci parlerà, con cui parleremo, non so, di vari argomenti, e voglio leggervi questo messaggio di Marino, Marino Nagro, che ci dice: ciao Moreno, oggi pomeriggio le scie hanno oscurato il cielo, questa mattina sono andato per firmare a Padova in comune, anagrafe, ma niente da fare, i moduli non ci sono, per chi non ha la PEC fa fatica a firmare. Ecco, allora, guarda, io adesso sto tentando, cioè sto cercando di autenticare i mi faccio dare i moduli, mi hanno già girati, e vedo come fare per farti firmare io, va bene? Quindi vi faccio sapere da questa radio. Noi intanto stiamo andando avanti ancora con il comitato per mio figlio Seguio, che lo registriamo in questi giorni, e riprenderemo la nostra attività per settembre, riprenderemo, come stiamo andando avanti anche con l'azione quella contro per il discorso del sangue, perché è un altro grosso problema anche questo, per fare proprio una vera associazione religiosa.

0: Sì, pronto?
1: E ciao Moreno, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Bene, aspetta un attimo, vediamo qua. Mi senti tu?
1: Io sì, ti sento. Tu mi senti?
0: Prova a parlare un po' più forte vicino al microfono. Ce la fai?
1: Sì, così mi senti?
0: Sì, non ti sento fortissimamente, sto cercando di capire qual è il problema.
1: Okay.
0: Va bene, dai, comunque ti sento abbastanza bene, d'accordo. Ecco.
1: Perfetto.
0: Allora, volevamo capire sta cosa. Ho visto che mi hai girato un post sul discorso dei vogliamo parlare sia di vaccini pediatrici, dove c'è questo post dove dici 78,3% dei 2605 decessi infantili del SIS si è verificato entro 7 giorni della vaccinazione pediatrica, analisi dati VAERS 1990-2019. Ecco, ci vuoi spiegare questa cosa, cos'è? E poi
1: sì.
0: Possiamo parlare di geoingegneria, se vuoi.
1: Va bene. No, ci tenevo però a raccontare a tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5 questa cosa che riguarda appunto le SIS, cioè questa malattia che in realtà definisce la sindrome della morte improvvisa del lattante da un giorno fino a un anno. Ed è una situazione veramente molto preoccupante, laddove in realtà questa SIS è diventata in America alla fine degli anni 60 una delle cause più importanti di mortalità post neonatale. Quindi diciamo che in questo momento è la terza causa di morte, laddove come prima causa di morte ci sono ovviamente le malformazioni congenite gravi e anche la prematurità, quando appunto un bimbo purtroppo non riesce a nascere nel giusto periodo di gestazione e quindi nasce troppo prematuro e può morire. Ma in realtà a questo punto diventa la prima causa di morte in un bambino che diciamo nasce sano. E allora c'è questo studio che è molto importante, che è stato realizzato ed è stato passato in revisione paritaria già nel 2021, è stato pubblicato, del dottor Miller, che fa un'analisi perfetta di tutti quelli che sono stati i decessi infantili, quindi come dicevi tu 2605 decessi segnalati al VAERS. Il VAERS sarebbe il Vaccine Adverse Event Reporting System, cioè questo sistema che c'è in America, come qui abbiamo l'EMA e praticamente che riporta tutti gli eventi avversi vaccinazioni. Quindi cosa è successo? Che lui ha fatto un'analisi per 29 anni, dal 1990 al 2019, e è andato a verificare a livello proprio statistico, scientifico, tutti questi decessi prendendolo uno per uno, ed è andato a rilevare che cosa? Che il 58% di questi decessi, di questi bambini, avevano fatto una vaccinazione nei 3 giorni precedenti, ma addirittura il 78,3% nella settimana precedente, confermando quindi cosa? Che i decessi infantili tendono, guarda caso, a verificarsi proprio in prossimità temporale rispetto alla somministrazione del vaccino. E quindi è evidente che questo studio, che tra l'altro, ripeto, è andato in peer review, quindi è stato valutato, gestito anche da degli esperti indipendenti di pari livello nello stesso settore. Cosa è successo? È stato adesso ad aprile ritirato, cioè dal 2021, quindi stiamo parlando di 5 anni, è pubblicato, infatti ancora si trova su PubMed, quindi si può trovare, ma è stato ritirato di punto in bianco, così, senza una motivazione importante. E quindi questo ha sollevato tante discussioni in America. Perché? Perché di fatto stiamo andando a togliere quello che è stata una dimostrazione scientifica di come è correlabile, di come sussista una causalità tra vaccinazione pediatrica e queste morti in culla. E allora io sono andata a verificare un po' i punti chiave di questo studio, e questo studio praticamente dimostra proprio, fa un'analisi di questo tasso di mortalità infantile, che è un indicatore assolutamente importante nello sviluppo del bambino e per lo sviluppo generale di tutti i paesi. E cosa si è visto? Che ci sono dei fattori che sono assolutamente fondamentali, tipo l'acqua che sia potabile, pulita, misure nutrizionali importanti, servizi igienico-sanitari di un certo tipo, e soprattutto che cosa? La nutrizione, ovvero la malnutrizione come causa che può poi derivare, può far derivare polmoniti, diarrea, morbillo, malaria e altre cose, quindi essere, diciamo, la malnutrizione un elemento sicuramente associabile a un deficit immunitario, e quindi ti dà più suscettibilità di infezioni e i bambini muoiono. Allora però questo studio che cosa va a vedere? Va a vedere le 34 nazioni analizzate, che sono quelle che sono più sviluppate, quindi stiamo parlando di effettivamente quei paesi diciamo più economicamente avanzati al mondo, quindi non stiamo parlando di paesi africani, paesi come non so il Congo, come paesi che hanno un'alta diciamo purtroppo degli alti tassi di mortalità infantile dovuti appunto a questa malnutrizione, ma questo studio va a vedere quelli che sono gli stati diciamo che stanno meglio, sono più sviluppati, quindi ci sono tutti i paesi per esempio europei, quindi la Francia, la Finlandia, Norvegia, Malta, la Germania, la Repubblica Ceca, tutti quanti. Poi c'è Israele, la Slovenia, Sud Corea, c'è ovviamente quindi Belgio, Lussemburgo, ce ne sono tantissimi, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Regno Unito, il Canada. Quindi cosa succede? Che questo autore va a vedere, dice, questi sicuramente non hanno problemi di malnutrizione, ma andiamo a vedere qual è il tasso di mortalità per 1000 nascite, per 1000 bambini nati, e cosa si verifica? Che la peggiore posizione tra questi 34 paesi è quella degli Stati Uniti, e dice, com'è possibile che gli Stati Uniti abbiano un tasso di mortalità infantile così alto, 6.22 ogni 1000 nati sani. Allora, qual è quel fattore che lo differenzia rispetto per esempio a un Giappone che ha invece una mortalità molto bassa, che è 2,79, che quindi quasi è meno della metà? E allora lui è andato a vedere il numero delle vaccinazioni che vengono fatte nel primo anno, e guarda caso chi sta nelle peggiori posizioni sono quei paesi che hanno più dosi di vaccino che fanno nel primo anno di vita. E purtroppo, ahimè, la notizia è anche per noi italiani, in quanto gli Stati Uniti sono al 34esimo posto, ma noi siamo addirittura al 31esimo posto, quindi abbiamo un tasso di mortalità infantile di 5,51 ogni 1000 nati vivi sani. Ok, perché anche noi abbiamo tantissime dosi che vanno da 18 obbligatori a 26 comprese quelle raccomandate, che è diciamo il numero massimo tra tutti questi paesi. Cioè, se noi confrontiamo per esempio la Svezia, che invece sta al secondo posto, quindi ha un tasso di mortalità bassissimo, ci rendiamo conto che hanno solo 12 dosi rispetto alle nostre 18/26, ma in realtà queste 12 non sono neanche obbligatorie. E la stessa cosa in Belgio pure sta in 20ª posizione, hanno 19 addirittura dosi, ma di fatto il Belgio di obbligatorio ne ha soltanto uno. Quindi è evidente, come dire, che anche le vaccinazioni, laddove c'è un obbligo, c'è una diciamo una situazione dove c'è un'alta percentuale di vaccinazione, va ad influire. E quindi
0: no, ma scusami, però noi abbiamo le scuole piene di bambini autistici, ma poi no, tu hai detto di 18/26, no? Hai detto per la Lorenzin, ma poi con richiami e tutto arrivano a 50-60 vaccini fino ai...
1: No, ma io sto parlando Moreno delle SIDS, cioè delle morti in culla, che sono quelle relative al primo anno di vita.
0: Ah, sì, ma la bambina lì, quella di 2 anni, quella che c'era giù, come si chiamava quella bambina che era morta?
1: Giulia Romano è morta, aveva fatto 26 dosi, lei aveva fatto...
0: Com'è che si chiamava? Me lo ripeti il nome, scusa.
1: Zuleia Romano.
0: Zuleia, Zuleia, difatti sì. Mi ricordavo. Praticamente lì cioè, aveva 20, più di 20 dosi, quella bambina lì a due
1: 26.
0: Anni.
1: 26, lei aveva 26. Fatto tutte le dosi previste, quelle obbligatorie e quelle raccomandate. Quindi era arrivata la terza dose a 11 mesi e abbiamo fatto la conta di tutti, insieme ai genitori, di tutte le dosi che lei aveva fatto, le aveva fatte 26, quindi come il massimo che è in America. E infatti anche lei è stata, diciamo, purtroppo ha avuto questo decesso 3 giorni dopo la vaccinazione, 70 ore dopo la vaccinazione. E guarda caso, la dichiarazione di morte riguarda, diciamo, una situazione, come dire, che non specificato, no, una causa sconosciuta, cioè non si sa, perché non è un soffocamento, non è stata una polmonite, non è stata una malattia leucemica, una setticemia, non si sa, ma non hanno neanche fatto gli esami tossicologici.
0: Aspetta, ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore che si chiama Jambic, no? E credo sia anche un biologo. Lui dice: se a 15 mesi e massimo 35 dosi di bombe a botte di 28.000 volte di alluminio neurotossico consentito, strafatti da iper overdose, vittime sacrificali dai propri aguzzini, dementi genitori e pediatri consigliari, killer col portafoglio pieno in nome del salviamoli da spacciati virus inesistenti, esonomi fisiologici e batteri, nostri spazzini benefici senza straccio di prove patogeniche, come si può dichiarare che l'aumento dell'autismo, delle morti in culo e le malattie peggiori non siano ad esse collegate? Bea Lorenzin, vi pare scienziata del liceo classico?
1: Sì, no, guarda, ha sintetizzato tutto, perché ha fatto tutto il discorso che io stavo per fare. Cioè, qui siamo di fronte a sostanze che vengono inoculate che sono fortemente neurotossiche. Ci sono sì gli antigeni, quindi stiamo parlando di virus attenuati, batteri e tossoidi, ma abbiamo anche dei conservanti che sono veramente tossici anche questo. Cioè c'è il fenolo, il fenossietanolo, il cloruro di benzetonio, il timerosal, cioè il mercurio, i sali di alluminio che sono neurotossici, a un bambino di 2 mesi passano la barriera ematoencefalica. Abbiamo addirittura l'idrossido di sodio, il cloruro di potassio che sappiamo che è un veleno, il polisorbato 80, e potrei andare avanti così, antibiotici, diciamo, ci sono sostanze chimiche come la formaldeide che di fatto è un gas tossico. Quindi diciamo di fatto, cioè, è evidente ed è sotto gli occhi di tutti, ha ragione lui, qui ci siamo di fronte a una corruzione dove una mafia, diciamo che quella farmaceutica dopo il 1986, che ha pure introdotto uno scudo penale per tutte le aziende farmaceutiche, ha amplificato in maniera esagerata tutte queste dosi di vaccino. In America erano arrivate a 88 dosi, adesso diciamo con uno tsunami, una manata, diciamo, Kennedy ne ha tolte addirittura 55 tutte insieme, ma di fatto sono andati a intossicare questi bambini, perché poi è una sorta di avvelenamento proprio che viene fatto. E i nostri studi, ci sono dei medici dell'ASIS che hanno fatto uno studio sull'alluminio, questi sali di alluminio.
0: Quindi scusami, scusami Cristina, quindi noi siamo messi peggio degli americani, muoiono più bambini da noi nel primo anno che in America, morti in culla più da noi che da loro?
1: No, ancora sono loro a detenere diciamo.
0: Ma noi a che punto siamo noi?
1: Allora, in questo studio che era stato fatto, ripeto, su addirittura 29 anni, quindi noi stavamo al 31esimo posto e all'ultimo posto era l'America, nel senso che loro avevano un tasso di morte addirittura del 6,22% rispetto a noi che l'avevamo, insomma, di poco inferiore, 5,51. Quindi diciamo che la situazione, purtroppo adesso, laddove in America hanno cambiato le cose, adesso siamo noi detentori, saremo noi detentori del primato. Bisognerebbe
0: Era dire quello che volevo dirti, no? Noi siamo i detentori, ma da noi quindi certo. i bambini in culla muoiono più che da loro a sto punto.
1: Probabilmente adesso, laddove ci sono tantissimi paesi, tantissimi stati che hanno introdotto finalmente la libertà vaccinale, parlo della Florida, ma anche altri paesi, altri stati repubblicani che hanno adottato questo, diciamo, shock, questa normativa, diciamo, del Dipartimento della Salute di Kennedy. E lì adesso, non essendoci più alcun obbligo, e comunque ricordiamoci che in America c'era la possibilità di fare obiezione con la questione religiosa, quindi ci sono tanti che per motivi religiosi avevano l'esenzione, nonostante questo, loro avevano in questo momento il più alto tasso di malattie croniche, il più alto tasso di autismo. Da adesso in poi, cioè da adesso significa da quest'anno, le cose stanno cambiando. E ti dirò di più in merito all'argomento che sto affrontando questa sera, le SIDS, cioè queste sudden death, le morti in culla, morti improvvise. La Florida, che è quello il paese che sta veramente più avanti di tutti sotto questo punto di vista, contro la vaccinazione obbligatoria, contro i vaccini in generale, e addirittura adesso stanno predisponendo una normativa per la quale finalmente, quando muore un bambino, laddove dovesse morire fino a un anno, va, la prima cosa che va chiesta è quando ha effettuato la vaccinazione, l'ultima vaccinazione. Perché ci sono un sacco di studi, tra l'altro, che hanno verificato che, per esempio, i bambini, una volta fatta la vaccinazione, hanno degli eventi avversi gravissimi dopo 2 giorni addirittura. Quindi questo studio, diciamo, andava a focalizzare proprio queste, a livello proprio statistico, e andava ovviamente a dimostrare che questa sindrome da morte improvvisa, che tra l'altro è stata introdotta come termine nel 69, se vogliamo è stato lì negli anni 60 che c'è stato questo problema di questa introduzione esagerata di tutti questi vaccini. E quindi, guarda caso, queste sindromi si sono incrementate, però loro hanno stabilito che non venisse identificata la sindrome di morte improvvisa come nuova categoria di causa di morte. Cioè, quindi loro, quando muore un bambino, non vanno a verificare quanti vaccini abbiano fatto o no. E addirittura nel 1982 c'era stato uno studio di una rivista, cioè, dove c'era scritto che probabilmente questo DPT, quindi difterite, tetano, pertosse, era uno di quei vaccini che causava più rischi, perché ovviamente c'era stato proprio un incremento sospetto, addirittura riferito a dei lotti. Questo era accaduto nel Tennessee, tant'è vero che un giornalista parlò proprio di shot in the dark, cioè vaccino nel buio, cioè facciamo questa sorta di roulette russa, se ti capita quel lotto, perché si era visto proprio che questo lotto della Pfizer aveva definito delle morti sospette. Quindi ci sono delle cose che negli anni, diciamo, sono assolutamente di un'evidenza incredibile. Io quello che dico, che oggi la peggiore veramente categoria sono i pediatri, perché questi veramente si tappano gli occhi, il naso e le orecchie, e si prendono pure i premi in base alla vaccinazione che fanno ai loro pazienti. Quindi questo sistema di corruzione, di porte girevoli, che è arrivato attraverso le ASL, attraverso le normative, attraverso addirittura gli ordini dei medici, dell'OMSMCEO e degli odontoiatri, laddove un medico, e quindi anche un pediatra, non può non consigliare la vaccinazione, quasi una minaccia verso il medico, che deve attenersi a quelli che sono dei protocolli che vengono stabiliti dall'alto. Stabiliti da chi? Dalle case farmaceutiche, che hanno uno scudo penale. Quindi se tu oggi hai un danno da vaccino evidente, ok, come ce ne sono tantissimi, cosa puoi fare? Devi chiedere forse un risarcimento allo Stato, che forse dopo 10 anni ti riconosce, laddove tu riesci a vincere una causa, non in primo grado, ma magari in secondo grado, addirittura in appello. Quindi è una situazione che è incredibile. E cosa è successo? Che questo studio, che in realtà avvalorava quella che è una tesi e che è un oggettivo dato, cioè che questi bambini morti nel primo anno erano quasi tutti vaccinati, quasi l'80% nell'ultima settimana, è stato di punto in bianco rimosso dopo 5 anni, è andato in pay per view, in peer review, quindi insomma tutto a posto. Eppure Cosa accade? Che questo dottor Lesch lo ritira, che è capo di questo dipartimento di farmacologia, di questa rivista di tossicologia. E a un certo punto interviene l'11 giugno Kennedy e dice: ma scusate, e scrive proprio a lui, a questo dottore: io sono per l'integrità della ricerca e per la libertà accademica. Perché è stato rimosso questo articolo a distanza di 5 anni? Io sono per l'etica e voglio sapere quali sono i motivi. Quindi addirittura è intervenuto Kennedy e chiede come è stata raggiunta questa decisione di rimozione, cioè quali sono i dati, le analisi statistiche, le metodologie che dimostrano che questo articolo praticamente non era supportato da una corretta metodologia. Poi quali sono gli esperti che quindi sono stati consultati, rispetto a chi? Rispetto a quelli che all'inizio magari avevano invece, esperti indipendenti, approvato questo stesso studio, no? Nel 2021. Quindi chi sono questi che invece oggi si svegliano e dicono che diciamo non vanno più bene questi studi? E poi vuole anche un chiarimento sul trattamento di tutta la letteratura corroborante, tutto diciamo questa ampia letteratura che lo stesso Miller aveva citato. Quindi siamo proprio di fronte a una situazione dove stiamo vedendo degli attacchi di fango, delle critiche fortissime a che cosa? A quella che è la consapevolezza che la gente si sta svegliando, c'è un risveglio anche in America. La gente, ecco, abbiamo visto il film di Delby Tree, An Inconvenient Study, che ci dimostra.
0: Ascoltami,
1: questo...
0: Cristina, volevo chiederti: ma quel film lì c'è tradotto in italiano a voce o solo sottotitoli?
1: C'è anche tradotto in italiano, si può trovare su YouTube, lo studio scomodo di Delby Tree, però devo dire una traduzione, insomma, che non è...
0: Perché c'è un mio amico, però... che lei non è, c'ho un amico che è ipovedente e praticamente lui ha bisogno proprio, cioè voleva sentire, hai capito, non può guardare quel sottotitolo,
1: sì,
0: non può...
1: Guarda. Io consiglio comunque, se uno non ha la pazienza di vedersi quello sottotitolato, che è un pochino più aderente, nel senso che diciamo è stato tradotto meglio rispetto a quello che invece è tradotto in lingua, però va bene pure quello, perché il senso è quello. Ed è una cosa incredibile, perché cioè lui fa questa scena con questo dottor Zervos, che aveva fatto questo studio che dimostrava su una corte di 18.500 bambini che i bambini vaccinati avevano tantissimi problemi di sindrome autistica, di asma, di diabete, malattie autoimmuni, malattie neurodegenerative, allergie, eczemi, dermatiti, dermatosi, di tutto, rispetto invece ai bambini non vaccinati che godevano di una migliore salute, ma proprio con dei confronti a volte esagerati, addirittura non, a volte i dati non confrontabili, perché tipo per una malattia, voglio dire il diabete, i non vaccinati avevano 0 casi, quindi 0 non è neanche confrontabile con un risultato, perché non è 1, è 0. Quindi di fatto questo studio, che è stato fatto per tantissimi anni, tra per più di 10 anni, non è stato poi però pubblicato. Il dottor Zervos non l'ha pubblicato perché lui l'ha detto: io voglio fare, continuare a fare carriera, perché significava questo mettersi contro le big pharma, mettersi contro un sistema che è fortissimo, che è un muro di cemento e che ovviamente ti obbliga e ti ricatta, e se tu stai nel gioco guadagni pure un sacco di soldi, altrimenti rischi insomma di essere fatto fuori. E quindi in questo film, che va assolutamente visto, io lo dico sempre, in Inconvenient Study, lo studio scomodo, c'è praticamente Zervos che viene incalzato durante una cena da Delby Tree, questo grandioso giornalista americano d'inchiesta che ha fatto delle cose meravigliose, e lui gli dice: ma tu ti rendi conto che se tu avessi pubblicato e se pubblicherai questo studio, tu cambierai le sorti della vaccinazione non solo in America ma nel mondo? Lui dice: sì, lo so, mi rendo conto, ma io ho pensato alla mia carriera. Quindi ecco veramente come, no, l'avidità umana qui diciamo emerge, perché questo dottore, ma come lui tutti, va bene, si fanno come dire, preferiscono fare gli ignavi o complici, o si adeguano a un sistema che in questo momento paga, senza rendersi conto di quante malattie stanno portando a questi bambini, di quanto disagio stiano portando a queste famiglie, perché solo in Italia abbiamo quasi oltre 500.000 famiglie con problemi di disturbi di spettro autistico in ambito scolastico, e ogni anno ci sono migliaia di nuove definizioni di bambini che hanno problemi. Quindi siamo un paese dove nel 2025 è stato detto che c'è un bambino autistico ogni 50, e negli anni 80 era uno ogni 10.000 bambini, oggi uno ogni 50, e ripeto, dati 2025, bisognerebbe sapere se purtroppo il numero è ancora peggiorato, e la differenza è abissale. Stiamo parlando del 20.000% in più, stiamo parlando di 200 volte una quota che era negli anni 80. Quindi non mi venissero a dire che è una questione genetica, perché c'è questa meravigliosa meta-analisi che ha fatto il dottor Peter McCullough, che dimostra che i vaccini sono la causa iatrogena primaria dell'autismo.
0: Ascoltami Cristina, abbiamo un minuto e mezzo, quindi se vuoi concludere il tuo ragionamento e poi salutiamo, perché dopo passa la pubblicità.
1: Sì, io volevo salutare tutti e dire che attenzione, perché questo è questo del dottor Miller era uno studio che adesso vogliono rimuovere, ma che si sta lottando, e anche Kennedy in prima persona sta lottando per farlo riammettere a livello scientifico, perché dimostra in maniera statisticamente significativa che c'è proprio una correlazione tra le dosi di vaccino e l'aumento del tasso di mortalità infantile. Quindi io dico attenzione, non vaccinate più i vostri bambini, sono dei veleni, letteralmente non servono più a nulla. Tutti i bambini non vaccinati vivono serenamente, sono più sani, e ci sono tante testimonianze, perché ci sono tante famiglie che non vaccinano più. Gli Amish, la comunità americana Amish, sono tutti sanissimi e non vaccinano i loro figli. Quindi questo è il mio, diciamo, semplice consiglio che do a tutti quelli che sono i giovani genitori che si approvinquano per essere bravi genitori. Quindi scegliete tante cose belle per i vostri figli, ma documentatevi sui vaccini, non siate superficiali, andate a cercare documenti, ricerche scientifiche, studi scientifici, perché c'è tutto, ci sono libri, ci sono studi di tanti medici.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché intanto rileggiamo il discorso del 5 per 1000 a Radio Gamma 5, si può, il codice fiscale è 0159 80 90 288, ripetiamo il codice fiscale 0159 80 90 288. Ecco, allora leggiamo un po' di messaggini e poi chi vuole telefonare magari può chiamare. Allora andiamo su, vediamo dove sono i nostri qua, perché ce ne sono parecchi. Allora Maria Grazia ci dice: anch'io Moreno alle elementari. Parlavamo prima con Marilena, che ci aveva simpaticamente parlato della sua vita, insomma, che lei appunto produce il formaggio, vive in montagna e ogni tanto viene giù col suo compagno, vengono giù a vendere questi prodotti, no? In maniera un po' simpatica, no? E anch'io Moreno alle elementari, poi parlavamo appunto delle situazioni delle elementari, dice: anch'io Moreno alle elementari, ho pianto e ho fatto un buco nel foglio, la maestra mi ha dato zero. Maria Grazia, ciao. Poi abbiamo, Barbara D'Arcugnano che ci dice: ciao Marilena, sarebbe bello incontrarti. Barbara D'Arcugnano. E abbiamo Simone Bressan che ci dice: Moreno, te sì un grande, grazie. Giambi, che abbiamo già letto di lui molte cose, insomma, lui è un biologo molto in gamba, che ha portato avanti anche le sue idee durante il periodo della diciamo così dittatura pandemica, e ci ha pagato anche di persona. Patrizia invece ci dice: bravissima Cristina, prima ci aveva chiesto anche appunto di far parlare volentieri, bravissima Cristina, che Dio ti conservi. A proposito di Cristina Costa, poi abbiamo un messaggio di Daniele: ciao Moreno, bella puntata, interessante anche stasera, metteresti su Forever Young? Sì, l'abbiamo già messo ma lo rimettiamo, pezzo pazzesco per l'argomento che tratta, in tema con il periodo guerrafondai con cui abbiamo a che fare, in primis con gli esportatori di democrazia stelle e strisce strisciati, alcuni credono che Trump come Putin siano osservatori, poveri ingenui, non hanno capito ancora nulla. Daniele, certo. Ecco, vediamo su WhatsApp se abbiamo qualcosa. Sì, leggiamo, c'è questo messaggio di Gianni che ci dice, Gianni da Moian, che ci dice: grande Marilena, belle storie, haha. Se vengo domani, sì, vengo domani, grazie, a proposito del formaggio. E Giambi che ci ha mandato molti messaggi, vediamo se magari leggiamo l'ultimo. Sì, ecco, lui ci consiglia di andare a vedere vari siti, in particolare quelli di Scoglio, eccetera. E vaiolo, solo questa parola ci fa rabbrividire. Nel 1958, nonostante la guerra fredda, Unione Sovietica, gli Stati Uniti e altri paesi si unirono per liberare la popolazione mondiale da questa terribile malattia. Tutti i conflitti e i disordini tra i capi di queste potenze furono messi da parte per costruire sforzi comuni sulla produzione e nella fornitura di vaccini, soprattutto ai paesi in via di sviluppo, dove il problema del vaiolo li preoccupava più della fame, l'inquinamento idrico e della mancanza di risorse necessarie. È stato il vaiolo e la massiccia campagna di eradicazione a rendere la popolazione rendere popolare la vaccinazione anche negli angoli più remoti del nostro mondo, e i sostenitori dei vaccini tirano sempre fuori la carta vincente dell'eradicazione del vaiolo nei dibattiti con coloro che dubitano della necessità di queste procedure. Questo documentario sfata non solo il mito popolare dell'esistenza del virus del vaiolo, ma anche quello dell'esistenza del vaiolo come malattia indipendente e della sua eradicazione. E guarda su YouTube Odyssey e Bastion, ok,
Qui ci sono le fonti che lui ci cita. Ringraziamo appunto Giambic che con questa sua con questi suoi messaggi. Ecco, diciamo che noi crediamo che insomma queste operazioni di ingegneria sociale, come abbiamo visto, no? Usare armi biologiche nella cosiddetta dittatura pandemica, che vediamo ancora stanno morendo ragazzi, tantissime persone stanno avendo un sacco di problemi di salute, eccetera, e nessuno fa niente. E poi ad esempio adesso questa nuova azione, no, gestita in qualche modo, si dice, da Soros, dalla Chiesa, c'è in mente Casarini, eccetera, e altri che portano qua, no, portano qua tutti i giovani africani, eccetera, in maniera così massiccia, dove vediamo le istituzioni prese proprio ad aiutarli, tant'è che, per dirti, le case popolari ormai le vanno tutte a loro, eccetera. È un'operazione di ingegneria sociale, no? L'idea credo sia sempre quella di far conflagrare, di far collassare il sistema, e dopo che appunto si è fatta un'azione di annientamento della popolazione attraverso questa dittatura a cielo aperto terribile, neonazista, utilizzando armi biologiche, la cosiddetta periodo Covid, fondata sulla paura. C'è una cosa da dire, no? È fatta apposta per mettere su magari il dittatorello di turno, che poi non farà assolutamente nulla, perché a comandare sono sempre e comunque chi paga il conto, quindi la grande finanza che gestisce, come nel nostro caso in Italia, con la tesoreria di Stato che è in mano a private, sono loro che ci danno i soldi, si sono appropriati, hanno rubato la moneta, che sarebbe una convenzione del popolo. L'hanno rubata, pagano i conti, noi siamo pieni di debiti, abbiamo 3 mila miliardi di euro di debito. Tutta questa gente è supina, la politica è supina, le istituzioni, la magistratura sono tutte supine. Io lo vedo tutti i giorni davanti alla prefettura di Rovigo, vedi un via vai continuo di gente che va, viene sistemata. Noi stiamo facendo case con il PNRR, che poi con questi fondi che poi dobbiamo dare indietro con gli interessi, diciamo così, fare case per loro, no? Gente che non ha mai contribuito effettivamente, no? Anche nella sanità ci passano davanti, non pagano ticket, hanno sostegni, aiuti. Ecco, l'altro giorno ero durante un telegiornale nazionale, una diretta dove ero insieme con l'assessore agli enti locali del Veneto e al presidente del consiglio regionale del Friuli. Appunto, loro ci hanno detto che avevano provato, è stato provato a cambiare queste regole, soprattutto per l'accesso alle case pubbliche popolari, dove gli italiani che sono in difficoltà, che hanno pagato per anni, ogni mese nella loro busta paga hanno pagato questi contributi per fare queste case, loro non hanno più possibilità di passare, perché si passa davanti con l'ISEE, cioè con Basso, fatto dai sindacati che lavorano a spalatratta, tutte le associazioni, la Chiesa, perché guadagnano soldi su queste su questi nuovi schiavi, no? Perché li vediamo con queste biciclette che vanno in giro con queste per queste come, come

questo strumento dai mani di queste persone, no? Che usano la morte, usano il sistema dell'uccisione, dell'assassinio, usano tutti i peggiori servizi segreti per garantirselo, continuare a garantirlo. Però tuttavia è già il sistema in collasso perché è prodotto adesso a livelli bassi, non gira denaro, lo fanno girare ad alti livelli, soprattutto per tentare di far attecchire questa intelligenza artificiale, che io la chiamo stupidità artificiale, che serve, non serve altro che eliminare posti di lavoro, no? E stanno buttando miliardi su miliardi perché sono tutti in perdita, come sul discorso delle macchine elettriche. Cioè si va avanti con questi meccanismi, no? Di impostura, no? Attraverso i cellulari, ad esempio, no? Viene guidato questo pensiero distorto, continuo, però sempre di più la gente si sta, prima abbiamo parlato con l'Alterio, si sta svegliando su questa cosa. Quindi la strada qual è? È quella di superare questa cosa. Poi c'è un discorso del correre agli armamenti perché voi vediamo Crosetto dice dobbiamo riarmarci e tanti altri, no? Questa idea di perché? Perché sono tutti politici, è tutta gente che ha il soldo, no? Non l'abbiamo visto durante il periodo pandemico, sono tutti al soldo di questi padroni del denaro, dei proprietari del denaro. Ricordiamo gente come Moro, che è stata ammazzata non tanto dalle Brigate Rosse, ma dai servizi segreti americani, proprio perché aveva osato stampare 400 miliardi di soldi, oppure Kennedy sono stati ammazzati per quello. Chi tocca il denaro muore. È tutto lì il nucleo, noi dobbiamo arrivare a questo. E voi direte: ma tanto cosa serve che tu ne parli? Non è vero. Il pensiero, le parole diventano pensiero, il pensiero con il tempo si fa strada, le idee si fanno strada nella società e distruggono e vanno a disintegrare proprio quella che è la realtà, questa realtà, no? Assurda, folle. Poi abbiamo visto il discorso dei fogli di Epstein, no? Li vediamo a che livelli arrivano. Pensate che Epstein è qui da noi, non è che sia lontano. Il Mossad è qui da noi, ci sono nuove colonie, stanno impiantando addirittura colonie di ebrei, comprano dei terreni, mi dicevano in Sardegna, comprano dei terreni in Puglia, non so se mi pare addirittura anche in Piemonte. Quindi tutta questa distorsione, questo volere depopolare, ammazzare, io credo sia dovuto proprio a paura che ci sarà un cambiamento epocale con la fine dei fossili. Perché? Perché non abbiamo un'alternativa energetica vera, perché i fossili finiranno, non saranno per sempre. Il primo posto è stato 150 anni fa e non avremo forse altri 150 anni di petrolio o di fossili. E quindi il meccanismo, il modello di sviluppo che abbiamo assunto allontanandoci da quella che è la natura, è un modello di sviluppo che non c'è nessun tipo di energia che possa sostenere. Noi abbiamo il 95% o forse di più di merci che girano per nave a nafta pesante. Non possiamo fare diventare tutte queste navi, questi cargo, non possiamo farli diventare nucleari, farli andare in energia nucleare, perché una volta il problema del nucleare è che le scorie del nucleare, se vengono in contatto con l'acqua che è presente dappertutto su questo nostro pianeta, e contaminano in maniera irreversibile. Fukushima e Chernobyl sono un esempio dove per migliaia di anni nessuno potrà più avvicinarsi, pena la morte, insomma, perché come ti avvicini ti cadono i capelli, ti viene una leucemia, si spaccano i globuli rossi, insomma. Ecco, questa situazione quindi è la natura stessa, come diceva Spinoza, la natura è Dio, la natura stessa che dice basta a questo sistema di assassinio, di morte generalizzata. Poi la gente non crede. Perché non crede la gente? Perché è tutta concentrata sul discorso materiale, sul discorso di tentare di salvarsi, no? Di stare sopra queste zatterine, quindi fanno cose assurde, terribili a volte, no? Per aggrapparsi, no? Ma è sbagliato questo, perché in questo modo non si va da nessuna parte, non si ha nessuna scoperta di tipo spirituale, non si capisce il significato della nostra vita. La nostra vita, una persona deve tentare di capire, deve tentare di penetrare la realtà per capire l'essenza spirituale, no? Di questo mondo, di noi, che siamo degli esseri infinitesimali, piccoli, che hanno un tempo molto limitato, vivono una vita
come una farfalla se guardiamo i tempi dell'universo, no?

Quindi questo è il ragionamento che ho fatto, è che la gente ha paura perché è stupida spesso, no? Si rivolge al prete, il prete, voi sapete che la Chiesa è la prima in qualche modo a tentare di oscurare la vera intelligenza del cristianesimo, no? Della dottrina del Cristo. E in realtà, andando a cercare in questa strada che sembra dura, eccetera, che è la strada della verità, della ricerca della verità, dell'affermazione della verità e della giustizia sociale, si hanno delle scoperte, si scopre veramente, no? E tradurle e ripeterle è difficile perché si parla del mondo dell'ineffabile, cioè dell'inesprimibile, no? E quindi la gente si pone a un piano di, diciamo, di supposizioni, un piano superficiale, no? E in questo piano praticamente non scopre nulla, non ha nessuna e quindi tanti, come vi dicevo, parlavo con questo miliardario in lì, adesso credo sia in milioni di euro, che mi diceva che era depresso, eccetera, no? E tu vedi quindi che chi punta, pone la sua casa sulla sabbia, le fondamenta della sua casa sulla sabbia, cioè pone sulle cose materiali, è destinato al fallimento, alla distruzione. Il problema è che abbiamo tutta un'educazione anche sbagliata per i nostri giovani. Perché i nostri giovani non vengono educati a nulla, vengono educati come dei pappagalli, sono come dei pappagallini che devono imparare a memoria e ripetere, come dei registratori, non viene sviluppato il pensiero critico, perché il pensiero critico andrebbe a distruggere, no? Andrebbe a distruggere la realtà. Ecco, questo io credo sia questo il ragionamento che vada fatto. Noi dobbiamo portare avanti una critica in questo senso, no? Ecco, è chiaro che ognuno dopo deve fare i suoi esperimenti, come diceva Socrate, no? Non esistono maestri, siamo noi ognuno il maestro di noi stesso. Quindi se noi vogliamo sapere se esiste questo Dio, se esiste questa entità, l'essere, come lo chiamano i filosofi o i poeti, noi dobbiamo sperimentare noi personalmente, e la strada maestra è la strada della verità. Non c'è altra strada, dobbiamo insegnarlo ai nostri figli. Perché? Perché siamo arrivati a un punto di follia. Ci sono la prima causa di morte dei giovani in Europa è il suicidio. Questa cosa fa venire il pel d'oca, no? Ma perché noi non gli abbiamo dato niente, gli abbiamo dato solo cose materiali? Noi dobbiamo dare delle risposte spirituali. Pensate che in Thailandia le figure di predominio più importanti, più rispettate, sono i monaci buddisti. Sono i monaci buddisti, cioè la spiritualità è questo, no? Che noi però questa cosa è tutta indotta dai cellulari, tutta indotta da questo mondo, che è un mondo effimero, un mondo di violenza, un mondo di sesso, un mondo di droga, un mondo di sopraffazione, no? Oggi ero in protesta come al solito perché fa parte della mia ricerca, no? E quindi è uscito questo piantone dalla prefettura, mi dice, dal palazzo del governo, mi dice ma cosa serve? E come fai a spiegargli queste cose? Come fai a dirgli guarda che fa parte del mio cammino? Ma tu non otterrai niente. Ma questo non dipende da me, non è che dipende da me se questa persona avrà avrà questa casa, eccetera. È solo un pretesto questo. Sicuramente quello che voglio è che lui stia meglio, che non dorma per strada, ma è solo un pretesto per guardare dentro di me. È questo che dobbiamo fare, guardare dentro di noi. È che delle volte è difficile perché abbiamo i nostri limiti, abbiamo le nostre. Allora si è fermato un uomo che mi ha detto che ha sposato dei figli, che dorme per strada, che lui era un palermitano in bicicletta, no? Con questa bici, con questi due cestoni di roba, uno davanti e uno dietro, aveva questi due cestini, c'era tutta la sua vita dentro, sopra questa bicicletta, no? E allora lui mi dicevano che lui dice: io facevo il muratore, poi non so che problemi possa aver avuto, sono venuto via da Palermo, sono qui, e dice: non trovo lavoro e mi sono ridotto a più di 40 anni a dover fare l'elemosina, no? E vedo passare, dice, della gente, no? Che praticamente, no, hanno delle macchine che costano 100-150 mila euro, no? E gli chiedo un euro e loro mi dicono che non hanno soldi, no? E quindi però li vedo arrabbiati, dice, mentre io sono serio
sereno, era simpatico questo qua, no? Era... ecco, è tutto qui secondo me il concetto, no? Il discorso del Cristo che quando vede, no, la vedova che non ha soldi e dà l'obolo, cioè questa piccola moneta, no, la dà, e mentre passa il ricco mercante, no, ricchissimo, e non butta niente dentro, no? E allora poi dice, no, la parabola, no, del ricco, no, ricco proprietario, che dice: anima mia, puoi stare serena, puoi stare tranquilla, no? Hai fatto un grande raccolto, hai costruiamo dei magazzini, mettiamo dentro tutto questo grano e per lunghi anni potremo anche non pensare. Dice: la notte stessa il padre lo chiamò a sé, no? Arrivò la morte. E poi questa cosa qua la troviamo continuamente nella storia, no? Ecco, questa è la verità profonda, questa è l'unica grande verità. Noi adesso siamo qui, fra un secondo non potremo più esserci. Così funziona la verità, però in questo momento, in questo istante che siamo qui, noi dovremo optare per la verità, dovremo optare per, diciamo così, la carità, che non è la carità non è solo dare, no? Un po' di soldi al povero, eccetera. La carità è una carità che dobbiamo fare a noi stessi, perché noi dobbiamo in qualche modo essere più generosi verso la parte spirituale, mentre siamo tutti concentrati sulla parte materiale, e questa parte materiale alla fine ci porta alla disperazione, perché è inevitabile, no? Questo è il discorso che va fatto, e quindi si può arrivare dopo un punto, come ad esempio è successo a Socrate, no? Che gli hanno detto: beh, ma Socrate, se non rompi le scatole se non parli più, se non dici più la verità ai giovani, se non spieghi, se non gli insegni a cercare la verità, no? E quindi Dio, no? Noi, dice, ti lasciamo vivere in quella casetta, e lui dice no, dice alla fine, no, alla fine dice non, perché così sono, è come se fossi morto, perché la conoscenza, conoscere il Dio per lui, io credo che la filosofia dopo Socrate, boh, non so che altra filosofia ci possa essere, insomma, ma lui diceva non voleva che si fosse scritto nulla, perché dice il pensiero è morto, perché cambia tutto il meccanismo di indagine. L'indagine è tua. Ognuno di noi è un filosofo, l'indagine è nostra, non siamo noi che dobbiamo cercare in noi stessi, nel silenzio, nella solitudine, siamo noi che dobbiamo andare a capire, andare a vedere. Perché? Perché solo se nel momento in cui noi vediamo Dio, noi vediamo, abbiamo sentore della sua presenza, noi ci rassereniamo. Non c'è più la disperazione, la paura della morte, capite? È questo il valore più importante del vivere, ma non è un valore chiesastico, un valore da baciabanchi o altre cose. Questo è un valore da persone intelligenti che fanno un ragionamento semplice, no? Ma allo stesso tempo profondo, perché la vita, no, per capire il motivo della nostra vita, che senso ha se la nostra vita? Sì, va bene, possiamo avere dei figli, avere dei soldi, avere case, avere questo, ma che senso ha se tutto è solo questo e non è qualcosa di più? Ecco, questo è il quesito che vi lascio, che lascio a tutti voi. Questo è il ragionamento. Noi abbiamo un tempo limitato, in questo tempo abbiamo la possibilità di capire, di vedere Dio, oppure di non vederlo. Ah, ma io non ci credo in Dio. Sì, ma che esperimenti hai fatto? Cosa hai fatto? Ho letto la Bibbia. Beh, insomma, un po' poco, insomma, no? Non è che leggendo delle storielle di qualche migliaio di anni fa uno possa. Dio è adesso, in questo momento, è intorno a noi, è dentro di noi. Quindi per vedere, per avere una risposta, bisogna camminare in quella strada. E la strada è segnata, no? Ok? E poi, no, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. È terribile, eh? Pensateci. Voi mi dite: ma perché tiri fuori sempre questi discorsi del Vangelo? Perché questa è la morale, e sono questi i punti di riferimento, no, da cui partire.
non ce ne sono altri, sono quelli dei grandi riformatori religiosi. La religione, che cos'è la vera religione? Che non è la religione monoteistica fatta dalle istituzioni per creare guerre, dissidi, morte, violenza. La religione è un pensiero spirituale profondo, è una visione oltre, no? È una speranza, no? Che non è la speranza, è quella. La speranza è una visione oltre. Questo è che va fatto. Vabbè.

0: Beh, ragazzi, ma... non me l'aspettavo questa cosa, cazzo, ma siete matti, siete. È bellissima sta roba qua. Ma questo è il video di Viva la Vita?
1: No, è questo il video di Viva la Vita.
0: Ah, è questo? Davvero?
1: Sì.
0: Grazie. Mamma mia, che roba. Viva la Vita.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

0: Lo sapete cos'è il progetto HARP?
1: Preparatevi.
2: Che forse qualcuno di voi l'ha già sentito nominare. Il progetto HARP, High Frequency Active Aurora Research Program, situato in Alaska, è un centro di ricerca ionosferica che utilizza onde radio ad alta frequenza per studiare le proprietà e il comportamento della ionosfera. I complottisti da sempre, da quando esiste il progetto HARP, ritengono che in realtà non si stia facendo semplicemente uno studio, ma si stia cercando di manipolare le condizioni meteorologiche globali. E secondo alcuni rapporti, l'HARP potrebbe effettivamente generare delle onde elettromagnetiche capaci di alterare i modelli atmosferici e addirittura di generare terremoti. Ufficialmente il progetto HARP è stato avviato nel 1993 in Alaska come un progetto di ricerca scientifica per studiare le proprietà e il comportamento della ionosfera. Banalmente, la parte della nostra atmosfera terrestre che è ricca di particelle cariche. E da quando esiste, è stata accusata più e più volte di essere la causa di molte tragedie.

buonasera a tutte le persone in ascolto di Radio Gamma 5, questa radio che vi trasmette su 94 MHz di via Antoniana 66 da quel di Campo d'Arsego, Padova. Ai microfoni Thomas, che vi terrà compagnia in questa serata e precisamente ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 21 con la trasmissione Accendi la tua radio. La trasmissione è costituita da due blocchi e dalle ore 22:15 circa entreremo nel vivo dell'approfondimento dedicato a un tema che negli ultimi anni sta suscitando sempre maggior interesse, ovvero il benessere olistico, la naturopatia e il ruolo che le discipline energetiche e sonore possono avere nel favorire equilibrio, consapevolezza e qualità della vita. Parleremo di percorsi di crescita personale, di armonie sonore, di medicina tradizionale cinese, di riequilibrio energetico e di come sempre più persone si avvicinino a queste pratiche nella ricerca di un maggiore benessere psicofisico. Sarà anche l'occasione per comprendere meglio quale sia l'approccio della naturopatia, quali esperienze propongano gli operatori del settore e come queste discipline possano affiancare nel rispetto dei rispettivi ambiti i percorsi dedicati alla salute e alla cura della persona. E lo faremo insieme ai nostri ospiti in studio Gianluca Nani e Angela Noli, fondatori dello studio Nei Dan Gong, naturopatia e armonie sonore per il benessere, che hanno accolto il nostro invito grazie all'interessamento di Leonardo per raccontare il loro percorso umano e professionale, condividendo con noi la loro esperienza maturata in oltre 15 anni di attività. Buon ascolto a tutti voi sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 o in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden. In questi giorni abbiamo vissuto l'ennesimo dramma nel mondo. Tra guerre, tensioni internazionali e cataclismi naturali, questa volta è toccato al Venezuela essere colpito da un terremoto devastante. Intere città sono state sconvolte dalla forza della terra che ha tremato improvvisamente, lasciando dietro di sé distruzione, edifici crollati e una popolazione precipitata nel dolore e nell'incertezza. Il bilancio delle vittime e dei feriti è drammatico e mentre siamo qui continua ancora purtroppo ad aggravarsi. Migliaia di famiglie hanno perso la propria casa, altre attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari ancora dispersi sotto le macerie. Da ogni parte del mondo sono partite squadre di soccorso, volontari, medici e organizzazioni umanitarie che stanno lavorando ininterrottamente senza sosta in condizioni estremamente difficili. E la speranza, che nessuno vuole abbandonare, è quella di riuscire ancora una volta a estrarre persone vive dalle macerie, perché ogni minuto può fare la differenza, ovviamente, tra la vita e la morte. È proprio in questi momenti che emerge il volto più autentico dell'umanità, ovvero il volto della solidarietà, dell'aiuto reciproco e del sacrificio di uomini e donne che rischiano la propria vita tutti i giorni per salvarne altre. Ma accanto al dolore e alla cronaca di una tragedia, tornano inevitabilmente a riaffiorare anche interrogativi che da anni dividono l'opinione pubblica. È davvero tutto riconducibile alla sola forza della natura?
Oppure la tecnologia moderna ha raggiunto livelli tali da poter influenzare fenomeni che fino a pochi decenni fa sembravano appartenere esclusivamente alla fantascienza? Punto di domanda. E queste sono domande che molti liquidano come semplici teorie, magari gomblottiste, mentre altri ritengono meritino almeno di essere approfondite. Nel corso degli anni si è parlato di geoingegneria, di tecnologie militari avanzate e di programmi come HARP, argomenti controversi sui quali esistono opinioni molto diverse e per i quali non vi è un consenso scientifico che confermi l'ipotesi di un utilizzo così marcato per provocare i terremoti. Eppure il dibattito continua sempre a riaffiorare ogni volta che eventi di questa portata sconvolgono, naturalmente si fa per dire, il mondo. Naturalmente si fa per dire. E vengono così da ricordare figure, non so, ecco, le prime che mi vengono in testa, ecco, Rosario Marcianò, Enrico Giannini. Queste persone che hanno dedicato anni allo studio dei temi sulla manipolazione climatica, affrontando in prima persona queste tematiche, e per questo sono state ingiustamente osteggiate o marginalizzate per le loro posizioni. Sisemati, cosa andarli ad osteggiare? C'è chi considera le loro tesi infatti prive di fondamento e chi invece ritiene che le loro domande non abbiano mai ricevuto risposte sufficientemente approfondite. Ma se le loro tesi sono così prive di fondamento, dicevamo, perché ostacolarli all'inverosimile tra reclusione e case di detenzione protettive? Punto di domanda. Come spesso accade quando si affrontano argomenti così delicati, ciascuno è chiamato a fare una propria valutazione personale e critica tutto. Ecco, tutto ciò con le informazioni che ha disponibili, andandosi a documentare tranquillamente, autonomamente, avendo e conservando sempre quello spirito critico del ricercatore, ovvero di essere sempre ricercatore, cioè ovviamente sapendo distinguere tra fatti documentati, tra ipotesi e opinioni varie, ma avviando sempre comunque quel percorso di ricerca e di crescita individuale per conservare quella giusta elasticità mentale, non dando mai nulla per scontato tutto quello che ci viene propinato dal mainstream. E con questo spirito ecco che vi propongo la lettura dell'articolo di Cesare Sacchetti, scrittore con dottorato in diritto pubblico comparato e internazionale presso l'Università La Sapienza di Roma, che affronta questi interrogativi da una prospettiva precisa e controversa. Non con l'intento di imporre una verità, ovviamente, una verità certa, ma con l'intento di offrire, ecco sì, di offrire uno spunto di riflessione su un tema che continua costantemente ad alimentare dubbi, discussioni ed interrogativi. E come sempre l'invito è quello di leggere con attenzione, confrontare le fonti e farsi sempre comunque una propria opinione personale, perché noi siamo qui per questo, per sviluppare pensiero, per produrre pensiero e per far sì che la gente possa sempre e comunque farsi una propria opinione personale. Parto con l'articolo consultabile sul sito internet www.lacrunadellago.net dal titolo L'epidemia di terremoti e quei moniti dimenticati sulla tecnologia HARP.
A cura di Cesare Sacchetti. Nella terminologia dei sismi, quello che è accaduto in Venezuela viene definito come un doppietto sismico, un evento che provoca due scosse consecutive di terremoto, dove la seconda è più forte della prima. Secondo i vari sismologi, è un evento di una rarità quasi unica, particolarmente devastante perché, a differenza del sisma canonico seguito dalle scosse di assestamento, c'è subito un'altra scarica sismica che provoca ancora più danni alle strutture e alle persone del primo evento sismico. Se si considera che nella scorsa settimana altri forti eventi sismici si sono verificati tutti a brevi giorni di distanza in California e in altri paesi dell'America Latina come il Nicaragua, investito da un altro fortissimo terremoto, le anomalie ecco che diventano ancora più vistose. Ci si interroga così se ci sia stata una naturale, ma molto rara, catena di fortissimi eventi sismici, oppure se ci sia un'altra spiegazione a tutta questa serie di devastanti terremoti provocati forse da tecnologie in grado di scatenare ciò che 60 o 70 anni fa avrebbe fatto parte della categoria della fantascienza. Gli organi di stampa vivono nella condizione della dissonanza cognitiva e in tale stato si deve negare ostinatamente e pervicacemente che la tecnologia ormai abbia raggiunto dei livelli così avanzati da consentire la manipolazione climatica. Figurate, non è vero niente? Quando piove, piove. E quando è sole, è sole. Spesso però sono gli stessi media che entrano in un cortocircuito quando, da un lato ad esempio, si ostinano a negare il fenomeno delle scie chimiche, mentre dall'altro affermano che queste non solo esisterebbero, ma sarebbero addirittura in grado di risolvere molti problemi relativi ai cosiddetti cambiamenti climatici. Forse questa contraddizione scaturisce dal fatto che ormai il fenomeno delle scie chimiche è divenuto così vasto ed esteso che non si può più continuare a negarlo, cazzo, ma si deve invece cercare di sdoganarlo, di far credere all'opinione pubblica che in fondo la scia chimica sì esiste, ma può risolvere delle anomalie provocate dalla stessa irrorazione dei cieli, negata ancora dai governi europei, mentre negli Stati Uniti se ne ammette l'esistenza. Le origini delle chemtrails. Se si scavasse più a fondo, verrebbero fuori dei reperti dimenticati, servizi televisivi come quelli della televisione pubblica nel programma Voyager sulle scie chimiche, che 20 anni fa si potevano ancora trasmettere, mentre oggi sarebbero derubricati a tutti gli effetti come materiale proibito. E infatti si può ancora consultare questo servizio su YouTube, ecco, finché ci sarà, di Giacobbo, ecco, su Voyager, sulla Rai, dove c'è tutta un servizio di mezz'ora che parla su questa problematica che allora, 20 anni fa, si poteva discuterne, che sui cieli cominciavano a comparire queste strane chemtrails, queste strane scie chimiche sotto gli 8000 metri,
e che destavano questo sospetto in base anche ai vari materiali che ne fuoriuscivano, che non erano vapore acqueo. 20 anni fa si poteva dire Giacobbo con Voyager lo ha fatto, oggigiorno forse non si ricorda neanche di aver fatto quel servizio.

Infatti, nei primi anni 2000 il fenomeno delle scie stava già diventando sempre più visibile anche agli occhi di quelle persone che si sono rese conto che nel cielo non c'erano più solo le normali scie di condensa che gli aerei rilasciano a determinate altitudini. Già allora facevano la loro comparsa altre scie, appunto le scie chimiche, che restano lì per ore, persistenti, rilasciate da aerei militari che decollano da basi NATO. Ma poi abbiamo visto anche, grazie agli interventi di Enrico Giannini qui con Gino De Paoli, che non sono solo aerei militari decollanti da basi NATO, ma purtroppo anche da aerei civili. Continua l'articolo di Cesare Sacchetti. Se ne iniziava a parlare in quel tempo persino nelle aule del Parlamento italiano, in quel tempo. Ai tempi del secondo governo Berlusconi, infatti, iniziano a essere prodotte nelle aule del Parlamento le prime interrogazioni parlamentari. Proprio documentate, Parlamento della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati. Come quella ad esempio dell'onorevole Sandi, inizialmente deputato dell'Ulivo, passato poi al centrodestra, che rivolse queste domande al governo dell'allora Cavaliere. Virgolette. Parla l'onorevole Sandi. Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di singoli cittadini, associazioni specializzate e organi di stampa circa il fatto che nel nostro spazio aereo operano velivoli che rilasciano scie persistenti di natura sconosciuta, cosiddette chemtrails, cui segue un cambiamento nelle condizioni del cielo con la formazione di nuvole, generalmente di tipo astrato, e le poche spiegazioni ufficiali, non sempre convincenti, spiegano il fenomeno come risultato dello scarico di carburante da parte delle aviocisterne KC-135 e KC-10, che le chemtrails sono semplici pesticidi oppure le normali scie di condensazione. Parte dell'opinione pubblica si chiede invece se le scie

l'onorevole Ruzzardi, che assieme al suo collega rileva come ad ogni rilascio di tali scie si riscontrino dei metalli pesanti, soprattutto nelle acque piovane, che per definizione dovrebbero essere pure tranquille acque piovane. Virgolette. Sono rilevabili a quote diverse nel nostro spazio aereo scie persistenti di natura non determinata, denominate dagli organi di stampa e da associazioni specializzate con il termine di chemtrails, scie chimiche sarie in italiano, sulla base di osservazioni dirette riportate anche dagli organi di stampa. L'evoluzione di tali scie chimiche determinerebbe anche cambiamenti nelle condizioni del cielo, con la formazione di strati nuvolosi o di piccoli nembi. Non appare univocamente definita la natura e l'origine di tali scie, dove comunque sono rivelabili tracce di silicio e metalli di altra natura, con la possibilità di produrre effetti sui sistemi di comunicazione e controllo a fini militari e di difesa. Secondo ricerche condotte da vari soggetti privati non sono da escludere pericoli per l'ambiente e conseguenze sulla stessa salute delle persone. La presenza delle scie chimiche e la loro concentrazione appare inoltre significativamente correlata all'intensificazione del traffico aereo, con valori più elevati in prossimità dei grandi aeroporti. Se il fenomeno sia soggetto di rilevazione o di studio per la parte di competenza di ciascun dicastero, direttamente o attraverso ricerche affidate a soggetti specializzati, se siano già in possesso dei dicasteri interessati, ciascuno per la parte di competenza, dati o ipotesi che possono in qualche modo far luce sul fenomeno, e si chiede se in particolare il Ministero della Difesa sia in possesso di elementi raccolti direttamente o indirettamente sul fenomeno sopra descritto. Risposta: miau.

gli accordi per la manipolazione del clima. Il governo Berlusconi, nega la questione, così come i suoi successori, poiché la geoingegneria è un territorio proibito, nel quale i membri della NATO non possono addentrarsi, pena rivelare la serie di esperimenti che sono in corso almeno dagli anni 90 sul territorio italiano. Nonostante le dichiarazioni ufficiali neghino quindi qualsiasi esperimento di manipolazione del clima, lo stesso accordo firmato dal governo di centrodestra nel 2003 smentisce clamorosamente tutti gli esecutivi che si trincerano dietro la linea negazionista. E vai, asci solo dei complottisti, assemo dei complottisti. A pagina 38 di tale accordo firmato con l'allora amministrazione Bush, ovvero il figlio della vecchia babbiona, viene scritto, a scanso di equivoci, che Italia e Stati Uniti si impegnano per la progettazione di tecnologie per la manipolazione delle condizioni ambientali, con particolare riferimento al controllo della temperatura e della concentrazione atmosferica di CO2. Gli accordi per la manipolazione del clima non sono perciò il frutto di una speculazione, ma quanto scritto su carta attraverso la ratifica di trattati internazionali.

internazionali che sono stati firmati e hanno sicuramente portato i vari governi negli ultimi 25 anni a spendere dei fondi pubblici che spesso nemmeno vengono dichiarati in Parlamento. Bello, eh? Bellissimo. E io pago. E paga pagone. E fa chi caso chi vuoi. Sempre. Quello della geoingegneria è un territorio chiaramente semiclandestino che se venisse portato completamente alla superficie rivelerebbe molte irregolarità e illegalità commesse da tutti gli esecutivi degli ultimi due decenni. E ripeto, tutti gli esecutivi degli ultimi due decenni. Illegalità commesse da tutti, irregolarità e illegalità, cioè destra e sinistra, non si salva nessuno, i quali hanno autorizzato tali esperimenti e il passaggio frequente sui cieli di aerei militari responsabili del rilascio delle citate chemtrails, o più comunemente conosciute come scie chimiche. E qui Cesare Sacchetti continua con quest'altra sua considerazione. HAARP dunque, la vera arma climatica? Punto di domanda. Voyager, nel suo servizio degli anni 2000, quello con Roberto Giacobbo, però evocava uno scenario ancora più inquietante. Qual è la possibilità che oltre alla manipolazione climatica tramite le scie chimiche ci fosse anche la reale possibilità di provocare dei sismi a comando? In questi giorni i soliti siti del cosiddetto debunking, fenomeno finanziato lautamente da vari servizi di intelligence e istituti che fanno capo al solito George Soros, pensaria ai soliti fact checker, i Puente, i Mentana, eccetera, si sono impegnati come un sol uomo tutti insieme a negare qualsiasi possibilità di una correlazione tra i tre grandi sismi occorsi in America, spinti probabilmente dalle sempre più frequenti ricerche del pubblico sulla facoltà di creare dei sismi artificiali. Cioè, se in corse che sui vari motori di ricerca è asente, cominci a fare do più do, e questi pronti, questi siti del cosiddetto debunking, scavalca tutte le altre risposte, tutti gli altri siti col motore di ricerca e va in pole position, che appunto, come dice Sacchetti, secondo Sacchetti appunto, che ha le sue fonti, grazie al fenomeno finanziario lautamente sovvenzionato da vari servizi di intelligence e istituti che fanno parte al capo al solito George Soros. Cosa succede? Si dice: ma quel terremoto può essere per caso che sia stato indotto per motivi? No, non è vero niente. Ecco, questo è il debunking e il te pubblica quello chi vuoi, e quella è la censura. Ecco, grazie anche ai vari Digital Service Act, eccetera, eccetera, eccetera.

E quindi ecco che tutte le persone che si andavano a cercare in internet notizie oppure curiosità su sti terremoti, tutte queste varie associazioni, motori a capo di George Soros, si sono impegnati come un solo uomo, specifica Sacchetti, a negare qualsiasi possibilità di una correlazione tra i tre grandi sismi occorsi in America, spinti probabilmente dalla sempre più frequente ricerca del pubblico sulla facoltà di creare dei sismi artificiali. Se esiste una tecnologia che più si avvicina a questa possibilità, quella si chiama certamente HARP.

La storia di Harp inizia già negli anni 90, quando il senatore americano Ted Stevens, il suo padre putativo vicino alla famiglia Rockefeller, e vai, tanto per cambiare, si impegnò subito in prima persona per raccogliere i fondi necessari per lanciare il progetto. Ufficialmente HARP, che ha a che fare con l'installazione di potenti antenne radio in grado di migliorare le comunicazioni militari, ma i suoi scopi vanno molto oltre a questa possibilità. E una descrizione di questi si può leggere in una relazione parlamentare presentata nel 1999 dalla eurodeputata socialdemocratica svedese May-Britt Theorin, che descrisse così le reali implicazioni del progetto, virgolette. Qui siamo nel 99, quindi 27 anni fa. Isinvi a fare queste grandi antenne, denominato questo progetto ARP, con lo scopo di migliorare le comunicazioni militari. Mi dice che questi scopi hanno molte possibilità, però ecco che avevamo già questa eurodeputata socialdemocratica svedese May-Britt Theorin nel 99, che appunto in una relazione parlamentare dell'Europarlamento riferisse così, virgolette. HARP è un progetto di ricerca in cui, attraverso impianti basati a terra e una serie di antenne, ciascuna alimentata da un proprio trasmettitore, si riscaldano con potenti onde radio si vanno a riscaldare parti della ionosfera. L'energia così generata riscalda talune parti della ionosfera, provocando buchi e lenti artificiali. HARP può essere impiegato per molti scopi. Manipolando le proprietà elettriche dell'atmosfera, si diventa in grado di porre sotto controllo forze immani. Facendovi ricorso quale arma militare, le conseguenze potrebbero essere devastanti per il nemico. Attraverso HARP è possibile convogliare in una zona prestabilita energia milioni di volte più intensa di quella che sarebbe possibile inviare con qualsiasi altro trasmettitore tradizionale. Ecco, ciapa qua e porta a casa. Ripeto, attraverso HARP è possibile convogliare in una zona prestabilita energia milioni di volte più intensa di quella che sarebbe possibile inviare con qualsiasi altro trasmettitore tradizionale. L'energia può anche essere indirizzata verso un obiettivo mobile, per cui si potrebbe applicare anche contro dei missili del nemico. Il progetto consente anche di migliorare le comunicazioni con i sommergibili e di manipolare la situazione meteorologica globale, chiuse virgolette. E se uno magari che crede va ai bambù e voodoo, tanto meglio, putto non credere all'ARP, che se è proprio fisicamente toccabile con mano. Accumulare dunque l'energia fino a scatenare una potenza così devastante che, secondo diversi scienziati, sarebbe in grado di provocare dei terremoti. Questo sarebbe il vero scopo della tecnologia HARP. I vari fisici conoscono il progetto, sono informati delle sue devastanti capacità, ma sono pochissimi quelli che decidono di scrivere,
delle pubblicazioni al riguardo nel timore che gli istituti universitari presso i quali i vari ricercatori sono operativi possano essere prontamente stroncati dalla cosiddetta comunità scientifica. Fuori dai coglioni! E allora hanno paura, perché lo stipendietto è la carriera, è il mazzo così che uno si fa ovviamente per arrivare, ragazzi, la vita è fatica per tutti. Una espressione dietro la quale si celano in realtà degli scienziati al libro paga. Ci sono quindi degli scienziati al libro paga di potenti multinazionali occidentali. Cioè, in sostanza, noi popolo di Gamma 5, me vegnaria da dire su questa affermazione di Cesare Sacchetti, te che hai scoperto l'acqua calda. E quindi in pratica tutti appecoronati al sistema, perché appunto si sa che senza soldi non si canta messa, e perché appunto se ha paura di non essere compresi e sempre meno difesi.

Uno dei pochi fisici a scrivere una pubblicazione su come HAARP sia in grado di provocare dei terremoti è stato il brasiliano Fran De Aquino, al quale ha fatto seguito il fisico italiano Corrado Penna, il quale spiegò come il MUOS di Niscemi, qua siamo in Sicilia, Corrado Penna, il quale spiegò come il MUOS di Niscemi, già trattato in precedenti trasmissioni, sia fondato sulla stessa tecnologia di HAARP e sia in grado di scatenare anch'egli dei sismi. Studi proibiti, scienziati innominati e persino militari in forza alla NATO come il generale Fabio Mini, che anni addietro rilasciò una interessantissima intervista sul tema, nella quale faceva delle dichiarazioni molto precise sui sismi artificiali, ne danno una certa consapevolezza. Solo perché Fabio Mini disse appunto queste affermazioni, queste dichiarazioni molto precise anche sull'esistenza della possibilità di scatenare sismi artificiali? Solo perché forse è raggiunta l'età pensionabile? E perché è fuori dai giochi? Perché, gente, vedete, se domandate per caso al generale Roberto Bernardini, tuttora in servizio, anche se in pensione, ma collabora ancora con lo Stato e le Forze Armate, è sempre disponibile ai microfoni di Canale Italia. Se andate a domandare a lui di scie chimiche, di HAARP, tecnologia, quelle cose là, lui di queste cose, boh, non ne sa nulla. È un caso? E che caso? Ma sarà Fabio Mini che è un visionario. Trovava al bar e metteva d'accordo. Ma non ci andranno.

Sono passati quasi 70 anni da allora e la tecnologia ha fatto dei balzi da gigante così spaventosi dal poter creare eventi climatici devastanti superiori in diversi casi ai danni provocati da un bombardamento aereo. Cioè, praticamente gli eventi climatici che riescono a fare sono diventati così devastanti da essere addirittura superiori in diversi casi ai danni provocati da un bombardamento aereo. Clic e te vasò tutta un'intera nazione. La geoingegneria è dunque una tremenda realtà e determinati apparati la stanno usando per finalità terroristiche. La necessità di un trattato internazionale per metterla al bando è attuale più che

E questo è tratto da Cesare Sacchetti, articolo dal titolo L'epidemia di terremoti e quei moniti dimenticati sulla tecnologia HARP, consultabile sul suo sito www.lacrunadellago.net.

Questo che vedete è l'aeroporto Maquetía di Caracas, sulla La Guaira, insomma. La città è più all'interno e qua siamo sulla costa. Ovviamente La Guaira è tutta distrutta, anche l'aeroporto ha subito notevoli danni, per cui non ci sono voli più per Caracas, stanno risistemando per altri aeroporti sparsi in Venezuela, ma l'aeroporto viene ancora utilizzato solamente per alcuni movimenti militari. Cos'è successo? Gli americani, cioè gli statunitensi, ieri hanno ufficialmente preso il controllo dell'aeroporto, cioè un paese terzo, cioè un paese che sta da un'altra parte, arriva e sì, può offrire aiuto come hanno offerto la Svizzera, la Germania, l'Italia, il Messico, il Perù, il Brasile. Va bene, ci sono un sacco di stati che hanno offerto aiuto e uomini al Venezuela. Ma gli americani cosa hanno fatto? Sono arrivati, anzi in realtà c'erano, anche se stanno arrivando nuove navi, hanno preso il controllo dell'aeroporto. Totalmente. Hanno preso il controllo di tutto. E non solo, hanno preso il controllo anche delle operazioni di riscatto nella Guaira. Tanto è vero che ci sono i video dove parte di quelli che governano il Venezuela stanno discutendo e litigando con, secondo me senza esito, con gli americani. È esattamente quello che vi ho detto negli ultimi giorni e ve l'ho detto dal primo giorno. Si sta avverando, cioè gli americani stanno, grazie a questo terremoto, stanno prendendo di fatto totalmente il territorio venezuelano. All'inizio solo il petrolio e qualche indirizzo ai, diciamo, governanti che avevano lasciati lì, perché il governo è sempre quello. Oggi, grazie al terremoto, grazie al supporto, attenzione, al supporto consapevole dei venezuelani. Allora vi racconto una storia. Io ho visto un video di una venezuelana che ha dichiarato giorno del terremoto, quindi certificato, e magnitudine, ma prima che accadesse, e ha risposto: questo terremoto servirà para limpiar, per ripulire. Allora, è un dato di fatto, è quello che vi sto raccontando. Il terremoto, provocato in maniera volontaria, perché ci sono un sacco di testimonianze sulle anomalie di questo terremoto, procurato in maniera volontaria, è l'innesco del reset venezuelano. Cioè, il Venezuela ha preso totalmente in mano da parte degli americani, sia dal punto di vista petrolio, risorse, che dal punto di vista territorio e infrastrutture. L'aeroporto è in mano agli statunitensi. Io vedo, ma anche tutti gli altri vedono, e anche gli opinionisti che sono qua in Venezuela, che ormai il governo venezuelano è allo sbando. È un dato di fatto, purtroppo è così. Cioè non hanno più capacità di prendere decisioni se non qualcuno non le prende per loro, gli americani. È un dato di fatto, lo stiamo vedendo. Poi che parte del governo attuale verrà mantenuto dagli americani, perché non è che gli americani possono venire qua e radere al suolo tutto, tutto, tutto. Una parte sì, su quella parte ricominciano a ricostruire. Ma la cosa più interessante è quella che vi sto per dire, e secondo me è altamente probabile, è che Donaldone Trump è mesi, come ho detto, che continua a pubblicare sta mappa, sta piantina del Venezuela con la bandiera degli Stati Uniti. Ma è molto probabile che dopo questo fatto importante, grave, del terremoto, nel quale grazie a questo fatto arriveranno un sacco di appoggi occidentali e statunitensi, ecco, la consapevolezza dei
venezuelani sarà sempre più alta sul fatto che senza gli americani loro non possono vivere. Avete capito? Creiamo il problema, troviamo una soluzione al problema, così la popolazione locale ci tratta da eroi. In questo modo la grande consapevolezza venezuelana, sovrania venezuelana, sarà completamente in mano agli statunitensi, che molto probabilmente chiederanno l'annessione al 51esimo stato del Venezuela. Perché? Perché qualunque venezuelano vuole essere americano, più o meno indirettamente. Vuoi perché quello è il sogno, vuoi perché hanno parenti americani, vuoi perché, perché sono consapevoli che senza gli americani non hanno niente, non hanno lo sport, non hanno le comunicazioni, non hanno... Ecco, allora, quale sarebbe il vantaggio degli americani, degli statunitensi? È che si portano via un intero paese, il paese più ricco al mondo, a gratis, senza che nessuno della popolazione possa dire beh, anzi, li accolgono a mani aperte, gli regalano tutto, e più risolverebbero il grande problema. Chi mettere a comandare il Venezuela dopo quello che è successo? Perché la realtà del Venezuela è che non ci sono leader, non ci sono politici costruiti. Perché negli ultimi 25 anni quello era il pensiero, quella era la costruzione. Di conseguenza, gli americani, trasformando il Venezuela in un nuovo Texas, perché anche il Texas era uno stato indipendente, è stato annesso agli Stati Uniti, ecco, annettendo anche il Venezuela, metterebbero semplicemente un loro governatore, la loro moneta, il dollaro, tutta la loro burocrazia, e risolverebbero i problemi del paese più ricco del mondo. Non solo, avrebbero l'opportunità di ricostruire da zero il paese, e dove ricostruisci girano i soldi, oltre ad avere, ripeto, il paese con maggior numero di risorse al mondo gratis. Ma questa è una ricostruzione che è molto gettonata anche da esperti, nonostante qualcuno possa dire però Porto Rico voleva essere il 51esimo stato da, non so, 15 anni, ma Porto Rico non se lo caga nessuno, è un'isoletta inutile. Gli hanno già dato l'ok per essere annesso alla burocrazia americana. Ma stiamo parlando del Venezuela? Il Venezuela è il paese più ricco al mondo per risorse ed è un paese che è attualmente un foglio bianco, o quasi, cioè ricostruire tutto. Ed è quello che vogliono certi americani di una certa, diciamo, sappiamo, parrocchia nasonica, cioè ricostruire come vogliono loro in uno dei paesi più ricchi del mondo, che sarebbe peraltro il ponte perfetto nei Caraibi degli Stati Uniti. Cioè, lo vedete geograficamente, avere uno stato americano come possono essere le Hawaii o l'Alaska, distaccato dal territorio americano, statunitense, nell'America del Sud, vorrebbe dire il controllo assoluto di tutto il centro e Sud America, senza stare lì a preoccuparsi di dover ogni volta andare in giro a chiedere permessi ad altri paesi. Quindi la soluzione perfetta del piano Monroe, della teoria Monroe, che gli Stati Uniti sono padroni di tutte le Americhe. D'altronde non c'è in Venezuela né un'opposizione popolare, perché i venezuelani li stanno aspettando, sono lì pronti a vestirsi con la bandiera statunitense, e non c'è un'opposizione politica, perché non esiste, tanto meno quella militare. Quindi, come vi ho detto, gli americani hanno preso possesso dell'aeroporto numero uno più importante del Venezuela, con la scusa è un'emergenza. Quindi vi ho già detto tutto, insomma, si andrà avanti secondo il piano ben descritto, e vi aggiorno sulle novità, perché tanto ce ne saranno. Ripeto, non parlo al momento di situazioni più spiacevoli, ma sto facendo un'analisi squisitamente geopolitica. Alla prossima e viva Venezuela!

Da come abbiamo capito, gente, viviamo in un'epoca particolare. Mai nella storia dell'umanità abbiamo avuto così tante informazioni a disposizione. Eppure, allo stesso tempo, mai come oggi, molte persone hanno quella sensazione che le decisioni più importanti vengano prese lontano dagli occhi del normale pubblico. Chi decide davvero le sorti del mondo? Sono ancora i governi eletti dai cittadini? Oppure esistono reti di influenza che operano dietro le quinte? Queste sono le domande che Omega Click pone nel suo video presente nel suo canale YouTube. Secondo quanto raccontato dall'autore, tutto parte da una fuga di dati che avrebbe portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione chiamata Dialogue Society. Un nome che fino a poco tempo fa era praticamente sconosciuto al grande pubblico. Eppure, secondo le informazioni riportate da Omega Click, al suo interno figurerebbero alcuni tra i personaggi più influenti del pianeta. La vicenda emerge grazie a una giovane hacker svizzera, tale Maya Harson-Krimev. Secondo il racconto, l'hacker sarebbe riuscita ad accedere a sezioni riservate del sistema informatico collegato all'organizzazione. E da lì sarebbero emersi nomi, documenti, elenchi di partecipanti e dettagli relativi a degli incontri privati. Successivamente, sempre secondo Omega Click, parte di questo materiale sarebbe stato verificato dalla rivista americana Wired, e quindi ci sarebbe anche un riscontro giornalistico. Ed è qui che la storia assume contorni ancora più interessanti. Tra il 12 e il 16 agosto di quest'anno sarebbe previsto un incontro presso un hotel nei pressi di Dublino. Un incontro privato, un incontro riservato, un incontro nel quale, secondo quanto riportato, parteciperebbero esponenti della politica americana, dirigenti delle principali aziende tecnologiche, membri dell'apparato militare e figure di primo piano dell'economia. Insomma, una sorta di picco a Davos. A questo punto Omega Click si pone una domanda semplice. Ma perché persone così potenti sentono il bisogno di incontrarsi lontano da qualsiasi forma di controllo pubblico? Punto di domanda. Naturalmente, incontrarsi non è un reato, non è illegale, non è necessariamente sospetto, ma è la composizione di questo gruppo a suscitare degli interrogativi. Secondo l'autore, nella stessa stanza si troverebbero persone che controllano enormi flussi di denaro, dirigenti di aziende che gestiscono immense quantità di dati personali, esponenti politici che scrivono le leggi e figure militari che possono influenzare decisioni strategiche di portata globale. Quando tutti questi personaggi si trovano insieme, è inevitabile chiedersi quale sia l'oggetto delle loro discussioni. Omega Click sostiene che alcuni documenti riporterebbero temi come il ritorno dell'energia nucleare, le prospettive di nuovi conflitti globali, le tecnologie militari del futuro, l'intelligenza artificiale, la gestione dell'informazione e persino una sessione dal titolo Costruire un culto. Costruire un culto. Quest'ultimo elemento viene sottolineato con particolare enfasi dall'autore, appunto, Omega Click. E quindi guerra, tecnologia, religione, potere. Tutti argomenti presenti nello stesso contesto. Secondo Omega Click, questa combinazione merita attenzione. E qui emerge una riflessione più ampia.
Nel corso della storia il potere non si è mai limitato soltanto alla forza militare. Per governare grandi masse umane servono anche idee, simboli e narrazioni. Serve la capacità di orientare, serve la capacità di orientare l'opinione pubblica. Serve la capacità dunque di convincere le persone. Oggi questa capacità passa sempre più attraverso la tecnologia. Pensiamo per un momento alla nostra vita quotidiana. Noi generalmente utilizziamo lo smartphone e con lo smartphone social network, motori di ricerca, applicazioni per orientarci, carte elettroniche, servizi digitali. Ogni nostra azione quindi lascia tracce, lascia delle tracce e le lascia nel senso dove andiamo, cosa acquistiamo, cosa leggiamo, con chi comunichiamo e che cosa cerchiamo online. Tutto questo genera dei dati e sono miliardi di dati, gente, miliardi di dati. E i dati sono diventati una delle risorse più preziose del mondo moderno. I dati, siamo tutti dati. Secondo l'interpretazione di Omega Click, quindi in questo suo canale YouTube, le grandi aziende tecnologiche non vendono semplicemente prodotti, ma gestiscono informazioni. E l'informazione significa potere. Un tempo si diceva che la conoscenza è potere. Oggi si potrebbe dire che il controllo dei dati è potere. Naturalmente questo non significa automaticamente che esista una cospirazione globale, ma significa che poche organizzazioni dispongono di capacità di analisi e influenza senza precedenti nella storia umana per controllare grandi masse. Ed è qui che il discorso si intreccia con la politica. Perché quando la tecnologia e politica collaborano, il loro impatto può diventare enorme. Pensiamo semplicemente all'intelligenza artificiale. Pensiamo ai sistemi di riconoscimento facciale. Pensiamo agli algoritmi che selezionano le notizie che leggiamo ogni giorno. Pensiamo ai sistemi che possono prevedere comportamenti, preferenze e opinioni. Ebbene, tutto questo esiste già e non è fantascienza, gente, è realtà. La domanda è come verrà utilizzato. Ed è proprio questa la questione che Omega Click invita a considerare. Chi controlla questi strumenti, punto di domanda? E con quali regole? Con quale trasparenza? Con quali limiti? Secondo il racconto del video, tra i partecipanti figurerebbero anche figure legate ad aziende che sviluppano tecnologie avanzate per l'analisi dei dati e soprattutto per applicazioni militari. Ancora una volta l'autore non sostiene di avere la prova di un piano segreto, non sostiene certo di avere la verità in tasca, come tutti noi. Piuttosto invita a osservare le connessioni, ad osservare le relazioni, le coincidenze, i punti di contatto tra mondi che un tempo apparivano separati, ovvero politica, finanza, tecnologia, difesa, e che oggi sembrano dialogare sempre più frequentemente, sempre più che mai. E forse è proprio questo il vero tema della vicenda. Non tanto il mistero, non tanto il complotto, quanto la concentrazione del potere. Perché quando il potere si concentra,
la trasparenza diventa ancora più importante. E quando la trasparenza diminuisce, inevitabilmente aumentano i dubbi. A questo punto Omega Click introduce la figura di Peter Thiel. Secondo l'autore, Thiel avrebbe espresso in varie occasioni preoccupazioni riguardo alla possibilità che un futuro governo mondiale possa utilizzare crisi globali, paura e tecnologie avanzate per esercitare un controllo crescente sulle popolazioni. E qui il video infine propone una riflessione provocatoria, ed è la seguente. Se davvero si teme una concentrazione mondiale del potere, perché costruire reti che riuniscono figure tanto influenti? Punto di domanda. È una contraddizione? È una coincidenza? Oppure c'è qualcosa che sfugge alla comprensione del pubblico? Naturalmente nessuno può rispondere con certezza. Ed è proprio l'assenza di risposte definitive che alimenta il dibattito. Forse non esiste alcun piano segreto, ma forse siamo semplicemente davanti a persone influenti che si incontrano per discutere di semplici idee davanti a un buon caffè. Oppure forse alcune dinamiche di potere sono più profonde e meno visibili di quanto immaginiamo. Ognuno può trarre, come sempre, le proprie conclusioni. Ma una cosa pare evidente. Viviamo in una società nella quale tecnologia, finanza, politica e sicurezza nazionale sono sempre più intrecciate tra loro. E comprendere questi intrecci è fondamentale per ogni cittadino. È fondamentale per ogni cittadino che voglia svegliarsi un pochettino. Anche per chi, come molti di noi, domani mattina, tranquillamente, come sempre, si alzerà, farà colazione, andrà a lavoro, oppure si godrà tranquillamente un piatto di pasta asciutta a casa, se lo potrà ancora permettere, se lo potrà ancora fare. Perché il mondo comunque, gente, continua a girare e la vita continua. Ma tutto questo non significa che non valga la pena cercare di capire chi prende le decisioni che influenzano il nostro futuro. Questo video di Omega Click è consultabile sul canale YouTube dal nome Omega Click. E il video è dal titolo Il culto segreto delle elite, due punti, NATO, Elon Musk e una lista che non doveva uscire.

0: In un'epoca caratterizzata da ritmi sempre più frenetici, da elevati livelli di stress e da una crescente attenzione verso il benessere della persona, si diffonde l'interesse per approcci che affiancano alla cura del corpo anche l'equilibrio della mente e della sfera emotiva. Accanto alla medicina tradizionale, sempre più persone scelgono di approfondire discipline che promuovono uno stile di vita orientato alla prevenzione, alla consapevolezza e all'armonia interiore. In questo scenario, la naturopatia e le discipline olistiche rappresentano un ambito di crescente interesse, proponendo percorsi che propongono alla persona di essere al centro della sua globalità. Tecniche di rilassamento, pratiche energetiche, meditazione, riflessologia e l'utilizzo delle vibrazioni sonore costituiscono strumenti che molti utilizzano come supporto al proprio benessere psicofisico in un'ottica complementare e non sostitutiva rispetto ai percorsi sanitari. Tra le realtà che operano in questo settore troviamo lo studio Nei Dan Gong di Pieve del Grappa, fondato nel 2009 da Gianluca Nani e Angela Noli. Attraverso un percorso di studi e di formazione sviluppato nell'ambito della naturopatia, della medicina tradizionale cinese, delle discipline energetiche e delle armonie sonore, hanno costruito un progetto che unisce esperienze, trattamenti personalizzati, attività formative e ricerca nel campo delle vibrazioni sonore. Particolare attenzione viene dedicata all'alchimia sonora e all'impiego dei gong planetari, strumenti che secondo il loro approccio favoriscono esperienze di rilassamento profondo e di riequilibrio energetico. Accanto ai trattamenti individuali, lo studio propone percorsi di formazione, consulenze e collaborazioni con centri yoga, associazioni e altre realtà impegnate nella promozione del benessere. Si tratta di temi che suscitano interesse, ma anche curiosità e domande, ovvero quale ruolo possono avere le discipline olistiche nella vita quotidiana, come si costruisce un percorso di crescita personale, in che modo suono, respirazione, ascolto e consapevolezza possono contribuire alla qualità della nostra vita e quali sono i confini e le potenzialità di queste pratiche nel panorama del benessere contemporaneo. Questa sera ad Accendi la tua radio approfondiremo questi argomenti insieme ai nostri ospiti Gianluca Nani e Angela Noli, fondatori dello studio Nei Dan Gong, naturopatia e armonie sonore per il benessere, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito tramite Leonardo e per aver scelto di condividere con noi la loro esperienza, il loro percorso e la loro visione del benessere olistico. E con questa io apro i microfoni in studio, vi do una buonasera, un benvenuti, un ben arrivati ai microfoni di Radio Gamma 5. Vorrei salutare in primis anche il nostro amico Massimo, che è sempre presente e ci accompagna sempre in queste serate. Ciao Massimo, ben arrivato, nonché vi ho qui davanti, quindi carissima Angela, è un piacere appunto avere modo di trovarti, e soprattutto anche Gianluca, in questo percorso, in questo viaggio che faremo nelle frequenze vibratorie, nei questi bagni di gong, ecco, come mi ha proposto Leonardo, che vado a dare subito la parola.
1: Buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando, e veramente io sono molto felice di avere qui Angela e Gianluca. Ringrazio Thomas,
0: è il nostro fautore Leonardo di essere appunto creato questa serata, ecco.
1: Ringrazio Thomas di averci dato la possibilità di affrontare un qualcosa che potrebbe interessare a più persone questa sera. Ma io direi di non lasciare ancora tempo diciamo alle presentazioni, e mi rivolgo subito ad Angela e Gianluca con una domanda: perché i gong planetari?
0: E cosa sono soprattutto?
1: Cosa sono?
0: Partiamo dall'essenza, cos'è il gong? Intanto tutto è vibrazione, no? Partiamo che noi siamo qualsiasi la materia di per se stesso emette una vibrazione. Siamo tutte particelle, siamo tutte

0: ho provato delle sensazioni molto molto forti e soprattutto ho avuto delle, diciamo, delle vere e proprie visioni. E quando poi sono andato a cercare quello che avevo percepito, perché allora 2008-2009 c'era internet, praticamente io avevo vissuto un
1: bella
0: viaggio
1: sta affermazione.
0: Nel tempo.
1: C'era internet, perché adesso ormai sì. Già con la censura è il che sei stesso, ma
0: sì, vabbè, però,
1: metà
0: però,
1: di quello da allora.
0: Però cercando ho scoperto che avevo fatto delle esperienze che riguardavano mistica orientale e poi delle esperienze collegate con una parata del Terzo Reich.
1: Perfetto.
0: E questo...
1: hai avuto proprio una sensazione sì. Di avere visitato un altro tempo.
0: Io ero come un drone a Norimberga durante una di quelle parate che organizzavano negli
1: anni
0: 30.
1: Hai visto dall'alto una scena, diciamo.
0: Ho visto dall'alto
1: vita.
0: Una scena, come se fossi a bordo di un drone e seguivo questi.
2: Qua entriamo nel campo delle emozioni.
1: Interessantissimo.
2: Delle emozioni, ma soprattutto...
1: Perché la cosa che mi piace, cioè in questo contesto, io vi parlo proprio da blando, coi piedi per terra, che non è il discorso di reincarnazione, è un discorso di visione.
0: Sì.
1: E quindi qua è una cosa ancora più, diciamo, che si ne può discutere.
2: Questo ci fa capire come l'emozione va a incidere
1: nelle vibrazioni, nell'energia sì. Che tutto viene emanato nell'universo. Ecco. Quindi tu hai avuto una visione.
0: Sì, ma e soprattutto c'è il concetto si riconnette con la sincronicità che ha sviluppato Carl Gustav Jung. Cioè io nella visione che ho avuto ho avuto anche la connessione, proprio grazie alla tecnologia che allora si stava facendo, 2008-2009, non c'era tantissimo internet ma c'era la possibilità di cercare, e quindi ho scoperto che i nazisti avevano fatto degli studi molto efficaci sulle frequenze da utilizzare per eccitare e portare le popolazioni ad essere aggressive. Oltre a questo utilizzavano molto bene le cerimonie, perché la cerimonia viene usata per portare al popolo una visione per poi poter utilizzare. E comunque questa esperienza molto forte mi ha fatto capire che i gong davano delle... facevano fare delle esperienze molto molto potenti e interessanti. Da allora poi ho iniziato proprio un percorso di ricerca in Italia. Allora c'erano due persone che facevano questo tipo di esperienza,
1: però
0: non ce n'erano altri, e poi la sincronicità mi ha dato modo di incontrare Don Corro, che è un maestro che ha sviluppato tutto il mondo del suono, e poi anche Hans Cousteau, che ha appunto studiato le frequenze con le quali vengono intonati i gong.
1: E questa è una cosa interessantissima, e apro e chiudo subito una parentesi, perché io sono un po' un ricercatore un po' di tutto. Quindi padre Pellegrino Ernetti non era proprio così un visionario, se vogliamo dirlo, e questo cronovisore che sembra detenuto nelle segrete del Vaticano, chiuso a chiave, basandoci sempre sulle energie e sulle percezioni dell'universo, di questi segnali cosmici, ma un pensiero ce lo farei. Però ritorniamo ai bagni di gong, che sono qualcosa di più percettibile, perché lo abbiamo qui questa sera, questa esperienza.
0: Quindi tornando alle frequenze, perché questo è il focus da considerare, semplicemente Hans Cousteau, un musicologo, ha pensato di considerare i pianeti del sistema solare come una sinfonia cosmica. Hanno tutti una rivoluzione intorno al Sole. Se io conosco la rivoluzione intorno al Sole, posso considerare questo come un suono che il mio apparato uditivo non è in grado di decodificare, lo posso ottavizzare e trasformare in una frequenza udibile all'orecchio umano. E quando hanno iniziato a intonare queste frequenze sui gong, appunto sui gong planetari, si sono resi conto che le persone facevano esperienze molto più forti se non utilizzassero magari diapason o altre tecniche per riprodurre le frequenze.
1: Il famoso diapason, che è 432
2: hertz. Ok, perfetto. Io adesso vogliamo sentire Angela.
1: Vorrei farti
2: cosa da dirci
1: piccola,
2: su questa cosa qui.
1: Una piccolissima domanda, perché io saluto Thomas Vivi, che questa sera non ha potuto essere con noi, sarebbe stato
2: ciao,
1: molto
2: Thomas.

0: interessato ad essere qui, ci dispiace, lui è una persona molto preparata, si definisce uomo naturale, una persona che insomma sa il fatto suo, e mi aveva parlato, mi aveva mandato appunto una in preparazione per questa serata. Ecco, sulla coscienza cosmica, le vibrazioni dell'essere umano che hanno una certa similitudine, cioè una risonanza sia con la vibrazione della Terra e con la vibrazione dell'universo, che per 6.000 anni hanno vibrato a 7,3 Hz, la loro frequenza di risonanza tra uomo, noi esseri, cioè abitanti della Terra, ospiti di questo pianeta, la Terra stessa e l'universo, per tanti anni che vibra a 7,3 Hz. Solo che adesso la frequenza della Terra, chiamata anche risonanza di Schumann, ha iniziato a cambiare e ha iniziato ad aumentare. E questo cosa comporta? Io mi fermo e vi do, e tanto saluto Angela e gli do un ben arrivato ad Angela, vi ringrazio per essere qua, perché questi sono argomenti interessantissimi, perché noi appunto essendo fatti di energia, di vibrazioni, di sensazioni, di emozioni e di apparato anche nervoso, di sistema nervoso, c'è da capire perché magari le nostre sensazioni, le nostre emozioni, le nostre percezioni, il nostro appunto carattere può cambiare in questo periodo, siamo più incazzati, siamo più nervosi, siamo più ansiosi. A cosa è dovuto tutto ciò e cosa si può fare per?
1: Sì, vogliamo capire un attimo, abbiamo capito come Gianluca è arrivata a questa cosa, allora vogliamo sentire
0: l'esperienza di Angela.
1: Angela, come l'emozione l'ha portata a intraprendere questo percorso e se ci sono state delle difficoltà?
2: Allora, beh, diciamo che sono stata invitata ad un bagno di gong e quindi ho provato l'esperienza su di me prima ancora di sapere che cos'erano, non mi sono fatta nessuna domanda su che cos'erano, ho accettato l'invito e dopodiché mi sono resa conto che era successo veramente qualcosa in me e con Gianluca abbiamo già pensato di dove era il prossimo corso, dove si poteva iniziare a suonare, perché il suono era già entrato. Ma soprattutto dopo quella serata mi sono resa conto che comunque il gong in casa era già arrivato, perché io qualche mese prima avevo ordinato un piccolo gonghetto da un sito appunto internet e quindi lì il mondo del suono ha iniziato a manifestarsi.
0: Cioè, non tutto viene a caso.
2: Assolutamente. Quindi, e questa era la primavera, la tarda primavera, ho fatto il primo bagno di gong. Al Natale di quell'anno avevamo già i primi due gong in casa, quindi diciamo che nell'arco di 7-8 mesi si è iniziato a manifestare e a concretizzare quella che era la nostra esperienza con il gong, e dopodiché ogni tot ne arrivava uno, ne arrivavano due. Tanto è vero che adesso ne abbiamo 16, tutti con planetari.
0: Ma perché cambiano da uno all'altro?
2: Certo.
0: Ecco, no, perché uno fa la collezione.
1: Non sono frequenze diverse.
2: Sono frequenze diverse, ma soprattutto noi quando abbiamo iniziato a comprarli, oserei dire non in maniera compulsiva, ma ogni tot entrava in scena qualcosa che diceva dobbiamo prendere questa frequenza piuttosto che quell'altra, appunto perché in quel momento stavamo facendo anche gli studi in alchimia e di conseguenza ci siamo, a me piace definirmi un'alchimista moderna, senza avere un laboratorio fatto di alambicchi dove certo. Tento di fare tutte le pozioni magiche,
0: la pietra filosofale,
2: esatto. Utilizzo il corpo umano e quindi il corpo mio in primis, perché comunque il mio,
1: la magicità del suono,
2: esatto, e dopo proprio per poter fare la trasformazione, quindi ogni tot appunto arrivavano queste nuove frequenze ed è incredibile come gli altri che erano già in casa era come se aspettassero quelle frequenze e cambiavano il suono, quindi sì, se all'inizio dici va bene, ok, con i primi due il suono è completo, quando sono arrivati gli altri due era ancora più completo, quando ne sono arrivati altri era proprio come se ci fosse sempre un pezzetto di questo grande puzzle.
0: Voi avete intrapreso questo percorso e tutto sommato siete stati ascoltati dall'universo, voi avete chiesto all'universo e l'universo vi ha restituito in base alle vostre richieste.
1: Quindi c'è stato un momento poi che questa cosa ha cominciato a risuonarvi?
2: Ma allora è risuonata da subito, però è come se noi non capivamo neanche cosa stavamo facendo.
1: Quindi ci è voluto del tempo prima di...
2: Sì. Prima di renderci conto che avevamo messo in piedi una bella struttura energetica. Consideriamo che poi noi abbiamo suonato per 2 anni completamente da soli a casa, perché io dico sempre il gong è uno strumento ipnotico e ti rapisce, e per poter suonare per gli altri hai necessità di essere abbastanza... non in equilibrio, perché non penso di essere arrivata a nessun tipo di equilibrio, ma di tentare di interpretare quello che può essere un qualcosa che dopo esce, si manifesta nelle vite delle persone, per poter accompagnarli, sostenerli.
1: Ecco, come e quando vi siete accorti che questa modalità di... Cioè, avete suonato da soli, no? Poi a un certo punto è successo qualcosa e vi siete accorti che quando suonavate gli altri, non per gli altri, ma suonavate gli altri, c'era qualcosa che...
0: davate delle emozioni,
1: vi tornava
0: indietro, no? Anche a voi.
1: Sì. Quindi l'emozione ha influito... in che modo, diciamo, la vostra emozione, perché è quello che voi portate, diciamo, ha influito nel vostro percorso in primis, ma anche nel percorso di altre persone. Cioè, c'è stato un momento in cui vi siete accorti che cavolo, però
2: allora,
0: forse sai che funziona sta cosa, cioè, ma soprattutto aprirsi al prossimo, cioè non tenerla solo per voi. È quello secondo me, cioè il segreto di questa emozione, questa vibrazione, questo bagno emozionale, trasmetterlo anche agli altri.
2: Perché queste sono state le parole di Don Corrò, molto importante. Lui in un corso di formazione disse queste parole: bene, adesso potete vendere la vostra casa, vendere la vostra macchina, vendere tutto quello che avete,
0: non avete più bisogno di niente,
2: andare in giro con il suono del gong, portate in giro il suono, portate in giro la vibrazione,
0: l'assoluto, e arrivare all'assoluto proprio della
2: la macchina non l'abbiamo venduta, perché
0: pace,
2: altrimenti non potremmo andare in bicicletta.
1: Oddio, anche perché insomma portare dietro 8-9 gong in spalla,
2: sì,
1: me vedo un via dura.
2: Però è vero, poi dopo improvvisamente
0: cioè rientrare a contatto con veramente quello che siamo,
2: sì,
0: e lasciare da parte quello che l'uomo si è costruito nei decenni, nelle centinaia di anni, nei millenni. Noi siamo a contatto con la natura, noi siamo immersi nella natura, nell'universo, noi siamo Dio, noi siamo delle particelle di Dio. Dio, dobbiamo capire bene, è un discorso molto ampio, però noi siamo delle persone costruite. Quando uno arriva alla concretizzazione di lasciare andare tutto,
2: in costruzione, non costruite, in costruzione,
1: anime
2: in
1: perenne
2: costruzione,
0: ma in una costruzione positiva, non in una costruzione fittizia, questo voglio dire.
3: Però volevo aggiungere una cosa, no? Il motivo per cui noi abbiamo fatto il salto quantico e siamo andati a incontrare, sono andato io a incontrare in Slovenia Don Corrò, che è il maestro che ha sviluppato il gong dagli anni
0: dove
3: 80.
0: Vive, dove vive? Come vive lui?
3: New York, lui ha 95 anni, l'anno scorso era in Cina a fare ancora formazione.
0: Ma lui dov'è? In un eremo?
3: Lui vive a New York, ha la figlia, mi pare, a Los Angeles.
0: Fa una vita normale.
3: Fa una vita normale. Sempre in giro a fare corsi per tutta la primavera, e poi ultimamente si è dedicato più agli Stati Uniti.
0: Cioè lui la casa ce l'ha, in sostanza.
3: Lui la casa ce l'ha.
0: Ho capito.
3: Però l'esperienza con lui, fatta con lui, mi ha innanzitutto lui a quel punto l'aveva già 70 anni, quindi 30 anni di esperienza nel suono, e proprio ho percepito la potenza di dove puoi arrivare con le vibrazioni.
0: Con le vibrazioni.
3: Non per avere tutto subito, nel senso che devi lasciare poi che le vibrazioni lavorino. E quindi pian piano l'esperienza con lui ha portato poi a costruire quello che riusciamo a proporre oggi, perché il metodo di Don Corro l'abbiamo recuperato, ma poi noi abbiamo avuto la fortuna di avere degli insegnanti che ci hanno introdotto all'alchimia, e l'alchimia non è, gli alchimisti non erano gli antichi chimici, gli alchimisti sono dei ricercatori, esistono ancora, che hanno un altro approccio con la realtà, dove la materia non è vista come un oggetto ma come una forma vibratoria.
0: È tutto vibrazione.
3: Quindi entrando in questo concetto di vibrazione, abbiamo
0: Pierluigi Ghina, lui diceva pulsazione, tutto, noi viviamo in simbiosi della pulsazione del sole, ecco, tutto pulsa, la materia pulsa, l'energia pulsa, questo era per gli studi di Ghina. Quindi un po' tutto ci accomuna, ecco, che tutto è vibrazione.
3: Del resto Ghina usava del spirale, materiale spirali metalliche.
0: Bravo, bravo. Eh sì. E quindi tutto al fine ci accomuna, cioè se noi andiamo a fare le ricerche, ad accomunare le ricerche di questi vari, appunto, ricercatori, scienziati, studiosi, persone che desiderano avere una conoscenza in più, avere una marcia in più di quello che è appunto la vita di tutti i giorni, che sia alzarsi, andare a lavorare, tornare a casa, mangiare, cioè la vita proprio blanda. Se noi vogliamo un attimo elevarci un pochetto e capire veramente lo scopo in cui noi stiamo qui questa sera e perché siamo qui al mondo, ecco che ci facciamo ovviamente tante domande, tanti dubbi, che qualche volta uno dice meglio non sapere niente, mangiare, bere e vivere, che se no dopo uno si spacca la testa, però alla fine si vanno a tirare delle conclusioni, delle somme che accomunano tutte queste persone, da Carl Gustav Jung, da Pierluigi Ghina, dal monaco, il maestro che siete andati,
3: Don Corro, queste persone,
0: ecco, che siete andati voi appunto a formarvi. Quindi vuol dire che, Leonardo, c'è qualcosa. Allora, c'è qualcosa.
1: Sì, ma effettivamente sì, se noi pensiamo che l'universo è vibrazione, quindi è chiaro che questa sera siamo nel contesto giusto. Io vorrei però una curiosità. Parliamo di gong planetari, adesso ci addentriamo un attimo in qualcosa di più tecnico. No, gong planetari. Quindi vuol dire che ogni gong rappresenta la vibrazione di un pianeta. Ecco, come, perché voi mi avete detto ne avete 16, li usate tutti e 16 quando...
0: È in base a quali circostanze, esatto. Perché, e come periodi dell'anno.
1: Esatto, e come scegliete la configurazione dello strumento?
3: Beh, allora, innanzitutto c'è da dire che abbiamo i 7 pianeti che conosciamo da millenni, che sono quelli osservabili ad occhio nudo. Quindi Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno. Poi dal 1700 in poi, con l'utilizzo di strumenti ottici, e attenzione che la Chiesa Cattolica fornì a Keplero le lenti per scrutare il cielo,
0: le famose leggi di Keplero, no?
3: Esatto, chi li ha fornito gli strumenti sono i nostri amici della Chiesa Cattolica.
0: Hai capito.
3: Hanno iniziato a esplorare il cielo, e quindi sono usciti Urano, Nettuno, Plutone, e poi ci sono degli altri pianeti scoperti di recente, tipo Sedna, che sono stati poi codificati nei gong. Ma se noi guardiamo la sequenza caldaica, per esempio, che è la sequenza dei caldei, quindi quella utilizzata dagli alchimisti, noi andiamo dalla Luna, che ha una rivoluzione di 27-29 giorni, poi abbiamo Mercurio, 88 giorni, Venere, 114 giorni, e poi a crescere fino ad arrivare ai 29 anni di Saturno. Quindi i pianeti sono collegati simbolicamente anche con l'età della vita degli esseri umani.
0: C'è un'interconnessione.
1: Quindi influiscono, c'è questa interconnessione, sì. Quindi, e quindi il gong legato a un pianeta emette una vibrazione che ha dei riscontri correggetemi se sbaglio, dei riscontri sul
0: su un invecchiamento
1: umano,
0: naturale del corpo umano,
1: sul corpo umano
0: in base a quella frequenza.
3: Infatti Don Corro, che utilizza i gong planetari da una vita, a 95 anni è bello vegeto e fa ancora lezione, proprio perché lui sostiene che il suono è in grado di stimolare i telomeri e quindi attivare un'azione di ringiovanimento neurale. E lui a 95 anni ci è riuscito, intanto lui ce l'ha fatta. Poi noi ci
1: Se noi guardiamo i musicisti, hanno tutti una certa longevità, sia che facciano musica di rock, pop o classica.
0: Sempre un discorso
1: ci sono
0: di
1: musicisti che hanno, è sempre un discorso di vibrazione. Quindi mi viene da pensare, no, che la vibrazione
0: vada a stimolare, diciamo, in un certo senso le particelle.
1: Che cosa fa la vibrazione nel corpo? Cioè, in che modo agisce, e nello specifico il gong agisce, diciamo, nel nostro corpo?
3: Beh, allora, bisogna tenere presente che noi con l'apparato uditivo percepiamo dai 30 fino circa ai 20.000 Hz. Poi naturalmente, andando avanti con l'età, diminuisce la nostra capacità di percezione.
0: Le basse frequenze. Okay.
3: Però tutte le altre frequenze, quelle sotto i 30 e quelle sopra i 20.000, noi le recepiamo attraverso la pelle.
0: Hai capito, anche se noi non le sentiamo. Beh, voi pensate agli ultrasuoni, che i cani, no, abbiamo il fischietto, no, chi va, appunto. Beh, loro lo sentono, e gli altri esseri animali poi sentono delle frequenze che non sentiamo noi. Noi invece comunque le percepiamo con la pelle, non l'avevamo tenuto in considerazione.
2: Sì, e posso proprio dire questa cosa con certezza, perché circa 8 anni fa noi abbiamo suonato per una platea di persone totalmente sorde.
0: Okay.
2: E che proprio non sentivano, avevano la persona che aveva
0: l'interprete,
2: utilizzava
0: eccetera,
2: il linguaggio dei segni.
0: Sì.
2: Quindi loro sono rimasti con gli occhi aperti. E durante il suono si parlavano tra di loro, e dopodiché abbiamo chiesto se magari qualcuno aveva sentito, percepito qualcosa, e loro dissero proprio che avevano sentito come se fosse una persona normale, se normodotata, quindi si sente a livello della pelle. E questo me lo disse anche un'altra signora che aveva l'apparecchio acustico, quindi un po' ci sentiva.
0: Quindi non è solo spostamento d'aria, ma è proprio vibrazione.
1: Non so se vi è mai successo di ascoltare una musica, una canzone, e vi vengono i brividi.
2: Sì, la pelle d'oca.
1: Sì. La famosa pelle d'oca. E questo vuol dire che la vibrazione in qualche modo
0: è qualcosa che suscita nell'animo un'emozione, e quindi ti fa...
2: Che poi è la stessa cosa di quando magari vediamo o sentiamo qualcuno che si avvicina, che non è nelle nostre corde, la cosa che si dice è...
0: Esatto, a pelle
2: bravissima, non mi piace.
0: Bravissima.
2: Oppure a pelle, wow, senti che meraviglia, avvicinati un po' di più.
0: È vero che c'è la risonanza, c'è questa,
2: sì, quindi è proprio la pelle, è la
0: questa
2: pelle.
0: Attrazione oppure repulsione.
2: Esattamente.
0: E quindi Angela, facciamo un piccolo stacco musicale, perché dopo, siccome vedo che c'è anche un bel gong in studio che è arrivato, previo a vostra presentazione, dopo spiegazione, daremo anche una dimostrazione, perché è qui in diretta, è proprio qui presente fisicamente. Abbiamo Gianluca e abbiamo Angela, che sono appunto esperti di questi bagni di gong, che hanno avuto questo percorso, ecco, individuale, che li ha portati appunto a scoprire questo mondo legato a tutte queste peculiarità che ci offre il nostro universo, che noi non siamo in grado di percepire, perché siamo diventati troppo materialisti, e dobbiamo veramente riscoprire questo qualcosa di soprannaturale, perché purtroppo noi non crediamo più a nulla tante volte, essendo colti proprio da solo la frenesia di realizzarsi nella vita, di studiare, di essere proprio persone impostate, di non credere a leggi appunto che non siano quelle dettate dai libri scientifici, la famosa scienza con l'H, ecco.
1: Allora, io dico che c'è una sola legge, che è la legge dell'universo, tutto il resto sono norme.
0: Bravissimo. O tutto il resto è noia, come dice Califano. Però è bello, è bellissimo approfondire e ritrovarci noi stessi, ritrovarci in un'unica vibrazione che ci lega questa sera sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Breve stacco musicale, dopo sentiamo i nostri studiosi all'opera che ci spiegheranno anche un po' cosa consiste questo bagno di gong. Grazie. Radio Gamma 5.

0: Eccoci qua, allora ritorniamo in diretta Radio Gamma 5 in questa serata con Gianluca e Angela, Leonardo che appunto ci presenta questi due esperti dei bagni di gong, due ragazzi, si può dire, insomma, che hanno scoperto strada facendo nel loro percorso l'importanza delle vibrazioni. Scoprendo l'importanza delle vibrazioni, si sono avvicinati allo strumento del gong, che non è un semplice gong come quello sì che si può vedere in televisione in certe circostanze, però ha tutta una sua funzione, emette delle frequenze, ci sono tanti tipi di gong in base ad ogni circostanza, ad ogni frequenza, ad ogni necessità, e continuiamo a dare parola a loro, soprattutto anche a Leonardo che ci va di nuovo a intavolare i discorsi. Grazie Leonardo.
1: Allora, nel periodo fuori onda Gianluca ha parlato di una cosa importantissima. Adesso però ce la spiega. Quello che hai detto prima, del discorso
0: delle frequenze.
1: Delle frequenze, di questa cosa qua.
2: Ok. Vai. Allora, il nostro percorso con gli archetipi planetari ha dimostrato che i gong ti aprono delle porte. Quindi noi abbiamo avuto per esempio la possibilità di accedere a ben due corsi di formazione di 5 weekend l'uno sull'alchimia, che ci hanno dato le basi. Quando avevamo bisogno poi di approfondire la medicina tradizionale cinese, Rizza dopo anni ha organizzato un corso di medicina tradizionale cinese con uno dei medici che ha curato per l'OMS le medicine naturali e così, quindi si sono spalancati dei portoni. Man mano che arrivavano i gong sono collegati con degli archetipi. Cosa vuol dire archetipo? Vuol dire che c'è una forma vibratoria e un simbolo che connette profondamente quell'oggetto alla coscienza che sta all'interno della nostra mente.
0: Cioè, e la va a stimolare, a svegliare, come? Ecco, la va a svegliare, a stimolare,
2: svegliare. E questi archetipi sono vivi a metà tra l'inconscio e il conscio, tant'è che Carl Gustav Jung sdoganò questa teoria perché si accorse che durante i percorsi di guarigione efficaci emergevano delle forme archetipiche che lui riusciva a rielaborare.
1: Quindi i gong, da quello che ho capito io, possono far partire dei processi di guarigione nel
0: corpo? Innescarli,
2: i gong possono fare in modo di portarti in uno stato di coscienza non ordinaria, dove la parte più profonda di te può contattare un archetipo. Quindi l'archetipo che cos'è? L'archetipo incarna delle qualità. Per esempio la luna, la fertilità. La luna è collegata con l'acqua. Se tu fai un orto e non hai l'acqua, puoi piantare quanti semi
0: ma
2: vuoi,
0: ma se non li dai da bere non,
2: se non
0: c'è
2: li dai da bere non parte. Così la luna, come fa nascere le piante, all'interno di noi attiva dei meccanismi. Marte, per esempio, va a lavorare sulla difesa. Quindi puoi avere un Marte che è armonizzato, che difende, e puoi avere un Marte in eccesso che distrugge tutto. Tutti gli archetipi hanno degli aspetti positivi in loro e degli eccessi. Se tu riesci ad entrare nella giusta dimensione, navighi all'interno di questi aspetti. Chiaro che se io mi trovo di fronte a una persona estremamente violenta, che sta facendo violenza su qualcuno,
0: come riesci?
2: Devo fermarlo. Non è che possa dirgli scusa, smetti di pestare la persona.
0: Devi agire.
2: Lì ci vuole qualcuno che agisce.
0: Insomma, non che sei vibrazioni che tegna lì.
2: Non ci sono vibrazioni. In quel caso là devi agire, ok? Così Venere, per esempio, è un altro archetipo che connette con la bellezza. La cosa molto interessante dei nostri gong, che man mano che arrivavano nel tempo, e tu queste cose le puoi vedere se sei attento alle cose e ti segni come arrivano. L'11/11/2011
0: si è aperto come un portale?
2: C'era un portale, okay. E Don Corro chiese a tutti i suonatori di gong del mondo di fare una sessione in privato alle 11:11 per 11 minuti. Io ero a casa che facevo la sessione privata, in quel momento lì è arrivato il corriere e ci ha consegnato due gong, Giove
0: che avevate ordinato in precedenza, però vi è arrivato in quel momento.
2: Arrivato
0: lì.
2: 11, noi avevamo la bolla delle 11:11. Fate un calcolo lì. Probabilistico, cioè bisogna avere una botta di culo incredibile. No?
0: Certamente.
2: L'11/11/2011
0: per voi
2: sapete
0: è stato un grande segnale.
2: È un grande segnale. Sapete cos'è successo in Italia? L'11/11/2011 per la prima volta un professore chiamato Mario Monti entrava in Parlamento in Italia. Quindi,
0: ma non è mica tanto positiva stata questa cosa.
2: No, tu guarda, non è positiva. Scelgono
0: dei portali
2: i
0: per
2: portali.
0: Ah, ecco, ho capito, come okay. Le porte di Roden, come ci ho
2: scelgono. Lui ha scelto il portale, è entrato in Parlamento, ha fatto la sua storia.
0: Quindi il portale può essere utilizzato nel bene, ma anche per intrufolarsi le energie. Ho capito.
2: Però poi ascolta, c'è una cosa in cui io credo, perché i gong sono calcoli matematici per le frequenze. Funziona tutto con,
0: cioè,
2: la matematica.
0: Loro sanno se vogliono o come se sanno queste cose.
2: Però vuol dire che se tu usi
0: Noi che ci danno dei blasfemi, degli ignoranti.
2: Esatto. Però se tu, ascolta, se tu usi l'energia in modo corretto, viene moltiplicata e ti torna indietro. Quello che ti torna indietro è proporzionale a quello che tu hai scaricato, perché se tu lanci un sasso...
0: Cioè se tu semini male, prima o poi ti tornerà indietro. Ho capito. Intanto sfrutti.
2: Però se tu vai a vedere l'antidoto che ci hanno dato i gong rispetto all'operazione di Mario Monti e vai a vedere l'archetipo che cosa porta, l'archetipo di Giove porta giustizia. Monti cosa ha portato? Ingiustizia. L'archetipo di Venere porta bellezza, sensualità. Loro che cosa hanno portato?
0: La
2: cose brutte.
0: Esatto. E quindi per ritornare a un equilibrio
3: bisogna suonare.
0: Ho capito, bisogna suonare.
2: bisogna suonare, ma soprattutto tenere presente che la bellezza e la giustizia trionferanno.
0: Quello
2: non importa
0: non
2: quando.
0: Però loro ho capito che le persone di un certo jet set, di potere, di certa elite, sanno come agganciarsi a queste frequenze per cavalcarle, ecco, non in un senso positivo ovviamente.
2: Anche
0: ed
2: nel
0: è la
2: 2020.
0: Nostra preparazione, il nostro essere forgiati che in qualche maniera riesce a farsi scalfire, ma diciamo a glissare, a riuscire a nuotare in mezzo a questa negatività che loro comunque cercano di...
2: Però quello che non dobbiamo fare noi è fare quello che fanno loro. Perché è chiaro che ti provocano.
0: Ah, esatto.
2: Okay?
0: Dopo se tu segui la massa, la fiumana, no? Ti diventa una cosa normale.
2: E poi ci sono altri due paralleli molto interessanti di Marte e Saturno. Allora, Marte e Saturno, anche per gli alchimisti antichi, erano considerati gli infausti. Però dicevano, li considerano infausti solo coloro che non conoscono come funziona l'universo, perché Marte è collegato con la guerra e Saturno è anche collegato con la morte, ma conflitto e morte fanno parte della realtà, non li puoi cancellare. E quando noi abbiamo ricevuto questi due pianeti assieme, cioè siamo diventati matti a riceverli, hanno sbagliato gli imballi, non riuscivano più a produrli, li hanno consegnati sbagliati.
0: E perché? Perché hanno capito che queste cose non...
2: Perché ci dovevano insegnare che, allora, se tu immagini che loro da là ti insegnano le cose, guarda, queste due sono energie molto particolari, guarda come si manifestano. Mentre con gli altri, Paiste è una ditta tedesca che è precisa, lì sono riusciti a sbagliare tutto in quella spedizione lì.
1: Allora, se noi pensiamo che viviamo in un mondo dove la dualità la fa da padrone, giusto per spiegare un attimo la cosa, perché magari qualche ascoltatore dice
0: sì, ma
1: questa dualità,
0: le terminologie
1: cosa.
0: Si possono un attimo
1: allora è chiaro che c'è l'energia positiva e l'energia negativa, è naturale.
0: E c'è un
1: equilibrio. Se vogliamo fare un riscontro, no, anche a livello visivo, pensate il Tao. Come è fatto il Tao? Allora, non c'è l'energia positiva assoluta e l'energia negativa assoluta, ok? Perché se noi abbiamo come davanti la figura del Tao, allora, nel bianco c'è una radice nera e nel nero c'è una radice bianca.
0: Lo yin, lo yang?
1: Esatto.
0: Ah, lo yin, lo yang.
1: Allora, lo yin femminile, lo yang maschile, però all'interno di queste due, di questa dualità, c'è appunto una radice del contrario. E questo, i gong sollevano la questione, cioè la vibrazione che viene emessa dai gong non fa altro che amplificare le energie. Correggetemi se sbaglio.
2: Esatto.
1: Ecco, allora, quando voi fate, diciamo, i bagni di gong, in base a cosa scegliete quali gong planetari portare per l'evento?
3: Beh, allora, in genere ci sono sempre dei temi alle serate, se casomai, e quindi si portano quelli relativi a quel tema che si vuole non studiare, che si vuole palesare, che si vuole approfondire, e altrimenti scegliamo magari in base a quello che c'è in cielo, o semplicemente ci facciamo anche guidare da quello che è la famosa intuizione. Quindi quando si entra in qualche maniera,
0: la vostra percezione personale, cioè quello che vi ispira per quella serata.
1: Sì. Non è che sono i gong che decidono.
3: Io non osavo dire tanto, ma in effetti è così.
0: Sì,
3: perché
0: diciamo,
3: noi pensiamo
0: una mano
3: sempre
0: visibile che guida,
3: sì,
0: ecco.
3: Ma pensiamo sempre di essere noi a decidere, in fondo sono loro che scelgono di uscire quella sera. E, però sono sempre quelli giusti, quelli perfetti, anche i temi delle serate, era quella sera, non poteva essere un mese prima o un
0: doveva
3: mese dopo,
0: venire così.
3: Sempre ci rendiamo conto che noi appunto conosciamo solo dei piccoli tasselli di
0: che
3: questo
0: tutto
3: grande,
0: è concatenato, diciamo,
3: esatto, di questo grande disegno, e man mano lo stiamo costruendo, sta diventando sempre più grande, cambia forma ed è meraviglioso, perché ogni volta si crea comunque delle magie differenti, perché comunque il gruppo, il luogo fa tanto la differenza, e perché noi siamo sempre diversi, noi cambiamo sempre, quindi è normale che se anche abbiamo quelle frequenze già usate magari in un altro luogo, magari la settimana prima suoneranno diverse in un altro contesto, quindi è molto innovativo e anche sempre un divenire questo strumento, proprio come noi, come stiamo crescendo noi, stanno crescendo anche loro. Mi piace ricordare anche un altro aneddoto rispetto a quando sono arrivati i gong, che quello è stato molto forte, perché eravamo ancora agli inizi. Io vengo dalla Sardegna e stavamo facendo un viaggio di ritorno in nave, e come spesso capita il mare era molto mosso quella notte.
0: Non è sempre una passeggiata.
3: No.
0: Più di 10 ore, vero, di navigazione.
3: Esatto. Poi adesso con le navi che ci sono adesso, che sono quelle di 40 anni fa, ne metti anche 16.
0: Sì, anche 14, con la grande nave veloce ho messo 14 da Genova a Porto Torres.
3: Esattamente. Quindi una notte abbastanza infinita, lunga. E il giorno dopo ci avvisarono che appunto erano arrivati due gong, tra cui c'era appunto dentro Nettuno, che quindi Nettuno ha come archetipo appunto il dio del mare e i mari profondi. Ma le sorprese non erano finite, perché quando siamo arrivati a casa abbiamo trovato addirittura le tubazioni rotte e quindi
0: acqua.
3: Sì, acqua. Acqua, le acque profonde
0: ha richiamato acqua.
3: Esatto, hanno iniziato a muoversi e quindi quella è stata proprio, proprio l'espressione, l'espressione dell'archetipo.
0: Avete associato un significato a questo?
3: Beh, c'erano forse magari un po' di emozioni in movimento, quindi per me quando io
0: cioè questa coincidenza, certo, no? Poi logico si rompe la tubatura perché magari va bene.
3: Sì, sì, ma io la per me personalmente, certo, per me personalmente ogni volta che io lascio la mia terra, casa mia, la mia famiglia, è sempre un distacco. E
0: queste
3: sempre
0: energie che si vanno in qualche maniera si devono scatenare da qualche parte.
3: E quindi
0: parte,
3: in qualche maniera le emozioni proprio più primitive si sono mosse.
0: E quando succede magari quella settimana in un anno magari dove tutto non va o si rompe la macchina, dopo c'è il frigo che non funziona e dopo si brucia la lampadina e dice ma finirà sto mese.
3: Beh, queste cose guarda possiamo raccontartene tante di impedimenti,
0: questo accomunarsi di tante vicissitudini,
3: sì, sì,
0: no?
3: Allora a volte noi pensiamo che gli impedimenti siano degli impedimenti che ci impediscono di svolgere bene il nostro lavoro e di dire porca miseria
0: ma tutto non va, oppure è un motivo perché ci bisogna rallentare una determinata cosa.
3: Dopo ti rendi conto che quell'impedimento doveva farti vedere qualcosa, ecco, dovevi comprendere qualcosa, oppure anche come dire occhio, cosa sta succedendo, serva, sia ancora più sottile nell'osservazione, nel sentire quello che sta succedendo e muoviti di conseguenza, muoviti con più
0: prudenza, armonia.
3: Prudenza no, ma armonia, più si diventa più fluido anche in queste situazioni che possono complicare la vita e fluisci in esse, perché se impari a fluire diventa tutto più automatico, più armonioso e più facile anche da sostenere, perché comunque in tutti questi anni io mi sono resa conto di avere veramente attraversato tante cose, forse non le ho ancora neanche finite di attraversare, però posso dire che sono cresciuta tanto e devo dire grazie ai gong, perché questa esperienza sonora fa crescere perché mi porta a contatto con tante persone,
0: tante persone,
3: ma soprattutto mi porta a contatto con me. Considerate che ogni giorno io suono, noi suoniamo ogni giorno, anche se non abbiamo delle serate, anche se non abbiamo dei trattamenti a casa, in studio, noi suoniamo comunque, suoniamo in primis per noi.
0: Ovviamente perché dovete stare bene prima voi per poi trasmettere agli altri.
3: Sì, perché ci sono suonatori che suonano solo per quando fanno le serate.
0: Sì, per esibizione, ma non ha nulla a che fare con quello che si vuole, il messaggio e con la sensazione, l'energia che si vuole trasmettere.
3: Poi, esatto.
0: In merito alle sensazioni, appunto, anche alle vicissitudini, per dire a me ha colpito molto quello che Alessandro Manzoni va a scrivere alla fine, no, dei Promessi Sposi, no? Questo appunto romanzo dove appunto Manzoni vuole trasmettere quello che definisce il sugo di tutta la storia, cioè che i guai, quando vengono o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Cioè quando ci avviene qualche appunto avvenimento nefasto, cioè avverso, noi dobbiamo prenderlo in considerazione per far sì che
3: dovremo ringraziarlo.
0: Esatto, perché dopo ci arriverà qualcosa di meglio, sicuramente di positivo.
3: Perché si dice che comunque per gli uomini e le donne di buona volontà il dono arriva sempre.
0: E infatti che tira via pace intera agli uomini di buona volontà. Questo gong lo sfoderiamo.
3: Sfoderiamolo.
1: Allora. Mi avete fregato la parola, stavo per chiedervelo io. Ma insomma, sti gong vogliamo sentirli?
0: Ma la gente a casa è curiosa, eh? Siamo curiosi adesso.
2: Proviamo, perché molto spesso è un suono che satura la frequenza, il campo, quindi...
0: Cerchiamo di regolare i microfoni, okay, finché a casa la gente lo possa sentire.

0: Ho voluto anche proprio levarmi le cuffie perché, essendo in regia, ho dovuto anche controllare i livelli di emissione perché affinché il tutto non andasse in saturazione, perché percependolo proprio di persona, ecco, senza l'ausilio delle cuffie, no, degli auricolari per seguire i vari livelli, è tutta un'altra cosa, perché lo senti proprio, lo percepisci, nonostante tutto a casa, cioè si è sentito un qualcosa di roboante, un qualcosa che ti entra dentro.
1: E questo era uno solo, pensate che normalmente loro quando fanno i bagni ne usano 7-8.
0: Ecco, ti entra dentro.
2: Questo era il
1: piccolo
2: di casa.
1: È uno anche dei più piccoli, oso dire.
0: Perché all'inizio, no, è partito, dice, senti, sto rumore, che invece si stava, era la procedura che, di riscaldamento, vero? Sì. Si va a scaldare. Ecco, questo materiale ottone, vero, il gong, cos'è? Che lega, no, è?
3: Si chiama, è una lega che si chiama New Silver e contiene molto nickel, perché i gong antichi venivano costruiti con ferro meteorico e quindi quando hanno studiato i materiali per costruire un gong, perché un gong è costruito completamente a mano, non in serie, c'è una piastra in metallo e poi una lavorazione fatta da artigiani.
0: Si sente proprio la possenza, proprio la forza, ecco, che sprigiona, ecco, questo suono, questa frequenza, che appunto andando a con una certa concentrazione, con un certo anche trasporto, con una certa appunto motivazione, va ad andare a risvegliare, a rimettere in funzione la vibrazione delle nostre particelle, cioè, che compongono il nostro fisico, in sostanza, ecco, per i discorsi che dicevamo all'inizio, noi, essendo vibrazione, grazie anche a questi strumenti, noi andiamo a stimolare, diciamo così, certo, a stimolare il nostro sé interiore, che ritorni a interagire meglio, a riprendere una presa di coscienza, a riavere una presa di coscienza, e affinché quando uno assume nuovamente questa presa di coscienza di chi siamo noi, perché alla fine il percorso di questa vita è conoscere se stessi, essere alla ricerca sempre di capire chi siamo,
1: di vivere in armonia.
0: E questo Franco Carraro, il fondatore di questa radio, lui appunto dagli anni 80 che segue questo percorso, lui lo ha seguito col Cerchio Firenze 77, il conosci te stesso, e quindi appunto vedi, son tutte queste esperienze alla fine ci accomunano sempre nell'essenza di essere noi stessi, chi siamo, ecco, la ricerca, chi lo fa a mezzo gong, chi lo fa a mezzo meditazione, chi lo fa a mezzo i dervisci, danze sufi, come abbiamo sentito, ecco, prima il brano di Franco Battiato, però ci accomuna sempre in quel punto lì, ecco, l'importante è trovare la strada migliore che ci possa portare giovamento in noi. Questa sera noi abbiamo sia Gianluca che Angela che ci portano la loro strada che hanno trovato, che stanno percorrendo, che stanno trovando un beneficio, un giovamento, e chi volesse appunto provare a condividere questa esperienza, sono ben volentieri, ecco, sono qui che hanno questa disponibilità, ecco, a fare questi bagni di gong comuni.
1: Oltre a in giro per il mondo, avete uno studio vostro, diciamo, dove poter venire, fate degli eventi,
2: sì,
1: su queste cose qua, magari date un numero di telefono di riferimento se c'è qualcuno che vuole provare l'indirizzo di casa, magari possiamo metterli in contatto, perché loro in genere fanno eventi un po' dappertutto. E giusto per dire una cosa, il 21 di luglio a Sant'Andrea, oltre il Muson, vicino a Castelfranco, ci sarà un bagno di gong, quindi
2: sì, esatto,
1: coloro che volessero partecipare, magari in qualche misura, possono magari mandare la loro partecipazione qui a Radio Gamma 5 e dopo in qualche modo noi la gireremo a loro, che per fargli...
2: Sì, allora noi abbiamo lo studio a Crespano del Grappa, che quindi è Pieve del Grappa adesso da qualche anno, e facciamo appunto lì delle sessioni, oppure ci spostiamo appunto, come diceva il nostro Don, andate in giro per il mondo e portate la vibrazione. appunto facciamo delle serate in varie associazioni, in vari luoghi, e adesso appunto la prossima è il 21 a Sant'Andrea, e alle 20:15-20:30 a Casa Barbarella. E il numero di telefono per prenotare è il mio, che è quindi è 392-144-2365. E poi dopo abbiamo anche un sito, che quindi è www.neidan-gong.it, e comunque magari dopo possiamo lasciare anche da qualche altra parte i nostri riferimenti.
0: Sarebbe interessante che magari mettete in contatto con la nostra CDA per quest'inverno, fare anche, proporre
2: molto volentieri
0: una serata anche qui, ecco, per chi fosse interessato, perché sono sempre queste tecniche che aiutano a distendere il nostro stato d'animo, perché stiamo vivendo veramente, poi con questi 5 anni, 6 che abbiamo passato, vero Massimo, che abbiamo bisogno veramente anche un po' di ritrovare noi stessi,
4: di vibrazione positiva. Volevo chiedere a Gianluca e Angela, ma quanto dura una vostra sezione di gong, cosa bisogna portarsi, come bisogna approcciarsi a questo tipo? Poi mi ricordo che una volta ci hai anche detto di portare dell'acqua, se mi puoi spiegare anche questo aneddoto qua.
2: La preparazione, diciamo. Allora, diciamo che il tempo più o meno sono 2 ore, ci prendiamo 2 ore perché c'è una breve spiegazione all'inizio, poi abbiamo 45 minuti di suono e dopo noi teniamo sempre un po' di tempo per la condivisione, proprio per non immergerci nuovamente nel mondo e in maniera frettolosa. Quindi serve essere vestiti comodi, un materassino, una copertina, adesso magari no, ma comunque in alcuni casi serve anche adesso, perché la temperatura corporea scende sempre di qualche grado e non è piacevole sentire freddo, percepire freddo. E poi l'acqua, l'acqua abbiamo riscontrato

0: vibrazioni, no, anche l'acqua, le particelle, appunto.
1: E soprattutto va la vibrazione sonora va a lavorare anche sulla parte nostra dei liquidi che abbiamo, dei fluidi.
0: Interessante, quindi, come drenante anche.
1: Sì, come drenante, ma anche proprio come riequilibrio della parte proprio liquida e solida. Sì. Anche sulla parte, diciamo, delle ossa, sul silicio che contengono le nostre ossa, anche lì lavora tanto.
0: Ma allora, la vibrazione sonora. Una domanda, Angela, per chi magari non si rende conto, no? Fa la sua vita normalmente, ma magari è suscettibile a certe vibrazioni e vive un determinato periodo della propria vita, un contesto lavorativo, in una città per motivi di lavoro, in un posto dove magari ci sono delle vibrazioni che per lui non vanno bene. Cambia il suo aspetto fisico, sì. Assume una ritenzione idrica, sì. Oppure solo uno stato d'animo, oppure proprio il luogo che lo porta a modificare la persona stessa di...
1: Allora, noi abbiamo riscontrato delle persone che ci raccontano dopo che per loro, dopo l'ascolto dal vivo della vibrazione sonora, diventa tutto più semplice. Chiaro che per i miracoli ci stiamo attrezzando, ma comunque hanno dei riscontri molto molto positivi, sia all'interno proprio della sessione, quindi in questi 45 minuti, ma comunque diciamo che il beneficio sul fisico, sul corpo e sui vari corpi sottili dura circa 20 giorni. Quindi
0: Corpi sottili. Ecco, vogliamo un attimo entrare un attimo.
1: Quindi dura circa 20-22 giorni, 24, così più o meno. Quindi si svolgono in sessioni mensili, quindi è abbastanza anche semplice, ecco, da ricevere il suono. Per ricevere il suono non serve altro che appunto stendersi sul proprio tappetino e lasciarsi andare. Noi consigliamo sempre di porre un'intenzione alla propria esperienza, perché comunque si possono ottenere, no? Quindi, anche delle favolose
0: sensazioni, come ti ha spiegato Gianluca prima, che ha avuto questa sensazione di vivere, di vedere un periodo precedente, un periodo storico, un periodo di vissuto, di vita.
2: Ma poi c'è anche una spiegazione a questo. Perché secondo appunto l'esperienza di Don Corro, che ha fatto parecchi studi in questo senso, lui sostiene che la vibrazione dei gong stimola degli ormoni particolari che gli yogi in India conoscono molto bene, e sono delle microparticelle che attivano gli aspetti percettivi più profondi e quindi ti portano ad avere una visione molto accentuata. Solo è similare a magari un prodotto psicotropo, con la differenza però che tu mantieni il tuo contatto con la parte razionale, stimola la parte creativa, la tiene in contatto con quella razionale, quindi siccome la parte razionale registra l'esperienza è più facile poi decodificarla, perché rimane in memoria.
3: Per esempio, io li faccio questi bagni di gong, a me a volte succede che li sento per i primi 5-10 minuti e dopo non sento più niente, e vi assicuro che ho 8 gong si fanno sentire quando vengono
0: sollecitati. Che vibrazione incredibile. C'è un messaggio che dice: sto ascoltando la trasmissione, sono felice di ascoltare Angela e Gianluca, sono due persone meravigliose e tanto tanto bravi, li seguo da anni, sono speciali, grazie per averli proposti, grazie davvero Laura.
1: Quindi, grazie Laura.
2: Grazie Laura,
1: grazie.
0: Ringraziamo di questo messaggio. Facciamo un'ultima pausa musicale e dopo sentiamo un altro assaggio appunto di questo gong, visto che l'ha sfoderato, e facciamo ancora qualche considerazione finale di questa serata che ci ha portato veramente anche un po' di sollievo, un po' di relax, e ci sta facendo conoscere un percorso dove appunto stiamo capendo che se anche viviamo in un contesto di vita sociale o siamo a contatto con delle persone che hanno delle

0: le vibrazioni non troppo positive per la nostra risonanza, questo ci può aiutare a coadiuvare, a riequilibrare, a darci questa giusta carica per affrontare e per non assorbire come spugne le negatività che il mondo purtroppo ci propone tutti i giorni e ci propina tutti i giorni e sempre di più.
1: Possiamo scegliere di non ascoltare, diciamo, la parte delle vibrazioni negative, ma ascoltare Angela e Gianluca che ci faranno avere le vibrazioni positive.
0: Le giuste vibrazioni, perché noi siamo fatti di vibrazioni, ma soprattutto ascoltando le vibrazioni positive e stando attenti anche alle persone che possono intrufolarsi 11/11/2011. Nelle vibrazioni positive, che c'è sempre qualche persona che può anche approfittarne, e lì dobbiamo stare sempre in guardia. Noi siamo sempre noi i guardiani e i medici di noi stessi.
2: Ma Radio Gamma 5. Diciamo che io sono una fan di Star Wars.
0: Ok, la forza.
2: L'ombra è sempre la che lavora. Ma dove c'è l'ombra c'è anche tantissima luce. E quindi
0: a posto. E allora ti devo dedicare per forza questa. Che è L'ombra della luce di Franco Battiato. Perché noi siamo qualsiasi luce che noi emettiamo è infinitesima rispetto alla grande luce che è quella che ci avvolge a tutti, e non dobbiamo mai perdere la strada che ci porta alla luce, e questa è l'ombra della luce, restando sempre nella luce però. E questa te la dedico di cuore con questa affermazione che hai fatto, Angela, e grazie.
2: Grazie.
0: Radio Gamma 5.

0: Beh, ragazzi, ma... non me l'aspettavo questa cosa.
1: Già, viva la vita, è proprio, ecco, il motto anche di altri conduttori, ma in questo caso questa sera è proprio anche un motto nostro, perché grazie anche a queste frequenze emozionali, a queste vibrazioni, a questi strumenti musicali, al gong, ecco, che questa sera abbiamo portato, grazie a Leonardo, ecco, lo strumento del gong a conoscenza delle persone che sono a casa. E niente, abbiamo bisogno, noi veramente abbiamo bisogno di serenità, ecco, in qualche maniera abbiamo bisogno di trovarla, ma soprattutto dobbiamo trovarla in noi stessi, perché sennò possiamo ricercare 50.000 associazioni, metodi, ma se non la troviamo prima dentro di noi è fatica. Stefano di Vicenza dice: a proposito di Masaru Emoto, che ne pensate di questa bottiglietta? E mi fa vedere il cartellino, Angela, con scritto flasca.
2: Sì, sono delle, appunto, delle bottiglie che hanno all'interno un circuito di un certo tipo per armonizzare appunto il contenuto, quindi molto,
1: bottiglie armonizzanti,
2: sì. molto valida come
1: dà un significato, cioè può dare un giovamento, un aiuto,
2: sì,
1: comunque
2: sì,
1: sempre
2: sì, sì.
1: Comunque diciamo sono tutti, diciamo, espedienti, ecco,
2: per appunto riportare l'acqua ad un certo tipo di vibrazione, considerando che l'acqua scorre nei tubi che magari sono state poi dopo anche a cui sono state aggiunte delle cose che
1: là non ne parliamo,
2: quindi può essere utile, sì, avere questo tipo di bottiglie, anche se penso che comunque una bottiglia di vetro faccia la stessa cosa, e quindi magari consigliamo a Stefano di venire appunto ad una nostra serata. E dove...
1: visto che siamo tutti, diciamo, viviamo nella,
2: sì,
1: vibrazione,
2: esatto,
1: quindi è più un discorso di vibrazioni, magari, ecco, Stefano, dove appoggi quella bottiglia,
2: sì,
1: perché non credo sia tanto un disegnetto che vada anche a contribuire indubbiamente, però la bottiglia di vetro, se,
2: certo,
1: andiamo a vedere gli studi di Masaru Emoto, non so questa bottiglia flasca se è trasparente oppure
2: è trasparente.
1: Può darsi che possa aiutare, ecco, perché sai, facciamo vedere se uno ci scrive una parola brutta, una parola
2: sì, tutto aiuta, tutto fa in modo che comunque sia armonizzato il contenuto. E...
1: ma io penso che ci voglia anche, magari più di una parola standard, di un qualcosa di standard, deve essere impressa un qualcosa di personale.
2: Certo.
1: Bisogna imprimere, secondo,
2: sì,
1: me, la propria energia.
2: Sì, quindi quello che possiamo consigliare a Stefano è magari sotto mettici anche qualche parola che...
1: Una personalizzazione. Ecco, bene,
2: in questo caso potrebbe scrivere sotto armonia.
3: E magari poi un altro consiglio è quello di usare comunque contenitori in vetro e non in plastica, perché se la bottiglia rimane a contatto con la luce poi c'è la dispersione dei polimeri, quindi
1: altro
3: aspetto
1: importante è anche quello. E quindi sentiamo un altro, ci scateniamo un altro po'.
4: Sì, io volevo chiederlo
1: prima della mezzanotte.
2: Abbiamo conquistato
4: il conduttore mi dice
1: sono stato troppo azzardato, Leonardo.
4: Volevo chiedertelo io.
2: Basta poco io, per diventare proprio, come si suol dire,
1: visto che siamo qua
2: dipendenti.
1: Anche
4: allora, un piccolo consiglio anche ai nostri ascoltatori: mettetevi comodi e chiudete.

0: che dire, tanta roba mi viene da dire, cioè, veramente si riesce a comprendere come il suono influisce proprio sulle funzioni del corpo, va a influire sulle funzioni del corpo, per cui un suono così anche se, anche,
1: proprio,
0: no, ma anche
1: vibra.
0: Se è durato poco, però a lungo andare qualche giorno il suo effetto lo fa sentire, cioè, Angela che sta annuendo, quindi vuol dire che non sto dicendo stupidaggini.
2: Sì, confermo che sono proprio giuste così.
3: Prego Massimo.
4: Volevo chiedere a Gianluca che compito ha questo gong che hai portato stasera? Allora, che ogni tuo figlio che è a casa ha il suo compito.
5: Allora, qui
4: risonanza, ecco.
5: Allora, questo gong è un gong particolare. Tu vedi, tu hai visto gli altri gong, è opaco. Questo è un gong che è un piccolo sinfonico. Costruito sicuramente 30 anni fa, 35 anni fa, e quindi fa parte di alcuni gong che avevamo recuperato attraverso dei collezionisti. E la caratteristica di questo gong, che è proprio un talismano per noi, perché essendo piccolo ce lo siamo sempre portati anche in viaggio, quindi siamo stati alle piramidi di Visoko, dove abbiamo fatto un'esperienza qualche anno fa in Bosnia, siamo stati a Međugorje con questo piccolo gong, e questo, se dobbiamo andare in un posto e ce lo portiamo dietro.
1: Che esperienza avete provato andando appunto a Međugorje?
5: Beh, a Međugorje io ho avuto la fortuna nell'85 di andarci. E con una corriera, con un gruppo di donne, quindi ho visto, organizzato dal parroco della parrocchia, e è stata un'esperienza incredibile, perché allora erano un gruppo di bambini e avevano provato di tutto per stordirli anche il governo allora jugoslavo, e quando poi hanno avuto l'apparizione che allora veniva in chiesa, e la chiesa, che era una chiesa di un paese, quattro case, si è riempita e si è sentita un'energia incredibile. Ed è l'unico posto nella Bosnia dove non sono cadute bombe durante il conflitto. Se tu guardi tutto là intorno, invece, è stata un'esperienza particolare. Per me è stata molto, molto bella come esperienza. Ci siamo tornati qualche altra volta passando, diciamo.
2: Sì, infatti siamo tornati appunto con questo piccolo gong e abbiamo fatto appunto il cammino fino su in cima dove c'è la croce e
1: il Križevac.
2: Sì,
1: il Križevac.
2: E quindi è stato molto, molto bello portarlo su, perché comunque è vero che non pesa perché è piccolo, ma alla fine pesa sempre, quindi è stato
1: è
2: molto significativo.
1: Sì, fatto anche
2: sì.
1: Di una,
2: così
1: di
2: come averli portati su sulla piramide del sole a Visoko, e quindi anche lì è stato molto significativo. Sono molto potenti, quindi è come se comunque in qualche modo ha preso anche l'energia di quel posto. Poi dopo noi ogni anno...
1: La incamerata, come sì, diciamo, ecco, sì. Così grazie al vostro rintocco lo potete anche ritrasmettere ad altre,
2: esatto,
1: parti.
2: Che poi è la stessa cosa che facciamo quando andiamo in Sardegna. Noi andiamo sempre ogni anno in Sardegna nei vari posti energetici a suonare e quindi incameriamo anche la energia che poi dopo ritrasmettiamo.
1: Torino.
2: Durante...
1: E Torino? Avete
2: a
1: mai
2: Torino...
1: pensato, essendo un fulcro strategico?
2: Allora a Torino no. No.
5: Ma siamo stati.
2: No, siamo stati, però abbiamo fatto.
1: Energia positiva, ma anche
2: noi
1: negativa,
2: abbiamo fatto,
1: no? C'è un passaggio particolare a Torino.
2: Sì, abbiamo partecipato tantissimi anni fa ad un convegno su Gustavo Roll, organizzato da Giuditta Dembeck. Era intitolato Noi c'eravamo. E quindi abbiamo avuto la possibilità di vedere alcuni oggetti anche appartenuti a Roll, e dire che dopo la sera ci hanno portato appunto a fare il giro della Torino esoterica e
1: ha suscitato in particolare
2: sì
1: chissà mai la quinta nota musicale, il colore verde
2: e la tremenda legge.
1: Sì, erano tre cose, mi sembra.
2: Era il colore verde,
5: il 5,
1: il numero 5,
5: che sta a metà della scala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: La quinta musicale è il calore. Il colore verde, la quinta nota musicale è il calore. Questa intuizione sconvolse appunto il sensitivo da causargli una profonda crisi esistenziale, che c'è quel file audio che dice non scriverò più nulla.
2: Infatti c'era proprio su questo convegno, c'era la teca con quell'agenda, quella piccola agendina con la penna addosso. In cui c'era proprio scritto: scoperto la tremenda legge, non scriverò mai più niente.
1: Ma lui ha avuto anche un periodo, anche lui, di profonda crisi della sua personalità, certo. Perché si rifugiò in un convento, lo andò a riprenderlo sua mamma, a riportarlo. Sì. Cioè, sono anche quelle, quando più scopri e più ti prende l'angoscia,
2: certo.
1: Ecco, più conosci
2: sai
1: e più
2: perché?
1: Diventi, non lo so,
2: perché
1: senti...
2: comunque improvvisamente ti rendi conto che tutto quello che avevi creduto fino a prima non è più vero, non è più reale,
1: tutto un palco,
2: e che
1: e ti senti
2: nel momento stesso
1: di fronte all'universo,
2: nel momento stesso in cui si aprono le porte della percezione non può rimanere immutato intorno.
1: Comunque questo suono del gong mi ha un po' ricordato anche lo scandire di una campana, di quelle campane proprio antiche, no? Trovando, perché fatica anche a trovare certe nozioni, si trovavano di più precedentemente, la censura anche su Telegram sta imperversando purtroppo. E ecco, ho trovato solo questo stralcio qua, ecco, dal canale Libera Veritas. Ecco, sapevate che c'è stata una guerra silenziosa contro le campane, sì. E che la maggior parte di queste furono rubate in Europa, sequestrate e fuse. Avete mai sentito la storia di una pestilenza che scoppiò a Mosca nel 1771? Durante la lotta contro la peste, il conte Grigori Orlov ordinò a tutte le chiese di suonare le campane 24 ore su 24 e non solo di suonarle, ma di seguire una sorta di melodie. Alla fine di ottobre il tasso medio di mortalità a Mosca era solo 353 persone al giorno. Pochi giorni dopo il tasso di mortalità iniziò a diminuire più rapidamente, allora il conte ordinò che si suonassero ancora di più le campane per non tirarle appunto su di morale, ma molto probabilmente lui sapeva che le vibrazioni delle campane potessero guarire le persone. Quindi
0: sì.
2: Certo.
1: Ma e dopo lì c'è questa diatriba che sono state cambiate le frequenze delle campane.
2: Sono state cambiate le frequenze, in più sono diventate elettriche.
1: Ok, altro
2: quindi,
1: passaggio.
2: Essendo elettriche non è più il suono puro, non è più il metallo che suona, è elettrico.
1: È un martinetto. E non è più l'impressione dell'energia dell'uomo che
2: esatto.
1: La va a smuovere il battacchio, vedi?
5: Però riguardo il suono della campana, noi proprio l'ultima volta lì a casa Barbarella, a un certo punto qualcuno ha detto alle 9, occhio che suoneranno ancora le campane. Io ho fatto un bel test, ho alzato le vibrazioni dei gong e nessuno ha sentito le campane.
0: Bellissimo.
5: Perché
0: questo.
5: Il suono del gong è avvolgente. Il suono del gong è avvolgente, quindi avvolge tutto, e quindi ho proprio fatto un test con loro perché erano stesi
1: per vedere se
5: avevano visto o non avevano visto.
1: Addirittura non avevano sentito le campane. Pensate la potenza, ecco la potenza che ha un gong. Ecco.
5: E c'è una cosa che volevo dire che viene diciamo divulgata poco, specialmente oggi, che riguarda il gong. Don Corro ha fatto negli anni 80 quella che è considerata la profezia del gong, e lui disse che il gong tornava in epoca moderna, così come lo stiamo sperimentando oggi, perché l'uomo era vicino ad autodistruggersi e lui ha speso la sua vita per fare in modo che almeno per un giorno, per 24 ore, non venga sparato nessun colpo e cessino tutte le guerre. Quindi quando lui ne parlava negli anni 80 lo deridevano, adesso con la situazione che vediamo abbiamo proprio bisogno di fare un salto vibratorio, perché siamo veramente in grado di autodistruggerci. È una delle motivazioni per suonare il gong, proprio per portare la pace. Questo è un altro aspetto che rimane
1: sotto
5: ogni
1: volta. Poi abbiamo l'intelligenza artificiale che sta facendo buona parte anche con lei, appunto, per andare a distogliere anche quello che è di vibrazione naturale, perché se è un'intelligenza artificiale gli dici progettami una frequenza che va a emulare un gong, tranquillamente, senza tanto andare a fare studi di progettazione, cioè è un qualcosa che purtroppo non lo so come andremo a finire, ma la mano umana, come avevano detto prima, la campana dal martinetto elettrico, che uno non ci fa caso, all'energia che imprime il campanaro per suonare la campana, già cambia.
2: Esattamente. Ecco, quindi... Infatti l'altra cosa su cui lui si batte è che ci sia un gong in ogni casa.
1: Stiamo vivendo un mondo artefatto proprio sempre di più, in sostanza.
2: Certo. Eh sì, se noi abbiamo un gong in ogni casa, lui in genere con queste profezie bene o male un po' ci azzecca, magari potremmo sperare che non ci sia più una guerra, no? Che non ci sia più,
1: o soprattutto che non ci sia nella nostra famiglia, almeno, no?
2: Esatto.
1: Che almeno possiamo vivere
2: serenamente
1: e superare le avversità della vita, certo, in una forma più coesa, più unita, perché in questo periodo che è successo del 2020 anche tante famiglie si sono divise per le loro opinioni, quindi...
2: perché non si conoscevano semplicemente.
1: Perfetto, ti ha detto veramente, hai fatto la chiosa, perché non si conoscevano. È bello stare tanti anni sotto uno stesso tetto e non conoscersi.
0: Però purtroppo succede. E una cosa volevo sapere da Angela e Gianluca, ma se una persona dovesse decidere di intraprendere un percorso di consapevolezza, di crescita anche personale, con la... è possibile attraverso le vostre esperienze e io sto leggendo, mi raccomando, perché Angela e Gianluca mi hanno ci hanno dato
1: una brochure appunto informativa e tutte le loro percorso degli
0: loro
1: anni che hanno fatto
0: e appunto mi chiedevo da dove incominciare.
2: Da dove cominciare? Dipende sempre dov'è la persona, da dove arriva.
1: Quindi, e che necessità ha per la sua crescita evolutiva, che
2: cosa
1: livello si trova?
2: Quindi innanzitutto si fa una... noi lavoriamo in...
1: Se sei il giocatore di baseball, cosa sei o di rugby, che dà imprecazioni solo, lì ti dici va al bar, va a vederti una partita...
2: Sì,
1: cioè,
2: esatto.
0: Però quindi, anche nel giocatore di rugby, secondo me, se era lì quella sera doveva
1: accompagnare
0: essere...
1: la moglie.
0: Sì, doveva essere il mezzo per far capire a qualcun altro.
1: Bravo, esatto.
2: Certo.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: perché non tutto viene
0: serve,
1: a caso.
0: Serve.
1: Per un discorso karmico vuol dire che Yulga serviva per dare lo stimolo a quella loro amica, certo, di avvicinarsi.
0: Quindi tutto serve.
1: Ad incastro
2: tutto serve,
1: anche lui
2: tutto serve nella vita,
1: purtroppo anche i rompi coglioni servono al
2: esattamente
1: mondo,
0: qua volevamo arrivare.
2: Allora, comunque, per rispondere alla domanda che mi avete chiesto cosa si può fare, come possono fare le persone, allora dunque stasera si è parlato delle serate di bagno di gong, delle sessioni di bagno di gong, che possono essere fatte in gruppo oppure individualmente le facciamo solo in studio da noi, e insieme ad altri trattamenti che sono quindi tutti i trattamenti di naturopatia e anche di riequilibrio energetico. Quindi noi abbiamo quest'anno proprio racchiuso tutte le nostre competenze in quelle che sono le cinque sfere alchemiche, perché prendono proprio tutto il nostro percorso che abbiamo fatto. Quindi c'è la prima, che è la naturopatia alchemica, che appunto sono tutti i trattamenti sul corpo, quindi cranio sacrale, riflessologia plantare integrata, digitopressione, e poi dopo abbiamo le armonie sonore, quindi tutti i trattamenti con i gong, con le campane di cristallo, con le campane tibetane, con le arpi angeliche, tutti i trattamenti anche in abbinata. Poi dopo abbiamo la parte di riequilibrio energetico, che sono tutti i trattamenti comunque messi a punto da noi negli anni, e quindi dopo quando appunto la persona ci contatta si fa un breve colloquio per vedere di cosa gli serve, cosa vuole passatemi il termine, anche su cosa vuole mettersi in gioco. Perché a volte è questa la difficoltà, no? Di mettersi in gioco, e soprattutto sapere anche che i trattamenti, questi sono tutti i trattamenti naturali, e io posso fare ben poco se non c'è una seria disponibilità dall'altra parte.
1: Ok,
0: quindi 50 e 50, cioè 50%
2: sì,
0: se lo deve mettere
2: il trattamento
0: persona.
2: Ha successo se dalla parte di chi riceve c'è la totale apertura, e questo anche in una sessione di gruppo di bagno di gong, semplicemente. Questo è importante e fondamentale che le persone lo sappiano, perché non
0: e tanti si aspettano il miracolo, no? Cioè
2: no,
0: vado
2: no.
0: a fare questa cosa e mi risolve,
2: no.
0: invece no.
2: Che il primo passo viene fatto da te, che vieni vieni pieno di speranze, perché devi risolvere quella cosa, però devi anche avere il coraggio di osservare,
1: di intraprendere un percorso,
2: cosa
1: e di
2: viene fuori.
1: Cosciente.
0: Lo devi volere, cioè è una manifestazione di volontà.
2: Sì. Cioè anche perché sono tutti strumenti comunque che attivano i meccanismi di autoguarigione.
1: Seguite anche terapie ayurvediche voi?
2: No.
1: Ok.
2: No. Abbiamo comunque dei colleghi e delle colleghe, delle collaborazioni, ma noi personalmente no. Ecco.
1: Però la cranio sacrale, insomma,
2: sì, tutti i trattamenti di naturopatia,
1: esatto.
2: Sì, tutto. Poi io sono una riflessologa, quindi io lavoro sui piedi.
1: Cosa consiste? Consiste nella manipolazione.
2: Sì. Nella manipolazione dei punti riflessi che corrispondono a tutto il corpo umano,
1: a ogni singolo organo,
2: viscere e tutto. E quindi da lì possono poi dopo scaturire delle emozioni, anche delle prese di coscienza da parte di chi riceve.
1: E questo
2: chiaro
1: è molto interessante.
2: Che,
1: ci vuole sempre la predisposizione e la volontà di dire io voglio intraprendere questo percorso.
2: Un trattamento chiaramente a volte non è sufficiente, perché come ho detto prima, per i miracoli ci stiamo ancora attrezzando, ci manca
1: a Medjugorje col gong ci siete andati a portarlo a casa un po' di energia del Krisevace.
2: Esatto.
1: Però dopo per piano piano, insomma, però è sempre bello avere appunto queste possibilità comunque di arricchire il proprio animo.
2: Poi facciamo anche i corsi di formazione, quindi i corsi di formazione li facciamo sempre a casa, non li facciamo in maniera individuale, proprio perché ci consideriamo dei sarti. Modo che comunque
1: ad ogni persona andate a modellare,
2: costruiamo il corso apposta. E poi il 2020 a noi cosa ha insegnato?
1: Ha
2: insegnato una cosa che pensavamo di non fosse possibile, e invece ci ha insegnato che possiamo lavorare con le frequenze anche a distanza, anche senza la persona vicino, che basta l'intento. E quindi da lì abbiamo intrapreso quello che è il percorso delle cose online, quindi delle serate online. Abbiamo fatto tanto
1: all'inizio, una sorta
2: all'inizio.
1: Di entanglement,
2: esatto. E quindi ci sono delle cose delle tracce che Gianluca registra, ha una sala di registrazione con 6 microfoni professionali, e registra delle tracce su richiesta, oppure ci sono già alcune già registrate, e quindi la persona può ascoltarle a casa.
1: Si può trovare anche su qualche canale.
2: Sì, abbiamo il canale su YouTube, sì sì. E c'è qualcosa su YouTube, non tanto, perché comunque a volte può non essere neanche compreso, perché l'importanza di queste tracce qual è? La cosa, la magia che accade è che noi facciamo l'iniziazione al brano, alla traccia, e quindi c'è una sorta proprio di lavoro energetico. Quindi Gianluca si predispone in un certo modo per fare la registrazione, la preparazione, tutto, e dopodiché, prima dell'ascolto della persona, c'è proprio tutto un rituale che noi facciamo per creare il collegamento energetico.
1: Questo ponte di energia che va ad instaurarsi, sì, tra, sì, chi riceve, esatto, e chi va, esatto, appunto.
2: Quindi stiamo ricevendo da 6 anni a questa parte delle soddisfazioni su questa cosa.
1: E quello è l'importante.
5: Questa modalità magari la utilizziamo quando andiamo in Sardegna, che poi magari ci sono le persone che vengono a fare le esperienze con noi quando siamo lì, e magari durante l'anno poi facciamo delle serate online, e poi la traccia che registro me la poi la carico su un canale YouTube e le persone possono fare proprio l'esperienza ascoltando con un paio di cuffie, e abbiamo ottenuto dei risultati interessanti con questo. Perché? Perché nella vibrazione digitale comunque ci sono le frequenze, che sono le frequenze di base dei gong. Non ci sono tutti, cioè, gli armonici detti al vivo,
1: accordati, cioè come funziona nella fase di costruzione di un gong?
5: Nella fase di costruzione di un gong vengono accordati a martellate, quindi a seconda di dove colpiscono lo strumento o alzano la frequenza o la abbassano, ma la intonano precisa. Quando poi le tracce vengono registrate,
1: un grande lavoro,
5: Quando le tracce vengono registrate, sono quelle frequenze lì che agiscono. Quando una persona con le cuffie si mette in ascolto, poi si attivano le memorie magari delle esperienze che ha fatto in presenza,
1: e si va appunto a risvegliare. Beh, in Sardegna no, si parla, avete voi i nuraghi? I nuraghi che
2: sì,
1: sono
2: i nuraghi, le domus de Iana, le tombe dei giganti.
1: Ecco, questi famosi giganti che tanto dicono che non esistono, che non sono esistiti, che sono dicerie, ma... cioè,
2: esistono.
1: Ecco, perché gli stessi storici vanno a dire no, non è vero, qua e là proprio li vedo. Dispiace che gli storici, che dovrebbero avere quella curiosità di ricercare, invece vadano a dire che non esistono, perché io conosco degli storici
2: Che
1: non...
2: Se pensi che per loro i nuraghi sono dei capanni dove venivano messe come dispense, venivano utilizzati come dispense, già lì ti fa capire gli storici che cosa possono comprendere di quelle,
1: quello che, imparano sui libri che gli insegnano all'università, che ovvero che è sempre tutto quello che viene propinato alla massa, ecco, sì. Facciamo parte della massa e niente più, ecco.
5: Però noi abbiamo fatto delle esperienze, per esempio nei nuraghi,
1: i libri proibiti ce li ha Umberto Eco sopra là, nel nome della rosa, con le pagine avvelenate, là il frate, là quello cieco, ecco, esatto. Ci insegnano già in questi romanzi che purtroppo è così, e gli altri insegnano,
2: perché tanto loro te lo devono sempre dire,
1: e brava, è vero, ecco, apposta. Qua mi domandano, Tom sta scrivendo: ciao Thomas, volevo chiedere se il tuo ospite per caso frequenta l'associazione Salus Bellatrix a Vittorio Veneto.
5: Sì, abbiamo fatto diverse esperienze lì da Francesca. Di solito li facciamo quando fa le feste dell'associazione.
1: Ecco, bene, quindi li avete identificati, sono loro.
2: Siamo noi.
1: Questa sala che è stata usata anche da Marcello Pamio, mi sembra, ecco. E dopo da altre persone.
5: Francesca, insomma, la conosciamo bene noi, quindi sì.
2: La nostra amica, anzi, se all'ascolto, ciao Francesca.
1: Ecco, perché almeno così ci sono questi posti dove appunto si può andare a conoscere Angela e Gianluca, e prossimamente magari anche qui a Radio Gamma 5.
0: Io avrei un'altra domanda, posso?
1: Anche Gianfranco Carpeoro è stato qui a Salus Bellatrix.
2: Sì.
1: Ecco, prego Luca.
0: Posso fare un'altra
1: Leonardo,
0: domanda?
1: Stavo chiamandoti Luca.
0: Allora, c'è differenza nell'ascolto del suono del gong in presenza, quindi davanti, rispetto alla registrazione digitale? Cioè la vibrazione cambia e quindi va a influire sul suono o no?
5: Ma allora, quando la persona ascolta, innanzitutto io faccio una cosa, caricando su YouTube la traccia con i simboli, cioè la parte uditiva con le cuffie e una parte visiva che scorrono le immagini degli archetipi, quindi l'archetipo lavora anche sul canale visivo oltre che su quello uditivo. In alcuni casi ci sono state persone che hanno avuto le stesse esperienze, raccontano di quando hanno ricevuto in presenza.
0: Quindi fondamentalmente dipende dalla persona.
5: Però c'è una cosa che una cosa che sostiene Don Corro, che differenzia totalmente il gong da qualsiasi altro strumento che noi conosciamo. Secondo lui, proprio per il discorso della profezia, il gong è uno strumento che è arrivato in modo particolare all'umanità. Quindi, come diceva Thomas prima, se vengono intonati in un certo modo con una tecnica di costruzione, non è che uno si improvvisa costruttore di gong in 2 settimane.
1: Esatto.
5: Stanno anni per imparare a costruire un gong a regola d'arte, e quindi il gong produce una vibrazione che va al di là dello spazio e del tempo. Noi abbiamo fatto delle esperienze con delle persone in Australia ancora anni fa, un gruppo di ragazzi che andavano a fare un'esperienza, ci si metteva d'accordo semplicemente sugli orari e noi suonavamo esattamente quando ce l'avamo accordati. Quando sono tornati dall'Australia hanno avuto molta fortuna, perché erano andati così per fare un'esperienza. Uno addirittura aveva trovato la sponsorizzazione se voleva per tornarci l'anno dopo, perché in quel caso lì l'imprenditore già gli pagava i contributi, tutta una serie di cose. Quindi creare la sintonia li ha aiutati ad avere esperienze positive durante il loro viaggio.
1: E quello è molto importante, soprattutto avere sempre delle esperienze positive. Continua il messaggio di prima. Gianluca, okay, dice: per favore dia Gianluca che lo saluto e lo aspetto per la prossima edizione del premio Mengele, e lui avrà sicuramente capito chi sono.
5: Ho capito, ho capito di chi si tratta. Va bene,
2: individuato.
5: Ci sarò
2: anch'io l'ho individuato.
1: Bene.
2: Grazie,
1: bene.
2: Tom,
1: con questa noi vi ringraziamo e i vostri recapiti, appunto, la vostra serata la ricordiamo quando sarà la volta prossima.
2: Il 21 di luglio,
0: sì,
2: Sant'Andrea oltre Muson,
0: a Casa Barbarella,
2: alle ore 20:30. E poi ripeto anche il numero di telefono, che è il 392-144-2365, e il sito è www.neidan-gong.it.
1: E vediamo questo messaggio di Chiara: desidero far arrivare un grazie particolare a Thomas per i preziosi ospiti di questa trasmissione, che ci hanno introdotto in un mondo vibrazionale a molti sconosciuto ma pieno di emozioni. Un caro saluto, una buonanotte a voi tutti da Chiara.
2: Grazie Chiara.
0: Grazie Chiara. Chiara.
1: E con questa vi ringraziamo ancora, carissima,
2: grazie,
1: Angela,
2: Thomas.
1: Gianluca, grazie per,
2: grazie,
1: veramente.
0: Io ringrazio Angela
1: per averci introdotto in questo
0: Gianluca
1: mondo vibrazionale.
0: E ringrazio anche Thomas che ci ha dato l'opportunità di
1: essere qui in questa sera.
0: Di essere qui questa sera e di informare le persone su un mondo che magari a volte viene percepito come un surplus, ma che in realtà ha la sua utilità.
1: Certamente, per chi è disposto ad aprirsi in questo, appunto, mondo vibrazionale, dove appunto si può trovare un grandissimo giovamento, soprattutto un equilibrio interiore, una pace della propria persona. Penso non ci sia oro che paga avere una serenità interiore. Quella uno la può raggiungere, se penso, a 40, 50, 60 anni non c'è prezzo, quando uno la riesce a raggiungere proprio il nirvana della, dell'essenza di questa vita.
2: Anche perché poi ciascuno ha i propri tempi.
1: E questo è il discorso, e uno non lo capisce finché non, finalmente fino non arriva non quel momento.
2: Fino a che non è il momento giusto.
1: Te che hai i tuoi tempi e non c'è niente da fare, te che hai i tuoi tempi qui.
5: E poi io vorrei aggiungere che è una fortuna avere un emittente come Radio Gamma 5, dove fai una trasmissione, dove ti puoi spiegare, dove puoi condividere in modo
1: sentirti
5: così aperto e libero.
1: Sentirti ancora in un salotto di casa con la gente.
5: Esatto, sì, è bello questo rapporto, è una cosa molto bella.
1: È unica ormai essere stata.
5: È unica perché nel panorama radiofonico credo sia... Sì, sì, non penso resti molto altro.
1: No, purtroppo no, come unica frequenza.
5: Quindi direi che è anche una risorsa, io spesso la consiglio ad amici.
1: In modulazione di frequenza, ma anche come libertà, come schiettezza, come espressione di uno stato d'animo, come vibrazione, ecco perché mi vibro, se mi vibro che sono incazzato lo sentono a casa la gente, se vibro che sono sereno, che sono a mio agio grazie anche alla vostra presenza lo sentono. Gamma 5 è viva ed essendo proprio un'entità, ecco, formata grazie agli ascoltatori, ai conduttori, agli ospiti, ai simpatizzanti, proprio un organismo con un cuore pulsante, e essendo così penso che ci sia ancora di più, viga ancora di più la vige la tolleranza, ecco. Chi non conosce questo ambiente, che ascolta saltuariamente così, che si intromette, non può capire quello che è questo organismo unico, questa anima unica che ci lega e che ci rende uniti e vivi, veramente ancora ci fa riconoscere in delle persone umane. Ecco, io vi ringrazio per questa umanità che voi avete portato qui questa sera, perché se dovevate venire qui un motivo c'era e ci avete portato la vostra umanità, perché noi qui abbiamo bisogno solo di essere umani. E quindi grazie e arrivederci ai vostri fagni di
0: grazie, gusto. Grazie,
2: grazie. Grazie,
1: Massimo,
2: grazie.
1: Un grande abbraccio,
4: ciao,
1: a te.
4: Ciao,
1: ciao.
4: Grazie. Ciao a tutti, buonasera.
5: Ciao, grazie. Grazie,
0: grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri ascoltatori e buona vibrazione a
1: buone
0: tutti.
1: Vibrazioni
2: buone
1: a tutti ancora.
2: Grazie
1: a tutti. E grazie, grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie. Radio Gamma 5.

E ringraziamo veramente gli ospiti di questa sera, ringraziamo tutte le persone che sono state in ascolto di Radio Gamma 5, ringraziamo in particolar modo Gianluca Nanni, Angela Noli, i fondatori dello studio Neidan Gong, Naturopatia, Armonie Sonore per il Benessere. Abbiamo veramente percorso questo viaggio, questo mondo vibrazionale a molti sconosciuto, a molti anche no, perché nella frequenza di 94 MHz ovviamente è molto, cioè si può dire che è molto battuto anche questo argomento. Questa sera abbiamo fatto la nostra piccola parte anche noi. Allora, salutiamo Anna e Giorgio, buonasera Thomas, a te e tutti i tuoi ospiti, siamo devotamente in ascolto sempre con affetto Anna e Giorgio.

Giorgio, grazie Anna, grazie Giorgio, un grande abbraccio, una buona serata, ancora una buona notte a voi. Ecco, Stefano di Vicenza, inerente alla parte iniziale, dice ciao. Pure il Greg ha detto che si tratta di scisma indotto, e chi non ci crede che si faccia l'ottava dose e che si tolga dalle balne. La miglior cosa da fare è filmare il programma di Giacobbo sulle scie chimiche e poi farlo condividere sul proprio altri canali Telegram, cioè nel senso salvarlo, perché prima o poi El Veranga tira via. E dopo Lisa, i tumori nel feltrino ci diranno che è colpa della panda e degli ape piaggio vecchi che sono privi di marmite catalitiche, come la sgridata che ho preso sabato quando ho accompagnato in centro mia figlia con un'auto degli anni 80, quindi euro zero sotto zero. Beh, insomma, proprio, siamo proprio ai confini della follia, dell'incredibile. E mentre mi sgridava dietro a questo timorato di Dio, stava passando un furgone fumante di extracomunitari che abitavano poco più avanti. Ma quelli sono risorse, cioè quelli vanno bene, poverini, non hanno altro per muoversi, e puoi andare anche coi furgoni a cadaveri morti, che va benissimo. Lise, e dopo Lise, in merito ai fact checker, mentono sapendo di Mentana. Al bando significa che chi ne farà uso saranno dei banditi, come se oggi chi governa il mondo fossero solo il gatto e la volpe. E dopo ha ringraziato che ho messo la clip del Greg che era in scaletta. Grazie a te Stefano, veramente solerte, ascoltato passo per passo tutta la trasmissione. Ecco qua, RDM che dice: e in Italia manca solo la merdosa bandiera con le stelle e strisce. Ecco, siamo a posto. Vabbè, non c'è, è sottesa, la nostra bandiera è verde, bianco e rossa, però che se anche queste stelline e queste striscine, che manca il Papa adesso che va a rapporto dall'ambasciatore, meglio di così. Ciao RDM, sempre lui diretto. Michele da Venezia, buonasera Thomas. È ben evidente che la geoingegneria sia presente nella nostra epoca e tale evidenza sia dimostrata da più scienziati e da due nostri encomiabili eroi, Enrico Giannini e Rosario Marcianò, che stanno pagando ingiustamente per amore della verità. Mi limiterò a dire che la geoingegneria e la conseguente modifica climatica, seppur parziale, si evidenzia nei cieli con le scie, ma pur meglio sulla terra. Difatti i microclimi stanno causando un'inflazione strisciante e galoppante. È tutto business. La mancanza di pioggia e conseguente siccità e aumento di calore distruggono economicamente gli imprenditori agricoli locali e favoriscono la GDO, generalista, grande distribuzione generalista, e se nell'alimentazione, che è la cosa più importante, scarseggia la qualità e si alzano i prezzi, lor signori hanno creato la tempesta perfetta, ma non nella ionosfera, ma nel nostro intestino, con molteplici conseguenze. Ma non c'è nessun problema e nessuno viene rifiutato un bel farmaco o un esame endoscopico, e te fai gli screening gratis, o meglio un sano inoculo tocca sana, e se proprio va male l'INPS ne sarà grato, così sparagna la pensione. Ricordate che l'inflazione è l'arma più silenziosa e letale che esista, e gli ebrei sionisti tutti d'accordo lo sanno perfettamente, basta osservare la storia. Occhio sempre all'economia per capire le cause, poi c'è anche dell'altro. Grazie Michele da Venezia. Molto importante sto messaggio, però spiegato tutto passo dopo passo. Ringraziamo ancora Laura, che è stata in ascolto di Angela e Gianluca, molto contenta. Chiara ancora grazie, e poeta pazzo, ciao Thomas, Tommasocchio tra i gonghisti saperani da buone vibrazioni, tutto molto bello. Davide il 625, e come dice il Greg, dice Marco da Trebaseleghe, a tomar por culo.
Marco da Tre Basiliche, grazie Marco. E con i saluti in zona Cesarini di Beatrice di Bassano, grazie Beatrice, un grande saluto a te, ecco un abbraccio, grande Thomas, grazie, e gli immancabili saluti di Davide D'Alesiano. Finiamo con la nostra trasmissione, con la sigla di chiusura. Grazie, grazie veramente a tutti. Sigla.

E finisce così anche questa storia di Accendi la tua radio di questo mercoledì 9 luglio 2026. Ancora un ringraziamento a tutte le persone che sono state sintonizzate costantemente sui 94 MHz di Radio Gamma 5 o in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden o app Equipollenti. E ancora un grazie, grazie a tutti, e che dire ancora? Viva Radio Gamma 5, viva Franco Carraro, e a tutti buonanotte e ciao!

0: Buongiorno a tutti, chi vi parla è Paolo.
1: Alessandro, buongiorno.
0: State ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz, la trasmissione Viva la Vita. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Che cosa ci rende davvero felici? Eleonora aveva 17 anni. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi. Possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. La felicità, ci dice Eleonora, è reale solo se condivisa. Eleonora, ricordatevi sempre, aveva allora 17 anni. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità, diceva Eleonora, sta nelle piccole cose, in un saluto, in un abbraccio, in un pensiero. E questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese, generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Mi fermo qui perché salutiamo anche la mamma Rita, che è in compagnia della sua Eleonora e del papà Lino, e salutiamo anche la Chiara Barion, che anche lei è in compagnia di mamma Rita, di Eleonora e di tantissimi altri, del nostro Franco, della Gigia e di tutti quelli che vogliamo ricordare, del mio papà, di tutti. Ma abbiamo ascoltato, ma che fantastica storia è la vita. Sì, qualcuno so che ci rimprovera o ci rimprovera, visto che noi siamo assieme con Alessandro, che il nostro motto sia viva la vita. Ce lo rimprovera perché la fatica quotidiana di tutti quanti noi è grande, molto grande. Non esiste, io credo, sulla terra una persona che non abbia e che non avverta la fatica della quotidianità. Oh sì, c'è qualche fortunato, per l'amor del cielo, oddio, chiamiamo fortuna semplicemente se guardiamo la grandezza del portafoglio, che non è poco, con la fatica che si fa in certe occasioni di trovare quei 4 soldini che servono per sopravvivere, per dare alla vita una qualità decente. E lì il discorso diventa difficoltoso, pesante, diventa faticoso, ma credo che tutti quanti noi dobbiamo fare qualcosa per rendere la nostra vita, la vita dei nostri cari, dei nostri figli, il più vivibile possibile. Usiamo queste parole. Non cerchiamo di spingersi oltre. Non è il denaro quello che salva, che dà un senso alla vita, ma è al limite il ruolo di quello che ne facciamo, di cosa ci serve, ok? E non è nemmeno il prestigio, non è il potere, anche se purtroppo questa nostra esistenza è dominata dal potere e dal denaro. Ma poi stiamo scadendo in un momento, in una società che ha perso di vista il concetto fondamentale che è l'essere umano, quindi la dignità di ogni essere umano, la nostra dignità. Io per fortuna, come compagno di viaggio, qui a fianco a me ho Alessandro, ed è proprio un compagno di viaggio a metà, nel senso che lui viaggia e io lo aspetto. Allora, visto che partiamo da questa, solleviamo un pochettino questa idea della vita, no? Tu sei veramente spessissimo in giro per il mondo, incontri persone di qualunque età, di qualunque estrazione sociale, e incontri problemi su problemi. Ecco, cos'è che ti porti a casa dopo ogni incontro, dopo ogni viaggio?
1: Mi porto a casa che gli esseri umani in tutto il mondo, per come sono stati codificati, quindi com'è l'Homo sapiens sapiens, è mosso dalle identiche pulsioni, dagli identici sentimenti, dagli identici limiti, e poi ovviamente ha intorno un costrutto dovuto al suo ambiente, alla sua famiglia, dove è cresciuto, a cosa ha studiato, eccetera eccetera, però fondamentalmente le pulsioni sono uguali. E tu hai detto una parola che è veramente dirimente di questi tempi. Hai parlato di dignità.
0: Sì.
1: Dignità dell'essere umano. Non c'è niente di più bello di dare dignità ad un essere umano, e sappiamo, non occorre descriverla, noi sappiamo benissimo cos'è dignità e cosa non è dignità. E hai parlato anche del lavoro, di doversi forza cosa procurare i mezzi di sussistenza, eccetera eccetera, e quindi non posso esimermi da nominare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un'opportunità straordinaria fin tanto che non toglie la dignità alle persone, e le persone hanno una dignità anche quando hanno un ruolo nella società. Il ruolo nella società ce l'hai indubbiamente quando incarni un ruolo nel lavoro, oppure in un'attività di volontariato, comunque agisci all'interno della società. L'intelligenza artificiale deve essere sottoposta a questo principio, deve aiutare l'essere umano nel suo percorso di dignità e quindi anche di lavoro. Quando invece l'intelligenza artificiale, e sta già accadendo, semplicemente si sostituisce all'essere umano perché è più efficiente, meno costosa, eccetera, e l'essere umano viene privato del lavoro, perché attenzione, stare a casa e percepire un reddito
0: di cittadinanza,
1: o chiamalo come preferisci,
0: sì, no, come è stato usato,
1: per tanti non è la realizzazione massima. La realizzazione è alzarsi la mattina e far arrivare la sera e dire: oggi ho fatto questo, ho costruito quello, ho intessuto questa relazione. Questa fa parte della dignità di un essere umano evoluto, intellettualmente strutturato, eccetera. E quindi se noi riusciamo, l'intelligenza artificiale, a incapsularla all'interno di questa logica, preserveremo la dignità e sarà uno strumento a servizio dell'uomo, non per deprimere l'uomo.
0: Allora io ti chiedo, visto che tu ne stai parlando con cognizione di causa, come vedi la possibilità che l'intelligenza artificiale superi o si organizzi, si ristrutturi al punto tale da essere lei poi a dominare il mondo? È possibile?
1: È assolutamente possibile questo, però io sono anche convinto che l'epilogo sarebbe catastrofico. Perché sarebbe catastrofico? Perché indubbiamente, dal punto di vista razionale, della capacità di calcolo, dalla capacità anche di risolvere i problemi, l'intelligenza artificiale ha già scavalcato 100 volte l'uomo. Però noi dobbiamo rimanere ancorati ad una certezza, che l'uomo ha delle facoltà spirituali, extrasensoriali, non fisiche come intendiamo noi la fisica, che l'intelligenza artificiale non ha e non avrà mai. E queste facoltà, questa è la mia convinzione, anche se non le percepiamo come facenti parte di certe scelte dell'umanità, sono quelle che hanno fatto sopravvivere l'uomo. Di questo sono convinto. E quindi l'intelligenza artificiale, se noi demandiamo tutto all'intelligenza artificiale, potrà finire solo in un modo: per l'essere umano, malissimo.
0: Sì, ma aspetta un attimo solo. Adamo, molto critico, dice lui: voi siete nell'errore perché quelli che hanno denaro che gira nelle loro tasche dicono che la vita è bella, mentre noi che nasciamo piangendo e viviamo soffrendo e moriamo piangendo pensiamo che quello che sta in alto e che ha fatto queste regole deve essere un criminale che odia l'umanità e gode a vedere la differenza. Adamo, è un po' come si dice, la tua espressione non è che mi lasci perplesso, è pregna di più punti di vista, ecco, in questo senso. Ma io non credo, purtroppo la deviazione che l'uomo ha subito, e io parlo di deviazione, coloro che pensano di essere loro, soltanto loro, degni di vivere su sta terra. Pensa a pagina 156 del libro, come si chiamava il capo lì di Davos, mi sfugge,
1: Klaus Schwab
0: nel testo scritto nel 99, dice che sono 4 miliardi delle persone, dei mangiatori inutili, no? Li definisce così, mangiatori inutili si definisce nel testo. E quindi dice anche che entro il 2050 vuole eliminare queste creature. Come? Semplicemente con le guerre locali, con le epidemie e probabilmente con le vaccinazioni.
1: Con le vaccinazioni.
0: Ecco, quindi c'è questa, ecco, quello che è assurdo è la necessità di ridurre l'essere umano, no? Invece che educare l'essere umano, invece che dargli la possibilità di vivere decentemente. Quanto meglio sarebbe un mondo che ha gli stessi valori, mentre qui da noi non ci stiamo accorgendo di un fatto: stiamo perdendo veramente identità. C'è qualcosa che mi spaventa non tanto il sottoscritto, perché non so quanti secoli ancora il Padre Eterno mi terrà sulla terra, ma ho i figli, i nipoti, chi verrà dopo di noi. Cioè io ho la sensazione che stiamo regredendo dal punto di vista della civiltà, della dignità, delle conquiste fatte nella libertà. Tu mi hai appena detto un attimo fa, dice, ho visto Panama ed è un paese meravigliosamente libero, perché hai vissuto dentro, all'interno proprio della vita, della città, dello Stato. Ecco, ma se noi pensiamo che alcune situazioni, alcuni paesi, ad esempio anche della Lombardia, ma anche del Friuli e tra poco anche del Veneto, siamo islamizzati al punto tale che l'80% della popolazione è purtroppo di religione islamica, che io non ce l'ho con la religione, sappiate che, ma io ce l'ho con lo strapotere, la stupidità e la cattiveria e tutto quello che noi non possiamo permettere che venga distrutta quello che è la nostra civiltà, che venga distrutto quello che noi abbiamo cresciuto, quello con cui siamo stati educati, noi stiamo educando i nostri figli. Io non sono per chiudere la porta di casa, ma quando tu entri in casa mia ci sono delle regole, ci sono dei comportamenti. A casa mia non si fa pipì in cucina, c'è il bagno. A casa mia, se uno vuole entrare, non entra col burka. A casa mia voglio vederlo in faccia, perché se io entrassi nella vostra casa e semplicemente perché mi ero portato la minigonna alle mie ragazze, voi le mettereste al rogo immediatamente, le fareste fuori. Allora c'è qualcosa che non mi piace, che non sta in piedi, ragazzi.
1: Beh, hai fatto una parabola, un excursus veramente ricco, dando spunto a decine di temi interessanti. Voglio però tornare un secondo su quello che ha scritto Adamo, che classifica praticamente l'umanità in poveri infelici e ricchi felici.
0: Esatto.
1: Non è così, caro Adamo. Io non lo so con quanti miliardari tu abbia parlato nella tua esistenza, ti auguro di averci parlato per capire. Io ho avuto la possibilità di parlare con gente estremamente ricca. Non è così. Non è chi ha soldi in tasca è felice, chi non li ha non è felice. I soldi in tante circostanze possono aiutare, ma ti assicuro che c'è tanta tanta disperazione anche in mezzo a chi ha i milioni e i miliardi. Ma è un falso mito, te lo assicuro, perché ci ho parlato. Tu non sai la disperazione e la devastazione che c'è in certe famiglie miliardarie. La tristezza, l'umiliazione.
0: E le guerre intestine.
1: Ma le guerre intestine, poi non parliamo quando c'è il momento dell'eredità. Non è un falso mito. Prendo totalmente le distanze da quello che hai detto e quello che hai giustamente, liberamente espresso. Ma sì. È un concetto che ti ricorre spesso. I soldi, per carità, tu hai, mi sembra, un desiderio oppure anche uno spirito di rivalsa verso chi ha tanti soldi. Io dico una cosa: Dio a me dà quello che è giusto che io abbia, né più né meno, e io ho fiducia in questo principio assoluta, perché poi avere tanti soldi può diventare veramente un inferno, attenzione.
0: Sì. Purtroppo in questo periodo di scisma tu sai che uno dei principi dello scisma a suo tempo, quando c'è stato Lutero, Sì. Era proprio il fatto che Dio ti dà quello che ti serve, che meriti e via dicendo, no? Ed era stato dichiarato un'apostata questo concetto. E quindi siamo in un momento di scisma, di cui però ho visto che la Chiesa nel suo tempo dice: ok, siete fuori in questo momento la Chiesa, ma siamo aperti al dialogo, perché cosa? Buongiorno, dice Monica Rosà di Bassano. Buongiorno anime meravigliose, la vita non è facile, semplice, ma proprio per questo è unica. Sta a noi viverla con semplicità, amore, luce e gratitudine. Grazie da Monica di Rosà. Grazie veramente anche a te, Monica, perché credo che uno dei nostri piccoli banali compiti che abbiamo su sta terra sia quello di far sì che i nostri pensieri siano semplicemente, come si dice, non, ecco, cancelliamo l'idea che ognuno di noi ha la verità in tasca. No, nessuno di noi ha la verità in tasca, questo è il mio principio di fondo, ma tutti quanti noi siamo chiamati a tendere in qualche maniera alla verità, ad esprimere noi stessi, e credo che se noi esprimiamo in scienza e coscienza, come si dice nel mondo falso della scienza, ma va bene, lasciamo perdere, falso soltanto per come viene utilizzata, no? Ok? Ma se noi percepiamo questo, se noi capiamo questo, bene, la nostra coerenza sarà quella che lascerà un segno sulla terra, perché noi possiamo solo seminare, poi in qualche caso, in qualche momento riusciamo anche a fare qualcosa che sia veramente decente, ma è così difficile poter realizzare a volte ciò che abbiamo nei nostri pensieri, ma questo non ci deve assolutamente precludere la possibilità di essere noi stessi sempre, perché essere noi stessi è l'unico atteggiamento di verità che vale la pena mantenere vivo.
1: Leggo un altro messaggio, qui siamo internazionali oggi, caro Paolo. Ciao e viva la vita da Brisbane, Australia. Ciao Eric, grazie di averci scritto.
0: Ciao Eric.
1: E mi chiedo una domanda per te: potreste per cortesia dirmi qual è il nome della musica che mettete come vostra sigla iniziale? Grazie,
0: certo.
1: Eric da Brisbane.
0: Certo.
1: Questo è un pezzo preferito di Paolo.
0: Sì, l'autore è Ianni, è un greco. E il titolo del brano è Santorini.
1: Santorini
0: mi sembra. Ianni, il lungo Ianni, molto molto molto, un autore che a me piace moltissimo.
1: Esattamente, ecco, sì, lo trovi anche,
0: sì, lo si trova dappertutto.
1: Sì, Ianni, sì. Con la Y, e il pezzo è Santorini.
0: Veramente molto, ecco, molto bello.
1: Ciao caro Eric, un caro saluto, saluto a Brisbane, wow che lontano, non sono mai stato in Australia, piacerebbe tanto un giorno, è che bisogna stare via un minimo un mese perché è talmente lontano.
0: Sì, cioè, però... pensa che io ho avuto un mio carissimo paziente amico, il quale soffriva di un grosso problema a livello intestinale, no? Quello che viene definito una malattia autoimmune, e lui era condizionato perché ogni tanto doveva correre in bagno, ma era un ingegnere, era diventato ingegnere, e la sua vita era diventata piuttosto nefasta e nefanda. Un giorno mi dice: ho un desiderio, dice, sarebbe quello di partire da qui e andare con la moto in Giappone. Ho detto: ma perché non lo fai? Dice: con la mia malattia. Ma quale malattia? Ho detto: come quella che ho. Ma chi? Ma quando? Dove? Perché? Vincila, cacciala via, parti. Beh, se voi ci... cosa ha fatto? Si è messo d'accordo con un altro ragazzo e sono partiti. A metà del tragitto, la cosa bellissima è che questo ragazzo ha documentato e documentava un po' tutto, e dal punto di vista medico-salutistico noi eravamo in contatto semplicemente via mail, no? Per cui ci sentivamo tutti i giorni e lui mi ragguagliava di come è andata, come non è andata. Morale della favola: a metà strada l'altro ragazzo ha un incidente, lui deve rientrare, lui mi chiama: che faccio? Dove sei? Sono oltre la metà. Continua, gli ho detto. Perché torna indietro? Si è attraversato la Mongolia da solo. È andato in moto, è arrivato in Giappone. Ma quando è arrivato in Giappone ha impiegato 3 mesi. A fine dei 3 mesi, dice, sono dall'altra parte del mondo. Cosa ne pensi tu? Ho detto: hai impegni da questa parte di qua? Hai un soldino che ti permette? Ma sì, in qualche maniera sì. Okay. Allora ho detto: che cacchio fai a tornare? Beh, che fine ha fatto? Se n'è andato in Australia.
1: Ma dai.
0: Se n'è andato in Australia, ha girato l'Australia, poi alla fine del giro, ed eravamo alla scadenza del nono mese di motocicletta per il mondo, 9 mesi, ok, mi fa: ma che faccio? Dice: mi costa troppo l'imbarcare la moto. Ho detto: vendila. Ormai, ho detto, l'hai strapassata 9 mesi in giro per il mondo,
1: appunto. vendila.
0: Ma sai, dice, che hai ragione, ha venduto la moto, ha messo via i soldini, si è pagato il viaggio di rientro, e qui ha una famiglia, ha dei figli, vive in quel di Trieste, e ha fatto un bellissimo documentario che potremmo un giorno invitarlo a farselo.
1: Ah, bello.
0: Sì, molto bello, molto molto molto bello. Per cui, e cosa straordinaria della sua malattia, lungo la strada si sono perse le tracce.
1: Ma dai.
0: Lui è tornato libero da quello che la medicina dice è una malattia autoimmune, per cui non ci sarà possibilità di rimedio per nessun motivo al mondo.
1: E gli è passato.
0: È passato tutto. Lui non ha più avuto sintomi di nessun tipo, di nessuna natura. No. E di fronte a una domanda del genere alla medicina, ti dicono, il più acuto, è stata risposta: ma la diagnosi era errata.
1: Ah, ok.
0: Ma se l'avete fatta voi, porca miseriaccia.
1: Ma forse a volte anche avere queste priorità che sovrastano la malattia, che non ci pensi più, eccetera,
0: perché dovremmo chiederci perché ci ammaliamo. Ed è questo il senso nascosto che la medicina non vuol farti capire. Ed è questa la cattiveria umana che non vuol farti capire come si può vivere liberi da malattia. E come si può vincere. La mia idea è che nessuna malattia è inguaribile. Nessuna. Ma c'è un sottotitolo grandissimo che è: ma non tutti possono guarire.
1: Certo.
0: E la terza riga sono una fila di punti di domanda. Se noi cominciamo a rispondere a quei punti di domanda, se la medicina volesse guarire veramente, ma lei che fa? Col sintomo ti dà il farmaco e il discorso si chiude lì. Ma questo non è né cura né ricerca della guarigione.
1: Posso aggiungere che forse a volte il malato non vuole guarire.
0: Questo è un altro aspetto importantissimo, che fa parte della seconda parte, ma non tutti possono guarire, potremmo dire anche perché alcuni non vogliono guarire.
1: Assolutamente.
0: Ma se tu pensa a tantissimi incontri che fai, soprattutto nelle persone di una certa età, o magari che vivono magari anche sole, la prima cosa che ti dicono: ciao, come va? Se avessi un mal di schiena,
1: esatto.
0: Sono stato al medico anche ieri, perché però ho avuto anche l'occio, però ho avuto la reccia, però ho avuto il dedrio, insomma. E la loro vita si gira attorno a una serie di appuntamenti medici, di farmaci e via dicendo. Quindi
1: si sono creati la loro nicchia intorno alla malattia, il loro motivo di esistere.
0: Esattamente.
1: E quindi alzarsi la mattina e doverti dire: oggi sto da Dio, sarebbe complicato.
0: Assolutamente sì. Assolutamente.
1: È assurdo,
0: sì.
1: Ma capisco esattamente a cosa ti riferisci.
0: Assolutamente sì, vai.
1: Un pezzo di Christopher Cross. Vai.

0: Bene.
1: Leggiamo un po' di messaggi, Paolo.
0: Vai tranquillo.
1: Che ne sono arrivati diversi. Allora Paola ci scrive. Sì, miei cari, la sofferenza è di ogni ceto, ma è la qualità della vita, delle cure e anche della morte che è molto differente. E non è così da poco, credetemi, che a far pulizia dopo la perdita del lavoro e tornare a casa così stanca che di vivere il tempo libero è assai faticoso. Queste differenze rendono la vita più agevole, questo è un dato di fatto. Saluti Paola, golf di lavoro ma sempre informata, lo specifico perché si equipara a golf come a una persona ignorante, e fedele a voi e a questa radio speciale che mi ha dato tanta forza. Grazie Paola per questo tuo accorato messaggio, che non fa altro che rafforzare i miei convincimenti, cioè i soldi non sono una discriminante per la felicità, l'infelicità, oppure la dignità, oppure il senso della vita. Assolutamente no. È chiaro che una ristrettezza economica

0: Anche qui non sono d'accordissimo, cara Roberta, nel senso che i soldi, averli o non averli, non sono delle discriminanti. Conosco persone molto facoltose che sono profondamente umane, che aiutano anche, che hanno delle famiglie meravigliose, e conosco delle famiglie meno abbienti che magari tutta questa armonia non ce l'hanno. Io prenderei veramente le distanze nella qualsiasi discriminazione in cui si dice soldi bene, soldi male. Alla fine è l'essere umano nella sua interiorità che determina il destino suo, della sua famiglia, della sua vita.
1: Sì, assolutamente sì, e tutto questo ci sta portando, se non stiamo attenti, Alessandro, verso una perdita di valori e di considerare la vita o qualcosa di completamente, come si può dire, inutile, per cui a un certo punto si può anche sopprimere tranquillissimamente senza aver problemi. Ed è l'argomento dell'eutanasia, ed è l'argomento che ogni tanto mi prende veramente e mi pensa che io ho fatto, l'ultimo atto universitario mio è stata la formazione in medicina palliativa, no? La specializzazione in medicina palliativa in quel di Verona. Ed eravamo allora, esattamente 22 anni fa, i primi 16 medici che si erano specializzati in questa condizione, ma in cui il concetto della palliazione era dare dignità alla vita, assolutamente, non accorciare la vita o togliere la vita, dare un senso alla sofferenza. La sofferenza cercavi di lenirla, di curarla. Noi sappiamo che purtroppo insita nel concetto di vita ci sta la morte, perché purtroppo ce ne dobbiamo andare, ma è la qualità della vita che è importante per noi medici mantenere. Noi non possiamo scacciare la morte, noi possiamo spostarla, il concetto della morte, perché è un atto chirurgico, perché è una terapia, però poi arriveremo lì. Ma diamo dignità, tant'è vero che la tesi della mia specialità si intitolava Vivere il morire, ma la parola vivere viene prima del concetto di morte. E quando io leggo qua sul giornale, ed eravamo il 25 di giugno qua, no? Che il record dei Paesi Bassi, l'eutanasia a un bambino di 12 anni, e vado a leggermi la legge che spiega come la legge, tu devi avere il consenso del minore e tu gli devi spiegare, ed è il minore che ti dice sì, ma dai 12 ai 14 anni i genitori potrebbero anche dire no, ma se lui dice sì, la legge ti consente di metterlo a morte. Cioè è qualcosa che veramente mi angoscia, perfino nella fascia dei bambini piccoli fino ai 12 anni sarebbe meglio il consenso del bimbo. Cioè, ma roba da matti, cioè, come fai a spiegare a un bimbo, come fai a dirgli tu avrai una vita, non hai una vita dignitosa davanti, ma fallo vivere perché lui possa sapere o no, sperare o no. È qualcosa che mi logora l'anima. Anzi, guarda, visto che abbiamo 2 minuti, se vuoi, leggo un pezzettino di questo articolo. Dice, di Giuliano Guzzo, eutanasia per un bambino di meno di 12 anni, una notizia che nessuno vorrebbe mai leggere e che invece nelle scorse ore per la prima volta è arrivata dai Paesi Bassi. A renderlo noto in una comunicazione del 22 pagine indirizzata lunedì al Parlamento è stato il Ministro per la Salute Sophie Hermans. La relazione ministeriale, che concerneva gli aborti tardivi e i casi di morte infantile assistita, è stata presentata dal Hermans, classe 1981, già balzata agli onori della cronaca perché voleva vietare gli asili ai bambini non vaccinati, la quale nel suo documento ha fatto presente come il caso del bambino eliminato con la dolce morte risalga a fine 2025. Il minore, dice così, almeno ha detto il ministro, affetto da una malattia grave. Dallo scorso anno, quando si è registrato il caso, il comitato speciale istituito per valutare l'eutanasia sui minori ha parlato con il medico coinvolto ed ha ricevuto un'apposita relazione che a sua volta ha trasmesso alla Procura della Repubblica, la quale dovrà stabilire se il dottore che ha somministrato l'eutanasia abbia più o meno agito in conformità con la legge.

0: chiuso. La norma, infatti, non solo consente la dolce morte per i minori, ma fissa alcuni macabri requisiti. L'eutanasia dai 12 ai 15 anni in poi è consentita purché i giovanissimi siano in grado di valutare e comprendere cosa sia meglio per loro, con tanto di consenso genitoriale o del tutore. Dai 16 ai 17 anni invece, questo, le famiglie o il tutore devono essere consultati, benché il loro consenso non sia richiesto e non risulti perciò determinante. Però vengono consultati, ma se il minore dice no, no, ok? Nel caso emerso lunedì, invece, fa testo una legge del 24, riservata ai bambini dal primo al dodicesimo anno di vita, affetti da malattia terminale o in condizioni di sofferenza insopportabili, senza alcuna prospettiva di miglioramento. In questi casi la decisione deve essere assunta sempre consultando i genitori chiamati a confrontarsi col medico e, fra virgolette, se possibile anche con il bambino. Nel caso in questione, lo si diceva poc'anzi, dovrà essere ora la magistratura a stabilire la regolarità dell'accaduto. In attesa che ciò avvenga, va detto che non stupisce che una così sconvolgente morte abbia avuto luogo in terra olandese. Parliamo infatti del paese che nel 2002 fu il primo al mondo a regolamentare l'eutanasia. Non solo. Sempre in Olanda, su proposta del medico Eduard Verhagen, fu redatto il protocollo di Groningen, delle linee guida per una vera e propria eutanasia per bambini che possono avere una qualità di vita molto bassa senza prospettiva di miglioramento. Era il 2005 e Verhagen con il collega Peter Sauer pubblicò il suo protocollo sul prestigioso New England Journal, riferendo di 22 casi di eutanasia infantile segnalati alle autorità tra il 97 e il 2004. Oh Gesù, all'epoca quell'articolo e quel protocollo sollevarono molte polemiche, ma oggi, oltre 20 anni dopo, l'eutanasia infantile è in realtà per di più, per la prima volta, per quanto dobbiamo essere ancora effettuati lì, chiedo scusa. Ah, ho perso la pagina.
1: Allora, finché la trovi ti voglio fare una domanda, Paolo, perché personalmente faccio veramente fatica a giudicare una persona sofferente alla quale è venuta meno qualsiasi dignità se dovesse optare per l'eutanasia. Poi il tema sul minore si complica ancora ulteriormente, ma allora io ti chiedo, tu sei contrario all'eutanasia tu cur in qualsiasi caso, sempre e comunque?
0: No, e poi no, non è questo il concetto. Il concetto è che è un po' come con l'aborto tardivo, no? A 9 mesi, o peggio ancora l'aborto post-natale. Perché nessuno può assolutamente togliere la vita quando invece tu puoi dare dignità alla vita. Sono due parametri completamente diversi. Le cure palliative non sono nate per far sì che l'hospice diventi la strada politica e delle coscienze perché qualcuno possa essere messo fuori, possa subire un'eutanasia di Stato senza sconvolgere le coscienze. L'hospice è nato per dare assolutamente sollievo al malato, togliere il dolore. Io ho sempre detto, il grande peccato che rimprovero il Padre Eterno è non è la malattia, non è la morte, è il dolore. E quindi io sono assolutamente per togliere il dolore. È possibile anche che in alcuni casi non si possa veramente più far nulla e che di fronte a una vita che è veramente un inferno, ok, ci possa essere anche che un adulto in piena scienza e coscienza si possa assolutamente acconsentire che lui decida di chiudere questa povera terra, su sta terra. Su questo è poco ma sicuro.
1: Ma cosa fare allora, come l'articolo che hai letto, questo dodicenne, non ho capito bene in che stato fosse, ma ammettiamo che fosse in uno stato di gravissima sofferenza, di mancanza di prospettiva, di cosa, come va gestito, chi deve decidere del suo futuro? Lui è ancora un minorenne, non è capace di intendere, di volere, ma il dolore lo capisce benissimo. Cosa fare? È veramente un dramma.
0: Allora ti rispondo facendoti un altro esempio. Qualche chilometro più in là, in Belgio, una ragazza di 26 anni, depressa, viveva depressa, era stata violentata nella sua infanzia, aveva avuto delle difficoltà. A un certo punto quando si è rivolta, e lei stessa l'ha detto, quando si è rivolta allo psicologo di turno, le ha detto, ma boh, dice, boh, salta giù dalla finestra che fai prima, no? Ok? Ma allora la nostra società cosa deve fare? Deve, ha senso che dare dignità, diciamo, dare dignità alla vita significa prendere per mano queste persone, e per forza è difficile, è difficoltoso, ma se non lo facciamo noi, se non lo fa la classe medica, ma perché la classe medica deve essere quella che dice ok, non importa, guarda, ti faccio una puntolina e chiudiamo così? 26 anni.
1: So bene di questo caso, sì.
0: Ok, ma questo... E poi l'altra signora che dopo l'intervento, sempre in Belgio, dopo l'intervento al cuore, gli ha detto, il medico dice, guardi, non è andata come volevamo noi, dice, per cui avrà qualche difficoltà andando avanti nella vita. E allora lei, presa dalla disperazione, dice, beh, è meglio farla finita, e chiede l'eutanasia. Il giorno dopo dice, ah no, no, ci ho ripensato. Il marito dice, ah no, se lei ha firmato, ha firmato.
1: Sì,
0: certo. E il terzo giorno la signora non era più sulla terra.
1: L'ho letto, è allora, una cosa, ecco, quindi, da non credere.
0: Se noi continuiamo a intrecciare le cose, questo diritto alla distruzione della vita, guarda che è una cosa pazzesca, ma veramente una cosa che non posso più accettare. Non ci sto, non sta nelle, sì, mie corde,
1: anche perché
0: di medico e di uomo.
1: Attraverso questi provvedimenti legislativi, a questo cambio della morale, della percezione, dell'etica e tutto, ci stiamo mettendo, cioè stiamo mettendo il principio della vita alla fine della fiera nelle mani di multinazionali, di istituzioni. Non può succedere, questo non può succedere, anche con tutti i difetti, con tutte le manchevolezze, ma la vita deve rimanere una cosa di tutti. Ripeto, con tutti i distinguo, ma non pensiamo che un'istituzione o una società possa gestire la vita perché ne sa di più, perché va bene così. Non, questa è una cosa
0: tu
1: che non può.
0: Che quando...
1: istituzionalizzare la morte.
0: Esatto.
1: Ecco. No.
0: Tu capisci che quando un medico decide lui, di fronte a un bimbo che nasce, boh, se il suo futuro, perché ha un ditino più corto, perché ha un orecchio più storto, che il suo destino potrebbe essere, e può a norma di legge decidere di ma no, non ci stiamo, io non ci sto, non ci posso stare, no, no e poi no, ok? Questa tendenza, e vedi sta storia qua dell'allontanamento dei figli, no? Sta tendenza che abbiamo da noi, maledettissima, fottutissima, okay? I figli che non sono più i nostri figli, ma sono i figli dello Stato, che non ne frega niente, perché questo Stato non ne frega niente, tant'è vero che ha messo una classe preparatissima, scusatemi signore dolcissime, ma quando penso a quel nome e cognome che si chiama assistente sociale, e mi viene veramente da piangere in certe occasioni. Poi chiedo scusa, non voglio offendere nessuno, ci sono delle persone meravigliose che fanno veramente il loro mestiere in scienza e coscienza, che danno la vita per quello che, in cui credono, ma per il resto faccio una fatica matta a credere che ci sia, che sia un lavoro fatto con coscienza. Non ci posso credere. Se il mio lavoro è di assistente sociale, dovrò assistere questa famiglia, dovrò aiutare queste famiglie, dovrò capire all'interno di questa famiglia cosa c'è che non va. Allontanerò la mela marcia se dentro di uno dei due genitori non funziona, ma i figli e la famiglia deve stare unita. Ma questo discorso non viene sentito, perché è più facile, purtroppo, gestire denaro che non gestire l'umanità, che non gestire le fatiche, che non gestire i pensieri e i problemi. Ed è questo che mi dà veramente angoscia. Ma poi c'è tutto che sta andando a rotoli. Il linguaggio inclusivo per i bambini fluidi, ok? Insegnare certe cose alle elementari non ha senso, non ha senso. A masturbarsi a un bambino che non sa nemmeno a cosa gli servono gli organi, se non a far pipì, se non a giocarci ogni tanto, ma non ha senso. Siamo all'interno della follia di questo mondo cosiddetto progressista.
1: Assolutamente.
0: Hai capito? Ma stiamo bestemmiando in una maniera pazzesca. Io non ho nessun problema per quanto riguarda la diversità nel concetto della sessualità, ma non mi dite che bisogna per forza scaraventare in prima pagina la diversità, perché solo così noi siamo una società libera, colta, intelligente e progressista. Progressista vuol dire che stiamo scivolando sempre più giù, sempre più in basso, in un buco nero che si chiama mancanza di dignità dell'essere umano.
1: Siamo di nuovo in diretta e ne approfittiamo per ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al canale Telegram Viva la Vita. Stiamo veleggiando verso i 1000 iscritti, che per un canale, lasciatemi dire, di nicchia, che tratta comunque temi impegnativi, lo trovo veramente un numero molto molto importante. Per noi è un canale dove postiamo ovviamente tutte le puntate, ogni tanto qualche notizia, ma sicuramente non vi assediamo con 100 messaggi e post eccetera. No, non è questo il senso del canale, è quello di avere una piccola comunità anche al di fuori del perimetro della radio, con la quale dialogare con voi. Potete mandarci sempre dei messaggi in privato ai quali rispondiamo appena possibile, e quindi vi invitiamo assolutamente ad iscrivervi al canale Viva la Vita di Telegram, di modo che possiamo rimanere in contatto. E ne approfitto per leggere alcuni messaggi, uno da Ottavio. Ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gian... No, scusate, no, questa è una roba vecchia, scusate. Vi prego, vogliate accettare un consiglio? Invece di parlare ogni giorno della negatività che ci stanno sottoponendo, perché non parliamo di fare rete e stare uniti tra di noi nell'aiuto reciproco? Diamo spunti di come superare, se no stiamo sempre nelle paure. Giriamo le spalle a chi vuole farci diventare macchine, cominciamo a discutere di come stare nella gioia e allontanare dalle tenebre. Grazie Virgilio, non so perché è venuto fuori Ottavio, comunque Virgilio, va bene. E poi ne hai mandato alcun altro: ricordando tutto il negativo alimentiamo sempre nelle egregore che i cattivoni vogliono, alimentiamo invece egregore di gioia e felicità, e alimenteremo la luce uscendo dal loro gioco. Facciamo il nostro gioco, non il loro. Grazie ancora Virgilio. Cosa risponderti Virgilio? Posso essere abbastanza d'accordo con te, però nella vita quotidiana noi dobbiamo essere assolutamente per la positività, i messaggi positivi. Hai parlato di egregore, sono d'accordo, e credo che Paolo sia un esempio vivente in questo. Però il nostro compito in questa piccola frazione temporale che ci permette la radio è anche quella un po' di risvegliare le coscienze. Non possiamo, cioè, la positività la facciamo nel resto della settimana, ma qui dobbiamo almeno ci siamo dati questo obiettivo di rendere edotte le persone di quello che succede intorno a noi, perché magari tanti non hanno il tempo o la passione per informarci. Noi abbiamo qua, lo so, una serie di argomenti anche negativi, però per dire ragazzi, stiamo anche attenti a questo. Cosa ne pensi Paolo?
0: Ah, guarda, mi trovo in sintonia con col tuo pensiero. È giusto ciò che ha detto, come si chiamava?
1: Virgilio.
0: Virgilio, è giusto ciò che tu hai detto, assolutamente, no? Il tuo pensiero è fondamentale quando io ti dico noi dobbiamo seminare. Il problema però che per sapere cosa seminare, quando seminare, come seminare, ho bisogno di capire, di vedere e di sapere. Allora purtroppo, come ha detto un attimo fa Alessandro, molta gente non si rende neanche conto. I nostri figli probabilmente pensano, che ne so, forse il telefono, forse l'amorosa, forse la macchina, forse qualcos'altro, non lo so cosa pensino tante volte, ok? Ma io gli dico ragazzi, state attenti, perché quando voi incontrate le vostre baracche vi gloriate di aver messo nel sacco in maranza o qualcosa del genere, è un problema che è ancora molto più grande di quanto voi avete fatto o ve la siete cavata. Perché questa astrosità sta veramente per essere assolutamente cancellata. Noi saremo cancellati se non stiamo attento. Ma voi Virgilio, tu accetteresti l'idea di vedere, che ne so, una tua figlia o una tua nipote costretta a portare il velo, costretta a pregare dietro un sipario perché gli uomini davanti, gli altri dietro, costretta non solo il velo ma magari portare addirittura il burka? Ma voi, insomma, c'è qualcosa che stride nella nostra vita e io non posso stare in silenzio. Questo non è parlare e propagare il male, è cercare di aprire gli occhi, far aprire gli occhi a coloro che non vedono, non hanno visto o non vogliono vedere. Ed è chi mi preoccupa, sono coloro che non vogliono vedere, che magari non vogliono vedere per degli sporchi interessi, che siano politici, che siano quello che si vuole. Ma come è possibile che qualcuno a un certo punto in Italia giuri, ad esempio, non tanto sulla Repubblica, non tanto sulla nostra Costituzione, non tanto sulla nostra cristianità, ma sulla Sharia? Non ci siamo, non fa parte della nostra vita. Vuoi diventare musulmano? Ma per l'amor di Dio, diventa musulmano, vivi da musulmano, ma attenzione, possibilmente non a casa nostra. Per un motivo molto molto semplice, lo dicevo prima: se noi non possiamo pensare che le seconde generazioni siano integrate o si integrino, se noi non educhiamo la prima generazione, noi dobbiamo per forza pensare che, se io, pensate voi, emigriamo, ce ne andiamo in un altro paese, uno qualunque, la Cina, faccio per dire, io arrivo in Cina e mi voglio comportare come mi comporto nel mio paese? Io pretendo che gli altri mi capiscano perché io non ho voglia di imparare il cinese, perché io non rispetto le leggi dei cinesi, dico la Cina tanto per dire, mi raccomando. Ok, ma allora qua noi, se vogliamo che le nostre generazioni vivano in pace, se vogliamo che le seconde generazioni siano integrate, se vogliamo veramente che ciò che certa politica, certe creature ci continuano in maniera immonda e immorale, dire che quando noi dobbiamo lasciare i porti aperti perché abbiamo bisogno di mano d'opera, no! È sfruttamento dell'uomo, è sfruttamento accogliere qualcuno e lasciarli marcire sulla strada, vivere come le bestie. E poi noi dobbiamo combattere questo comportamento, questo atteggiamento, perché la gente impazzisce chi arriva, perché è disorientato, perché è tradito, perché è tutto quello che vuoi, ok? Ma impazzisce anche la nostra gente. Ma vedete cosa succede, vedete quante aggressioni, vedete che difficoltà. Proprio stamattina, parlando con una creatura di Rovigo, la loro figlia, 18enne, è stata seguita purtroppo da un ragazzo di colore, si è salvata solo perché è entrata dentro un portone e l'ha trovato aperto. Ma non può, alle 11 di mattina, ragazzi, non a mezzanotte e mezza, alle 11 di mattina. Ora ditemi, io non ce l'ho con questa creatura nera che rincorreva sta ragazza, chissà per quale motivo, no? Povera bestia, perché non so dove vivesse, ma se non ha una dignità, e se non le offriamo loro dignità, e questo vuol dire però non essere così ipocriti, vigliacchi, assurdi, perbenisti, di offendere chi esprime un parere perché questo venga fatto in maniera civile, socialmente utile, valido, e non veramente in maniera barbara, perché questo modo è forse la barbarità più grande che nel loro paese. Forse si comporterebbero diverso, forse potrebbero avere una dignità diversa. Per cui io sono veramente stanco delle bugie, delle menzogne che sento attorno a me, ma profondamente stanco. E dico, hai ragione Virgilio, e quello che dice Alessandro, nella nostra quotidianità cerchiamo di essere noi stessi, ma però non posso non dirle, soprattutto non far conoscere gli altri quali possono essere veramente i pericoli che ci stanno, che abbiamo già dentro casa nostra.

0: Formiamo questa Purple Rain di Prince. Leggo al volo un paio di messaggi, uno non firmato che dice semplicemente: ognuno ha la sua verità, importante non imporla al prossimo. D'accordo, non credo ci sia altro da aggiungere.
1: Anche però non devono imporcela a noi,
0: sì.
1: Perché questo è il dramma, ragazzi. Non è che noi, io voglio imporre la mia verità, no, io non voglio che gli altri ci impongano la loro verità, soprattutto se queste verità sono assolutamente angoscianti. Per raggiungere il paradiso noi non dobbiamo peccare, non dobbiamo fornicare, non dobbiamo approfittarne delle spose degli altri, fin qua va bene, ma dall'altra parte, per raggiungere il paradiso uccidiamo gli infedeli, e allora avrai diritto a 70 vergini per la miseria, porrete.
0: Nel frattempo ho voluto ripubblicare il link che vi permette di andare a firmare la petizione a proposito dei cosiddetti cieli blu, che vieta qualsiasi iniziativa di aerosol, di modificazione meteorologica, eccetera eccetera. Il quorum è di 50.000 firme, siamo a 43.839, quindi dai, facciamo uno sforzo, andate gentilmente a firmare questa petizione, è una cosa molto semplice, o in comune oppure direttamente online con lo SPID. Ho messo il link sul canale Viva la Vita, vi prego di partecipare.
1: Perfetto.
0: Ecco, e poi ci scrive Paolo dalla provincia di Vicenza, dice: oltre 34.000 bambini sottratti dalla loro famiglia, è solo business. Non è solo business, ma in gran parte in business. Quando si muovono interessi economici importanti, dopo è difficile ritornare sui propri passi quando richiesto, cioè quando lo strumento non è adeguato, è pervasivo, è contro l'interesse dei bambini. Dopo togliere centinaia di milioni di fatturato a queste entità, le chiamo così, diventa veramente veramente complicato. C'è Paolo che vuole prendere una telefonata,
1: vediamo,
0: e quindi
1: un po'.
0: Vediamo un po' chi c'è.
1: Pronto?
0: In linea.
1: Chi sei? Pronto?
0: Web hai messo?
1: Pronto, chi sei? Ci senti?
2: Buongiorno dottor Rossaro.
1: Sì, dimmi. Come
2: sono?
1: Sei?
2: Roberto di Milano.
1: Ciao Roberto, dimmi.
2: Allora, partendo dal fatto che o noi italiani tutti viaggiamo tutti assieme sulla stessa linea, sullo stesso binario, o non combiniamo niente.
1: Sarà difficile.
2: A oggi non combiniamo niente. A oggi, guardiamo bene, quante volte abbiamo fatto raccolte firme per questo o quel referendum, per questa o quella protesta? Quale risultato abbiamo ottenuto? Zero. Zero.
1: Okay.
2: Perché comunque almeno il 70% degli italioti, mi passi il termine, dottor Rossaro, continua a credere alle balle che ci raccontano i signori della politica. Le porto un esempio banalissimo. La banalità della banalità. Oggi sul Gazzettino leggo che le spiagge, basta andare a vedere, le spiagge sono piene, gli alberghi sono full. Poi se vai a vedere in un sito che ha trovato un mio amico qua, un sito ufficiale, gli alberghi hanno camere da offrire in qualsiasi momento. Le spiagge, a sentire la gente che va al mare durante la settimana, sono praticamente vuote. Ma allora dov'è tutto sto bello, sto full che tanto ci declamano la politica? Dov'è? Ci dicono che abbiamo l'eccellenza di 1, 2, 3, 5, 10, 20 cose, ma con tutta l'eccellenza che abbiamo, com'è che abbiamo la disoccupazione all'estremo, che abbiamo gli stipendi alla fame, pensioni non ne parliamo? Com'è sta storia?
1: Sì.
2: Come funziona la storia, questo sistema? Cosa ci stanno realmente raccontando?
1: Ok,
0: bene.
1: Va buono.
0: Grazie Roberto, ti rispondo
2: Buongiorno.
0: In diretta.
3: Ciao,
0: ciao, grazie.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Okay. Allora, quindi firmare, fare, brigare è totalmente inutile. Ma intanto, così, piccola soddisfazione, Paolo, mentre parlavamo, 7 persone hanno firmato la petizione.
1: Che meraviglia!
0: È aumentato di 7 cose. E, io non so se questa petizione popolare avrà un risvolto di cambiare le leggi, eccetera, eccetera, però contribuisce a ufficializzare il tema,
1: certo,
0: perché il tema della geoingegneria era totalmente sommerso, negato da cospirazionisti. Nel frattempo 7 stati americani l'hanno vietato, da noi c'è una petizione che è descritta molto puntualmente sul sito del Ministero della Giustizia. Io credo che sia tanta roba, cioè rispetto a non se ne parla, nessun TG ne parla. Magari se la petizione passa sono costretti a fare un servizio alla televisione, come facevano anni fa, poi l'hanno bandito, e poi magari da là la gente inizia a chiedersi, magari c'è qualche parlamentare che si muove. Insomma, dire non serve niente, tutto non serve a niente, lo trovo un po' riduttivo. Questo è il mio personale punto di vista.
1: Sì.
0: Quindi io personalmente invito le persone a firmarla questa iniziativa. Rispetto, dai, 7 firme abbiamo raccolto, abbiamo portato una goccia nell'oceano, però secondo me va bene così, quindi ringraziamo chi si è attivato in questo senso. E che dire, tu prima hai accennato al discorso dell'immigrazione che della quale la gente ha veramente le scatole piene di sentire parlare, quindi non mi dilungo assolutamente in tesi iperboliche, eccetera, eccetera, che però, ahimè, riguarda tantissimo l'Islam, no? Perché l'immigrazione, che so io, di svedesi non sarebbe tanto problematico, ma per